0: Rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

notte. Se mi serviva un operaio nero, andavo solo a Toyatti di giorno. Se mi serviva qualcosa, dipendeva da cosa. E così era la vita.

0: Questa puntata è dedicata a tutte le persone perspicaci, quelle a cui bastano pochi indizi per farsi un'idea precisa della situazione, quelle con la mente acuta, quelle che, stando all'etimologia, vedono attraverso le cose, un po' come Superman o i fortunati acquirenti degli occhiali a spirale della Same Govi. Quelle sveglie già a quest'ora, quelle sagaci e brillanti, quelle a cui basta una data, lunedì 11 maggio, per capire che questo è l'ultimo programma prima di quella settimana in cui tutto il palinsesto si rimescola e si fa un po' 50-50. Certo.
1: Ti sei portata avanti?
0: Sì, certo, forse anche gli spot che sono andati in onda in questi giorni possono aver aiutato a capire.
1: Cioè, a intuire, diciamo.
0: A intuire, sì, che questa è la grande settimana della giallo. Dopo di noi, però, dalle 9.
1: Ma noi dopo, con calma, noi facciamo...
0: Il nostro, Claudio.
1: Noi sempre.
0: Niente di più, niente di meno.
1: No, noi facciamo il nostro... Ma anche, come dire, con quella tranquillità noi dobbiamo
0: dare un po', certo.
1: La tranquillità bisogna, no?
0: Sì, con quel torpore anche che è un po' nostro.
1: E che è anche vostro, speriamo,
0: certo.
1: Ascoltatori e ascoltatrici.
0: Perché è tipico di queste ore.
1: Sì, a quest'ora con calma, col
0: perché?
1: Piacere di fare le cose e anche quell'assopimento.
0: Ma certo, direi che essere baldanzosi alle 6 sarebbe veramente così una ibris.
1: Va bene, allora, siccome si apre questa settimana particolare, sì. Dove ci sentiremo oggi e poi...
0: rimescolati, qua e là.
1: Sì, avrete tantissimi...
0: In ordine sparso.
1: Finalmente avrete delle mattine diverse, con tante voci, tante
0: musica
1: persone,
0: diversa,
1: conduttrici,
0: voci.
1: Conduttori, letture di giornali fatte in altro modo, che ogni tanto fa anche bene, no? Un po' di shakeraggio. Allora, sai che cosa ti dico?
0: Che cosa mi dici?
1: Ma un po' di positività, un po' di dolcezza, un po' di prospettiva.
0: Ci sto.

0: Non è finita, no. Finché?
1: Finché non è finita. Finché sei lì con i tuoi pantaloni di pelle, i tuoi dread.
0: Mamma mia, che no. Hai visto l'omaggio della figlia? Ormai è datatissimo. Gli ha scritto una lettera di compleanno.
1: Bella.
0: Bellissimo, sì.
1: Sei commosso?
0: Sì.
1: Hai sperato che anche tua figlia te ne scrivesse una così?
0: Ma sì, ma penso che alla fine è possibile.
1: Ma
0: cioè,
1: sì, ma
0: è una
1: anche
0: roba
1: di
0: affettuosa,
1: meglio.
0: Non è che. Cioè, c'era anche un sacco di prese in giro di quanto è Pisquano, di quanto è Vanesio.
1: Non so perché io invece di Lenny Kravitz ho in mente soltanto quell'immagine di lui che al concerto con questi pantaloni attillatissimi, con la chitarra fa una cosa, si piega e gli si spaccano i pantaloni. E sotto non porta le mutande.
0: Ah, vabbè, allora c'è dell'interesse qua.
1: Ma no, però ricordo che mi sono detta: oddio, che vergogna.
0: Oddio, che figo. Realmente.
1: No, che vergogna, ma non è il mio tipo, però che vergogna. Invece lui è tranquillo, così un po' libero, diciamo. Ecco, prima segnalazione dal Corriere della Sera, dalla pagina della Cultura. Maurizio De Giovanni, lo scrittore, ci dà un assaggio del suo nuovo romanzo, Il tempo dell'orologiaio, che è il seguito dell'orologiaio di Brest. Scrive così Maurizio De Giovanni, che il nuovo romanzo esce domani per Feltrinelli. Non funziona sempre allo stesso modo. A volte ti arriva letteralmente col vento, una frase smozzicata, delle parole che vengono da chissà chi. Altre volte è una notizia al telegiornale, qualcosa di curioso, non necessariamente tragico. Altre volte ancora è un innesco all'interno del racconto di qualcun altro, una pagina scritta o la scena di un film. Le storie hanno vie strane, si piazzano da qualche parte nella testa e cominciano un po' alla volta a germogliare fino a diventare persino fastidiose, ingombranti e incongrue col resto della vita. E allora, meglio metterle giù per non impazzire. Ci sono però dei casi particolari in cui considerazioni apparentemente slegate, pensieri che fanno parte di altri ragionamenti, si attraggono e formano una specie di nucleo narrativo, un conglomerato di idee che hanno bisogno di diventare un racconto unitario, una storia nuova. Il tempo, per esempio. Il tempo, parliamoci chiaro, è solo una menzogna, una rassicurante bugia collettiva che ci raccontiamo da sempre, come fosse una casa in cui rifugiarsi tutti insieme, un riparo. È invece tutt'altro che rassicurante il tempo. Crediamo che sia lo stesso per tutti. Ci vediamo domani alle 5, venerdì prossimo il 15 di maggio, tra un mese estate piena e così via, ma ognuno ha il suo tempo. Ognuno ha i suoi eventi che scandiscono le epoche, il giorno in cui tieni tuo figlio in braccio per la prima volta, la sera in cui hai incontrato l'amore della tua vita, l'ultima volta che hai visto tuo padre. Un tempo fatto di intervalli, di amore e di passione, che nessun orologio scandisce, che nessun calendario segna. Eppure, sapete, negli orologi pregiati, quelli bellissimi che non passano mai di moda e che hanno il sapore del passato, ci sono pietre preziose. Servono a rendere il movimento più preciso, più facile e silenzioso. Gioielli dallo strano destino restano invisibili. Il loro colore, la bellezza e la purezza non si vedono, ma nel buio dove prestano il servizio sono necessari, fondamentali. Nessun gioiello è più funzionale e prezioso di questi. Piccoli e incastonati nel metallo, perché senza di loro l'orologio diventa un inutile ammasso di rotelle che non si incastrano, viene meno la precisione. È questo il senso, è questa la metafora dell'orologiaio, perché il passato non passa mai completamente e non c'è luogo abbastanza lontano in cui rifugiarsi da se stessi. Ma a volte il conto che il tempo presenta è anche un'occasione. Si può provare a rimettere a posto qualcosa, non certo ricostituendo la precedente situazione, ma almeno a bloccare alcune delle conseguenze nefaste che i nostri stessi atti hanno innescato. Allora, per riparare se stesso, per provare a far ripartire il ticchettio dell'orologio fermo, magari bisogna andare a cercare tra i gioielli nascosti, tra le pietre incastonate nel buio dei ricordi, tra vecchie voci e antiche espressioni, una volta care e adesso diverse, invecchiate, straziate, piene di cicatrici, nuove e non. Questo è il viaggio dell'orologiaio all'interno di un mondo che è cambiato, e come, ma tutto in un altro verso, tutto in un'altra direzione da quello che avrebbe voluto e sperato. Nel frattempo, però, le storie vanno per conto loro, tutte rotelle che si mettono faticosamente a girare, muovendo l'un l'altra, fino ad attivare di nuovo il vecchio, prezioso meccanismo che sembrava perduto per sempre e che invece aveva solo bisogno di sentirsi ancora vivo. Perché le storie, sapete, fanno così, sembrano ferme e invece, prima o poi, riprendono a girare. ed è così bello che lo facciano. Queste sono alcune riflessioni di Maurizio De Giovanni che anticipano l'uscita domani del suo nuovo romanzo Il tempo dell'orologiaio. Oggi c'è la recensione, oggi no, scusate, c'è questo anticipo sul Corriere della Sera.

0: Curtis, scusa, Heidi Curtis, per chi può interessare questa Undone.
1: Undone. Prossima segnalazione da Repubblica, nuovo libro, e sempre insomma è l'autrice che insomma dà un'anticipazione della sua prossima opera. L'opera è Paura non abbiamo, il libro è di Serena Dandini, esce per Einaudi domani. Tutte le donne che fecero la Repubblica. Delle 21 donne elette su 556 deputati il 2 giugno del 1946, la prima a entrare a Palazzo Montecitorio è Bianca Bianchi, socialista, professoressa di filosofia, che si è guadagnata a Firenze oltre 15.000 voti di preferenza, più del doppio di quelli del capolista Sandro Pertini. Ma ciò che colpisce di più lo sguardo maschile è il colore dei capelli, tanto che viene subito soprannominata la biondissima. Vestiva un abito color vinato, cioè i capelli lucenti che la onorevole porta fluenti e sciolti sulle spalle le conferivano un aspetto d'angelo. Così la descrive il giornale Risorgimento Liberale, ma articoli simili escono su tutti i quotidiani e sottolineano l'aspetto fisico delle nuove deputate e le toilette scelte per l'occasione, come se si trattasse di una sfilata di moda o di una prima all'opera. Ecco Teresa Mattei, vestita di blu a pallini bianchi e con un bianco collarino, ha molti bei riccioli bruni e due begli occhi vivi e ha 25 anni. Teresa, che per la sua giovane età chiamano la ragazza di Montecitorio, non è una scolaretta al primo giorno di scuola. Sebbene indossi un ingenuo colletto bianco, in aula porta anche una volontà ostinata e tenace e la determinazione a cambiare con tutte le sue forze il corso della storia insieme alle sue colleghe. La sua famiglia è stata perseguitata dal regime fascista. Il fratello, torturato dai nazisti, pur di non tradire i compagni, si è impiccato nel carcere di Via Tasso a soli 27 anni. Lei stessa è uscita viva per miracolo dalle sevizie che le hanno inflitto per farla parlare. Ma Teresa ora è lì, tutta intera, e con fierezza varca quel portone a schiena dritta. Nonostante le donne rappresentino solo il 3,7% del nuovo Parlamento, tutti gli occhi sono su di loro, quasi fossero il frutto di un'insolita mutazione sfuggita all'esperimento di uno scienziato pazzo. Non mancano caricature e battutacce a doppio senso. Nadia Galli Cospano, una delle esponenti del Partito Comunista, ricorderà anni dopo che nel suo primo giorno da deputata, appena varcato l'ingresso di Montecitorio, venne fermata da un commesso. Ps, ma dove va lei? Timidamente risposi che dovevo entrare perché ero appena stata eletta. Anche lei, fu il commento desolato del commesso. Si racconta che durante i primi interventi alla Camera delle Onorevoli, gran parte dei colleghi maschi si rifugiasse alla buvette per bersi un caffè con una diffusa aria di supponenza. Se nel 2026 risuonano ancora frasi come «non mi faccio comandare da una donna» o l'intramontabile «stai zitta tu che ne vuoi sapere», è facile comprendere quanto allora quello sparuto manipolo di pioniere facesse paura. Le cronache di palazzo cercano di ammorbidire la strana novità che non a tutti è piaciuta. I giornali assicurano che le cosiddette deputatesse in genere non fumano e in maggioranza non si truccano e vestono con la più grande semplicità. Sono per lo più buone spose e buone madri, e c'è chi aggiunge che senza dubbio lo spirito femminile sereno e conciliante si rivelerà una risorsa utile per addolcire le più aspre dispute politiche. Di tutt'altro avviso è la democristiana Filomena Delli Castelli, una delle 21 deputatesse, abruzzese verace e decisa a far valere il suo mandato al di là delle previsioni più sdolcinate della stampa. Eravamo consapevoli che il voto alle donne costituiva una tappa fondamentale della grande rivoluzione italiana del dopoguerra. Avevamo finalmente potuto votare e fare eleggere le donne e non saremmo state più considerate solo casalinghe e lavoratrici, senza voce ma fautrici a pieno titolo della nuova politica italiana. In un primo momento ci fu un pasticcio, visto che la legge del suffragio universale aveva previsto per le donne solo la possibilità di votare, non quella di essere votate. Ci vollero più di un anno e le proteste di tante associazioni femminili per correggere il bizzarro inghippo. Solo un anno prima il Resto del Carlino titolava «Mentre si muore di fame ci si preoccupa del voto alle donne». In questo caso poi si trattava quasi di un paradosso offensivo, visto che proprio le donne avevano dovuto affrontare e stavano ancora combattendo le conseguenze della miseria causata dalla politica scellerata del fascismo. Anna Garofalo, giornalista intrepida per volontà delle forze alleate, già dal settembre del 1944 conduce una fortunata trasmissione radiofonica sulla RAI, Parole di una donna, la prima dedicata alla questione femminile. Indimenticabile la sua emozionante cronaca dell'esordio alle urne per le nuove elettrici. Per la prima volta si domanda la nostra opinione. Avessimo potuto esprimerla quando si trattava di pace e di guerra. Tutte queste croci sparse nei cimiteri, questi invalidi, questi alienati e gli orrori dei campi di sterminio sono lì a testimoniare che non potemmo far niente. Da queste sventure però è nato il riconoscimento di oggi che accomuna uomini e donne alla pari. Prendiamone atto per darci coraggio. Stringiamo le schede come biglietti d'amore. E questo è uno stralcio del nuovo libro di Serena Dandini, oggi su Repubblica, esce domani. Il libro si intitola Paura non abbiamo, la casa editrice è Einaudi.
0: E questa è Pink Lemon.

0: cos'era?
1: Era Pink Lemon di Elder Island.
0: Vedi, vedi.
1: Sai cosa faccio io il sabato mattina?
0: Cosa fai?
1: Dai,
0: il sabato
1: faccio
0: mattina?
1: Questa confidenza. Il sabato mattina io vado a fare la spesa al mercato.
0: Ah, tutti sabato mattina?
1: Se riesco sì, ma proprio tutti, mi piace molto. Mm-hmm. E cosa faccio mentre vado al mercato?
0: Canti come al solito.
1: No, no, no, no. Guardo tutta la playlist di cose uscite la settimana.
0: Ah, ok.
1: E dentro le uscite vado a cercare delle cosette che poi dopo possono venire buone.
0: Scegli fior da fiore.
1: Sì,
0: ho capito.
1: Sì, ho trovato questa Pink Lemon.
0: Hai fatto bene.
1: Ma non male, dai.
0: Mi piacerebbe leggere le tue liste della spesa, perché è di questo che parliamo adesso, di liste.
1: Belle le liste.
0: Liste al posto di argomenti, e i politici fanno solo elenchi, in questo caso non sono belle liste. Ne parla
1: tipo quelle di Salvini.
0: Esatto, ne parla lo storico Mirko Canevaro su Domani. Sabato 28 marzo a Londra, a marciare contro le destre, c'era 500.000 di persone. A prendere il microfono c'è stato, tra gli altri, Zach Polanski, leader del Green Party e Nuova Speranza della sinistra. Mi aspettavo un discorso e mi sono trovato ad ascoltare una lista. Peggio, liste su liste. Lista di chi siamo, intergenerazionali, bianchi, neri, asiatici, musulmani, cristiani, ebrei, non credenti. Liste di cosa non ci piace, gli attacchi ai migranti, la transfobia, prendersela coi musulmani. Liste di dove stiamo andando, alle nostre comunità, ai sindacati, dagli amici, dai vicini. Mi veniva da chiedermi dove fossero i verbi. Queste liste sono ormai un virus. Alla conferenza sulla sicurezza di Monaco anche J.D. Vance faceva la lista della spesa. A Bruxelles c'è la censura sui social, in Germania la polizia fa le retate per i post antifemministi, in Svezia hanno condannato un attivista cristiano, in UK un uomo è finito in tribunale per avere pregato di fronte a una clinica dell'aborto. E quindi? Nulla. Cinque situazioni radicalmente diverse: regole per i social, misoginia, blasfemia, diritto all'aborto, libertà religiosa, ci sembrano miracolosamente collegate. Perché? Perché Vance e tutti i Vance del mondo continuano a elencarle una dopo l'altra. Non c'è argomento. La lista è l'argomento. Il campione dei pesi massimi delle liste è, manco farlo apposta, Donald Trump. Basta leggersi il discorso di insediamento. Parte da chi siamo: giovani e vecchi, uomini e donne, afroamericani, ispanoamericani, asiatico-americani, urbani, suburbani, rurali. E poi le promesse: basta censura, basta persecuzione politica, sicurezza, niente ingegneria razziale, due generi soltanto. Ogni punto è la lagnanza di un gruppo diverso, senza neanche il tentativo di trovare un filo rosso. Nessuno si prende più la briga di sviluppare un argomento. Si enumera. Ma si potrà dire, ma la retorica non le ha sempre conosciute le liste? Gli antichi la chiamavano accumulatio. Cicerone ne fu maestro. Si pensi all'incipit della prima Catilinaria. Fino a quando, Catilina, abuserai della nostra pazienza? Fino a quando questa tua pazzia continuerà a raggirarci? Dove arriverà la tua sfrenata arroganza? E via elencando. Ma la lista di Cicerone è al servizio di qualcosa, serve ad amplificare una tesi espressa, argomentata. Togli la lista e resta comunque l'argomento. Umberto Eco ci scrisse un libro sulle liste, La vertigine della lista, e tra liste pratiche, poetiche, retoriche, caotiche, sempre vi trovava un qualche elemento che facesse da collante. Le liste di Polanski, Salvini, Vance e Trump, invece, non servono un'argomentazione o una tesi. Hanno rimpiazzato l'argomentazione. Non c'è analisi, non c'è premessa da cui si possano derivare le posizioni. La funzione di queste liste è trasmettere un senso posticcio di coerenza. E alla fine, insomma, ci dice che fare politica significa allora poco altro che cercare la lista giusta, a destra e a sinistra. Queste sono le riflessioni sulle liste di Mirko Canevaro. Forse un po' ha ragione. Le trovate su Domani. E invece a destra non ve li elenco.
1: Non male, sai che io avevo una vice direttrice storica, Rina Gagliardi, che è stata un grande firma anche del Manifesto. Io l'ho incontrata invece a Liberazione, che faceva liste quando aveva 5 minuti. E ogni tanto la vedevi assortissima. La Rina era una donna di una grandissima intelligenza, una grandissima cultura. E ogni tanto passavi e dicevi: Rina, tutto bene? E lei diceva, tipo così: personaggi del cinema con la P?
0: E li metteva giù.
1: Sì, oppure giocatori della Fiorentina con la M. Ma sì, ma davvero, non sto dicendo liste a caso, erano liste così. Giocatori della Fiorentina me lo ricordo benissimo, perché era un suo classico. Chi lo sa, magari anche un classico di Andrea Monti.
0: Ecco la M, della Fiorentina. 6:29, la linea passa alla prima edizione del giornale radio. Andrea Monti, Alessandra Tommasi, ne torniamo tra poco invece con la M di meteo.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: Popolare Network.
5: Buongiorno, le notizie delle 6:30. Non c'è l'accordo tra Stati Uniti e Iran per la fine della guerra. Donald Trump ha bocciato la risposta di Teheran al piano americano per chiudere le ostilità. È totalmente inaccettabile, ha detto il presidente. Ieri era arrivata a Washington la lettera iraniana con le valutazioni sulla proposta della Casa Bianca, le cui richieste, secondo i media di Teheran, sarebbero state eccessive. A far saltare l'accordo sarebbe stato ancora una volta il nodo del nucleare. La controproposta inviata dal regime degli Ayatollah avrebbe chiesto subito la fine degli attacchi e la graduale riapertura dello stretto di Hormuz, senza fare concessioni sul destino del programma nucleare del paese, da negoziare poi in altri 30 giorni di colloqui. Condizioni queste non accettate dalla Casa Bianca. Resta in vigore la tregua, ma non si sblocca dunque la crisi in Medio Oriente.
6: La premio Nobel per la pace Narges Mohammadi ha lasciato il carcere per ricevere le cure mediche. Le autorità iraniane l'hanno rilasciata su cauzione dopo 10 giorni di ricovero in prigione. La scorsa settimana aveva accusato forti dolori al petto, alla schiena e alle braccia, tanto da far parlare di rischi per la sua vita. Ora verrà curata dalla sua equipe medica a Teheran, ha fatto sapere la fondazione gestita dalla sua famiglia, che ha però avvertito che per l'attivista per i diritti umani un trasferimento temporaneo non è sufficiente, la sua vita è appesa a un filo.
5: L'Unione Europea si prepara alla possibilità di un negoziato con Mosca. Oggi a Bruxelles si incontreranno i ministri degli esteri dei 27 paesi dopo le dichiarazioni di apparente apertura di Putin a colloqui con l'Unione, visto che il conflitto con l'Ucraina sta volgendo al termine, queste le parole del presidente russo. Per il momento non c'è stata ancora una risposta comune. Abbiamo preso atto di queste dichiarazioni che si inseriscono in una serie di false offerte da parte del Cremlino, ha dichiarato un portavoce del governo tedesco. Questa è l'unica presa di posizione arrivata finora dalle cancellerie europee o da Bruxelles.
6: È stato accolto all'aeroporto di Barcellona da una folla festante di attiviste Saifa Boukeshek, uno di due portavoci della Global Sumud Flottiglia che erano stati sequestrati in mare e portati in Israele. «Sono qui per preparare la valigia e unirmi di nuovo nei prossimi giorni ai miei compagni in Turchia», ha detto Boukeshek, che è cittadino palestinese spagnolo, riferendosi alle navi umanitarie che in questo momento sono ferme appunto in Turchia e dovrebbero ripartire per Gaza. Anche l'altro portavoce, Tiago Avila, è stato liberato dopo una settimana di detenzione.
5: Le tensioni interne alla destra che ruotano attorno al Ministero della Cultura. Il capo delegazione di Fratelli d'Italia nel governo, Francesco Lollobrigida, minimizza dopo che il ministro Alessandro Giulia ha cacciato il responsabile della sua segreteria tecnica e il capo della sua segreteria personale. Sapranno essere utili in altri ruoli, dice Lollobrigida, confermando indirettamente la loro vicinanza a personaggi di primo piano del governo, in particolare al sottosegretario alla presidenza del Consiglio Fazzolari. Tra le ragioni per cui Giulia ha voluto i due licenziamenti ci sarebbe il caso dei finanziamenti mancati al documentario su Giulio Regeni, ma indiscrezioni di stampa fanno capire che a Palazzo Chigi c'è irritazione per la decisione del ministro.
6: A Taranto si indaga sull'omicidio di un uomo di 35 anni originario del Mali, Sako Bakari, ucciso in strada 2 giorni fa. L'ipotesi è che ad assassinarlo sia stato un gruppo di giovani e al momento non si sa il perché. L'uomo lavorava come bracciante a Massafra, a pochi chilometri dalla città.
5: E a Terni, in condizioni gravissime, la donna di 43 anni che sabato è stata aggredita su un autobus dal marito a colpi di martello. Non era la prima volta che l'uomo era violento con la moglie, per questo era già stata arrestata e aveva il braccialetto elettronico.
6: Ma il pestaggio dalla città.
5: E a Terni, in condizioni gravissime, la donna di 43 anni che sabato è stata aggredita su un autobus dal marito a colpi di martello. Non era la prima volta che l'uomo era violento con la moglie, per questo era

0: who knows. A questo punto la domanda però si tratta, saremo di fronte ad un temporale o ad acque rugiola nebulizzata? Perché stamattina ci sono state tutte le forme della pioggia possibile, almeno dalle 4 in poi.
1: Bello.
0: Sì.
1: Le abbiamo conosciute tutte. Chissà, vediamo se è vero che abbiamo conosciuto tutte.
0: Vediamo che cosa ci aspetta. Lo chiediamo a Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Buongiorno Simone.
2: Sì, buongiorno a tutti. Oggi è una giornata che vedrà nuvolosità spesso estesa sulla fascia alpina, prealpina e pedemontana con alcuni rovesci e temporali. Invece, per quanto riguarda la fascia di pianura avremo maggiori schiarite, ma a tratti saranno possibili alcuni fenomeni temporaleschi, in particolare nel tardo pomeriggio. Poi via via in serata e nella notte andrà gradualmente migliorando, avremo un'intensificazione del vento da nord in montagna che domani potrà interessare a tratti anche la pianura. Oggi le temperature minime vanno da 12 a 14 gradi, mentre le massime sono previste da 17 a 23 gradi.
1: Da 17 a 23 gradi, beh, non male, siamo sempre alti.
0: Sì, non fa per nulla freddo, però saremo accompagnati dalle gocce d'acqua, va bene, canteremo sotto la pioggia.
1: Allora Simone Scapin, noi avvertiamo lei.
0: Giusto.
1: Esatto, così cosa detta, siamo tranquilli. Questa settimana ci sentiamo soltanto oggi, perché noi oggi cominciamo... Sì, noi
0: è la
1: oggi
0: settimana
1: cominciamo
0: dell'abbonaggio.
1: Non si può dire. Ma sì, diciamolo.
0: Beh, ci sono gli spot.
1: Sono gli spot, ok, però per tradizione non si dice, vabbè.
0: Abbonaggio.
1: Esatto, cioè, quindi le mattine cambiano tutte, ci sono sempre nuovi conduttori, nuovi modi, quindi non vi rompiamo le scatole per questa settimana.
2: Va bene, ci risentiamo poi.
1: Ci risentiamo da lunedì
2: settimana.
1: Prossimo, dalla prossima settimana, mi raccomando, noi il meteo lo ascoltiamo lo stesso, lo ricordiamo, in metro regione, come sempre, perché voi raddoppiate, però non riusciamo a fare queste chiacchiere piacevoli, almeno per noi, ogni tanto imbarazzanti per voi, ma ci scuserete.
2: Va bene, ci risentiamo la settimana prossima.
0: Grazie mille. Grazie. Simone Scapin, buona giornata e buona
2: settimana. Buona giornata.

0: Spero che anche nell'aldilà ci sia un barattolo di Nutella.
1: Lo so, è dura, è brutta questa cosa che ti sto proponendo di fare. Tu hai tutte le ragioni di questo mondo a prendermi in giro.
0: L'ho schivata nelle segnalazioni culturali.
1: E te l'ho ripiazzata, sì.
0: Ecco, e allora dal Corriere...
1: No, diciamolo, è una doppia pagina.
0: È una doppia pagina sul Corriere della Sera. Il personaggio è un'intervista di Aldo Cazzullo a Giovanni Ferrero, 61 anni, insomma, che guida l'azienda di famiglia, è appunto quello della Nutella. E devo dire che Aldo Cazzullo gli fa un'intervista che forse, dato il tema, si può definire un po' spalmata, possiamo definirla così. Giovanni Ferrero, la prima domanda viene spontanea. Essendo impegnato in un'azienda non piccola, dove ha trovato il tempo di scrivere il suo 8° romanzo? Ha scritto 8 romanzi. La scrittura abita quell'ora crepuscolare da anni come un'architettura parallela, non una fuga dal lavoro, piuttosto un prepararsi alle attività. Restiamo ad Alba perché è il nostro cuore pulsante, dice Ferrero, il cervello produttivo, non solo la sede identitaria e sentimentale.
1: Sì, perché dobbiamo spiegare che un'intervista tra letteratura, azienda, dichiarazioni, a un pastis, diciamo proprio una specie di minestrone di temi
0: perché Giovanni Ferrero
1: per elogiare la grande intelligenza, la grande versatilità dell'imprenditore.
0: In libreria con Il Discepolo, ispirato a Caravaggio.
1: Vabbè, ma
0: scrivo
1: questo,
0: tra la notte,
1: esatto,
0: e l'alba.
1: Lui si ispira a Caravaggio, dice.
0: Per mio fratello Pietro la parola data doveva coincidere con i fatti. Immagino mio padre in paradiso con William Kellogg. E va bene. Poi dice Cazzullo, i critici però ricordano che la sede della Ferrero è all'estero e anche lei ha la residenza all'estero. Cosa risponde? La sede legale è uno strumento giuridico, non un sentimento, né tantomeno un portato valoriale, un costrutto identitario. Ferrero è italiana per culture, stile, provenienza, estero creativo, è quello che conta. Anche lei però ha la residenza all'estero. Negli anni di piombo, per paura dei rapimenti, fu il generale della chiesa ad avvertire mio padre, ci trasferimmo a Bruxelles.
1: Beh sì, gli anni di piombo sono un po' finiti anche i rapimenti, no?
0: Dire di sì.
1: Direi che anche pagare le tasse non è un sentimento, va bene. Il foglio, visto che siamo qui a raccontare che cos'è la differenza tra l'informazione indipendente e quella, diciamo così, un po' più padronale, diciamola così per essere gentili, il foglio... La guerra dei Del Vecchio, un'eredità da sistemare, un gruppo ramificato che vale 40 miliardi, una cassaforte di famiglia, è l'apertura, è la prima pagina, una cassaforte di famiglia diventata sempre più importante e ora la scalata di Leonardo Maria, che coinvolge tre grandi banche e spinge un fratello a passare le vie legali. Qui siamo alla Dynasty, come si è arrivati fin qui? Una storia emblematica del capitalismo italiano. Tutto è sottosopra in casa Del Vecchio. Nel giro di pochi giorni Leonardo Maria, detto Leonardino, ha preso in mano il 50% della Delfin, la cassaforte di famiglia. Il fratello Rocco Basilico, stessa madre, padre diverso, è passato alle vie legali. Le tre grandi banche, Unicredit, Credit Agricole e BN Paribas, si sono impegnate a finanziare la scalata dell'ultimo rampollo, prendendo impegno le azioni ereditate, ma non ancora possedute. E a questo punto non sanno più che pesci pigliare. Ma infatti, cioè, si era scritto che il vecchio Leonardo aveva scogitato una trasmissione, il padre, della proprietà e della gestione equa, anzi pressoché perfetta, per non cadere nella maledizione dell'eredità. È un patrono all'antica, di quelli che in azienda ci vuole un uomo solo al comando. Più che sulla famiglia ha sempre contato su di se stesso e quando ha deciso che era arrivato il momento di pensare al trapasso ha fatto una scelta il cui intento era accontentare la sua bismoglie, cioè la mamma di Leonardino, senza scontentare nessuno. Peccato che nel settembre 91 aveva annunciato il mio successore, c'è già mio figlio Claudio, che lavorava in azienda con lui da tutta la vita, ma non adesso quando avrò 70 anni. Insomma, padri padroni, omaggiati da tutti quanti come grandissimi personaggi, costruttori di grande ricchezza per sé e per il mondo, che poi, come dire, lasciano indietro appunto queste storie dynasty familiari.
0: Veniamo a un'altra dynasty ed è quella interna al Ministero della Cultura. Reggo da Repubblica, Serena riformato, terremoto alla cultura, Giulia Silura mezzo staffa, tensioni sul caso Regeni. Scorrono ancora veleni tra i corridoi del Collegio Romano. Il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha licenziato i vertici del suo staff. La segretaria personale Elena Proietti, e il capo della segreteria tecnica Emanuele Merlino, occhi e orecchie del plenipotenziario di Fratelli d'Italia Giovan Battista Fazzolari al MIC. A quanto si apprende, il decreto di revoca di Proietti sarebbe già stato firmato sabato, mentre quello di Merlino, il più delicato, arriverà sulla scrivania di Giuli questa mattina per essere vidimato. Dal ministero filtra solo un laconico no comment, nessuna spiegazione. Allora, ci sono tensioni tra i meloniani, Lollobrigida loda i due defenestrati e dice: sapranno essere utili in altri ruoli, la loro capacità per me è indiscussa. Gabriella Cerami descrive il personaggio di Merlino, Emanuele Merlino, il capo della segreteria tecnica, ex capo a questo punto, ingombrante Merlino, quell'ombra di Fratelli d'Italia sul Collegio Romano. Il dirigente proviene dall'ufficio studi del partito guidato dal sottosegretario, il padre Mario ha fondato Avanguardia Nazionale. Il ministro: o resta lui o io, l'ira di Meloni e Fazzolari. Il clima a Palazzo Chigi appunto è furente, c'è la reazione: trattative per salvare Merlino, rischia anche la capo di gabinetto Valentina Gimignani, pure Giorgia Meloni non era stata messa a parte dei decreti di siluramento già pronti e bollinati, sua sorella Arianna, che con Giulia ha un rapporto di amicizia, aveva intuito lo scontento del titolare del MIC. Insomma, però è molto rischioso questo suo siluramento, appunto perché colpisce personaggi in vista all'interno di Fratelli d'Italia.
1: Sì, cultura, nuova bufera anche in prima pagina della stampa, Giuli cancel culture addirittura. Poi ci sono tutte le polemiche, Fazzolari, quello che hai letto tu, ma c'è Franco Cardini, attenzione.
0: Storico. Sì,
1: lo storico è anche considerato uno dei pochi personaggi della destra. Viene descritto così da Francesco Rigatelli sulla stampa: Franco Cardini, 85 anni, medievista, gira l'Italia per parlare di San Francesco, anche se la sua analisi della situazione non è proprio francescana. La crisi culturale della destra non è occasionale, ma è strutturale, sta diventando una crisi politica. Cosa non la convince in Giuli, perché poi c'è tutti i giudizi su le dimissioni, dice: la persona francamente non mi dispiace, ma è inadeguata al ruolo, quando parla si esprime con un evolismo datato tipico della cultura massonica romana, che ha come riferimento l'esoterista Arturo Reghini e la sua teoria neopagana alla ricerca di spiritualità in una Roma arcaica. E poi dice: dal non aver saputo declinare le proprie origini in un modo o in un altro, nazionaliste, patriottiche, conservatrici, consono alla politica di oggi, qui sta parlando della destra italiana, in un contesto internazionale che passa dall'egemonia americana al multilaterismo, non basta riproporre un vecchio patriottismo con una verniciata sovranista. La crisi culturale può diventare di governo? Sì, penso che il ministro Valditara ha messo la sua firma al programma occidentocratico di Galli della Loggia per la storia nel primo ciclo di istruzione, che è superato già dai fatti. E come spiegano le vicende umane di quando l'Occidente ancora non esisteva? Poi si nasconde il colonialismo, raccontiamo la fiaba che sia stato umanitario il nostro colonialismo. Su questo il governo ha fatto le orecchie da mercante, coprendosi di ridicolo. Inoltre hanno appiccicato il merito al Ministero dell'Istruzione. Ma quali sono le politiche in tal senso? Insomma, Franco Cardini è particolarmente critico e abbatte l'idea di questa, quella che doveva essere una... com'è che la chiamavano? L'egemonia... Cos'è che era? La nuova egemonia culturale?
0: Egemonia culturale,
1: oddio,
0: sì.
1: Ti dico solo che rimpiange San Giuliano. Why did you do it? Perché mi hai fatto questo?
0: So.
1: Perché l'hai fatto a me?
0: Ma non lo so.

0: Why did you do it? You stretch.
1: Bello, mi piace questo pezzo.
0: Vecchissimo,
1: molto
0: pezzo,
1: soul,
0: non male.
1: Molto soul. Oggi ci sono alcuni quotidiani che si concentrano sull'antivirus che fa paura, più controlli alle frontiere, scrive Repubblica, gli dedica ben 3 pagine nelle Canarie blindate per la nave del virus, positivo un francese. Ieri è arrivata la nave da crociera nel porto di Tenerife, il porto deserto, accoglie i passeggeri reduci dall'odissea in mare, maxi misure di sicurezza, i primi 90 evacuati e subito rimpatriati. Poi c'è la ricostruzione di Fabio Tonacci, il comandante disse non c'è rischio contagi, gli allarmi sottovalutati. La prima circolare del ministero dice più controlli sugli arrivi dall'estero, l'italiano che coordina i soccorsi a bordo, contatti inevitabili tra i passeggeri, c'è grande ansia. Sul Corriere della Sera, tute, mascherine, jet, sbarco blindato per i 94, positivo un francese. C'è poi l'intervista al capo degli epidemiologi dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dice che contate 42 giorni a partire dal 6 maggio, ecco quel giorno l'antivirus non sarà più un pericolo. Boris Pavlin, capo del team di epidemiologi dell'OMS che ha supervisionato l'evacuazione dei 94, rassicura, non è il Covid. Perché è così ottimista? Gli chiedono, non è un virus misterioso, lo conosciamo da decenni, non si trasmette facilmente da persona a persona, incrociare qualcuno in aeroporto non è considerato un contatto ravvicinato, persino in aereo solo le file intorno al passeggero o le interazioni con gli assistenti di volo sono ad alto rischio. Se fosse stato come il Covid, avremmo già avuto una pandemia molto tempo fa.
0: Antonella Viola, che è epidemiologa anche lei, sulla pagina 19 della Stampa, la sfida non è gestire i focolai, si deve lavorare per prevenirli, ci dice bisogna evitare due errori opposti, ugualmente pericolosi, sottovalutare un virus che merita attenzione scientifica e trasformare automaticamente ogni allarme virale in una nuova pandemia, dice le stesse cose, diciamo un virus noto, conosciuto, la trasmissione più complicata e così via.
1: Se ci domandiamo che cosa è successo in Venezuela dall'arresto di Maduro agli inizi di gennaio, ecco, oggi ne scrive Gennaro Carotenuto su Domani, il Venezuela si è trumpizzato e così Rodriguez rafforza il potere. Poco più di 4 mesi sono passati dal 3 gennaio, il sequestro di Nicolás Maduro e sua moglie Silvia nella notte di Caracas e la loro esfiltrazione in un carcere di Brooklyn con accuse di narcotraffico. Ancora questo lunedì dalla Casa Bianca Trump ha affermato che il popolo venezuelano è davvero felice, stanno accadendo cose che non si vedevano da 20 anni. Il matrimonio di convenienza tra Donald Trump e la ex vice di Maduro Delcy Rodriguez sembra filare d'amore e d'accordo. Caracas ha dismesso l'antiimperialismo classico per fare appello a dialogo e cooperazione con Washington. Delcy offre a Trump petrolio, miniere, condizioni preferenziali per le imprese USA che hanno sostituito quelle concesse alla Cina e la pace sociale che solo il chavismo può garantire. In cambio la Casa Bianca offre legittimità. In mezzo a un balletto di elogi a Rodriguez, il 12 marzo l'amministrazione USA l'ha riconosciuta come legittima capo di Stato. Sono così perdonati i brogli del 28 luglio 2024, rimosse o sospese le sanzioni alla cupola del regime, assicurato il reinserimento del paese nei mercati finanziari mondiali, riabilitata la banca centrale, riaperti i rapporti con Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale.
0: Ultimissima segnalazione, Trump e la grazia su Repubblica, abbiamo giusto un minuto. Sì, non avevo preso la pagina giusta, eccolo qua, altro che giustizia uguale per tutti, a Washington ormai è cosa nota, per ottenere la benevolenza del presidente basta avere i contatti giusti e pagare da un minimo di $1 milione fino a 6 secondo le imputazioni. Per darvi un'idea, New Yorker dice economia delle grazie, Wall Street Journal parla di industria della cremenza, in un solo anno 1600 grazie, 1500 riguardano i responsabili di Capitol Hill e non le contiamo, poi ce ne sono altre 100. Contate che nel primo anno Barack Obama, Biden non hanno dato nessuna grazia, ne ha date 1600 Trump. E gli altri 100 nomi sono tipo, non so, Chang Peng Zhao, fondatore a piattaforma criptovalute Binance, condannato per frode fiscale, tantissimi condannati per frode fiscale, il rabbino Joseph Schwartz, proprietario di una casa di cura 38 milioni di dollari non pagati sulle tasse del lavoro, poi ci sono anche dei pedofili, c'è di tutto, ma soprattutto c'è l'ex presidente honduregno Juan Orlando Hernández, che doveva scontare 45 anni per concorso nei cartelli della droga, accusato di aver importato negli USA 400 tonnellate di cocaina. Graziato. Non male, l'ha graziato.
1: Beh,
0: sì,
1: vista la
0: basta
1: lotta,
0: pagare.
1: Vista la lotta che contro il fentanyl.
0: Basta pagare.
1: Certo.
0: Mamma mia, va bene. È il tempo dei titoli.
1: Sono le 6:58, arrivano i titoli principali del giornale radio. Andrea Monti, Alessandra Tommasi, ne torniamo tra poco anche noi con i titoli principali.
2: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
3: Ci hanno detto, devi scegliere. Madre o in carriera? Grassa o bella? Moglie o indipendente? Sexy o rispettabile? Single o completa? Noi diciamo e, perché noi siamo unite e plurali. E al We World Festival faremo sentire tutte le nostre voci. Parleremo di corpi, femminismi, consenso e libertà. Meglio parlarne prima che mai. Ti aspettiamo a Base Milano dal 15 al 17 maggio. Unisciti a noi.
4: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
5: Sorridi. Si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo.
4: E risolviamo. Buona idea.
5: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
4: E la qualità la trovi in ogni stagione.
5: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
6: Brico OK, più vicino a te.
4: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
7: Dal 12 al 17 maggio al Teatro Carcano di Milano, Neri Marcore racconta Giorgio Gaber in Gaber, mi fa male il mondo. Un viaggio tra canzoni e monologhi per riscoprire l'ironia, l'intelligenza e la libertà di un artista unico che ha letto il nostro tempo con acume e passione. Biglietti, teatrocarcano.com.
8: Popolare Network.
9: Buongiorno, le notizie delle 7, nuova fumata nera nelle trattative tra Stati Uniti e Iran. Trump boccia la risposta di Teheran al piano americano per la fine della guerra, totalmente inaccettabile. Il nodo resta il destino del programma nucleare del paese. L'Unione Europea si confronta su un possibile negoziato con Mosca, oggi la riunione dei ministri degli esteri dei 27 dopo l'apparente apertura di Putin a colloqui sull'Ucraina. Flotilla è arrivato a Barcellona il portavoce ispano-palestinese che era stato sequestrato e portato in Israele. Tornerò a imbarcarmi sulle navi che sono ferme in Turchia, dice Saif Abukeshek, liberato insieme all'altro attivista detenuto per oltre una settimana. Nel governo Meloni c'è tensione per i licenziamenti decisi dal ministro della cultura Giuli, cacciati due membri dello staff vicini al sottosegretario Fazzolari, una decisione che avrebbe causato reazioni irritate a Palazzo Chigi. Oggi si preannuncia una giornata complicata per il trasporto aereo in Italia, una serie di scioperi nazionali e locali provocherà ritardi e cancellazioni. Tra i temi al centro delle mobilitazioni, il rinnovo dei contratti e le condizioni di lavoro. Queste altre notizie nel giornale radio delle 7:30, buon ascolto.
8: Popolare Network.

0: Rieccoci alle 7.03 di lunedì 11 maggio, presto presto, ecco i titoli principali. La stampa titola Iran USA, pace in frantumi, sì di Teheran al piano americano ma non c'è l'uranio, l'ira di Trump è inaccettabile, finiranno di ridere. Non che si siano mai sganasciati particolarmente gli iraniani, eh?
1: No. Corriere della Sera, Trump-Iran, nuova rottura. Risposta di Teheran al piano USA per la tregua, ma il tycoon dice inaccettabile.
0: Il Giorno, l'Iran prova a rilanciare, Trump lo gela, inaccettabile. Teheran stretto aperto, fuori Londra e Parigi, Netanyahu sente il tycoon e spinge sul conflitto e insomma è questo. Adesso andiamo a vedere meglio così.
1: L'Iran apre Trump minaccia, domani la Russia è isolata, aspetta presto la visita di Witkoff. Insomma molti quotidiani cominciano a mettere insieme tutte le trattative bloccate, negli USA resa dei conti tra i trampiani, la Cina che evita lo scontro col tycoon. Vedrete oggi che molti quotidiani hanno idee molto diverse, sia sul fatto che Trump abbia ceduto o abbia tenuto, sia sul fatto che Xi e la Cina stiano vincendo. Insomma, ci sono tante analisi diverse.
0: Leggo dalla stampa, Alberto Simoni, a un passo atomica, l'Iran risponde agli USA, prima riapriamo Hormuz, poi il dossier nucleare, Trump risponde, è una presa in giro, non rideranno più, Netanyahu dice la guerra continua. Sempre sulla stampa c'è un'analisi di Alessia Melkangi, prendere tempo e giocare al rialzo, l'azzardo dei Pasdaran con il tycoon. Continua la saga della guerra non guerra, scrive Melkangi, il punto resta Hormuz, il luogo in cui si misura la distanza tra un conflitto congelato e una guerra pronta a ripartire. Nelle ultime ore la Marina di Teheran ha annunciato il dispiegamento nello stretto dei sottomarini leggeri, noti come delfini del Golfo Persico, capaci di restare sul fondale, monitorare le acque strategiche e colpire navi ostili. Il messaggio è più chiaro, l'Iran negozia ma non disarma la minaccia. Teheran prende tempo perché può permetterselo, ma anche perché ne ha bisogno. Il sistema è attraversato da una crisi interna che non riguarda soltanto l'economia, ma la catena stessa del comando. E la Casa Bianca vuole chiudere subito per presentarsi più forte di fronte ai cinesi.
1: Donald resta mani vuote, va da Xi senza un accordo, ma con molte richieste, cambia i toni sull'uranio, a pagina 3 del Corriere della Sera, Massimo Gaggi. Donald Trump arriverà mercoledì a Pechino senza un accordo con l'Iran per la fine della guerra, lo sblocco di Hormuz. Il presidente USA aveva rinviato la missione proprio perché non voleva negoziare con Xi Jinping in una guerra, con una guerra in corso. Non ce l'ha fatta. La controproposta arrivata domenica da Teheran in ritardo di 2 giorni non è risolutiva, ma al tempo stesso la tregua è destinata a durare. In un'intervista televisiva Trump ha tolto drammaticità alla questione del recupero della consegna dell'uranio, arricchito fino a ieri era un punto imprescindibile, ma ora per Trump non è più così. Ha detto: non me ne preoccupo molto, l'uranio è sepolto sotto le macerie dei bombardamenti. Commento degli analisti: Trump ha già tolto dal tavolo una delle questioni che erano state all'origine del conflitto. Non è di certo però quello che vuole Israele. Netanyahu, che ieri sera ha telefonato a Trump, continua ad avvertire che la guerra non è finita.
0: Leggo dalla stampa, Lorenzo Lamperti, Xi blocca le sanzioni americane, scintille alla vigilia del summit, perché Trump giovedì sarà a Pechino e gli chiederà più pressioni sugli Ayatollah. Xi ha imparato la lezione e si è dimostrato prontissimo a fronteggiare il Trump 2.0. Dopo l'escalation dell'anno scorso sui dazi, è stata la Casa Bianca a cedere per prima. Pechino ha ottenuto concessioni rilevanti usando l'arma delle terre rare. La Cina è stata molto attenta a tutelare la visita di Trump perché è convinta di avere assunto una posizione di vantaggio. Pechino potrebbe garantire un aumento degli acquisti di beni statunitensi, qualora il clima si riveli positivo, oltre ai prodotti agricoli si potrebbe arrivare all'import di greggio. In cambio la Cina mira a un alleggerimento delle restrizioni alle catene di approvvigionamento tecnologiche. Pechino intende poi imporre il tema Taiwan, che considera la sua prima linea rossa.
1: Michelangelo Cocco su Domani firma un articolo molto interessante, diciamo molto documentato, da Shanghai, perché Xi evita gli scontri con gli USA, le disuguaglianze frenano la Cina. E parte così, forze straniere mirano a erodere lo spirito di perseveranza tra i giovani cinesi e a minare i nostri valori fondativi. È un allarme dato dal quartier generale del governo, contro quelli che in Cina chiamano, pensate voi, gli sdraiati, come da noi, cioè i rangping, se dico bene, i giovani che si sdraiano. Chi sarebbero? I dati ufficiali puntano al cuore del problema. I neolaureati fanno fatica a trovare lavoro. Ogni anno un record di neolaureati, ogni anno aumenta la disoccupazione. A marzo era il 5,4%, ha raggiunto il 16,9% per i giovani fino ai 24 anni. La combinazione di questi dati indica che l'attesa per trovare lavoro in Cina è diventata lunga, e poi che lavori, a incidere pesantemente è anche il gap dell'espansione dell'economia delle piattaforme, che in Cina impiega 200.000 lavoratori, il 27% del totale, molti dei quali sono precari e sottopagati. Cresce il numero di individui, d'altra parte, ad altissimo patrimonio. Insomma, l'ascensore sociale deve rimettersi in moto e Xi Jinping ha un problema, che sono le diseguaglianze e l'equilibrio interno.
0: Nel suo titolo di apertura il Messaggero mette insieme i due conflitti, quello in Europa e quello in Medio Oriente, dice che sono nel pantano, Iran e Russia tra minacce e bluff.
1: Kiev e i russi violano la tregua, no di Berlino a Schröder inviato, Francesca Basso da Bruxelles sul Corriere scrive prima le parole del Presidente del Consiglio Antonio Costa, che sta preparando possibili negoziati con la Russia, a cui è seguita la precisazione, lo faremo al momento giusto, poi la fuga in avanti del Presidente Putin, che ha indicato Gerhard Schröder come leader di cui ci si può fidare, chi saranno? Angela Merkel, Emmanuel Macron, il ministro finlandese Samuel Niinisto, oppure addirittura lo stesso presidente finlandese che viene intervistato sul Corriere della Sera, che sembra possibilista. L'Europa parli con Putin, con gli USA un rapporto difficile ma possiamo collaborare, il presidente finlandese Alexander Stubb intervistato sul Corriere della Sera.
0: Sulla stampa invece Giovanni Pigni e Francesco De Felice scrivono: Putin, l'Unione Europea non si fida, scetticismo nelle cancellerie dopo l'apertura al dialogo del leader russo, gelo di Berlino su Schröder come mediatore, Kushner e Witkoff presto saranno a Mosca. Dmitry Peskov, il portavoce del Cremlino, dice: questa è la nostra guerra e la stiamo vincendo, prima o poi le truppe di Kiev dovranno abbandonare il Donbass. Risponde Volodymyr Zelensky, il presidente dell'Ucraina: Ucraina, l'esercito russo non sta rispettando il cessate il fuoco, continua gli assalti nei settori per loro strategicamente più importanti. La mano tesa di Vladimir Putin sembra incontrare scetticismo nelle cancellerie europee. Le parole di Putin hanno suscitato reazioni gelide in Germania. Secondo fonti anonime del governo tedesco citate da Reuters, l'apertura del Cremlino farebbe parte di una serie di false offerte mirate a dividere gli alleati occidentali dell'Ucraina. Schröder, del resto, è noto per i suoi stretti rapporti con Putin e il suo ruolo nella società operatrice del progetto Nord Stream, oltre che nel consiglio di amministrazione del gigante petrolifero Rosneft fino al 2022.
1: Dalla flottiglia intanto una segnalazione a pagina 3 del Fatto Quotidiano. Alessandro Mantovani dice che sono al riparo a Marmaris, la flottiglia si ricarica, i festeggiamenti per l'arrivo in Turchia dove sono tollerati, tra virgolette, dopo ci sono varie questioni, c'è il sostegno ai curdi, c'è la questione del genocidio armeno che è sempre rifiutato dalla Turchia, però insomma al momento sono lì, partiranno forse il 14, il 15 maggio.
0: Altre aperture, il Sole 24 Ore del lunedì, oggi ha un sondaggio, gli italiani e le crisi, taglio delle spese e più risparmio, prodotti a prezzi bassi, grandi acquisti rinviati, meno auto, più bici e mezzi pubblici, ma è faticoso fare economia, scrive Serena Uccello, che anche nelle pagine interne, insomma, eloquente schema di tutte le voci, l'impatto delle crisi ridisegna le spese, così gli italiani provano a risparmiare. 8 intervistati su 10 prevedono un peggioramento nei prossimi mesi, 7 su 10 hanno già registrato gli effetti economici dell'instabilità geopolitica, i costi energetici spingono i prezzi di beni e servizi.
1: Salari, bollette, imposte, perché la Spagna ci batte, il data room di Milena Gabanelli con Francesco Tortora fa l'analisi di quali scelte hanno fatto la differenza tra due economie simili ma dove loro stanno molto meglio. Uno, il mercato del lavoro, Sanchez ha aumentato il salario minimo, rafforzato i contratti a tempo indeterminato, ha limitato il ricorso a quelli a termine, progressiva stabilizzazione degli occupati, 6,8 miliardi di incentivi per le aziende basate su riduzione riduzione della disoccupazione. E poi la gestione dell'immigrazione con i permessi di soggiorno veloci per gli immigrati dell'America Latina, con 500.000 persone sanate per, diciamo, riempire posti di lavoro mancanti. E infine il mix energetico. Dal 2008 Madrid ha trasformato il proprio sistema grazie a un'espansione delle rinnovabili, ha ridotto del 75% il peso di gas e carbone. Fate un po' voi se non è un programma di governo.
0: La Repubblica apre sul governo. Governo, lo strappo di Giuli. Azzerati i vertici dello staff, via Merlino e Proietti, due funzionari di area Fratelli d'Italia. Poi c'è un caso dei fondi negati al documentario su Regeni, c'è l'ira di Palazzo Chigi, il ministro aveva detto o io o loro. Il secondo titolo in taglio alto è dedicato all'antivirus, fa paura, più controlli alle frontiere.
1: Minetti non è cambiata, ecco cosa hai visto ai party con le escort, il Fatto Quotidiano intervista Graziella Torres, i Festini lavorava dentro questo ranch in Uruguay, il racconta di Festini per VIP con ragazze anche minorenni.
0: Libero, l'amore dalla sinistra per le tasse, il ritorno del partito della patrimoniale.
1: Il Giornale, il business delle coop sulle cremazioni, così la sinistra fa i soldi sui morti.
0: La Verità, Garlasco, tutto quello che non torna, ombre sulla giustizia.
1: Ombre sono sempre ombre sulla giustizia, ma noi non abbiamo invece queste ombre.
0: Non abbiamo dubbi.
1: Perché si è aperta una luce nello studio di fronte.
0: Si è accesa, infatti, è arrivato Luca Parena, infatti sono le 7:14, è il momento di passargli la linea per la prima edizione di Metro Regione, notizie da Milano e Lombardia, noi invece torniamo dopo il giornale radio.
2: Camminare. Il Festival del Social Walking ti aspetta a Milano il 16 e 17 maggio. Appuntamento in cascina nascosta al Parco Sempione. Direzione esperienza, talk, workshop, intrattenimento, trekking e forest bathing. Tutto il programma su festivalsocialwalking.it.
3: Il mal di denti non è un lusso. La cura e la prevenzione devono essere

0: al numero verde 800 08 94 82.
1: Sorridere è un diritto.
2: Le 7.15, buongiorno, la prima edizione di Metro Regione, i titoli. Trasporti e piscine, nel fine settimana le proteste dei milanesi che chiedono una città a misura di chi la abita. Lunedì di scioperi negli aeroporti, si fermano controllori di traffico e personale dei servizi a terra. A Malpensa e Linate ci saranno presidi di assistenti di volo e piloti di EasyJet che aspettano ancora il rinnovo del contratto. Presidente Mattarella celebra al Teatro alla Scala 80 anni fa la rinascita dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Le previsioni del meteo questa mattina a cura di Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
3: Oggi avremo nuvolosità estesa sulla fascia alpina, prealpina e pedemontana che porterà a tratti alcuni rovesci e temporali. Sulla pianura schiarite irregolari, ma saranno possibili fenomeni temporaleschi localmente anche intensi, in particolare nel tardo pomeriggio. In seguito progressivo rasserenamento in serata e nella notte, con intensificazione del vento da nord a partire dai rilievi. Le temperature minime in pianura da 12 a 14 gradi, le massime previste da 17 a 23 gradi.
2: Dai trasporti pubblici alle piscine, nel fine settimana tre diverse iniziative hanno segnalato quanto Milano abbia bisogno di tornare a misura di chi la abita. Ascoltiamo il servizio di Roberto Maggioni.
4: Trasformami, aspettami e salviamo la piscina Scarioni. Giochi di parole o frasi inequivocabili, tre diverse iniziative in due giorni, con una richiesta comune: migliorare i servizi pubblici per migliorare la qualità della vita. A farsi sentire sono stati i cittadini che vivono a Milano e che vorrebbero continuare a vivere a Milano e vorrebbero muoversi su mezzi pubblici puntuali e frequenti o fare un tuffo in piscine dove l'ingresso non costa 18 euro. Così quelli di Velocipiedi si sono presi una domenica pomeriggio per mappare i tempi di percorrenza dei tram. Chiedono corsie riservate di dotare i tram e i bus di un sistema di priorità semaforica che permetta di ridurre le attese e velocizzare il servizio. Quelli del gruppo Facebook Aspettami hanno portato in largo Cairoli la protesta di chi aspetta alla pensilina di bus e tram tempi ben lontani dagli standard qualitativi milanesi. Ogni giorno in quel gruppo vengono condivise foto dei tempi d'attesa oltre la soglia di guardia. 15 minuti la 326, 12 minuti la 50, 24 minuti sull'altro lato, scrive e fotografa una signora in uno degli ultimi post condivisi. E poi la piscina Scarioni di Prato Centenaro Niguarda, chiusa dal 2019, che il comune sta affidando a un gruppo privato che ha progetti mirabolanti, riduzione delle vasche e biglietti nel weekend a 18 euro. Sabato si sono ritrovati fuori dalla piscina per chiedere ancora una volta una ristrutturazione e una riapertura a portata di abitanti. È anche su queste cose di vita ordinaria che si misura la buona politica.
2: Oggi è annunciata una serie di scioperi nazionali e locali nel settore aeroportuale. Le agitazioni riguarderanno diversi comparti, dal personale di servizi a terra fino ai controllori del traffico aereo, agli assistenti di volo e ai piloti. I lavoratori di EasyJet in particolare sciopereranno per 8 ore. I voli della compagnia potrebbero avere ritardi e cancellazioni. Presidi di protesta per lo stallo nelle trattative per il rinnovo del contratto saranno all'aeroporto di Linate e al Terminal 2 di Malpensa. L'aeroporto di Malpensa è il principale hub continentale di EasyJet. Emiliano Losi è rappresentante dei lavoratori EasyJet per la Filt CGIL.
5: Siamo al terzo sciopero in breve tempo per i piloti e gli assistenti di volo di EasyJet, in quanto il nostro contratto è scaduto a settembre. Abbiamo una compagnia aerea, che è appunto EasyJet, una compagnia paneuropea che sta rinnovando i contratti negli altri paesi, e l'Italia è rimasta molto indietro con stipendi che sono più bassi del 20-25% rispetto ai colleghi di tutta Europa. In questo contesto l'azienda mantiene un totale silenzio e i sindacati non vengono convocati per riunioni o per procedere con il rinnovo del contratto. Quindi a causa di questo stallo torniamo per la terza volta a scioperare. Sicuramente il momento storico, diciamo, non aiuta, sicuramente è un momento in cui le prenotazioni non sono allo stesso livello dell'anno scorso e il caro carburante non aiuta i conti della compagnia aerea, ma contiamo che la compagnia aerea usufruisce di quello che è detto ledging, quindi è protetta per quanto riguarda il caro carburante per una cifra importante, quindi non può essere il mancato rinnovo del contratto una scusa. Ci sarà un presidio al Terminal 2 abbastanza importante, poi una base secondaria a Milano Linate, anche lì abbiamo organizzato un presidio per rendere visibile quelle che sono i nostri problemi.
2: Una fitta rete di rapporti commerciali tra aziende italiane e il comparto militare israeliano, uno studio dal titolo Made in Italy per l'industria del genocidio, realizzato da una rete di organizzazioni che chiede l'embargo totale sulle armi nei confronti di Israele, ha individuato oltre 400 spedizioni legate a materiale militare dall'Italia a Israele a partire dall'ottobre 2023. Nonostante le dichiarazioni del governo italiano, quindi, secondo questo studio, il flusso commerciale verso Israele non si è interrotto e ha in Lombardia uno dei suoi snodi principali. Giulio fa parte dei Giovani Palestinesi d'Italia, una delle realtà che ha condotto l'indagine.
6: Il dossier che abbiamo realizzato documenta spedizioni, 416 spedizioni di materiale militare e oltre 224 chilotonnellate di carburante dall'Italia allo Stato sionista di Israele da ottobre 2023 in poi. Nonostante diversi esponenti del governo, tra cui ricordo il ministro Antonio Tajani, avesse dichiarato che avessero sospeso tutte le forniture di armamenti italiani a Israele, questo dossier mostra una realtà dei fatti diversa. Dalle ricerche che abbiamo svolto risulta la Lombardia essere una delle regioni più ricche di aziende belliche. Uno dei nomi più importanti che emerge è quello della Leonardo SPA, che chiaramente è una delle aziende belliche più grandi d'Europa e che è coinvolta nella produzione di armamenti, tra cui i famigerati F-35, che sono i jet utilizzati anche per bombardare Gaza. Altre aziende anche più piccole, e risulta essere lo snodo centrale per la Lombardia, ma in realtà per tutto il nord Italia, l'aeroporto di Malpensa, da cui passano gran parte delle armi, del materiale bellico lombardo e non solo. Stiamo facendo questo lavoro di ricerca e di mappatura non solo per informare, per sensibilizzare, ma per porre anche di fronte a delle responsabilità precise e porre delle richieste, cioè un embargo totale e bilaterale sulle armi ad Israele.
2: La Scala di Milano celebra gli 80 anni dalla sua rinascita. L'11 maggio 1946 Arturo Toscanini dirigeva il concerto di riapertura del teatro dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Oggi ci sarà una cerimonia pubblica a cui parteciperà anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Alle 12 il maestro Riccardo Sciagli dirigerà orchestra e coro della Scala in un concerto con alcuni brani del Nabucco di Giuseppe Verdi. La Biblioteca Sormani cambierà ma sarà ancora cuore della cultura, lo scrive stamattina sulle pagine milanesi del Corriere della Sera l'assessore comunale alla cultura Tommaso Sacchi. Palazzo Sormani continuerà ad avere aule studio ad accesso libero e gratuito, pur ridimensionato manterrà un punto di prestito e restituzione di libri, resterà un luogo aperto alle persone più fragili che nelle biblioteche trovano un riparo sicuro, scrive l'assessore, che parla infine di possibili forme di collaborazione e partenariato con istituzioni e realtà culturali come università e fondazioni per il futuro della Sormani. La collezione della storica Biblioteca Comunale Centrale sarà in gran parte trasferita nella nuova BEIC di Porta Vittoria. In questi giorni cittadini e consiglieri comunali hanno fatto appelli ad aprire la discussione sul futuro della Sormani e a fare sì che resti una biblioteca pubblica e accessibile. La lapide dedicata ai partigiani Giovanni Pasero e Mario Miraglia, uccisi nel 1944 dai fascisti della Legione Muti, è stata danneggiata nel fine settimana. La lapide si trova in via Ferrante a Porti, non lontano dalla stazione centrale di Milano. A scoprire e segnalare il danneggiamento è stata l'Ampi di zona, la sezione Ampi 10 agosto 1944, che ieri pomeriggio ha organizzato un momento pubblico per portare un fiore ai due partigiani. Alessandra Duglio è la presidente della sezione Ampi 10 agosto 1944.
7: Abbiamo ricevuto la segnalazione da una nostra iscritta e chiaramente abbiamo verificato, siamo andati a fare foto e a documentare e poi abbiamo avvisato sia Ampi provinciale che le autorità competenti. Poi nel pomeriggio ci siamo attivati appunto con pochissimo preavviso per andare a portare un mazzo di fiori sotto questa lapide. guide rovinata, danneggiata. La corona era stata completamente bruciata e il fumo e la fuliggine sono saliti a ricoprire gran parte della lapide, quindi che è molto annerita. Si legge ancora il testo, si leggono i nomi dei due partigiani, ma è chiaramente da restaurare. Che sia stato un atto, diciamo, vandalico mirato proprio alla memoria della resistenza, questo non lo possiamo dire. Un'altra volta che era capitato in una lapide sempre della nostra sezione era stata disegnata anche una croce celtica, questa volta non c'è niente del genere. Quello che però ci siamo sentiti di fare è stato organizzarci e, appunto, come dicevo prima, portare quelli che definiamo piccoli gesti di cura in quartiere, e quindi abbiamo portato un mazzo di fiori e abbiamo ricordato i partigiani, abbiamo letto la lapide, insomma un piccolo momento di, definirei, raccoglimento davanti alla lapide.
2: Si avvicinano le elezioni comunali del 24-25 maggio, in Lombardia saranno 93 i comuni al voto, tra le città più importanti c'è Legnano. Il servizio di Beppe Viganò.
8: I quattro candidati che si contendono la carica di sindaco di Legnano dividono a metà lo schieramento politico, due a destra e due per il centro-sinistra. Il sindaco uscente, Lorenzo Radice, del Partito Democratico, coagula intorno a sé al partito Liste Civiche, insieme per Legnano, Rilegnano, Legnano Popolare e Al Centro, quest'ultimo una riedizione del Terzo Polo. Radice intende portare a compimento il lavoro dei 5 anni appena passati, puntando su una città viva che si rinnova sempre di più, come per esempio la riqualificazione delle aree ex Tosi e Manifattura, dove si insiederanno facoltà dell'Università Statale di Milano. Per tener fede al nodo tafazzismo di area, l'ex presidente del Consiglio Comunale, eletto 5 anni fa nel PD, Federico Amadei, ha deciso di correre con l'area a sinistra del PD. Una lista porta il suo nome, mentre le altre sono quelle dei 5 Stelle, di Alleanza Verdi e Sinistra e di Rifondazione Comunista. Anche a destra la situazione vede una divisione fra esponenti che formalmente dovrebbero essere alleati. Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia candidano, assieme alla Civica a Legnano Ideale, Mario Almici, attualmente assessore nella vicina Parabiago. La prova di forza di Fratelli d'Italia, che ha imposto propri candidati sia in città che a Parabiago, ha fatto sì che la capogruppo leghista Carolina Toia si sia decisa a correre da sola in aperta e ostentata polemica, tanto da farsi espellere dal partito con un ucase del segretario provinciale del Carroccio.
2: Da oggi parte una settimana di campagna abbonamenti per Radio Popolare. In questa occasione, nell'anno del nostro 50° compleanno, vogliamo invitare ascoltatori e ascoltatrici a una serie di incontri qui in sede alle 20 sul futuro della radio. Stasera si comincia da voi. Sentiamo la direttrice, Lorenza Ghidini.
9: Non potrebbe essere altrimenti. Da quando è nata, Radio Popolare è stata sostenuta dal suo pubblico, restando indipendente proprio in virtù di questo privilegio. E dato che quest'anno compiamo 50 anni, ancora una volta vi proponiamo di fare 50 e 50. Venite a trovarci stasera alle 8. Anche prima, se volete, ci sarà un aperitivo con DJ Set. Poi parleremo del nostro rapporto con voi. I microfoni aperti, le iniziative, la partecipazione, insomma, il coinvolgimento. Cosa funziona e cosa no? La relazione con gli abbonati, dovremmo farci sentire più spesso? Ci vorrebbero contenuti riservati per voi sostenitori? Che ruolo immaginate per la vostra radio nei prossimi anni? Sono solo alcune delle questioni su cui vorremmo il vostro parere. Dedicateci un'ora, stasera, alle 20, per noi è importante. Ci saranno Massimo Bacchetta e la sottoscritta. Poi alle 21, se volete, c'è il suggeritore Nightlife, dedicato a un altro compleanno importante per la nostra città, quello di Atir Teatro, la compagnia fondata nel 1996 da Serena Sinigaglia con un gruppo di giovani artisti. A stasera e buon abbonaggio.
2: 7:28 è tutto, Metro Regione torna questa sera alle 19:45. Una buona giornata e un buon proseguimento d'ascolto. Da Luca Parena.
10: E ora la sfida finale. Cocktail.
11: Spritz al tramonto.
10: Colazione.
11: Cappuccino vista mare.
10: Estate.
11: Crociera all'inclusive con Costa.
10: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce e matura cullata da questa armonia.
14: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
15: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro, disponibili 800 pezzi. Approfittane subito! MedioWorld.
16: Popolare Network.
17: Nuova fumata nera nelle trattative tra Stati Uniti e Iran per la fine della guerra. Trump boccia la risposta di Teheran al piano americano. Il nodo resta il destino del programma nucleare del paese. L'Unione Europea si confronta su un possibile negoziato con la Russia. Oggi la riunione dei ministri degli esteri dopo l'apparente apertura di Putin a colloqui sull'Ucraina. In Francia, messo in isolamento, l'uomo con sintomi da antivirus rientrato nelle scorse ore. Passeggeri e equipaggio della nave da crociera diventata focolaio sono sbarcati ieri a Tenerife. Nel governo Meloni c'è tensione per i licenziamenti decisi dal ministro della cultura Giuli, cacciati due membri dello staff vicini al sottosegretario Fazzolari, una decisione che avrebbe causato reazioni irritate a Palazzo Chigi. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 7.30. Non c'è l'accordo tra Stati Uniti e Iran per la fine della guerra. Donald Trump ha bocciato la risposta di Teheran al piano americano per chiudere le ostilità. È totalmente inaccettabile, ha detto il presidente. Ieri era arrivata a Washington la lettera iraniana con le valutazioni sulla proposta della Casa Bianca, le cui richieste, secondo i media di Teheran, erano eccessive. A far saltare l'accordo sarebbe stato ancora una volta il nodo del nucleare. Il servizio da New York.
18: La tregua regge, ma la guerra tra Stati Uniti e Iran sembra tutt'altro che chiusa. Nelle ultime ore Teheran ha risposto formalmente alla nuova proposta americana per fermare il conflitto, ma Donald Trump ha liquidato tutto ieri pomeriggio con due parole scritte in maiuscolo sui social: totally unacceptable, tradotto totalmente inaccettabile. E così, dopo settimane di negoziati immediati dal Pakistan, il rischio è che il tavolo torni di nuovo a saltare. L'Iran starebbe proponendo una proroga di 30 giorni del cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz, il corridoio energetico più importante del pianeta. In cambio, Washington dovrebbe allentare la pressione militare e riprendere i colloqui, ma il nodo resta sempre lo stesso, il programma nucleare iraniano. Secondo Israele e Stati Uniti, infatti, Teheran continua a possedere uranio arricchito quasi a livello d'arma atomica, materiale che sarebbe ancora nascosto nei siti colpiti nel bombardamento dell'anno scorso. L'Iran però rifiuta di consegnarlo o di ammettere di averlo davvero posseduto. Intanto il clima torna a scaldarsi. Benjamin Netanyahu, in un'intervista televisiva degli scorsi giorni, ha detto chiaramente che la guerra non è finita. E forse è proprio questa la fotografia della situazione. Nessuno combatte apertamente come prima, ma nessuno davvero sta provando a trovare la pace. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
17: E la premio Nobel per la pace Narges Mohammadi ha lasciato il carcere per ricevere cure mediche. Le autorità iraniane l'hanno rilasciata su cauzione dopo 10 giorni di ricovero in prigione. La scorsa settimana aveva accusato forti dolori al petto, alla schiena e alle braccia, tanto da far parlare di rischi per la sua vita. Ora verrà curata dalla sua equipe medica a Teheran, ha fatto sapere la fondazione gestita dalla sua famiglia, che però ha avvertito che per l'attivista per i diritti umani un trasferimento temporaneo non è sufficiente. La sua vita, dice la fondazione, è appesa a un filo. In Libano gli attacchi israeliani hanno causato 51 morti nelle ultime 24 ore, tra questi, secondo Al Jazeera, anche due operatori sanitari. Dall'entrata in vigore della tregua, almeno sulla carta, a marzo scorso, sono più di 2.800 le vittime. Intanto in Israele il Parlamento si appresta a votare una legge che introdurrà la pena di morte e processi pubblici giudicati da un tribunale militare speciale per i palestinesi coinvolti negli attacchi del 7 ottobre e in reati collegati. La Knesset, il Parlamento, voterà domani il provvedimento che estenderebbe la pena capitale anche a reati diversi dall'omicidio, come lo stupro. Secondo i media israeliani, la legge si applicherebbe a diverse centinaia di prigionieri. L'Unione Europea si prepara alla possibilità di un negoziato con Mosca. Oggi a Bruxelles si incontrano i ministri degli esteri dei 27, dopo l'apparente apertura di Putin a colloqui con l'Unione, visto che il conflitto con l'Ucraina sta volgendo al termine, così almeno ha detto il presidente russo. Si prepara alla possibilità di un negoziato con Mosca. Oggi a Bruxelles si incontrano i ministri degli esteri dei 27, dopo l'apparente apertura di Putin a colloqui con l'Unione, visto che il conflitto con l'Ucraina sta volgendo

0: fianco dell'Ucraina, forse anche senza gli Stati Uniti di Trump. È una possibilità ancora non reale, ma diventata meno improbabile negli ultimi giorni, dopo le prime aperture del presidente del Consiglio europeo Costa e soprattutto del presidente russo Putin, perché è la prima volta che il Cremlino apre in maniera esplicita a parlare con l'Unione Europea, da sempre trattata alla stregua di un'entità irrilevante, senza valore politico e storico. Certo, le dichiarazioni di Putin vanno prese con le pinze, perché nessuno sa quali siano le sue vere intenzioni e non sarebbe la prima volta che ritratta le sue stesse parole. Certo è che l'Europa non può farsi trovare impreparata né rifiutare di sedersi al tavolo di una pace che la riguarda così da vicino. Ecco perché oggi al Consiglio Affari Esteri si dovrà iniziare a discutere dell'approccio comune, come rispondere, come coordinarsi con Kiev, le linee rosse da non superare, se nominare un negoziatore ad hoc o incaricare uno dei leader UE. La questione è delicata perché ci sono sensibilità diverse tra i 27. Baltici, nordici e Polonia sono per la linea dura della risposta sul campo. Altri come Italia, Francia e Germania sono aperti da tempo ad agevolare una soluzione pacifica negoziata. Ora però potrebbe essere l'intera Unione a doversi posizionare se davvero la Russia farà la prima mossa. E questa sarà senza dubbio la più grande sfida di sempre per la politica estera europea. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
1: Nelle scorse ore passeggeri e equipaggio della nave da crociera Ondius, dove si è sviluppato un focolaio di antivirus, sono stati fatti sbarcare a Tenerife, in Spagna, con uno speciale cordone sanitario. Sono completamente asintomatici i 4 cittadini residenti in Italia al momento in quarantena, che non erano sulla nave ma sono stati su un volo su cui per pochi minuti è passata una donna che è stata sulla nave. Un passeggero della Ondius rimpatriato negli Stati Uniti ha manifestato i sintomi della malattia ed è risultato positivo, ed ha manifesta i sintomi anche un cittadino francese rimpatriato nelle scorse ore, il servizio da Parigi.
2: L'inquietudine, per non dire l'allarme, antivirus sbarcano, si fa per dire, clamorosamente in Francia, con l'arrivo sul suolo del paese dei 5 turisti francesi che facevano parte dei 180 imbarcati sulla crociera contaminata. 5 casi contatto, come sono descritti ufficialmente dalle autorità sanitarie francesi, di cui uno che sarebbe già portatore dei primi sintomi della sindrome respiratoria acuta causata dall'antivirus. A questo proposito, a dare solennità, ma magari anche ad alimentare l'inquietudine dell'opinione pubblica, la dichiarazione ufficiale del primo ministro francese Le Cornu, che per rassicurare tutti, ma con l'effetto piuttosto di confermare la gravità possibile dell'allarme, ha spiegato che i 5, chiamiamoli reduci francesi della crociera contaminata, sono certo sani e salvi, ma ricoverati in quarantena assoluta, curati da equip specializzate in tenuta anticontaminazione, a loro volta controllate e monitorate. Quarantena assoluta sotto stretto controllo medico che potrà durare fino a 42 giorni, il tutto contenuto addirittura in un decreto promulgato d'urgenza ieri sera dal governo, misura di protezione ma che appunto alimenta l'inquietudine. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
1: È stata accolta all'aeroporto di Barcellona da una folla festante Saif Aboukeshek, cittadino palestinese e spagnolo, uno dei due portavoce della Global Sumud Flotilla che erano stati sequestrati in mare e portati in Israele. Anche l'altro portavoce, Tiago Avila, è stato liberato dopo oltre una settimana di detenzione. Il servizio da Madrid.
3: È tornato a casa dopo 10 giorni di prigione in Israele l'attivista spagnolo-palestinese Saif Aboukeshek. Così è stato accolto all'aeroporto di Barcellona. Aboukeshek era tra i partecipanti della Global Sumund flottiglia diretta a Gaza, intercettata da Israele al largo delle acque di Cipro. Aboukeshek, insieme al brasiliano Tiago Avila, sono stati gli unici a essere catturati e portati in Israele con l'accusa di complicità con il terrorismo. Durante la prigionia i due attivisti sono entrati in sciopero della fame per protestare contro le violazioni dei diritti umani da parte delle autorità di Israele. Al suo arrivo a Barcellona, Aboukeshek ha denunciato le torture e le condizioni disumane subite dai detenuti palestinesi.
4: In unos días volver a juntarmi con mis compañeros.
3: Sono pronto a fare di nuovo le valigie per imbarcarmi sulla flottiglia che partirà nei prossimi giorni dalla Turchia, ha detto Aboukeshek. A dimostrare l'infondatezza delle accuse di Israele c'è il fatto che sia Avila sia Aboukeshek sono stati espulsi senza essere mai formalmente accusati davanti a un giudice. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
1: Nel Regno Unito oggi è atteso un discorso del premier laburista Starmer dopo la pesante sconfitta nelle elezioni locali di alcuni giorni fa. Il nostro collaboratore dall'Inghilterra, Daniele Fisichella.
5: La minaccia più immediata alla leadership di Keir Starmer proviene dagli stessi banchi della sinistra Westminster, circa

0: 40 parlamentari laburisti hanno già chiesto le dimissioni immediate. Starmer è intenzionato a continuare e anzi rilanciato dicendo di immaginarsi nel ruolo di primo ministro per almeno 10 anni.
1: I'm not going to plunge the country into chaos. I intend to deliver on the mandate that I won in July 2024.
0: La parlamentare Catherine West ha dichiarato l'intenzione di sfidare invece il primo ministro per la leadership già da oggi.
2: Then Monday morning I will put my name forward to stand for the leader of the Labour Party.
0: Ma per avviare formalmente questa sfida serve il sostegno di 80 parlamentari Labour. Angela Rayner, l'ex vice premier, ha avvertito pubblicamente che il partito è giunto all'ultima spiaggia. Con il discorso di oggi Starmer dovrà convincere prima di tutto i propri compagni di partito e poi il resto della nazione che può ancora portare quel cambiamento positivo in Gran Bretagna promesso 2 anni fa.
3: La politica italiana, nella destra di governo c'è tensione dopo che il ministro della cultura Giulia ha deciso di cacciare 2 membri del suo staff. Da Roma Anna Predice.
4: Saltano teste importanti al Ministero della Cultura, dove non c'è pace da quando la destra è al governo. Il ministro Giulia ha licenziato Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del Ministero, ed Elena Proietti, capo della segreteria del Ministro. È lo staff vicino a Giulia e sono anche 2 nomi che contano dentro Fratelli d'Italia, ed è per questo che il ben servito dato dal Ministro fa molto rumore. Giulia ufficialmente non ha detto nulla, dal Ministero trapela che i motivi del licenziamento sono diversi per l'uno e per l'altro. Merlino perché era al corrente del mancato finanziamento al film su Regeni, una scelta che Giulia pubblicamente aveva criticato ritenendola inaccettabile. L'altro addio ad Elena Proietti sarebbe da imputare a un suo mancato appuntamento in aeroporto per partecipare al viaggio di Giulia a New York, una motivazione che appare piuttosto insolita. Merlino è figlio di Mario Merlino, esponente della destra, appartenente ad Avanguardia Nazionale. Il figlio Emanuele è molto vicino a Fazzolari, così come Elena Proietti è esponente di spicco di Fratelli d'Italia in Umbria. Lollobrigida si è affrettato a stemperare le tensioni, ma nello stesso tempo imponendo che i due restino dentro ai ministeri, che a loro venga dato un altro posto. Probabilmente la decisione di Giulia è stata ritenuta piuttosto impulsiva anche dalla stessa Meloni. Se da un lato è probabile che il dietrofront di Giulia sul film su Regeni sia anche questo frutto del nuovo corso più moderato della destra post referendum, è anche vero che i 2 licenziamenti così importanti forse hanno a che fare con una lotta interna a Fratelli d'Italia, collegabile alla diatriba tra Giulia e Buttafuoco dal lato e alle scorie rimaste dopo l'addio imposto alla direttrice Venezzi alla Fenice. Un altro esempio di un clima non proprio sereno dentro i partiti di governo. Lì nello studio.
3: Oggi si preannuncia una giornata complicata per il trasporto aereo in Italia. Una serie di scioperi nazionali e locali provocherà ritardi e cancellazioni. Le agitazioni interesseranno diversi comparti, dai servizi di terra fino ai piloti, gli assistenti di volo e controllori del traffico aereo. A questo si aggiunge uno sciopero specifico di EasyJet che ha in Milano Malpensa il suo principale scalo continentale, che verrà quindi particolarmente coinvolto. Tra i temi al centro delle mobilitazioni, il rinnovo dei contratti e le condizioni di lavoro. Oggi la Scala ricorda lo storico concerto di riapertura dopo la Seconda Guerra Mondiale diretto da Arturo Toscanini, con un concerto con orchestra e coro diretti da Riccardo Chailly, presente il Presidente della Repubblica Mattarella. Le iniziative si sono aperte già sabato con l'inaugurazione di una mostra nel Ridotto e un convegno di studi e proseguono con una prova aperta di Nabucodonosor e l'inaugurazione della nuova installazione luminosa di Marco Lodola in collaborazione con A2A. Il maestro Chailly, presentando il concerto, si è soffermato sulla potenza evocativa della musica di Verdi nel coro Gli arredi festivi e nel celebre Va pensiero.
5: L'idea della distruzione del Tempio, cioè, come dice il profeta Geremia, sarà incendiato il luogo dove avviene questa tragedia, andrà in 1000 fiamme. E queste fiamme che Geremia prescrive leggendo la grande Genesi dal Vangelo, eccetera, la cosa interessantissima è l'idea musicale di Giuseppe Verdi che infiamma prima l'orchestra e poi fa esplodere il coro in questo atto di assoluta disperazione collettiva. È un fatto meraviglioso musicalmente, ma fortemente distruttivo e purtroppo molto adatto al momento che stiamo vivendo con le guerre che stiamo purtroppo vivendo involontariamente, parallelamente, in più nazioni al mondo. Finita questa grande scena, andremo sul grande va pensiero, che è un momento di meditazione straordinaria, proprio per i significati che include, che coinvolge chiunque voglia ascoltarlo o addirittura cantarlo dentro di sé. È un fatto, secondo me, molto bello, e la pagina che tutti noi amiamo, cantata dal coro della Scala, che, come sapete, è unico, specialmente nel momento in cui ci si avvicina alla musica di Verdi, insieme all'orchestra, è un momento di altissima poesia.
3: Andrea Monti in studio, Alessandra Tommasi in redazione per questo giornale radio, la prossima edizione alle 8.30.
6: Popolare Network.
7: Un cadavere rimerge dal passato e qualcuno non vuole che io scopra la verità, perché ogni mossa può essere letale.
8: Torna il duo Dante e Colomba, Sandrone Dazieri, La mossa del granchio, Rizzoli, in libreria.
9: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario, il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.
10: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tassi di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
11: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
10: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
11: Affitti brevi, tranquillità lunga.
12: CAESA è diversa dalle altre assicurazioni, un consorzio basato su mutualità, solidarietà e trasparenza, grazie alle quali tutti possiamo far fronte a situazioni di criticità, con soluzioni dedicate ad enti del terzo settore, persone e imprese. Chiedi un preventivo gratuito su consorziocaes.org e inserisci il codice Radio Pop. CAES, più solidali insieme. Consorziocaes.org.
13: Presto, presto!
14: Le notizie appena sveglie.

0: 7.48 di lunedì 11 maggio, questo è Presto Presto, Claudio Iampaglia, Cinzia Poli, queste sono le prime pagine dei quotidiani. La Stampa titola Iran, USA, pace in frantumi, sì di Teheran al piano americano ma non c'è l'uranio, l'ira di Trump inaccettabile, finiranno di ridere.
1: Trump-Iran, nuova rottura per il Corriere della Sera, la risposta di Teheran al piano USA per la tregua è inaccettabile per il tycoon, ma il regime avverte Parigi e Londra, se inviate navi a Hormuz reagiremo e Israele due punti, la guerra non finisce.
0: Il giorno l'Iran prova a rilanciare, Trump lo gela, inaccettabile, lo stretto è aperto, fuori Londra e Parigi, Netanyahu sente il tycoon e spinge sul conflitto.
1: Domani l'Iran apre, Trump minaccia, la pace resta ancora in ostaggio, insomma consegnate al Pakistan le condizioni per la fine del conflitto e così via. Negli USA, resa dei conti tra trumpiani e poi Cina perché Xi Jinping evita lo scontro con il tycoon.
0: Leggo dalle pagine interne della Stampa Alberto Simoni, un passo atomica, l'Iran risponde agli USA, prima riapriamo Hormuz, poi il dossier nucleare, Trump dice una presa in giro, non rideranno più e Netanyahu dice la guerra continua. L'analisi di Alessia Melcangi, prendere tempo e giocare al rialzo, l'azzardo dei Pasdaran con il tycoon, dice Melcangi che continua la saga della guerra non guerra, il punto resta Hormuz, il luogo in cui si misura la distanza tra un conflitto congelato e una guerra pronta a ripartire. Nelle ultime ore la Marina di Teheran ha annunciato il dispiegamento nello stretto dei sottomarini leggeri, noti come delfini del Golfo Persico, capaci di restare sul fondale, monitorare le acque strategiche e colpire navi ostili. È il messaggio più chiaro, l'Iran negozia ma non disarma la minaccia. Teheran prende tempo perché può permetterselo, ma anche perché ne ha bisogno. Il sistema è attraversato da una crisi interna che non riguarda soltanto l'economia, ma la catena stessa del comando, mentre la Casa Bianca vuole chiudere subito per presentarsi più forte di fronte ai cinesi.
1: Donald resta a mani vuote, va da Xi senza un accordo, ma con molte richieste. Cambia toni sull'uranio, Massimo Gaggi ci racconta che arriverà appunto mercoledì a Pechino, visita che era stata rinviata perché non voleva negoziare con Xi Jinping con una guerra in corso e non ce l'ha fatta. La tregua però al tempo stesso sembra tenere. In un'intervista televisiva Trump ha tolto drammaticità alla questione del recupero, la consegna dell'uranio arricchito iraniano. Fino a ieri era imprescindibile, ma ora ha detto non me ne preoccupo, l'uranio è sepolto sotto le macerie dei bombardamenti. Commento degli analisti, Trump ha già tolto dal tavolo una delle questioni che erano state all'origine del conflitto. La trattativa sarà più facile, ma non è certo quello che vuole Israele. Netanyahu ieri sera ha telefonato Trump e ha detto «Continuo ad avvertire che la guerra non è finita».
0: Altre mosse di Trump, quelle in Venezuela, ve le ricorderete dal 3 gennaio il sequestro di Nicolas Maduro e sua moglie Cilia nella notte. Gennaro Carotenuto ne scrive su Domani e ci dice che cosa c'è adesso in Venezuela. Il Venezuela si è trumpizzato e così Rodriguez rafforza il potere. Ci racconta che ancora questo lunedì dalla Casa Bianca Trump ha affermato che il popolo venezuelano è davvero felice. Stanno accadendo cose che non si vedevano da 20 anni. I sondaggi non confermano, ma l'importante, almeno per Trump, è che abbiamo centinaia di milioni di barili di petrolio che escono dal Venezuela e vanno a Houston per essere raffinati. Così il matrimonio di convenienza tra Donald Trump e la ex vice di Maduro, Delcy Rodriguez, sembra filare d'amore e d'accordo. Hanno avuto ognuno qualcosa. Caracas ha dismesso l'antiimperialismo classico, offre a Trump petrolio, olio, miniere, condizioni preferenziali per le imprese USA che hanno sostituito quelle concesse alla Cina e la pace sociale che solo il chavismo può garantire. In cambio la Casa Bianca ha offerto la legittimità, insomma ha riabilitato la sua banca centrale, ha riaperto i rapporti con il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale.
1: Su Repubblica, la Casa Bianca e i lobbisti della grazia, donazioni per uscire di prigione, sono due inchieste del New York e del Wall Street Journal che dicono con 1 milione alle persone giuste hai il perdono del presidente, oltre 1600 grazie, 1500 per quelli di Capitol Hill, ma 100 sono molto particolari, contate che nessun presidente degli ultimi 3 o 4 aveva dato grazie nel suo primo anno di mandato, ma Trump ha liberato un sacco di truffatori, gente che ha frodato il fisco, un pedofilo, eppure anche l'ex presidente honduregno Orlando Hernandez, accusato di aver portato negli Stati Uniti 400 tonnellate di cocaina in concorso con i cartelli della droga.
0: Sì, vedi, tutto quanto era imperniato sulla lotta contro
1: gli spacciatori, i narcotrafficanti.
0: Sì, i
1: Basta pagare.
0: Basta pagare. Il Messaggero titola invece Iran e Russia tra minacce e bluff, i conflitti nel Pantano, mette insieme insomma, quello europeo e quello in Medio Oriente.
1: Bruxelles alla ricerca del mediatore con il timore di un grande bluff, la rosa degli ex, l'ipotesi di Macron, Francesca Basso da Bruxelles a pagina 6 del Corriere ricostruisce la svolta europea, quella che potrebbe essere con Antonio Costa, il Presidente del Consiglio europeo, che apre la possibilità ai negoziati con la Russia, nel momento giusto, però poi precisa, e poi la fuga in avanti di Vladimir Putin che dice e indica Gerhard Schröder come suo possibile negoziatore, insomma... Discussioni su credere o non credere a questa apertura.
0: La Stampa non ci crede, titola Putin, l'Unione Europea non si fida. Giovanni Pigni e Francesco De Felice scrivono la mano tesa di Vladimir Putin sembra incontrare scetticismo nelle cancellerie europee. Le parole di Putin hanno suscitato reazioni gelide in Germania. Secondo fonti anonime del governo tedesco citate da Reuters, l'apertura del Cremlino farebbe parte di una serie di false offerte mirate a dividere gli alleati occidentali dell'Ucraina. Schröder, del resto, è noto per i suoi stretti rapporti con Putin e il suo ruolo nella società operatrice del progetto Nord Stream, oltre che nel consiglio di amministrazione del gigante petrolifero Rosneft fino al 2022.
1: Eh sì, ma in Nord Stream c'era lo Stato olandese, l'ha firmato anche Mark Rutte insieme.
0: Ah, segretario generale della NATO.
1: Erano tutti lì a fare la festa con Medvedev, eccetera. Erano un po' di anni fa però. La Repubblica, l'antivirus fa paura, più controlli alle frontiere, qui andiamo veloce, nelle canali blindate, per la nave del virus positivo un francese, ma l'OMS e tutti quanti dicono che l'allarme è ovviamente circostanziato, bisogna fare attenzione, ma la prevenzione conta e non ci sono rischi di contagi.
0: Il titolo di apertura del Sole 24 Ore del lunedì è un sondaggio, gli italiani e le crisi, taglio delle spese e più risparmio, di Serena Uccello, leggo dalle pagine interne, così gli italiani provano a risparmiarmi, un sondaggio di Noto, 8 intervistati su 10 prevedono un peggioramento nei prossimi mesi, 7 su 10 hanno già registrato gli effetti economici dell'instabilità geopolitica e i costi energetici spingono i prezzi di beni e servizi. Un impatto deciso sull'oggi, una dominante e diffusa preoccupazione per il domani. La percezione degli italiani dell'attuale crisi economica e del caro carburante derivanti dalle fortissime tensioni geopolitiche si muove su queste due principali direttrici. A dirlo è un sondaggio realizzato per il Sole 24 Ore dall'Istituto Noto Sondaggi. A scatenare l'apprensione è chiaramente il costo energetico. Il 95% degli intervistati ha dichiarato di avere percepito un aumento del costo del carburante, il 44% ha infatti ridotto l'uso dell'auto privata, così il 61% ha scelto forme di mobilità più sostenibile, i mezzi pubblici, il car sharing, la bicicletta o gli spostamenti a piedi. Ma questo non è l'unico costo che si percepisce in crescita, l'80% degli italiani ritiene che l'aumento dei carburanti stia provocando anche un incremento più generale dei prezzi di beni e servizi. A finire sotto la scure è ciò che si considera sacrificabile, ovvero la spesa per il tempo libero o per il ristorante. I timori hanno cresciuto pure il bisogno di accantonare risparmi per le spese future, mentre la maggior parte di chi non lo fa dichiara di non avere la possibilità di risparmiare e solo il 17% non lo ritiene necessario. Si spende dunque meno e si spende in modo diverso. Il 68% ha infatti mutato le proprie abitudini di acquisto optando per prodotti più economici e marchi meno costosi.
1: Salari, bollette, imposte, perché la Spagna ci batte, il data room di Milena Gabinelli con Francesco Tortora dice quali scelte hanno fatto la differenza in due economie simili, il potere d'acquisto cresce in Spagna mentre da noi scende, l'energia costa il 50% in meno e fanno l'analisi dal mercato del lavoro col salario minimo, i contratti a tempo indeterminato rafforzati, limitando a quelli a termine, la progressiva stabilizzazione degli occupati, 7 miliardi di incentivi per le imprese, insomma una crescita significativa della ricchezza distribuita, la gestione dell'immigrazione intelligente con attenzione al lavoro, i permessi di soggiorno dati in pochi giorni ai lavoratori dell'America Latina, soprattutto in settori dove c'è mancanza, la regolarizzazione la sanatoria per 500.000 nel 2024 e poi ancora quel mix energetico che ha fatto sì che la Spagna abbia ridotto del 75% il peso di gas e carbone a favore delle rinnovabili.
0: Nel personaggio intervistato sul Corriere della Sera, Aldo Cazzullo sceglie oggi Giovanni Ferrero, insomma la guida dell'azienda di famiglia, che dice: spero che anche nell'andilà ci sia un barattolo di Nutella. E poi dice: da noi nessuno perderà il posto per l'intelligenza artificiale. Lo stimolo è l'uscita del suo 8° romanzo, Il Discepolo, ispirato a Caravaggio.
1: Sì, diciamo che è un'intervista molto sdraiata.
0: Spalmata,
1: in questo caso spalmata. Anche il foglio, La guerra dei Del Vecchio, racconta la storia dell'eredità da sistemare, dei figli, delle scalate, del padre padrone che sembrava aver sistemato la famiglia, ma la famiglia litiga su 40 miliardi di patrimonio. E allora come titolo a Libero, forse?
0: Il ritorno del partito della patrimoniale, l'amore della sinistra per le
1: magari,
0: tasse.
1: Magari tornasse. Il Fatto Quotidiano: Minetti non è cambiata, ecco cosa ha visto ai party con le escort. Esclusivo, la massaggiatrice a Villa Cipriani, intervistata con foto e dovizia di particolari. Me ne andai dopo le molestie, ho visto anche minorenni nel ranch di Minetti e Cipriani.
0: Il Giornale ha un titolo su Trump, la bomba sulla pace, ma poi ha anche un attacco ovviamente alla sinistra: così la sinistra fa i soldi, il business delle coppe sulle cremazioni.
1: La Verità: Garlasco tutto quello che non torna. Ma poi la notizia che io mi sono dimenticato di leggervi prima: Giulia ha azzerato lo staff del ministero, l'abbiamo detto anche nel nostro radiogiornale, insomma, ha cacciato via, facendo arrabbiare Giorgia Meloni e Fazzolari. Insomma, continuano le difficoltà della destra sul Ministero della Cultura e l'egemonia.
0: Sono un po' tribali in questo, no? Vabbè, sono arrivate le 7:59, è il momento di passare la linea a Rights Now, il settimanale della Fondazione dei Diritti Umani a cura di Danilo De Biasio. Noi torniamo tra poco, no, dopo torniamo, tra 10 minuti.
1: Sì.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ci hanno detto: devi scegliere madre o in carriera, grassa o bella, moglie o indipendente, sexy o rispettabile, single o completa. Noi diciamo e, perché noi siamo unite e plurali, e al We World Festival faremo sentire tutte le nostre voci. Parleremo di corpi, femminismi, consenso e libertà. Meglio parlarne prima che mai. Ti aspettiamo a Base Milano dal 15 al 17 maggio. Unisciti a noi.
4: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
5: Lunedì 11 maggio vi aspettiamo in auditorium a Radio Popolare nell'ambito della campagna abbonamenti 2026. Dopo l'aperitivo, l'incontro con gli ascoltatori dalle 21, diretta e spettacolo in presenza per celebrare i 30 anni di Atir Teatro, una compagnia milanese che tanto ha fatto al Teatro Ringhiera e ancora speriamo farà. Ci saranno tantissimi di loro con estratti dagli spettacoli, musica dal vivo e molto altro. Prenotatevi sul sito di Radio Popolare. Lunedì 11 maggio, ore 21.
6: Liberati due componenti della Global Sumo Flottiglia, non rimane che chiedere la liberazione di tutti i prigionieri palestinesi in detenzione amministrativa, ovvero senza accuse, a volte rinchiusi per anni. Se volete, sull'ultima mia newsletter c'è un reportage di Arte che racconta l'orrore delle carceri israeliane. La liberazione di Saif Abu Keshek e Tiago De Avila ci insegna che alzare la voce probabilmente non salva automaticamente i prigionieri politici, ma sicuramente obbliga le istituzioni ad occuparsene. E ora la sigla.
7: Rise Now. Il settimanale della Fondazione.

0: Provate a immaginare una città come Ferrara che di colpo si svuota. I desaparecidos messicani sono tanti come gli abitanti di Ferrara. È un pezzo della narcoguerra che si consuma in Messico, ma che nasce altrove e che non è sempre come ce la raccontano giornali e film. Federico Mastrogiovanni è un giornalista che da anni studia il narcotraffico in Messico.
1: Il narcotraffico in Messico e soprattutto la produzione di narcotici è un'attività che si svolge da più di 10 anni e che è sempre stata un'attività, diciamo, subalterna e continua a esserlo. I narcotrafficanti non sono onnipotenti, i narcotrafficanti non sono, diciamo, al di sopra delle istituzioni dello Stato. Ho avuto modo di conoscere da vicino proprio anche la produzione di narcotici e gran parte delle persone coinvolte sono dei precari, ovviamente, che tra l'altro mettono in gioco anche il loro corpo, la loro vita direttamente. Il narcotraffico viene utilizzato da molti decenni come una giustificazione sostanzialmente per poter mettere in atto una militarizzazione o comunque un controllo del territorio attraverso la violenza di Stato, e rientra all'interno della discorsività, diciamo, securitaria che hanno messo in campo molte amministrazioni degli Stati Uniti fin da quando si doveva combattere contro il grande nemico che era il comunismo. Dopodiché il grande nemico sono diventati i narcotrafficanti, poi il terrorismo islamico, ora si parla di narcoterrorismo, ma nella sostanza quello che c'è in comune, e c'è una bibliografia molto importante su questo tema, è la possibilità di ricorrere a queste categorie per poter legittimare interventi invasivi armati all'interno della regione, del continente americano.
0: Tra le immagini e gli stereotipi del Messico ci sono i morti per strada e i capi dei cartelli, ricchissimi e potentissimi. Che ci sono, sia chiaro, ma Federico Mastrogiovanni ci invita a guardare anche oltre le apparenze.
1: Non è che sto negando l'esistenza del narcotraffico, intendiamoci. Quello che dico, e lo dico insieme anche a altri autori, come per esempio Osvaldo Zavala, che è un professore alla City University of New York, che ha dei libri importanti, tra cui Cartelli non esistono, si chiama la traduzione in italiano. Lui parla di questa costruzione narrativa. Esiste il narcotraffico, esistono i narcotrafficanti, ciò che non esiste è questa struttura onnipotente, tant'è che qualsiasi narcotrafficante di qualsiasi livello, nel momento in cui non è più funzionale, viene eliminato o arrestato. Poi alla fine della fiera vengono spazzati via, in men che non si dica, quando arriva il momento, perché hanno una funzione all'interno di queste strutture di potere, e quando quella funzione viene svolta e portata a termine vengono eliminati, e ci vuole pochissimo eliminarli.
0: In questi giorni una fuga di notizie ha permesso di scoprire che il vecchio presidente dell'Honduras, Hernández, condannato per narcotraffico e graziato da Trump, è al centro di un piano, dice lui, finanziato da Stati Uniti e Israele, per costruire basi militari e campi di concentramento, nonché per sviluppare aree free tax per le big tech. Un esempio da manuale dei connubi politico-criminali decisi a livello sovranazionale.
1: Il caso di Juan Orlando Hernández è un caso emblematico in cui si toglie un presidente da un paese, si fanno colpi di Stato militari come il caso di Mel Zelaya del 2009 in Honduras, persone oggettivamente coinvolte in narcotraffico, in attività illegali, vengono messe e tolte dalle prigioni, perché noi sappiamo dal caso Iran-Contras negli anni 70, sono state scoperte da bravi giornalisti come per esempio Gary Webb i legami profondissimi tra la CIA e i famigerati, ancora non cartelli, però insomma i famigerati narcotrafficanti messicani, che venivano utilizzati come paramilitari per opporsi o comunque per contrarrestare diciamo i movimenti sociali, soprattutto di sinistra in tutta l'America centrale, anche nel Messico, e quindi diciamo non è una novità. Per questo motivo sono pedine che che possono essere, diciamo, portate, a un livello di dibattito pubblico, importante come, dei fantasmi o comunque delle figure, pericolosissime e preoccupanti, ma con la stessa facilità possono essere tolte dallo scacchiere nel momento in cui, non serve più. E questo caso qui di finanziamenti addirittura da parte dell'Argentina di Milei, del governo di Milei, per poter finanziare campagne di disinformazione internazionali contro governi progressisti come quello messicano, è solo un esempio che oggi è venuto alla luce, però diciamo è una pratica.
0: Federico Mastrogiovanni, che come dicevamo è giornalista che da anni lavora in Messico, insieme ad Andrea Cegna saranno i protagonisti dell'incontro che abbiamo organizzato insieme a Milano in Movimento per oggi, lunedì 11 maggio, alla libreria Le Moz, in via Carmagnola, angolo via Pepe. Vi aspettiamo alle 19.
2: حقوق الإنسان
3: سخويات إزراخ
4: حقوق بشار
5: براوة человека
6: براوة людини
7: منا كرابطان بانتاو
8: رنشوان
9: Derechos humanos
10: Direitos humanos
11: Les droits de l'homme
12: Diritti umani
13: Rights Now Ascolta Partecipa, reagisci. segreteria@fondazionediritti umani.org
0: Divieto di protestare è il titolo del libro appena uscito per Einaudi di Annalisa Camilli, giornalista di Internazionale. Un esame approfondito e appassionato di cosa è successo in Italia da Genova 2001 ad oggi. Domani, martedì 12 alle 18.30, lo presenta la libreria Feltrinelli Duomo a Milano. E Annalisa Camilli ha scelto una pagina del suo libro per condividerla con noi.
14: Le mobilitazioni di solidarietà con la popolazione palestinese organizzate negli ultimi anni in tutto il mondo sono un osservatorio privilegiato per analizzare le trasformazioni del rapporto tra dissenso e potere nelle nostre democrazie. Le manifestazioni per Gaza hanno reso visibile, infatti, un processo cominciato nei decenni precedenti, che riguarda la gestione del conflitto sociale e dell'ordine pubblico e la progressiva ridefinizione nei confronti delle libertà di espressione e di critica. L'analisi del caso italiano mostra come, a fronte di mobilitazioni eterogenee in larga parte pacifiche, la risposta delle istituzioni si sia articolata attraverso dispositivi sempre più severi, in alcuni casi preventivi. Questo processo solleva interrogativi rilevanti sul principio di proporzionalità e sul bilanciamento tra la garanzia della sicurezza e il rispetto dei diritti fondamentali, soprattutto quando queste misure colpiscono persone già strutturalmente vulnerabili come le minoranze religiose o politiche o gli stranieri. A più di 25 anni dal G8 di Genova, la mancata elaborazione di quel momento di abuso e violenza istituzionale continua a produrre effetti nefasti sul presente, oltre a rivelare strutture profonde e ancora poco studiate dei meccanismi che regolano il potere e il suo rapporto con le forze dell'ordine. Ma c'è anche un ultimo elemento che si mostra con una certa chiarezza, analizzando l'ultima ondata di proteste e di repressione. Le forme di gestione dell'ordine pubblico e del dissenso si sono modellate anche sulla base dei nuovi movimenti di protesta con cui si sono confrontate.

0: Resto presto.
1: Sono le 8:13, lunedì 11 maggio, presto, Claudio Popolare.
2: Io sono Claudio Popolare, mi piace tanto.
1: Radio Popolare, Claudio Iampaglia e Cinzia Poli, rientriamo. E il nostro primo approfondimento è dedicato a quella che possiamo chiamarla con il nome stessa della nave, l'Odissea Atlantica, insomma è un nome che purtroppo si è verificato un po' malaugurante. Ecco, la compagnia olandese Ocean Wide Expedition, la nave è la MV Hondius, era partita il primo di aprile e già il 4 maggio erano stati identificati 7 casi di hantavirus. Oggi tutti i giornali ne parlano, prima durante la rassegna stampa vi abbiamo letto anche le parole del capo degli epidemiologi dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ci dice che non è un virus misterioso, lo conosciamo da decenni, contate 42 giorni a partire dal 6 maggio, ecco quel giorno l'antivirus non sarà più un pericolo, e se lo dice lui insomma ci sentiamo un po' di fidarci. Però insomma ne parliamo insieme a Nicoletta Dentico, che è giornalista, scrittrice, esperta di diritto alla salute e che dirige il programma di salute globale presso la Society for International Development, insegna salute globale all'Università La Sapienza di Roma. Buongiorno Dentico.
3: Buongiorno a voi.
1: Buongiorno. Allora, dicevamo che l'OMS riduce un po' l'allarmismo, però insomma gli echi del Covid sono ancora abbastanza vicini, anche se l'allarme non è paragonabile, ci verrebbe da chiedere come sta reagendo la comunità internazionale, in particolare il Centro di Attivazione per le Emergenze, quella grande organizzazione sanitaria federale di Atlanta. Insomma, continua la cooperazione internazionale su temi come questi o è un po' minata dall'assenteismo, diciamo così, americano?
3: Ma innanzitutto quello che possiamo dire è che per quanto riguarda la dinamica di risposta e di presa in carico della nave e delle infezioni che questa nave conteneva, mi sembra che si possa dire che alcuni criteri ci sono chiari, sono stati adottati. Il primo ministro Sanchez ha dovuto imporre rispetto alle autorità locali delle Canarie la procedura per traccare la nave e comunque poi mandare via e disperdere in diversi ospedali le persone a rischio, che ci dimostra che quando si tratta di patologie, di malattie infettive, l'esercizio del sovranismo anche locale serve a poco, perché poi insomma il problema deve essere risolto. L'antivirus non è una pandemia è un fenomeno che ha a che fare con i fallimenti della politica, con i fallimenti nella gestione del patogeno. Mi sembra che in questo caso si siano prese le misure necessarie ed è stata l'OMS l'organismo ispiratore di tutte le cose che devono essere fatte. Naturalmente il fatto che gli Stati Uniti e l'Argentina non facciano più parte dell'OMS, il fatto che ci siano dopo Covid-19 si siano seminati sentimenti di sfiducia e sentimenti di contrapposizione, di sovranismo sanitario che di cooperazione autentica, questo ci deve mettere in guardia per il futuro, ma non è certo l'antivirus il vero problema sono le pandemie che sono in corso attualmente, di cui nessuno parla, tipo l'antibiotico resistenza, che è molto più grave, che è già una pandemia e che è un problema che richiede necessariamente molta cooperazione internazionale.
4: E scusi, stiamo arrivando alla 79esima Assemblea Mondiale della Sanità a Ginevra, tra pochissimo, 18 maggio se non sbaglio, inizia, i temi saranno questi, no? Nel senso, l'anno scorso c'era stato il primo accordo pandemico globale, adesso al centro dell'incontro cosa c'è?
3: C'è ancora il primo accordo, il primo del trattato pandemico, perché il trattato pandemico è stato firmato l'anno scorso a Ginevra all'Assemblea, tuttavia non è concluso il negoziato, si è deciso di firmare, diciamo, uno scheletro di accordo, ma resta un appendice che è estremamente complicata, controversa, che è quella che riguarda l'accesso ai patogeni e il beneficio della conoscenza di questi patogeni. Sembra un po' tecnico, ma in poche parole significa: quando c'è una epidemia, prima ancora che una pandemia, ci deve essere un obbligo a condividere la sequenza del patogeno in oggetto, ma poi ci deve essere anche l'obbligo di condividere i benefici di questa conoscenza, in modo tale che tutti possano fare ricerca e sviluppare i prodotti che servono per combattere questo patogeno. Bene, da più di un anno e mezzo c'è in corso un braccio di ferro tra chi dice che questa conoscenza deve essere condivisa e chi invece dice che deve essere condivisa su base volontaria, ovvero ci sono alcuni paesi europei, segnatamente Germania e Norvegia, che si sono messi di mezzo e che non vogliono garantire la obbligatorietà della condivisione di questa conoscenza che deriverebbe dall'accesso ai patogeni. Pertanto, finché non si risolve il negoziato su questo annesso del trattato pandemico, non sarà concluso il percorso sul trattato pandemico. Solo la settimana scorsa si è deciso che il negoziato andrà avanti oltre la Assemblea Mondiale della Sanità. Nel frattempo, su questo trattato così complesso, ma che vede il sud del mondo contrapposto a pochi paesi del nord del mondo, si è seminata molta sfiducia, molta contrapposizione, insomma un senso veramente poco buono dal punto di vista della collaborazione, perché c'è veramente un fronte nord che ha le aziende farmaceutiche che non vuole che tutti gli altri possano accedere obbligatoriamente alla conoscenza che si sviluppa e sviluppare a loro volta le realtà imprenditoriali, le realtà produttive che servono per combattere le pandemie una volta che queste si manifestano. Il trattato pandemico non è affatto risolto, nessuno l'ha ancora firmato, nessuno l'ha ancora ratificato, ma gli strumenti esistono. La OMS è dal 69 che ha messo in campo misure per combattere i focolai infettivi, e quelle vanno utilizzate intanto.
1: Nicoletta Dentico, ricordiamo che in quell'occasione, nel maggio del 2025, l'Italia si era astenuta nella votazione appunto del piano pandemico globale, perché secondo l'Italia gli stati dovevano mantenere una sorta di sovranità in tema di salute pubblica.
3: Sì, l'Italia si è chiamata fuori proprio dal trattato pandemico, una grande intuizione sanitaria, voglio dire con una certa ironia. Ripeto, antivirus mostra nel piccolo delle Canarie che queste forme di sovranismo, che peraltro sono anche quelle che hanno fatto sì che gli Stati Uniti decidessero di uscire, seguiti dall'Argentina, insomma questi governi sovranisti non fanno affatto l'interesse della salute, né dei loro cittadini né della salute globale, e lo dimostra l'amministrazione Trump, che da quando è arrivata nella sua seconda, diciamo, versione, ha tagliato in maniera durissima tutta la ricerca sui vaccini, tutta la ricerca scientifica e anche molte forme di collaborazione scientifica che gli Stati Uniti avevano con il resto del mondo. Quindi l'uscita degli USA dall'OMS significa un'interruzione di un flusso di ricerca, di conoscenza, di collaborazione, di condivisione di saperi, che è molto pericoloso, evidentemente, non solo per il mondo, ma anche proprio per gli stessi Stati Uniti, dove, come si diceva prima, c'è il famosissimo CDC, il centro di Atlanta, che è sempre stato uno dei principali centri di riferimento per la stessa OMS, e questo dovremo vedere che effetto farà nel caso eventuale che ci fosse una vera poi infezione di quelle serie, severe, con un virus molto più contagioso, come è stato nel caso del nuovo coronavirus, e eventualmente addirittura nel caso di una pandemia.
1: Grazie mille Nicoletta Dentico, grazie per essere stata con noi questa mattina.
3: Grazie a voi.
1: Buona giornata. A voi.

0: Ma sai chi sono questi?
1: Vuoi dirmi che sono The One Droppers?
0: Ma è incredibile, ma come fai a saperlo?
1: È così, un'intuizione.
0: Ma li ascolti, li conosci anche tu?
1: Certo.
0: E per chi non li conosce?
1: Domani sera.
0: Alle ore?
1: 21.
0: Oh, che strano, ma ci sei anche tu, Cinzia?
1: Cerco di esserci.
0: Radio Cinzia.
1: Dai, sì, anche se non è proprio presto presto, cercherò di esserci.
0: Dai,
1: domani
0: dai,
1: sera
0: vi aspettiamo
1: alle 21.
0: Qui all'auditorium. Non ci sono solo i One Droppers, c'è anche Emergency, un sacco di cose. Ci siamo noi, insomma, veniteci a trovare domani sera, ore 21.
1: Ecco, adesso dopo questa piccola parentesi continuiamo a parlare dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'abbiamo detto prima insieme a Nicoletta Dentico. Dal 22 gennaio di quest'anno gli Stati Uniti hanno ufficialmente lasciato l'OMS, interrompendo 78 anni di partecipazione ininterrotta. E insomma le ricadute di questa decisione cominceranno già a farsi sentire, immagino, in termini di investimenti, di personale. Ma lo chiediamo a Vittorio Agnoletto, medico, attivista, già eurodeputato, che insegna globalizzazione e politiche della salute alla statale e che qui a Radio Popolare conduce 37.2 ogni venerdì alle 10.35 insieme a Elena Mordiglia. Buongiorno Vittorio.
2: Buongiorno a tutti e a tutti.
1: Allora, si sentono già gli effetti di questa dell'uscita degli Stati Uniti dall'OMS dal punto di vista delle conseguenze sulla salute globale?
2: Direi purtroppo proprio di sì. È stato pubblicato un articolo estremamente interessante qualche mese fa che valuta che le conseguenze del taglio dei finanziamenti per la cooperazione imposte da Trump all'Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale, cioè all'USAID, possono portare nei prossimi 5 anni oltre 14 milioni di morti altrimenti evitabili. Stiamo parlando dell'interruzione di progetti che soprattutto nei paesi del sud del mondo riguardano per esempio l'AIDS, riguardano per esempio la malaria, e questi progetti hanno avuto un'interruzione nella disponibilità di farmaci, di kit diagnostici e quindi si sono bloccati, non possono più proseguire. Giusto per dare un'idea, il dato più recente a disposizione sul sito dell'OMS è quello relativo al biennio 2022-2023. In questo periodo gli Stati Uniti hanno versato all'OMS 1 miliardo e 284 milioni di dollari. Siamo quindi di fronte a una perdita per l'Organizzazione Mondiale della Sanità tutt'altro che insignificante.
0: Immagino, Vittorio, che poi queste persone, diciamo questa incapacità di prevenire, quindi curare, sia molto appunto nelle malattie che riguardano povertà, che riguardano continenti, che riguardano epidemiologie già note, conosciute, cose così?
2: Sì, per esempio, sempre questo studio dice che in bambini di età inferiore ai 5 anni sono stati evitati, grazie a questi finanziamenti, in 21 anni di studio, milioni e milioni di morti. I finanziamenti dell'USAID sono stati associati a una riduzione del 65% della mortalità da HIV e AIDS, del 51% della mortalità per malaria, del 50% della mortalità per malattie tropicali trascurate. Quindi parliamo di dati importanti. E questo riguarda la scelta degli Stati Uniti di uscire dall'OMS. C'è stata poi un'altra scelta di cui voi avete accennato prima, che è quella dell'astensione dell'Italia sul piano pandemico internazionale. Queste cominciano ad avere conseguenze anche per il nostro paese. Se siete d'accordo, direi una parola, no?
0: Sì, certo.
2: Perché io non so se i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, a 37.2 non ne abbiamo parlato, abbiamo solo accennato, sanno che settimana scorsa c'è stata una esercitazione dell'OMS per fronteggiare una nuova ipotetica pandemia. Hanno partecipato decine di stati e centinaia di esperti. Bene, l'Italia a questa esercitazione non ha partecipato, perché non ha sottoscritto il piano pandemico e questa esercitazione era riservata a coloro che rientrano nel piano pandemico. È un vulnus non indifferente questo, perché significa che c'è un limite nel nostro inserimento negli interventi internazionali di fronte a un'eventuale altra pandemia, c'è una limitazione nell'accedere ai dati epidemiologici globali e nelle collaborazioni scientifiche che si possono stabilire. Non è che siamo fuori, però subiamo tutta una serie di limitazioni. Quindi una scelta veramente grave quella che è stata compiuta.
1: Direi scarsamente lungimirante.
0: Noi abbiamo poco tempo, però magari ci torniamo quando ritorniamo in onda settimana prossima, perché è interessantissima questa cosa di come il sovranismo sanitario poi incide, no? Sulle relazioni, sulle cure,
2: sì,
0: la prevenzione.
2: Per riprendere una cosa che ha detto Nicoletta Dentico, in 20 secondi, uno dei punti fondamentali continua a rimanere la questione dei brevetti. Cioè noi abbiamo che il controllo della nostra salute è nelle mani di un gruppo limitatissimo di consigli di amministrazione Big Pharma. Tutta in Occidente, tutta la produzione farmaceutica è in mano ai privati. Allora, o si rivedono le regole sui brevetti, oppure in una futura pandemia noi dipenderemo ancora da Pfizer, Moderna, AstraZeneca e via dicendo.
1: Chiarissimo, grazie mille Vittorio Agnoletto, grazie per essere stato con noi.
0: Come sempre, un abbraccio.
1: Buona giornata.
2: Buona giornata anche a voi, ciao.
1: Sono le 8:30, la linea passa al giornale radio, noi torniamo tra poco.
3: Popolare Network.
4: Buongiorno, le notizie delle 8:30. In Libano sono in corso raid israeliani sulla parte sud del paese. Gli attacchi di Tel Aviv hanno causato 51 morti nelle ultime 24 ore. Tra questi, secondo Al Jazeera, anche due operatori sanitari. Dall'entrata in vigore della tregua, solo su carta, a marzo scorso, sono più di 2.800 le vittime.
5: In Israele il Parlamento si appresta a votare una legge che introdurrà la pena di morte e processi pubblici giudicati da un tribunale militare speciale per i palestinesi coinvolti negli attacchi del 7 ottobre e reati collegati. La Knesset voterà domani il provvedimento, che è sostenuto sia dalla maggioranza che dall'opposizione. La legge estenderebbe la pena capitale anche ad accuse diverse dall'omicidio, come lo stupro. Secondo i media israeliani, la legge si applicherebbe a diverse centinaia di prigionieri e Tel Aviv ha già approvato a marzo una legge sulla pena di morte che si applica solo ai palestinesi per terrorismo che causi la morte di cittadini israeliani. Tale norma però non è retroattiva.
4: Nessun accordo tra Stati Uniti e Iran per la fine della guerra. Donald Trump ha bocciato la risposta di Teheran al piano americano. È totalmente inaccettabile, ha detto il presidente. Ieri era arrivata a Washington la lettera iraniana con le valutazioni sulla proposta della Casa Bianca, le cui richieste, secondo i media di Teheran, sarebbero eccessive. A far saltare l'accordo sarebbe stato ancora una volta il nodo del nucleare. La controproposta inviata dal regime degli Ayatollah prevederebbe la fine degli attacchi e la riapertura graduale dello stretto di Hormuz, senza fare però concessioni sul destino del programma nucleare da negoziare poi in altri 30 giorni di colloqui. Condizioni queste non accettate dalla Casa Bianca. Resta in vigore la tregua, ma non si sblocca dunque la crisi in Medio Oriente.
5: Non è saggio dare il diritto alla Russia di nominare un negoziatore al posto nostro, lo ha detto l'alta rappresentante europea per la politica estera Kaya Kallas, dopo che Putin ieri aveva indicato come possibile figura l'ex cancelliere Gerhard Schröder vicino al Cremlino. Oggi a Bruxelles si incontreranno i ministri degli esteri dei 27 per discutere dell'apparente apertura russa a colloqui con l'Unione sul conflitto in Ucraina, che almeno secondo quanto ha detto Putin starebbe volgendo al termine. Abbiamo preso atto di queste dichiarazioni che si inseriscono in una serie di false offerte da parte del Cremlino, ha dichiarato intanto un portavoce del governo tedesco.
4: Il governo Meloni starebbe preparando un decreto per cambiare ancora la destinazione d'uso dei centri costruiti in Albania. Lo scrive stamattina Repubblica, secondo cui l'ipotesi sarebbe provare di nuovo a rinchiuderci i migranti che vengono soccorsi in mare, come era previsto all'inizio. Il piano era stato bloccato dalle sentenze della magistratura e per questo era stato deciso di trasformare quei centri in dei CPR, in cui incarcerare persone già arrivate in Italia, di cui è già stata decisa l'espulsione. Ora il governo potrebbe tornare alle origini portando sull'entrata in vigore del nuovo patto europeo sull'immigrazione, prevista a giugno.
5: A Napoli è ricoverato in condizioni gravi il 14enne che sabato sera è stato accoltellato da un 15enne poi fermato dalla polizia. Il ferimento potrebbe essere legato alla gelosia, l'accusa della vittima di aver osato salutare o anche solo guardare una ragazza. Il fatto è avvenuto vicino a dove nel 2023 un 16enne uccise il giovane musicista Giovan Battista Cutolo.
4: Il giornalista del quotidiano Domani, Nello Torchia, è stato messo sotto scorta, lo scrive stamattina il suo giornale, spiegando che la decisione è stata presa dal Ministero dell'Interno, ricordando le minacce subite dal cronista che in questi anni era già stato sotto la vigilanza delle istituzioni, che ora quindi è stata rafforzata. Il quotidiano sottolinea in particolare il lavoro di Trocchia sulla mafia romana. Continuerò a raccontare una città diventata snodo del narcotraffico, dice il giornalista, ringraziando chi si occupa della sua sicurezza e il suo giornale.
5: Passeggeri ed equipaggio della nave da crociera Ondius, dove si è sviluppato un focolaio di antivirus, sono stati fatti sbarcare a Tenerife in Spagna con uno speciale cordone sanitario. Sono al momento in corso i rimpatri nei diversi paesi. Un passeggero appena arrivato negli Stati Uniti ha manifestato i sintomi della malattia, così come un francese. E a Parigi è scattato l'isolamento stabilito per decreto dal primo ministro Sébastien Lecornu.
4: In Venezuela un prigioniero politico è morto mentre era detenuto in una stazione di polizia, lo dice una ONG che si occupa proprio di prigionieri politici, Foro Penal, spiegando che l'uomo si chiamava José Manuel García e che formalmente era accusato di frode e estorsione. Non si sa come sia morto, secondo la ONG. Dal 2014 nel paese sono morti 20 prigionieri politici. La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
3: Popolare Network.
6: E ora la
3: Popolare Network.

0: come il nostro palinsesto, diciamo: oh, ma lo sapete che voi che ci ascoltate, vero? Che il progetto di Radio Popolare da sempre va avanti con le sottoscrizioni libere di chi l'ascolta o quantomeno di chi decide di sostenerla. E quindi interrompiamo le trasmissioni e cambiamo il palinsesto per ricordarvelo, per parlarne bene con voi, per organizzare iniziative con voi, insomma una settimana al termine della quale noi facciamo i conti e diciamo: ok, possiamo andare avanti ancora per un po'. Fino adesso siete 17.000 tutti voi che ci sostenete stabilmente.
1: Tanti, eh?
0: Un bel po'.
1: È bello, cioè è bello saperlo, per noi ovviamente, ma magari anche per loro. Cioè sei un pezzo di una cosa che effettivamente è grande e solida.
0: Sai come si dice, anche un po' in crescita?
1: Cioè? Con una curva leggermente. Mezz'ora fa abbiamo iniziato la campagna abbonamenti e da 5 minuti abbiamo anche un nuovo abbonato.
0: Oh!
1: Che non ha però fornito la prova provata, diciamo, perché la cosa che funziona molto sull'onda, anche per i conduttori, che comunque mettetevi nei nostri panni, che dura 2 ore questa cosa qua, bisogna chiedere il vostro sostegno, che però poi dopo alla fin fine bisogna chiedere i soldi, che è bello, bello perché è bello il contenitore.
0: Bello,
1: però
0: è bello, poi,
1: Però diciamo indipendentemente da quello che uno avrebbe... E quindi insomma la cosa che funziona è mandarci uno screenshot, un qualcosina che ci fa vedere che è vero. Comunque noi ci fidiamo anche sulla parola di questo ascoltatore. Nuovo abbonato a 10 euro al mese. Non ne potevo più di ascoltare la radio francese, France Inter, eccetera eccetera, che è diventata la voce del padrone. Da 50 anni a Parigi, torno in Italia virtualmente grazie a voi. Un abbraccio resistente, scrive Adolfo.
0: Oh, da Parigi. Oh, poi c'era un altro, Fabrizio, che ci dice: guarda, oggi forse faccio un colpo di testa, ci hanno scritto, e ha detto, e passo a trovarvi questa sera, e adesso ve ne parliamo.
1: E tu dici, vabbè, colpo di testa
0: facile,
1: fino a un certo punto.
0: Dislocandomi fin costì in via Olearo, partendo da, lo dico? Da Sesto Fiorentino. Ora, se tu Fabrizio veramente arrivi questa sera alle 20 partendo da Sesto Fiorentino,
1: comitato d'accoglienza totale, facciamo fuochi d'artificio.
0: Lui dice sarebbe la prima volta dopo anni di ascolto e abbonamento. si capisce anche che sarebbe la prima volta alle 20 questa sera, ve lo ripeto, perché comincia una settimana.
1: No, alle 20, cosa alle 20? Prima?
0: No. Alle 20 comincia. Allora, stavo intro. Cioè, alle 20 cominciano una serie di appuntamenti che abbiamo deciso in questo 50esimo di dedicare. E lo so, uno dice: fate la radio, fatelo via radio. No, facciamo la radio, facciamolo di persona. E quindi di dedicare una serie di incontri con tutti voi ogni sera dalle 20 alle 21 con variegato mondo di Radio Popolare, per parlare della radio e di vari temi. Si comincia questa sera con la direttrice Lorenza Ghidini, che vi invita espressamente a casa nostra, cioè qui in via Olearo, nella sede ci sarò anch'io, a parlare proprio della impresa Radio Popolare nei prossimi anni, con voi che la sostenete, con che logica, sperando voi in che cosa, quindi non solo la radio, cioè nel cosa fare nel mondo dell'impresa Radio Popolare e di come tenere i rapporti con voi che la sostenete, perché anche questo è un grande mondo, perché non essendo un abbonamento che se non paghi non vedi o se non paghi non senti, è un abbonamento così, a un po' a fiducia, a sostegno libero, il che ha prodotto negli anni che molti di voi però hanno l'occasione di dire: vabbè, ho capito, però fatevi sentire ogni tanto. E allora noi abbiamo cominciato a farci sentire. 2 volte all'anno vi mandiamo delle richieste, delle domande per sapere cosa ne pensate, delle cose che stanno succedendo, però vorremmo parlarne di persona, soprattutto la Ghidini vorrebbe parlarne di persona, perché cioè, quando è diventata direttrice la Ghidini...
1: È cambiata?
0: Ogni 2 per 3 la dice, ma facciamolo di persona, Lorenzo andiamo in giro a trasmettere, ma facciamo falla con noi, va, e andiamo in giro, ma ci sarebbe quel, ma andiamo, ci andiamo là, trasmettiamo da là, cioè... Ha un atteggiamento girovago.
1: I tecnici tutti dietro che corrono
0: che
1: con tutte il telefono, le cuffie, l'iPad, questo e quell'altro.
0: E infatti hanno comprato anche dei mixerini nuovi, non adesso, ma l'anno scorso, perché hanno detto: vabbè, ma qui se dobbiamo sempre andare in giro. E quindi, a proposito di come vengono usati i soldi degli ascoltatori e delle ascoltatrici che fanno l'abbonamento,

0: anche dei mixerini portatili nuovi un po' più maneggevoli, perché prima quando ci si spostava bisognava spostare un camion.
1: Ma ti ricordi quando si facevano le dirette, cioè da fuori, e bisognava far venire la linea telefonica con il filo?
0: Sì, era un po' complicato.
1: Però
0: e quindi
1: faceva anche quello, ma adesso è più facile.
0: L'evoluzione c'è.
1: No, ma io dicevo prima, Massimo, perché secondo me un grandissimo, diciamo, facilitatore di questa cosa del microfono aperto dal vivo, è la prima volta che la facciamo, non sappiamo, giusto?
0: Sì, non sappiamo come
1: va a finire. Non sappiamo come verrà, non sappiamo se saremo giù nell'auditorium perché sarete 1000, oppure se sarete qua nel nostro tavolone nuovo della sala delle riunioni, che è un po' come, diciamo, come le facciamo noi. Vediamo.
0: Noi abbiamo solo deciso che se vengono proprio due, siamo due ieditini, due loro, ci andiamo a mangiare una pizza insieme a quattro. Però se sono più di due invece si fa.
1: Se funzionerà, appunto, se non funzionerà, se funzionerà, se arriveranno delle domande, diciamo, pensate, oppure se tutto sorgerà così, insomma, sul momento. È diverso, no? Condurre un microfono aperto avendo il controllo del mixer e del telefono. Però, diciamo, detto che appunto non siamo abituati, non ci conosciamo, e a volte parlarsi, insomma, ci vuole un po' di, diciamo, di riscaldamento. Allora, dalle 19 alle 20, qua, idealmente nel nostro cortile, se non c'è il diluvio universale nel nostro cortile, altrimenti ci sono un sacco di spazi coperti, vi invitiamo per un aperitivo, stare insieme, bere, mangiare, l'ape bella, e in console i DJ e le DJ di Radio Popolare.
0: E questa è la seconda buona notizia che ho sentito questa mattina. La prima era nella rassegna stampa di Ampaglia Poli, dicendo, sapete cosa dice il Sole? Che qui gli italiani hanno cominciato a risparmiare perché sentono puzza di bruciatissimo nel futuro. E ho detto, bene, cominciamo il giorno giusto per la campagna abbonamenti. La seconda è che ho guardato il meteo e mi hanno detto, sai che piove stasera? Ho detto, perfetto.
1: No, io ho visto che piove alle 11 della mattina. Io ho mandato i miei bambini in braghe corte con soltanto una felpina sopra. No, non dovrebbe.
0: E questo spiega perché poi ogni tanto sono malati.
1: Non sono mai malati. Proprio in virtù del fatto che vanno sempre in giro
0: perché
1: in braghe corte.
0: Li temperi britannici.
1: Li ho selezionati. In realtà ne ho fatti 7-8, ma ne sono sopravvissuti due. No, non è vero. Quindi ci vediamo qua. In realtà da prima, diciamo, idealmente dalle 7, qua c'è l'ultima cucina, diciamo, del giornale radio. A quell'ora lì si fanno i titoli, si discute come fare l'apertura, l'impaginazione, eccetera. E poi, insomma, voi non è che dovete farla con noi anche questa cosa qui, intanto vi bevete una birra e poi dopo ci siamo tutti noi e stiamo insieme fino alle 20. E questo, secondo me, scioglierà anche un po' tutta la dinamica interpersonal politica che ci condurrà a fare questo microfono aperto dal vivo per la prima volta nei nostri 50 anni.
0: Tra l'altro senza una sigla, Cioè, è una cosa importante.
1: Senza niente.
0: Senza niente, cioè, buongiorno, buonasera,
1: certo,
0: ciao, benvenuti.
1: Entri così su bianco.
0: Entri
1: come si
0: su
1: dice.
0: Bianco, come si dice. E vedi, e vedi cosa succede, vedi quanta gente c'è, vedi cosa hanno da dirti e ascolti, perché primariamente abbiamo detto, vabbè, invitiamoli qui a casa nostra tutte le sere alle 20.
1: E poi gli tiriamo un pippotto.
0: No, gli spieghiamo un pochino cosa immaginiamo noi della radio, eccetera, e quali sono i punti anche delicati che vorremmo vedere con loro, e poi ascoltiamo la loro, le cose da dire, e ce la chiacchieriamo appunto di persona, perché così vale. Questo dalle 20.
1: Aspetta, c'è tempo? Sì.
0: Poi dalle 21 ogni sera, quindi dalle 20 alle 21 tutte le sere, questa sera parliamo dell'impresa Radio Popolare, domani si parla di Radio Popolare a Milano, dopodomani si parla di Radio Popolare e giovani, e quindi chi la fa e chi la deve ascoltare e per come prepararla. Giovedì si parla della radio e della musica e venerdì si parla invece delle trasmissioni attualmente in corso, quindi come panorama per la chiacchiera. Come panorama invece dello spettacolo, come sempre, tutte le sere dalle 9 alle 10 e mezza nell'auditorium, e su quello prenotatevi sul sito, trovate i moduli per le prenotazioni, c'è invece una presenza di Radio Popolare tutte le sere in auditorium e si comincia questa sera come di abitudine lunedì sera con Ira Rubini e tutta la sua crew in onda questa sera a Tir Teatro. Sono i 30 anni.
1: Esatto, infatti è un compleanno anche loro. E ci sarà una serata proprio dedicata ai 30 anni di Atir qua in auditorium con Ira Rubini. Ricordatevi che il diciamo ci si può prenotare telefonando alla segreteria se volete un contatto personale, oppure anche qua sul sito nel palinsesto degli eventi in fondo a ciascuna giornata di programmazione c'è un click da fare e ci si iscrive.
0: Ora qualcuno di voi si starà chiedendo: ma se è la campagna abbonamenti, come mai siete in onda voi due scalzacani? Cioè, con tutto il rispetto di Anna Santini e Massimo Bacchetta, e non ci sono i grandi capi, le grandi cape. Allora, il problema è che c'è chi non c'è, ma è qui con noi. C'è chi proprio non c'è, ma viene dopo. Allora, chi non c'è, ma viene dopo, è la direttrice che è alle 11.
1: Viene proprio dopo di noi?
0: Sì, sì. Chi invece non c'è, ma c'è, è perché non è che l'abbiamo mandata in giro, adesso mettiamola adesso perché poi sembra tutto, non è che l'abbiamo mandata, secondo me
1: che sia una sua iniziativa,
0: si
1: no?
0: È anche un po' automandata, non lo so, è l'altra capa, quella dell'altra stanza, quella dell'amministrazione di tutto,
1: quella che c'è anche quando non c'è.
0: Che quando le abbiamo detto, beh, la campagna abbonamenti, tu vieni in onda con noi, lei dice no, volentieri. Ma anche da qui, ma da qui dove? Da San Sebastian, perché io sono con gli ascoltatori a San Sebastian. Catiuger Lanzani!
2: Esatto, paura, c'è anche quando non c'è.
0: Ma paura più che altro pensando, com'è il tempo lì a San Sebastian?
2: Bello, cioè piove tutti i giorni, però bello.
1: Vedi, la pioggia non deve fermarci.
2: No,
1: è quello che diciamo anche per le nostre serate qua. La pioggia, che ci fa la pioggia?
2: Duro, guarda.
0: Perché la Catiuger Lanzani è in giro con gli ascoltatori in uno dei viaggi di Radio Popolare.
2: Esatto, e questo era il viaggio nei Paesi Baschi, il primo che abbiamo organizzato qua, capitanato da Agostoni, che è là davanti, che è Master and Commander, cioè tutto quello che dice Ago, punto. Poi ogni tanto viene e mi dice tutto bene, perché ho messo in prova.
1: E voi gli correte dietro, lui decide e voi dietro,
2: comunque tutto bene. Allora, ti volevo rispondere a un po' di cose che ho sentito stamattina, se posso.
0: Vai!
2: Posso? Allora, la SIAE, siete rimasti negli anni Ottanta, ci sono quattro agenzie che noi paghiamo per i diritti d'autore, perché nel mentre del passare degli anni alcuni cantanti, alcuni autori hanno fondato le loro agenzie e quindi ne paghiamo tre, SIAE, Lea e Sandris per l'onda. E SCF per i podcast.
0: Quindi tradotto nella pratica, Diana, abbiamo detto una cazzata.
1: Vabbè, bella grossa, però diciamo semplificava il messaggio.
0: Detta con gentilezza.
2: Alla fine, no, però per dire che le cifre poi aumentano, perché non è che ecco. Sai, ti chiede meno soldi, per dirne una. Quindi questo, uno. Poi tutto l'aggiornamento tecnologico di questo vado... Andiamo particolarmente fieri, perché non sembra, ma abbiamo fatto grossi investimenti sul cercare di migliorare la parte legata alla tecnica, legata all'uscita, quindi mixer, microfoni.
0: Quindi lì abbiamo detto bene, abbiamo comprato i mixerini
2: benissimo.
0: Nuovi, agevoli.
2: Benissimo, benissimo, benissimo.
0: Quello bene.
2: Ci mancherebbe. Beh, poi qualche anno fa abbiamo cambiato anche i mixer, quelli
0: grossi.
2: Con i microfoni, eccetera. Anzi, durante il Covid abbiamo dovuto togliere i microfoni, quelli nuovi, perché erano troppo belli, e per mettere le protezioni del microfono non avevano le dimensioni giuste, quindi vabbè, comunque, quindi tutto bene.
1: Poi dopo li abbiamo rimessi giusti?
2: Beh, certo, quando è passato che non andavano più coperti. Poi ti volevo dire che qui caschi male sugli abbonamenti, perché a 90 euro nessuno. Come minimo 107,6 e poi ci sono gli sbaroni che arrivano io i 180. Sono molto fiero di dire che voi pagate poco.
0: Cioè, si sono tutti auto-aumentati a 107,6 come minimo, quelli
2: esatto.
0: Che sono in giro con te.
2: Esatto.
0: Vabbè, ma l'hanno fatto perché hanno detto andiamo con l'amministratrice.
1: Esatto, mica scemi.
0: Ti ricordi quella pubblicità che tanti anni fa diceva: cosa stai pulendo casa? Eh sì, oggi viene l'amministratore. Cioè, andavano via con l'amministratore e hanno detto: vabbè, dai, portiamoci a 107.6, cioè quasi una minaccia. Okay.
2: Poi dopo, sì, poi devo dire c'è anche una certa, come dire, commozione, perché ogni tanto, vabbè, io un po' di loro li conosco perché ho già fatto altri viaggi, quindi siamo un po' amichetti, però ogni tanto c'è qualcuno di nuovo che viene vicino e non si capacita e mi dice: ma tu sei Catiu, ma quella lì? E io dico: ma secondo voi quanti cazzi di Catiu ci può questo nome?
0: Sei così proprio glielo dici? Cioè così sì, proprio, ma secondo te quanti cazzi di Catiu ci sono?
2: Esatto, okay. Mi faccio riconoscere.
0: Certo.
2: Però...
1: cioè perché nonostante tu sia Catiu ti presenti come una persona normale, cioè non si da fuori, sembreresti normale.
2: Sì, perché Claudio, mi chiama Katia.
1: Ah, certo. Per bulleggiarti, per esercitare il suo potere di capogita. Esatto. Lo so, ogni tanto i ruoli si invertono. Però questo messaggio ti piacerà, Katia.
2: Sì.
1: Non capisco l'allergia.
2: Katia. Perché mio papà mi chiamava Katia quando doveva cazziarmi. Va bene, dai, dimmi.
1: Non capisco l'allergia di alcuni ascoltatori alla pubblicità. È un settore in cui si sono cimentati artisti di qualità, sempre con la doverosa dignità. E anche se il bilancio lo consentisse, Radio Pop non dovrebbe rinunciare alla pubblicità per fare investimenti, per un premio economico a giornalisti e collaboratori. Io ogni tanto faccio un ritocco, non è che mi piace tutto, ma se non ci fosse Radio Pop, però, sarebbe peggio. Scrive, cioè, non è che sarebbe una tragedia, sarebbe peggio.
0: L'unica cosa strana del messaggio è che è firmato Katia.
1: Non è vero. Firmato Franco.
2: Non sono io. Detto questo, e questa era l'altra cosa che mi ero segnata, allora, è un discorso atavico quello della pubblicità. Nazionale, locale, quanti abbonamenti dovremmo avere per non averla più? La pubblicità cuba intorno poco, se pensi, nell'insieme del bilancio, perché cuba intorno ai 600.000 euro all'anno. Sono tanti abbonamenti, sì. Nel senso che noi abbiamo già fatto un grandissimo passo avanti avendo superato la quota dei 17.000 per adesso in maniera stabile. Questo è il motivo per cui facciamo due campagne abbonamenti, perché abbiamo bisogno di non scendere sotto una certa cifra, perché lo diciamo per l'ennesima volta, il costo del lavoro è garantito dagli ascoltatori, quindi tutto ciò che riguarda la nostra uscita è garantito da loro. Il resto lo paghiamo con la pubblicità, lo Stato, insomma, con altre...
1: Le iniziative, i viaggi.
2: Però, esatto. Dopodiché, cosa succede? Che nel momento in cui noi saliamo di abbonamenti, saliamo anche come... investimenti sulle risorse, quindi sulle persone. Non vogliamo tornare indietro, quindi uno dei motivi per cui noi non possiamo scendere sotto una certa quota è perché quando tu ti assesti su quella cifra lì, poi hai bisogno sempre di avere un pochino di più, ecco, mettiamola così.
1: Ascoltatori, mettetevi una mano sul cuore, non vogliamo tornare indietro, io e Massimo ci siamo guardati con gli occhi del terrore, nel senso...
2: No, ma nessuno...
1: È all'ordine del giorno?
2: Perché...
0: Lei, dei veri geni, ha detto, abbiamo avuto un'ideona, sapete con cosa paghiamo con gli abbonamenti? Il costo del lavoro, dici, che ideona!
2: Però come tu hai detto prima, quando ci sono stati problemi e per fortuna non ci sono più da anni, grazie a tutti, grazie alla collaborazione degli ascoltatori e dei lavoratori e delle lavoratrici, quando abbiamo avuto problemi non è che abbiamo detto vabbè tu stai a casa, cioè abbiamo tutti rinunciato quasi al 23% per un anno.
0: E con la cassa integrazione, sì, ci siamo autoridotti.
2: Con l'autoriduzione e poi con l'autoriduzione al 9%, che non è proprio una sciocchezza in un luogo dove gli stipendi non sono quelli dell'editoria nel settore commerciale.
0: Sì, diciamo che
2: non, delle altre radio.
0: Non è che siamo andati in giro all'occasione di dire vabbè dai, cerchiamo chi... con le sue richieste ci dà 200.000 euro e poi facciamo quello che ci chiede. No, abbiamo detto vabbè, tanto quello è il confine e noi ci autoriduciamo.
2: Poi altra cosa che ci tengo a dire è che quando ci sono stati i due anni di Covid, dove molte aziende legate all'editoria hanno fatto cassa integrazione, noi non l'abbiamo fatta, siamo stati tutti insieme, non abbiamo rinunciato a nulla e ce l'abbiamo fatta con le nostre risorse. Quindi secondo me questo è un punto importante anche di solidità della nostra impresa eccezionale.
0: Sì, forse è anche una di quelle cose dette seriamente che in qualche modo testimonia non soltanto la, cioè la differenza tra dire noi siamo indipendenti e poi vederlo nella propria storia, insomma,
2: sì, nel senso che poi,
0: le scelte fatte sono quelle.
2: Esatto, magari sono un po' noiosa nel ricordarlo, però è una cosa alla quale personalmente tengo moltissimo, perché i risultati si raggiungono, come tu hai detto prima, tutti insieme, ognuno con le sue possibilità e ognuno con le sue risorse, però poi i risultati ci sono e di questo io personalmente, ma direi tutto il collettivo, ne siamo consapevoli.
0: Sì, detta da una che è a San Sebastian, in effetti ci aspettavamo un po' più, un po' più di scintille, diciamolo. Cioè,
1: vabbè, ma no, noiosa forse eccessivo.
0: Noiosa,
1: certo,
0: no, certo.
1: Non una roba trascinante.
0: Cioè, sei a San Sebastian, vedi tu. Cioè.
1: Chissà che palle che deve essere San
2: Sebastian. No, ma poi pare brutto, dai. No,
1: perché voglio dire, qua c'è della gente, Katia. Qua c'è della gente, Katia, che dice: io sto meditando di partire da Bologna,
0: sì.
1: Max mi dà 2 ore e mezzo di percorrenza, qual è il premio per l'eroina in trasferta? Motiviamole, beh, il premio è un bacione.
2: Ma, allora, qui la
1: c'è
2: qui
1: anche
2: la
1: una maglietta vecchia, forse.
2: No, ascolta, qui la bevanda locale è vino rosso e Coca-Cola.
1: Hai già iniziato?
2: È proprio la bevanda locale. No, io non mi sono avvicinata per la Coca-Cola, come puoi immaginare,
1: troppo dolce. Perché narcocapitalismo?
0: È narcocapitalismo San
2: no,
0: Sebastian,
2: esatto.
0: È ufficiale.
2: Cioè, la Coca-Cola non mi avrà mai. Detto questo, molto comunisti, molto comunisti.
0: Senti,
2: no, ci piacciono
0: ma quando tornate?
2: Torniamo martedì sera.
0: Ok, quindi da mercoledì.
1: Cioè domani?
2: Dopo di noi,
0: Cosa?
2: Domani, sì.
1: Ah, bene, bene.
2: Torniamo domani sera.
0: Domani sera, quindi da mercoledì tu sei in radio.
2: No, giovedì, perché mercoledì c'ho una cosa da fare a Olinda.
0: C'hai da fare. Vabbè, capito, torna, c'ha da fare. Vabbè, da giovedì.
1: Lavora,
0: no. Lavora.
2: Eh sì, perché quest'anno, adesso poi avete detto della festa, vi diciamo dopo, siccome qua mi hanno fatto tutti un mazzo così.
0: È vero, dai, dillo festa. Tu, cioè, esponiti.
2: Allora, quest'anno la festa non la facciamo. Però faremo un'altra cosa quest'estate a luglio alla quale stiamo lavorando, però mercoledì sera devo andare a Olinda perché dobbiamo parlare, mi dicono che dobbiamo parlare dell'anno prossimo, quindi vado.
0: Ah, ok.
1: Beh, questa è quasi una notizia, perlomeno.
0: A buon intenditore, cioè quest'anno non c'è la festa, però da Olinda le dicono.
1: No, ma
0: che
1: perché ragazzi, quest'anno abbiamo fatto un casino di cose, abbiamo fatto la mostra 2 mesi e mezzo, l'hanno vista 20.000
2: esatto.
1: persone, abbiamo fatto i ritocchi, abbiamo fatto questa campagna abbonamenti, facciamo luglio, a settembre.
2: Abbiamo rifatto il sito, abbiamo rifatto la app.
1: A settembre facciamo fatto un'altra cosa e poi c'è il concorso, insomma c'è un sacco di roba,
2: esatto.
1: Che non ci stava anche la festa, perché la festa è un lavoro che dura tutto l'anno, invece quest'anno abbiamo dovuto fare un sacco di cose per festeggiare opportunamente questo anniversario tondo.
2: Brava, l'hai detta bene.
1: Si può sapere quando ci sarà l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio 2025? Sebastiano.
2: Guarda, lo sapremo.
1: È comunque a maggio.
2: A maggio.
1: Esatto,
2: no,
1: è nel corso.
2: Non è a maggio.
1: Non è a maggio.
2: Ciccia.
1: Va bene. È a giugno,
2: ce
1: giusto?
2: CDA,
1: l'abbiamo
2: capisci?
1: Detto.
0: Tutte
2: cose. Maggio troviamo la bozza e poi a giugno ci sarà l'assemblea dei soci, però lo sapremo solo nel CDA dove approviamo la bozza.
0: Oh. Abbiamo fatto la
1: keep
0: parte.
1: Keep in touch, Sebastiano.
0: La parte societaria l'abbiamo fatta. Catiu, buona passeggiata.
2: Ma grazie.
0: A te?
2: Grazie.
0: Quanti siete e a tutti voi?
2: Siamo 23.
1: 20... Urca, 23. Una specie di classe.
0: E io.
2: Poi ti devo portare.
1: Andate in fila per due.
2: Con il resto di due, certo. Devo portare gli omaggi delle ascoltatrici. Che.
0: Molto
2: tutto
0: bene.
2: Scorre, Pantarei.
0: Tutto scorre, certo.
2: E che pazienza, che bacchetta, io ho detto, ma sai la pazienza che ci abbiamo noi.
0: Esatto.
2: Beh,
0: e tutto scorre anche un po' meglio per chi va a San Sebastian.
1: Cioè,
0: tra
1: scorre meglio, diciamo.
0: Scorre meglio.
2: Comunque, tanti baci a voi da tutta la cumpa.
0: Ecco, quest'ultima cosa mi suonava un po', sai chi ti saluta tanto?
1: Sono
2: no,
0: va bene.
2: No, dai.
0: Catiu, un abbraccio a te e a tutti i tuoi 23. Ciao. Da
2: ciao.
0: San Sebastian, chissà chi sta andando in giro con l'ombrellino a fare il capofila,
1: ma
0: credo.
1: Capo Agostoni.
0: A Capo Agostoni.
1: parte che Agostoni l'ombrello non lo usa perché è borghese, piuttosto si bagna.
0: Oh, Maurizio infatti ci saluta e dice: Cinzia e Claudio, vi ascolto spesso e con piacere, non spessissimo, se ancora non hai riconosciuto che siamo Massimo e Diana adesso, però va bene. Dice, ma scusate.
1: La prendo con un complimento, ovviamente.
0: Ah, assolutamente, anch'io. E poi ci chiede perché nessuna critica all'OMS, finanziatori, eccetera. Io faccio che giro la domanda a Claudio e Cinzia, a cui lui pensava di scrivere.
1: Ah, certo, sì.
0: No?
1: Claudio e Cinzia che se la fanno un po' con l'OMS, cioè hanno un occhio di riguardo per l'OMS. Non penso, però comunque ti risponderanno loro.
0: Adesso
1: e invece chi si
0: dico.
1: Ricorda della vecchia trasmissione, tra parentesi vecchia, di cui parla questa ascoltatrice Sara, una trasmissione di Economia Quotidiana del pomeriggio curata da Emanuele Valenti. Bellissima, l'avete cancellata quasi subito. Potrebbe essere che sbaglia il giornalista, lei stessa dice. Io non me lo ricordo, lei dice stiamo parlando di forse due decenni, forse tre. Torniamo ai fondamentali, c'è bisogno di comprendere. Trasmissione quotidiana di Economia, Emanuele Valenti.
0: Non so, io
1: ti
0: mi
1: suona,
0: aggancio a
1: qualcuno
0: poche
1: se
0: cose.
1: La ricorda, io non c'ero.
0: Penso
1: forse.
0: Che tre decenni fa Emanuele Valenti forse stesse facendo la scuola media, quindi
1: giusto, c'è questo elemento.
0: Lo sai.
1: Intanto
0: ci fermiamo, è vero?
1: Giornalista di
0: inchiesta, proprio dici. Qui c'è il puzza di bruciato.
1: Esatto.
0: Prendiamoci un 15 secondi.
1: Ma sì, con calma.
3: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5x1000.
0: Messaggi? No, io ho appena ricevuto uno, ma mio personale dal dentista, che dice, signor Bacchetta, vuole anticipare a domani mattina? Il casino che ne dobbiamo fare. Adesso ci sto
1: ma
0: pensando.
1: Rispetto a quando?
0: A giovedì.
1: No.
0: No, anche il messaggio che ci scrive Mari al 331-6214-013 che dice: quando ci sono le campagne abbonamenti, mi dispiace di aver già due abbonamenti attivi e ritoccati e quasi quasi li disdico così posso riabbonarmi e partecipare alla campagna. Mari, tu lo capisci veramente che tutta la nostra risposta si semplifica in una parola? No.
1: No, non disdire niente, no. Però potresti, per fare un gioco e partecipare, cercare un nuovo abbonato. Comunque tutti gli ascoltatori conoscono degli altri ascoltatori che non sono abbonati e che magari non sono stati abbonati per delle ottime, sacrosante e contingentissime ragioni negli anni, ma che magari invece adesso gli si è aperto una finestra di possibilità e possono anche prendere il testimone da qualcun altro che magari non ci riesce più. Stiamo sempre parlando di 10 euro al mese, quindi diciamo un gin tonic a Milano.
0: Più o meno.
1: Certo.
0: Non avevo mai calcolato l'abbonamento a Radio Popolare come una serie di gin tonic.
1: Funziona, secondo
0: sì.
1: me, paragonarlo
0: nella città
1: al superfluo, sì.
0: Che poi mi chiedevo, ma nel cinquantesimo di Radio Popolare, secondo te la logica è che uno si abbona a Radio Popolare a quello che trasmette o si abbona al progetto Radio Popolare con quello che ha anche sedimentato e dimostrato nel corso degli anni? Boh.
1: Chiediamolo a loro.
0: È banale, no. Semplice, vedi?
1: No, sì, cioè nel senso, perché non saprei cosa rispondere.
0: Non lo so.
1: Io effettivamente gli abbonati che conoscono sono abbonati all'idea di questa cosa che continua a esserci e che quando poi accendi, anche se magari per un po' non c'è, quando poi accendi è lì e comunque su alcuni fondamentali puoi contare, diciamo, su alcuni automatismi, su alcuni fondamentali puoi abbastanza mettere la mano sul fuoco, detto che tutti sbagliamo, ma sicuramente non sbagliamo pagati, cioè, o come dire, insomma, indirizzati da qualcuno o da qualcosa che non sia quello che riusciamo a fare di meglio, la coscienza e
0: un pochino anche per me, penso, ed è una di quelle cose che ci ha portato al titolo indipendentemente in questa campagna d'abbonamenti, cioè sì, poi è vero la singola cosa che viene detta, eccetera, però è anche vero che dopo 50 anni uno dimostra che esiste un progetto che sta andando avanti, che vuole andare avanti sempre di più, e forse nel momento in cui lo finanzi quel progetto in genere al di là della singola parola, della...
1: Ma poi pensa tu, magari paghi io per esempio pago 10 euro al mese la Disney. Cioè ti rendi conto che io finanzio la Disney?
0: Questo in effetti è un punto di gravità, ma non è che ti metti a discutere poi nemmeno tutto quello che...
1: Mi sta sui coglioni quasi tutto quello che vedo quando i miei figli aprono la piattaforma. Oh Cristina, se vieni da Bologna dici però il giorno, perché io ci voglio essere.
0: Primo, e secondo, 2 ore e mezza di percorrenza da Bologna a Milano ti dà? Ma come, in canoa?
1: E magari è... deve fare la circonvalla.
0: Dall'altra parte di Bologna.
1: Beh, poi da Bologna arrivi a sud. Se tu arrivi alle 19 sì, c'è traffico magari.
0: Giusto. Cristina, facci sapere innanzitutto, che così e poi ci mettiamo tranquilli, ti aspettiamo per esempio, no?
1: Cioè, esatto, così lo
0: Cristina
1: sappiamo.
0: Cristina da Bologna ha detto che c'è coda e quindi non si comincia più alle 8, si comincia alle 8:30 perché arriva mezz'ora dopo, metti, non è detto. Oh, mi sta chiamando lo studio medico del dentista.
1: Ti cioè, vogliono cavare tutto in anticipo, altrimenti.
0: In anticipo, no, studio dentistico, devi aspettare perché sto parlando in onda.
1: No, io volevo dire una cosa, devi dire qualcosa?
0: No, vai. Ma
1: intanto volevo dire che se ci chiamate allo 0233 001 001, è più bello, a me piacerebbe molto. No, poi volevo dire una cosa, partendo dai ragionamenti o diciamo dall'orgoglio di KTU che poco fa ci dice: abbiamo fatto dei grandi investimenti di rinnovamento di tutto il parco, diciamo, tecnico e tecnologico della radio, cosa di cui noi che siamo delle capre parliamo e basta, noi non sappiamo niente. C'è un numero che si può fare dal numero del telefono fisso, è l'81. Qualsiasi cosa succede, uno chiama 81, i tecnici rispondono con un fastidio perché noi a volte gli diciamo delle cose tipo:
0: si è accesa una luce.
1: Esatto, non va più lo schermo. Allora loro dicono: hai controllato che sia ben collegato in rete? Solo che sono di buon umore. Quindi diciamo, noi non ce ne accorgiamo molto, però in realtà se voi ci badate, anche il suono della radio, la pulizia del suono della radio è molto cambiata, al punto che adesso abbiamo un paio di ragazzi in stage e che vengono qua dalle scuole di giornalismo, fanno 2 mesi di stage curricolare. Noi li sbattiamo proprio a fare le cose perché insomma è il modo in cui si impara, soprattutto qua. E l'altro giorno uno di loro era come paralizzato dal fatto che gli avessimo dato da contattare, è il dentista, gli avessimo dato da contattare un ospite che non possedeva WhatsApp e quindi non bisognava telefonargli su una linea fissa. E il suono che fa oggi in onda una telefonata dalla linea fissa cambia tutto. Beh, adesso nei microfoni aperti ovviamente è normale, dalla linea fissa o dalla linea mobile, ma diciamo il telefono tradizionale, non processare le interviste tramite appunto la linea telefonica ed essere passati solo ad altri metodi, fa sì che oggi se va in onda una intervista appunto fatta al telefono, perché fatta di corsa, si senta tantissimo il suono. Per uno di questi ragazzi, Matteo Lefons, che spero che sentirete anche in questa campagna abbonamenti perché è molto simpatico, per lui era quel materiale lì era semplicemente non trasmissibile. Noi questo passaggio lo abbiamo fatto davvero nell'ultimo anno, nelle radio fuori c'è invece, insomma, diciamo, probabilmente è successo prima. Per lui questo sporco del suono era una cosa che non aveva, diciamo, cittadinanza nell'etere. Radio Popolare continua a avere cittadinanza, anche il rumore, lo sporco, lo sganghero, la telefonata, perché diciamo, per fare tutto perfetto bisogna poi rinunciare a qualcosa. Invece a volte bisogna fare le cose di fretta oppure di sguincio e si tollera anche, diciamo, una qualità o una pulizia di suono che altrove non sarebbe tollerata. Però effettivamente questo cambiamento, io non so se voi all'ascolto lo sentite, io lo sento, proprio il tipo, l'uscita che ci abbiamo.
0: Dati un fermo.
1: Fermati, a un certo punto stai zitto.
0: Fermatemi.
1: Vedevo che armeggiava sul mixer, era un modo di dirmi: adesso ti abbasso il cursore.
0: No, armeggiavo sul mixer perché adesso mando una telefonata, poi tutto un corso d'opera. A proposito di messaggi che si ricevono, adesso dai tecnici, appena potete, ci dite cosa scrivere sull'RDS, il testo da mettere sulle autoradio in questa campagna abbonamenti, così, perché sai che poi nella campagna abbonamenti...
1: Quanti caratteri devono essere? Facciamolo scegliere agli ascoltatori.
0: poi glielo diciamo, non lo sappiamo, però perché lì la cosa è che devono essere dei caratteri. Adesso con l'RDS puoi mettere anche una lettera intera, una, cioè una mail intera, solo che poi va a pezzi,
1: certo.
0: Quindi tu per dei momenti.
1: Quindi idealmente tre parole.
0: Eh sì, ma una cosa tipo abbonati a Radio Popolare. Cioè.
1: Ma magari viene fuori una cosa più carina.
0: Vabbè, adesso raccogliamo ipotesi anche da questo ascoltatore. Pronto?
4: Pronto, ciao Massimo, ciao Diana, sono Roberto.
0: Ma ci mancavi, ciao, benvenuto.
4: Grazie mille.
0: Dimmi, dici.
4: Ecco, volevo dire una cosa su Radio Popolare, poi fare una richiesta musicale, se possibile.
0: Sono 15 anni che fai una richiesta musicale e ogni volta ti diciamo no, quindi vedi tu. No,
4: se mi abbono, magari se mi mettete un po' di canzoni, alla volta giusta che mi abbono.
0: E questi, sono 15 anni anche che dici ogni volta, c'è Roberto che ci dice ogni volta, magari la volta che mi abbono, e poi non l'hai mai fatto, né che te l'abbiamo messa, né che non te l'abbiamo messa, e quindi sai, un po' così, ma benvenuto, perché poi tutto questo fa Radio Popolare. Vado di iniziative, Diana?
1: Scusa, se mettessimo indipendentemente 2026, abbonati a Radio Popolare, troppa roba?
0: E indipendentemente
1: è una
0: di quelle robe lunghe, però quello ci deve essere. Quindi, indipendentemente 2026, abbonati a Radio Popolare. Adesso lo proponiamo ai tecnici che ci spiegheranno perché siamo dementi.
1: Esatto, non abbiamo capito.
0: Allora, dicevo, vado di iniziative. Oggi, nella sede di Radio Popolare, a partire dalle 19, come per tutta la settimana, siete invitati con un aperitivo, un DJ set con i vari DJ di Radio Popolare. Alle 20 questa sera comincia nell'auditorio un microfono aperto dal vivo, dalle 20 alle 21 con la direttrice della radio, ci sono anch'io. Radio Popolare è la vostra impresa ed è il suo futuro, ne parliamo direttamente con voi, con tutti quelli che vogliono venirci a trovare. A partire dalle 20 si comincia una chiacchiera di 50-55 minuti, quindi siateci, come si dice. Dalle 21 invece, come ogni giorno della settimana, una delle nostre iniziative, il lunedì sera è la sera del Suggeritore Night Live abitualmente, e anche questa sera ci sarà, festeggiando i 30 anni di Atir Teatro, ovviamente Ira Rubini a condurla. Su questo, prenotazioni sul sito, cioè aprite dove c'è la prima pagina, l'abbonaggio indipendentemente Radio Popolare, lì ci sono tutte le iniziative, sotto ogni iniziativa trovate un click da fare per aprire il modulo e iscrivervi. Domani sera, martedì, vale sempre la questione, aperitivo dalle 19 con i DJ set, dalle 20 alle 21 il microfono aperto dal vivo, diciamolo così, è Radio Popolare in Milano, ci saranno Roberto Maggioni e Alessandro Braga, e poi immagino anche altri di Radio Popolare, ma soprattutto voi abbonati, ascoltatrici e ascoltatori, che ci venite tranquilli, senza prenotazione, arrivate e si chiacchiera. Dalle 21 invece fino alle 22.30, martedì sera, parole e musiche contro la guerra. La conducono Cinzia Poli e Claudio Iampaglia in diretta nell'auditorium. Ci sarà musica live degli One Drop, The One Droppers.
1: È la band più sky Jamaican boogie della penisola, non la conosci?
0: L'hai detto in una maniera vergognosa, perché pedissequamente quello che c'è scritto sul sito, è la band più sky Jamaican boogie.
1: E poi ci sono gli interventi di Giorgio Monti, come sai, il coordinatore medico di Emergency, no, lui sì, lo sentiamo spesso, e Simonetta Golla, che è la responsabile della campagna comunicazione di Emergency. Si parla, diciamo, di questa campagna ripudia, l'avrete vista in giro per la città, in giro per i paesi, sui municipi, insomma, dedicata all'articolo 11 della Costituzione. Ci sarà anche la partecipazione speciale di Edoardo Conforto, il...
0: Ma la sai tutta bene,
1: E anche qua prenotatevi, c'è un modulo sul sito, voi vi prenotate così se siete sicuri di avere un posto, però in generale venite presto, quando finite di lavorare venite, poi qua c'è l'ape bedda, c'è l'aperitivo. Alla peggio, poi, se uno vuole il kebab, può andare fuori a mangiare.
0: Stai un po' cedendo all'ansia da organizzatore da festa. Tu quella. No, ma venite!
1: Venite
0: presto! Cioè, sì. No, anche insomma, più tranquilli. Mercoledì 13, si va così. Dalle 19 alle 20 vale sempre l'invito, aperitivo, DJ set. E contiamo anche che poi il tempo evolva, nel bene. Alle 20 invece nell'auditorium, dalle 20 alle 21, Radio Popolare e i Giovani, e ci saranno a parlarne con voi. Noi abbiamo mandato anche, come dire, un po' di messaggi agli abbonati già, sia quelli sotto una certa età, e gli abbiamo detto: oh, vorremmo parlare con voi, ci venite?
1: A dedicati.
0: E beh, insomma, diciamo così, che per parlare di Radio Popolare e i Giovani sono un po' più attendibili sia i redattori, che sono sotto una certa, sia magari anche gli ascoltatori e le ascoltatrici, sì, sì, abbonati e abbonati, che sono sotto una certa. Quindi ci saranno Chiara Manetti e Matteo Villacci a parlarne con voi mercoledì dalle 20 alle 21. E alle 21 c'è un armadillo dal vivo nell'auditorium di Radio Popolare che vi propone, con Cecilia Di Lieto, Zampa Liberi Tutti, Un Altro Mondo È Possibile.
1: Anche chiacchierata,
0: loro,
1: ospiti,
0: anche loro col punto di domanda.
1: Confronto, no, è possibile, è possibile.
0: Dice con la domanda, è possibile?
1: È possibile, soprattutto cosa possiamo da fare davvero e subito per avere un mondo migliore. Quindi è anche un proprio un how to. Anche qua, venite subito tutti alle 19, c'è il DJ set. Tra l'altro, ma magari qualcuno del comparto DJ se è all'ascolto e mi manda un whatsappino o una comunicazione anche in altro modo, se c'è un calendario, perché sai, magari uno vuole venire quando c'è Vito, uno vuole venire quando c'è Gracci, uno vuole venire quando c'è qualcun altro. E
0: secondo me glielo facciamo sapere giorno per giorno, e anche loro,
1: sì,
0: ce lo fanno sapere. Secondo me sì, cioè una di quelle cose che è così a naso. Oh, intanto benvenuto.
1: No, perché funziona
0: anche
1: nella comunicazione dire cosa ti,
0: sì,
1: aspetta.
0: Sì, lo so, è vero, però benvenuto anche Stefano, che nel frattempo ci ha mandato uno screenshot, insomma una fotina di un nuovo, di una nuova donazione mensile, insomma di un nuovo abbonamento fatto, perché dice che lui ha aggiunto un abbonamento proprio per Roberto da Bergamo.
1: Ah, ok, così potremmo, diciamo, così rientriamo da questa minaccia che è arrivata poco fa via WhatsApp: se non che richiamate subito Roberto da Bergamo e gli fate dire quello che voleva dire, tolgo l'abbonamento. Siamo andati a pari,
0: no,
1: e
0: adesso
1: vi abbiamo anche risparmiato.
0: Sì, no, ma poi fidatevi un pochino, Roberto da Bergamo, cioè, ha tutte le occasioni,
1: credeteci,
0: da molti anni, di chiamare, di dire: io chiedo quella musica, se mettete quella canzone magari mi abbono, eccetera, cioè, tranquilli. E poi le cose succedono a proposito di abbonamenti sospesi. Sai che l'altro giorno è arrivata, insomma, dalla segreteria una persona a dirci: oh, ma avete visto che quest'altra testata, e non dirò quale, così ha ripreso l'idea dell'abbonamento sospeso? E però ce l'ha detto specifica, ha detto: sono stati anche carini, non è che la lanciano dicendo abbiamo inventato l'abbonamento sospeso, riprendono l'idea dell'abbonamento sospeso. Noi siamo contenti, noi siamo molto contenti ogni volta che qualcuno ripiglia delle idee di Radio Popolare, anche senza citarci, insomma, vabbè, sai che c'è. Quindi scusami, capisco, Diana, che l'idea di indipendentemente 2026 abbonati a Radio Popolare non è tua. È un messaggio che ha scritto un ascoltatore.
1: No, quello là era un'idea mia. Ne è arrivato un altro che è anche più bello, che dice, secondo me è più bello, però non c'è indipendentemente, poi dopo bisogna vedere se la combacchetta. E che è questo qua: Abbo Love Radio Pop 2026, abbonati. Dai, Abbo Love è bello, Abbo Love.
0: Abbo Love, sì, no, ci sta, è un po' tour di giovanotti, ma insomma, comunque. E invece un altro che dice: indipendentemente, sostienici, che è essenziale.
1: Sì, sì.
0: Due parole e forse ci può stare. Oh, poi ci scrive un lungo messaggio uno che si dice abbonato da più di 30 anni e non al minimo, ed è un ascoltatore da sempre, e non potete immaginare le volte in cui c'è stato qualche blackout tecnico e uno accende la radio ed è tutto muto, e le telefonate che arrivavano subito in radio: ma cos'è successo, dove siete finiti, il panico, solo per dare una piccola idea di cosa potrebbe significare stare senza Radio Popolare. Questo dice Sergio, ma sai, quello che ha appena scanalato Giorgio e Marcella, i nostri due ascoltatori totem, quelli che hanno appena acceso la radio scanalando da Radio Maria, non sanno manco cosa vuol dire questa roba qua.
1: Il buco!
0: Cioè, se sentono silenzio cominciano a pregare, dicono: vabbè, è il momento del rosario, che ne so. Insomma, quindi, però fai bene a dircelo.
1: Tra l'altro, adesso di recente i tecnici ci hanno dotato, perché noi avevamo tutta una serie di pachidermi di antiche radio, dove, perché noi qua la radio è sempre accesa, no, in redazione, perché bisogna sempre sentire un po', sentire cosa va in onda, un po' sentire che magari chi è in onda magari ha bisogno di qualche cosa dalla redazione, quindi qua c'è sempre una radio accesa, e c'erano tutti questi vecchi cassoni, no, che gracchiano così. Allora a un certo punto, rispondendo probabilmente a una sollecitazione proprio di orecchie che sanguinavano, i tecnici ci hanno dotato di delle piccole radioline che si
0: attaccano al computer.
1: Che si attaccano al computer, no? E tu la lasci lì attaccata al computer, solo che appunto se si stacca c'ha un'autonomia abbastanza breve, no? E quindi capita proprio in momenti, sì, anche clou, subito prima del giornale radio, sulla sigla di Esteri, oppure che a un certo punto si fa silenzio e tutti noi ci alziamo come se fosse saltata tutta la baracca, invece no, semplicemente si è scaricata la radiolina.
0: Succede. È un bel problemino, anche perché ogni tanto passa.
1: Mentre prima le radio, se ti ricordi, restavano accese anche tutta la notte, tu arrivavi qua alle 5 di mattina, la radio era accesa.
0: E secondo me erano bei tempi. Adesso invece ogni tanto addirittura passa qualcuno che dice: scusa, puoi spegnere che mi dà fastidio? E tu lo guardi e dici: ma veramente lo dici? Scusa, puoi spegnere che mi dà fastidio, devo fare una roba. Ecco, ogni tanto succede, però devo dire che l'accoglienza non è delle migliori. C'è un altro è sempre lo stesso che ci manda da un doppio indirizzo, ci manda lo stesso messaggio. Davide dice che a questo giro lui non rinnova l'abbonamento perché l'ha già fatto all'ultimo giro, e comunque anche, insomma, fa un elenco di voci storiche degli ascoltatori e delle ascoltatrici della radio che hanno fatto.
1: Ma chissà, infatti,
0: affezione per tutti voi. Devo andare avanti con con le iniziative. Eravamo arrivati a mercoledì.
1: Eravamo arrivati alla Poli e Iampaglia ripudia con Emergency.
0: No, poi mercoledì l'armadillo dal vivo, che è un altro mondo, è possibile col punto di domanda e non si sa come va a finire. E quindi giovedì dalle 20 alle 21, microfono aperto dal vivo nell'auditorium di Radio Popolare sulla musica. Radio Popolare e la musica, e quindi Nicolo Vecchi e Claudio Agostoni con voi, anche perché dopo alle 9 in onda e ovviamente nell'auditorium, come da appuntamento abituale il giovedì sera, Live Pop, Roberto Colella in concert questa volta e questa settimana, e ci sarà Claudio Agostoni in conduzione della serata. Vuoi dire tu a modo tuo Roberto Colella come lo si può presentare, come tutti sanno?
1: Infatti, allora, in questa occasione in particolare lui presenterà le canzoni, come ci si poteva aspettare, effettivamente di C'è sta sempre una via, no? E, che è il suo primo album solista, tra l'altro, noi lo seguivamo tanto prima, ma adesso...
0: Che gente senza anima.
1: E niente, quindi diciamo il cuore narrativo di questo album è proprio nel tema della rinascita. Se ricordate, Battiato cantava: si sente il bisogno di una propria evoluzione, no? Partendo, o comunque diciamo su questa suggestione, il cuore narrativo dice sta sempre una via è proprio il tema della rinascita, dell'evoluzione, e a volte la rinascita passa proprio anche dalla solitudine, no? Come sentimento individuale, e poi fino ad arrivare a quella collettiva di un popolo come abbandonato a se stesso. E questa evoluzione spazia, no? Dalla passione che isola e consuma a quella che accende anche nuove visioni e risveglia lo spirito. Agostoni, ti vengo a pestare, perché questi sono... Quando tu dici Agostoni, mi mandi due righe sull'artista?
0: Pensavo che tutti... Così ti addentrassi anche l'idea di come un guerriero come Muhammad Ali.
1: Beh sì, effettivamente, andando avanti, seguendo questo filo di pensieri, il progetto discografico, che ovviamente coniuga ballate intime, brani invece molto energici, no? Raccoglie canzoni che raccontano proprio di questo tema universale, ma spluralizzando le prospettive, i suoni, le atmosfere. Insomma, vi aspettiamo giovedì 14 maggio, vi aspettiamo alle 19, prima c'è l'aperitivo, poi c'è il microfono aperto dal vivo sulla musica, e poi c'è Roberto Colella col suo primo album solista, C'è sta sempre una via, qua in auditorium. Si compila il modulo sul sito
0: e andiamo con venerdì.
1: Speriamo che vada. Speriamo che ci abbiano graziati sul venerdì.
0: Secondo me sì, perché venerdì è un po' più ruspante. Allora, perché dalle 20 alle 21 in auditorium vi ricevono i veri titolari, padroni di casa del momento, cioè quelli, perché ci saranno sia Lorenza Ghidini che Fiocchi Senusi, la direttrice editoriale e il direttore dei programmi di Radio Popolare, venerdì, anche per fare un po' un così, sintesi di questa settimana.
1: Adesso
0: di
1: padroni di casa un po' brutto, possiamo dire nomi tutelari?
0: No, padroni di casa sono quelli che ti aprono la porta e dicono benvenuti. E tu? Tu chi sei? Ma io veramente sono la direttrice di questo bar. Cioè, in questo senso. E poi, invece, dalle 21, asta povera ma bella con i cimeli di Radio Popolare. Ora, la conducono Alessandro Diegoli e Isma Pestalozza. Asta povera ma bella, si può capire dal titolo della loro trasmissione di Poveri ma belli, è un'asta di cimeli storici della radio che poi tradotto...
1: Saranno cassette, guarda, no, se va bene saranno cassette.
0: Secondo me anche di più, cioè proprio con gli oggetti recuperati, quando dici, oh ma sai che sotto ci sono 2000 metri di magazzino da...
1: Gratta, gratta.
0: Da liberare E in effetti dice oggetti recuperati da studi, cassetti, scatoloni dopo decenni di Radio Popolare e di Radio Libera. Il rilancio, ve lo dicono già subito, il rilancio per l'asta è di 2 euro, così chiunque può alzare la mano e provarci, non soltanto chi ha le tasche più profonde.
1: Che bella metafora.
0: Prima, bello, eh? Sì. Che poeti. Lotti e data.
1: No, ecco, questa era la parte da non leggere. Probabilmente la data invece ce l'abbiamo, è venerdì 15.
0: Dico, scriviamo sul sito lotti e data.
1: E sarà la comunicazione precedente. E comunque
0: scritto
1: lotti...
0: sotto venerdì 15 maggio, lotti e data ancora da svelare. Molto bene.
1: Prenotatevi anche solo per farci capire un po' come organizzarci, le patatine, insomma, io ci tengo molto a questa cosa dell'aperitivo, perché secondo me è quel momento conviviale privo di ogni, diciamo, proprio di un obiettivo, il dibattito, il confronto, il divertimento, la musica. Cioè, cambiare il mondo, no,
0: l'aperitivo.
1: Invece dalle 19 alle
0: Milano
1: 20
0: Milano dentro di noi proprio.
1: No, vabbè, quel tipo gintoneria, no, non in quel senso,
0: è un
1: lì
0: un po' spritz campari. Comunque dai, ci scrive Cristina, lo dico perché vi voglio bene, alzate il culo, uscite da Milano e dalla Lombardia, magari per venire nelle città dove siete assorellati con altre radio, siamo ascoltatrici pure noi, e meno male che ci vuole bene, alzate il culo e venite, ci scrive da Bologna, venite a trasmettere anche da Bologna.
1: Ah, lo sapevo che questa cosa qui di quella che veniva da Bologna nascondeva una fregatura.
0: Cioè,
1: e la prossima volta vieni tu, va bene.
0: È la prossima, intanto comincia a venire tu Cristina da Bologna, noi ti aspettiamo già questa sera, a partire dalle 8, così ne parliamo di persona. Allora Diana, diamo la linea alle notizie di Popolare.
1: Ma noi torniamo
0: Network.
1: Dopo o è finita?
0: Allora, torniamo dopo, noi siamo fino alle 11 in onda, poi dopo le 11 arriva Eva Rubini, c'è la direttrice, poi ci sono, vi spiegano anche un po' di altre iniziative che verranno lanciate nel corso di questa settimana di campagna abbonamenti. Dopo il giornale radio,
1: dei bellissimi Andrea Monti e Alessandra Tommasi quest'anno.
0: Esatto, rientriamo io e te nella campagna abbonamenti e rientriamo come qualche altro anno successe da una panchina di Milano. Dico solo questo. Le notizie, poi continuiamo. Campagna abbonamenti 2026 di Radio Popolare.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
10: Siamo in radio, non si vede nulla.
9: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
11: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
12: Popolare Network.
6: Buongiorno, le notizie delle 10.30. La proposta dell'Iran era generosa e responsabile, lo ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran, che ha definito irragionevoli le richieste degli Stati Uniti. Il riferimento alla bozza d'accordo americana per chiudere le ostilità, a cui l'Iran ha risposto ieri con una controproposta bocciata a sua volta da Donald Trump. A far saltare il possibile accordo sarebbe stato ancora una volta il nodo del programma nucleare. La controproposta inviata da Teheran avrebbe dato la priorità alla fine degli attacchi e a una graduale riapertura dello stretto di Hormuz, senza fare concessioni appunto sul destino del programma atomico da negoziare poi in altri 30 giorni di colloqui. La Repubblica Islamica ritiene tuttavia ancora possibili i negoziati, ha detto poco fa il presidente iraniano Massoud Pezeshkian.
12: Oggi a Bruxelles si incontreranno i ministri degli esteri dei 27 per discutere dell'apparente apertura russa, colloqui con l'Unione sul conflitto in Ucraina. Sul tavolo i temi su cui trattare con Mosca. Non è saggio dare il diritto alla Russia di nominare un negoziatore al posto nostro, ha detto intanto l'alta rappresentante europea per la politica estera Kaya Kallas, dopo che Putin ieri aveva indicato come possibile figura l'ex cancelliere Gerhard Schröder vicino al Cremlino. La prossima settimana intanto l'Unione Europea dovrebbe erogare la prima tranche dell'ultimo prestito all'Ucraina da 90 miliardi.
6: L'allerta sui rischi legati all'antivirus resta bassa, lo fa sapere il Ministero della Salute italiano, che starebbe predisponendo una circolare per indicare cosa fare in caso di persone con sintomi. Sono completamente asintomatici 4 residenti in Italia che al momento sono in quarantena fiduciaria, che erano stati su un volo su cui è passata per pochi minuti una donna che è stata sulla nave da crociera Ondius, dove si è sviluppato il focolaio. Sono in peggioramento le condizioni della cittadina francese, rientrata a Parigi dopo lo sbarco della nave, e anche 2 passeggeri appena arrivati negli Stati Uniti hanno manifestato i sintomi della malattia.
12: In Italia giornata di scioperi nel trasporto aereo, con una serie di mobilitazioni sia nel personale di terra sia in quello di volo. Tra gli aeroporti coinvolti c'è quello di Malpensa, in particolare per un'agitazione che riguarda EasyJet. Tra i temi al centro delle proteste, il rinnovo dei contratti e le condizioni di lavoro.
6: Nel Regno Unito tra pochi minuti è atteso un discorso del premier laburista Starmer dopo la batosta subita dal suo partito nelle elezioni locali della scorsa settimana. Anche da una parte del partito laburista arrivano richieste di dimissioni, che però il capo del governo sembra intenzionato a respingere, nonostante la perdita di centinaia di seggi nei consigli locali e il trionfo della destra populista di Reform UK, guidata dal protagonista della Brexit, Nigel Farage.
12: In Venezuela un prigioniero politico è morto mentre era detenuto in una stazione di polizia. Lo dice una ONG che si occupa proprio di prigionieri politici, Foro Penal, spiegando che l'uomo si chiamava José Manuel García e che era formalmente accusato di frode ed estorsione. Non si sa per ora come sia morto. Secondo un procuratore in esilio, Zahir Mundaray, il prigioniero aveva denunciato presunti atti di corruzione nell'ufficio del sindaco della città di Anaco. Nei giorni scorsi il governo aveva annunciato la morte di un dissidente, Victor Quero Navas, di cui la famiglia cercava di avere notizie da mesi.
6: La prossima edizione del giornale radio alle 12.30. Buon ascolto.
13: Popolare Network.
14: Un cadavere riemerge dal passato e qualcuno non vuole che io scopra la verità, perché ogni mossa può essere letale.
15: Torna il duo Dante e Colomba, Sandrone Dazieri, La mossa del granchio, Rizzoli, in libreria.
16: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario, il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.

0: Ma sì, lo diciamo anche a voi 5 minuti dopo le 10:30. Voi che con tutta calma vi siete messi all'ascolto di Radio Popolare soltanto adesso, perché fino alle 10:30 voi ci avete da fare altre cose. E magari, accendete.
1: Magari dormite.
0: Tipo. Ecco, allora vi informiamo che è cominciata questa settimana in corso la campagna d'abbonamenti 2026 di Radio Popolare, l'anno del 50°. Ah, tra l'altro, già che siete all'ascolto, vi aspettavamo, per dirlo. E come sapete, in questa settimana noi puntiamo a raccogliere nuovi abbonamenti a Radio Popolare. Sul sito radiopopolare.it trovate un bottone Sostienici, lo aprite e vi diciamo tutti i modi per sostenere Radio Popolare. Prevalentemente uno, l'abbonamento a Radio Popolare, vi diciamo il modo in cui potete farlo: con la domiciliazione bancaria, cliccando vi si apre un modulo, vi chiede nome e cognome, ovviamente l'IBAN, il dato bancario e due altri dati, tipo il codice fiscale, inviate e a quel punto facciamo tutto noi con la vostra banca. Ci dovete dire la cifra: quota minima 90, quota sollecitata 107,6 euro all'anno, come da frequenza di Radio Popolare, ma in sostanza cifra libera dai 90 euro in su. Lo potete fare anche tramite PayPal con un pagamento mensile, un ordine di quota sollecitata 107,6 euro all'anno, come da frequenza di Radio Popolare, ma in sostanza cifra libera dai 90 euro in su. Lo potete fare

0: cifre che vogliamo nel corso di una campagna, però vi diciamo così: quelli più affezionati di voi sanno che per il 50° di Radio Popolare, Radio Popolare si è lanciata una propria sfida, e cioè dire, sai che c'è nella stagione del 50° di Radio Popolare, che quindi è iniziata a fine 2025 e finirà a fine 2026, perché l'anno di fondazione è la fine del 1975, Ideona. Puntiamo a fare 1975 nuove sottoscrizioni.
1: 1976, già che ci siamo.
0: 75, non è più non è di meno, scherzo. Diciamo che siamo a buon punto, perché ce ne mancano. Forse potrebbe essere in questa campagna, chi lo sa, ce ne mancano 600.

0: Oh, e questo vale per la campagna d'abbonamenti di Radio Popolare che prosegue da qui fino a domenica sera, una settimana secca. In onda questa mattina all'inizio io, Massimo, e tu, Diana.
1: E Catiù da lontano.
0: Dopo di noi altri, si va avanti, si cambia il palinsesto. Ma anche in questo caso, dalle 10:30, dalle 10:40 alle 11, siamo in due, ma non siamo in due. E tenti qua. Perché una sigletta ci vuole.
1: Ah, dicevo, forse no. Luca si è dato al...
0: Ah, una sigletta ci vuole. Sitting in the morning sun. Ti richiamo. I'll be sitting in the evening come. Sitting in the morning sun, questa mattina diciamo la cambiamo un po'. Ma sempre sitting, eh.
1: Ma sì, ma poi comunque dietro lì è pieno di sole, è solo un piccolo...
0: Si tratta di
1: spostare... stratino di nuvole.
0: Ah sì, devi spostare le nuvole. Perché tutti i giorni, a proposito delle ascoltatrici e degli ascoltatori che continuano a dirci no, ma venite in giro, venite in giro, e noi lo stiamo facendo. Guardate che adesso, a parte gli scherzi, però sono sforzi. Adesso ci scrivono da in giro per l'Italia, dice vabbè, ma continuate a dirci venite voi da noi, ma venite voi una volta da noi. Ho capito, ma se ci scrivete da Viterbo, capito che è un po' complicato, soprattutto è costoso, perché io sono sicuro che l'80% di quelli che lavorano da Radio Popolare lo farebbero al volo. Oh, domani c'è da andare a trasmettere a Roma, vai tu. Sì.
1: Vuol dire scoprire, ovviamente, un conto è andare al Corvetto, per dire un po' su qualsiasi, un conto è andare a Viterbo, ma anche andare a Sondrio, vuol dire prendere 5, 6, 7, 8, anche 10 persone e spostarle per una giornata intera a trasmettere con tutta la tecnica del caso, come sa anche Luca Farena, con cui adesso ci colleghiamo da un'altra parte.
0: E noi ricchi, ma non ricchissimi, c'è da dire, quindi facciamo il possibile. Abbiamo fatto un tour, falla con noi, in giro per tutte le province della Lombardia 2 anni fa. Quest'anno, l'anno scorso l'abbiamo fatto per tutte le città, diciamo, della cosiddetta Grande Milano. Quest'anno ci stiamo dedicando a tutte le zone di Milano, e quindi ormai l'abituale tour falla con noi una volta al mese, trasmettere per tutto il giorno in giro, non dalla sede di Via Olearo. Quest'anno è dedicata alle varie zone di Milano. E allora in questa campagna d'abbonamenti abbiamo detto, ma torniamoci un po' nei posti dove abbiamo trasmesso nel corso di questi mesi, a vedere cos'è successo, le cose che abbiamo detto. E dove andiamo? Ma andiamo a sederci su una panchina lì della zona e ripigliamoci un po' dei temi che avevamo trattato. E quindi questa mattina Luca Perena ha detto, vabbè, ciao, io vado al Corvetto, che è una delle zone da cui Radio Popolare ha trasmesso in un giorno del suo tour Falla con noi. Luca Perena.
2: Eccoci, Massimo, Diana, buongiorno, ciao, spero che mi sentiate bene qui da Corvetto, che i nostri potenti mezzi stiano funzionando a dovere qui dalla panchina. Avete introdotto perfettamente queste interviste alla panchina, possiamo inaugurare forse questo titolo per questo spazio che ci accompagnerà da oggi fino a venerdì in questa fascia oraria, poco dopo il breve delle 10:30, il notiziario in breve delle 10:30 fino alle 11. Ogni mattina saremo in un posto diverso di Milano, uno dei quartieri da cui che abbiamo visitato durante le nostre visite di Falla con noi, le nostre uscite di Falla con noi. Siamo tornati

0: Come dicevi, a Corvetto, dove eravamo stati in particolare alla fine di novembre, quindi lo scorso autunno, e abbiamo ritrovato due degli ospiti che abbiamo avuto in quell'occasione. Ve li presento subito. Stefano Pasta, buongiorno Stefano.
1: Buongiorno a tutti e a tutte.
0: E Andrea Ferrari, buongiorno Andrea.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: Stefano Pasta fa parte della comunità di Sant'Egidio che allora ci ospitò anche proprio fisicamente nel suo spazio Living Together di Via dei 500, proprio a poca distanza da dove ci troviamo. Andrea Ferrari, educatore da ormai più di 20 anni qui al quartiere Corvetto, lo frequenta quotidianamente, conosce benissimo le persone che abitano in questo quartiere di Milano. Noi ci troviamo in piazzale Gabriel Rosa, in particolare seduti su una delle panchine di questa bella area verde che si trova in piazzale Gabriel Rosa, proprio appunto nel cuore di Corvetto. Chi è di Milano lo sa che questo è un quartiere particolare, un punto di osservazione a suo modo privilegiato per raccontare alcune dinamiche di questa città, giusto per dare così una nota banale. Per arrivare qua ho preso la metropolitana gialla dalla fermata Duomo, pieno centro di Milano, in 6 fermate, in meno di 10 minuti sono arrivato qui a Corvetto, che pure viene considerata già una periferia di Milano, per quanto vicina, ormai strettamente collegata al centro, in quanto tale anche un quartiere di appunto che ci può aiutare a vedere proprio nel loro compiersi alcune trasformazioni della città. Noi eravamo stati qui alla fine di novembre, proprio pochi giorni dopo l'anniversario della morte di Ramiel Gamel, che chi è qua di Corvetto ricorda molto bene, questo ragazzo di 19 anni che fu ucciso, morì durante un inseguimento con i carabinieri nel novembre del 2024. Noi eravamo stati qui appunto nei giorni dell'anniversario, quando in quartiere Rami era stato ricordato anche con una targa che è stata appesa proprio in via dei 500. Mi piace anche ricordare la frase con cui Rami è stato ricordato da questa targa: Rami El Gamel, figlio di Milano e fratello amato di Corvetto. Questa targa si trova proprio a pochi passi dallo spazio di Sant'Egidio. Stefano Pasta, che cosa è successo da allora, dallo scorso autunno qui in quartiere? Come descriveresti in poche parole la quotidianità che vivete tutti i giorni?
1: Certo, ma allora, per quanto riguarda casi, fatti, ovviamente si è molto parlato di Corvetto, lo sappiamo, insomma, per l'arresto dell'assistente capo Cinturino a febbraio, collegato alle vicende anche di Rogoredo, eccetera. Però forse è stato interessante perché nella tragicità di quel fatto ha fatto capire come spesso non c'è solo bianco e nero, ecco, dietro le vite e le storie delle persone, anche quelle tragiche, anche quelle appunto più problematiche, c'è tutta una sfaccettatura che non sempre emerge e si coglie. Questo penso sia un punto importante. Detto questo, continua la vita normale del quartiere, fatta di alcune contraddizioni. È un quartiere dove anche davanti a noi sta scorrendo la vita normale di un lunedì mattina, eppure ci sono dei luoghi. Lì c'è la casa di Rami, lì di fronte dove abitava, là in fondo la casa coniugi dove sono morti degli anziani 2 anni fa. Questi luoghi sono conosciuti anche per le fatiche a volte appunto di alcune persone che vivono e che abitano questa piazza, ecco.
0: Ecco, Rami lo abbiamo raccontato, ecco, in questo anno e mezzo abbondante ormai che è intercorso dalla sua morte, qui è ancora ben presente, oltre che appunto nella targa che abbiamo ricordato, a parte che insomma c'è la sua famiglia che continua a vivere qui a Corvetto, ma poi lo abbiamo detto spesso, i muri proprio di queste case popolari, questo forse non l'abbiamo sottolineato a sufficienza, è un quartiere estremamente popolare, un quartiere di immigrazione per sua tradizione, chiaramente un'immigrazione che poi nello spazio degli anni è molto cambiata, è diventato anche proprio un simbolo Ramiel Gamel, non solo per i giovani ma anche per tante persone che vivono qua, perché pur essendo morto molto giovane era comunque un ragazzo che nei suoi 19 anni aveva iniziato un percorso in cui stava iniziando a costruirsi una vita, pur partendo dalle difficoltà di questo quartiere. Stefano,
1: sì, sabato pomeriggio alla Scuola della Pace, il dopo scuola che facciamo nello spazio Living Together con i ragazzi delle scuole medie, ho invitato delle persone, così, una volontaria in particolare che veniva per la prima volta e stava un po' raccontando del quartiere. Effettivamente di fronte alla sede, dove c'è la targa che ricordavi, è pieno di scritte per Rami e per Mahmoud, un altro ragazzo che ha avuto una storia in parte simile. Allora stavo spiegando, è arrivato un ragazzino Anas di terza media, conosceva bene Rami, bene la sua famiglia, e allora gli ho detto spiega tu chi era Rami, visto che insomma. E lui ha spiegato brevemente cosa è successo e poi ha detto: questa ragazza, mi dispiace per quello che è successo al tuo amico. E lui ha risposto: mio fratello mi ha detto che dobbiamo essere forti e non dobbiamo piangere. Ecco, io penso che questo è un problema, insomma, che bisogna invece anche un po' fermarsi e ascoltare le voci di ragazzi che appunto crescono in un quartiere in cui a volte, non vale per tutti ovviamente, cresci con questa idea, ecco, che di fronte a un fatto come quello devi essere forte e non devi piangere. Ecco, penso che quella vicenda, che continua a essere importante, hai ragione a ricordarlo, è significativa se ascoltiamo un po' quello che viene da quella vicenda. Hai ricordato la famiglia di Rami, penso in particolare ai suoi genitori, hanno partecipato a due momenti che per Sant'Egidio sono molto importanti, ne abbiamo parlato anche in radio: uno il pranzo di Natale il 25 dicembre al Polo Ferrara, grazie anche all'ospitalità, così cogliamo l'occasione per ringraziare Andrea, hanno partecipato a un pranzo con circa 400 persone del quartiere e c'erano anche loro. Penso che questo sia molto importante per loro e per gli altri. E invece durante il mese di Ramadan, il mese del digiuno per i musulmani, una presenza molto significativa in città e in particolare qui in Corvetto, con la parrocchia e con il centro islamico di Via 40 e Sant'Egidio, appunto abbiamo organizzato un momento di rottura del digiuno, due preghiere, quella musulmana e quella cristiana, gli uni accanto agli altri, ciascuno secondo la propria tradizione, poi si è mangiato insieme, si è rotto il digiuno insieme. E nel momento finale, insomma, ci sono stati saluti, c'era la famiglia di Rami, c'era anche la mamma di Mahmoud, insomma è stato importante, ecco. Direi che dai fatti tragici anche molto diversi che ho provato a ricordare, penso anche alla morte degli anziani RSA, viene una domanda di una città che, per quanto stia, come ben dicevi, a 10 minuti dal Duomo, connette i propri pezzetti e non viva frastagliata e frammentata, ciascuna con i propri dolori, le proprie rabbie e addirittura le lacrime che, ti viene detto, è meglio che non fai scendere dai tuoi occhi.
0: Eh sì, ricordo quell'occasione in cui ci eravamo sentiti appunto per parlare della rottura del digiuno che avevate fatto in quartiere in particolare. Mi sembra che fossero tra l'altro i primi giorni dopo lo scoppio della guerra in Iran, quindi insomma era stato comunque anche un momento significativo pure per quello, perché da un quartiere di Milano che è appunto un crocevia, comunque un posto dove si incontrano tante culture diverse, avevate lanciato ecco un messaggio di pace in quell'occasione. Io volevo venire adesso con te, Andrea Ferrari, a un altro fatto tragico, delicato, che in maniera un po' più laterale però ha toccato in parte sempre il quartiere di Corvetto, lo ricordava prima Stefano Pasta, nei mesi che sono trascorsi tra quando ci incontrammo appunto a fine novembre qui in quartiere ad oggi, è successo un altro fatto molto significativo di cui si è parlato molto a Milano, che riguarda appunto indagini che vedono le forze di polizia, ecco, tra sotto accusa, il caso di della morte di Abderrahim Mansouri, che è stato ucciso il 26 gennaio scorso a Rogoredo, non lontano da qui, dall'agente di polizia Carmelo Cinturrino, che tra l'altro in queste vie, in queste case popolari di Corvetto ha abitato. Adesso Cinturrino si trova in carcere, appunto, e il procedimento giudiziario deve fare il suo corso. Com'è entrata questa storia qui al Corvetto, Andrea? Che cosa hai avuto modo di cogliere dal tuo punto di osservazione, dal lavoro che fate come educatori qui in quartiere?
2: Ma allora, secondo noi, quello che io dico, che quello che vi racconto è parziale, perché comunque è la fotografia che posso dare io con l'esperienza che ho io e con le persone che conosco e frequento io. Quello che io vedo, ho visto, è che è stato preso un po' come un dato di fatto, cioè è una cosa che succede, no? Come se fosse quasi un dato di fatto anche un omicidio.
0: Ricordiamo, sì, brevissimamente la vicenda. Adesso Carmelo Cinturrino è accusato di omicidio volontario, insomma, da quello che si è ricostruito finora, sì, sì. Ha sparato un colpo di pistola alla testa ad Abderrahim Mansouri nella zona del cosiddetto Bosco della Droga di Rogoredo. Poi c'è stato anche questo fatto della messa in scena della pistola finta che è stata posizionata dai poliziotti vicino al corpo di Mansouri in un secondo tempo. Vai, Andrea.
2: Ripeto, poi la cosa è stata montata molto dai media, nel senso che le dichiarazioni di Salvini, le dichiarazioni diciamo da parte del governo,
0: la politica, ecco,
2: la politica ci ha messo del suo, però in realtà in quartiere, e per quello che vedevo io dalla strada proprio, i commenti erano sia in un senso che nell'altro molto molto neutri, nel senso è una roba, sì, vabbè, è un dato di fatto, come se fosse ci fosse quasi un'abitudine alla tragedia, al brutto, al problema, piuttosto che al ragionamento sul problema, no? Per cui quando avevano detto che era stata diciamo legittima difesa, era sembrato, quello che sentivo io, diceva vabbè, legittima difesa, ok, si sono sparati. Quando poi è successo che invece non era più legittima difesa ma è diventato omicidio, adesso penso che sia omicidio volontario, adesso non so bene perché non voglio fare gaffe neanche, e il giudizio è passato dall'altro lato, no? È passato così, ah ok, è stato lui. Poi dopo sicuramente qualcuno ha detto ah, ma si sapeva che c'erano delle cose, delle problematiche, così e cosa. Però ripeto, purtroppo la cosa è passata quasi come un dato di fatto. La tragedia di Rami invece aveva scosso molto di più il quartiere, l'opinione del quartiere, tutti prendevano una posizione, era stata una roba diversa.
0: Anche perché, lo ricordiamo, in quei primi giorni di novembre 2024 si era parlato di questo posto, usando termini abbastanza assurdi come periferie in rivolta.
2: Questa cosa è, purtroppo fa parte di una narrazione, di un racconto che spesso e volentieri è funzionale anche ad altre, almeno nella mia lettura è funzionale anche poi ad altre mire, diciamo, sulla città. Tu dicevi prima che siamo molto vicini al centro, in realtà compartecipiamo del centro proprio, no? L'area qua dietro c'è il villaggio olimpico, che è veramente a 10 minuti a piedi, no? E tutta quella cosa lì sta spingendo verso di qua, un interesse economico, un interesse rispetto anche alle case e un interesse rispetto anche a una popolazione che è diversa, ma non in quanto migrante, ma è diversa in quanto appartenente a questo territorio, che è un territorio che viene raccontato dalla città, usato dalla città, ma non protetto.
0: Ecco, hai parlato di senso di appartenenza, hai parlato così di questo fatalismo, mi verrebbe da dire, comunque questa predisposizione di molte delle persone che vivono qua al Corvetto a ricondurre tutto entro dei contorni di quella che possiamo chiamare forse normalità. Rispetto a questo atteggiamento, questa predisposizione, secondo te in che rapporto entra invece con tutti i progetti che vengono appunto calati qui in quartiere. Ne ricordavi alcuni, nel frattempo in questi mesi appunto ci sono state ad esempio le Olimpiadi invernali, ma poi ad esempio qui il Comune di Milano ha portato tanti dei suoi uffici, certo. Cioè ha fatto tutta una serie di operazioni qua. E come trovi che convivano queste operazioni che vengono appunto portate anche dalle istituzioni con le persone che abitano?
2: Ma allora, secondo me c'è da fare una differenza. Alcuni sono progetti che vengono appunto, come dicevi tu, hai usato una parola giusta, secondo me, calati, no? E quindi arriva il comune in via Sile e arriva nuova popolazione, che però è popolazione lavorativa, lavoratrice, per cui è gente che arriva e va via, no? Fa la mattina, cioè arriva la mattina e va via il pomeriggio. Altre sono invece le attività che organizziamo, che facciamo noi, che sono molto più condivise, come la comunità di Sant'Egidio, cosa facciamo noi al Polo Ferrara, tutto il resto del privato sociale, no? E quelle, le iniziative che facciamo noi sono iniziative che coinvolgono, come hai visto prima, no? Cioè il basso, le persone che vivono e che se la sfangano tutti i giorni, tutti i mesi, e a causa del fatto che l'immanenza della giornata, della settimana e poi del mese sono più forti anche della considerazione dei problemi più grandi. Questo secondo me.
0: Grazie, io vi ringrazio tutti e due, Andrea Ferrari e Stefano Pasta, perché un'altra volta ci avete aiutati a provare a raccontare nei pochi minuti che avevamo a disposizione per questa intervista dalla panchina una realtà complessa. Abbiamo provato a dirlo appunto, a spiegarlo un pochino, come quella del quartiere Corvetto. Come vi accennavo, da domani continua questo spazio all'interno della campagna abbonamenti 2026, indipendentemente di Radio Popolare, alla stessa ora, poco dopo le 10:30 fino alle 11:00. Domani saremo a una panchina nel quartiere di San Siro, anche lì ce n'è da dire, ma per il momento da Piazzale Gabriel Rosa, dal Corvetto, grazie ancora Stefano Pasta.
1: Grazie a voi.
0: Grazie ancora Andrea Ferrari.
2: Grazie a tutti, buona
0: giornata. Ci fermiamo qua e restituisco la linea allo studio. Massimo, Diana.
3: Grazie Luca. Luca Perena dalla panchina del Corvetto questa mattina, che magari non gli è piovuto sulla testa e siamo contenti.
4: No, non dovrebbe. No, bisogna crederci, secondo me, perché poi al massimo fa una spruzzatina. Adesso l'ho detto. E allora, tutti quelli che si stavano chiedendo se perché sentivano solo su un canale Luca Perena, è andata così, ma non era colpa delle vostre cuffie. Rilassatevi a tutti quelli che si sono abbonati e che hanno ritoccato. Grazie. Soprattutto a quelli che ci hanno mandato anche lo screenshot, molto gratificante, grazie mille. E stiamo seriamente valutando la vostra proposta di tour globale in occasione della prossima campagna abbonamenti, e io mi sono già offerta.
3: Seriamente io e Diana in studio, adesso dobbiamo uscire e dirglielo, infatti adesso noi usciamo e lo diciamo agli altri
4: e lasciamo lo studio a Ira Rubini, Alessandro Principe
3: e poi Lorenzo Gianmarco Bacchi, un sacco di gente. Grazie a tutti, grazie per averci accompagnato in questo inizio di campagna abbonamenti 2026 di Radio Popolare, indipendentemente Radio Popolare. Massimo Bacchetti e Diana Santini, ci risentiamo nel corso della settimana nell'onda.
4: Grazie, ciao, a presto.
3: Abbonatevi sul sito radiopopolare.it, sostienici, ciao.

0: E anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
1: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
0: e risolviamo. Buona idea.
1: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
0: E la qualità la trovi in ogni stagione.
1: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
2: Brico OK, più vicino a te.
0: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
3: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
4: Camminare. Il Festival del Social Walking ti aspetta a Milano il 16 e 17 maggio. Appuntamento in Cascina Nascosta, al Parco Sempione. Direzione esperienza, talk, workshop, intrattenimento, trekking e forest bathing. Tutto il programma su festivalsocialwalking.it.

0: Caro Alessandro Principe, buongiorno.
1: Ciao Ira, buongiorno. Noi ci ritroviamo sempre durante le campagne.
0: Noi ci ritroviamo,
1: è un piacere.
0: Andiamo d'accordo, ma anche perché Alessandro Principe, lasciatemelo dire, è uno dei motivi per cui dovreste abbonarvi a Radio
1: certo,
0: Popolare.
1: Sicuro,
0: entro subito.
1: Sicuro.
0: Perché è una persona così gentile, che raramente, e pacata, che raramente si trova in una redazione, e ormai avendo l'età dei datteri lo posso dire. Caro Alessandro,
1: grazie, cara,
0: lascia che
1: piacere.
0: Io ti faccia questo complimento.
1: Ma perché lo accetto molto
0: talvolta
1: volentieri.
0: Gli animi si accendono, le discussioni impazzano, voi lo sapete, insomma, impazzeranno probabilmente le discussioni anche durante le nostre lunghe serate, poi andiamo
1: certo,
0: a ricordarle.
1: Le facciamo apposta.
0: Le facciamo apposta perché vogliamo incontrarvi con varie modalità, quindi una delle cose che hanno già anticipato Diana e Massimo nel precedente turno di abbonaggio è che noi abbiamo un sacco di cose da proporvi a partire da stasera.
1: Assolutamente sì, questa campagna abbonamenti che abbiamo intitolato indipendentemente Radio Popolare, proprio per sottolineare il tema, la questione dell'indipendenza e poi anche per dire, insomma, indipendentemente da tutto.
0: Dalla pioggia, per
1: dalla
0: esempio.
1: Dalla pioggia, dal lunedì, perché poi sai, il lunedì è sempre, sempre
0: guarda,
1: una
0: non me lo
1: questione.
0: Dire, sono anni vedi? Che faccio il lunedì sera e il lunedì effettivamente siamo sempre persone impavide.
1: Per cominciare una lunga settimana, che sarà una settimana di grandi appuntamenti qui a Radio Popolare, perché nella nostra campagna di primavera 2026 abbiamo pensato di organizzare ogni giorno un appuntamento per voi che ci ascoltate e che sperabilmente ci sostenete già o deciderete di farlo proprio in questi giorni. Ogni sera un appuntamento che comincerà alle 19 tutte le sere con un aperitivo, con i DJ, quindi con la
0: se
1: musica.
0: Magna, se beve, se beve e se ascolta
1: balla.
0: La musica con i nostri di 7 se balla, se
1: e
0: si vuole.
1: Possibilmente se balla dalle 7 alle 8 e poi dalle 8 alle 9 faremo quello che abbiamo chiamato il microfono aperto dal vivo.
0: Ah.
1: Sì, quindi
0: avete sempre sognato di dirci le cose in faccia?
1: Potete farlo in faccia, non più, senza neanche più il filtro del telefono, no? Perché noi ci siamo sempre vantati giustamente, diciamo, ma no, senza filtro.
0: Adesso noi l'abbiamo inventato il microfono.
1: Esatto, e adesso neanche più il filtro del telefono. Potete venire qua e discutere con noi, chiacchierare, abbiamo dato un tema ad ogni serata, ad esempio questa sera sarà Radio Popolare, la vostra impresa e il suo futuro, con Massimo, con Bacchetta e con la direttrice Lorenza Ghidini. Si può venire qui appunto e fare questa chiacchierata a tema, poi ogni sera ce ne sarà una, ve le diremo via via, ma comunque le trovate sul sito. E poi ogni sera anche qui, subito dopo, alle 21, un appuntamento invece, diciamo, per il quale è necessario prenotarsi, fatelo dal sito, un appuntamento con uno spettacolo, un'occasione, diciamo, di divertimento, di discussione anche lì, eccetera. Ad esempio, Ira, questa sera, che è il lunedì e quindi è il giorno del suggeritore Night Live, che ci sarà?
0: Allora, intanto, tutte le serate di spettacolo sono anticipate alle 21, vanno in diretta, durano un'ora e mezza, quindi sono un po' più lunghe del solito, quindi anche Live Pop di giovedì, insomma anche le altre serate, quindi uno arriva qua un po' prima, magari partecipa al microfono aperto dal vivo o almeno sta a sentire che cosa si racconta e si dice fra ascoltatori e voci di Radio Popolare, poi si ferma, sempre con la possibilità di mangiare e bere, perché avremo gli amici della Pebedda che garantiscono il tutto. Questa sera, per esempio, festeggiamo i 30 anni di ATIR Teatro. Fra i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici ce ne sono tantissimi che conoscono ATIR, anche per il lungo lavoro sul territorio, proprio il caso di dirlo, in una periferia complicata come quella di Piazzale Abbiategrasso, Grattosoglio e così via, hanno fatto dal Teatro Ringhiera. Teatro Ringhiera, oltre a fare spettacoli e nuova drammaturgia, ha organizzato per tanti anni corsi di tutti i tipi destinati alle comunità straniere, ai giovani. Ci sono tanti minori non accompagnati che abitano in zona o fanno capo ad associazioni che sono intorno a Piazzale Abbiategrasso. Ringhiera ha organizzato iniziative per loro. ATIR ha anche organizzato iniziative per gli anziani del quartiere, per insomma tutta una serie di categorie, tutta un'attività di questo collettivo capitanato da Serena Sinigaglia, regista molto famosa, certo. Ma sono proprio un collettivo, decidono le cose insieme, saranno nostri ospiti per festeggiare i loro 30 anni, perché esistono da 30 anni, sono partiti giovanissimi e adesso sono appunto itineranti nella città, ospiti degli altri teatri, ma noi speriamo tutti che il Ringhiera venga ristrutturato al più presto e che venga restituito alla compagnia ATIR. Cosa faranno? Ci propongono estratti da spettacoli famosissimi.
1: Sì.
0: Ci sarà anche della musica dal vivo, insomma sarà una serata bello, di happening, in cui poi qualcosina ci racconteranno anche della loro storia, e quindi, visto che so che tanti li conoscono e li seguono, siateci.
1: Quindi questa prima seratona di Radio Popolare della campagna abbonamenti, lo ripeto, dalle 7 alle 8 l'aperitivo e il DJ set, poi dalle 8 alle 9 il microfono aperto dal vivo, e poi la serata appunto questa sera di teatro. Ma nel microfono aperto dal vivo, secondo te si dice sono io? No, perché ti si vede.
0: No, non lo so, tocca a me, tocca a te. Non lo so, adesso vedremo. Io tra l'altro dico, dateci una, come dire, una spinta questa nostra settimana di abbonaggio, anche se siete già abbonati, ci sostenete da tanto tempo, venite, perché tra l'altro le serate sono anche e soprattutto per voi, che non finiremo mai di ringraziare,
1: certo.
0: Cioè, chi ci sostiene da sempre, ci sono tanti che lo hanno fatto. Diamo il numero per scriverci e telefonarci, 331-6214013, per Telegram, WhatsApp, per gli SMS, diretta @popolarenetwork.it. E invece per chiamarci in diretta?
1: 0233-001-001 per partecipare, dirci magari in diretta che vi siete appena abbonati a Radio Popolare. Quello è la cosa che a noi piace sempre moltissimo.
0: Fatelo per Alessandro Principe.
1: Fatelo per me.
0: Fatelo per Alessandro Principe.
1: Con l'introduzione che mi hai fatto prima.
0: Sì, un abbonamento, un ritocco, insomma, o comunque una iniziativa di sostegno. Questa è proprio una campagna abbonamenti. Abbiamo fatto in passato anche una felice campagna di ritocchi. Fatelo per Alessandro Principe. Ecco. Dove lo trovate un altro come
1: dove?
0: Alessandro Principe?
1: Dove
0: quindi
1: lo trovate?
0: Ce lo vogliamo conservare e dunque.
1: Quindi ce lo vogliamo conservare, sembra che
0: lo so.
1: Dobbiamo.
0: Lo so, ti ho oggettificato.
1: Di manutenzione.
0: Sì,
1: proprio.
0: Sì, bisogna manutenere, bisogna farlo star bene, Alessandro Principe.
1: Manutenetelo.
0: E quindi desidererei, la metto più così, più gentile, che durante questa fascia di conduzione arrivasse un abbonamento targato Principe.
1: Sì.
0: Ecco, l'abbonamento
1: mi piace,
0: del Principe.
1: Mi piace.
0: Insomma, cioè, così.
1: Così poi vado dalla direttrice e posso vantarmi.
0: Ma sai perché lo dico? Perché in realtà l'anno scorso, quando facemmo una fascia con Roberto Festa.
1: Sì.
0: Roberto Festa, sai come fa Roberto, che fa no, non fatelo per me, cioè, così via. Invece poi alla fine partì il gioco di mi abbono per Roberto Festa.
1: Ecco,
0: per cui
1: va bene, mi presto al gioco.
0: Dai, prestati. Dunque, oltre alla questione delle nostre serate speciali, che poi andremo a snocciolarvi man mano che prosegue la nostra fascia di conduzione, diciamo due o tre motivi per cui secondo noi in un momento come questo, in un tempo come questo, è utile abbonarsi.
1: Sì, è una cosa che mi è tornata molto quando sono stato l'altra a Strasburgo, dove abbiamo al Parlamento Europeo esposto la mostra, una selezione della mostra fotografica di sui 50 anni di Radio Popolare, dove mi è capitato di spiegare, di raccontare lì questa forma di sostegno, no? Che noi che abbiamo abbonamento, ma che è una forma di sostegno gratuito a Radio Popolare. In cui si danno dei soldi, si decide di sostenere il progetto della radio. Beh, insomma, dopo tanti anni molte persone ancora si stupiscono e chiedono informazioni sul fatto che comunque noi abbiamo tante migliaia di persone che ci sostengono e decidono di donare un qualche cosa per sostenere Radio Popolare. Quindi, diciamo, poi parlando del modo, diciamo, del tutto originale che Radio Popolare si è inventata molti anni fa e che va avanti e si si sta incrementando e continua a sostenerci ancora oggi. Poi la questione che secondo me c'entra molto anche il titolo che abbiamo dato alla campagna, no? Indipendentemente Radio Popolare, cioè la questione dell'indipendenza dell'informazione, ma non solo dell'informazione, di tutta, diciamo, la produzione culturale, giornalistica, tutto l'esserci, diciamo così, l'esserci in modo indipendente. Ecco, quella è una cosa che penso vada sempre sottolineata e della quale dovrebbero essere fieri, e sicuramente sono fieri i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, quelli che possono sostenerci economicamente, quelli che magari non ce la fanno o che, diciamo, in questo momento non lo fanno ancora ma ci stanno pensando. L'indipendenza è un punto che non è affatto passato di moda in tutti questi anni. Noi ci abbiamo puntato fin da subito, non è una roba vintage, è una cosa anzi super attuale in questo momento. Io penso che questa sia proprio la parola chiave.
0: E mentre alla Scala risuonano le note del Va Pensiero, che ti ha tanto commosso l'altro giorno quando ne parlavamo nel concerto che commemora, ricorda e celebra gli 80 anni dal concerto della ricostruzione, quello diretto da Toscanini, quando la Scala appunto riaprì dopo i terribili bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, decretando, come molti testimoni hanno raccontato, la fine anche di un regime oppressore ed oppressivo, insomma era tante cose quel concerto. Il Presidente della Repubblica oggi è a Milano per vari motivi, compreso questo concerto che è diretto da Riccardo Sciaico, l'Orchestra della Scala, in cui appunto si ascolta il Va Pensiero, varie parti del Nabucco, che poi sarà la prossima produzione della Scala. Io però con Alessandro stavo parlando di cultura e di ministri della cultura, un po' di cultura mi occupo e quindi se volete dire la vostra potete farlo per iscritto al 331-621-4013, WhatsApp, Telegram o SMS diretta a @popolarenetwork.it. O telefonateci dicendo magari che vi siete abbonati per Alessandro Principe allo 02 33 001 001.
1: Perché la notizia delle ultime ore di ieri è che c'è stato questo piazza pulita nel Ministero della Cultura, quindi del Ministro Giuli, che ha fatto fuori due pezzi grossi del suo dipartimento, del suo Ministero. Chissà perché lo ha fatto, c'è qualcuno che dice perché c'è una resa dei conti interna a Fratelli d'Italia, perché queste due persone sono due persone vicine a altri ambienti di Fratelli d'Italia che non fanno riferimento direttamente al ministro. Quindi però fatto sta che il caso Venezia e la Fenice, il caso
0: ministri
1: biennale,
0: della cultura sull'orlo della di una crisi di nervi o forse cioè, neanche
1: sull'orlo. Mamma mia, davvero. E quindi un ministero, diciamo, così importante per un paese come l'Italia soprattutto sembra sempre sull'orlo di implodere. Poi
0: è sempre questione certo di staff, di organizzazione, tutto quello che volete, ma in realtà il grosso problema credo sia anche legato alle persone, insomma, no? Cioè abbiamo, insomma, il ministero si regge anche su un certo tipo di statura e di capacità di gestire le emergenze, le difficoltà che sorgono sempre, anche le contestazioni e così via. Adesso sto cercando di essere gentile.
1: Molto, vedo che stai felpando le parole.
0: No, le felpo perché provo a pensare in modo impersonale, cioè cosa serve, no? Ti ricordi, takes a village, serve un villaggio per allevare un bambino, una bambina, no? Cioè serve una comunità.
1: Certo.
0: Ecco, cosa serve a un ministro della cultura? Serve gestire le cose in una maniera, come dire, che sia credibile, che sia attendibile, insomma, non così, ecco, non mi verrebbe da dire, né il precedente né l'attuale.
1: Il precedente è caduto in disgrazia,
0: ma
1: dopo
0: poi
1: tutto l'affair, più o meno personale,
0: però erano soprattutto le cose che diceva e che faceva, che facevano un po' raggricciare la pelle, no? Erano i tempi di Times Square a Londra e di Dante di Destra, di, insomma, non ho letto i libri del premio Strega, anche se sono in giuria, eccetera eccetera, insomma, per cui vorrei, come dire, no? Si perde la memoria lavorando day by day. Va bene, allora a tutto questo discorso, i motivi per cui è giusto secondo noi, pensare di sostenerci e quindi abbonarvi se non siete abbonati, o convincere magari qualcuno ad abbonarsi.
1: Eh sì, io fate proselitismo.
0: Dedico una canzone storica che insomma in questi casi è sempre un piacere ascoltare, è la versione di Billy Bragg con i Wilco, All You Fascists.

0: campagna abbonamenti 2026 di Radio Popolare. Sostenere Radio Popolare adesso è forse più importante che in tanti altri momenti, è sempre importante, ma questo è uno snodo, diciamo, della storia del nostro paese e non solo del nostro paese. Molto critico, molto complicato, e noi cerchiamo di interpretarlo appunto indipendentemente, in modo da sempre indipendente. È anche il 50° della nostra storia e voi ci siete stati vicini in tante iniziative che abbiamo fatto e che faremo ancora e che avremo occasione di presentarvi anche durante questa conduzione. Aggiungo che come sempre ci saranno anche dei regali per i nostri ascoltatori abbonati e ascoltatrici abbonate. Continuate ad ascoltarci durante questa fascia perché scoprirete che c'è anche un modo per andare a vedere uno spettacolo davvero molto molto speciale. Più tardi, quindi dovete continuare ad ascoltarci.
1: Dovete ancora ascoltarci e chiamare, scrivere 02 33 001 001 331 6214 013 diretta. chiocciolapopolarenetwork.it. E poi questa campagna abbonamenti sarà caratterizzata non solo dalle conduzioni, dalla compagnia che vi potremmo tenere durante le giornate, ma anche dalle serate che faremo qui dal vivo, qui a Radio Popolare, in via Olearo al 5, con appuntamenti che vanno dal mangereccio al suonereccio al...
0: Suonereccio non te lo passo, dai.
1: Suonereccio, che si suona.
0: Vabbè,
1: ballereccio.
0: Vabbè.
1: Perché mangereccio sì e suonereccio?
0: Ma anche mangereccio.
1: Anche mangereccio. Ogni sera dalle 19 alle 20 con l'aperitivo il DJ 7, poi 20-21 microfono aperto dal vivo e poi ancora dalle 21 gli spettacoli ogni sera.
0: Ho fatto male ad andare felpata sul ministro della cultura perché è arrivato un messaggio. Sono troppo ingenuo se penso che Giulia, al di là delle apparenze, abbia una certa indipendenza e si sia sinceramente arrabbiato per il mancato sostegno al file. Al film, su Regeni, ma non lo so, forse si è arrabbiato perché la figura fatta,
1: non
0: finanziando,
1: fatta
0: l'ha fatta lui in primis, certo. Insieme con tutte le persone nominate, ma questo è proprio il senso dello scambio di opinioni che Radio Popolare consente con l'invenzione 50 anni fa di un microfono aperto che tutti, come molte altre cose, ci hanno copiato, e quindi continuate a scriverci quello che pensate perché a noi fa piacere, ma soprattutto fate un piacere, date una gioia a questo ragazzo che lavora a Radio Popolare ormai da quanti anni, Alessandro?
1: È una ventina ormai.
0: Una ventina d'anni, una ventina d'anni trascorsi qui essendo gentile nonostante l'attualità politica. Nonostante l'attualità politica massacri le redazioni
1: davvero.
0: Dalla mattina alla sera e mantenere, come dire, uno sguardo pacato sulle cose, anche se c'è l'urgenza, c'è l'immediatezza, cioè insomma è veramente una caratteristica che merita un abbonamento,
1: sì,
0: un ritocco, una tessera principe,
1: magari un ritocco a 107,6 come abbiamo fatto nell'ultima campagna di ritocchi. Cioè sapete che noi chiediamo come abbonamento annuale i 90 euro, e poi è partita l'idea anche dagli nostri stessi ascoltatori, cioè perché non facciamo un ritocco di questi abbonamenti a 107,6, cioè la frequenza di Radio Popolare, e parecchie persone lo hanno fatto, e quindi quello è un invito che vi facciamo ancora. È ancora possibile ritoccare, questa volta tra l'altro in modo del tutto automatico, anche questo dal sito potete riportare il vostro abbonamento 107,6. Nel frattempo è uscito Il Sole.
0: Nel frattempo è uscito Il Sole, cosa che insomma speriamo almeno che il tempo in queste nostre serate sia benigno nel momento in cui sarete qui con noi. Dopo la pubblicità, che è fra qualche minuto, noi vi racconteremo il resto delle serate che si svolgeranno nel nostro auditorium. Segnatevi che tutto comincia alle 19 e poi va avanti ad libitum, poi torneremo più nello specifico. Segnatevi i nostri numeri 331 6214013 per scriverci con tutti i modi possibili, oppure 02 33 001 001 per telefonarci, perché sto per lanciare una domanda proprio da microfono aperto.
1: Vai.
0: Nel migliore dei mondi possibili, cioè quello per cui le attuali maggioranze, diciamo, non fossero più in essere, secondo voi chi sarebbe un buon ministro della cultura?
1: Mi sembra un'ottima domanda. Esercitatevi,
0: intanto ascoltiamo Colapesce di Martino con Ragazzo di Destra.

0: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tuo a soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.

0: Principe, non distrarti, stiamo chiedendo gli abbonamenti a tuo nome. Stiamo chiedendo abbonamenti a tuo nome.
1: Anche come ministro della cultura o solo un abbonamento?
0: Ma guarda, sta andando questa cosa qui che, scusate, mi interessa, capisco l'abbonaggio e tutto il resto, ma voglio sapere, secondo voi, chi sarebbe il migliore ministro della cultura? Arrivano, nell'eventualità, insomma, che l'attuale maggioranza non fosse più in essere, arrivano una serie di nomi, ma ve li dico dopo. Addirittura Nicola ce ne scrive una squadra di calcio di ministri della cultura alternativi, ma ho bisogno ora invece di presentare le eccellenze italiane che abbiamo di fronte.
2: Sì.
0: Adesso mi sputa in un occhio. Gianmarco Bacchi, è arrivata anche la direttrice. Ciao.
3: Ciao. Buongiorno, sì, eccoci qua.
0: Cosa stavi cercando?
3: Avevo le cuffie troppo basse, non sapevo bene se...
0: Ma c'è il cosino lì,
3: sì,
0: il Pirolaus. Allora, sono arrivati, ma è giusto, lavorano qui e quindi sono
1: passavano
0: qui con
1: qui,
0: noi.
1: Sì, certo.
0: Però
2: non succede come per i capodogli che si spiaggiano improvvisamente sugli arenili.
0: Quanto mi manchi, caro Gianmarco. Allora, non ti chiedo, ma sì, te lo chiedo, ministro della cultura.
2: Allora... Io mi sono sempre molto sottovalutato, ma penso che sarei un eccellente ministro della cultura. Una volta mi avevano anche proposto di fare l'assessore alla cultura in un borgo di credo 70-75 anime.
0: No, il principe deve spostare la macchina durante la fascia di abbonaggio.
2: Dove cazzo parcheggiato?
0: Ma porca miseria.
3: Sono principe. Pensati principe.
0: Scusate, mi viene troppo da ridere. Questo ho appena finito di dire che è gentile, preciso e tutto il resto.
3: Abbiamo capito dove ha abbandonato la sua Sandero.
0: Non dirle la marca che gliela ruba. Ah no, forse non la rubano la sua Sandero, ora che ci penso. Scusate, dobbiamo dire cose serie. Scusa Lorenza.
2: Sicuramente
0: scusa.
2: Principe non ministro dei trasporti.
3: No.
0: Allora,
3: posso dire una cosa? Siccome mi stavo già preparando, adesso Ira chiederà anche a me chi penserei come ministro della cultura. Giuro che stavo pensando
0: a
3: Bacchi.
0: Bacchi è perfetto. Bacchi è perfetto.
2: Allora, io ribadisco, mi sono sempre sottovalutato, ma ci sono tanti.
0: Posso fare la tua sottosegretaria?
2: Assolutamente.
0: Okay.
2: Tanti e tante nel paese che in questo momento stanno pensando a me.
3: Sì. Ricevo mail tutti i giorni.
0: Assolutamente.
2: Ho deciso di ritagliarmi una volta nella vita, un momento di fanatica autoesaltazione.
3: Di mitomania.
2: Sì, basta, già finito.
3: Come siete arrivati a questo?
2: Torno alla depressione.
0: Come siete arrivati a questo? Siamo arrivati, Diana, nel momento in cui, essendo questa la fascia della cultura, io mi faccio delle domande epoca. Ah, certo, te l'eri dimenticato.
3: Ovviamente.
0: Ecco, però... di quello, dato che Giulia si sta agitando come un'anguilla in un allevamento, mi domandavo che tipo di ministro io auspicherei e lo chiedevo agli ascoltatori e agli abbonati. Questo li distoglie però dal loro compito principale, quindi continuate a dire e a scrivere, perché state scrivendo in tantissimi e tantissime, che cosa, chi vi piacerebbe, se Bacchi potrebbe essere un buon ministro della cultura o invece ne avete di altri, e intanto abbonatevi o convincete qualcuno ad abbonarsi, diciamo qualcosa di sinistra per farli abbonare.
2: Io darei grosso spazio in questo momento a Santini, che è venuta a prendere il posto di principe volontariamente, e ha lì tanti, si capisce dalla postura. Se tu noti la postura di Santini, ha tantissime
3: perché sono su dritta, così
2: esatto, è caricata a molla,
0: ma no, è seduta sul piede come fa sempre lei.
2: In che senso?
0: Cioè lei incrocia la gamba sotto il sedere e si siede
3: sul suo
0: piede.
3: È vero, tipo fenicottero.
0: È proprio la sua
3: posizione. Faccio per migliorare la mia emissione vocale. Perché altrimenti
0: io pensavo fosse
3: incassatello.
0: Una brutta abitudine.
3: No.
0: Cioè non era
3: una brutta abitudine maleducata.
0: Ma ti fa male star seduta sul piede, la circolazione.
3: Le cambio.
0: Ho capito, va bene.
2: È sempre bello come emerge la solidarietà femminile quando ci sono.
0: Piantala tu, non, il femminile non c'entra un cazzo, l'avrei detto anche a un uomo, quindi per favore, c'è la mia mancanza di solidarietà, punto. Ma
3: in generale dell'umano.
0: Come tutti quelli che si
3: ma
0: occupano
3: non
0: di
3: nei confronti degli ascoltatori.
0: No, certo, Lorenza, ritroviamo la solidarietà che ci viene tutti uniti e convinciamoli ad abbonarsi.
3: Bucky for president, addirittura dice questo ascolto.
0: Bucky for president, non ministro.
3: Invece che ministro, vogliono... cioè, passa direttamente a presidente. Ma facciamo presidente della Repubblica.
2: Ragazzi, io...
3: Allora, oggi Migone va a sentire Mattarella. C'è il concerto alla Scala di cui parlava prima Ira, per l'ottantesimo della riapertura del teatro. Il presidente terrà un discorso. Allora, forse, se vuoi, Migone potrebbe prenderlo da parte e fargli un franco discorso.
2: Secondo me non c'è bisogno, cioè ci sono dei sondaggi coperti che già dicono questa cosa, che certamente è arrivata sulla scrivania del presidente. Sente. Così come è arrivata la richiesta di grazia, c'è una scrivania piena di cose.
0: Se poi fa confusione tra i vari documenti diventa complicato.
3: Presidente,
0: ti dà la grazia a te. Sì, vabbè, esatto, e fa presidente.
2: Comunque vediamo.
3: Se
2: ne può
3: diamo
2: parlare.
3: Tempo al tempo. Se hai bisogno di un diplomatico, poi mi contatti.
0: A posto. Siamo a posto, guarda, veramente. Cioè, nel senso che credo che una nuova crisi del Golfo non ce la leva nessuno.
3: È la dote più riconosciuta di Diana in radio.
0: Assolutamente.
2: Non ho fatto in tempo a dire che ragionevolmente potrei essere il prossimo ministro della cultura, che ho già avuto due richieste su tre, una da parte tua, una da parte tua, l'unica devo dire che
3: avrei
2: con dignità
3: apprezzato.
2: Ancora non mi ha chiesto niente la direttrice, non a caso è direttrice.
0: Ma che vergogna, ma che piaggeria, ma che, insomma, così in diretta, ma dai, sì. Ma su, se l'avessi detto io mi avresti fatta a pezzi, una cosa del genere.
2: Guarda, io sono lo zerbino su cui lei pulisce i piedi quando entra nel Pantheon del grande giornalismo.
3: E si può muovere.
0: Non ho capito cosa.
3: È una citazione.
2: Sì,
0: ah, scusa, scusa.
2: È vero.
0: Allora, sarei contento di sapere che è ministro della cultura Vera Montanari, ma di Radio Popolare Disma. Cioè, se dovesse essere un ministro della cultura di Radio Popolare, lui vuole Disma.
3: Cioè, questo ce lo sta scrivendo Vera Montanari?
0: No.
3: Ah no, no, domando.
0: No, no, è il suggerimento, come dire, serio, e quello faceto.
3: Ok, ok.
0: Ecco, diciamo così. Ma cioè, se dovesse essere un ministro della cultura di Radio Popolare, lui vuole Disma.
3: Cioè, questo ce lo sta scrivendo Vera Montanari?
0: No.
3: Ah no, no, domando.
0: No, no, è il suggerimento, come dire, serio.

0: con la Sandero.
1: No, qualche posto c'era, io che sono arrivata da poco.
2: Allora, ma Principe, voi lo considerate un bravo ragazzo, ed è effettivamente un bravo ragazzo, ma Principe è fondamentalmente un dritto. Chiaramente si è messo d'accordo con un amico perché chiamasse in onda dicendo che gli stavano spostando la macchina, così che era una scusa meravigliosa.
3: Devo andare. Vado a spostare delle macchine.
1: È tornato Principe, ma noi abbiamo un compito, Gianmarco.
0: C'era Francesco Salvi che spostava le macchine continuamente.
1: C'è da spostare una macchina.
0: Esatto.
1: Mamma mia, che riferimenti culturali. Posso dire? Io da bambina avevo il divieto da mio papà di guardare Drive-In.
0: E questo purtroppo ha prodotto.
1: Esatto. Tanto le battute le sapevo tutte perché a scuola le sentivo da tutti i miei compagni. Quindi da spostare una macchina. Francesco Salvi era uno del Drive-In, vero?
2: Questa macchina qua devi metterla là.
4: È un diesel.
1: Cioè, c'era, in quei tempi ci si vantavano.
0: Ma in realtà Francesco Salvi, guardate che non è il peggiore.
1: No.
0: Anche da un punto di vista politico, paradossalmente.
4: Ministro della cultura.
0: Potrebbe, allora, sì.
1: Ministro della colpo di scena.
2: Visto che le sapevi tutte, non te le chiedo tutte. Tre. Dicene tre.
4: Scatta il quiz.
2: Una, la preferita.
1: No, la preferita.
2: La vuol dire.
1: No, vi dico, sì. Vado a memoria proprio così, ripescando, perché si va indietro. Allora, c'era la telenovela di Beruscao che si chiamava Una brutta fazenda.
0: Sì.
1: È vero.
0: Una brutta fazenda era un bel titolo.
4: Non me lo ricordo.
1: È un po'... A me Piantagioni mi ricorda un po' quella lì.
0: Ma certo, facciamo, ma è quello il retroterra.
1: È politicamente corretto.
2: Che ore sono? Guardiamo loro. Dai!
1: Non me lo ricordo.
2: L'orologiao.
1: L'orologiao, Beruscao, giusto.
4: Ce l'ho qui io.
1: La brioche.
0: E chi erano? C'è anche un defunto da commemorare.
1: Ce l'ho qui la brioche. Chi era?
0: Ce l'ho qui la brioche.
4: Non era Ezio Greggio?
0: Ma no.
1: No.
0: Gaspare Zuzzurro, di cui Gaspare vive e Zuzzurro.
1: Vabbè, ragazzi, però alla fine siamo venuti su bene tutti e quattro. Ma... mi sembra
4: abbastanza.
0: Ti vengono i brividi.
1: Abbiamo queste citazioni così fresche come se fosse ieri.
2: Tutti le basi per fare il ministro della cultura.
1: Esatto.
0: Va bene.
1: Poi si diceva all'epoca che io ho guardato un sacco di televisione perché ero abbastanza sola il pomeriggio a casa e va bene, ero anche studiosa, un po' secchiona, sì.
2: È il momento della biografia personale.
1: Però ho guardato anche tanta televisione, però penso che alla fine sono venuta su bene anche nonostante questo.
2: Anzi, è il momento delle autoesaltazioni. Prima ce l'ho messa io, adesso ce la mette lei.
0: Ci consoliamo.
2: Vuoi dire qualcosa di importante a tuo riguardo?
4: Autoesaltazioni un po' malinconiche, però.
0: Qual era il tuo programma preferito, Alessandro?
4: Era Happy Days.
1: Bello.
0: Per forza, lui è Ricky Cunningham di Radio Popolare. Scusate, assolutamente. È proprio quello bravo che, tra l'altro, appunto, è sempre gentile, disponibile col prossimo.
4: Happy Days mi piaceva molto.
0: Perfetto. Arrivano messaggi a favore di Drive-In, ma Drive-In non era tutto da buttare. Quindi, come dire, ascoltatori, scriveteci se siete abbonati e scriveteci chi volete come ministro della cultura. Intanto ci stiamo preparando alla nomina di Gianmarco Bachi a questo delicato ruolo con un'iniziativa che, insomma, fa un baffo ai ministeri della cultura di tutti i tempi.
1: Allora, tadan, c'è un annuncio da fare che sta nell'ambito del cinquantenario di Radio Popolare, giusto Gianmarco?
2: Sì.
1: Poi,
4: giusto
1: e
4: giusto.
1: A capo.
4: Giusto e giusto.
2: Io sto tenendo il meglio per il discorso insediativo.
0: Però vi devo fermare. È arrivata una cosa
2: importante
0: che diceva Beruschi. Una brutta fazenda la mia vita con te. Mangio solo banane. Sono il tuo scimpanzé. Questa era la cosa completa,
1: Sì, vedi.
0: Cioè, grondante.
4: Bella questa.
0: Di scorrettezza. Sì,
2: Hai fatto bene a fermarci.
4: Sì.
1: Sì, in effetti adesso è difficile andare avanti.
0: Non colgo, e dato che ormai nominano più me che te come ministro della cultura, mi vendicherò.
2: Non avevo dubbi.
4: Fare il sottosegretario eventualmente.
1: Si vendicherà in un'altra conduzione, perché
0: dice anche Principe.
1: Sa che la vendetta è un piatto che si serve freddo.
0: Perché dice che sono vendicativa?
2: Allora, parliamo del concorso.
1: Siamo oltre. Allora, il concorso, sì, perché si tratta di un concorso. Allora, ovviamente, compiendo 50 anni si fanno tanti bilanci. I bilanci sono molto positivi.

0: Onestamente, su 50 anni di Radio Popolare, e ce l'avete fatto capire un po' in tutti i modi ogni volta che ci siamo tornati sopra, in particolare nei giorni di dicembre, durante la mostra, eccetera. Però ovviamente si guarda al futuro, si guarda al futuro e si guarda anche alle generazioni future, che sono quelle che porteranno Radio Popolare nei prossimi 50 anni, dal punto di vista di chi farà la radio e di chi la ascolterà. Tra parentesi, per mercoledì sera abbiamo convocato qui i nostri ascoltatori under 35 proprio per un confronto con loro, questi microfoni aperti in presenza che abbiamo inventato un po' quest'anno. Si comincia già da stasera, se volete, c'è la sottoscritta con Massimo Bacchetta, ma poi lo vediamo. Nell'ambito del nostro 50° compleanno, Gianmarco, che è per l'appunto il responsabile di tutto quello che è il palinsesto di eventi, di iniziative, insomma, di cose anche in onda che riguardano questo compleanno, ha avuto l'idea di lanciare un concorso. Anche questo è riservato ad under 35, giovani ma non giovanissimi, intendiamoci, però insomma in Italia si è giovani fin verso i 50, quindi diciamo che poi nelle radio la categoria dei giovani è veramente un po' una categoria che fa fatica, quindi abbiamo allargato fino agli under 75. Abbiamo messo in piedi una gran bella giuria che poi se volete vi raccontiamo, anzi senza se volete, ve la raccontiamo anche se non volete.
1: Sì.
0: In che cosa consiste questo concorso? Tu lo sai dire molto meglio di me, quindi.
1: Non è vero, ma ci proviamo. Allora, come abbiamo sempre detto da quando sono partite le celebrazioni del cinquantenario, questi 50 anni non sono per noi un punto d'arrivo, ma un punto di svolta, il giro di boa, e qui comincia l'avventura dei prossimi 50 anni. E quindi abbiamo voluto provare a guardare idealmente a un orizzonte lungo, che è quello del 2075, quando la radio compirà i suoi 100 anni, quando si sarà compiuta la seconda fase, il secondo cinquantenario. E quindi quello è l'orizzonte ideale su cui abbiamo voluto costruire l'oggetto di questo concorso per un programma radiofonico che è dedicato e rivolto agli under 35 non a caso, perché nel 2075, mettiamo subito le cose in chiaro, noi qua saremo tutti morti e quindi nessuno vedrà e ascolterà esattamente quel programma che andrà in onda quel giorno lì del 2075. È interessante
0: È
1: notare.
0: per questo che lo metteremo in onda prima.
1: Brava, brava.
0: Così non ci fregano.
1: Però non so se ci avrete fatto caso tutti, no? Cioè, fino ad oggi, quando ci siamo confrontati con la fantascienza, ci siamo sempre confrontati con degli obiettivi temporali raggiungibili e verificabili. 2001, Odissea nello spazio, e vediamo come va. Spazio 1999, 1997, fuga di New York, il più lungo in assoluto, Blade Runner 2019. Cioè, passati tutti, tutti verificati, era così, ma no, ma dai. Non era così, c'era 2075. No, noi non avremo modo di verificarlo, è per questo che lo manderemo in onda prima. È un concorso quindi rivolto a presumibilmente viventi nel 2075, gli under 35 di qui sopra. E qual è l'oggetto del concorso? È un programma immaginato per essere trasmesso in un ideale palinsesto di Radio Popolare, la Radio Popolare del 2075. È un programma che non ha vincoli di forza. Nel senso che potrà essere una fiction come un'audioserie, un mockumentary come un radiodramma, un game show, oppure potrà essere anche un reportage che racconti il futuro accelerando le tematiche del presente, un'inchiesta giornalistica che racconti retrospettivamente l'oggi dalla prospettiva di domani, insomma, massima libertà interpretativa dal punto di vista linguistico. Saranno valutati e presi in considerazione ovviamente sia per il podcasting che per il broadcasting, progetti che abbiano comunque questo legame, questa contestualizzazione, questo punto di ancoraggio con il 2075, che per noi è un orizzonte ideale ed è dedicato proprio a tutti i ragazzi, perché sotto i 35 anni, dai, tutti i ragazzi, che no?
0: Vabbè,
2: no.
1: Allora, tutti i ragazzi, più quelli con la sindrome di Peter Pan che hanno 34 anni o giù di lì, il concorso si gioverà appunto di una giuria di assolutissimo prestigio, composta da 11 membri, presieduta da, come dire, il Mahatma della storia creativa e radiofonica di questo luogo, che è Sergio Ferrentino.
0: Esatto, e mettiamo subito a ruota di Sergio Ferrentino un'altra figura iconica e storica di Radio Popolare, che è Marina Petrillo, che come sapete è tornata a lavorare con noi con alcuni pezzi sul sito, adesso sta lavorando con Elisa Graci a un progetto radiofonico, e Marina ovviamente non poteva che essere in giuria. Poi ne abbiamo scelti altri, adesso poi Gianmarco un po' ve li racconta, Gianmarco un po' io, tanto per dire, farà parte della giuria Dargen D'Amico, noto cantautore, non ha bisogno di presentazioni, come non ne ha tutto sommato ormai bisogno neanche Giulia May, cantautrice che da queste parti è ben conosciuta, e farà parte anche lei della giuria.
1: Se vogliamo andare avanti, Elio De Capitani, naturalmente figura totem del Teatro dell'Elfo, Giorgio Terruzzi, che è stato, come dire, ed è tuttora il più grande narratore non solo della Formula 1, ma uno dei più grandi giornalisti e narratori sportivi che questo paese ha a disposizione, Renzo Ceresa, storico curatore di trasmissioni importanti di Radio Rai da Caterpillar in giù, e poi proseguendo con altre figure femminili, Alba Solaro, collega bravissima giornalista che conoscono gli ascoltatori perché sta facendo tante belle cose anche per noi,
0: Caterina Croce, che è la responsabile dei contenuti editoriali di Fondazione Feltrinelli, Noghei Ndiaye, che è una scrittrice e attivista, e poi un altro che non ha bisogno di presentazioni, che è Stefano Nazzi.
1: Stefano Nazzi, creatore, conduttore di un podcast popolarissimo come Indagini. Questi sono gli 11 membri della giuria, naturalmente dispari perché se c'è scazzo nel gruppo bisogna essere necessariamente dispari. Il bando del concorso verrà pubblicato poi nei prossimi giorni, ragionevolmente subito in coda alla chiusura di questa campagna abbonamenti, ma ve ne daremo certamente più e più volte comunicazione nel corso dei mesi a venire, di mesi, perché ci sarà un tempo necessario di pensiero, di lavoro, di esecuzione e di invio poi degli elaborati che saranno richiesti. In autunno ci sarà poi la premiazione, sarà una premiazione vera e propria, non solo perché poi il progetto premiato verrà realizzato e messo in onda, ma anche perché c'è un signor premio in denarone.
0: Non i gettoni d'oro dei tempi di drive-in,
1: no,
0: vabbè, sono un premio di 3.000 euro.
1: Sono dei meme coin.
0: Un coming out che ritengo però utile a chi ci ascolta e magari volesse partecipare a questo. Perché tu, da quando siamo in ballo con la preparazione di questo concorso, dici mockumentary e io non so che cos'è.
1: È un finto documentario, è un documentario che si fonda su
0: presupposti
1: narrativi fasulli, ma funziona dal punto di vista della forma come un documentario.
0: Documentario di fiction.
2: Viene da mocking in inglese vuol dire
0: prendere in giro. Sì.
2: E quindi, per esempio, storico, mockumentary cinematografico rimasto negli annali della musica metal è Spinal Tap, che è uno dei più bei mockumentary della, in cui c'è una finta band metal, ma per esempio interviste di vere rock band eccetera, che fingono di conoscerli con tutte le brutte caratteristiche che può avere una metal band.
0: Ok, lo dicevo perché così anche gli ascoltatori e le ascoltatrici sanno se vogliono partecipare con un mockumentary.
3: Che diavolo devono fare?
1: Purtroppo hai dato subito la parola a Ira, perché io stavo per giocarmi la carta migliore dicendo ma molto meglio di me te lo potrà raccontare Ira Rubini, ma era già partita.
0: Perché stai cercando di rimediare.
2: Infatti sono arrivate altre due mie candidature a ministro della cultura.
0: Sarà tutto inutile.
1: Aveva già proclamato vendetta prima, il suo nome è vendetta. Appunto si può giocare anche dal punto di vista linguistico costruendo documentari che non esistono ma che hanno tutta, come dire, la verisimiglianza per esistere, che possono coinvolgere elementi di realtà come di fiction eccetera eccetera. Occhio che mi punta il dito.
2: No, ti punto il dito perché mi è venuto un dubbio, se dico facciamo finta che io abbia 35 anni, sì, mi viene già da ridere. Mi viene già ma certo, ma anche 35. ma siamo tutti dei ragazzini, e io voglio fare un mockumentary radiofonico, no?
1: Yes.
2: Un progetto, dato che devo pensarlo nel 2075, in cosa uso il mocking? Cioè, hai capito cosa intendo dire? Cioè, se devo fare una cosa finta su una roba che non c'è, Un conto è fare il mockumentary su qualcosa che è già successo o qualcosa che non esiste oggi, un conto è farlo nel futuro. Secondo me è un bello spunto.
1: Tutti coloro che porranno questa domanda avranno la seguente risposta: cazzi tuoi, che sei tu il creativo, se vuoi vincere quei
2: soldi.
1: Ma
2: era un fatto tecnico, era un fatto tecnico per aiutare i ragazzi e le ragazze che vogliono partecipare. Cioè, secondo me, per esempio, si possono avere testimonianze dal passato false. Esempio, faccio solo un esempio per aiutare.
1: Fallo.
2: Basta, l'ho fatto.
0: L'esempio delle testimonianze finte dal passato.
1: Esatto. Sai cosa potresti fare in questi giorni? No, ma sono serio. Proprio in una sorta, come dire, di maieutica di massa, e così da anticipare anche eventuali dubbi, perplessità, eccetera, cominciare a costruire un possibile mockumentary insieme agli ascoltatori.
2: Sì, potremmo, ma vince. Uno di loro è Umberto che scrive...
1: Quando dice sì potremmo è un no.
2: No. Potremmo sicuramente, c'è anche il mockumentary di Freak Anthony sulla registrazione dell'Equipe 84 con Jimi Hendrix in bindellina. Meraviglioso, effettivamente. Questi però sono ricordi di mockumentary antichi.
1: Io ne avevo visto uno bellissimo tanti anni fa, un festival di Venezia, che non mi ricordo come si chiama, quindi non lo ritroverò mai, ed era un mockumentary neozelandese sulla nascita e l'invenzione del cinema.
2: Che bello.
1: Era veramente molto ma molto bello. Se qualcuno per caso ce l'ha in mente, se lo ricorda, lo scriva, perché mi piacerebbe recuperarlo in qualche modo. E non mi ricordo niente del titolo.
2: Comunque io continuo a dire che secondo me già l'idea tua è moku.
1: Sì, ma io stesso credo di essere
2: un po' moku.
1: Sì,
0: okay. Vabbè,
2: questa disamina
3: riportiamo allora.
2: Non si può semplificare, non si può semplificare.
0: Allora, ci sarà lo spiegone sul sito già da oggi di cos'è questo concorso, a chi è rivolto, e poi il bando entro qualche giorno, proprio in modo da renderlo noto a tutti. Poi contiamo molto su di te, Ira, come docente delle scuole civiche.
2: Ma certo, contate su di me.
1: Se avessi
2: qualche voce in capitolo, li vedo oggi.
0: Ovviamente,
2: dico.
0: Esatto, faremo girare questo bando anche insomma, dove si studiano queste cose, dove probabilmente ci sono sicuramente delle persone interessate, e poi appunto per radio, sul sito, sui social, insomma speriamo di raggiungere un pubblico vasto, speriamo di raggiungere, ricevere tanti begli elaborati che poi appunto a ottobre saranno sottoposti alla giuria.
1: Il giudizio della giuria, come avviene sempre in qualunque tipo di concorso, sarà ovviamente insindacabile. Lo dico io, interpretando già oggi l'orientamento dei giurati: se le cose che ci mandate fanno tutte cagare, non premiamo nessuno.
2: Come si fece per Notturnovel, te lo ricordi?
1: Sì.
2: Una delle onte più clamorose.
1: Non premiamo nessuno?
2: No, nel senso, non riuscivamo a decidere qual era il migliore e quindi non ne facemmo nulla. Continuarono a scriverci e a telefonarci per mesi.
0: Davvero?
2: Al tempo era una cosa di Notturnover. Novel,
0: immaginavo.
2: Sento ancora in colpa.
0: Non andrà così. Abbiate fiducia. Non seguite questi due vecchi cinesi.
3: Sapete, il mockumentary neozelandese era... l'ho perso. Forgotten Silver di Peter Jackson.
0: Di Peter Jackson.
2: Quello che poi ha fatto Tolkien.
1: Veramente?
2: Lo dicevo per loro, non lo dicevo a te.
3: Per noi, per me.
2: Cioè, non era... Cioè, per ricordarlo a loro.
1: Sai che...
2: Che suocera.
1: Avevo il...
3: Che suocera.
1: Ex post ovviamente non vale una cippa, ma avevo il dubbio fondato e il ricordo... apocrifo, come tutti i miei ricordi, perché ormai non mi ricordo niente, che potesse essere effettivamente di Peter Jackson. Non l'ho detto per non dire la cazzata, però sono contento di sapere che era effettivamente di Peter Jackson.
0: Sei proprio moku.
2: Moku sarà l'aggettivo che useremo.
3: Anche
0: noi abbiamo due minuti, vedo lì dal countdown,
3: sì.
0: Giusto?
2: Prima della pubblicità, cioè nel senso, poi volete fermarvi, ci abbiamo... l'Inferracchiati che regala due biglietti per le tre sorelle di Cecco.
0: Dopo lasciamo spazio, però io vorrei anche riportare l'attenzione sul tema, il temone che è partito stamattina alle 9, e cioè l'abbonamento a Radio Popolare.
2: Hai ragione,
0: non perdiamoci di vista, cari abbonandi.
2: E cari abbonandi, oltre a essere così, infatti altri ne confermano Forgotten Silver, Jackson, eccetera, eccetera, come sempre si confermano super sul pezzo e dotati peraltro di strumenti tecnologici per verificare le
0: Google,
2: cose.
0: Ma
2: guarda,
0: Google.
2: È incredibile.
3: Peter Jackson.
1: Tutti bravi a chiedere a Gemini.
2: Tutti bravi a chiedere. Vabbè. Ma in realtà scriveteci che vi siete abbonati. Io continuo a dire abbonatevi per Alessandro Principe, per la
3: Lorenzo.
2: Sua Sandero.
3: Sì, Lorenzo, sì. Abbiamo
0: come
3: lanciato questa
0: Sandero?
3: Campagna.
0: Devi
3: questa
0: riparare
3: mattina.
0: La macchina.
3: No, però l'ho spostato in un posto dove peraltro non può stare, quindi è molto probabile che nel frattempo io abbia preso una multa. Sì, fatelo.
2: Fatelo per Alessandro Principe, il Ricky Cunningham di Radio Popolare.
1: Sapete chi è il patrono dei parcheggi?
2: No.
1: Sandero.
0: Ah, no,
1: volevo chiudere così da ministro della cultura.
3: E tra l'altro se accendi i fanali è Sandero luminoso.
1: Sì.
0: Gesù Maria.
2: Va bene, io direi di mettere D'Argent amico perché è una botta di...
0: Sì.
2: Visto che tu sei una ballerina provetta, t'ho visto tante volte.
1: Veramente?
2: No, lei balla benissimo.
3: Ah.
2: Abbiamo una direttrice veramente che supera tutte le nostre brutte figure, le nostre, come dire, timidezze eventuali in tema. Se la mandiamo a ballare, lei balla...
1: tipo la Carrà.
2: Ma, no, balla bene, balla sia le coreografie che le cose...
0: È partito
2: così.
0: Il primo va a cagare della campagna. Abbonamento.
2: Vabbè, metto D'Argent amico. Ciao.

0: un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario, il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.
1: CAESA è diversa dalle altre assicurazioni, un consorzio basato su mutualità, solidarietà e trasparenza, grazie alle quali tutti possiamo far fronte a situazioni di criticità, con soluzioni dedicate ad enti del terzo settore, persone e imprese. Chiedi un preventivo gratuito su consorziocaes.org e inserisci il codice Radio Pop. CAES, più solidali insieme. Consorziocaes.org.
2: La Francesca Sud. Un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 60 68 oppure info@lafrancesca.it.
3: Ci hanno detto: devi scegliere madre o in carriera, grassa o bella, moglie o indipendente, sexy o rispettabile, single o completa. Noi diciamo e, perché noi siamo unite e plurali, e al We World Festival faremo sentire tutte le nostre voci. Parleremo di corpi, femminismi, consenso e libertà. Meglio parlarne prima che mai. Ti aspettiamo a Base Milano dal 15 al 17 maggio. Unisciti a noi.

0: Bentornate e bentornati, campagna abbonamenti di Radio Popolare per tutta la settimana 2026, quella primaverile. Ciao Alessandro.
1: Eccoci Ira, ciao, abbonatevi, mi raccomando, 02 33 001 001 e chiamateci in diretta, diteci che vi siete abbonati oppure mandateci una foto, uno screenshot del vostro abbonamento appena fatto, continuate a sostenerci, andate sul sito, trovate tutte le istruzioni.
0: Poi vi daremo conto di tutte le sollecitazioni e suggerimenti che sono arrivati riguardo a chi potrebbe nel migliore dei mondi possibili essere ministro o ministra della cultura in Italia, e vi daremo conto anche delle altre serate che faremo in auditorium apposta per voi a partire dalle 19 di ogni sera da oggi. Invece adesso è il momento di ringraziare sentitamente, come si diceva ai tempi dei miei genitori, il Teatro dell'Elfo e il Teatro Elfo Puccini di Milano più correttamente, e un grande artista contemporaneo che è stato tante volte nostro ospite e che insomma ha molte esperienze importanti al suo attivo e anche altrettanti riconoscimenti. Liv Ferracchiati firma un nuovo spettacolo che arriva appunto a Milano all'Elfo, che rappresenta un'altra tappa di un suo percorso attraverso alcuni titoli celeberrimi. Tre sorelle, Anton Chekhov, Liv Ferracchiati. Buongiorno, ciao Liv.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Allora, dunque, poi gireremo anche a Liv il nostro sondaggio su chi potrebbe essere ministro o ministra della cultura. Più che altro è la cronaca che ci sollecita a fare queste riflessioni. Invece torniamo a Tre Sorelle, perché grazie ancora, ci sono due biglietti per una di voi, purché abbonata, per andare a vedere mercoledì lo spettacolo firmato da Liv Ferracchiati. Basta che scriviate a cult@radiopopolare.it con il vostro nome, indicando che volete vedere Tre Sorelle. Eccoci Liv, allora raccontiamo la genesi di questo spettacolo che come sempre hai affrontato in una maniera che va raccontata.
2: Beh, intanto grazie. Diciamo che la cosa più importante, la prima da dire, è che è stato un lavoro di gruppo che si avvale del confronto continuo con la dramaturg Piera Mungi Guerra e della consulenza preziosissima di Margherita Crepax, che ha ritradotto per noi il testo, e il lavoro è partito proprio dallo scavo del testo, dalla lingua originale di Chekhov, di cui Margherita Crepax è stata tramite. Il motivo di riscrivere Tre Sorelle, io lo scrivo anche nelle note iniziali del testo, perché c'è stato questo aneddoto curioso che io avevo scritto una nota proprio nella prima pagina del copione che era destinata agli attori, in cui dicevo che riscrivere Tre Sorelle è un atto quasi contro natura perché è un testo perfetto, ma che invitavo a, come dire, inoltrarsi in questa difficile impresa, perché in qualche modo i temi di Chekhov possono essere nucleati e possono essere portati in, pur rimanendo fedele, in un altrove drammaturgico che diventa quello nostro, che diventa la riscrittura, che è quasi un testo originale per certi versi. E diciamo l'incipit di questo lavoro parte proprio da questo esistenzialismo che è presente nel testo, no? E questa ricerca del senso, perché se in Chekhov, cioè in tutti i testi, in questo è proprio molto molto forte, no? I personaggi continuano a discutere dal secondo uno su che senso abbia vivere e su che senso abbiamo noi proprio come esseri umani sul pianeta Terra. E ci sono due aspetti che mi hanno colpito da questo siamo partiti. Il primo è una forte volontà rivoluzionaria che c'è alla base di questo testo. Vi spiego meglio. Spesso Tre Sorelle viene raccontato come il dramma della velleità, no? Dell'inazione, però il motivo per cui lo scrive Chekhov, a nostro avviso, a mio avviso, è proprio voler muovere lo spettatore. Quando gli scrivevano le lettere dicendo mi sono commosso rispetto al testo, Chekhov quasi si indispettiva, perché lui raccontava le tre sorelle con affetto, raccontandole attraverso delle dinamiche che possono appartenere ad ognuno di noi, ma lui è un uomo d'azione sia da un punto di vista scientifico che letterario, quindi lui tratteggia le tre sorelle per muovere lo spettatore invece a prendere in mano la vita, ad agire, a fare qualcosa, no? Quindi c'è qualcosa di rivoluzionario sottesamente al testo, e lo si capisce già dalla prima pagina del testo originale, perché quando le tre sorelle vagheggiano di tornare a Mosca e dicono a Mosca saremo felici, c'è una controscena che viene fatta da Cebutikin, Salioni e Tusenbach, dove loro ridono e dicono che sciocchezze, parlano d'altro ovviamente, ma il risultato per lo spettatore è a Mosca che sciocchezze e risate, che stupidaggine, certo. Risate, cioè è come se inquadrasse da subito Chekhov con la sua ironia quello che pensano. E poi c'è una sorta, per me almeno, di conforto nel tratteggiare l'esistenza umana, nella sua tragicità. E nelle parole di Tusenbach, per me, viene riassunto quando dice: nevica, che senso ha? Come a dire, stiamo sempre ad affannarci a trovare il senso, ma il senso non c'è, e in fondo è proprio questa la bellezza dell'esistenza, ecco.
0: È qualcosa che tendiamo a ripeterci noi spesso, faccio anch'io dell'ironia perché Liv ne conosco, come dire, il senso dell'umorismo che ci chiediamo a Radio Popolare spesso, il senso di alcune cose, ma trovo che l'attualità dei capolavori di Chekhov sia ancora una volta confermata, no? Cioè il potere rivoluzionario dell'azione e l'incapacità di agire, no? Ti vedo annuire, Alessandro.
1: Mi è piaciuta moltissimo l'immagine della nevicata. Che senso ha? È una nevicata.
0: Allora, Liv, uno spettacolo dove chi già conosce Liv Ferracchiati troverà ancora una volta una sfida che impone a se stesso e propone a noi, e tra l'altro appunto vale la pena forse di dare un piccolo indizio su come avete organizzato la scena.
2: Quella da un punto di vista della scenografia?
0: Sì, cioè senza insomma commentato da te, cioè perché, diciamo?
2: Con Giuseppe Stellato siamo partiti dal concetto che in qualche modo dall'ingresso di Natascia la casa fosse piano piano quasi un organismo che facesse scivolare fuori le tre sorelle, perché se si studia il testo si vede subito a prima occhiata che si parte dal salotto nei primi due atti, poi si finisce nella camera di Olga e poi le tre sorelle le vediamo nel giardino, quindi fanno, come dire, proprio un movimento verso l'esterno, e quindi la scenografia è partita dal concetto di far andare fuori, piano piano scivolare fuori le tre sorelle, da qui questo piano inclinato in questo in questa atmosfera che ha questa texture da diciamo un'atmosfera un po' sospesa con diciamo la casa, quello che rappresenta la casa ha una texture di betullata, come l'abbiamo chiamata noi, perché fa riferimento alle betulle, che sono anche il simbolo di questi, a parte gli alberi russi che spesso vengono citati in Chekhov, ma è anche il simbolo di qualcosa di secolare, no? Le betulle che vengono abbattute da Natascia, un po' anticipando anche quello che c'è nel giardino, no? Per certi versi, e quindi diciamo gli alberi, che sono qualcosa che ha una lunga durata, e Natascia arriverà e vuole abbatterle e piantare fiori, che sono sì belli, ma sono più effimeri.
0: Allora, grazie anche, come sempre, per la ben nota eloquenza, Liv Ferracchiati, come al solito. E ora la domanda delle 100 pistole: nel migliore dei mondi possibili, quale potrebbe essere un buon ministro o una buona ministra della cultura, secondo te?
2: Ho sentito prima, è veramente una domanda difficile a cui rispondere, diciamo, con immediatezza. Mi viene anche la tosse. un nome che mi è venuto in mente, ma non so perché mi si è proprio palesato, Marguerite Yourcenar, che non lo so, immagino una gestione, diciamo, con un'altissima idea di patrimonio culturale europeo, di memoria, classicità e lingua, un ministero colto internazionale. Mi è venuto in mente lei, non so perché.
0: Se ci fosse. Se ci fosse. Sarebbe meraviglioso, assolutamente.
2: Però ecco, dovrei pensarci meglio, ma questo è un nome che si è stagliato.
0: Grazie tra l'altro per averla evocata. Noi ringraziamo ancora Liv Ferracchiati, Tre sorelle, Nevica, che senso ha, da Anton Chekhov, a partire da domani fino al 17 maggio in Sala Shakespeare all'Elfo Puccini. Potete aggiudicarvi due biglietti per la replica di mercoledì scrivendo a cult@radiopopolare.it. Liv, buon debutto, a risentirci. Ciao.
2: Grazie tante, buona giornata.
0: ciao.

0: Questa è la musica dalle tre sorelle, musica che viene eseguita dal vivo, di cui abbiamo appena parlato. Un'errata corrige, la rappresentazione per cui ci sono i due biglietti è venerdì 15. Perdonate, riscrivete cult@radiopopolare.it. Venerdì 15 è la replica che potete andare a vedere gratuitamente con i due biglietti messi in palio dall'Elfo Puccini. Quindi venerdì 15 maggio, tre sorelle. Chi ha già scritto e avesse era giudicato, come dire, i biglietti comunque, riscriva. Riscriva e ne terremo conto della classifica. Grazie a tutti voi. Adesso è rientrata la direttrice e quindi noi riprendiamo la nostra campagna abbonamenti.
1: Sì,
0: eccoci.
1: Sì, tra l'altro, scusate, mi inserisco per dire che abbiamo il calendario dei DJ set che caratterizzano le nostre serate, quindi da stasera, nel frattempo ribadisco che è uscito il sole, dalle 19 facciamo appunto l'aperitivo con i DJ della radio. Allora questa sera ci sarà Davide Facchini, poi ci sarà Dario Grande, poi mercoledì Giulia Strippoli, poi Pier Giorgio Pardo e poi venerdì Elisa Gracci, insomma ogni sera la musica per stare insieme, l'aperitivo e poi, come vi abbiamo raccontato prima, il microfono aperto dal vivo e la serata che
2: esatto
1: sera
2: io qui comincio. Vorrei tirare un po' acqua al mio mulino, nel senso che essendo un po' una novità stasera non sappiamo esattamente quante persone aspettarci, con Bacchetta che come sapete è il nostro responsabile abbonamenti, e l'idea è proprio di parlare con gli abbonati, ma in generale anche con gli ascoltatori, del nostro rapporto con voi, cioè di come cresce questa comunità, di come la immaginate nel futuro, dello scambio che c'è, che onestamente è stato poco nella storia di Radio Popolare. Voi lo sapete entrambi, siete qui da tanto, ci siamo rammaricati più volte, insomma, di come posso dire, trascurare un po' gli abbonati. Poi Bacchetta si è inventato il sondaggio, che è comunque un modo per chiedere il parere con regolarità su come va Radio Popolare ai suoi abbonati, e va bene, insomma, tutte queste cose qua che riguardano il rapporto fra noi e voi.
1: Esatto.
2: Dalle 8 alle 9 qui in sede, se siamo tanti stiamo in auditorium, se siamo pochi magari possiamo stare anche al tavolone dietro in fondo alla redazione, non so quanti di voi sono già passati di qua, ma insomma può essere anche un'occasione per vedere, ci mettiamo un po' tipo tavolo a fare una riunione. E vorrei anche dire che siccome la settimana non è proprio benedetta dal bel tempo, è vero che adesso è uscito il sole, però sto pomeriggio è previsto un altro mezzo acquazzone, ma noi abbiamo quest'anno allestito tutta la situazione aperitivo e DJ set al coperto, nel senso che vengono gli amici della Pebedda, quindi Basilio e Tiziana, ma abbiamo organizzato che non staranno con l'ape in cortile, perché comunque se piove non è proprio comfortable, ma staranno giù dove c'era il bar, in una situazione nell'atrio, con un piede in auditorium, si beve una cosina, il DJ set è al coperto dove di solito abbiamo il banchetto delle tessere, delle felpe, del merchandising e tutto quanto. E quindi
1: la pioggia ci fa un baffo.
2: Esatto, la pioggia non ci intimorisce, speriamo non intimorisca neanche voi, perché insomma abbiamo veramente organizzato delle serate più lunghe del solito, partono alle 7 e finiscono alle 10:30. Ecco, quindi se uno viene qua
0: viene chiuso dentro, viene dalle 7 fino
2: non è obbligatorio restare tutto il tempo.
1: No, sì. Chi entra non può uscire fino
0: basta
1: alla fine.
2: Anzi, aggiungo l'ultimissima cosa, perché poi è arrivato anche Gianmarco per parlare dell'altra, insomma, iniziativa che dobbiamo lanciare. Aggiungo che se per le serate che partono alle 21, attenzione, non sono le solite 21:30 del suggeritore Night Live con Ira o di Live Pop con Agostoni che abbiamo tutto l'anno, partiamo alle 21, andranno anche in onda e quindi dureranno un po' di più. Per quelle serate chiediamo, proponiamo di iscriversi, prenotarsi sul modulo sul sito della radio. Poi se uno viene che non si è prenotato, ovviamente. Mentre invece per questi microfoni aperti in presenza, li abbiamo un po' chiamati così, si può venire liberamente senza bisogno di prenotarsi, perché sennò, insomma, l'idea di prenotarsi per 10 cose diverse ci sembrava un po' faticosa da proporre. Quindi venite liberamente. Vi aspettiamo.
0: Allora, erano parecchie cose che ripeteremo nel corso delle fasce di conduzione. È tornato Gianmarco Bacchi per parlare di cori. Io però devo qualcosa a tutti gli ascoltatori che hanno scritto nomi, a parte i nostri due, e quello di Alba che è stata candidata come ministro della cultura. insieme a noi, dirne un paio, perché hanno preso la briga di scrivere e moltissimi sono abbonati trentennali, ventennali, insomma, che ci dicono, da Barbero a Montanari, che sono i più citati, e poi c'è Nicola La Gioia, c'è Daria Bignardi, poi ci sono anche nomi non ignoti, forse, perché Gianni Cuperlo.
2: Colpo di scena, vabbè, perché uomo di grandissima cultura, indubbiamente.
0: E poi appunto ci sono, oltre a Disma, che naturalmente viene citato successivamente,
2: Moku Ministro,
0: sì,
2: adesso che ho imparato lo dirò tantissimo.
0: Qualcuno vuole Malgioglio.
2: Malgioglio. A Stutillo, spero.
0: Vuole Stutillo. Stutillo, celebre portier. E poi, vabbè, insomma, quello che raccoglie più voti è Montanari. Recentemente mi è capitato di presentare un libro di Montanari alla Fondazione Feltrinelli e lui ci ha rivelato che una volta gli hanno chiesto di fare il ministro della cultura. Ma dato che l'ha detto.
2: Non ci ha detto chi?
0: No, a me ha detto chi e quando, solo che ci ha pregato di non dirlo.
2: Un'ideuzza ce l'ho.
0: Eh sì, è stato qualche anno fa, non il presente governo naturalmente, come si può immaginare. Bene, se vi abbonate vi dico chi gliel'ha chiesto. Allora, parlavamo di cori.
2: Gianmarco, sei spiazzato, non dovresti?
3: Sì, perché era un teaser.
2: Sì, era un po'... Vabbè, andiamo al sodo. Andiamo al sodo.
3: Non so più cosa dire a questo punto, perché
0: stamattina ha cantato il Va Pensiero alla Scala per l'ottantesimo del concerto della ricostruzione. Che cori sono?
3: Non lo so, è che
1: belli, cori belli.
2: Cori?
3: E che non avremmo
0: peggiorando la situazione.
3: Non avremmo dovuto dirlo adesso.
0: Allora facciamo il teaser. Dai, vabbè, ma è un teaser dire delle cose a caso come stiamo facendo, no?
3: No, in realtà è colpa mia, perché mi sono distratto e sono. È colpa del mio deficit dell'attenzione, quindi sono tornato qui troppo tardi. Allora vi faccio una domanda: qual è la cosa che ci piace di più dei nostri ascoltatori?
2: Che partecipino.
3: Oltre al denaro.
0: L'abbonamento, sì, stavo per dire. Sì.
3: Vabbè, quello lo diamo per scontato.
2: Che partecipino alle nostre iniziative.
3: La partecipazione, una buona risposta, sì.
0: Il fatto che siano di sinistra.
3: Di sinistra, cioè, tendenzialmente. Certamente. Sono tanti gli attributi positivi, valoriali, che possiamo attribuire ai nostri ascoltatori. Ma la cosa che noi preferiamo in assoluto degli ascoltatori, adesso ci arriviamo facendo finta di niente, è la voce, perché siamo una radio, no? Quando comunicare con i nostri ascoltatori, sentire la loro voce è la cosa più importante. Ma una voce sola, no, perché la voce sola è soliloquio.
0: Sì.
1: Che poi egoismo. In questi tempi sono.
0: Allora butto solitudine. Giù l'ascoltatore che è in attesa.
3: No, telefono.
1: Magari più di uno.
3: No, bene, una voce sola, ma tante voci insieme.
1: Meglio.
3: Un po' di più, perché tante voci insieme fanno comunità, fanno unione. Fanno l'unione, poi a sua volta fa la forza, ma noi siamo contrari alla forza, quindi via l'unione, teniamo la comunità, ma soprattutto tante voci insieme fanno per l'appunto
2: un coro.
3: Ecco, evviva, ci siamo arrivati. E quindi una delle cose che ci piacerebbe fare è che adesso decideremo come, insieme agli ascoltatori, come, quando, dove, perché, con che caratteristiche, tutto nel corso di questa settimana, è proprio una serata di celebrazione di questi 50 anni di Radio Popolare, dando voce agli ascoltatori in forma di cori, tanto che questa iniziativa ci piacerebbe ribattezzarla proprio Gli Ascolta
1: Cori.
3: Gli Ascoltatori. Esattamente. Allora, abbiamo in mente, come dire, una progettualità customizzabile a seconda. Troppo customizzabile.
2: No,
1: meglio di Mockumentary.
3: Cioè partiamo bassi, con una base di riferimento che vorrebbe, come dire, immaginare una diretta, tutto il coro minuto per minuto, composta da 5 cori in 5 piazze milanesi, 5 cori formati naturalmente da ascoltatori, ma quella sarà, e intende essere, solamente la base di partenza per poi sviluppare, insomma, una coralità più ampia, più larga, che vedremo insieme agli ascoltatori poi come costruire. Ma perché c'è sempre un ma, ed è il ma più importante, ed è il ma più problematico, cioè il repertorio, perché questi cori naturalmente dovranno essere emblematici, significativi, rappresentativi di questi 50 anni in cui abbiamo ascoltato insieme non solo tante chiacchiere, tante parole, tante notizie, ma anche tanta musica. Potremmo, come dire, dire in coro tante belle notizie del GR, ma in questo caso funziona decisamente più la musica. Allora, ci stiamo esercitando in una complicata tassonomia, ovvero identificare quali potrebbero essere le cinque categorie di riferimento che caratterizzeranno i cinque cori. Complicato, perché naturalmente quando ne identifichi cinque rimane fuori di tutto e quindi comincia il gioco della torre, che è una delle cose più frustranti del mondo. Allora faremo così, proporremo, lavoreremo insieme agli ascoltatori nell'identificazione in questi giorni delle cinque categorie di base, che devono essere sufficientemente precise ma anche sufficientemente larghe ed ospitali. Vi faccio un esempio, partiamo noi. Siete d'accordo?
1: Vai.
3: Possiamo partire insieme? Canzoni da falò. Tu cosa prendi?
1: Acqua azzurra, acqua chiara.
3: Acqua azzurra, acqua chiara.
1: La.
3: Pensa che io avrei detto Principe Sicuro, un pezzo di Vasco Rossi.
1: Da falò più acqua azzurra, acqua chiara.
3: Però per esempio
0: Baglioni.
3: Baglioni molto da falò. Battisti sicuramente molto da falò.
0: Ma non era di destra.
3: No, sto dicendo.
0: Sì, sto dicendo una cosa per farti reagire così.
3: tu che basti, no, sì, cosa prenderesti?
2: Avrei effettivamente puntato su Baglioni e Battisti.
3: Baglioni e Battisti, però come dire, il repertorio vasto, ampio, eccetera. Però poi ci può essere anche la categoria,
2: forse adesso se fanno ancora i falò, no vabbè, anche Calcutta,
0: anche, Beatles,
2: anche Calcutta
0: anche
2: ormai è da vecchi, Calcutta si presta.
3: Però quella è un'unica categoria e volendo anche la più facile dal punto di vista interpretativo. Poi ci sarebbero le canzoni militanti, ci sarebbero i cantautori, ci sarebbe Sanremo, ci sarebbe l'Hit Parade, ci sarebbero le canzoni anche
0: della Mala,
3: sì, volendo della Mala, perché no, della Sindrome di Peter Pan, per cui è una vita che cantiamo da Gigro Boin, poi quelle canzoni lì.
0: Le sigle.
3: Ce ne sono a migliaia di categorie potenziali e soprattutto ci sono tante di quelle belle canzoni che rischiano di non trovare posto all'interno della ristrettezza di una categoria che magari in un coro, in una serata, ne può mettere insieme giusto tre. Paolo Conte, per esempio, doveva finire. E soprattutto Paolo Conte è cantabile in coro? Sì, no. Allora, tutto questo sarà...
0: Beh, se cantiamo azzurro, che okay.
2: Però ci varremo di una consulenza, cioè il nucleo, questo possiamo dirlo, mi sembra anche incoraggiante verso gli ascoltatori, il nucleo del coro saranno dei coristi che fanno già parte di un coro e che aiuteranno un pochino la situazione ad amalgamarsi, perché sennò ci si ritrova lì tipo flash mob, mai provato prima, mai visti prima, va bene tutto però...
3: ci si ritroverà lì, mai visti prima, provato
2: sì,
3: prima comunque.
2: Però se 4,
0: Roxy Bar, sì.
2: 5, 10 cioè, no, faranno parte già di un coro, saranno la nostra base di partenza per costruire la cantata.
3: Certamente ci saranno, come dire, dei nuclei guida composti da cori reali, esistenti, già contattati. Ci saranno anche, come succede nelle orchestre, mi insegna Ire, qua sono riuscito a dirlo, anche le voci guida, e quelle le selezioneremo in questi giorni tra gli ascoltatori, perché gli ascoltatori saranno protagonisti del processo di selezione, perché faremo da qui a giugno, perché stiamo parlando, come dire, di una serata che faremo attorno a fine giugno, del processo di selezione del repertorio, delle categorie. Ci sarà un sanguinoso referendum che ci vedrà protagonisti tutti quanti. Saranno protagonisti del coro stesso, ma saranno protagonisti anche, come dire, dal punto di vista interpretativo, i migliori tra voi che verranno eletti a voci guida dei cori stessi. Insomma, cominceremo in questi giorni a lavorare a questa fanatica impresa. Teniamo conto che, appunto, immaginiamo cinque cori milanesi, ma siccome ci piacerebbe coprire anche tutto il resto del territorio lombardo, vedremo di far partire, se ci riusciamo, se vi piace, se avete voglia, un processo, come dire, di delega e di affidamento sul territorio per avere dei cori anche
0: tantissimi, tra l'altro,
3: da 10 persone in su, che in quella serata di soli cori possano far sentire le voci musicali di questi 50 anni di Radio Popolare in tutto il territorio lombardo. Quindi 5 li organizziamo noi, come sempre facciamo 50-50, tutti gli altri 5, 10, 15, 20, 2 200 cori, li organizzate voi. Attenzione. Ma di questo parleremo poi nei prossimi giorni.
0: Francesca suggerisce, perché non le canzoni uscite nel 75 anno di nascita di Radio Popolare?
3: Perché quella potrebbe essere effettivamente una categoria che qualcuno si prende decidendo di fare un coro. È vero, una delle scelte, per esempio, potrebbe essere 5 cori, ognuno che copre un decennio. Sono tante le categorie plausibili e alla fine ne resteranno soltanto 5, a meno che, e questo è il nostro auspicio, non ci sia poi una moltiplicazione a cura degli ascoltatori di nuovi cori che si prendono, appunto, come nell'esempio dell'ascoltatrice, onore e onere di interpretare una categoria.
2: Va bene, dobbiamo salutarci perché c'è il Giulio Radio.
0: Salutarci.
2: Comunque volevo avvisare tutti i nostri interni che stanno forse ascoltando, se non avete capito, Gianmarco è tornato in modalità staffetta e sono cazzi per tutti.
1: E ne sappiamo qualcosa.
2: Sì.
0: Beh, però è divertente. Allora, io ringrazio ringrazio il grande principe per cui vi state abbonando, Lorenzo Ghidini, Gianmarco Bachi,
3: orientale,
0: il gran visir.
1: Grande le boss.
0: Adesso ci sono le notizie, uno dei motivi per abbonarsi veramente, naturalmente venite questa sera a partire dalle 19. Tripla serata, non vi chiudiamo dentro, io ve lo dico perché hanno cominciato a scrivere: ma davvero ci chiudete? Madonna, non si può dire niente.
3: Occhio che vi chiuderanno dentro.

0: soluzione a...
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, come le bollette!
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: Lunedì 11 maggio vi aspettiamo in auditorium a Radio Popolare nell'ambito della campagna abbonamenti 2026. Dopo l'aperitivo, l'incontro con gli ascoltatori dalle 21, diretta e spettacolo in presenza per celebrare i 30 anni di Atir Teatro, una compagnia milanese che tanto ha fatto al Teatro Ringhiera e ancora speriamo farà. Ci saranno tantissimi di loro con estratti dagli spettacoli, musica dal vivo e molto altro. Prenotatevi sul sito di Radio Popolare. Lunedì 11 maggio, ore 21.
5: Popolare Network.
6: No alle dimissioni e il tentativo di rilanciarsi. Nel Regno Unito poco fa il discorso del premier laburista Starmer dopo la batosta nelle elezioni locali. Le richieste di lasciare la guida del paese arrivano anche da settori del suo partito. Le trattative tra Stati Uniti e Iran al palo, le parti si accusano di richieste irragionevoli dopo l'ultimo no della Casa Bianca. Teheran ritiene tuttavia ancora possibile un accordo. In Libano circa 50 morti nelle ultime 24 ore e Israele domani vota l'istituzione di un tribunale speciale per l'attacco del 7 ottobre. A Bruxelles i ministri degli esteri europei si confrontano sull'apparente apertura russa a negoziati sull'Ucraina, escluso finora il negoziatore indicato dal Cremlino, l'ex cancelliere tedesco Schröder, vicino a Mosca. L'allerta sui rischi dell'antivirus resta bassa, così il Ministero della Salute italiano e i passeggeri rimpatriati dalla nave Ondius sono in isolamento nei diversi paesi, finora 3 i sintomatici tra Francia e Stati Uniti. La politica stasera vertice di maggioranza sulla legge elettorale, a destra tensioni dopo i licenziamenti nello staff del Ministero della Cultura decisi da Giuli. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 12.30. Nel Regno Unito poco fa il premier laburista Starmer ha tenuto un discorso dopo la pesante sconfitta del suo partito nelle elezioni locali di alcuni giorni fa. Il capo del governo di Londra dice no alle richieste di dimissioni che arrivano anche da una parte del suo partito e prova a rilanciare in diretta il nostro collaboratore dall'Inghilterra, Daniele Fisichella.
7: Maniche rimboccate, senza giacca né cravatta, un Keir Starmer risoluto, determinato a dimostrare di aver compreso la posta in gioco sia per se stesso che per il partito laburista.
8: We are not just facing dangerous times, but dangerous opponents. If we don't get this right, our country will go down a very dark path.
7: Un discorso nel quale il Premier si è assunto la responsabilità della sconfitta della settimana scorsa, rilanciando la sfida contro avversari estremamente pericolosi, ha aggiunto. In sostanza però non è stata annunciata un cambio di rotta, quello che molti parlamentari Labour desiderano. Starmer si è concentrato anche sui rapporti con l'Europa, dicendo di puntare all'adesione al mercato unico e all'unione doganale. Scopriremo nelle prossime ore se questo discorso sarà stato sufficiente a placare la ribellione interna alla sinistra britannica. Infatti c'è ancora una possibilità di una sfida alla leadership di Starmer per un partito che appare sofferente, ansioso e con una popolarità in netto calo.
6: Grazie Daniele. In Libano nuovi attacchi israeliani sul sud del paese, 2 le vittime, la tregua con Israele si conferma solo sulla carta, nuovi ordini di evacuazione in altri 9 villaggi. E in Israele la Knesset intanto approverà domani una legge che istituisce un tribunale speciale che giudicherà i reati relativi all'attacco del 7 ottobre 2023, estendendo ancora l'uso della pena di morte nei confronti dei palestinesi. In studio Alessandra Tommasi.
9: Buongiorno Andrea. Allora, intanto partiamo dal Libano. Stamattina, come dicevi, ci sono stati nuovi attacchi israeliani nel sud del paese, cioè violazioni del cessate il fuoco che sulla carta è in vigore da marzo, ma che finora sono state pressoché quotidiane. Al momento sono 2 le vittime, nelle ultime 24 ore sono una 50 i morti, più di 2.800 totali quelli dall'inizio della tregua. E oggi ci sono stati anche nuovi ordini di evacuazione almeno in 9 villaggi. Il primo ministro libanese Nawaf Salam ha detto che i villaggi sotto l'occupazione israeliana dall'inizio della guerra sono diventati 68 e che si estendono ormai su quasi la metà dell'area a sud del fiume Litani. E questa è una parte del paese dove Tel Aviv sta radendo al suolo quel che c'è, con l'obiettivo dichiarato di creare una zona cuscinetto con Hezbollah. Intanto un'altra notizia di oggi viene da dentro Israele. Cioè la Knesset, il Parlamento di Tel Aviv, voterà domani una legge che introdurrà la pena di morte e processi pubblici giudicati da un tribunale militare speciale per i palestinesi coinvolti negli attacchi del 7 ottobre. Il provvedimento è sostenuto sia dalla maggioranza che dall'opposizione, la giuria verrà nominata ad hoc e i processi si terranno a Gerusalemme. Il punto fondamentale è che la legge si estenderebbe la pena capitale anche ad accuse diverse dall'omicidio, come lo stupro, e secondo i media israeliani si applicherebbe a diverse centinaia di prigionieri, circa 300. Tel Aviv ha già approvato, lo ricordiamo, a fine marzo una legge sulla pena di morte che si applica già solo ai palestinesi per terrorismo che causi la morte di cittadini israeliani. Questa norma però non è retroattiva e quindi non si applica al 7 ottobre. Andrea.
6: Grazie Alessandra, la proposta dell'Iran era generosa e responsabile, l'ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran, che ha definito irragionevoli le richieste degli Stati Uniti in riferimento alla bozza di accordo americana per chiudere le ostilità, a cui l'Iran ha risposto ieri con una controproposta bocciata a sua volta da Donald Trump. A far saltare il possibile accordo sarebbe stato, ancora una volta, il nodo del nucleare. La Repubblica Islamica ritiene tuttavia ancora possibili negoziati, ha fatto sapere poco fa il presidente iraniano Pezeshkian. Nel frattempo il prezzo del petrolio è salito di nuovo. Il costo del Brent ha superato i $103. Il servizio da New York.
0: La tregua regge, ma la guerra tra Stati Uniti e Iran sembra tutt'altro che chiusa. Nelle ultime ore Teheran ha risposto formalmente alla nuova proposta americana per fermare il conflitto, ma Donald Trump ha liquidato tutto ieri pomeriggio con due parole scritte in maiuscolo sui social: totally unacceptable, tradotto totalmente inaccettabile. E così, dopo settimane di negoziati immediati dal Pakistan, il rischio è che il tavolo torni di nuovo a saltare. L'Iran starebbe proponendo una proroga di 30 giorni del cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz, il corridoio energetico più importante del pianeta. In cambio, Washington dovrebbe allentare la pressione militare e riprendere i colloqui, ma il nodo resta sempre lo stesso, il programma nucleare iraniano. Secondo Israele e Stati Uniti, infatti, Teheran continua a possedere uranio arricchito quasi a livello d'arma atomica, materiale che sarebbe ancora nascosto nei siti colpiti nel bombardamento dell'anno scorso. L'Iran però rifiuta di consegnarlo o di ammettere di averlo davvero posseduto. Intanto il clima torna a scaldarsi. Benjamin Netanyahu, in un'intervista televisiva degli scorsi giorni, ha detto chiaramente che la guerra non è finita. E forse è proprio questa la fotografia della situazione. Nessuno combatte apertamente come prima, ma nessuno davvero sta provando a trovare la pace. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
6: A Bruxelles in queste ore l'incontro dei ministri degli esteri europei per discutere dell'apparente apertura russa a negoziati sul conflitto in Ucraina, negoziati proprio con l'Unione. Sul tavolo i temi su cui potrebbe essere aperta una trattativa con Mosca. Non è saggio dare il diritto alla Russia di nominare un negoziatore al posto nostro, ha detto l'alta rappresentante europea per la politica estera, Kaya Kallas, dopo che in Ucraina negoziati proprio con l'Unione. Sul tavolo i temi su cui potrebbe essere aperta una trattativa con Mosca. Non è saggio dare il diritto alla Russia di nominare un negoziatore al posto nostro, ha detto la

0: dell'antivirus resta bassa, lo dice il Ministero della Salute italiano, che starebbe predisponendo una circolare per indicare cosa fare in caso di persone con sintomi. Sono completamente asintomatici al momento i quattro residenti in Italia, al momento in quarantena fiduciaria. In peggioramento invece le condizioni della cittadina francese rientrata a Parigi dopo lo sbarco dalla nave da crociera Ondius, dove si è sviluppato il focolaio. Anche due passeggeri appena arrivati negli Stati Uniti hanno manifestato i sintomi. Questo focolaio si inserisce in un contesto internazionale che, nonostante la pandemia da Covid, è oggi di minor cooperazione sanitaria, soprattutto per l'uscita degli Stati Uniti dall'OMS. Nicoletta Dentico insegna salute globale all'Università La Sapienza di Roma.
1: Per quanto riguarda la dinamica di risposta e di presa in carico della nave e delle infezioni che questa nave conteneva, alcuni criteri ci sono chiari, sono stati adottati. L'antivirus non è una pandemia ed è stata l'OMS, l'organismo ispiratore di tutte le cose che devono essere fatte. Naturalmente, il fatto che gli Stati Uniti e l'Argentina non facciano più parte dell'OMS, il fatto che dopo Covid-19 si siano seminati più sentimenti di sfiducia e sentimenti di contrapposizione, di sovranismo sanitario che di cooperazione autentica, questo ci deve mettere in guardia per il futuro, ma non è certo l'antivirus il vero problema. Il vero problema sono le pandemie che sono in corso attualmente, di cui nessuno parla, tipo l'antibiotico resistenza, che è molto più grave, che è già una pandemia, che richiede necessariamente molta cooperazione internazionale. C'è veramente un fronte nord che ha le aziende farmaceutiche che non vuole che tutti gli altri possano accedere obbligatoriamente alla conoscenza che si sviluppa e sviluppare a loro volta le realtà imprenditoriali, le realtà produttive che servono per combattere le pandemie una volta che queste si manifestano.
0: La Procura di Prato ha riaperto l'inchiesta sulla morte di Luana Dorazio, l'operaia di 22 anni rimasta incastrata in un macchinario tessile a Monte Murlo il 3 maggio 2021. Lo ha scritto stamattina Repubblica, secondo cui l'obiettivo sarebbe accertare se ci sono profili di responsabilità su cui non si è ancora indagato. La donna e l'uomo titolari dell'azienda hanno patteggiato delle pene rispettivamente di 2 anni e 1 anno e mezzo. La politica, stasera i capi della destra di governo dovrebbero vedersi per parlare della possibile riforma della legge elettorale. Nella maggioranza in queste ore restano al centro dell'attenzione le tensioni legate ai due licenziamenti decisi dal ministro della Cultura Giuli. Da Roma Anna Bredice.
2: Saltano teste importanti al Ministero della Cultura, dove non c'è pace da quando la destra è al governo. Il ministro Giuli ha licenziato Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del Ministero, ed Elena Proietti, capo della segreteria del ministro. È lo staff vicino a Giuli e sono anche due nomi che contano dentro Fratelli d'Italia, ed è per questo che il ben servito dato dal ministro fa molto rumore. Giuli ufficialmente non ha detto nulla, dal Ministero trapela che i motivi del licenziamento sono diversi per l'uno e per l'altro. Perché era al corrente del mancato finanziamento al film su Regeni, una scelta che Giuli pubblicamente aveva criticato ritenendola inaccettabile. L'altro addio ad Elena Proietti sarebbe da imputare a un suo mancato appuntamento in aeroporto per partecipare al viaggio di Giuli a New York, una motivazione che appare piuttosto insolita. Merlino è figlio di Mario Merlino, esponente della destra appartenente ad Avanguardia Nazionale. Il figlio Emanuele è molto vicino a Fazzolari, così come Elena Proietti è esponente di spicco di Fratelli d'Italia in Umbria. Lollobrigida si è affrettato a stemperare le tensioni, ma nello stesso tempo imponendo che i due restino dentro ai ministeri, che a loro venga dato un altro posto. Probabilmente la decisione di Giuli è stata ritenuta piuttosto impulsiva anche dalla stessa Meloni. Se da un lato è probabile che il dietrofront di Giuli sul film su Regeni sia anche questo frutto del nuovo corso più moderato della destra post referendum, è anche vero che i due licenziamenti così importanti forse hanno a che fare con una lotta interna Fratelli d'Italia, collegabile alla diatriba tra Giuli e Buttafuoco dal lato e alle scorie rimaste dopo l'addio imposto alla direttrice Venezzi, la Fenice. Un altro esempio di un clima non proprio sereno dentro i partiti di governo. Lì nello studio.
0: Il giornalista del quotidiano Domani, Nello Trocchia, è stato messo sotto scorta. Lo ha scritto stamattina il suo giornale, spiegando che la decisione è stata presa dal Ministero dell'Interno e ricordando le minacce subite dal cronista, che in questi anni era già stato sotto la vigilanza delle istituzioni, che ora quindi è stata rafforzata. Il quotidiano sottolinea in particolare il lavoro di Trocchia sulla mafia romana. Continuerò a raccontare una città diventata snodo del narcotraffico, ha detto il giornalista, ringraziando chi si occupa della sua sicurezza e il suo giornalista.

0: invernale. In Italia giornata di scioperi nel trasporto aereo con una serie di mobilitazioni sia nel personale di terra sia in quello di volo. Tra gli aeroporti coinvolti c'è quello di Malpensa, in particolare per un'agitazione che riguarda EasyJet. Emiliano Losi lavora per la compagnia ed è un sindacalista della CGIL di categoria.
1: Siamo al terzo sciopero in breve tempo per i piloti e gli assistenti di volo di EasyJet, in quanto il nostro contratto è scaduto a settembre. Abbiamo una compagnia aerea, che è appunto EasyJet, una compagnia paneuropea, che sta rinnovando i contratti negli altri paesi e l'Italia è rimasta molto indietro con stipendi più bassi del 20-25% rispetto ai colleghi di tutta Europa. In questo contesto l'azienda mantiene un totale silenzio e i sindacati non vengono convocati per riunioni o per procedere con il rinnovo del contratto, quindi a causa di questo stallo torniamo per la terza volta a scioperare. Sicuramente il momento storico, diciamo, non aiuta, sicuramente è un momento in cui le prenotazioni non sono allo stesso livello dell'anno scorso e il caro carburante non aiuta i conti della compagnia aerea, ma contiamo che la compagnia aerea usufruisce di quello che è detto ledging, quindi è protetta per quanto riguarda il caro carburante per una cifra importante, quindi non può essere una scusa.
0: Andrea Monti in studio, Alessandra Tommasi in redazione per questo giornale radio, la prossima edizione alle 15.30, buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Un cadavere riemerge dal passato e qualcuno non vuole che io scopra la verità, perché ogni mossa può essere letale.
5: Torna il duo Dante e Colomba, Sandrone Dazziari, La mossa del granchio, Rizzoli, in libreria.
6: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
7: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
6: e risolviamo. Buona idea.
7: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
6: E la qualità la trovi in ogni stagione.
7: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
8: Brico OK, più vicino a te.
6: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.

0: La campagna abbonamenti è un po' così, arriva un'ora e gli ascoltatori si chiedono chi ci sarà in onda.
1: Chi arriverà adesso?
0: Ci
1: quali voci sentiremo?
0: Sorpresa.
1: Surprise.
0: Sorpresa, siamo io e Dario Grande, buongiorno.
1: Buongiorno,
0: sono, io
1: buongiorno.
0: Sono Elisa Graci.
1: Elisa Graci, ci siamo noi al microfono per un po', non diciamo per quanto.
0: No, però tra poco ci raggiunge un altro amico.
1: La terza voce.
0: Che dai, facciamo che non lo diciamo, facciamo che nostro... anzi facciamo che lo indovinate voi. Secondo voi chi ci raggiunge tra poco? Vabbè.
1: Beh,
0: uno di noi, uno dei musicali.
1: Non dovrebbe essere difficile indovinarlo. E tra l'altro siamo già anche, beh, siete già abituati a questa cosa. Quando siamo in diretta noi, siamo anche in diretta Instagram.
0: Esatto, noi siamo giovani,
1: fresh,
0: soprattutto io, e quindi siamo anche in diretta Instagram. Se volete vederci, oltre a ascoltarci, andate a Elisa Graci Radio e a dar.grande su Instagram e potete vedere dietro le quinte della meravigliosa campagna abbonamenti 2026 Primavera Edition di Radio Popolare. Sono sempre scene molto belle, molto simpatiche, che vi svelano un lato della radio che ancora non conoscete.
1: Per esempio anche l'autoregia.
0: Per esempio anche l'autoregia, esatto.
1: A volte sperimentiamo con le inquadrature e vedete le mille mosse che Elisa Graci fa praticamente in pilota automatico sui mixer.
0: È vero, un po' come guidare la bici, sai quando devi frenare, io so quando alzare i cursori più o meno.
1: Alzare il volume.
0: Allora amici, amiche, la campagna abbonamenti è sempre un momento speciale anche per noi qui alla radio, quello di chiedervi di sostenere la nostra radio, la radio che ascoltate ogni giorno, Radio Popolare. Per chi appunto ancora non è abbonato, sappiate che ci si può abbonare, anzi è cosa buona e giusta abbonarsi a Radio Popolare, sostenere l'indipendenza, sostenere la libertà di tutti noi, redazione musicale, redazione news, di trasmettere quello che crediamo sia giusto trasmettere senza nessun diktat, diciamo dal verticale, ecco.
1: Già.
0: E questo è molto molto speciale nell'editoria di oggi, nel mondo della radio di oggi, siamo praticamente un unicum, e quindi è importante sempre di più sostenere Radio Popolare. Potete farlo abbonandovi appunto alla radio alla cifra di 90 euro all'anno.
1: Cifra che è rimasta praticamente uguale da quando siamo qua in questa sede, vero?
0: Esatto, da quando c'è stato l'euro fondamentalmente, da quando c'è stato il cambio lira-euro, sempre 90 euro sono, e quindi davvero un record abbastanza pazzesco, quindi se volete, anzi noi vi chiediamo di abbonarvi a Radio Popolare, lo faremo per tutta la settimana, lo faremo anche noi che siamo i rappresentanti appunto in questo caso della redazione musicale, mettendogli proprio l'importanza sulla libertà che tutti noi abbiamo nel trasmettere la musica che vogliamo farvi ascoltare, la musica che secondo noi è musica di qualità, che non segue diciamo logiche di mercato, e quindi una libertà davvero unica nel panorama radiofonico italiano. Lo facciamo tutti i giorni con volume, con tutte le altre trasmissioni musicali di Radio Popolare, è prezioso, e anche per questo è importante abbonarsi e sostenerci per mantenere questa libertà. Lo facciamo tutti i giorni io e Dario, appunto dalle 2 alle 4, ora siamo un po' prima del solito.
1: Vero, anticipiamo.
0: Però, è molto bello anche avere questa, diciamo, conversazione con voi nella campagna abbonamenti più che in quanto facciamo di solito. E quindi se volete potete chiamarci, per la prima volta prendiamo le telefonate io e Dario.
1: è vero. E allora il numero è 331-6214013, sia per telefonarci.
0: No,
1: appunto.
0: Questo qui è per i messaggi.
1: Ah,
0: per i messaggi di Telegram e WhatsApp. Il telefono
1: fisso.
0: Noi non lo usiamo mai.
1: Infatti non lo usiamo mai. Il telefono fisso per telefonarci in diretta 02 33 001 001.
0: Yes. Allora oggi volevamo farvi all'inizio, finché non aspettiamo il vulcano che ci sta per per raggiungere, altro. Ancora non avete indovinato però chi sarà il nostro co-conduttore.
1: Scriveteci.
0: Allora, volevamo chiedervi appunto domande musicali, visto che appunto siamo una rappresentanza della redazione musicale, e quindi cercare di ricordare insieme a voi quali sono i vostri ricordi musicali più cari, più belli, quelli che stanno nel vostro cuore, che tutte le volte che ci pensate vi illuminate di un sorriso ad mille denti. E quindi ad esempio la prima cosa che a volte viene in mente anche così quando ci conosciamo è per esempio il primo disco che avete comprato, o il primo concerto a cui siete andati. Io già ho un paio di risposte, non una ma due, penso.
1: Ne abbiamo.
0: Quindi se volete scriveteci o diteci al 02 33 001 001 quali sono state, insomma, la vostra musica del cuore. E pensavamo proprio se riuscirete poi a prometterci che vi abbonerete, magari vi facciamo ascoltare anche la canzone del vostro cuore. Vi premiamo.
1: Canzoncina del cuore.
0: Facendo le richieste musicali, come si faceva una volta alla radio.
1: Esatto.
0: Quindi, se volete, chiamateci appunto allo 02 33 001 001 oppure scriveteci al 331 62 14013. Allora, già su Instagram ci hanno indovinato chi sarà il nostro co-conduttore. Fatelo anche voi, amici non di Instagram, appunto, vediamo se sapete chi ci raggiungerà tra poco. È sempre uno di noi, è sempre uno della musica, che tra l'altro stasera, vi do un aiuto, sarà il DJ dei nostri aperitivi.
1: Aprirà le danze della settimana.
0: Tu domani, Dario.
1: Io domani e poi Giulia Strippoli mercoledì, Pier Giorgio Pardo giovedì e tu chiuderai le danze, Lisa, venerdì sera.
0: Allora, l'aperitivo è un momento molto molto bello per stare insieme, perché appunto dalle 7 alle 8, quindi un'oretta circa prima di tutti gli appuntamenti che abbiamo organizzato per voi nell'auditorium questa settimana, dalle 7 alle 8 ci rilassiamo, ascoltiamo un po' di musica,
1: chill.
0: Ognuno di noi farà ascoltare un po' di musica, ci berremo delle buonissime cose con l'app Bedda, che ha una postazione tra l'altro tutta speciale
1: nuova
0: per questa settimana. Quindi avrete la possibilità di bere, sorseggiare, mangiucchiare qualcosa da noi nell'atrio di Radio Popolare, dell'auditorium di Radio Popolare. Quindi anche in caso di pioggia, niente paura, è tutto sotto controllo, siamo coperti tra il fuori e il dentro appunto dell'atrio dell'auditorium. Quindi venite, raggiungeteci, ci fa tanto piacere. Tra l'altro sto preparando dei regali
1: misteriosi, dei pacchettini
0: misteriosi.
1: Non sono i pacchi di volume, attenzione.
0: No, sono dei mini pacchi di volume, potremmo dire. Praticamente sono delle piccole cose che contengono o musica o libri.
1: Cose che girano in redazione.
0: Chi verrà a salutarci avrà così la sorpresa di ricevere un piccolo cadeau da parte nostra. Allora, io volevo aprire le danze col primo concerto, che poi non è il primo concerto che ho visto, ma è probabilmente il primo che ho visto al quale volevo andare io, fondamentalmente.
1: Ok.
0: Anche se il primissimissimo...
1: Non obbligata.
0: Il primissimissimo è stato quando ero piccola Madonna, però vabbè.
1: Ok.
0: Quello magari lo riprendiamo dopo. Però a un certo punto io e mia sorella, più piccola, volevamo tantissimo andare a vedere gli U2
1: sì,
0: a Bologna. Io mi ricordo che avevo la maturità il giorno prima del concerto.
1: Totale.
0: E quindi mio padre mi sorprese il giorno dopo della maturità portandoci me e mia sorella a Bologna a vedere gli U2. Quindi è sicuramente un ricordo bellissimo che voglio condividere con voi, anche ascoltando gli U2, che ne dite, per così aprire le danze in questa nostra campagna abbonamenti 2026 con gli U2 e Ultraviolet. Chiamateci, diteci anche voi il vostro primo concerto, il vostro concerto del cuore, allo 02 33 001 001.

0: Allora, fu un concerto pazzesco allo stadio di Bologna, allo stadio Dall'Ara, dove gioca la gloriosa squadra del Bologna. Lì il concerto degli U2, pazzesco, era mi sembra il 92-93? 93.
1: Wow.
0: E è stato bellissimo perché eravamo io, mia sorellina piccola e mio papà appunto a questo concerto. È stato un po' il primo concerto rock che ho visto da lì. Non mi sono mai più fermata, devo dire. È stato così un po' il primo rock, poi prima ne avevo visti altri, ma ecco, questo è stato il concerto che mi è rimasto più impresso della mia gioventù, di quando ero piccola.
1: Ci credo.
0: Ci avete scritto un sacco di messaggi, bravi. Però chiamateci anche, chiamateci, vogliamo sentire la vostra voce. In campagna abbonamenti è bello perché appunto sentiamo anche la vostra viva voce allo 02 33 001 001. Tanti messaggi, vero Dario?
1: Allora sì, ne iniziamo a leggere qualcuno?
0: Sì, dai. Allora, Claudio, bellissimo questo pezzo di due. Era Ultraviolet dall'album Actum Baby, bellissimo disco, che era poi il tour che avevo visto degli U2. Poi...
1: Esatto, no, ci dice anche uno dei miei primi concerti, sempre Claudio, CCCP, fedeli, alla linea Leoncavallo. Beh, wow.
0: Però, niente male.
1: Gran bel primo concerto.
0: È vero. Poi c'è Iggy, ciao Iggy, nostro affezionato ascoltatore, primo concerto Howard Jones. Ma pensa, lo ricordo Howard Jones al Teatro Tenda di Lampugnano, aprile 1984, ingresso 14.000 lire. Poi abbattuto, il Teatro Tenda a Lampugnano, abbattuto per far posto al Pala Trussardi. Avevo un 14 anni e un Garelli elaborato, che, quei motorini dalla marmitta rumorosissima, quelli lì.
1: Sì. C'è anche, allora, musica del cuore... Led Zeppelin, il primo capitolo, l'EP acquistato nella prima edizione con la copertina provvisoria, Sergio.
0: Sergio, wow, e com'era sta copertina provvisoria? Diversa ovviamente,
1: a
0: immagino, dall'originale. Dai, mandaci una foto. Sergio, sei abbonato? Iggy, sei abbonato? Claudio?
1: Esatto, fateci sapere.
0: Claudio, sei abbonato?
1: Stiamo parlando con abbonati o no? poi anche... Allora,
0: c'è qualcun altro? C'è
1: qualcun
0: anche una
1: altro.
0: Telefonata, guarda.
1: Ah, sì?
0: Andiamo
1: con
0: la telefonata.
1: Vai.
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Chi sei? Eccolo.
1: Ciao,
0: chi sei?
2: Allora, con chi sono io che parlo?
0: Sei tu?
1: Sì.
0: Come ti chiami?
2: State ascoltando me?
0: Sì, siamo ascoltati.
2: Sono una vecchia signora, abbonata da mille anni a Radio Popolare, mattonata quando era il momento, tesserata, i miei nipoti, bla bla.
0: Come ti chiami, mattonata tesserata?
2: Mi chiamo Marina.
1: Marina.
0: Ciao Marina.
2: E come dicevo, sono una vecchia signora di provincia, per cui i vostri concerti dal vivo non li ho mai sentiti.
0: Però, però sarai andata a un concerto in vita tua almeno.
2: Sì, però quello che vi voglio raccontare è una nostalgia che mi rimane nel cuore, che io ho mutuato dalla Radio Popolare, che era la famosa Sacca del Diavolo. Io mi ricordo che trasmetteva intorno alle 8, praticamente ora di cena, e io cenavo con
0: questa trasmissione.
2: Sì, ho nostalgia di quella cosa lì, mi piaceva moltissimo. Non è, mi rendo conto che non è una musica né frequente né attuale per molti, ma ha valore storico, affettivo, emotivo,
0: certo.
2: che sempre mi scalda. Vi ascolto sempre con grande piacere, siete la mia radio preferita e
0: Marina,
2: continuate pure così.
0: Che bello, bello aver inaugurato le telefonate con un'ascoltatrice come te, Marina.
2: Un'ascoltatrice d'antan, di quelle...
0: esperta.
2: Di quelle storiche.
0: Esperta.
2: Va bene, dai, buona.
3: Ma scusa, ma come te come?
0: Ma come Marina?
3: Come? Cioè, come?
0: Così,
3: illustriamo Marina.
0: È arrivato Davide.
1: È successo.
0: Marina, mattonata.
2: Marina, mattonata.
0: E abbonata pure i nipoti, cioè meglio di così
1: da sempre.
2: I nipoti, mia figlia, anche lei si è abbonata finalmente dopo tanto ascolto. L'anno scorso l'ho ascoltato anche in
3: una persona bella.
0: È bella, capisci? Abbiamo iniziato
3: una persona generosa.
2: Una cosa che sicuramente vi incuriosisce moltissimo. Allevo bachi da seta.
0: Alleva bachi da seta.
1: Wow, no, questa.
3: Pensa, ragazzi, scusa, ma dove li tieni? In una teca?
2: Io sono dalla provincia di Como.
1: E come funziona questa cosa?
0: Un sacco di bachi da
2: seta. È una cosa un po' laboriosa, ma non difficile da fare, che ovviamente ha occupato moltissimo tutte le signore, le donne in particolare, in tutti questi dintorni, ma anche nel Veneto, nel Piemonte. Per un paio di mesi, in generale più o meno l'allevamento dura un paio di mesi, un poco meno, se va tutto bene, quei pochi soldini, tutto sommato pochi, che si ricavavano dall'allevamento del bracco da seta, servivano a quelle spese della casa, tipo la dote della figlia, le scarpe al piccolo, ne vado dal medico.
0: Insomma, un po' di soldini.
2: È un'economia molto, molto particolare, a cui prima che arrivassero poi le industrie della seta, nel senso che poi ovviamente il bozzolo affilato, quindi si scava un filo, allora chi lo usa, allora i setaioli, bla bla, tutta quella storia.
3: Ma sì, ma tu lo facevi da sola?
2: No, eravamo un gruppo di persone e vi dico un'altra cosa strepitosa. cioè questa cosa nasce dalla nostra relazione con l'America Latina in particolare, perché in quella zona noi abbiamo conosciuto zone di grande povertà e di grande miseria, diciamo anche fisica, perché c'era una zona di gozzo endemico dove quindi molto cretinismo, molte cose brutte, diciamo, e questa dell'allevamento del bracco da seta era una cosa che appunto economicamente, come impegno economico, portava via poco, anche perché il clima è favorevole, la crescita del gelso, eccetera, eccetera, eccetera, e abbiamo esportato questa nostra storica abilità che, ripeto, ha portato beneficio soprattutto alle famiglie più di ceto più basso e che ha significato qualcosa per tutta un'area dell'America Latina che noi abbiamo frequentato. Quindi,
3: quindi grazie, oltre che a nome nostro, anche a nome loro, Marina.
2: Ragazzi,
3: fa ridere.
2: Quando vedete una cosa di seta, pensate
0: a te. Marina,
3: certo,
0: tra l'altro,
3: tipo la pelle.
0: Simone ci dice che la sacca del diavolo c'è ancora la domenica alle 21:30.
2: Lo so, okay. Non è più la mia ora di pranzo.
0: Non è più ora di pranzo.
2: Appuntamento. Vabbè, per l'amor di Dio, però effettivamente è una di quelle trasmissioni che ho sempre impianto in quell'orario.
0: In quell'orario lì,
2: generale, ho apprezzato molto.
3: Marina, ciao Marina.
0: Grazie, ciao,
1: grazie.
0: Marina. Ciao. Abbiamo un'altra
3: allora.
0: Telefonata. Pronto?
1: Wow.
0: Pronto?
1: Chi è?
0: Non lo so, chi è? Pronto?
1: Pronto, ci sei?
4: Ciao. Mi chiamo Chloe, sono abbonata.
3: Ciao Chloe.
1: Ciao.
4: Il mio primo concerto, diciamo, primo non so, però quello che identifico come il mio primo, ero in terza media, sono stati Modena.
0: Sì.
4: Al Palasharp, a Lampugnano.
0: Anche tu a Lampugnano? Tutti a Lampugnano?
4: Sì.
0: Tutti i concerti lì.
4: Però il concerto proprio del cuore, mi lincerete, ma sono stati i Pinguini Tattici l'anno scorso a San Siro.
3: Abbastanza.
0: Davide è lì pronto a linciare.
3: No, ma va abbastanza. Grazie. Comunque.
0: Grazie a te, Chloe. Allora,
1: grazie.
0: Ma sei abbonata, ci hai detto? Brava.
3: Sì. Da quanto tempo?
4: Non lo so, penso mi abbia abbonato mia mamma da tutta la vita.
3: Scusa,
1: da ancora
3: quindi... Ma quindi sei abbonata ancora sulle spalle dei tuoi genitori?
4: No, ormai no.
3: Poi c'è stato un passaggio a un certo punto.
4: Però saranno 20 anni, penso.
3: E tu ne hai, 30. Scusami?
4: 30.
3: 30 anni, beh, trentenne che riesce a mantenerci l'abbonamento, grazie.
0: Beh,
4: prego.
1: Beh, è vero,
3: Perché? Perché lo fai come cantava il poeta? Perché lo fai come cantava il poeta?
4: Perché Radio Popolare è Radio Popolare, come Sanremo è Sanremo, Radio Popolare è Radio Popolare.
3: Okay, allora Chloe, ascolta, io ho detto una cagata grossa.
4: Se non ascolti Radio Popolare.
0: Giusto.
3: Io ho detto una cagata grossa, però anche tu come Sanremo e Sanremo ci sei andata vicina. Lo sai, vero, Chloe?
4: No, però cioè,
3: come
4: senso,
3: no, sì, un po' sì.
4: Ma cosa devi fare se non ascolti Radio Popolare? Cosa ascolti?
0: Esatto.
1: Questa è la domanda.
0: Non fa una piega.
3: Te lo dico io, Chloe, cosa fai? Ascolti i podcast di Radio Popolare. Nel senso
4: anche,
3: che in quel momento lì c'è una roba che non ti piace. Tipo, dimmi un orario qualsiasi.
4: Ma io l'ascolto, la mattina.
3: Quello lì, c'è quella roba che non ti piace, poi non ti torni una roba, sei in macchina. In quel momento, così te lo dico, non hai voglia di sentire il GR? Tu metti sul podcast e senti la puntata di ieri di Volume!
1: Per esempio.
3: Hai capito? Quelle robe lì. Quindi la risposta alla domanda è: se non ascolti Radio Popolare, cosa fai? Ascolti il podcast di Radio Popolare. Ciao Chloe.
0: Ciao Chloe, ciao, grazie di esserti abbonata. Chloe, pronto? A
3: proposito di volume, ciao, voi due.
0: Ciao Davide.
1: Ciao Davide.
0: Davide, sei arrivato?
5: Sei tu.
0: Chi sei? Pronto?
5: Allora, io sono Adriana, una vecchia signora, una nonna.
0: Brava.
5: Abbonata da sempre, abbonata con tutti quelli che posso far inserire da voi.
0: Sì.
5: Allora, io voglio gli auguri da voi perché oggi, proprio oggi, vi devo dire che nel 58 c'erano i Platters a Milano.
0: I Platters?
5: Ho sentito mio marito al concerto.
1: Che storie.
5: E da allora praticamente tutto assieme.
3: Elena, hai detto?
5: Adriana,
3: sono andato vicino. Adriana, ma dimmi una roba. Platters, allora, facciamo un po' così, botta e risposta. Dove?
5: Al Palazzo del Ghiaccio, via Piranesi.
3: In Piranesi. Ok. Chi si è avvicinato a chi? Cos'è che si sente sotto? Chi si è avvicinato? Tu o lui?
5: Beh, lui.
3: E cosa ti ha detto?
5: Mi ha chiamollato, mi ha presentato un amico comune.
3: Quindi un amico comune.
5: Chi è quella là col cappottino rosso?
0: Col cappottino rosso.
3: Quindi l'amico comune. L'amico comune la sapeva com'era la cosa,
5: io ero arrivata lì perché mi aveva lasciato un ragazzo e allora io avevo 16 anni.
3: Ma pensa, tuo marito lo sa di essere il piano B di una vita?
5: Non lo sa più perché mio marito è mancato 5 anni.
3: Oh, lo sapeva, lo sapeva però di essere il piano B?
5: Come no?
1: Non l'ha mai saputo.
5: L'ha detto l'amico, guarda che quella lì è disponibile.
0: Quella lì.
3: Brava Adriana. Adriana, il Piranesi
0: 1958. Adriana, è per te questa. Alza il volume.
3: Volume!
5: Dai, un abbraccio. Stasera se ce la faccio magari vengo a...
0: Dai, vieni. Ti aspettiamo. Dai, Adriana,
5: ciao.
0: Vieni.
5: Buona festa per voi. Ciao, ragazzi.
1: Ciao.
0: Che bello, Adriana.
1: Che
0: tuo
1: storia.
0: Marito nel 58.
3: A te c'era il cappottino rosso, che oltre bello. Che il concerto al Piranesi. E voi non sapete, Piranesi c'era il vecchio Palazzo del Ghiaccio. Vecchio. E facciamo poi, prima c'erano anche i concerti. Il primo concerto di Celentano, anche forse è stato lì.
0: Pronto?
3: Al Piranesi. Pronto?
0: Ci sei? Ehi, sei tu?
1: Pronto?
0: Sei tu, non ci sei più. Eccola, pronto?
6: Sì,
0: eccolo. Eccoti.
1: Ciao, chi sei?
0: Ciao, chi ecco, sei?
6: L'Adriana di prima mi ha battuto perché io. Il mio primo concerto è stato nel 72 al Vigorelli, Frank Zappa and the Mother of Invention.
3: E tra l'altro hai conosciuto lì tua moglie.
0: No.
3: E tra l'altro tu sei un piano B, tu te la sai questa cosa qua. Cioè lo sai che tu sei un piano B. Tu sei un ripiego, tu lo sai di essere.
6: Lo so,
3: 15 anni.
0: Come ti chiami?
6: Pierluigi,
1: abbonato da quanto?
6: Quanti anni? Devo chiederlo a mia moglie.
0: Vedi, lei lo sa.
1: Siamo nel 2026.
6: Forse 7-8 anni più o meno.
0: 7-8 anni. Se ricordiamo gli ascoltatori che se vogliono magari ritoccare il loro abbonamento alla nostra frequenza, si può fare, da 90 a 100.
1: Si può fare.
3: Ascolta una roba. Guarda che lei stava dicendo, parlando agli ascoltatori, ma perché capissi tu? È una tecnica che usa la Graci, no?
6: Sì.
3: Cioè, allora così ti spiego questa roba qua. Questa roba qua, tra l'altro, secondo me implica un piccolo ritocco da parte vostra. Allora, la Graci dice: ma io ho rapporti perfetti con Dario Grande. Ho dei rapporti. Guarda, non gli ho mai detto niente, non gli ho mai fatto una critica.
0: Perché?
1: No, me ne fa.
3: E dice così: no, aspetta, poi però dice: Facchini, ma sai cosa è successo ieri con Dario?
0: Voi che credete?
3: È la stessa cosa, fa con te. Pensi che stia parlando all'ascoltatore là fuori, in realtà ce l'ha con te.
0: Allora,
3: Elisa ti sta chiedendo un ritocchino.
0: Elisa ti sta mettendo anche Frank Zappa in sottofondo. Dimmi Pierluigi.
6: Ok, no, è stato veramente, avevo 15 anni.
3: Guarda come cambia discorso. Comunque te Pierluigi ciurli nel manico, Allora, ho capito, 7-8 anni, ma l'inflazione. Allora, ascolta una roba, noi siamo rimasti fermi e tu? Tu pure.
6: Ma hai ragione, perché ti faccio un aggancio, no?
3: Se ancora. E cambia discorso.
0: Abbiamo 30 secondi e poi ci taglia la pubblicità. Dici.
6: Costava 2000 lire il biglietto. 2000
0: lire.
3: 2000 lire, pensa. E tu sei rimasto a 90 euro.
6: Cioè, va bene, dai, faremo un ritorno.
3: No, aspetta un attimo, faremo in che senso? Proprio da un punto di vista della roadmap.
6: Ci dobbiamo attivare per mettervi a fare il ritorno.
0: 107.6.
1: Ci piace particolarmente 107.6.
0: Ho messo anche Frank Zappa per lui.
6: Benissimo.
3: Tra l'altro avevo 15 anni e il biglietto costava 2000 lire.
1: Ma quant'è 2000 lire? Oh?
0: Per lui. 2000 lire è tipo un euro.
1: Tipo no, un euro.
0: Non lo so,
6: un euro di adesso,
1: circa un euro di adesso.
3: No, allora aveva un altro valore, ragazzi.
0: Inflazione?
1: Beh, sì.
6: Si poteva andare a vedere, a sentire, a assistere ai concerti con quei prezzi lì, quei tempi, mi ricordo.
3: Ma tu
6: con le cifre di ora che costano.
3: Le cifre di ora, 80 euro Sean Paul. È vero?
0: Lo so.
3: 80 euro Sean Paul.
0: Ai noi.
3: Va bene.
0: Pierluigi, ciao, aspettiamo il tuo ritocco.
3: Ciao.
0: Ultimissimo, pronto, chi sei? Pronto, ciao. Mi senti?
1: L'altro?
0: Non mi sentono.
1: Pronto?
0: Niente, non c'è nessuno. Allora, c'è la pubblicità invece. Comunque, ciao Davide Facchini.
3: Ciao, ma l'ho salutato.
1: Ciao Davide Facchini.
0: È arrivato Davide.
1: Allora. Volume leggerissimo.
0: Qualcuno aveva... Bravo, volume leggerissimo.
1: Volume leggerissimo.
0: Campagna abbonamenti. Qualcuno aveva indovinato, qualcuno aveva ipotizzato che il conduttore misterioso... Poteva essere per Giorgio Fabbri, eri tu.
3: Ero io.
1: Sì,
3: l'orario
0: è Davide Facchini.
7: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati. E puoi chiederli anche online.
8: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Basta andare su biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
9: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.

0: Allora, possiamo dire che per quanto riguarda la campagna abbonamenti, vediamo Elisa se sei d'accordo. Dario è nuovo.
1: Sì.
0: Tu, Elisa, sei, ecco. sei io sono usato.
1: Meno nuova.
2: Sei usatissimo.
0: Io sono, sì, io sono logoro. E quindi Dario non la sa questa roba qua, che a un certo punto la sigla della campagna abbonamenti ti urta, sì, ti viene
1: non ne puoi più.
0: No, ti viene un po' di dermatite, ma non ce la fai.
2: Poi quest'anno c'è pure il la la la.
0: C'è un la la la.
1: C'è un bel la la la.
0: Perché voi mi insegnate che le come dire, le parrocchie musicali sono due. Il la la la
2: e il
0: tu. Hai capito?
1: Tu. Però dobbiamo dire che è anche colpa nostra di volume, perché c'era stato detto potete scegliere se volete la sigla della campagna abbonamento, ma non siamo stati propositivi, per cui abbiamo avuto una chance, l'abbiamo sprecata.
2: Ci becchiamo questa.
0: Cioè, che casa del suo mamma fa un bagno.
2: Esatto.
0: Quella,
2: cioè. Ora ce la teniamo così.
1: In pratica.
0: Va bene, campagna abbonamenti 2026, primavera 2026, Radio Popolare.
2: Allora, devo dire che sono arrivati una caterba di messaggi.
0: È vero.
2: Però noi vogliamo sicuramente avere i vostri messaggi, ma soprattutto le vostre telefonate, perché come dicevamo fuori onda io e il caro conduttore Davide Facchini, cioè avete la possibilità, una possibilità più unica che rara, di chiamarci, di sfogarvi, qualsiasi cosa volete dirci.
0: Perché...
2: cioè, non è che non capita spesso, soprattutto nelle nostre trasmissioni, quella di Davide prima di noi, quella nostra, volume, di sentire le vostre voci. Questa è proprio l'occasione giusta per sentire le vostre voci e per sentire quello che ci volete raccontare, sia per quanto riguarda la nostra musica del cuore, visto che noi siamo tre DJs,
1: yeah,
2: sia per quanto riguarda gli incontri con i vostri con le vostre dolce metà in concerti più o meno belli.
0: Più o meno, se siete stati il piano B.
1: I vostri piani B.
0: E se siete stati i piani B.
2: Esatto.
0: Mentre il piano A è sostenere Radio Popolare.
2: Sì, allora, 90 euro all'anno, pochissimo. Se volete potete ritoccare il vostro abbonamento a 107.6, che è una cosa ormai, insomma,
1: simbolica,
2: che abbiamo iniziato a fare pochi mesi fa. Però la cosa importante, ovviamente, è aggiungervi alla nostra famiglia. La famiglia di Radio Popolare è già numerosa, ma vi accogliamo a braccia aperte come nuovi abbonati. E i nuovi abbonati possono richiedere una canzone così. Giusto,
0: giusto. Mi sembra il mio. Direi, bravo, Elisa, 0233 001 001. Tu ci sei ancora?
2: Pronto?
3: Ma sì, ci sono.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Ciao, chi sei?
3: Nicola da Genova.
2: Da Genova. Bella Zena.
3: Sì, amo e odio.
2: Perché?
3: Vabbè, per tutti i motivi per cui si ama e si odia a casa. No, ma perché io abito sempre da Genova, ma abito a Milano, è una bugia.
0: Cioè, ti piace a te che così?
2: Ti piace dire che stai
0: Genova. Così, Nicola vuole dare a se stesso una allure un po' esotica, hai capito? Sai, quella roba di mistero,
1: sì.
0: Un po' che dice, però questo tipo qua. E allora dice, io sono di... potevo dire delle isole Grenadine nei Caraibi.
2: Vabbè,
0: no?
2: Ma anche Genova.
1: Genova.
0: Che cazzo?
2: Genova si difende.
0: Va bene.
2: Con i suoi carruggi.
0: Delle isole Grenadine potevi dire. Potevi dire della Papua.
2: E invece.
0: Esatto.
1: E invece a Milano da quanto?
3: Troppo. Più di 10 anni sono abbonato e da ubriaco mi avete anche fatto ritoccare.
0: Sì? Com'è che è andata quella roba lì?
3: No. Ma forse lo scorso autunno.
2: Manco si ricorda quando.
3: Appunto, no, ci sono cose che posso dire e cose che no, però alla fine ho telefonato perché veniva richiesto poco, dai, di passare da 90 a 106.
2: Esatto.
3: E tutto sommato si può fare.
2: Tutto sommato si può fare, bravo, questo è il messaggio che vogliamo.
1: Tutto sommato
2: che
1: si può fare.
2: Tutto sommato si può fare.
3: Bere qualcosina prima.
0: Esatto, ma la domanda è questa qua. In questo momento sei sobrio, perché
1: non si capisce.
0: No, sì. No, però è un problema, perché come facciamo a chiederti dei soldi? No, non c'è molto da ridere.
3: Siamo tra 2 ore.
2: Tra 2 ore te li ripetiamo.
0: Va bene, dici
2: Nicola.
3: Non lo so, allora io ho sentito Lucio Dalla a 6 anni al pessimo Palasport di Genova e mi ricordo che Lucio Dalla perse una scarpa. Mi costava...
0: Ma com'è possibile?
2: Lucio Dalla perse una scarpa.
3: Avevo 6 anni, possono essere anche ricordi
0: Potrebbero anche avertelo raccontato alla cena di Natale dei tuoi 10 anni e tu te la sei bevuta, a proposito, tra l'altro, della Sebrilli.
3: Come la storia del pesce spada che si è mangiato il mio ciuccio.
0: Certo.
2: Però creativi, il pesce spada.
0: Il pesce spada che si è mangiato il
2: ciuccio. Perché proprio il pesce spada? Vabbè.
3: Perché vicino a casa c'era un mosaico, c'è ancora una specie di mosaico lì sul mare, a quanto. Dove c'è una specie di pesce spada.
2: È stato lui.
3: Mi convinsero che era stato lui. E io, suggestionato, tuttora mi ricordo di averlo visto.
0: Ascolta, ma quindi viene a trovarci queste sere durante gli aperitivi?
3: Dove sono? Dove
0: sono? Tutto a posto. È tutto allora, non sei ancora a livello abbonamento nuovo, ma ti ci stai avvicinando,
2: Nicola.
0: Sentilo qua, ride.
2: Già ride, Nicola. Dai, vieni.
3: Ho abbonato anche un neonato, lo scorso autunno.
2: Grande. Nicola, vieni a trovarci qui alla radio Via Learo numero 5. Da oggi fino a venerdì facciamo l'aperitivo tutti insieme con i DJ della radio. Stasera c'è Davide dalle 7 alle 8. Dai.
0: E poi seguirà dibattito. Che esatto. Tu dici? Ah, no, non è vero. Seguirà dibattito.
2: Puoi entrare e parlare.
0: Adesso ne raccontiamo.
3: Da venerdì, dai, vediamo. Ok.
2: Vai.
1: Sì, da oggi a venerdì.
0: Ciao Nicola. Sarebbe bello trovare un non abbonato. Pronto?
1: Pronto?
0: Ciao, sei in onda.
2: Hello?
4: Sono io.
2: Sì.
1: Ciao, chi sei?
2: Pronto?
4: Sono io.
2: Sì, sei tu. Ciao. Come ti chiami?
4: Ah, sì. Ho mandato un messaggio. Osso delle montagne.
0: Sì.
1: Ok.
4: Io ho quasi 73 anni.
2: Sì.
4: E parlate dei primi concerti.
2: Dici, allora, qual è il tuo?
4: Il primo concerto furono i Rolling Stones al Paralino a Milano.
0: Niente. Tra l'altro vogliamo dire dei teenager erano i Rolling Stones.
2: Che anno era, ti ricordi?
4: Era 1970.
0: Sì. No, per cui sì, la risposta è sì. Erano dei teenager.
4: Il primo concerto è Kennedy. E c'è stato anche uno sfondamento.
0: Sì, perché vogliamo ricordare che la musica si ascolta, non si paga.
4: Dopo il secondo i Rolling Stones, poi devo dire la mia vita è cambiata con i Pink Floyd nel 71 a Brescia, i Soft Machine soprattutto nel 72 a Bergamo, e poi sono andato al primo Umbria Jazz, cosa che le persone spesso non considerano, ma bisogna avere il pensiero che prima Umbria Jazz c'erano solo uno o due pullman e non si aspettavano che arrivassero tipo 10 o 20 mila persone.
2: E invece
0: sono arrivate.
2: Grande.
4: Ho cambiato la mia vita e io poi mi sono messo a suonare.
0: Ma tu potresti cambiare la nostra sostenendo Radio Popolare.
2: Sei già abbonato?
4: Io sono abbonato a Radio Popolare.
2: Grande.
4: Vi devo dire onestamente, con 90 euro però ho una pensione di 670 euro al mese. Per cui fate voi un po' i conti.
2: Allora ancora più magari, speciale.
4: Magari a 107 potrei arrivarci. Io sono abbonato da dicembre.
0: Ma noi guarda, preferiamo chiedere più soldi a chi non ascolta la radio, ma ancora non ci sostiene, piuttosto che continuare a chiederli a voi ragazzi che ci ascoltate dal 76.
4: Poi conosco molti di voi dopo il corso delle montagne, perché preferisco restare anonimo.
2: Ok. Comunque ragazzi per sempre.
0: Ciao. Chi erano ragazzi per sempre?
2: Lui è un ragazzo per sempre.
0: Ma erano i ragazzi del muretto.
2: Ma no, quella è Omeri per sempre. No,
0: era Mary per
1: sempre. Io sono Mary. Qualcun altro?
0: Allora, devo dire, sono molto contento. Siamo molto contenti perché abbiamo detto, ragazzi, qua i telefoni non li apriamo mai. Dall'1 e un quarto, quando inizia Musica Leggerissima, alle 4 quando finisce volume,
1: 3 ore di filato,
0: senza aprire mai i microfoni, mai. E invece adesso, vuol dire, state approfittando. A proposito di interventi dal vivo, ci saranno i dibattiti, sembrano, dove si può alzare la mano e dire delle cose.
2: Esatto, tutte le sere dalle 8 alle 9. Quindi
0: allora, il dibattito sarà sia dal vivo che trasmesso in radio.
2: No.
0: Sia dal vivo che dal vivo.
2: Che basta, esatto.
0: Sarà solo dal vivo.
1: Solo dal vivo.
0: Okay.
2: Solo io. Invece le serate, dalle 9 in poi, saranno tutte trasmesse in diretta fino alle 22:30.
0: Questo perché? Perché già che venite qua a cominciare a dire, però il palinsesto una volta, però il reggae qua, però la musica.
2: Il reggae lo dico io.
0: Non va bene, le interviste, troppo di sinistra,
1: però
0: i 5 Stelle, però Ambrosio, perché comunque
2: c'è anche
0: poi si arriva a parlare male di Ambrosio, che è comunque, se vogliamo, una pratica
2: che ti, cioè, ti fa bene,
0: accettabile,
2: ti sfoghi un attimo,
0: allora devi dirli di persona, perché così poi dici vabbè, fai abbonamento,
2: esatto, c'è il pacchetto,
0: dai, fai l'abbonamento, fai...
2: No vabbè raga, cioè noi stiamo allestendo una postazione pazzesca, quindi vi piacerà, venite dalle 7 e poi tutta sera qui a Radio Popolare.
0: Va bene, fate, fare l'abbonamento,
2: fate serata a Radio Popolare.
0: Tra l'altro noi avremo adesso, poi li leggo io o li leggete voi,
2: io
0: adesso
2: non
0: vediamo,
2: niente, io non ho
0: le, perché le tematiche saranno dei dibattiti, saranno come sì, dire, tarati su Radio Popolare e altri aspetti, insomma la musica, Milano, sì, l'impresa, sì, sì, certo, il palinsesto, eccetera eccetera,
2: la per cultura,
0: per cui io vi aspetto a fare domande fuori contesto perché così poi farete,
2: cioè nella serata della musica fate una domanda sul sindaco Sala,
0: esattamente, cioè, quelle robe lì, okay. Va bene, 0233 001 001. Pronto
2: eccola, chi è?
5: Pronto?
2: Sì, chi sei?
5: Ah, sono io?
2: Sì.
5: Rocco, allora, anni 80, Tracy Chapman al Rolling Stone.
0: Madonna, che concerto che deve essere stato.
2: Beh.
0: Hai toccato diverse corde, il Rolling Stone nel senso del locale.
5: Ma
0: Tracy Chapman, che credo che sia, come dire, l'unione dell'artista più brava e insieme più triste nella storia della musica, insieme.
5: Sì, ma la tristezza è sottovalutata.
0: Bravo! Ma guarda che guarda.
2: È un sentimento che ispira tra
0: ci
2: le
0: sono fior di psichiatri, sì, che ci hanno fatto, che ci hanno fatto una.
5: Sono tutti esatti, tutti solari, tutti belli,
2: anche
5: tutti
2: meno.
5: Esatto.
2: Anche meno.
0: Ma però non si dice, ma però. Però si dice: se vuoi scrivere una bella canzone, fatti lasciare.
5: Beh, è vero, anche quello è vero, perché il sentimento si dice fuori in modo incredibile e ovviamente anche irrazionale, per cui...
0: Come ti chiami?
2: Rocco si chiama.
0: Rocco.
5: Siete dei grandi...
0: Sì, ma sei abbonato?
2: Rocco, sei abbonato?
0: Non si sente più? Guarda che incredibile, sì. Uno che cambia discorso, no, l'altro che gli cade la linea.
1: Proprio
0: Rocco,
1: sulla domanda...
0: Rocco?
2: Rocco, ci sei?
5: Pronto?
2: Sì, ora sì.
0: No.
1: Guarda
2: Rocco, che Rocco non c'è.
0: Faccio anch'io quel gioco lì.
2: Ah sì?
0: Mi chiama, no, fa chi...
2: fai anche le pernacchie.
0: Che non si sente.
2: Rocco,
1: sei ancora lì?
2: Ti abbiamo perso? Vabbè, Rocco.
1: È caduto.
2: Rocco, abbonati se non sei abbonato. E faccelo sapere, perché noi ci dobbiamo bullare col
0: niente
2: capo.
0: Niente male. Rocco che fa cadere la linea nel momento giusto, niente male. Intanto lo tengo lì, ma lì non c'è più.
2: Non c'è più. Eccoli.
0: Eccolo qua, 0233 001 001. Pronto?
6: Pronto?
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Chi sei?
6: Sono Joshua.
0: Ciao Joshua.
2: Ma Joshua è il nostro ascoltatore.
0: Sì. Sì. Si chiamano anche in altri modi quelli lì.
2: No,
0: Joshua.
6: Sono uno di quelli che fa la trasmissione Musica Leggerissima insieme allo Scansafatiche.
0: Sì. Cioè, abbiamo diversi nomi in redazione per chiamare quelli come te.
2: Tipo? Non si dice.
6: Caga cazzo.
0: No, quello è uno solo, poi ce ne sono tanti altri.
2: Simpatici collaboratori.
0: Allora, Joshua, proprio per la questione che scrivi, vogliamo dire una media di 71 messaggi a trasmissione.
6: No, è vero.
1: Record.
2: È vero. No, Joshua li manda giusti e belli.
6: Giusti e belli, offensivi. Solo Facchini offensivi, ma perché Facchini se li merita. È un altro discorso. Facchini.
2: Joshua, dice.
6: Volevo dirvi sempre: allora, la mia impossibilità di abbonarmi, però ricordatevi sempre della tesserina che. La farò, devo farla.
0: La farò. Sono...
1: Vabbè, cavolo.
0: Però guarda che sono 15 anni. Sono 15 anni che mi dici che la farai, Josh.
2: Come minimo.
6: L'ho fatta una volta.
0: Una volta l'ho fatta, ai tempi del Carlo Cudega.
6: Vabbè, quando c'era Gattuso che era più simpatico di te.
0: Questo è assolutamente vero, però non è che il termine di paragone, come dire, esalti così tanto Gattuso.
6: Ragazzi, non è facile. Una questione che uno non vuole, se uno non può.
0: Non può.
2: Vabbè, Joshua, noi aspettiamo qualsiasi cosa tu possa fare per sostenere la radio.
0: Sì, sì. Va bene, primo concerto.
6: A proposito di concerto mitico, il più bel concerto della mia vita nel 85-86, Steve Ray Vaughan a Pistoia Blues.
2: Steve Ray Vaughan.
0: Ma tu eri uno di quelli che veniva scacciato via al lunedì mattina dopo una settimana che dormiva lì per terra? Io me lo ricordo, ricordi te le scene?
2: Arezzo Wave,
0: li scalciavano via, dicevano dai che tra una settimana comincia Pistoia Blues, hai capito? E quindi si spostavano i punk a bestia da una provincia all'altra, esatto. Eri tu uno di quelli lì?
6: Sì, sempre stato una bestia io, ma non un punk.
0: Vabbè, ma non era la cresta che faceva il genere.
6: E poi per fare contenta l'Elisa, Burning Spear a Marina di Vecchiano, Pisa.
2: A Marina di Vecchiano, ma pensa te, manco sapevo che organizzassero i concerti.
0: Manco sapevo essere una giunta.
2: No,
0: pensavo esatto. fosse una frazione.
2: No, è un comune. No, Vecchiano è un comune. Grazie Joshua.
6: Ciao.
2: Dai, ti
1: grande.
0: Aspettiamo, oh, grazie. Aspettiamo la tua tessera.
2: Ciao.
6: Certo, ciao.
2: Ciao.
1: Ciao. Ciao.
2: Joshua, io poi ho sempre voluto chiedergli perché ti chiami Joshua, però niente, ho perso
1: un bel nome,
2: anche,
1: un bel nome.
2: Ho perso anche questa occasione. 33 02 33 001 001,
0: io l'ho attaccato in faccia a uno.
2: No,
0: allora non ho fatto apposta,
1: vabbè, riproverà.
0: È andata così. Elisa fa: senti, sono abituata, ma non tantissimo. Tu che sei più dato coi telefoni, vieni.
2: Poi
0: tu in regia. In regia è al primo quarto d'ora già attaccato il telefono in faccia a uno.
2: Dai, richiama tu.
0: Scusa, non era voluto. Magari era Rocco, cazzo.
2: Era Rocco che voleva dirci che sia buona.
0: Va bene, dici. Bella sta roba qua. Oh, non apriamo mai, ma mai i telefoni a quest'ora.
2: Sì, invece
0: ora... stanno diventando tutti pazzi per le telefonate. Come mai? Pronto?
2: Ciao. Sei tu?
1: Pronto? Pronto?
0: Sei in onda.
2: Pronto, tu.
1: No,
0: 345, sei
2: dai,
0: in onda.
2: Non essere timido, timida.
0: Madonna, quando appoggiano i telefoni, che nervi. Che mi...
2: Ehi, tu, ascoltatore.
1: Pronto?
0: Telefonano, poi aspettano lì in linea, quindi appoggiano il telefono.
2: No, dai, non
0: poi si dimentica. A quest'ora vanno a cucinare. Vanno...
2: Pronto?
0: Pronto?
1: Ci sei?
0: Questa è un'altra.
1: Ah, ecco.
0: Questa è un'altra. Pronto?
1: Ciao.
2: Ciao, chi sei? Sì, sei tu. Sei tu.
7: Parlate con me?
1: Sì, sei
7: con
1: in diretta.
2: Te, con te, chi sei?
7: C'è un po' di confusione, ciao.
2: Ciao, come ti chiami?
7: Susanna. Io chiamavo perché mi dovete aiutare su un concerto.
2: Vai.
1: Sentiamo.
7: Io mi ricordo, precisissimo, di essere stato a un concerto di Bob Marley.
2: Ok.
7: Dove? All'Arena di Milano.
2: All'Arena di Milano.
0: Non era San Siro?
7: No, assolutamente. Ricordo benissimo. Era... L'anno preciso non lo ricordo, sicuramente prima di quello di San Siro, era un'università, quindi diciamo fine anni 70.
2: Fine anni 70, all'Arena, quindi al Parco Sempione, giusto? Lì?
7: Sì, esatto.
2: Ecco, i nostri...
7: bene, perché poi una mia amica si è presa una lattina...
0: Tu sei sicura, Susanna?
2: Bob Marley.
0: Perché mi risulta solo San Siro.
1: Sì, San Siro no, 1980.
7: Lo so, infatti io non lo trovo da nessuna parte in internet, per questo vi ho... Io ho un ricordo precisissimo, tant'è che poi...
2: Dobbiamo chiamare Vito War.
7: L'abbiamo portato a tutti i fratelli che è vicino.
0: Non era Peter Tosh, ci segnalano?
7: Era Peter Tosh, dici?
2: Era...
0: Non è, poteva essere Peter Tosh all'Arena?
2: Invece di Bob Marley?
0: Perché...
7: ecco, adesso mi stai facendo venire il dubbio, perché...
0: Vero, Susanna?
1: Ecco perché.
7: Peter, vabbè. Cioè, non mi ricordo nessuno.
2: Potevi confonderti, Susanna, però, non è grave.
1: 14 luglio 79.
2: 14 luglio 79.
1: Velodromo Vigorelli.
0: Però ci segnalano il Vigorelli.
2: No, e allora no.
0: Vedi? Sì, qua il mistero si infittisce.
2: Ragazzi, allora,
7: era assolutamente l'Arena, sono sicurissima.
2: Allora, Susanna dice di aver visto Bob Marley all'Arena.
0: No, Arena sicuramente no. Bob Marley
2: un concerto reggae, molto di un artista molto famoso all'Arena all'Arena di Milano. Aiutate.
1: Fine anni 70.
0: Ascolta, allora Susanna, visto il rapporto bellissimo che abbiamo, tu e la radio, possiamo andare un po' sul personale? Perché i tuoi colleghi ascoltatori suggeriscono che con tutto quello che ti eri fumata, ovvio che non si ricorda del concerto. E tra l'altro questo cretino di ascoltatore, screanzato, dice anche, virgola, poverina. Ma poverina di che, cretino, che non sei altro? Allora, pronto, scusami, qua l'ascoltatore screanzato lo insulto io. Però... allora per cui
2: Susanna conferma.
0: Potrebbe essere quella roba lì?
7: No, ahimè no. Anche questa scusa, hai capito?
0: Non è neanche questa scusa.
2: Manco quella.
0: Ma tu che andavi lucida ai concerti, che rapporto avevi con i tuoi compagni che invece andavano in fase lisergica?
7: No, io avevo un ottimo rapporto.
0: Hai un ottimo rapporto. Infatti sì, comunque. Grazie, Susi.
2: Susanna, sei abbonata?
7: Certo. dai tempi di Via Stradella.
2: Grande.
0: Guarda. Di Via Stradella, che però potrebbe essere Pasteur, perché vista la lucidità, esatto, con cui ti ricordi i posti.
2: Grande Susanna, ti faremo sapere. Vediamo se qualcuno si ricorda di questo concerto. Susanna, Bob Marley all'Arena non è possibile. Susanna, concerto reggae all'Arena è possibile. Diteci voi. 02. Grande Susanna, ti faremo sapere. Vediamo se qualcuno si ricorda di questo concerto. Susanna, Bob Marley all'Arena non è possibile. Susanna, concerto.

0: mia compagna di classe, abbiamo stracciato talmente i genitori che ci hanno portato al nostro primo concerto, Mal dei Primitives.
1: Dei Primitives.
2: Mal dei Primitives.
0: Mal con i Primitives. Mal... Perché allora ce li aveva ancora i Primitives.
2: E poi sono quelle cose lì, tipo Damiano David, che tu sai essere.
1: No, dai.
2: Sì. I Maneskin,
1: più o meno.
2: Stefania, quello, i Maneskin, hai presente i Maneskin, Stefania?
0: Sì, ecco. Sì, io sono andata avanti e nelle cose.
2: Certo. Stefania, fanno quella roba lì, poi mollano il gruppo e stanno per
1: Stefania,
2: i fatti
1: loro. Sì. Stefania, ma tu eri fan di Mal dei Primitives perché insomma
0: Io e la mia compagna di banco eravamo follemente innamorate degli
1: occhi blu. Anche mia mamma me lo ricordo, me lo dice sempre.
2: E lì adolescenza.
1: Mal dei Primitives ha degli occhi di ghiaccio.
0: Sì, sì, no. Poi quando lo vedo adesso dico vabbè, vabbè. Come vedere un moroso un po' di anni dopo, meglio che no.
2: Meglio. No, perché poi in quei casi tu ti chiedi, ma anche loro mi vedranno come io vedo loro?
0: Ecco, visto che certe domande non bisogna fare.
2: Esatto.
0: Non bisogna fare, e non bisogna darci risposte.
2: Va bene così.
1: Stefania.
2: Va bene.
0: Meglio non vedersi, conoscere tanta gente, andare in giro e vivere il mondo, cioè tutte queste robe qua.
1: Che va bello. Bene. Grazie Stefania.
3: Grazie.
1: Stefania. 1968, seconda media.
2: E lì adolescenza inquieta.
1: Mal e primi. Sei sì, 12 anni.
2: Lì adolescenza proprio inquieta. Pronto, pronto.
1: Pronto? Ciao. Sì.
3: Pronto?
1: Sei tu?
2: Lo sapevo.
1: Ah, Roberto. Ciao Roberto.
2: Lo sapevo io.
1: Quando, ciao, quando arrivi te arriva Roberto.
2: Ciao. Minchia, Roberto, ciao. Roberto sei come la gramigna comunque tu.
4: Ciao Dario.
3: Ciao.
2: Ma ciao Dario,
1: ciao,
2: cosa?
1: Dario,
2: Roby,
1: sa tutto.
2: Roby, sei come
3: Roberto
2: la gramigna.
3: Ascolta volume.
4: Sei come la gramigna, sei il secondo che me lo dice, me l'ha detto Tragni l'altra sera.
2: Che proprio non molli niente tu.
1: Vabbè.
4: La gramigna.
1: La gramigna quella che si mangia? No, scherzo, solo l'erba. Roberto, tutto bene? Stai bene?
2: Come al solito,
4: sì,
2: direi.
4: Voglio abbonarmi, voglio abbonarmi.
2: No,
3: non sei abbonato.
2: Non ci credo. Non ci credo.
1: Davvero?
2: Roberto, veramente?
3: No, è sparito.
4: Vorrei che mi mettesse un po' di canzoni.
1: Allora,
2: tu manda l'abbonamento e ti metto tutta la playlist.
3: Sparito,
2: no, aspetta, no, è il momento in
1: ci
2: cui
1: sta pensando.
2: In questo momento sta facendo buffering. Allora. È presente quando ti si blocca lo
3: scaricamento.
1: È scioccato Roberto, tutta la playlist. Roberto, mandaci lo screenshot.
4: Mi hai sempre la stessa risposta da 20 anni.
1: Però tu
2: sono 20 anni che non ti abboni, però, Roby.
1: Se non ci mandi l'abbonamento, Roberto, non possiamo. Lo sai.
4: Io sono pronto a donarvi anche un vinile degli X-Mary che vale tanto.
2: Ho capì. Sei abbonato?
4: No, ma in cambio di abbonamento vale di più di abbonamento.
2: Non credo.
3: No.
2: Purtroppo
4: sì,
2: no.
4: Davvero.
2: Ho capito, Roby, sei sempre lì.
4: Mano, venite voi.
2: Senti, Roby, dimmi questa roba qua. Ma il fatto che io abbia riconosciuto dopo tanti anni il tuo numero, come ti fa sentire?
4: L'hai riconosciuto?
1: Chiaro.
2: Certo.
1: Beh, dai, sei contento.
4: Ogni tanto.
1: Chiamami ogni tanto.
2: Chiamo io.
1: Vabbè, ti chiamerà.
4: Sai cosa mi piacerebbe? Sia per volume che per musica leggerissima. Ti apriste quei 20 minuti, mezz'ora alle telefonate da casa con una dedica richiesta.
2: Ascolta una roba, ma musica leggerissima dura 33 minuti. Te apro i microfoni mezz'ora, metto la sigla, poi metto te e abbiamo finito.
4: Metti solo me, è eccezionale.
2: Eccezionale. Roby, aspettiamo come al solito lo screenshot, Non chiamare sempre più se non sei abbonato.
1: Ciao!
4: Dai, fammi chiamare lo stesso.
2: No, Roby, no, giuro che ti blocco, Roby. Ti blocco, giuro che ti blocco, Roby.
4: Fammi cattivo.
2: Ciao, Roby.
1: Ciao. Roberto da Bergamo, ladies and gentlemen.
2: Un grande ritorno.
1: Un grande ritorno che non manca mai nelle nostre conduzioni di campagna abbonamento.
2: Mai.
1: Allora, amici, continuate a scrivere, soprattutto a telefonare allo 0233-001-001. Parliamo di concerti, ma parliamo di tutto, ma parliamo di abbonamenti.
3: Sì.
1: Gli abbonamenti a Radio Popolare, 90 euro all'anno, mi raccomando, vi aspettiamo, entrate nella nostra grande famiglia.
2: Adesso i concerti, a che ora finiscono i concerti?
1: Boh.
3: Finiamo. A che ora finiscono?
1: Ma quali?
2: Quelli a che ora
1: stasera?
2: Sì. No, i loro concerti.
1: I loro?
2: Sì, perché ancora un po' ci suggeriscono. Mozart nel 1700.

0: importante al Palasharp.
1: Cioè, io vorrei sapere se c'è qualcuno degli ascoltatori che ha visto il primo concerto dopo gli anni 2000 e chiedere troppo.
0: Nerone al Circo Massimo con la sua lira elettrica.
2: Allora facciamo da qui alle 14 solo concerti dal 2000 in
1: post anni 2000.
0: Vabbè, una canzoncina.
2: Hai visto Andy Warhol dal vivo, Davide?
0: No, grazie a Dio.
1: Dal vivo.
2: No. Questa era carina.
0: Questa era carina.
2: Questa c'ha il
1: Questa è post anni 2000.
0: Questa è quella. È tiriti turutù e

0: Yes.
1: Beh, ma sbaglio, è una delle tue canzoni preferite, Davide.
2: Di sempre.
1: Vero?
2: Vero, vero, vero, vero. Beh, ma sai cosa? È perché come quell'altra che non si ricordava che concerto era andato a vedere.
0: Subliminare.
2: No, non solo, ma è legato al periodo più bello della tua vita.
0: Certo.
2: È il periodo più bello della tua vita, anche se ascoltavi musica de merda, rimarrà sempre una musica eccezionale.
1: Sì. La migliore di sempre.
2: È vero, è quella roba lì.
0: È proprio così, è proprio così. Allora, 02 33 001 001, ci siete?
2: La campagna abbonamenti di Radio Popolare, perché qui si ride e si scherza, però... soprattutto nei confronti della povera Susanna, cui va tutta la nostra solidarietà, trattata male dai colleghi ascoltatori.
0: Allora, ricordiamo Susanna che è andata a un concerto reggae.
2: Ma non se lo ricorda.
0: Non si ricorda, si ricorda che era all'Arena, basta. Anni più o meno anni 70.
1: Però fatemi leggere questo messaggio che dice: Toc visse la fabbrica del vapore nel 2004.
0: Oh, ecco,
1: è il concerto più recente che ci viene proposto fino ad ora. Poi però è stato interrotto e sono scappati perché forse non era autorizzato. Attenzione.
0: Occupato. Allora, sì, no, vi stiamo chiedendo i concerti, le robe musicali, perché noi siamo tre conduttori musicali, siamo tre DJ di Radio Popolare, così anche per chiacchierare un po' con voi, ma certamente ci fa piacere se ci chiamate e magari non siete abbonati e magari vi volete abbonare e magari volete anche voi entrare nella nostra grande famiglia di chi vi fa ascoltare musica che altrove non ascoltereste mai, vero?
2: Mai.
0: Mai.
2: Quella, questa, la ragazza qua ascolta che ci dice: vorrei vedere i Mica Palmagnoglia,
1: anche noi,
2: che ho conosciuto grazie a Radio Popolare.
1: Grande.
0: Mettiamo i Kneecap dopo. No.
1: Sì, sì, i Kneecap ci vogliono.
0: Tutti e tre. Kneecap, band giovanissima irlandese che suonerà al Magnolia quest'estate, di cui album è stato il nostro album della settimana. Così, per bullarci.
1: Così, la settimana
0: per
1: scorsa.
0: Un attimo. Pronto?
2: 0233 001 001. Pronto?
3: Pronto?
0: Chi
1: ciao.
2: Sì, ciao.
0: Chi sei? Allora,
3: ciao, sono Marco, abbonato, e vi devo dare una delusione, non ritocco perché sostengo già Save the Children e Oxfam regolarmente tutti i mesi.
2: E fai bene.
0: Buona giustificazione.
2: Grazie.
3: Compro i dischi regolarmente, compro anche i libri regolarmente, non ascolto musica via web.
0: Va bene, diciamo. Marco,
2: ho capito. Quindi tu...
3: Concerti, vi dico, primo concerto da minorenne a Treviglio, ci sono andato in bicicletta perché non avevo la macchina.
0: Da dove ci sei andato?
3: Finardi, organizzato da Democrazia Proletaria.
0: Ok.
3: A seguire la Larry Martin Factory e Bernardo Lanzetti, sempre più o meno nello stesso periodo, e quell'anno lì avevo già la patente da un anno e mezzo, da un mese e mezzo più o meno. Uscito dal concerto, distrutto la macchina a mio padre.
2: E lui cosa ti ha detto? Aspetta, è andato come hai fatto? Sei andato dritto?
3: Ho preso male una curva.
2: Lì, sai che succede? Ma sai che dopo i concerti succede?
0: Curve.
2: E quindi tuo padre, che macchina era, tra l'altro?
3: Era una Fiat 850 che lui usava per andare a lavorare. E non mi ha spellato vivo perché, buonanima dal mio papà, era una persona buonissima.
0: Ecco. Però,
1: però macchina da rottamare.
0: È andata così.
3: Ecco, poi invece concerto mitico dall'80, mi ricordo con particolarmente affetto perché dei tre compagni con cui sono andato, due sono già nel mondo degli spiriti.
2: Ma che cazzo vuol dire? Lo ricordo con particolare affetto perché sono l'unico rimasto vivo. Cioè, hai appena detto questa cosa.
3: Due mi hanno lasciato.
2: Ma dai,
0: rimasto tu. Invece,
2: ma si fa?
3: E non è più rientrato.
0: Che concerto era, scusa?
3: L'80.
0: Allora bello, dai.
2: Va bene.
0: Grazie.
3: Che ero sotto esami di maturità.
1: Ecco.
3: Ritorno, siamo arrivati a casa alle 5 di mattina.
2: Comunque bello. Va bene.
1: Indimenticabile.
3: Però sono stato promosso.
0: Bravo.
2: Almeno una roba giusta, le abbiamo detto.
3: Diciamo col voto minimo sindacale.
0: 36.
2: Va bene. Ancora a questo meglio. Punto possiamo chiederti che voto hai preso, che materia hai portato, com'era il commissario.
3: Allora,
2: no, non lo faremo. Potremmo farlo, ma non lo faremo. Ciao e grazie.
0: Ciao, Marco.
1: Ciao.
2: Pronto?
0: Marco, in 30 secondi c'è una cosa. Pronto?
2: Ciao.
0: Chi sei?
4: Pronto? Sono io?
0: Sì, chi sei?
4: Ciao, sono Maria da Como.
0: Maria,
4: abbonata.
0: Dici.
4: Volevo anche aggiungere che abbiamo fatto aumentato l'abbonamento a 106 a 110 quando c'è stata l'altra campagna di arrivare almeno a 106,70.
0: Ah, quindi nemmeno a 106, tu hai fatto 110. Grazie Maria.
1: Bravissima.
0: Magari è un esempio che possiamo chiedere a altri ascoltatori di seguire. Fate come Maria, abbonatevi a 110. Grazie Maria.
4: E poi volevo dire una cosa sui concerti.
0: Sì, dici.
4: Ma io ho avuto soldi per andare al concerto.
2: D'accordo.
4: Ma ho sentito la signora che ha sentito mal dei trimiti. Bene, io ero in Puglia ed ero fuori dal locale dove Bal cantava perché non avevo i soldi per entrare e quindi avrò avuto 14
2: ma lì è lo so, ma sai che si sente?
0: Lo aspettava fuori.
2: È l'adolescenza inquieta quella lì,
0: Lo aspettava fuori. Aspettava fuori dal bar.
2: Va bene. Ciao.
0: Ciao Maria.
1: Ciao.
0: Lo aspettava fuori dal bar, una gruppi praticamente.
2: Si chiama adolescenza inquieta quella. Va bene.
0: Ok, pronto. C'è qualcun altro?
2: Questo e poi tra poco passiamo alle due, che è il vostro orario e lì sì che
1: il nostro orario.
2: Questi qua
1: cambia tutto.
2: Questo è il mio ascolto.
0: Questo
2: è vero. Hai sentito? È tutto l'ascolto
0: di tuoi ascoltatori.
2: Di musica leggera. Bellissima.
0: Sono Maria.
2: Tu ci pensi? Io poi gli metto le ragazze di Calvairate, gli metto Jung Paninaro, gli metto Disartar.
0: No, io ho una teoria invece, che i giovani non chiamano.
1: Meno.
0: Cioè, chiamano i ragazzi più attempati, perché
1: a quest'ora di meno.
0: I ragazzi si tratta, però i giovani hanno meno, diciamo, abitudine a chiamare, mandano più messaggi.
1: Però attenzione, ci è arrivato un messaggio che ci dice: concerto Bologna 2003, NoFX, piena adolescenza, ci ha lasciato il cuore e le ossa.
0: Ecco.
1: Quindi piena adolescenza 2003
0: è più o meno da.
1: È un, sì, primi anni 90.
0: Premium, sì, esatto. Dai, chiama.
1: Quelle classi, chiamaci.
2: Facchini, hai un futuro come DJ nell'RSA. È inutile che ridi, che era la mia ascoltatrice impertinente. Non è un futuro, perché stasera metto i dischi qua a Radio Popolare alle 7 alle 8. Segnalo che però nel weekend avrò sabato pomeriggio agli Anni Azzurri di Carugate e domenica faccio il matinée, perché la domenica subito dopo la messa in RSA faccio
0: l'oratorio.
2: Il DJ set, hai capito?
0: Ti ricordavo all'oratorio.
2: Per cui.
0: Ok, dai ragazzi, chiamateci.
2: Pronto?
0: Pronto? Chi è?
5: Ciao, sono Mattia, non so se rientro nei ragazzi.
1: Ciao.
2: Allora, ascolta, dalla voce potresti avere 53 anni, ma sei largamente il più giovane di quelli che hai chiamato finora. Ovviamente nel rispetto e nell'affetto nei confronti di tutti gli ascoltatori che ci ascoltano, ma soprattutto di quelli che ci sostengono.
0: Certo,
2: okay?
0: Stiamo scherzando,
5: certo,
0: ovviamente.
5: Come sempre.
2: Certo. Allora,
1: dai,
0: dici tutto.
5: Primo concerto, dicembre 2010, ultimo concerto all'allora Mediolanum Forum di Assago di Francesco Guccini,
2: Urca.
5: Ho accompagnato mio padre e i suoi colleghi di lavoro. Io me lo ricordo un pochino meno, più che altro perché sono stato male, nel senso che avevo mangiato la frittata della nonna, mi era rimasto tutto, fatto tutto il concerto seduto.
1: Quanti anni avevi, Mattia?
5: Avevo 20 anni. Perché
1: 20 anni.
0: Mattia, poverino, quindi non un gran bel ricordo, ecco, devo dire.
5: No,
2: ma ascolta, ma la frittata
1: è andata così.
0: La frittata è.
2: Ma ascolta, tu sei andato con tuo padre?
5: Sì.
2: Ok. E la frittata te l'ha fatta tua nonna?
5: Sì, esatto.
2: Quindi sua madre o la suocera?
5: E la nonna acquisita, diciamo, che era la vicina di casa.
2: Ah, la nonna acquisita che era la vicina di casa. Ah, ok.
0: È pesante sta frittata, povera.
1: È rimasta lì.
0: Mattia, spero che altri concerti tu sia stato meglio.
5: No, ho visto la qualsiasi.
0: La qualsiasi.
5: Di cose.
1: Vabbè, dai, dicene uno, proprio quello che...
5: Allora, vabbè, gli ultimi sono i Mumford & Son, BC Clyro.
0: Grande.
5: Chi altro?
0: Uno di noi.
1: Dai.
0: Mattia, uno di noi.
2: Ascolta, Mattia, tu a che ora l'ascolti la radio di solito?
5: E ascolto la vostra fascia, la musica leggerissima.
2: A volume.
1: Volume. Grande.
0: Grande, Mattia. Ti piace?
2: Sarebbe come dire,
0: io Mattia vabbè, ci tengo,
2: sarebbe poco carino dire il contrario, vero Mattia?
5: No, ma è la verità, comunque,
2: certo,
5: non è tirata per niente.
2: Buono, mi sta bene la camicia.
0: Mattia,
2: ascolta, metti un attimo, Mattia, sei abbonato?
5: E me l'hanno fatto quando sono nati i miei, quindi sì, a nome mio, sì, sì, sono abbonato, ritoccato. E
1: bravo.
5: Anche,
2: sì, ma tutto sulle spalle dei genitori.
5: Sì, esatto.
2: Ma tu che cosa fai nella vita? Quanti anni hai, Mattia?
5: 36.
0: 36.
1: Vabbè, è giovanissimo.
2: No, Mattia, che cosa fai nella vita?
5: È l'infermiere.
2: È l'infermiere, ragazzi, un lavoro difficile, duro e cui, insomma... Qui bisogna attributare la giusta stima, così dico una cosa seria in tre ore, però assolutamente, assolutamente convinto di questa cosa.
0: È vero.
2: Per cui grazie per tutto quello che fate. Sì. È un lavoro fondamentale e spesso sottopagato. Ciò non di meno ti chiediamo l'abbonamento.
0: Sì, esatto. No, ma allora, Mattio, magari fai un piccolo ritocchino così a tua
2: No,
0: spese.
2: Ma che è il tuo ritocchino? No, i genitori pagano e tu, insomma, senti una cosa, dov'è che lavori?
0: Vabbè, ma
5: e al policlinico a Pavia.
2: Al poli di Pavia, cazzo, poli vabbè. Di Pavia. Insomma, allora. Per avere dei RAL che cominciano a Vidigulfo e finiscono nell'Oltrepò Pavese. Per cui ti direi, non so, i tuoi comunque loro l'hanno fatto.
1: Esatto.
2: Cioè, sì. Potrebbe essere un pochettino il momento
0: di spiccare il volo.
5: No, stavamo discutendo di loro continuano la loro tranche e io aggiungo la differenza per aumentarlo.
2: Però per un ulteriore aumento.
5: Un ulteriore aumento.
2: Ma
5: sì.
2: Scusa un attimo. Allora, bravi, ma quindi si configura questa roba qua. Loro pagano l'abbonamento già aumentato e tu, infermiere 36 anni, che come di nuovo ho visto i panni della serietà, in una, come dire, Italia così cara e dove il prezzo d'acquisto di tutto si è alzato tantissimo, fai fatica a arrivare a fine mese, si configura, dicevamo, l'ipotesi che tu dai dei soldi a mano ai tuoi per ridarglieli indietro. È inverosimile. Ti rendi conto che è inverosimile?
5: No, lo so.
2: Ok, quindi troviamo un'altra soluzione insieme, Matteo.
1: Per esempio, i tuoi genitori hanno un abbonamento aperto a nome tuo, tu ne apri uno a nome dei tuoi genitori.
2: Allora, sì, per esempio,
1: sarebbe.
5: Discutiamo se mamma o papà.
2: Discutiamo con mamma e papà. Ma tu vivi da solo o vivi con loro?
5: No, vivo da solo.
2: Mm. E da solo?
0: Ora.
2: Quindi è ancora più dura, ancora
0: sappiamo
2: più difficile.
0: Tutto di Mattia a sto punto.
1: Sappiamo tutto.
2: Mattia, sei single?
5: No, purtroppo una relazione a distanza con lei a Roma.
1: Ma lei è abbonata.
2: Quindi, oltretutto i costi di viaggio, andare e tornare.
5: Esatto, stanno aumentando.
1: Questo è
2: proprio casino. Senti, comunque grazie per trovare i soldi anche per l'abbonamento Radio Popolare.
0: Davvero.
5: No, bene, grazie a voi perché...
2: Sì, no, non hai capito, però grazie dell'abbonamento.
5: No, Mattia. Ho capito.
0: Sì, Mattia ha capito.
1: Mattia, ma passi a trovarci una di queste sere?
0: Dai, Yanni, che abbiamo un regalo per te.
5: Allora, queste sere se vedo i turni, perché adesso mi cogliete impreparato, nel senso che ho smontato da questa notte e devo andare a farne un'altra. E devo riguardare il programma voi quando siete aperti.
2: Adesso di nuovo, allora, ha fatto, allora, smonta notte e rimonta notte. Senza... Mi fermo qui.
0: Si ferma qui.
2: Mattia, grazie.
0: Ti aspetto
1: fino a venerdì.
0: Quando vuoi venire?
2: Mi fermo qui perché mi sta prudendo il cursore. E all'improvviso mi prude il cursore.
0: Ciao Mattia.
2: Ciao Mattia, grazie.
5: Ciao ragazzi, grazie.
1: Ciao.
2: Ah no, ce l'ho, Mattia, ce l'ho la soluzione.
0: C'è la pubblicità.
2: Ce l'ho la soluzione.
0: Sì.
2: Fai abbonare la tua fidanzata.
0: A Roma.
5: Vabbè,
2: dai. Abbonare la tua fidanzata, ce l'abbiamo. Ciao.
0: Ciao Mattia.
1: Ciao.
0: Dai.
1: Ciao. Grazie.
0: Pubblicità, ciao. Ci ritroviamo tra poco perché siamo sempre in campionamento ancora per un'ora.
2: 30
0: siamo qui.
2: Secondi.
0: Siamo qui per un'ora ancora.
2: Ascolta,
0: sai, dai.
2: Allora io te lo dico. Più di così a chiedere l'abbonamento non ce la faccio.
0: No, dobbiamo un'altra ora.
2: Più di no, nel senso più rompi palle di così.
0: Ma giusto.
2: Al povero Mattia che l'ho beccato anche tra una notte e l'altra, poverino.
0: Poveretto.
1: Ma infatti
0: si vede che sei un pro, Davide.
1: Davide, ci scrivono: Davide, basta mettere musica su Radio Pop, devi solo rispondere al telefono. D'ora in avanti.
2: <Non posso. ride>
1: Sei troppo bravo.
2: Pubblicità e poi torniamo.
1: Ciao.
6: Un cadavere riemerge dal passato e qualcuno non vuole che io scopra la verità, perché ogni mossa può essere letale.
7: Torna il duo Dante e Colomba, Sandrone Dazieri, La mossa del granchio, Rizzoli, in libreria.
8: Io sono un fratino, un uccello piccolo, sì, ma molto coraggioso. Vivo tra le dune di sabbia e il mare. Il mio nido è una conca, difficile da vedere, così fragile che a volte basta poco per distruggerlo. Per fortuna ci sono tanti volontari che lo proteggono, lo difendono e mi fanno volare. Da oltre 60 anni la Lipu difende decine di migliaia di uccelli e il loro ambiente naturale. Fai volare la speranza. Scegli la Lipu per il tuo 5 per 1000.
9: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
10: Martedì 12 maggio, ore 21.
11: Nell'auditorium di Radio Popolare.
10: Con lo Sky Jamaican Boogie dei One Droppers.
11: Con Giorgio Monti di Emergency da Gaza.
10: E Massimo Malara, coordinatore Emergency Milano.
11: E una sorpresa allo stand-up comedian Edoardo Conforto.
10: E poi ci siamo noi.
11: Sì, Claudio Iampagli e Cinzia Poli.
10: Per una volta, non presto presto.
11: Sì, ma neanche tardi tardi. Dai, si può fare. Allora ti porti il pigiama da casa.

14.3 minuti, Radio Popolare prosegue la campagna abbonamenti. No, mi dispiace per voi, questa non è volume, ma questa canzone qui fa parte della playlist della trasmissione musicale di Radio Pop. Tutti i giorni dalle 2 alle 4 con Elisa e Dario, qui in studio con il sottoscritto, ancora fino alle 3.

0: In Icap con Liar Stale, il racconto del bugiardo. Benvenuti in studio di Disney Pestalozza. Sono contento che tu abbia apprezzato il brano.
1: Sì,
2: bello, comunque è una musica giovane.
3: Disma scopre Nicap.
0: Madonna, Disma.
1: No, a me Disma, di la verità, di cosa hai detto?
2: Sto pensando a cagare, sto pensando abbastanza a cagare. Però capisco che possa piacere.
0: Ecco. A chi?
3: A chi?
2: A Facchi.
0: Piace questa musica, piace a due categorie di persone. Ai giovani e a chi vorrebbe ancora esserlo.
2: Okay. E chi non
1: qui
2: l'è
1: abbiamo
2: mai stato?
1: Sia dei giovani
0: che fai i commenti come hai fatto tu. No. Un attimo fa, così vogliamo raccontare cos'hai raccontato un attimo.
2: Sono tutti uguali.
1: Sono tutti uguali.
0: E io cosa ti ho risposto?
2: Che è quello che dicevano i vecchi a noi quando eravamo giovani.
0: Esattamente.
2: Ma io mi ritengo giovane ancora perché ascolto comunque musica giovane.
1: Tipo Nicap.
0: Tipo?
2: Ascolto il rap del 94.
0: Esatto.
3: Che almeno era più vario.
0: Quella roba lì, hai capito?
1: Allora.
0: No, è vero. Allora, no, diciamo quel che giusto è giusto. Diamo a Disma quel che è di Disma. È vero che ascolta roba nuova, ma di artisti vecchi. Cioè. Cioè.
2: Ma tipo? No,
0: è uscito l'ultimo di Frankie High Energy. Che è nuovo.
1: È nuovo.
0: Però l'artista
2: è di qualche
3: è del 94.
0: È uscito il nuovo di Neffa. Che è oggettivamente nuovo,
2: sì.
0: Perché è uscito ieri. Però l'artista, tu mi spieghi.
2: Ma no, ascolto artisti anche degli anni roba 70. Moderna, tipo i Daft Punk.
1: I Daft Punk,
0: no,
1: esistono sciolti.
0: Del moderno.
1: Si sono sciolti dieci anni fa. Grande, Disma, grande.
0: Capisci che perché poi
1: che
0: quando mi dice questa musica dei giovinastri però.
2: Fa cagare.
1: Eccolo qua, Disma Pestalozza è entrato con un martelletto,
2: sì,
1: però.
2: Vabbè,
1: ci vuole martellare.
3: Entra la corte.
1: Sentite.
0: Allora all'interno del bouquet di proposte di eventi dal vivo che Radio Popolare fa all'interno di questa settimana di campagna abbonamenti, che bouquet di proposte che si svolgeranno sul palco dell'auditorium di Metro Stratos e nel cortile lì antistante. Cosa succede venerdì?
2: Allora, venerdì alle 21,
1: sì.
2: Tu correggimi se dico cagata. No. Allora, dalle 21 alle 22:30 ci sarà l'asta tosta per tutti i gusti.
1: Anche questa è una cosa che mi ricorda.
0: Hai appena citato il drive-in.
1: Il drive-in. Che Dario non so cos'è.
0: Citato il drive-in.
1: No, Dario ha 30 anni. Non lo sa cos'è il drive-in.
2: Ho citato Ezio Greggio.
1: È una trasmissione.
3: Ezio Greggio.
2: Uno degli sketch più memorabili della
1: asta storia. Toste per tutti i costi.
2: Gusti.
1: I costi.
2: Oh, allora, io e Alona abbiamo comprato, l'ho pagato io in realtà, abbiamo comprato un martelletto da asta.
0: Che se però usi così, ora di venerdì dovrei comprare un altro.
2: Anche perché poi lo restituiamo dopo l'asta, quindi.
1: Guarda, l'hai già scheggiato.
0: Ma in che senso? L'hai comprato a restituzione? Si chiama noleggiare o rubare?
2: No, lo uso, poi lo
1: a sette giorni di recesso?
0: No, l'hai comprato.
2: C'è un mese.
0: Allora.
2: L'ho comprato.
1: Un mese?
0: È un mese di recesso.
1: Sì.
0: E lo usi così?
2: E io anche vestiti, li uso un mese. Poi
3: li rendi, giustamente.
1: Certo.
3: Senza lavarli.
2: Così l'opposizione al capitalismo.
1: Certo,
2: così.
1: Usare e restituire. Bene, quindi spiegaci che cosa succederà
2: allora,
1: in questa asta tosta.
2: Un'asta con dei cimeli pazzeschi che stiamo recuperando in questi giorni. Saranno una dozzina circa. Con Alone abbiamo scartabellato, abbiamo trovato cose. Per esempio, faccio qualche esempio.
1: Vai.
2: Allora, no, prima spiego il meccanismo. L'asta sarà un'asta povera ma bella. Quindi i rilanci saranno da sfigatoni.
1: Tipo 2 euro.
2: 2 euro, esattamente. Sì. Quindi c'è il lotto, 2 euro, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 20, 22, aggiudicato al signore in prima fila.
3: Mamma
1: ma c'è un massimale, no?
2: Non c'è un massimale,
1: però
2: no.
1: Più o meno.
2: Però tutti possono provarci.
1: Ok, ok.
2: E
1: cioè,
2: ci saranno dei pezzi più miserabili.
1: Tipo?
2: Allora, diciamo, il pezzo più miserabile di tutti, io ritengo che sia il kit resistente, che è un kit che Radio Popolare, adesso non abbiamo ancora fatto le schede, però vado a memoria, che Radio Popolare aveva fatto nel 96,
1: ok,
2: o primi 2000, non mi ricordo più.
1: Vabbè,
2: un kit composto da cappellino giallo,
1: sì.
2: Resistenza, che significa proprio la resistenza.
0: È più in là del 96, eravamo quasi là, qua.
1: Primi 2000.
2: Ma in occasione di cosa?
0: Non lo so. Sono arrivato appena dopo, quindi secondo me era 99-2000.
2: Lo scopriremo.
1: Comunque cappellino.
3: Resistenza.
2: Resistenza e all'interno una finta radio di cartone.
1: Oh, che va
2: costruita.
1: Un gadget.
2: Ormai è una roba introvabile.
1: È rarissimo.
2: Poi, per esempio, abbiamo i pantaloni da striptease usati dal nostro ex direttore Danilo De Biasio nello striptease dove c'era anche Facchini, giusto?
1: Hai fatto uno striptease.
2: Anno 2013.
0: Abbiamo fatto Full Monty. Abbiamo fatto Full Monty, eravamo io, Caniello, Braga,
2: Cegna
0: e Di Biasio.
1: Mazzao, avete fatto lo spogliarello?
0: E Gem forse?
3: Cosa ci siamo persi?
1: Forse c'era io lo riproporrei.
0: Allora, c'erano erano i biglietti per entrare, erano 50 euro cada uno.
1: No, allora io direi che è un'esperienza da ripetere per noi che ce la siamo persa. Esatto. Dario,
0: che cazzo mi dici? Tocca a te sto giro. Fossi in te non riderei.
2: Tocca a te da solo.
0: Tocca a te.
1: Tocca ai giovani.
0: Parena.
1: E vabbè, solo i maschi.
0: Solo maschi. Santoro
1: e
2: basta.
0: Non è più di maschi.
1: Caniello non è più giovane.
3: Ci sono degli stagisti.
1: Gli stagisti, due ragazzi stagisti.
2: Agostoni.
3: Sì, sono giovani.
0: Lui è proprio l'ideale. Lui è ancora meglio.
1: Vecchia.
0: Lui è perfetto proprio. Esatto. È proprio il suo.
1: Va bene.
2: E vabbè, i pantaloni sono quelli che si strappano. Hai presente quelli che usano proprio gli... Tu lo sai, Elisa.
1: Certo, quelli col velo.
2: Zac.
1: Okay.
2: E poi, per esempio, un altro lotto che abbiamo è la telecamera di Telepopolare. Devi sapere che a un certo punto Radio Popolare
1: vi siete dati al video.
2: Voleva provare, ma parliamo degli anni 70.
1: Okay.
2: Voleva fare la televisione,
3: questa TV.
2: Grossa telecamera che tra l'altro è rarissima perché l'avevamo già venduta all'asta. E chi l'aveva comprata ce l'ha restituita. Quindi
1: faceva talmente schifo che te l'ha restituita.
2: Per ripartecipare.
1: Bello.
2: Vabbè, poi altre robe che adesso insomma non diciamo tutto.
1: Quindi ci sarà quest'asta, gli ascoltatori possono partecipare, rilanciare appunto a...
2: Esatto, e ci sarà ovviamente un grande
1: lo spettacolo
2: show con Alone, sottoscritto.
3: Quel martelletto non arriverà alla fine.
1: Come ti vesti, Disma?
2: E le birre.
1: Ce l'hai la giacca con le paillette?
2: No, non mi va più bene. Mi vesto da Axl Rose.
1: Con
3: la bandana.
0: Nel senso con l'eroina?
2: Senza eroina questa volta. La prossima volta magari.
1: Con i pantaloncini attillati?
2: No, con i pantaloni corti. Sai che è d'estate loro.
1: Ma lui aveva i fuso attillati, Axl Rose.
2: No, aveva anche i pantaloni corti.
3: Ma anche le gonne.
0: Ma non è vero.
1: Aveva i fuso attillati.
0: Vogliamo dare tutto.
3: Ma fai qualche imitazione vocale anche di Axl?
2: No. È la peculiarità che è solo
3: vestito.
0: Ascolta, vogliamo dare tutto il programma di venerdì?
1: Sì, tra l'altro ci sono anch'io venerdì, lo sai.
2: Cosa fai?
1: Faccio il DJ set.
2: Grande.
3: Dalle 19 alle 20.
1: Dalle 19 alle 20 ci sono io che metto la musica, poi c'è il microfono aperto con tutti gli ascoltatori che possono venire a parlare della qualsiasi, con la direttrice mi pare.
3: Dalle 20 alle 21 con Lorenzo Ghini e Ciao Chi
0: Se Non Si.
1: Della qualsiasi, della radio, del futuro della radio.
3: Palinsesto
1: trasmissione, quindi la qualsiasi.
0: Ma non è vero, non cominciate.
1: C'è la musica, c'è le news, c'è tutto.
2: Quando qualcuno dice cagate, io faccio
1: così.
3: Elisa Graci richiamata.
1: Va bene, quindi venerdì dalle 19 venite, c'è musica, c'è da bere, c'è la direttrice, ci sono questi due uomini di spettacolo che ancora una volta hanno messo su uno show imperdibile.
2: Uno show incredibile,
1: per voi. Bene, allora venerdì ragazzi venite, vi aspettiamo tutti i giorni, ma insomma, venerdì sapete cosa vi aspetta.
2: Grazie,
1: ciao.
0: Comunque segnalano 2000-2001.
1: 2001-2002.
0: Il kit.
1: Lo spogliarello.
0: Manifesta contro la guerra di Bush.
1: Sì, certo.
0: E
1: anche lo spogliarello.
0: No, 2013. Va bene.
1: Troppo tempo è passato. Credo che dobbiamo ripetere questo tipo di esperienze.
0: No. Prenditelo con il tuo socio.
3: Vediamo.
1: Parena e i due stagisti. Dai.
3: Ne parlerò con gli altri.
0: Parlerò con gli altri, non è male.
1: Pronto?
0: Va bene, prosegue la campagna abbonamenti di Radio Popolare. Ci chiedono quali sono le altre iniziative. Tra poco le daremo.
1: Va bene.
0: Magari diciamo quelle di stasera e quella di domani, che così cominciamo, come dire, a dare... gli appuntamenti cronologicamente più vicini.
1: Allora, stasera sicuramente ci sei tu che metti di.
3: Esatto.
1: Quello lo so, Davide, sei preparato.
3: E poi, dopo Davide Facchini, dalle 20 alle 21, microfono aperto dal vivo, Radio Popolare, la vostra impresa, il suo futuro, condotto da Massimo Bacchetta e Lorenza Ghidini.
0: Allora, qua secondo me chiediamo soldi. Sembrerà strano,
1: Ma quando c'è Lorenzo e Massimo?
0: No, è la vostra impresa.
1: Ah, impresa.
0: Il futuro della radio.
1: Ok, okay.
3: Sì.
0: Secondo me.
1: Quanti soldi vi possiamo chiedere?
0: Martedì,
3: invece, dopo il DJ set
1: che
3: di
1: fatto da te,
3: Dario Grande, esatto, sono esatto. Io, è vero. Dalle 20 alle 21.
0: Allora, prego, scusami.
3: Roberto Maggioni, Alessandro Braga, Radio Popolare a Milano.
0: A Milano, Radio Popolare è il rapporto con la città. Tra l'altro, dopo, e qui ho sbagliato io, chiedo scusa a interromperti.
3: È vero, sì, sì.
0: Ci sono gli spettacoli sul palco. Stasera c'è una spettata specialissima del suggeritore Nightlife.
1: Sì, con i Rubini e tutti i suoi amici teatranti.
3: Esatto.
1: Bellissimo.
3: E poi domani, dalle 21... Parole e musica contro la guerra con Cinzia Poli e Claudio Iampaglia.
0: Ottimo. Sentite le pubblicità sul...
1: Dai, venite, vi aspettiamo questa settimana, è proprio la settimana... Pronto, eccomi. È la settimana appunto in cui vogliamo ascoltare la vostra voce, ma anche la settimana in cui vi vogliamo vedere. Vogliamo telefonare, sì. Vogliamo che vi ci chiamate, vogliamo anche vedervi qui nella nostra sede di Radio Popolare, via Learo numero 5. Già da stasera alle 17 c'è Davide Facchini.
0: Alle 19,
1: vero,
0: dai. Well, woman, the way the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Oh, campagna abbonamenti Radio Popolare 0233 001 001.
1: Dai, ancora 45 minuti insieme, ragazzi, fatevi sentire.

0: Allora, domanda numero uno a voi due: l'avete mai messo Sean Paul in trasmissione?
1: Sei riuscito a mettere Sean Paul?
2: No, no, non credo sia successo.
1: Assolutamente
0: no. E la seconda domanda è perché?
1: Lo rivendico con...
0: Ma perché?
1: No, mi piace.
2: No, non l'ho mai messo nemmeno io quando ero senza Elisa Graci al mio fianco.
1: Così, dovessi roba, roba vostra, Sean Paul.
0: Dovessi mettere solo roba che piace a me.
1: Poi,
0: roba numero due. Vogliamo ricordare come ci si abbona il nostro ascoltatore?
2: Certo. Ma sul sito?
1: Certo. Allora, dobbiamo abbonarci e ci possiamo abbonare in vari modi. C'è il PayPal, che PayPal, anzi, però mi avete contagiato con
2: vero,
1: PayPal.
2: Vero, qua va tanto
1: e invece
2: dire
1: si
2: PayPal.
1: Dice PayPal. PayPal. PayPal, appunto, potete farlo con un con il vostro IBAN. Comunque la cosa più facile è andare sul sito www.radiopopolare.it, cliccare su abbonati, abbonatevi e lì avrete tutte quante le facilissime istruzioni per anche voi abbonarvi a Radio Popolare. Vi ricordiamo, sono 90 euro all'anno, pochissimo. Se volete potete anche dare di più, ovviamente quello ci fa sempre molto piacere.
2: Magari 176.
0: Scusami, dica, bravo.
1: Dica.
0: Abbiamo un problema con Paco.
1: No.
2: Cioè?
0: Paco scrive al 331-621-4013. Scrive, ho appena fatto il salto da tesserato ad abbonato.
1: Beh. Come? Non è un problema, no? Cosa bellissima.
0: Perché poi manda screenshot.
1: Quindi?
0: Ho scritto, grazie per aver donato 9 euro a RPSP.
1: Ho sbagliato.
0: Io non lo so cosa...
1: Paco. È 90, non
0: no.
1: È 9.
0: Paco, abbiamo un problema. Io intanto glielo scrivo.
1: Paco,
0: abbiamo un
2: non
0: problema.
2: Ci siamo.
1: Devi aggiungere uno 0.
0: Cioè, facci capire.
1: Giusto uno 0 devi aggiungere.
0: Chiamacelo 02-33-001-002 ci fai sapere. Pronto?
1: Ciao.
3: Sì, pronto.
2: Pronto.
0: Ciao.
1: Dimmi, chi sei?
3: Sì, ciao, sono Pietro, felicemente abbonato ritoccato.
0: Grazie.
2: Bravo.
3: Non lo so, devo dire, nonostante certi brani musicali.
0: Lo so.
1: Ma
0: è una dura... Pensa, se mettessi solo roba che piace a me.
1: Tipo Sean Paul.
0: No, pensa che roba.
3: Hai perfettamente ragione.
0: Ma come? Non è vero?
1: Hai perfettamente ragione, Davide. Pensa
3: resto,
1: un po'.
3: Resto felicemente abbonato.
0: Grazie.
1: Che sei un tollerante.
3: Un paio di domande. La prima, che fine ha fatto l'operazione Primavera di quest'anno?
1: Perché non vieni qua?
0: No, la domanda dobbiamo chiederla a Disma, in effetti, che era qua un attimo fa.
1: Sì. Glielo chiederemo e ti faremo sapere.
3: Bravo, ho vinto una bellissima vacanza.
1: Dai, grande.
3: Una settimana all'agriturismo San Lorenzo.
1: Ecco perché.
0: Hai capito.
1: Ecco perché.
0: Hai capito come sei.
1: L'operazione
0: hai capito.
1: Allora, questo è un anno particolare.
3: Stupenda, consiglio a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici, andate a San Lorenzo. In Puglia.
1: No, Pietro.
3: All'agriturismo San Lorenzo.
1: Diciamo che non vorrei addentrarmi in ipotesi, cioè, che non sono vere, però questo è l'anno del cinquantennale, probabilmente tutto un po' speciale,
3: sì,
1: e quindi
3: vero,
1: sentiremo da chi di capisco, dovere cosa è successo capisco, all'operazione capisco, Primavera, capisco. Ok?
3: La seconda domanda, scusate.
1: Vai.
3: Io sono in crisi ipoglicemica, sto cercando disperatamente cercando di addentare un cioccolatino che però è vecchio di 5 anni. Dove è ancora?
1: No.
0: Sì,
1: allora io dico, ma io sono madre, dico di no. Però
0: alla peggio ti viene un po' di cagotto.
1: Vabbè.
2: Si può fare.
3: Sì. Però il cognac che c'è dentro va bene.
1: Sì. Allora, l'alcol sì.
0: È invecchiato.
1: L'alcol
0: è invecchiato.
1: Sì.
0: È come gli abbonamenti degli ascoltatori.
1: Allora foralo e bevilo. Così ecco, sei a posto.
3: Farò
1: vai.
3: Così. Grazie.
1: Vai. Facci sapere.
0: Ciao.
1: Ciao Pietro.
0: Ha riscritto Paco.
1: Paco, cos'è successo?
0: Al 331-621-4013. E me ne sono io ho scritto Paco, abbiamo un problema. Mi fa me ne sono accorto.
1: Okay.
0: Ho fatto una donazione. Volevo fare la donazione ricorrente. Allora Paco, se tu sei d'accordo, per il resto della settimana chiameremo le metodiche di abbonamento a prova di Paco.
1: Esatto.
0: Se si riesci tu.
1: Ci riescono tutti.
0: Allora,
1: vai.
0: Detto questo, è quando tu clicchi su radiopopolare.it
1: abbonati
0: qui.
1: Sì.
0: Ti si apre una grande pagina con tre finestre principali che sono domiciliazione bancaria, versamento ricorrente su PayPal e versamento annuale. Sotto c'è lì abbonamento a Radio Popolare, che è quello che preferiremmo. Poi c'è tessera annuale donazioni, con versamento bonifico, aumentare la sottoscrizione e poi altri modi per supportarci, che sono, visto che periodo, il 5 per 1000.
1: Sì.
0: E il lascito testamentario.
1: Ecco.
2: Anche.
1: Paco, vogliamo...
0: No!
1: No, eh, no. no. Paco, intanto hai fatto il tuo dovere, grazie. Il tuo dovere, assolutamente no, sto scherzando ovviamente. Grazie Paco del tuo sostegno. E grazie anche a voi ascoltatori, anzi chiamateci, diteci che ci state abbonando. Vi state abbonando allo 02 33 001 001. Abbiamo avuto tanti ascoltatori già abbonati, tesserati, sì, mattonati, patapim e patapam. Adesso vorremmo nell'ultima mezz'ora che abbiamo con voi, dai, chiamateci. Voi ragazzi e ragazze ascoltatrici e ascoltatori,
0: anche perché, come dicevi tu giustamente in apertura, ed è passato un po' di tempo visto che siamo tenuti in onda appena dopo il GR di Popolare Network delle 12:30, e questo posto qui va avanti grazie agli abbonamenti.
1: Sì.
0: E per adesso le cose nuove, come dire, non le ultime cifre non lo sappiamo. Qualche anno è il 50%, qualche anno è il 55%, il 60%. Poi
1: per più carità, siete meglio è, però
0: c'è la pubblicità, ci sono le iniziative, ci sono i gadget e tutto il resto, però è il vostro abbonamento che fa sì che non venga uno qualsiasi a comprare la radio e a decidere che notizie ascoltare, in che modo raccontare le notizie che ascoltate, che musica ascoltare, di cosa parlare e di cosa no. Se noi siamo liberi e grazie a voi, vi chiediamo di fare questo sforzo qualora possiate e darci una mano, appunto, sostenendo Radio Popolare.
1: Che è?
0: Ah, è la tua piattaforma.
1: È la nostra piattaforma.
0: È bello, c'era Frank Zappa che va avanti.
2: Hai scelto Frank Zappa.
1: No, c'era prima, perché tu non sai usare le nuove piattaforme, Davide.
0: No, sì, non so usare il mix.
1: Non so usare il mix.
0: Va bene. Allora, ha riscritto Paco e dice: grazie ragazzi.
1: No, grazie a te, Paco.
2: Grazie.
1: Prova di Paco, ormai abbiamo coniato un nuovo...
0: Ma il tutto diventa meno intuitivo se hai l'interfaccia di PayPal in tedesco. Paco, io non so cosa dirti.
2: Paco, ti aiutiamo a cambiare lingua su PayPal, se vuoi.
0: Sei una di quelle persone, cioè, non so, io ci ritrovo, lo facevo con i miei. Ti beccavano e poi...
1: cercavi delle scuse assurde.
0: Ma no, più parlavi e più peggioravi la tua situazione.
1: Anche a me succedeva costantemente. Infatti ho imparato a stare un po' più zitta. Allora...
0: Va bene, con Sean Paul mi sono messo a ballare stile film.
1: Eccoci, arrivano i fan di Sean Paul. Dai, Davide, però Sean Paul una volta alla settimana te lo concedo, con la mia presenza.
0: Va bene.
1: Pronto?
0: So cosa mettere. 02 33 001 001. Pronto?
4: Ciao, sono Paco.
1: Ciao. Lupus in favola.
0: Allora, Paco, come ci si sente a diventare degli standard?
4: Come ci si sente ad usare PayPal con l'interfaccia in tedesco?
0: Ma perché?
4: Vivo in Germania e ancora non ci capisco.
1: Dove sei? Dove vivi, Paco?
4: A Karlsruhe, al confine con la Francia.
1: È bello lì.
0: Scusa, e perché non...
1: Sì, è bello.
0: Eh?
1: È bello lì, ha detto Paco.
4: Bello, sì, bellissimo.
1: Bellissimo.
4: Adesso piove, ma è bello.
1: Ok, va bene. Sì, vabbè, in effetti, però, insomma, alla fine hai capito come fare, anche se sei in tedesco.
4: Sì.
1: Ok.
4: Sì, perché ho cambiato l'interfaccia a quel punto.
1: Ah, ok.
4: Che avrei dovuto mettere un segno di espunta, invece, in un primo momento, leggendo, pensavo che... Se avessi voluto fare una cosa ricorrente, non dovevo mettere il segno di espunta, invece era esattamente
1: è il contrario. Beh, il tedesco fa di questi scherzi.
0: Paco, ma io senti
4: in Germania e ancora mi perdo in queste cose.
0: No, mi hai risposto.
1: Ma è difficile il tedesco comunque.
0: Volevo chiederti, da come parli, mi chiedevo se tu fossi un italiano che parlasse malissimo il tedesco o un tedesco che parlasse benissimo l'italiano?
4: No, parlo male entrambi.
1: Ecco, ormai è confusissimo Paco. Paco non sa più come parlare, cosa dire, dove guardare, che interfaccia usare. È così, guarda, ti capisco Paco, anch'io sono stata immigrata per 17 anni, quindi sì, fa un po' così, il cervello va in pappa totale.
4: il bello è quando parlo tedesco a mia madre senza
0: Ah certo, perché povera mamma. Fai mischioni.
1: Sì. Dai, dici abbonatevi a Radio Popolare in tedesco. Più o meno, aiutate.
4: Aboniert.
0: Madonna.
2: Aboniert.
1: Aboniert.
4: Aboniert vuol dire abbonato. Radio
1: Popolare.
4: Popolare resta uguale. Vogliamo tradurla?
1: No. La radio si dirà radio, la sta cosa, no?
4: Radio sì, popolare, se lo traducessi letteralmente diventerebbe una parola che qui in Germania non è vista molto bene perché era usata da quelli là.
1: Allora non allora, no. Allora restiamo Radio Popolare in
4: Tristi,
1: italiano.
4: Abuniet. Meglio così.
0: Tristi pensieri.
1: Abuniet Radio Popolare.
4: Piuttosto, come fatto. Risolvo questa cosa? Faccio la donazione di corrente.
0: Ma allora tu adesso hai donato 9 euro.
4: Lo so, volevo fare una
0: no, ma va bene,
4: volevo fare 108 euro divisi mensilmente.
1: Ok, guarda. Facciamo che chiami.
0: Ma no. Versamento ricorrente su PayPal.
1: Fai versamento ricorrente su PayPal. Esatto.
0: Ok. Okay. Allora,
4: però questo che ho fatto è una tantum.
0: Sì.
4: Allora, il prossimo faccio uno ricorrente.
0: Sì, allora puoi fleggare, in italiano sarebbe meglio. Puoi mettere qua davanti lo schermo. Trasforma questa donazione in una donazione mensile.
4: Ok, vediamo.
0: Pensa, guarda in diretta.
1: Ma bravo Davide, wow. mi stai sorprendendo.
2: Non ce lo aspettavamo.
1: È un po' un call center, diciamo, Davide.
4: Ma temo che questa cosa si possa fare solo
0: figurati.
4: Prima di aver donato. Io ormai vedo la transazione già passata. Non posso
1: allora devi aspettare il prossimo.
0: E allora è andata così.
4: Ti prometto che
1: però
4: il prossimo.
1: Ti crediamo, Paco.
0: Paco, però questo
4: lo faccio con l'interfaccia in italiano.
1: Vai.
0: Allora, avendo donato 9 anziché 90. Paco, ascolterai la radio il 10% del tempo.
4: Mi sembra più che ragionevole.
0: Mi sembra una logica ferrea, quasi tedesca.
1: Paco, salutaci la Germania al confine con la Francia.
4: Grazie, presenterò. Se possibile, se andate a calcolare questo abbonamento, anche se abbonamento non è, se è possibile in quota Cinzia Poli, perché
0: come darti torto.
1: Però non è carino, Paco.
0: Come darti allora, dal lato Paco, come darti torto? Dall'altro lato, Paco, mi hai. Siamo in pubblicità e quindi dobbiamo salutarci. A tra poco.
1: Ciao Paco.
5: Ciao. Let's go. Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.

0: Elisa, non so come ringraziarti.
1: Sì, come?
0: Allora, per non cosa? So come ringraziarti. Te lo dico subito. Se non fossi stata qua tu a dirmi guarda che c'è la pubblicità.
1: Tu e Paco. Tu e Paco eravamo.
0: Ma la seconda volta, cioè, su tre pubblicità che devo mandare, finora ne ho mandate due, tutte in ritardo, e non sono stato tagliato.
1: E ti facevo i segni.
0: Perché
1: di fumo.
0: Mi facevi i segni
1: c'è la pubblicità.
0: Esatto.
1: Ormai la nostra intesa radiofonica, Davide, è proverbiale.
0: Non solo, ma l'altra roba è il.
1: Quale?
0: È il bisogno atavico di connessione con gli ascoltatori.
1: Sì, sì.
0: Perché facciamo taluni delle belle trasmissioni, tal'altro un po' meno.
1: No, tal'altro carinissima trasmissione.
0: Carinissima? Potevi dire gradevole.
1: No,
0: sai cosa potevi dire? No, è simpatico.
1: No, ma io l'ho detto.
0: Sai, il mio amico lì è simpatico. Ecco, ma
1: io perché volevo questa tua reazione l'ho detto, carinissimo. Sapevo che avresti reagito.
0: Certo. Però queste trasmissioni che facciamo non hanno troppo poco contatto col pubblico.
1: Che c'è troppe cose da dire.
0: Certo.
1: Troppi contenuti, Davide.
2: Nel mio caso, musica.
0: Per cui la campagna di abbonamento per noi tre, almeno mi arrogo indebitamente il diritto di parlare anche per di farmi megafono vostro. Sì. No, però era bello avere.
1: È bello sentirvi, sentire la vostra voce.
0: Sentirvi, sentire le vostre segnalazioni, le vostre critiche, i vostri desiderata, deludervi.
1: O sorprendervi piacevolmente.
0: Hai capito? Dirvi
1: comunque,
0: no.
2: Tutto può succedere.
1: A proposito della musica, che è quello appunto che ci riguarda, giovedì ci sarà un incontro interessante con voi ascoltatori riguardo proprio alla musica su Radio Popolare. La musica che vi piace, quella che non vi piace, quella che vorreste ascoltare di più, quella che vorreste ascoltare di meno, e in generale sul mondo musicale. Quindi venite, perché ci sarà una bella conversazione sul palco a moderare Niccolò Vecchia e Claudio Agostoni, due diciamo prima uno poi l'altro responsabili musicali di questa nostra radio popolare.
0: Stai dicendo quindi, il vecchio e il nuovo?
1: No, sto dicendo il vecchio, l'esperienza e la meno esperienza, ma sempre tanta esperienza.
2: La minore esperienza.
1: No, vabbè, pure Niccolò, mica una vita. Però,
0: la freschezza.
2: Beh, cavolo.
0: L'esperienza è la freschezza.
1: La freschezza. E quindi...
2: Dalle 20 alle 21.
1: Venite, 20-21 ZA e la... meno esperienza, ma sempre tanta esperienza.
2: La minore esperienza.
1: No, vabbè, pure Niccolò, mica una vita. Però,
0: la freschezza.
2: Beh, cavolo.
0: L'esperienza è la freschezza.

0: abbonamenti che non ho idea di chi
1: ignoti
0: sia. Ma comunque è una sorpresa. No, è una sorpresa. No, non sappiamo sorpresa. Nemmeno
1: dobbiamo
0: noi, dirlo.
2: Vabbè, non
1: no,
2: c'è la radio guida per me.
0: No, è sorpresa.
2: Si può dire.
0: Ecco, va così.
1: Lasciamola neanche, così.
2: No, cioè, io volevo rovinarvela, ma non posso.
0: Chi vi capita, vi capita.
2: Detto,
1: esatto.
2: È un bel modo.
0: Chi vi capita. Un bel modo.
2: È un bel modo. Già che ci siamo, così le abbiamo dette tutte, l'iniziativa di mercoledì.
0: Sì.
1: Manca mercoledì.
0: Manca solo mercoledì.
1: Allora, mercoledì, dalle, esatto, dalle 19, il DJ set di Giulia Strippoli. Poi dalle 20 alle 21 microfono aperto con
2: microfono presente.
1: I giovani Chiara Manetti e Matteo Villaci.
2: Allora, l'aereo polare ai giovani e Chiara Manetti e in assenza di alternative hanno messo Matteo Villaci.
0: Allora, Matteo Villaci anche lui è un eterno ragazzo. No, che è tipo Gianni Morandi, no? Eterno ragazzo. Un po' tipo lui.
2: Allora, vogliamo dare un po' delle istruzioni, per favore, per quanto riguarda.
0: Va bene.
2: Allora.
0: Sì.
2: Il dibattito, i vari dibattiti che cominciano stasera e finiscono venerdì, hanno una durata chiusa di un'ora.
0: Più o meno.
2: Per cui, numero uno, non più di 7 domande a testa. Numero due, ogni domanda non più di 30-35 parole.
0: Pensavo minuti.
2: Numero tre, non più di 2 subordinate, non aprite 80 parentesi.
0: Finestre, cose, non si regge.
2: Ok?
0: Non vi si regge, se no.
2: Ok, quindi,
1: sobri.
2: Allora, poi, è meglio se venite con le domande scritte.
0: Esatto, se no vi emozionate poi.
2: Più corte sono, meglio è. Non valgono le domande fuori palco.
0: No.
2: Per favore,
0: prenotatevi con ordine.
2: Compagni, infatti, come va la prenotazione?
0: Mi ha alzata di mano.
2: Alzata di mano.
0: Alzata di mano.
2: Ma
0: sì,
2: ci sarà
0: un... io avrei messo un pulsante, però me l'hanno bocciata.
2: Ma non è un conduttore, eh?
0: No, c'è il conduttore, ci sono i moderatori nelle persone.
2: Ma
0: di...
2: ci vorrebbe un ulteriore tipo te.
0: Una valletta?
2: No. Io prima ho parlato io, poi ho detto
0: un valletto.
2: Non sarei mai fermato.
0: Valletto, cioè comunque è una professione.
2: Vabbè.
1: Chi modera.
0: Allora, quindi dalle 8 alle 9 venite dentro l'auditorium, prima bevete qualcosa e ballate
2: prima
0: un po' e chiacchieriamo con noi, poi andate in auditorium a, diciamo, esternare i vostri pensieri, le vostre riflessioni o ad ascoltare quelle degli altri e poi dopo magari se volete rimanete anche per lo spettacolo in diretta dalle 21 alle 22:30.
2: 0233 001 001.
0: Dai, 18 minuti ragazzi, almeno un paio di abbonamenti vogliamo fare.
2: Un paio di abbonamenti.
0: E che poi io devo andare, devo passare davanti a Massimo Bacchetta e...
2: Ah, io passo di là.
0: Te passi di là, no, io ho la scrivania da lì vicino, capito?
2: Oppure per scriverci 331 6214 013. Secondo me dovreste fare una trasmissione
0: tutte e tre, no? No, troppi.
2: Ma no. Ma poi più che altro
1: tutti i giorni.
0: Povero Dario.
2: Povero Dario.
0: Già
1: tutti i giorni
0: te,
1: così.
0: Davi, tutti i giorni così, che intensità. Dario, come va?
1: No, va bene, va bene.
0: C'è dell'intensità.
1: Va bene.
0: Va bene.
1: 20 okay. Minuti, anzi meno, abbiamo finito.
2: E poi è bello accendere la radio e sentire il programma a volume leggerissimo. Ma l'aveva detto prima la...
1: Bello.
0: No, lui l'ha detto, l'ha detto Dario.
2: Bravo Dario.
1: Grazie.
0: Dario ha coniato volume leggerissimo.
1: Volume leggerissimo.
2: Abbonato con 2 abbonamenti in totale 210 euro.
0: Adesso?
2: No, basta.
0: Ma scusa.
1: Ah no, è vero, l'ho letto anch'io.
0: Ma quando?
2: Prima.
0: Per noi?
2: No.
0: E allora non vale,
2: cioè,
0: dai.
2: Non si capisce, è scritto così.
0: Sì,
2: basta.
0: Sì, scusa, ascoltatrice, ascoltatore, puoi chiamare. No, 0230.
2: Come fa?
0: No, mi nervosisco. 33001001, ora torno calma.
2: Ci chiedono quanto dura il campagna abbonamenti, come tutti gli anni, dipende da voi.
0: Fino a quanto dura? Ah!
2: Cioè,
0: no, io so fino a domenica, ma forse di più.
2: No, esatto, cioè, c'è
0: oltranza?
2: C'è una fine.
0: Ah, sì?
2: Se,
0: se fate i bravi.
2: No, se si abbonano.
0: Infatti.
2: Se non si abbonano,
0: no.
2: Si va
1: avanti.
2: Per cui adesso, che bello la campagna abbonamenti, ma che cosa carina,
0: però,
2: che cosa originale.
0: Però c'è a chi piace, magari non si abbona per farla durare di più.
2: Capisci? Ora di domenica vi impiccate voi con la campagna abbonamenti, voi e noi. Per cui vedete, voi vedete.
1: Meglio se vi abbonate.
2: Vedete di abbonarvi, così sì. Evitiamo quella giusta roba, anche perché né io né voi sappiamo fare per bene il nodo scorsoio.
0: Alla cravatta?
2: Com'è che si chiama? Scorsoio? No, quello alla cravatta neanche.
0: Ah,
2: si chiama scorsoio?
0: Quello
1: credo di sì.
0: Il cappio.
2: Non sappiamo fare il cappio.
0: Scorsoide.
1: Scorsoio. Quello che se tiri si stringe.
0: Pensavo fosse l'osso scorsoide.
1: No.
0: A un certo punto.
2: Sai che appena chiesto non ti sai fare il nodo alla cravatta? No. Alla laurea me l'ha fatto un vicino di casa.
0: Io non lo so fare il nodo alla
2: casa. Alla laurea me l'ha fatto il vicino di casa.
0: Ah beh, no, ma nessun altro sapeva come farlo.
2: No, nessun altro.
0: Tu non lo sai fare. Voi uomini dovete imparare.
2: Ma lui è di un'altra generazione.
0: Io
1: non lo so
2: fare. Probabilmente non sa neanche che cosa.

0: Sì, alla cravatta.
1: Ah, quindi
2: l'avrò messa forse una volta.
1: Praticamente sarà un'attività che nessuno più saprà fare.
2: Sì, un po' sì.
1: Esatto. E non può essere sostituita l'intelligenza artificiale, ragazzi, è un problema.
2: Mettere le cravatte.
1: È un grosso problema.
0: A proposito di motivi per cui impiccarsi, scrive Nika, sarebbe bello se fosse onde insieme tutti i giorni.
1: Ecco, ancora.
0: A proposito di impiccarsi. Allora, per questa roba qua c'è il dibattito.
1: Esatto,
0: oppure,
1: esatto.
0: A questo punto chiamate 0233 001 001.
1: 15 minuti, ragazzi. Abbiamo solo 15 minuti e poi ce ne andiamo.
0: State facendo le vostre consuete richieste. Ah, vorrei questo, vorrei l'altro.
1: Cosa? Cosa vuoi?
0: Voglio questo, quest'altro.
1: Ma tipo
0: un'altra
1: musica?
0: Roba, un'altra trasmissione. Tu chiama.
1: Ah, le trasmissioni.
0: Tu chiama che ne parliamo.
1: Ma allora, quest'anno avete proprio l'occasione di esplicitare queste vostre richieste qui nell'auditorium di Radio Popolare dalle 20 alle 21, quasi tutte le sere. Quindi
2: facilissimo.
1: Cioè, è più meglio di così, voglio dire. Avete la possibilità, venite e fate le vostre insomma, le vostre richieste.
0: Va bene.
1: Cos'è?
0: Io questa la metto.
1: No, dai, basta, la tutti metto. I giorni la metto.
0: La metto questa. Stasera. La metto stasera alle 17.
1: Fa apposta per farmi arrabbiare.
0: No, ma hanno detto Germania?
1: Sì, sì.
0: Uno ha detto Germania.
1: È vero, tu quando senti Germania metti
0: ha detto Germania uno,
1: metti questo,
0: tra l'altro pull up in camera.

0: fare disma e chiedergli cosa pensa di sto pezzo.
1: Lo mette anche lui sto pezzo.
0: Ah sì, ok.
1: Lo mette anche lui sto pezzo,
0: no,
1: qui.
0: No, pensavo che in quanto musica lui... giovane lui.
1: Allora, no, ma non è giovanissima questa.
0: Ok.
1: Infatti, allora, la tua cartina al tornasole per la musica giovanissima
0: è Dario.
1: È il tuo socio.
0: È Dario. Dario, non è un giovane questa?
2: Beh, non troppo, non troppo. Però stavo anche pensando che l'anno scorso erano usciti i dati dei miei ascolti. In realtà la mia età media non era così bassa come realmente.
0: Ah no?
2: No, nel senso che sono un ascoltatore, a quanto pare, che mi aveva dato tipo... ero il risultato più vecchio di Telis.
0: Ah, ok, per quello che ascolti.
1: Beh, ma lei ce l'ha dentro la gioventù.
0: Io sì.
1: Arriva
0: io
1: il primo messaggio.
0: Come...
1: il messaggio bellissima sta canzone. Sì, ma sei abbonato? Non capito. Bellissima sta canzone.
2: Bellissima.
0: Sì, sei abbonato?
1: Sì, ma sei abbonato?
0: No, invece...
1: allora, la deriva sexy di Elisa Gracci. Allora, totale.
0: Vabbè, ma
1: e
0: scusami, possiamo fare 11 minuti sexy di trasmissione?
1: Vai,
0: ma
2: finali.
0: No, ma dimmi.
1: Basta
0: dimmi.
1: Che li conduci tu, per me va bene.
0: No,
1: aspetta.
0: Io. Si autoconducono da soli, a quanto ho capito.
1: Allora, avevo chiesto a una mia amica, scrive un ascoltatore, di farmi il nodo alla cravatta, visto che ne parlavamo un attimo fa. Avevo una mano fasciata e non riuscivo. Lei mi guarda, si avvicina e mi fa... io sono brava a disfarli i nodi delle cravatte, non a farli. Io guardo Elisa e penso, secondo me rischia di essere un po' sessista questo messaggio, non so se leggerlo. Glielo leggo e lei fa: no, leggilo.
0: No, no. Sì, vabbè, sì. Con questo tono,
1: no, così.
2: Leggiamolo.
1: Allora, una volta si sarebbe detto ingrifata. Così detto, leggilo. No, leggilo.
0: No, mi piace che invece gli ascoltatori...
1: E hai proposto... Vai.
0: Una decina di minuti di questi messaggi, cosa fate con le cravatte? Cioè, voi
1: 10 minuti di cravatte.
0: Cosa fate con le cravatte che non riuscite ad annodare?
1: Ok.
0: No, scherzo, basta, ritiro quello che ho detto.
1: Abbonata.
0: No, però mi faceva piacere che gli ascoltatori, le ascoltatrici ci reputano così in amicizia da lasciarsi andare a questi commenti. È bello, no? C'è confidenza.
1: Certo,
0: va bene, basta.
1: No, secondo me
0: è bello.
1: Ti sottovaluti,
0: no?
1: Ma sì, va bene.
0: Dai, raga, cioè, poi siamo tra amici ormai qui.
2: Va allora, bene, va bene.
0: Noi quelle centinaia di migliori.
1: Siamo giovani.
2: 10 minuti.
1: Siamo giovani, abbonati e ritoccati.
0: Bravi.
1: Una coppia, entrambe del 95.
0: Grandissimo.
1: Grazie, ragazze. Primo concerto Adele. Forse facciamo un abbonamento a Livuzza. Il nostro cane.
0: Oh, bello.
1: Vediamo come va.
0: Questo deve essere un nuovo trend. L'abbonamento al vostro animale domestico.
1: Sì.
2: Perfetto.
1: Ciao, potrei chiamare ma non chiamo perché c'è Facchini.
0: No, dai, chiama
1: Mary. Mary ha un rapporto così.
0: Mary niente.
1: Esattamente.
0: Va bene, chiama quelli dopo allora. Tanto tra un po' c'è l'avvicendamento di conduttori. Tra circa 9 minuti e 31 secondi.
1: Ringraziamo tutti i 150 gli ascoltatori che ci hanno scritto in tedesco.
0: Sì.
1: Ma la canzone tedesca l'ho già messa.
0: Ok, basta. No, adesso abbiamo davvero gli ultimi minuti. Quindi se volete chiamarci, vi ricordiamo il nostro numero. Tante volte così state girando l'autoradio, non sapete dove siete finiti. Noi siamo Radio Popolare, vi chiediamo di abbonarvi allo 02 33 001 001.
1: Ricordiamo tra l'altro, per quanto riguarda le iniziative di giovedì, l'hai già detto,
0: le abbiamo già detto.
1: Colella?
0: No, abbiamo detto
2: le abbiamo dette tutte.
1: Ok, va bene.
0: Ma sì, dai.
1: Ricordami che controlliamo il
0: comunque,
1: 14 maggio.
0: Tante volte vi viene in mente di controllare sul nostro sito, c'è scritto tutto ovviamente, www.radiopopolare.it.
1: Anche sui nostri social.
0: Anche sui nostri, da oggi c'è scritto tutto.
2: Tutto chiaro.
0: Ecco. Quindi se volete andate sul social di Radio Popolare, sui social nostri, anche personali, no? Abbiamo pubblicato delle foto fantastiche.
1: Ah, sì.
0: Fantastiche, quindi andate.
1: No, infatti ci sono le foto dei DJ, che foto hai messo?
2: Lì? Wow.
0: No, guarda.
1: Allora, Dario ha messo la consueta foto.
0: Io una con le cuffie
1: con l'occhio
2: definiscilo?
1: È definito. Con l'occhio definito.
0: Con l'occhio definito. Vabbè, c'è una chitarra rosa, non
2: è un basso, è un basso.
0: Ah, è un basso.
2: È un basso rosa.
0: No, ho messo una foto con le cuffie, cioè così, la prima che mi è venuta in mente.
1: Allora, segnati sta roba.
0: Vai.
1: La teniamo noi.
0: Ok.
1: Scrive
0: pronto?
1: Matteo.
0: Matteo?
1: Scrive Matteo.
0: Matteo.
1: Matteo, alle 14:53, a 7 minuti dalla fine di questa fascia, e ci dà un'idea.
0: Vai.
1: Che dovremmo tenere noi però.
0: Allora non la diciamo a nessun altro.
1: Proposta, perché non fate il giochino in quale conduttore ti identifichi e perché?
0: È bellissimo.
2: È bello questo.
0: È bellissimo.
1: Perché non è il tuo conduttore preferito?
0: No, ti identifichi. anche nei tuoi difetti.
1: Secondo me funziona, sì, nelle tue idiosincrasie.
0: Ok, in quale...
1: nel tuo essere irrisolto.
0: Ma tu in che conduttore ti quasi,
1: tu sai,
0: Davide?
1: Che io ho proposto anch'io un dibattito che era Radio Popolare e gli ascoltatori irrisolti.
0: Sì,
1: adulti,
0: certo.
1: Irrisolti.
0: Vabbè, tutti praticamente.
1: No, lo faccio, eh.
0: Ok.
1: Faccio il dibattito, sarà domenica mattina tra le 4 e le 5.
0: Ok.
1: Subito dopo Reggae Radio Station.
0: Ok.
1: In auditorium.
0: Cioè, tipo la notte.
1: Sì.
0: Ah, ok.
1: Dalle 4 alle 5 del mattino.
0: Dalle 4 alle 5, certo.
1: Hai capito?
0: Ottimo. Quindi dai, se vi va in questi 7 minuti, ci dite in quale conduttore vi identificate, qui allo 0233 001 001, così tanto per fare un ultimo giochino tutti insieme, che è bello, è sempre bello giocare insieme. Non ho detto una cosa.
1: Sai che a me sembrava che mancasse qualche cosa?
0: Allora,
1: e ho pensato, manca una roba?
0: No, ma questa non lo so, però è abbastanza bello, perché se voi venite all'aperitivo vi facciamo un regalo. Lo sapevi tu? L'avevo detto?
1: No, lo sapevo perché io ero presente.
0: Allora,
1: la riunione dove si è detto tutto.
0: Facciamo un regalo molto bello, che ha a che fare ovviamente con la musica. Quindi chiunque viene lì da noi a salutarci in console si becca
2: un regalo molto bello.
1: Quanti ne fatti?
0: Tantissimi. Ma centinaia.
1: Ah, veramente?
0: Centinaia.
1: Ah.
0: Da qui a venerdì.
2: Quindi venite.
0: Venite. Vi beccate un regalino.
1: Ma quanti? Okay.
0: Ma cosa?
1: No, niente, no, posso. Ma sono tipo i sacchettini.
0: No, ma non posso dire.
1: Sai
0: no.
1: Il compleanno del bambino? Dei
0: sì,
1: bambini.
0: Ha le goodie bag.
1: Le goodie bag.
0: Hanno anche in inglese si chiamavano goodie bag.
1: Quella grossa cagata, anche un nome.
0: Viene dall'America, purtroppo.
1: E come altre cagate.
0: Sì, esatto.
1: Della vita.
0: Le goodie bag. Cioè, non solo tu vai a un compleanno, no, nel senso, tu organizzi una festa di compleanno, ma devi fare pure i regali per gli invitati. Che c'è Giulia Strippoli. Venga, Giulia.
1: Cioè, ma ci sarà sono subito dei piccoli sacchettini?
0: Sì. No, allora io non posso dire come saranno, posso dire che però saranno fighissimi, quindi venite. Giulia, ciao.
1: Ma ci sei
0: tu dopo, Giulia? Ah, c'è Giulia.
2: Ah, spoiler.
0: Già possiamo dire che dopo di noi
2: chissà con chi.
0: Giulia, chissà con chi.
2: Chissà con chi, questo non lo riveliamo.
1: Preparo la sigla,
0: no,
1: Giulia.
0: Niente.
1: Ti preparo la sigla.
0: Ah, c'è la sigla? La sigla della popolare. La sigla della campagna abbonamenti.
2: La sigla speciale.
0: C'è molto bella, c'è un la la la. La fine della settimana canteremo tutti la la la.
1: Non ti si sente senza il microfono, Giulia. Poi scegli tu.
0: Cosa vuoi? Pronto?
1: Okay. Ciao.
3: Chi sei? Bianca.
1: Ciao.
0: Come stai, Bianca?
3: Molto bene, perché sono contenta di sentirvi, che secondo me insieme siete una coppia fantastica, insieme anche a Dario, un trio.
1: Oh, la famosa coppia in tre.
0: Grazie.
1: Patti Pravo ci ha fatto anche una canzone su quella roba lì. La famosa coppia in tre.
0: Come si chiamava la canzone Patti Pravo, la coppia in tre?
1: Se io sei lei. Amore stupendo. Lo è ancora, viva e lotta insieme a noi. Pensiero stupendo. Noi siamo insomma pensiero stupendo.
0: Noi siamo pensiero stupendo. Poi il triangolo non l'avevo considerato anche. Vabbè.
1: Ecco, Bianca.
0: Bianca.
1: Avevamo avvertiti che saremmo andati sul set.
0: Dici Bianca, dici tu, Bianca. Come
3: più bello Patti Pravo, mi dispiace.
0: Beh. Più bella Patti Pravo.
1: Certo.
3: Preferisco.
0: Sì.
3: Allora, no, io mi volevo dire, no, io sono già abbonata, già anche ritoccata, mio marito, quindi.
0: C'hai un animale domestico? Hai per caso un animale? No.
3: Ah, vabbè, primo concerto, forse sexy, forse.
0: Chi?
3: Ma siccome avete inaugurato,
1: sì, allora abbiamo chiesto il primo concerto, però era anche l'una meno 10.
0: Cioè, no, vabbè, ma lei ci teneva a ridere.
3: Ci teneva.
0: Okay.
2: Al Palalido.
0: Beh, bello, dai, come primo concerto ci può stare.
3: Indimenticabile.
0: Dai, Bianca. Se hai un animale domestico,
2: abbonalo.
0: E poi Bianca, in che conduttore ti identifichi di Radio Popolare?
3: Urca.
2: Costa,
3: Elisa.
0: Ah, me? Vai. Ok, Bianca, ti prendo.
1: Elisa per la simpatia e il suo essere giovane.
0: Certo.
3: No. Allora, Elisa, perché il 90% della musica che mette mi piace tanto.
0: Grazie.
1: E pensa che l'altro 10% la mette Dario. Hai capito? Per cui se vogliamo hai il 100% con Elisa, Elisa, e lo 0% con Dario. Tu ti rendi
2: totalmente
1: conto?
3: Davide è una tua cattiveria
2: totalmente sbilanciata la situazione.
0: Davide, Davide è un finto cattivo.
1: Non ho capito, cos'è che hai detto? La tua cattiveria?
3: La tua cattiveria è dovuta al fatto che ti alleni poco, quindi poche, poche endorfine.
1: Allora,
0: c'hai da sfogarti. Qui.
2: Esatto.
1: Sì, ma guarda, esatto, ti dirò di più. Ho dovuto cambiare abbonamento perché costava troppo. Allora, se tu stai parlando, Bianca, se tu stai parlando di quella cosa lì che sappiamo io e te, ok?
0: Cioè, qui avete i segreti.
1: Sì, secondo me sì, Bianca. Sappi che ho cambiato palestra.
3: No. Ah, no, ma io mi spiace.
0: Io pensavo fosse Radio Sexy qua. Invece parlate di palestra.
3: Non abbiamo grandi segreti, via.
1: No, okay. Per ora no.
3: Da quattro soldi.
1: Per ora no, per ora no.
0: Robe di palestra. Bianca, grazie.
2: Grazie.
1: Grazie, grazie Bianca.
0: Ciao.
2: Ciao.
3: Insieme siete una bomba.
0: Vai.
1: Una bomba.
0: Grande.
1: Il famoso tri. La coppia in tre. Ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao.
3: Ciao,
1: Bianca. Allora, ciao, uno ascoltatore.
0: E io e tu. E lei tra noi.
1: Sì,
0: vero?
1: Poi c'è la questione delle mani.
0: Ah, le mani le sue. Le mie.
2: È vero.
1: Niente, cosa fai?
0: Così.
1: La canzone.
0: Ripassavo.
1: A spizzichi e bocconi.
0: Ripassavo.
1: Ah, c'aveva un'ascoltatrice che beccava in palestra.
0: Ah, lei, Bianca?
1: Non so se era lei. Non me lo ricordo. Lo beccava, e poi diceva, cazzo, ma non ti alleni mai.
0: Allora era. Poi ti cazziava proprio così in palestra.
1: Faceva un culo così. Vabbè, d'altronde, peraltro, fisico si vede.
0: Insomma, longilineo.
1: La decadenza, no, sto parlando del contrario. Okay. Va bene, ci siamo!
0: Ci siamo? No, manca un minuto. Ma no! Ma che è?
2: Ah, sì?
0: No, manca un minuto.
1: Allora,
0: no,
1: visto io che voglio... manca solo un minuto, la Gracia rimarrà in onda altri 4 ore.
0: No, ma io volevo la sigla. Vabbè, questa
1: sigla
0: è
1: volevi?
0: Una sigla.
2: Quella delle sigle.
0: Quella là là.
1: Gliel'ho preparata la
0: Strippoli.
1: L'ho preparata la Strippoli.
0: Va bene.
2: Per la Strippoli.
0: Ragazzi, ringraziamo Marina, Chloe, Pierluigi, Pietro, Paco, Matteo, Bianca, Marco, Maria, Mattia, sacco di altra
2: tutti.
0: Gente. Grazie, raga. E abbonatevi.
2: Grazie.
0: Ciao, Davide.
1: Ciao, Elisa.
0: Ciao, Dario.
2: Ciao, Elisa. Ciao,
0: ciao.
2: Davide.
1: Ciao, Davide.

0: Allora, dobbiamo partire. Ciao Luisa Nannipieri, buon pomeriggio. Ciao Strippoli, buon pomeriggio a te. Buon pomeriggio ascoltatori, buon pomeriggio ascoltatrici. Ben ritrovati, ben ritrovate. Sono le 15:05 minuti di un lunedì 11 di maggio e siamo in campagna abbonamenti. Ve ne siete accorti? Direi di sì, largamente, ampiamente, decisamente, tantimente.
1: Immagino, io in realtà devo dire che casco un po' dal pero.
0: Ah.
1: Sì, completamente caduta dal pero, ho davanti uno schermo che non so cosa voglia
0: perché
1: dire. E perché in realtà le volte in cui ho fatto gli abbonamenti non mi dovevo occupare tipo di messaggi o simili, no? Quindi sono...
0: Allora, Luisa Nannipieri, tu che cosa fai? Spiega un po' ai nostri ascoltatori e ascoltatrici perché tu dici, io non è che mi devo occupare di messaggi, di cose, perché tu in realtà vai in onda dallo studio 1, che è lo studio delle cose serie.
1: Ma in realtà neanche, perché quest'anno non sto andando in onda. Quest'anno io sto dietro le quinte.
0: Dietro le quinte.
1: Esatto, ci vanno, ma figurati se io mi sveglio alle 4 del mattino come fanno quei due pazzi di presto presto, non ci penso neanche, io alle 6 del mattino di solito sono morta a letto.
0: Anche giustamente, perché effettivamente la tua giornata inizia dopo, finisce dopo, quindi alle 4 del mattino se fossi qua forse ti ritroveremmo con la fleba al braccio e noi non lo vogliamo questo, però la campagna abbonamenti è anche una cosa figa, perché effettivamente si mescolano le carte in tavola, si mescolano le persone. Quindi tu che di solito sei behind the scenes, dietro le scene, adesso sei davanti.
1: Qui con te.
0: Qui con me. Ma...
1: E con gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Sei feliciona.
1: Sono felicissima.
0: Vero? Non lo so se tra un paio d'ore lo sarai ancora.
1: Ma guarda, in realtà io tra un'ora e mezza probabilmente do il cambio, non so se...
0: Sloggi? Ma come?
1: Non lo so, fino a che ora sono qua io.
0: Ma in che senso?
1: Ma te l'ho detto che casco dal pero.
0: Ecco, al che adesso che ti tocca... Ti tocca dover leggere i messaggi, dover rispondere alle telefonate. Facciamo così che
1: io rispondere alle telefonate?
0: Sì.
1: In che senso? Ma no.
0: 0233 001 001 per chiamare in onda in diretta, oppure 331 62 14013 per messaggini via Telegram, WhatsApp, SMS, oppure anche diretta @popolarenetwork.it. Questa è per mandarci una mail. La domanda che vi farei
1: La domanda è:
0: volete spiegare a Luisa Nannipieri la ragione per la quale vi siete abbonati, vi state abbonando, perché fate proselitismo? No, perché tu cascherai dal pero, ma secondo me qualcuno che effettivamente stava già pensando e dice, ma sai che dovrei sì effettivamente fare questa roba, ci facciamo fare il riassunto degli ascoltatori?
1: Dai, mi piace, a me piace un sacco, dai facciamoli lavorare un po', no?
0: Insomma, veramente non fate mai niente.
1: Fanno mai niente, fanno un sacco di cose, però ci sta che le facciano un po' anche in onda con noi, no?
0: Allora, regola numero uno che mi ha insegnato Facchini è: l'ascoltatore medio va insultato.
1: Perché?
0: Non lo faccio mai io. Ti ma sembra perché? Una che insulta le persone? Io che sono un unicorno che sbrilluccico e
1: no!
0: Esatto, no, però appunto, teoricamente, capito, quando tu gli dici, ah, non fate niente, è il momento in cui... È il momento in cui sì.
1: Ma perché sono
0: bastone
1: masochisti?
0: Bastone e carota e bastone.
1: Abbiamo degli ascoltatori masochisti, è questo che mi stai dicendo?
0: Non lo so!
1: La sinistra è masochista, questo lo sappiamo.
0: La sinistra un pochino, cioè nel senso tende ad avere questo approccio, capito? Per cui si arrotola un po' su se stessa, quindi boh, non lo so. No, in realtà questa qua è una delle cose che sai, i senior ti dicono, ti danno quelle con gli insight.
1: Io penso che un altro mondo sia possibile.
0: Effettivamente. Quello nel quale non devi necessariamente insultare le persone per avere delle cose in cambio. Anch'io ci credo molto in questo approccio, in un approccio gentile, in un approccio più però
1: umano.
0: Oggi è
1: stay human.
0: Sì, poi vabbè, Luisa, effettivamente io e te ci hanno messo in coppia, io e te, cioè potremmo, io che volevo fare la dura e pura, ma in realtà va a finire, a maggior ragione che siamo insieme. E qui, capito, ci raccontiamo praticamente le favole, che guardiamo gli occhi...
1: No, vabbè, adesso non esageriamo.
0: Mondo con gli occhi dell'amore.
1: Devo fare io quella terra-terra.
0: Gli occhi
1: cioè,
0: del
1: devo
0: cuore.
1: Fare super terra-terra. Gli occhi del cuore.
0: Gli occhi del cuore.
1: Vabbè. bellissima questa, sì, questo momento. Beh, in realtà era da un sacco che... perché noi in redazione ci guardiamo, ci sniffiamo, ci giriamo un po' intorno e poi non siamo mai andate in onda insieme.
2: Allora, io non t'ho mai sniffata fino a poco con te.
1: Ah, io sì però. Sì.
2: Ma è una dichiarazione d'amore. No! Mi vuoi dire qualcosa?
1: No, però ogni tanto mi capita di sniffare la gente.
2: Senti,
1: non vuoi saperlo.
2: Allora, io non lo so se voglio continuare con questa conversazione, però forse voi sì. E al che io in realtà mentre venivo ragionavo sulla campagna abbonamenti, ah oddio che cosa facciamo, perché poi non è che possiamo qua stare 2 ore, capito, a sbrodolarci, a dire quanto siamo bravi o quanto non sia bravi o bla bla bla, o a raccontare delle nostre così dei nostri kink, perché mi viene da dire, cara Luisa Nanni Pieri, che se tu vai in giro a sniffare la gente, secondo me ci sarà un guilty pleasure. Pensa quando è agosto e vai sulla metro con 42 gradi e no, ma un puzzo d'ascella.
1: No, esatto, quello magari anche no.
2: Lì ti tappi il naso, no, perché se hai questo vizio.
1: Devo avere un naso sensibile, non so, forse è un naso sensibile. Comunque, scusami, no, appunto, tra le cose da fare, tipo, dovremmo ricordare degli eventi.
2: Noi li ricordiamo gli eventi, è quello che hanno fatto fino a poco fa il trio, il magico trio che ha accompagnato ascoltatori e ascoltatrici alle 15, e coloro che ci hanno preceduti, ovvero Dario Grande, Lisa Graci e Mr. Facchini. Poi ho sentito anche, mentre ero a casa, c'è stata un'incursione del caro Disma Pestalozza per rilanciare anche l'asta Povera ma Bella. Lo sapete, la campagna abbonamenti è una settimana speciale e 50 special. una settimana special durante la quale vi chiediamo il dinero per sostenere la vostra radio preferita, e noi in cambio facciamo anche un sacco di iniziative, attività, cose, mettiamo la musica, ci inventiamo un sacco di cose, dichiariamo.
1: Scusa,
2: no, vabbè, aiutatemi.
1: No, esatto, aiutateci, perché io non ho ancora visto arrivare, cioè non ho capito se questi messaggi funzionano. Scriveteci, chiamateci, diteci qualcosa, noi siamo qui per voi.
2: Sarà una lunga diretta, una lunghissima diretta. Tra l'altro abbiamo solo questo turno insieme o ne abbiamo altri?
1: No, solo questo, poi io sono domani mattina con Yampa.
2: Sarà triste senza di te tutta questa settimana. Va bene, allora, comunque, tornando back on track, io mentre venivo qua e ascoltavo appunto il magico trio, mi chiedevo che cosa possiamo chiedere ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici per questa campagna abbonamenti, e il claim, come si traduce?
1: Troppi anglicismi. Il motto,
2: esatto. Troppi anglicismi, altrimenti poi mi bacchettano.
1: Beh, slogan... È sempre inglese slogan.
2: I believe so. Bisogna adesso lo chiediamo a dottor Google, oppure lo so che adesso arriveranno 54.000 messaggi a spiegarci la vita e le origini.
1: Vabbè, ma almeno arrivano dei messaggi. Io sì, no, sono veramente preoccupata. È normale che non succeda nulla. Io ho anche paura, non apro nemmeno Google perché voglio tenere sotto controllo i messaggi. Non sono abituata, c'ho l'ansia.
2: Ma no, non temere. E aspetta, slogan inglese. Slogan claim. Infatti, sì, hai ragione. Comunque, il claim, lo slogan, il motto di questa campagna abbonamenti è indipendentemente. Al che io pensavo, perché non chiediamo ai nostri ascoltatori di raccontarci quello che fanno, quelle cose indipendentemente che fanno, a prescindere da tutto? Tipo, tu vai sulla metro ad annusare le persone.
1: No, adesso non mettiamo in giro delle strane voci, ecco.
2: No, però io pensavo, cioè io la radio la accendo al mattino indipendentemente da quello che c'è, ed è una cosa che riguarda la radio. Però indipendentemente da quanto caldo fa, salvo davvero... Quando davvero,
1: ma che davvero? Scusa, no.
2: Salvo quando proprio si gocciola e hai l'ascella che pezza, io metto la canottiera, la maglietta della salute. Che devo fare?
1: Allora, io indipendentemente,
2: quella cosa che fai a prescindere.
1: Io bevo il tè.
2: Beh, lo sapevo, guarda, fosse questo. Cioè, tu anche con 74 gradi, tu bevi il tè.
1: Sì, l'idratazione è un sacco, perché poi mi dimentico di bere, invece il tè lo bevo, quindi io bevo il tè.
2: Che cos'è o qual è quella cosa che insieme a Radio Popolare, che ascoltate a prescindere dai vostri podcast, dalle vostre altre fonti di intrattenimento, di informazione, a me piacerebbe sapere qual è quella cosa che a prescindere, indipendentemente dal resto, comunque la fai. Mi sembrava una domanda interessante, non trovi, Luisa?
1: Abbiamo già due domande.
2: Anche per capire, effettivamente.
1: Attenzione, abbiamo due domande già. Adesso devono scegliere a quale rispondere. No, perché c'era anche l'altra di dire...
2: Quale?
1: Quella che le ha spinti ad abbonarsi o che spinge a fare proselitismo.
2: No, sì, vabbè, quella era
1: più generica, un po' più classica.
2: Sì, dirci. Un po' più classica. Okay. Ve la sottoponiamo una volta che ci chiamate per raccontarci perché. Che qual è? Che cos'è quella cosa che fate a prescindere?
1: Ne ho un'altra.
2: Ne ho un'altra?
1: Un'altra.
2: Già? Io vorrei sapere le vostre, quelle cose che, come Radio Popolare, a prescindere. 02 33 001 001.

0: Allora, che cosa fate indipendentemente, come ascoltare Radio Popolare, a prescindere dalla vostra fonte di informazione, di intrattenimento, di educazione, di whatever sia, di qualsiasi cosa possa essere un po' parte fondamentale della vostra dieta informativa e... indipendentemente si ascolta Radio Popolare, indipendentemente perché è quella cosa che dite, a prescindere io la faccio perché Radio Popolare insomma, è una figata. Volevamo sapere se ci sono altre cose indipendenti che vanno, che proprio a prescindere da tutto. Io dicevo, io anche quando fanno insomma
1: 50.000
0: gradi, salvo forse 30 giorni ad agosto, metto la maglietta della salute perché sono una... sono fragilina, ma che salutista, sono fragilina, cioè mi ammalo. C'è un ascoltatore, Luisa Nanni Pieri, tu dicevi, a prescindere io bevo il tè,
1: sì.
0: Anche con 75.000 gradi Fahrenheit,
1: absolutely.
0: Bevi il tè e un ascoltatore ci risponde e dice la Maria, quindi Radio Pop e Maria.
1: Bello, è una bella accoppiata.
0: Effettivamente, secondo me vai un po' sull'iperuranio con Radio Popolare e la marijuana.
1: Insieme.
0: Eh sì, indipendentemente su queste frequenze, l'asilo Mariuccia a quest'ora. Boh, vabbè.
1: Aspetta, ma non ho capito, ma è una poesia, è una rima, non capisco. Mancano dei pezzi, cioè mancano delle congiunzioni, delle preposizioni.
0: Allora, Ugo che tra l'altro ci dà delle sciocche, grazie Ugo per
1: sì,
0: la gentilezza, effettivamente.
1: Ma senti, io non lo so, non so voi, ma cioè, hai mangiato, sei, non so, sei in uno stato un po' confusionale per il cibo, cioè ma alleggerisci un po' la tua vita.
0: No. Era un po' per dirti, ma prenditela bene Ugo, cioè seria, nel senso che noi in realtà volevamo sapere un po' delle cose così, era una battuta, no? Voleva essere una... aveva un'intenzione divertente, quella di sapere cose curiose.
1: Invece
0: c'è Tommy che vabbè fa un commento sulla musica e però poi aggiunge tesse.azio.abbo.ech.
1: Tesserato, azionato, abbonato, eccetera.
0: Ah, ok, non era un rebus.
1: No, cioè, ma va, no, è solo che è stato molto conciso. Okay. E ci sta, ma io comunque a me i messaggi arrivano dopo.
0: I messaggi arrivano dopo, sì, perché la radio ha un leggerissimo ritardo, soprattutto se ascoltate magari da altri device, tipo da piattaforme streaming, computer, app, cioè salvo le frequenze 107.6, tutto il resto arriva leggermentissimamente in ritardo. E comunque, voi, indipendentemente da tutto quanto, qual è quella cosa... che fate a prescindere, cioè appunto nel mio caso può far caldo, io metto la canottiera, può far appunto essere una temperatura bollente, Luisa beve il tè, dicevi...
1: Cioè, ne ho un'altra.
0: Ne avevi un'altra.
1: Io stiro le lenzuola.
0: Ma sì,
1: soprattutto quella sotto, sì.
0: Ma perché?
1: E quella federa del cuscino.
0: Oh, porca paletta.
1: Lo so,
0: ognuno ha i suoi problemi, le sue evidenti difficoltà. Vabbè, io non starò qui a giudicarti, ovviamente. Ho conosciuto anche chi stira le mutande.
1: Anche quello. Però quello ultimamente sto imparando a farne a meno.
0: Stiri le mutande.
1: Non ridere. Sì, anche i calzini. No, vabbè, ma...
0: Sei seria?
1: Sono seria.
0: Cioè, non mi stai prendendo in giro.
1: Non ti sto prendendo
0: non
1: in giro.
0: Non è una cosa che inventi così su due piedi per convincere gli ascoltatori a chiamarci.
1: Assolutamente no, è la verità.
0: È la verità. È la verità. Vabbè, ognuno ha le sue. Che devi fare? Vabbè, se tu stiri le lenzuola, ma lo fai a prescindere, quindi anche se le hai insomma sbattute forte.
1: In che senso? Cosa vuol dire? Cioè, in che senso?
0: Ma scusami, allora, cioè... regola numero uno del bucato. Non so se voi condividete con me questa cosa, ma il bucato si sbatte, giusto? Non lo fate? Lo fate. No, dai.
1: Allora, guarda, a parte che tecnicamente potrei avere qualche problema a sbattere da solo, da sola il lenzuolo del letto grande. Cioè, ma non ho le braccia abbastanza grandi, non ce la faccio. Dove lo sbatto? Ma come fa? Dove lo metto?
0: Perché,
1: però ho il battipanni, però non lo uso.
0: Mamma mia, ma che cosa? Scusa, potresti... Ma, se non lo usi, portalo all'asta povera ma bella.
1: No, ci mettiamo... tengo, era di mia nonna, un ricordo di mia nonna.
0: Perché effettivamente è un oggetto molto old school. No, però l'asta povera ma bella che Disma Pestalozzi e Alessandro Diego li faranno questo venerdì, in realtà non è oggetti a caso, bensì cimeli della radio.
1: Come funziona? Tipo, tu hai un cimelio?
0: Non lo so come... No, io no, perché sono arrivata ieri, vedi che mi becco tutti gli insulti di Tommy che mi dice sul Radio Popolare mai si è sentita una cosa del genere, quell'altro dice quindi no, io no, sono l'ultima, sono una baby Radio Popolare. E sai che non lo so come funziona, devo chiedere a te. Come,
1: non lo sai,
0: però ci sarà un'asta, cioè so che i poveri ma belli venerdì sera hanno organizzato un'asta povera ma bella, ovvero come tutte le aste ci sarà una proposta di base. Io ve l'ho detto che volevo che ci faceste voi il riassunto, perché io e Luisa Rannipieri effettivamente
1: sì, in effetti ci hanno messo insieme proprio una accoppiata geniale, una
0: accoppiata di rincoglionite. Vabbè, e l'avranno fatta apposta, chissà, forse sì o forse no. Potrebbe essere un caso, non direi,
1: ma i casi non esistono. Non ha imparato niente in questi anni, i casi non esistono. E poi tre indizi
0: fanno una prova. sì, comunque secondo me potrebbe essere una bella... Potrebbe essere un bel esperimento. Comunque l'asta povera ma bella,
1: ecco,
0: funziona come tutte le aste. Ci saranno tutta una serie di cimeli, di cose, di oggetti particolari che
1: a chi li mette
0: hanno
1: all'asta?
0: I poveri ma belli, Luisa, però pure tu sei...
1: No, ho capito, ma i poveri ma belli chi sono?
0: Seguimi, cioè...
1: Ce ne sono, di poveri ma belli all'ascolto, diteci se ci siete, se mettete allora, qualcosa all'asta.
0: Luisa Rannipieri, siamo in via Olearo 5,
1: sì,
0: zona Milano,
1: sì,
0: zona più o meno, non vorrei dire scemenze, che poi qua mi linciano, zona nord... ovest più o meno, ok, siamo ovest,
1: anche
0: lato
1: no
0: nord.
1: Ma rimaniamo nord.
0: In questa redazione ci sono due tuoi colleghi che si chiamano Disma Pestalozza e Alessandro Diego, che conducono una trasmissione
1: sono loro due che mettono all'asta,
0: esatto,
1: cose. Ma io pensavo che anche gli ascoltatori potessero mettere alla... No, gli ascoltatori prendono e basta, puntano e basta per recuperare le cose all'asta. Vabbè ragazzi, perdonatemi.
0: Gli ascoltatori e le ascoltatrici verranno qui a strapparsi i capelli e le vesti per accaparrarsi l'oggetto, credo.
1: Mi pare, guarda, funzionava benissimo finché non hai detto credo, poi è andato tutto giù dalla propria...
0: Allora, c'è qualcuno che si è già prenotato, che sta ascoltando in questo momento, per poter partecipare all'asta povera ma bella venerdì, questo che viene dalle ore, devo andare a guardare gli orari perché effettivamente sono tante
1: devo,
0: le
1: devo
0: cose
1: guardare
0: che...
1: tutte le cose, sì, le iniziative
0: sono tante le cose che facciamo. Allora, anche perché questa, in questa occasione noi abbiamo una campagna di abbonamenti che si articola in più parti, in più momenti. Intanto, tutte le sere c'è un DJ set dalle ore 19 fino alle ore 20. Aperitivo e DJ set, si mangia e si balla.
1: Bello,
0: okay, bene.
1: Guardate, oggi è anche se fa brutto, per dire, anche se dovesse venire a grandinare,
0: ma fa un caldo boia e guarda che io che non dico bugie.
1: Hai la canottiera.
0: Ho la canottiera.
1: Ma pure
0: l'ascella pezzatina, ma
1: è pure una canottiera con orglicine.
0: Certo, cara.
1: Sono pure colorate.
0: Certo, ma guarda che sono tutte in pandan, ho una maglietta rosa,
1: no.
0: Ho una canotta glicine e un reggiseno viola. Melanzana.
1: Sì, tra l'altro la tua maglietta è una fantastica Lacoste.
0: È una vintage.
1: Oh, giochi a tennis.
0: Sì. Ok, no, in realtà è vintage perché non ne ho più comprata una negli ultimi 20 anni.
1: Mi sembra giusto.
0: Cioè, è l'unica che ho nella
1: però trovo che durino, cioè, siano migliori quelle le magliette vecchie, un po' come i cimeli.
0: Che
1: della radio,
0: sì,
1: no?
0: Come
1: cioè,
0: il vino.
1: Più sono vecchi, più sono...
0: Sì, come anche i conduttori e le conduttrici. più vanno avanti e più ovviamente imparano a fare questo lavoro. Vabbè, ma così si fa, giustamente, nel caso dell'asta povera ma bella, funziona che siete voi a dover accaparrarvi.
1: Quello che volevo dire però è che gli aperitivi e DJ set, sì, cioè anche se dovesse venire a grandinare, per dire, siamo organizzati per cogliervi.
0: Giusto!
1: Cioè
0: giusto.
1: Non fatevi spaventare da questo tempo che sembra aprile ma è maggio.
0: Sembra aprile ma è maggio, ok, sì, effettivamente. Mi sembra che ci sia della grossa confusione in generale.
1: Siamo però confuse e felici, no?
0: Confuse e felici. Io sono contusa e felice, però effettivamente dalla vita, così dalle
1: pensavo dai tavoli della redazione. Io prendo sempre dentro i tavoli della redazione, ho dei lividi sulle gambe che non hai idea.
0: Senti, allora 19:20 aperitivo e DJ set, si beve, si mangia con la pebedda e poi la musica la mettono i DJs di Radio Popolare, ovvero...
1: Ah, è vero, giustamente, non dobbiamo dare la linea al giornale radio delle 15:30.
0: Porca,
1: non ci vogliono, eh? Cioè, ma guarda,
0: direi
1: che
0: di sì.
1: Io però vi rivelo una cosa: abbiamo un countdown, quindi in realtà siamo
0: in ritardo.
1: Ah.
2: E ora la sfida finale: cocktail,
3: spritz al tramonto,
2: colazione,
3: cappuccino vista mare,
2: estate,
3: crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, come le bollette!
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online!
9: Siamo in radio, non si vede nulla.
8: Basta andare su biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
10: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.
11: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
12: Popolare Network.
13: :33, buon pomeriggio alle notizie di Popolare Network. Il focolaio di antivirus è stato messo in quarantena obbligatoria a un 24enne di Torre del Greco, uno dei passeggeri del volo sul quale era salita una donna poi morta per il virus. Lo ha deciso il sindaco del comune napoletano, stabilendo per l'uomo un periodo di isolamento di 45 giorni. In quarantena, ma completamente asintomatici, altri 4 residenti italiani. Il Ministero della Salute sta preparando una circolare per indicare cosa fare in caso di sintomi, ma ha fatto sapere che l'allerta sui rischi resta bassa. Dopo l'evacuazione della nave da crociera a focolaio del virus, altri passeggeri sono risultati positivi. Una donna francese rientrata da Tenerife a Parigi, le cui condizioni sono peggiorate. Positivi anche 2 dei 17 cittadini americani che erano a bordo.
14: Non abbiamo chiesto alcuna concessione, abbiamo solo ribadito i nostri diritti. E il commento del Ministero degli Esteri iraniano, dopo che Trump ha bollato come irricevibile l'ultima proposta di Teheran per la fine della guerra in Medio Oriente. Gli iraniani hanno chiesto, tra le altre cose, la rimozione delle sanzioni, il controllo su Hormuz, il pagamento dei danni di guerra e la garanzia che non ci siano più attacchi israeliani e americani in futuro. Il Ministero degli Esteri iraniano ha precisato che il negoziato sul nucleare comincerà quando sarà il momento giusto. La Casa Bianca, sappiamo, invece vorrebbe un accordo sul nucleare in tempi molto stretti.
13: Un nuovo inganno, un diversivo per la sua opinione pubblica, ha commentato così il ministro degli esteri tedesco Pistorius le parole pronunciate nei giorni scorsi da Putin. Il presidente russo aveva parlato di un possibile negoziato con l'Europa, suggerendo come controparte di Mosca l'ex cancelliere tedesco Schröder. Già questa mattina la responsabile della politica estera europea, Kaja Kallas, aveva detto molto chiaramente come il coinvolgimento di Schröder, che ai suoi tempi fece diversi accordi, anche economici, con il Cremlino, sia impossibile. I ministri degli esteri UE avrebbero invece concordato sanzioni contro i coloni israeliani violenti. L'accordo sarebbe stato possibile dopo che l'Ungheria ha tolto il suo veto.
14: Spari contro l'ONG Sea-Watch, una motovedetta libica ha aperto il fuoco contro la nave della ONG tedesca. L'equipaggio di Sea-Watch aveva appena terminato il soccorso di 90 persone in acque internazionali quando è stata raggiunta dall'imbarcazione libica. I miliziani prima hanno minacciato l'abbordaggio se la Sea-Watch 5 non si fosse diretta verso Tripoli, poi hanno sparato 15 colpi, un atto di pirateria finanziato dall'Italia, denunciato l'ONG, secondo cui una delle motovedette libiche era stata donata dal governo italiano nell'ambito del memorandum con il paese nordafricano. La nave di Sea-Watch, con le persone salvate, si dirige ora verso le coste italiane in attesa che venga assegnato un porto sicuro di sbarco.
13: A Bologna politica e cittadini litigano sulla costruzione di un villaggio per i senza tetto decisa dal comune. La struttura nel quartiere Lazzaretto è stata proposta dalla famiglia di un ragazzo rimasto ucciso nell'incendio di Crans-Montana. L'idea di intitolargli il centro nasce da una scoperta postuma. Solo dopo la morte la famiglia ha saputo che il sedicenne aiutava di nascosto e senza dimora di Bologna portando loro del cibo. A mobilitarsi contro questo progetto residenti, commercianti della zona e la destra locale, che ha avviato una raccolta firme con centinaia di adesioni. Quindici e 36 minuti è tutto per il momento. Le notizie di Popolare Network tornano alle 17:30. Buon ascolto.
12: Popolare Network.
6: Rimerge dal passato e qualcuno non vuole che io scopra la verità, perché ogni mossa può essere letale.
15: Torna il duo Dante e Colomba, Sandrone Dazieri, La mossa del granchio, Rizzoli, in libreria.

0: abbonatevi e fate abbonare a Radio Popolare. Ho fatto pure la rima, Luisa Nanni Pieri.
1: Mamma, come sei brava!

0: Radio Popolare, ore 15 e 40 minuti. Buon pomeriggio, ben ritrovati, ben ritrovate. Intanto grazie Simone che ci hai salvate prima, perché io e te qua, Luisa Nanni Pieri.
1: Facciamo le comari?
0: Anche a te, facciamo le comari.
1: Facciamo le comari, stiamo qua, ce la cantiamo, ce la suoniamo.
0: Sì, è vero.
1: E poi ci dimentichiamo che ci sono le notizie. Perché, perché è troppo bello stare in onda con te, Giulia.
0: Beh, madonna, questa è una bella stronzata, però sì, grazie e mi rallegri questo lunedì che è molto lunedì, ti dirò.
1: Il mio lunedì è la domenica, per cui, però ti capisco.
0: Il tuo lunedì è la domenica, senti Luisa, allora io già sono confusa di mio, no? Tu non è che me la semplifichi tanto.
1: È un po' il mio ruolo nella vita.
0: Infatti, va bene, ok, confondere le cose.
1: Scusami, no. Allora, la radio, in radio le trasmissioni vanno in onda dal lunedì al venerdì,
0: sì.
1: Giusto? Quelle d'attualità, quelle fisse.
0: Sì.
1: Ok, ma io per prepararti la trasmissione del lunedì mattina...
0: Sì.
1: Quando lavoro?
0: Non so, quando lavori?
1: È la domenica lavoro.
0: Ok, giusto. Ecco, questo anche per darvi così un po' contezza di come funziona la preparazione, il dietro le scene, il background delle informazioni, delle trasmissioni news, perché effettivamente non è che si racconta tanto una persona che lavora in redazione, perché tu effettivamente non hai tantissime occasioni di spiegare il tuo lavoro.
1: No, ma secondo me c'è un sacco di gente che non lo sa, cioè magari sentono in redazione
0: Luisa Nanni Pieri
1: e dicono, beh, che fa? Muove il mixer? No, quella è la regia, no, e ce la facciamo da soli. E no, in redazione vuol dire che c'è una persona dietro che dà un'occhiata un po' a quello che succede, chiede agli ospiti, chiama la gente per sapere se possono andare in onda e parlare con i conduttori il giorno dopo.
0: Cioè, tu prepari, nel caso specifico, tutti gli ospiti, fai il background di due trasmissioni, giusto? Di Presto,
1: sì.
0: Presto, condotta da Cinzio Poli e Claudio Iampaglia, e
1: Tutto scorre,
0: che è appunto la trasmissione che invece è il microfono aperto che sentite, condotto da Massimo Bacchetta al mattino. Quando si dice in redazione Luisa Nanni Pieri, è appunto, sei tu che al pomeriggio. Il tuo orario solitamente è quando fai tutte queste cose?
1: Oddio, dipende, perché sai quando entri e non sai quando esci. Perché poi dipende anche da, cioè, se la gente ti risponde alle telefonate, perché magari hai in mente una persona, poi quella persona non può, allora provi un'altra, non può neanche quella. Ci sono volte in cui mi è capitato di arrivare a un certo punto alle 7, che non mi stavo mettendo le mani nei
0: capelli.
1: Alle 19, scusami, hai ragione, alle 19, perché non stavo trovando nessuno che fosse disponibile il giorno dopo. E lì vai un po' in panico, poi per fortuna ci sono i colleghi che ti danno una mano, però diciamo che io arrivo verso mezzogiorno, perché poi c'è la riunione di redazione, c'è questo, quello, leggi i giornali, eccetera, e poi quando ho finito esco.
0: Certo, quindi solitamente dovresti fare un orario, in realtà come spesso accade, come nella stragrande maggioranza dei lavori, soprattutto in comunicazione, soprattutto legati all'attualità, alle notizie, all'estemporaneità della realtà, cioè sì, effettivamente non si ha molto un orario. Comunque c'era anche Matteo che aveva scritto un messaggio al 3316214013 che suggeriva un giochino, proprio perché la campagna abbonamenti funziona così, ovvero noi passiamo del tempo in onda, mescolati, riorganizzati, a raccontarvi un po' il dietro le quinte della radio, come funziona, come lavoriamo, come interagiamo. Però effettivamente serve anche un po' per così un attimo rompere gli argini.

0: avere anche un momento in cui si parla molto di più con voi, si sta in maggior relazione e poi si gioca anche un pochino. C'era Matteo che ci ha scritto: perché non fate un giochino? In quale conduttori ti identifichi e perché?
1: Vale anche il gender bender, come
0: sì,
1: si chiama?
0: Sì.
1: Come si dice? Cioè il cambio di genere, cioè nel senso, non è che per forza. Brava, cioè, non è che devi per forza identificare con un conduttore maschio.
0: Assolutamente,
1: ecco,
0: no.
1: Se sei un maschio, in senso.
0: Certo, così se sei una donna ti puoi anche identificare, non so, in Roberto Maggioni, ovvio, sì, certo che sì. Allora, potrebbe essere una cosa divertente, anche perché mi hanno evidentemente bocciata la...
1: Sì, non ha avuto un grande successo lì, indipendentemente.
0: Ma no, ma infatti, guarda, io pensavo che ci fossero un sacco di cose curiose da raccontare, cioè quelle cose che come Radio Popolare, ciò a cui non rinunciate, come la radio nella vostra vita. Io dicevo appunto, a prescindere dalle temperature, non rinuncio alla mia camicetta della salute, Luisa Nanniferi non rinuncia al tè, l'ascoltatore diceva che non rinuncia alla Maria, ed effettivamente mi sembra una combo Maria e Radio Pop che possa funzionare. Però non abbiamo ricevuto una telefonata. 02 33 001 001.
1: Aspetta.
0: No, allora,
1: vedi, funziona il suggerimento di Matteo. Perché ci arriva un messaggio che dice: io vorrei essere una Cinzia Poli, ma sono un Disma.
0: Ma in che senso? Os, tra l'altro, che vuol dire tu vorresti essere una Cinzia Poli, ma sei un Disma? Mi viene da starnutire. Luisa Nanniferi, potresti continuare te, che io ho uno star.
1: Oddio, devo continuare io? Allora, aspetta, perché oddio, devo continuare io, ma io non so continuare, no, non è vero, a parte gli scherzi. No, mi chiedevo effettivamente, vorresti essere una Cinzia Poli, ma perché la sua ironia, è la sua capacità di svegliarsi presto il mattino, mentre poi invece Disma magari dorme. Cioè, non lo so, cos'è? Soprattutto perché li metti l'uno all'opposto dell'altra?
0: Secondo me, forse, ma vado così proprio a intuito, a naso, Os dice: vorrei essere una Cinzia Poli, cioè un po' più così entusiasta nella vita, e invece è un Disma, nel senso un po' più brontolone. Ci può stare, Os, è per questo? Non lo so, non lo so. Io per dire, in staffetta, quando abbiamo fatto la staffetta per la 50-50, un'ascoltatrice, mi ha portata un peluche gigante di unicorno, sai, i mini pony?
1: Sì, belli.
0: Esatto, ce l'ho sulla scrivania.
1: Ma l'ho visto.
0: Esatto, beh, è abbastanza grosso.
1: Sì, è bello visibile, in effetti.
0: Effettivamente sì. Perché mi ha detto che quando sentiva Disma, appunto, che al tempo mi perculava un pochino questa cosa dell'essere un unicorno, lei empatizzava molto con me e si sentiva un po' anche lei un unicorno bullizzato in un mondo di somari. E quindi, capito, lei
1: Quindi ti ha
0: mi ha
1: regalato.
0: regalato questo mini pony unicorno.
1: Però non è seviziato, nel senso, sta bene, non
0: No,
1: fa,
0: sì.
1: cioè, lui, lei, egli sta,
0: Sì, sì,
1: loro stanno
0: sì.
1: bene.
0: Sì, è in grande salute sulla mia scrivania. Lo nutro di sguardi affettuosi tutti i giorni. E anzi, ricordo con piacere l'ascoltatrice che me l'ha regalato.
1: Ma ci sono arrivati degli altri messaggi. Allora, intanto Os ci dice che quello di vorrei essere una Cinzia Poli, ma sono un Disma, dice che ci sta, è così. Però c'è anche Gianna che ci dice: ma chi non vorrebbe essere una Cinzia Poli?
0: Beh, allora io non lo so se tutti possano aver voglia di avere la sveglia puntata tutte le notti
1: Io
0: alle 3:40.
1: credo che anche la Cinzia Poli
0: Non lo
1: non...
0: so, certe volte vorrebbe non essere Cinzia
1: Cinzia
0: Poli.
1: Poli.
0: Cinzia Poli, se ci stai ascoltando, batti un colpo, salutaci. Tra l'altro, so che lei farà una delle serate dei prossimi appuntamenti.
1: Sì.
0: Perché, appunto, campagna abbonamenti dalle 19 alle 20 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, nell'atrio dell'auditorium. Se dovesse piovere, se invece fa bel tempo fuori in cortile, abbiamo il DJ set con i nostri DJs. Questa sera Prele Danze Davide Facchini, domani Dario Grande, mercoledì la sottoscritta, giovedì Pier Giorgio Pardo, venerdì Elisa Graci. Tutto questo dalle 19 alle 20. Dalle 20 alle 21 invece microfono aperto dal vivo, che significa che ogni sera sarà dato un tema e voi con una coppia di conduttori e di conduttrici, stasera tra l'altro accoppiata geniale, Massimo Bacchetta e la direttrice Lorenza Ghidini, su Radio Popolare, la vostra impresa, il suo futuro. E sarà quindi un'occasione per poter parlare dal vivo vis-à-vis. E poi dalle 21 ogni sera c'è una proposta di serata. Suggeritore Night Live questa sera c'è un momento tra l'altro di festeggiamento, oltre che per la campagna abbonamenti, anche per festeggiare i 30 anni di Atir Teatro. E la serata va in diretta, ma ovviamente voi siete stra benvenuti a raggiungerci prima con l'aperitivo, dopo l'aperitivo, durante il microfono aperto, però appunto purché dalle 21 abbiate modo di essere qui. L'ingresso è libero e gratuito, non dovete prenotare, non dovete...
2: No, cioè, non c'è niente da fare.
0: Allora, prenotare è giusto per garantirsi una seggiola, però...
2: Ah, ecco, perché se invece volete garantirvi una sedia, c'è un modulo da compilare sul sito, nella pagina dedicata a tutte le iniziative dell'abbonaggio. Tra l'altro,
0: sì,
2: faccio un collegamento, perché la serata di stasera, quella dalle 21, per festeggiare i 30 anni di Atir Teatro, è condotta da Ira Rubini, e qualcuno ci ha scritto: io vorrei essere una Ira Rubini per la sua perfidia. Non so se si può, però dopo sì, dopo fa la faccina quella, oh mio Dio, mi nascondo gli occhi, perché...
0: Ma vi posso dire che in realtà
2: è la voce che...
0: La disegnano così.
2: Vero, esatto, penso anch'io sempre la stessa cosa. La disegnano così, se qualcuno ritrova la citazione ce lo faccia sapere.
0: Vabbè, non è che sia difficilissimo, non è che abbiamo citato Proust, però vabbè. Comunque, poi vabbè, c'è anche Enzo che ovviamente ci insegna a vivere, grazie Enzo che ci ricordi che questo è un momento di alta radiofonia, figurati, succede talvolta, e andiamo avanti con il programma.
2: In realtà volevo tornare indietro, perché non col programma, perché il programma va avanti, ma prima dicevi, parlavamo di Scienza Poli e abbiamo iniziato a parlare del programma partendo da quando è che Scienza Poli ha la serata.
0: Esatto.
2: E la serata ce l'ha con
0: domani
2: Claudio Iampaglia,
0: sì.
2: Martedì, domani, Parole e musiche contro la guerra.
0: Eh sì, che segue il microfono aperto condotto da Roberto Maggioni e Alessandro Braga.
2: Ma chissà di cosa parleranno mai Roberto Maggioni e Alessandro Braga.
0: Sì, perché poi noi ci mettiamo sempre out of comfort zone, andiamo sempre fuori dalle nostre zone di comfort, parliamo sempre di ciò che non sappiamo. Roberto Maggioni e Alessandro Braga parleranno ovviamente di Milano, Radio Popolare e Milano. Poi invece dalle 21, come dicevi giustamente, segue la serata condotta da Cinzia Poli e Claudio Iampaglia. Mercoledì invece...
2: Ah, no, aspetta, io voglio tornare su quella serata, perché vi hanno preparato una cosa un po' speciale. Ci sarà, che io non conosco perché sono ignorante totale, ma me ne hanno parlato molto bene, i The One Droppers, la band più sky jamaican boogie della penisola.
0: Hai capito? E quindi anche gli interventi di Giorgio Monti, coordinatore medico di Emergency nella striscia di Gaza, perché appunto sarà anche una serata ovviamente insomma di ragionamento, di riflessione su tutto ciò che sta succedendo nel mondo, con una realtà come Emergency che sapete indefessamente si occupa appunto di contrastare la guerra in ogni parte del mondo. Mercoledì invece 19:20 aperitivo DJ set, che lo faccio io. Esatto.
2: Ma sai già il mood, o tipo tu per il tuo DJ set il mood lo scegli mezz'ora prima? Come funzioni?
0: Allora, come funziono? Non ho ancora ben deciso come funziono. Credo sarà più musica d'accompagnamento, quindi andremo così su un italo funk, un po' una roba, un ballabile, un'atmosfera, no? Così, sperando ci possa essere un bel sole splendente. Boh, non lo so, questa settimana tutta pioggia, vedremo. Comunque, ricordiamo che gli aperitivi e i DJ set si fanno lo stesso, e idem le nostre serate. Segue il microfono aperto di Chiara Manetti e Matteo Villaci con Radio Popolare e i Giovani.
2: Ricordiamo che Chiara Manetti è giovane.
0: È giovane, beh, pure Matteo Villaci
2: è diversamente
0: giovane. Un giovane adulto, però, oh, raga, posso dirlo? Sì, lo dico, lo voglio dire. Stiamo facendo passi in avanti. Che caspita, voglio dire, fino ai, cioè, anche io vengo considerata una pupa e ho quasi 40 anni.
2: Quanti anni hai?
0: Io? Non te lo dico, non si chiama.
2: No, dai. Dai,
0: 36.
2: E 36, e non sei più giovane perché sei sopra i 35.
0: Sono una giovane adulta, però effettivamente non sono più giovane. Dopodiché, rispetto magari alla media d'età che sedicente o wannabe giovane si rivolge a dei giovani veri, dai, siamo migliorati. Dalle 21 il mercoledì sera è dedicato all'armadillo e quindi ci sarà Zampa Libera Tutti, conduce ovviamente Cecilia Di Lieto con la partecipazione di Federica Giordani, anche questa sarà in diretta, è una serata di racconti e riflessioni sul mondo che vorremmo, ovviamente con, diciamo, la modalità che è tipica, il mood che è tipico dell'ambientalismo, della relazione con tra gli esseri umani e mondo animale, che appunto caratterizza la trasmissione, considera l'armadillo, non mi veniva, la trasmissione
2: veniva.
0: Di Cecilia Di Lieto. Giovedì, Luisa Nanni Pierri.
2: Giovedì 14 maggio, vabbè, abbiamo sempre aperitivo e DJ set, però non so con che DJ, tu lo sai?
0: DJ c'è Pier Giorgio Pardo.
2: Ah, bravo Pardo. No, e poi abbiamo un altro microfono aperto dal vivo. A questo giro sarà con Nicole Vecchia e Claudio Agostoni che ci parlano di Radio Popolare e la musica. Uh-huh. E poi c'è Claudio Agostoni che rimane lì fino a tardi per condurre Live Pop Roberto Colella in concert.
0: L'Hip Hop, che sapete è l'appuntamento tipico del giovedì sera, noi lo riproponiamo in questa occasione anche per la situa Abbo. Chiudiamo venerdì con DJ set sempre 19:20 a cura di Elisa Graci, il microfono aperto 20:21 sarà di nuovo con Lorenza Ghidini e Shoki Senussi,
2: che si occupa, ricordiamo, dei programmi.
0: Esatto,
2: quindi ovviamente potete immaginare di cosa si andrà a parlare, ma
0: lo immaginate?
2: Lo dici tu.
0: Ma no, secondo me non lo immagino, perché si parlerà del palinsesto e le trasmissioni di Radio Popolare, quindi voi sarete chiamati a così darci anche considerazioni, consigli su quello che magari vi piace, non vi piace, cosa vorreste cambiare, eccetera eccetera, ed è questo il momento in cui poterlo fare. Chiusura di serata dalle 21 con l'asta Povera ma Bella, della quale avevamo già detto
2: all'inizio. Quindi stiamo proprio chiudendo il cerchio.
0: Esattamente, e questo è il menù della settimana, più tutta la settimana in cui sentirete voci mescolate in diverse formazioni.
2: Ci dicono che non ci insegnano a vivere,
0: mai.
2: Ma oggi non c'è il solito ritmo, posso sbagliare? No, non ti sbagli, perché io in onda non ci vado mai e noi due in onda mai siamo andate insieme, per cui abbiamo un ritmo tutto nostro.
0: No, allora funziona solitamente che il ritmo va trovato, cioè non è che uno, anche perché io mo voglio dire un'altra cosa, sembra che questo è un mestiere che si possa improvvisare, ma cari, vi assicuro che non è così, ci vuole dovizia, ci vuole esperienza, ci vuole dedizione, ci vuole sacrificio
2: e senso del ritmo, che io non ho. E poi è un passo doble, un passo a due, come
0: che
2: si dice?
0: Un passo a due.
2: Passo a due, passo doble, stessa cosa. Vedi che non so niente.
0: Allora, abbiamo un blocco di pubblicità, 28 secondi, poi seconda parte. Tra l'altro, grande ingresso.
2: Di chi?
0: Non lo sai, Luisa? Mannaggia.
2: Io non so nulla.
0: Voi state lì, sorpresa.

0: E anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
1: Sorridi, si va da Brick OK. Scegliamo, risparmiamo
0: e risolviamo. Buona idea.
1: Brick OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
0: E la qualità la trovi in ogni stagione.
1: Brick OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
2: Brick OK, più vicino a te.
0: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
3: Oggi i nuovi giovani hanno 40 anni e ancora sognano l'indipendenza. Poter immaginare di costruire una famiglia, avere una casa propria, una propria macchina, cose normali che adesso però, anche per chi ha 40 anni, continuano a sembrare lontane. Radio

0: su Radio Popolare, sono le 16:03 minuti. Luigi Ambrosio mi ha un attimo distratta, che era
1: ha appena detto che non era... ti stalfisci mai, che cioè tipo, perché si è presentato davanti alla porta in modalità
0: ci guardava dallo studio,
1: era una cosa un po' inquietante.
0: Vabbè, comunque sono le 16:03 minuti, campagna abbonamenti lunedì 11 di maggio, io sono Giulia Sipoli, Luisa Nanni Pieri. Avremmo dovuto avere un terzo ingresso che però si fa desiderare.
1: Ho avuto un inghippo, adesso arriva. E in realtà io ovviamente dicevo di non sapere, in realtà questo giro sapevo, solo che mi ero dimenticata.
0: Dai, sì che lo sapevi. Ecco, sta arrivando.
1: Sta guadagnando la sua postazione.
0: Ok, eccolo.
2: Scusate il ritardo.
1: Vabbè, sei scusato.
0: Lelli Liguori, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, madonna, ho sentito un lunghissimo elenco di cose che si possono fare nei prossimi giorni, ho capito bene?
1: Tantissime, prossime sere soprattutto.
2: Prossime sere in particolare, molto bene. Quindi si annuncia una settimana di quelle intense, no?
0: Di quelle di fuego.
1: Di fuego.
2: In cui sei lì e devi decidere se andare in un posto o nell'altro, se aspettare il giorno dopo o anticipare il giorno prima, una cosa che al limite avevi con i tuoi compagni e le tue compagne, che ne so, di scuola ad esempio.
1: Ma
2: no?
1: Portali tutti i tuoi compagni e le tue compagne,
2: certo,
1: di scuola, ma scusami, perché devi scegliere?
0: No, allora aspetta, no. Di solito, vedi, io la cena con i miei compagni di scuola la skipperei. Sinceramente, se proprio devo dire, non so se c'è ancora l'effetto nostalgia, quello di perché non è passato granché, cioè un decennio fa. Quindi
1: non hai
0: proprio...
1: ancora fatto la cena dei 10 anni?
2: Questo neanche io l'ho fatta.
1: No, davvero?
2: No, la cena dei 10 no, e neanche dei 20 mi fermo qui.
0: dei 10 sì, non quella dei 20, però effettivamente, cioè io, se avete le cene, capito, con i compagni di scuola... Ma tu dici quella...
1: Quale scuola intanto?
0: No, allora, anno corrente... Tipo cena con i compagni di scuola, perché stiamo parlando magari a persone che ancora vanno a scuola, o
2: no,
0: cena con i compagni di scuola e allora venite a Radio Popolare, ma dai Lele, cioè è imparagonabile, vuoi mettere?
2: No, ma infatti io dicevo, qualcuno diciamo così si porrà la questione di una scelta da fare,
0: sì.
2: Per altri invece non ci sarà neanche da scegliere, si sa già dove si andrà, quindi sono molto contento, indipendentemente da tutto. Possiamo dirlo
1: indipendentemente, questo,
2: esattamente,
1: certo.
2: Molto contento perché ci ritroviamo ancora una volta piacevolmente, tra l'altro questa cosa degli aperitivi a me ricorda appunto una stagione degli aperitivi mica tanto tempo fa, sarà stato una decina d'anni fa grosso modo, che fu una stagione bellissima di incontro con voi ascoltatrici e ascoltatori sullo scivolo del cortile di Radio Popolare, oltre che nel cortile di Radio Popolare.
0: C'era uno scivolo?
2: Lo scivolo
0: è la discesa,
1: la discesa, bello, no. Però lo scivolo, mettiamo uno scivolo,
2: questa è una buona idea, poi ci vorrebbe la piscinetta in fondo allo scivolo, no?
1: Dai, così quando fa caldo facciamo, visto che tanto a Milano probabilmente non ci saranno piscine aperte, facciamo...
0: Allora, sì, c'è una telefonata in onda, magari Lele, tu sicuramente tra me,
2: sì,
0: e Luisa sei l'unica persona che ci può raccontare dei famosi Holly Party, ma adesso
2: sì,
0: erano quelli che si facevano a Ferragosto, corretto?
2: Sì, esattamente.
0: Okay. Wow. Chiediamo all'ascoltatore che ci ha chiamato, o ascoltatrice, pronto, ciao, tu c'eri,
3: ciao,
0: a degli Holly Party?
3: No, non c'ero, mi dispiace.
0: Ma allora, intanto come ti chiami e da dove
3: mi
0: chiami?
3: Mi chiamo Laura Xicato e vengo dalla provincia di Treviso.
0: Ok Laura, ciao, benvenuta, sei un'ascoltatrice di vecchia data, da quanto ci ascolti?
3: Sì, mi ascolto da un po' di tempo, sono una fan di tutte le radio in realtà, mi piace ascoltarmi la radio quando sono da sola, quando mi piace tanto la musica.
0: Bene, ma tu
2: Laura, la questione delle questioni è se sei abbonata oppure no.
3: No, non sono abbonata.
2: E perché?
3: Perché...
2: Panico.
0: Momento di panico.
3: Posso parlare di una cosa molto importante per me?
0: Vai.
3: Allora, io sono una scrittrice e sono andata in onda in diretta a Radio Asiago il 1° maggio. Non so se mi avete ascoltato.
2: No, io personalmente no, però ricordiamo il fatto, tu sei una scrittrice, ma scrivi che cosa in particolare? Racconti, saggi, che fantasy. Cosa scrivi? Prego?
3: Fantasy.
2: Ok.
1: Sì.
3: Sono una appassionata di Harry Potter e le Signore degli Anelli.
0: Ah, okay. Bene. Senti, ma se dovessi immaginare un mondo fantastico nel quale portare Radio Popolare, così, cioè...
3: Allora, si chiama il libro Trilogia Eternity, Il Regno delle Due Lune, L'Incantesimo di Luna Velante.
0: Ma perché ci aveva già pensato, Laura, a un fantasy su Radio Popolare?
3: Bella? No, è il mio libro,
0: Ah, è quello che hai già scritto, va bene. Grazie,
2: Grazie Laura.
0: Allora, ma vuoi abbonarti? Intendi abbonarti o verrai a trovarci queste serate?
3: Sì, vorrei trovarmi e venire in diretta da voi se è possibile.
0: Dai, vienici a trovare. Intanto siamo qui tutte le sere fino a venerdì, facciamo grandi feste, party, DJ set.
3: No, ma intendevo... Se volevate intervistarmi in diretta anche voi.
2: Se vogliamo intervistarti, lo decideremo quando ci incontreremo qua sullo scivolo del cortile di Radio Popolare. Laura, grazie e buona giornata.
0: Ciao Laura.
3: Ciao.
1: Tra l'altro, scusatemi, ma qua mi dicono fate lo scivolo come Miuccia Prada.
0: Che avrà fatto
2: una roba qualche scivolo,
1: nel suo ufficio. Ha messo...
2: Non preoccuparti, caro ascoltatore o ascoltatrice che ti scrive, Luisa. Non ho la più pallida idea della citazione, quindi di quale sia questo scivolo di Mariuccia Prada. Quindi è a prescindere da lei.
0: Però è una figata, nel senso, Lele, tu non sei dotato di schermo davanti a te, ma sì. Luisa, tu che puoi aprire il link.
1: Ma io ho paura di...
0: Ci fornisce ed effettivamente è una figata, nel senso che Miuccia Prada, che sapete essere la designer fondatrice di Prada, ovviamente, ha fatto installare degli scivoli di Carsten Holler per riprendere la dimensione giocosa dell'arte. Quindi anche una
1: logica. Ma a parte la dimensione giocosa dell'arte, si è praticamente fatta mettere uno scivolo in metallo che dal suo studio arriva direttamente al cortile del quartier generale.
2: Noi ce l'abbiamo lì già costruito, che ha la sua armonia rispetto a tutto il resto del costruito che sta attorno allo scivolo, e cioè a dire le palazzine qua di Radio Popolare, quindi non siamo dovuti intervenire dopo per modificare, vedere, brigare, un po' era già lì messo dove deve stare, tra l'altro, perché collega il cortile con l'ingresso dell'auditorium, scivolo necessario quasi sempre quando bisogna trasportare grosse quantità di strumenti, ad esempio per un concerto che facciamo in auditorio.
0: Eh sì, o anche perché banalmente per avere un'accessibilità per tutte le persone, ricordiamo che tra l'altro è una rampa appunto anche percorribile, accessibile da tutte le persone. Comunque,
2: lo sapevi che è stato un set fotografico?
0: Del set, quello della foto, il calendario
2: di una foto di gruppo di redattori e redattrici di Radio Popolare. Sì, esattamente.
0: Tempo fa.
1: Era l'idea intelligente, perché così
2: intelligentissima.
1: Si mette tutti di sopra e ci sta più gente e tutti si vedono le facce di tutti.
2: Comunque, l'hai vista tu la foto?
1: Sì, mi sa che l'avevo vista.
2: Molto.
0: Sapete anche il fantastico aneddoto, cioè un aneddoto molto carino da insider, che non so, forse è stata più volte raccontata, ma io non l'ho mai sentita dire in onda. C'è un nostro collega che da quella foto... prende spunta le persone non più presenti a Radio Popolare.
1: Aspetta, ma è una roba orribile. Ma quindi c'è una foto da qualche parte con tutte le crocette sopra?
0: Esatto, sì.
1: Cioè, tipo da serial killer, questa cosa. Cos'è?
0: Esattamente sì.
2: Sono fatte le 4 e 12 minuti.
0: Le 4 e 12 minuti, sì, è già. Comunque, Marti, sì, giustamente diceva, era uno spunto per la cosa dello scivolo. Lei, Lost in Translation, perché per quanto mi riguarda, io a Roma lo scivolo lo chiamo rampa. Ecco perché non riuscivo a capire, sì. E probabilmente anche Marti ha confuso con lo scivolo.
2: Possiamo dire che probabilmente architettonicamente quella cosa lì è più una rampa che uno scivolo. Io forse per i ricordi di quando ero bambino vedo una roba così inclinata e mi viene in mente lo scivolo. La rampa è già una cosa più adulta, no? Da contesti da...
1: per me la rampa sale, la rampa sale
2: e lo scivolo scende. Cioè, hai ragione anche tu,
1: questa
2: forse.
1: Cosa che proprio mi... l'idea che mi viene in mente, una rampa mi fa quella fatica che devo salire.
2: Giusto, arrampicarsi.
1: Esatto.
2: Giustissimo.
0: Ma Lele, a proposito di ricordi d'infanzia, cose che magari ti portano indietro,
2: sì.
0: Ma te la prima volta che invece hai sentito Radio Popolare, quando è stata? Eri giovane, giovanissimo, oppure eri, cioè, ci sei arrivato da adulto?
2: Sì, quindicenne direi. I miei compagni di scuola a un certo punto dicono dobbiamo andare a chiamare Radio Popolare. Ho detto cosa? Chi? Sì, dobbiamo da chiamare Radio Popolare e far sapere quello che abbiamo fatto. Era un'assemblea, si era presa una decisione, non mi ricordo ovviamente più su che cosa, e era costume e abitudine che si aggiornasse Radio Popolare sullo stato delle iniziative del movimento degli studenti in città. Si chiamava la radio per comunicare. L'istituto Wilfredo Pareto ha deciso 3 giorni di sciopero, l'occupazione, oppure stamattina ha fatto un'assemblea. Tu lo comunicavi alla radio e nella trasmissione sui giovani di Radio Popolare di allora, stiamo parlando 15 anni, quindi 1979 direi, grosso modo, fine anni 70, quindi un sacco di anni fa.
1: Beh, scusami, giusto per avere un attimo un'idea, perché mi si apre un mondo, ma quindi c'era qualcuno di voi che andava verso un telefono fisso che era attaccato dentro scuola?
2: Dentro la scuola c'era una cabina telefonica.
1: Quelle con i cosi che giravano?
2: Con i cosi che giravano e con il gettone.
1: Bello.
2: Non c'erano ancora le card.
1: Belli. Ah, i gettoni li ho usati anch'io da piccola.
2: Ok. Ed era un telefono particolare perché, e qui parliamo veramente della preistoria, il gettone tu lo appoggiavi sulla fessura, diciamo così, del lettore, dei gettoni stessi, e se non lo facevi cadere schiacciando un bottone, la linea rimaneva in qualche modo sospesa, e cioè ti sentivano, ma tu non sentivi loro. È una roba di una complessità pazzesca. Quindi la telefonata poteva avere corso normale, cioè io parlavo a te e tu parlavi a me e ci sentivamo entrambi, soltanto se tu lasciavi cadere il gettone. Quindi puoi immaginare all'epoca quante telefonate si facevano soltanto per darsi una comunicazione, no? Io chiamo a casa e soltanto per dire arrivo alle 7 stasera.
1: Facevi uno squillo.
2: Facevi una specie di squillo, esattamente, ma questo è uno squillo parlato.
0: Figata, bello. Bello anche capire come poi si sono evolute, no, le modalità di comunicazione. Perché mi viene in mente, non a caso, io che solitamente nelle giornate normali sono in onda da quest'ora, cioè dalle 16 alle 17, e c'è un ascoltatore che deve essere proprio, immagino, anche parte del pubblico di Vieni con me, perché adesso invece scrive di un'iniziativa sui circoli operai di Milano che condividono con il Centro Filippo Buonarroti, ed è appunto una iniziativa di mercoledì sull'immigrazione e la delinquenza giovanile, la costruzione della paura. Insomma, c'è un invito, e oggi si chiama ancora Radio Popolare non per dire che cosa sta succedendo, o anche per dire magari che cosa sta succedendo talvolta in piazza, nei cortei, nelle cose, ma anche per, nel caso mio specifico, della mia oretta Vieni con me, per dire c'è questa iniziativa, c'è questa cosa, succede che, ed è bello che si sia, no, mantenuta anche una logica di questo genere. Radio Popolare continua a fare da connettore.
2: Possiamo dire che né allora e tantomeno oggi è richiesta una fiche di ingresso in questa comunicazione collettiva che è Radio Popolare, no? Giulia non chiede ai suoi ascoltatori, alle sue ascoltatrici: sei abbonata?
0: No,
2: passo l'annuncio soltanto. Ecco,
0: no,
2: c'è un accesso libero, e questa è una caratteristica fondamentale della radio. Noi quello che stiamo facendo in queste ore e faremo nei prossimi giorni è una campagna per chiedere agli ascoltatori e alle ascoltatrici di sottoscrivere, in qualche modo di sostenere la radio, e di farlo in questo modo, ma non per guadagnare un accesso alla radio.
1: No,
2: lo fai per sostenere l'intero progetto, che gli ascoltatori e le ascoltatrici ormai lo sanno, senza di loro qui lo stabile chiude, ecco.
1: Perché indipendentemente da tutto, senza gli ascoltatori di Radio Popolare, la radio non sarebbe la radio.
2: Quindi questo soltanto per ricordarvi che dovete abbonarvi, se non l'avete ancora fatto, fate due conti e se minimamente è nelle vostre possibilità, questo forse anche fra un'ora, fra due ore, comunque siamo vicini al momento in cui la decisione deve essere presa a proposito di decisioni, no?
1: Sì, ci sono è il momento delle decisioni, sono delle decisioni da prendere e le potete prendere solo voi.
0: Allora, stavo in realtà leggendo, scusate, ero un po' distratta dal messaggio che ha mandato Gianna, che riprendeva invece l'aneddoto che raccontavamo poc'anzi, ovvero la foto del calendario che è stata scattata sulla rampa d'accesso tra il cortile e l'auditorium, e dicevamo che c'è un collega che spunta questa foto ed era una cosa così simpatica. Lei diceva adesso non possiamo sopravvivere senza sapere chi è il conduttore che spunta gli ex colleghi dalla foto di gruppo. Ognuno avrà fatto ed elaborato già le sue ipotesi. Non ve lo diremo mai, perché un'altra cosa che non si fa a Radio Popolare, se vogliamo anche per postura e per logica, non si fa la spia mai.
1: No, noi diciamo soltanto che questi spuntano le
0: pare.
1: Però non diciamo chi. Ve lo lascia un po' in mistero, che scoprirete forse, oppure magari quella foto è tra i cimeli che verranno messi all'asta.
0: Credo di non lo so. Lele, tu parteciperai a queste serate? Hai già scelto a quale serata partecipare?
2: Non ancora, mi lascio ancora una mezz'oretta di tempo, un'oretta di tempo per vedere un po'. Adesso la ragione del ritardo con cui sono arrivato era per una chiamata improvvisa, quindi si spostano appuntamenti, cose varie, ma devo dire che sono un po' in difficoltà, perché non vorrei scegliere, vorrei essere qui tutte le sere, ma probabilmente tutte le sere non ce la faccio, ma cercherò di esserci in ogni caso. E comunque quello che saranno queste sere, oltre a un momento appunto per stare un po' insieme in maniera allegra, come si diceva una volta, e ce n'è bisogno, con un aperitivo, scambiando due chiacchiere, poi ci sarà una discussione, anche questa aperta, collettiva, che verrà fatta appunto, voi avete dato tutti i dettagli 10 minuti fa, che faremo in queste serate, e anche qui nello spirito, diciamo così, del confronto aperto, no? Che è un po' la cifra di questo posto. E io continuo a ripetere che gli accessi a queste parti, diciamo così, della vita di Radio Popolare sono accessi liberi, non condizionati, perché appunto lo sappiamo, spesso quando si parla dell'abbonamento, anche dell'abbonamento alla radio, cioè qualcuno gli viene in mente l'abbonamento che garantisce una libertà poi di accesso successiva, prima paghi e poi entri nel mondo degli utenti, di coloro che possono vedere, ascoltare, usufruire di contenuti vari,
1: oppure i contenuti premium, perché adesso va molto di moda dire tutti abboni e io ti do una cosa che gli altri non hanno.
2: Certo.
1: Noi non siamo così.
2: Non siamo così cattivi. No,
0: a Radio Popolare non funziona così, non è mai stato così, probabilmente mai lo sarà. C'è un'altra persona che è parte della storia di questa radio, l'ho così sorpresa a voi, cara collega e caro collega. Claudio Agostoni, pronto?
4: Ciao Giulia, ciao Luisa, ciao.
2: Ciao Claudio.
4: Buongiorno.
2: Ciao.
1: Ehi, Claudio.
0: Allora, parlavamo dell'indipendenza. Claudio Agostoni, che fa l'abbonaggio da San Sebastian, direi che più indipendente di questo non c'è, perché Radio Popolare.
4: L'indipendenza, sì, l'indipendenza qua regna sovrana. Noi ci avete beccato, abbiamo appena fatto un pediluvio nel Mar Cantabrico, dopo aver mangiato una quantità industriale di Pinchos. E ci stiamo dirigendo verso una cattedrale, se non ho capito. Ma vorrei fare un esperimento, se siete d'accordo, in diretta. Noi siamo qua un gruppo di ascoltatori, ma c'è anche Teresa, che è la guida che ci sta accompagnando. Lei, penso che fino a 48 ore fa, Radio Popolare non si era mai cagata neanche di striscio.
0: Ma in che senso?
2: Una parola, tecnicamente parlando.
4: Oggi Teresa ci ha fatto un corso di parolacce in spagnolo.
1: Quindi state ricambiando il favore.
4: Siamo preparati.
1: Okay.
4: Allora, vorrei chiedere a Teresa se ci racconta che cosa ha capito che è Radio Popolare oltre a un'emissora.
5: Allora, buonasera.
2: Buonasera, buonasera Teresa. Teresa. Ciao.
5: Buonasera. Io ho sentito l'energia, il rapporto tra loro. Sono stata dei giorni fantastici insieme. Sono veramente dei fratelli che la sentono nel modo, nello stesso modo.
2: Sì.
5: E sono stata veramente, è stato un piacere per me essere la guida. No, veramente siamo stati insieme, no, come se fossimo gli amici insieme a scoprire questo paesi bassi, questi paesi bassi che sono fantastici. Io sono veramente, mi fa molto piacere presentarli, far vedere a tutti quanti. A quelli passati.
4: È una bilbaina doc. E vi racconto ancora una delle tante cose che abbiamo fatto in questi giorni. A Vitoria, dopo un giro in bicicletta per alcuni e un giro a piedi per altri, siamo andati in un centro sociale dove ci hanno raccontato un po' la storia del centro sociale, che è simile a quella dei nostri centri sociali, però poi siamo andati in una sede dove si gioca la pelota, che Piero si chiama Fronton, in un fronton occupato dove c'era una sorta di comitato inquilini che faceva un grande pranzo collettivo a cui noi siamo stati invitati o ci siamo autoinvitati sostanzialmente.
1: Ma io ho una sola domanda per te, Claudio, e lo sai dove voglio andare a parare.
4: Prova.
1: Le acciughe.
4: Le acciughe.
5: Le migliori al mondo.
4: Sì, le acciughe nei pinchos le trovi in tutti i modi, anche se noi che siamo dei puristi abbiamo imparato che la Gilda è la migliore. E io direi che possiamo anche chiudere con Teresa che racconta urbi e torbi anche agli ascoltatori di Concorrezzo che cos'è la Gilda.
5: Mi fa molto piacere. La Gilda è il pincho, il fustichino che più piace a tutti noi. In pratica è due olive verdi, un'acciuga del Cantabrico, un peperoncino che non pizzica e si chiama piperra. Il nome di questo pincio, di questo stuzzichino, fa riferimento alla meravigliosa Rita Eivor in questo film Gilda.
2: Bellissimo!
1: Bello e buono!
2: Bello!
5: Dovete mangiare tutti insieme.
2: Ho imparato il pincio e il fronton oggi, sono contento!
1: Si impara sempre su questa radio!
5: Sì, e questo filmato, questo pincio, l'ha inventato, l'ha creato un cuoco di San Sebastian. Quando ha visto questo filmato, mettendo questi sapori insieme, mangiate tutti in un boccone, erano uguali, esplodono in bocca, come era così lei esplosiva, come era Rita Eivor in questo filmato esplosiva. È un pincio verde, salato e pizzicante, come era proprio lei.
2: Grazie.
4: Il capo è prima di dov'è il capo? Dov'è? Non c'è più.
2: È il capo del fronton.
4: Scusi.
1: Scusi lei.
4: Siamo in diretta. In diretta. Un saluto.
5: Chi sei? Pronto.
0: Pronto. Ciao.
2: Eccoci. Siamo qui, ti ascoltiamo per un saluto.
5: Amici, non sapete cosa vi perdete.
2: Ma è la Catiu. È la Catiu, ciao.
5: Senti a me, tutti abbonatissimi, ma no a 90 euro, è ridicolo. 107, sai tutti. Poi ci sono degli sboroni che dicono io 180.
1: E vabbè, come adesso dire, esagerati.
2: Va bene, no. Grazie Catiu.
5: Quindi tutti bravi, tutti affettuosissimi e insomma è sempre bello ritrovare gli ascoltatori e passare del tempo con loro, davvero è sempre bello.
0: Ma quando ci vediamo noi in radio, Claudio, Catiu, quando venite?
1: Quando tornate? Ma tornate?
5: Ore 9, sono lì. Domani. Ciao.
0: Va bene. Con Claudio Costoni okay. Ci vediamo invece giovedì sera. Ciao Claudio, ciao ascoltatori.
2: Ciao.
0: Vedetevi ancora i Paesi Baschi. Ovviamente. E anche con voi, anzi in realtà con voi, l'appuntamento è a partire da questa sera dalle 19 alle 20, ve lo ripetiamo, nell'atrio o in cortile se il tempo lo permette, DJ set, mentre invece dalle 20 alle 21 ogni ogni sera un microfono aperto con una coppia di conduttori e conduttrici su un tema che abbiamo scelto da discutere con voi e poi da commentare, a discutere, da mettere insieme in mezzo con voi e poi a seguire una serata, ogni sera una proposta diversa nell'auditorium. Il tutto a gratis, voglio dire, come sempre si confà gli eventi di Radio Popolare.
2: Vi ricordiamo che su radiopopolare.it trovate tutte le istruzioni su come abbonarvi, è una roba semplicissima, bastano un paio di minuti, non di più. Andate su radiopopolare.it per trovare appunto le istruzioni per abbonarsi.
1: O per fare un ritocchino.
0: Sì, che è sempre ben accetto. Sono le 16:28 minuti, abbiamo un minutino di pausa, poi a seguire. Ma in realtà
1: io vi abbandono.
0: Ma poi ci abbandoni.
1: Non mi saluti neanche.
2: Ti salutiamo dopo, dai.
0: No, Luisa Nanni Pieri. No! È stato bello comunque. Grazie Luisa Nanni Pieri.
1: Sempre bello stare con te. con anche Lele anche, però.
0: Ma Lele, continuiamo io e te, quindi.
2: Continuiamo da qui alle 5.
0: Wow! Voi rimanete all'ascolto e dai, chiamateci per dire,
1: chiamate ascoltatori e abbonatevi
0: 0233 001 001. Un minutino, un abbonamento ce la si fa andando sul sito e fare click in un minuto, Lele?
2: Assolutamente, anche meno volendo, sì.
1: Possiamo cronometrarvi, potremmo fare la prossima volta, cronometriamo
2: che
1: quanto
2: ansia.
1: Ci vuole,
0: madonna, davvero. Ciao Luisa Di Pieri, grazie.
2: Ciao, ciao. Ciao Luisa.

0: E ora la sfida finale. Cocktail.
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate.
1: Crociera all'inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.

0: Ore 16:33 minuti, questa è la voce di Claudia Buzzetti che canta la nostra sigla 50 special Radio Popolare. Lele Liguori,
1: ecco. Giulia Strippoli, buongiorno anche a te, buongiorno e ben ritornata, ritrovata dopo un minuto sì. Di pausa.
0: Che tra però l'altro, effettivamente in un minuto magari si spenge la radio, la si accende, quindi è buona cura, è norma. Anche educazione, secondo me, risalutare sempre, salutare e dire ciao a tutti e a tutte.
1: E stavamo facendo in questo minuto un brevissimo richiamo alla storia, no? Un pezzo di storia di questo posto, che è un pezzo di storia, come stavamo raccontando prima, che io personalmente ho vissuto, no? Quando prima mi chiedevi come sono entrato in relazione con la radio la prima volta. E io ricordo questa cosa di una, neanche tanto metaforica, libertà di accesso alla radio, una porta socchiusa, tu che vedi che c'è la possibilità di entrare, bussi e senti là in fondo qualcuno che risponde e dice avanti, ecco, quello è stata una delle modalità storicamente di accesso, di ingresso dentro Radio Popolare. Non sapendone nulla o poco più, come raccontavo prima.
0: Eri un adolescente,
1: prima.
0: Effettivamente, piccolo, insomma, dai,
1: 16 anni, allora
0: sei un adolescente, poco più che un adolescente, in mezzo proprio del cammino di tua adolescenza.
1: Sì.
0: E quindi un poco più che un bambino. Effettivamente hai passato, tu sei uno di quelli che ha passato la vita.
1: No, altro, però io a 19 anni non sono entrato in Radio Popolare, sono entrato fisicamente a visitare la sede, quella di Via Pasteur, ma ho cominciato a far parte poi di Radio Popolare collaborando con la radio successivamente all'inizio degli anni 90.
0: Okay.
1: Quindi quella storia, che comunque è una storia lunga, è iniziata dopo. Era il primo contatto fisico con la radio, no?
0: Okay.
1: Nel periodo dell'adolescenza, come studenti, noi studenti qui della città di Milano sapevamo che c'era un luogo che parlava di noi e quindi questo luogo che parlava di noi è un luogo che noi cercavamo, a cui volevamo comunicare che cosa stavamo facendo. Guarda che abbiamo fatto l'assemblea, domani inizieremo l'occupazione, diciamolo a Radio Popolare. E questo dirlo a Radio Popolare è rimasta una cifra nel corso degli anni. Poi i contenuti, come possiamo immaginare, no, in parte sono cambiati, sono diventati tutt'altra cosa e la telefonata non c'è più, c'è anche un'altra modalità, o forse a volte proprio quello che sperimenti anche tu quotidianamente, il telefono c'è ancora, certo, stavo dicendo una stronzata, diciamolo pure.
0: Sì, dai, nel senso che effettivamente anche, allora, ho inveito un po' questa mattina con Facchini che diceva proprio questa cosa, non l'apriamo più il microfono, io ho detto ma cosa, ma dove, che dalle 16 alle 17 effettivamente, lo dico anche molto felice e anche un po' orgogliosa per aver ripreso questa usanza, perché adesso tu mi racconti qualcosa che mi accorgo, ora che me la dici, quanto effettivamente sia fondamentale, no? E quanto possa aver recuperato una tradizione, ma anche averla proseguita, continuata, perché talvolta capita che chiamano persone, diciamo, un po' più grandi, ma anche molto più giovani. Capita che chiamino i ragazzi dei Fridays for Future, capita che chiamino quelli appunto degli scioperi nelle scuole, Extinction Rebellion, Generazione. Quindi, ecco, effettivamente mi sento onorata e orgogliosa dell'aver un po', grazie ovviamente anche insomma, alla redazione dei programmi, a Sciacqui Senusi che ha voluto insieme a me questo progetto, a Claudio Agostoni e che mi ha concesso anche di imparare ad avere questa modalità di dialogo con gli ascoltatori e le ascoltatrici, e quindi rimettere al centro una comunicazione diretta, che non è mai banale, perché effettivamente non è scontata.
1: Confessioni, il sottotitolo Confessioni di un redattore e di una redattrice di Radio Popolare.
0: Cos'è?
1: 1979-2026.
0: Ma guarda, davvero effettivamente Lele, perché mentre mi raccontavi questa cosa, ecco, pensavo proprio questo. Wow, per me è stato un po', no, una cosa nuova, ma perché io, appartenendo effettivamente ad un'altra generazione, quando la mia avventura con Vieni con me è partita, insomma, salvo il microfono aperto, che però ha delle tematiche veramente, certo, ovviamente di notizia legata all'attualità, la segnalazione di iniziative, di cose che succedono, mi sembrava una novità assoluta. Invece no, ovviamente non abbiamo inventato nulla, però davvero felice di aver proseguito una tradizione che, ecco, era partita illo tempore.
1: E queste modalità di fare la radio sono modalità coerenti con il suo modello di funzionamento, diciamo, sì, così, di business, si sarebbe detto una volta, di finanziamento, di sostegno, sì, perché quel modello che noi chiamiamo gli abbonamenti è un modello che raccoglie in capo a ciascuno di voi, ciascuna di voi ascoltatori, ascoltatrici, un impegno nei confronti della radio in qualche modo, no? Sostenendo la radio ci si impegna a sostenerla, ad aiutarla, a starle in qualche modo vicina nei momenti non soltanto del bisogno ma anche nei momenti della creatività. Il modello degli abbonamenti è un modello, diciamo così, di libera partecipazione alla costruzione di un progetto, al suo mantenimento, e soprattutto, come dicevo prima, non è l'abbonamento la chiave che ti fa accedere a dei contenuti particolari, speciali, nel senso non fruibili in maniera aperta. I contenuti di Radio Popolare, come sappiamo, sono aperti a chiunque, sia a coloro che si possono permettere un abbonamento che a coloro che invece quell'abbonamento non se lo possono permettere, quindi in qualche modo più o meno esplicitamente contano su coloro che possono fare l'abbonamento e quindi possono mantenere in piedi il progetto di Radio Popolare, anche per chi non riesce per qualunque ragione a finanziarlo oggi.
0: Eh sì, voi accendete la radio comunque, se
1: contano su coloro che possono fare l'abbonamento e quindi possono mantenere in piedi il progetto di Radio Popolare, anche per chi non riesce per qualunque ragione a finanziarlo.

0: gente indipendente da logiche di mercato che attraversano ogni parte della radio, perché sia la redazione giornalistica significa che non deve rispondere a nessun editore, a nessun padrone, a nessun pensiero, diciamo, superiore, ma anche tutto quello che riguarda l'indipendenza della musica, perché non abbiamo etichette che comandano o ci dicono quale musica dobbiamo mandare, sia anche nell'ottica di dover segnalare un'iniziativa rispetto a un'altra perché non rispondiamo a nessuno. Questa indipendenza attraversa veramente ogni parte della radio ed è una cosa che penso, insomma, va sostenuta, ma che rende effettivamente anche orgogliosi.
1: Qualche tempo fa raccontavo a una persona che chiedeva, voleva sapere, ma com'è che funziona Radio Popolare, come vi mantenete, come vi finanziate, chi vi finanzia, e rispondendo a questa legittima curiosità io dicevo: guarda, grosso modo il 60% delle entrate della radio dipendono dalle donazioni volontarie delle ascoltatrici e degli ascoltatori della radio. In che senso donazioni volontarie? Ma voi agli ascoltatori e alle ascoltatrici, diceva questo mio interlocutore, date qualcosa in cambio a questi soldi che loro vi donano?
0: Diamo
1: l'intero progetto della Radio Popolare, questo è quello che diamo in cambio. Sì. Non c'è, ripeto ancora una volta, appunto, non c'è quello scambio che si può ritrovare altrove tra, appunto, l'abbonarsi e la liberazione di alcuni contenuti che diversamente sarebbero sotto chiave e tenuti, non accessibili, ecco.
0: Sì, o banalmente che tengono comunque in scacco anche le persone che poi si sentono un po' costrette a dover pagare per avere, cioè oggi che viviamo nel mondo delle piattaforme, degli abbonamenti, per leggere la notizia ti devi abbonare, per vedere il film ti devi abbonare, per sentire la musica ti devi abbonare, avere un media che invece non pretende, non ti tiene in pugno, anche questo mi sembra qualcosa da dover rispettare e favorire.
1: E che però ti ricorda in un contesto come questo che l'abbonamento resta, è fondamentale, ma è fondamentale per sostenere l'intero progetto. Quindi l'abbonamento è lo strumento che permette a Radio Popolare di esistere, di stare in piedi e di camminare con le sue forze, ecco.
0: Eh sì, Paco manda un messaggino che però non c'entra nulla. Mi piacciono molto i messaggi fuori contesto dei nostri ascoltatori, perché sono un po', rispondono se vuoi a quella logica di libertà. Per cui no, ognuno ha il suo binario, anche perché la libertà sappiamo che vive di confine, vive del limite dell'altro, e niente, in realtà ci apprezzava e poi però ci chiedeva, insomma, dice che ci ascolta tutti i giorni ma che oggi la mia voce nel caso specifico sta facendo impazzire l'intelligenza artificiale che risponde cose random a tutto quello che dici. Vabbè, chissà che cosa chiedi. Tu hai mai chiesto all'intelligenza artificiale di raccontarti che cos'è Radio Popolare?
1: No.
0: Vedi? Curioso, Paco, chiedi alla I che cos'è Radio Popolare. Io ho provato e mi ha risposto che è un emittente indipendente che parte della storia della radiofonia italiana e che ha fatto della sua base la politica, l'informazione libera e indipendente e la musica. Quindi direi che
1: mi sembra di riconoscere queste cose.
0: Vero.
1: Questi elementi mi sembra di riconoscerli nella pagina di Wikipedia.
0: Ecco, e allora vedi, mamma mia.
1: Quindi lì è stata addestrata da quella pagina, secondo me, quella risposta, almeno questo pezzo. Ecco.
0: Direi di sì, potremmo chiederlo a Marco Schiaffino, che è appunto il nostro collega conduttore che invece conduce Doppio Click, la trasmissione sulle tecnologie. Altra cosa che va ribadita e sostenuta a Radio Popolare è anche il pluralismo, la pluralità di voci, di pensieri, di proposta. Io ammetto che anche per necessità di capire un po' che cosa c'è intorno, vado spesso anche su altre emittenti. Non so voi che cosa ne pensate, le trovo talvolta un po' piatte. Radio Popolare ha effettivamente un palinsesto molto molto ricco. Cioè, parliamo di tutto, abbiamo

0: talvolta anche anticipando tempi, tematiche, questioni. Mi viene in mente la questione dell'ambientalismo con Considerare l'armadillo, ma anche ecco, una trasmissione sulle tecnologie. Ricordo perfettamente che si sentiva parlare in questa radio di intelligenza artificiale quando l'intelligenza artificiale non era così predominante, uguale una trasmissione sulle questioni di genere. Cioè, comunque c'è uno sguardo, l'indipendenza e la libertà ti dà anche la possibilità di avere uno slancio verso il futuro, no? Uno sguardo più lungo, possiamo dire così.
1: Questo assolutamente è diciamo così che la modalità di finanziamento di questa impresa straordinaria è una modalità che appunto apre a tutta una serie di possibilità che diversamente sarebbero limitate non dalla presenza di un editore cattivo in quanto tale, ma dalla presenza di un editore che molto banalmente, ad esempio, può avere altri obiettivi. Gli obiettivi sono la remunerazione di
0: Cioè,
1: soldi che ci
0: il
1: ha messo in quella
0: profitto.
1: il profitto in questo caso, il pagamento dei dividendi ai suoi azionisti se si tratta di una società per azioni, quindi dove le priorità sono altre. Non è il nostro caso, non è il caso di Radio Popolare, perché il progetto di Radio Popolare nasce come un progetto collettivo e diciamo così, se avanza qualcosa, è qualcosa che viene destinato agli investimenti, al
0: Eh sì,
1: futuro
0: per
1: di questa radio.
0: fare qualcosa in
1: Ecco.
0: più, banalmente
1: No, perché
0: per...
1: qualcuno potrebbe dire, ma anche voi avete gli azionisti, certo, cioè RP SPA è una società per azioni dove la gran parte degli azionisti, dal punto di vista delle teste, quindi numericamente, sono ascoltatrici e ascoltatori che ormai qualche lustro fa, ormai direi, decisero di partecipare a questa impresa acquistando le azioni di Radio Popolare. Ma questo è un
0: Un
1: altro
0: altro.
1: discorso rispetto a quello degli abbonamenti che riguarda la vita quotidiana di questa radio e come la si può
0: È un
1: sostenere.
0: altro filone che però anche qui spiega, cioè talvolta va ribadito perché è un po' come si dice, ah, ma anche voi avete gli azionisti, stessa cosa, ah, però anche su Radio Popolare c'è la pubblicità della grande impresa dell'industria, della piattaforma di e-commerce, eccetera, eccetera. Così, ripetita sempre Juvent, abbiamo bisogno anche di alcune parti, di alcune economie che arrivano dalle pubblicità, talvolta quelli sono pacchetti preconfezionati, non è che ce la scegliamo. C'è però una politica, Lele, anche di scelta, nel senso
1: Cioè,
0: non
1: guarda,
0: pubblicizziamo
1: la
0: tutto,
1: percentuale che davo prima, cioè il 60% circa, diciamo così, delle entrate di Radio Popolare è rappresentato dagli abbonamenti, cioè dalle donazioni volontarie che ascoltatori e ascoltatrici fanno alla radio. Questa entità ci fa capire che quello che resta, il 40%, è una parte minoritaria e dentro questo 40% c'è anche la pubblicità. Adesso non ricordo l'ultima percentuale, ma meno, molto meno del 40% è il peso della pubblicità, intorno al 20%, credo. E questo che cosa significa? Significa che l'incidenza della pubblicità anche nelle scelte che gli stessi investitori fanno su Radio Popolare, no? Dà già un'indicazione. La pubblicità non è una risorsa prioritaria nel funzionamento della radio. Ci sono altri mezzi di comunicazione in giro per il mondo che hanno le entrate pubblicitarie come le entrate principali. Non siamo più
0: certo.
1: a quello che è stato fino a un decennio, quindicennio fa, dove per la stragrandissima parte dei media la pubblicità era l'entrata prevalente, ma nella misura del 70-80%. Ricordate che addirittura in alcuni paesi, come gli Stati Uniti, i giornali non si compravano, si faceva la donazione. Perché? Perché quei giornali si pagavano ampiamente con la
0: Con la
1: pubblicità e
0: pubblicità.
1: quindi non avevano bisogno dell'obolo, del lettore, della lettrice, no? Che doveva pagare il quotidiano. Veniva
0: Che però
1: a
0: anche
1: volte.
0: qui, se qualcosa, no, c'è una, se qualcosa è gratis, vuol dire che il prodotto sei tu, no? Sì.
1: Questo poi l'abbiamo capito molto meglio quando la nostra vita è diventata anche digitale e non solo
0: Effettivamente,
1: analogica.
0: in effetti, no, è la ragione per la quale l'interesse di una, insomma, di soggetti di industria, di soggetti di mercato hanno necessità di diffondere determinate informazioni, probabilmente probabilmente perché hanno bisogno di un bacino d'utenza.
1: Assolutamente.
0: È la logica totalmente contraria che risponde, a cui risponde Radio Popolare. E Paco, che ha chiesto all'intelligenza artificiale di rispondere a chi è Radio Popolare, dice: direi che ci siamo, perché dice è una radio libera e indipendente basata sui principi di giustizia sociale. Mi sembra
1: anche questa una bella definizione. Non mi ricordo da dove l'intelligenza artificiale l'ha presa, da chi si è fatto addestrare con quelle parole, però è giustissimo mettere quell'espressione. La giustizia sociale è un elemento fondamentale della cultura, diciamo così, politica di Radio Popolare.
0: Attenzione, c'è una carrambata, Lele.
1: Ai, sentiamo.
0: C'è una tua compagna di classe che ti saluta.
1: Fantastico, grazie.
0: Miranda, e dice che anche a scuola si capiva avresti fatto tanta strada.
1: Grandissima Miranda, adesso mi ricordo benissimo di te. Ciao Miranda, un abbraccio.
0: Ed è ovviamente abbonata, grazie. Ci piacerebbe se riuscissimo ad avere una telefonata magari di una persona che anche su tutti i ragionamenti che abbiamo un po' fatto in quest'ultima oretta, magari ha scoperto che effettivamente Radio Popolare ha la pubblicità, perché sono cose che ripetiamo sempre. La mia personale speranza, Lele, io lo dico ogni volta, è che ci siano sempre delle orecchie vergini all'ascolto. Cioè, sai, mi metto in macchina, sono su radio Vattene a Pesca, tac, giro, incontro Radio Popolare, mai ascoltato, pure il momento zapping per cui inizi a sentire una cosa che prima ignoravi, e quindi io magari, non so, ho sempre questa speranza che ci siano degli ascoltatori, delle ascoltatrici nuove, e che magari, ecco, hanno sentito parlare per la prima volta di come funziona questa radio, del perché va sostenuta, del fatto che non abbiamo un editore, non abbiamo degli sponsor, non abbiamo soggetti paganti che ci dicono che cosa dobbiamo fare, che cosa mandare in onda. E quindi chissà, magari, visto che abbiamo tante persone all'ascolto, se avete voglia di chiamarci, noi abbiamo altri 5 minuti in onda. Formazione Strippoli Liguori, 02 33 001 001. Pezzettino musicale,
1: due minuti. Assolutamente sì.
0: Il tempo di far comporre il numero di telefono. E poi dai, abbonamento.
1: Radiopopolare.it per l'abbonamento, ma anche il numero di telefono per l'abbonamento. Vi convinciamo noi da qua, dallo studio.
0: Allora, abbiamo 2 minuti di musica. In altri 3 di onda, secondo me, una persona che si trova davanti al computer lo può fare anche in diretta.
1: Assolutamente sì.
0: Dai, 02 33 001 001.

0: 0233 001 001.
1: Scusami Giulia, voglio salutare non solo ancora Miranda, ancora un altro saluto a Miranda, ma anche alla sua mamma Titti.
0: Sì.
1: Un abbraccio anche a lei.
0: Carambata, in onda. No, bello che effettivamente ci siano poi tante persone che ricordano Radio Popolare, ma che sono cresciute anche con le persone che Radio Popolare un po' la fanno.
1: Certo.
0: E
1: le
0: sostengono, perché poi c'è, cioè, anche, immagino, ecco, mi metto un po' dal punto di vista di Miranda, di dire: ma io conosco personalmente conosco queste persone, cioè l'apertura che questa radio ha nei confronti del proprio pubblico è anche unica, perché non è che andate tanto facilmente a conoscere le persone che lavorano nei media, cioè sono ambienti un po' più blindati, un po' più distanti, un po' più chiusi, quindi ecco, anche sapere perfettamente chi c'è dietro quel microfono, adesso Miranda ti conosce dai tempi della scuola,
1: sì.
0: Però con tanti ascoltatori si crea talvolta anche quella cosa per cui ci si conosce alle iniziative, agli eventi, cioè noi vi invitiamo a venire qua, questa è una di quelle settimane in cui lo facciamo, appunto.
1: È quella porta aperta di cui parlavo all'inizio,
0: sì,
1: della nostra chiacchierata oggi. C'è,
0: sì,
1: qualcuno? Avanti!
0: Esatto, decisamente. Allora, come si sostiene Radio Popolare? L'abbonamento, lo sapete, si può fare con domiciliazione bancaria, con versamento ricorrente su PayPal, con il versamento annuale, oppure anche altre modalità tipo la tessera o altre donazioni. Potete fare il bonifico, potete fare dall'Italia all'estero, insomma ci sono tanti modi. Andate su radiopopolare.it.
1: Noi prima di salutare ricordiamo, sì, l'appuntamento di questa sera, ormai ci avviciniamo sempre di più alle 7 e quindi all'orario dell'aperitivo del jazz e del DJ set, questo dalle 19 alle 20, perché poi dalle 20 alle 21 ci sarà il microfono aperto dal vivo, Radio Popolare, la vostra impresa e il suo futuro. Di questo parleranno Massimo Bacchetta e Lorenza Ghidini, la direttrice di Radio Popolare. L'ingresso è libero, non c'è la prenotazione, vi aspettiamo, siamo qui sulla rampa o sullo scivolo, Giulia?
0: Su entrambe.
1: Su entrambe,
0: a seconda se scendi o sali, da quello che ho
1: secondo
0: capito.
1: L'interpretazione di Luisa, va bene.
0: Da quello che ho capito. E dalle 21 poi su Genitori Night Live si festeggiano i 30 anni di Atir Teatro con Ira Rubini, serata che va in diretta, e poi insomma il programma va avanti, anche lì avete tutti i dettagli sul sito di radiopopolare.it nella sezione iniziative. Ogni sera un DJ set, ogni sera un microfono aperto, ogni sera una serata a ingresso gratuito per l'abbonamento, per l'abbonaggio, la campagna abbonamenti di Radio Popolare 2026. Le Liguori dobbiamo salutare.
1: Sì, cara Giulia Strippoli, ci salutiamo e alla prossima puntata, diciamo così, perché questa è una storia che è iniziata, di racconto.
0: Non è finita.
1: No, per niente.
0: Speriamo non finisca. Tra l'altro noi ritorniamo in questa settimana, mi sa.
1: Sì, giovedì credo.
0: Vedi?
1: Giovedì. Perfetto. Nodo al fazzoletto.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao, buona giornata a tutti.
0: A tutte. Ciao.

0: Ti piacerebbe un mondo nuovo dove possiamo convivere con gli altri animali ma con giustizia e rispetto?
1: Allora vieni mercoledì 13 alle 21 al nostro auditorium di Via Ollearo 5. Dalla filosofia all'etica vegan, passando per gli animali salvati a quelli da salvare, fino alla psicologia per capirci meglio.
0: Ti aspettiamo alla serata Zampa Libera Tutti con tanti ospiti. Garantisce considera l'armadillo.
1: Ingresso gratuito con prenotazione sul sito di Radio Popolare.
2: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.

0: 5, 2 minuti, 3 minuti, Radio Popolare in diretta, nonostante l'ora sia quella, non è Poveri ma Belli. Non è Poveri ma Belli, ma siamo Poveri ma Belli. Indipendentemente, Radio Popolare.
1: Radio Popolare, ci fa sognare. Cantavamo anche il 14 di dicembre alla nostra manifestazione qua fuori.
0: Sì.
1: Manifestazione incredibile, capopopolo di Isma Pestalozza.
0: E capopopolo anche Alone Diegoli, che è due capipopolo. Anzi, tutti capipopolo, perché qua nessuno è il leader carismatico come invece fanno le destre, i fascismi.
1: Noi siamo contro tutti i kings, tranne i due con la...
0: Anche contro questi due.
1: Con la parrucca, stavo dicendo, con la corona di plastica. Con la parrucca invece, tra poco... Ma hai già messo sul gruppo?
0: L'ho messo sul gruppo.
1: Ah, ok, c'è stato un silenzio tombale, immagino.
0: Vediamo.
1: Stiamo parlando del nostro nuovo video, una grossa produzione che è stata...
0: Nostro nuovo
1: fatta
0: film.
1: Oggi. Praticamente un film, un cortometraggio, non so come definirlo.
0: Minuto e mezzo.
1: Sì.
0: Allora, ci sono...
1: 10 like.
0: Okay. No, con il mio 3. Allora,
1: ma che sfiguz che
0: ti
1: siamo.
0: Posso dire, però ci sono stati anche i... allora, Piperita Patti ha messo un pollice su.
1: Ah?
0: Chiara ha messo la faccina della risata.
1: Sì.
0: E Disma ha messo il pollice su.
1: Allora, copertura del post 47. Cioè, l'avete visto in 47 e solo 2-3 hanno...
0: È colpa di Facebook che non ci fa girare
1: forse
0: in...
1: Sì.
0: L'arte.
1: Ma perché rimane così piccolo?
0: Che
1: no,
0: cosa?
1: Schermo intero.
0: Piccolo.
1: Ma no, ma viene... Disma, ma viene per così?
0: In che senso?
1: Ma guarda! Viene per così!
0: Ah, è vero. Come mai?
1: Perché non è stato salvato in formato nativo verticale. Sai cosa fa? Lo toglilo, va? Lo rifacciamo.
0: Vabbè, chi vuole andarlo a vedere?
1: No, toglilo, è una ciofeca così. Non si può allargare, ma non lo so, dai, toglilo, dai.
0: Oh.
1: Mamma mia, cominciamo bene con questa campagna abbonamenti, con un grosso sbaglio totale dal punto di vista...
0: E come andava salvato?
1: Ma perché l'abbiamo salvato con un software che fa i video orizzontali.
0: E quindi siamo fottuti.
1: Eh no, dobbiamo passarlo su un software che fa i verticali.
0: Vabbè. Senti,
1: magari edits, dovrebbe funzionare, edit di Instagram dovrebbe funzionare.
0: Stiamo parlando dell'esclusivo video che non vedrete perché lo sto eliminando da Facebook.
1: Lo aggiungiamo da CapCut, quelli lì da giovani, da Z Generation.
0: Video di pubblicità della Asta Tosta.
1: Sì.
0: Che ci sarà venerdì,
1: allora,
0: 15 maggio in auditorio.
1: Io ho guardato quanti sono gli iscritti, quanti posti sono stati prenotati.
0: Cioè Piperita Patti e Chiara.
1: 10.
0: E Disma.
1: Cioè 10 posti. Ora, dai.
0: Senso 10
1: posti? Sono stati prenotati 10 posti.
0: Non è poco 10.
1: Ma sono pochissimi.
0: Vabbè,
1: ma
0: abbiamo appena
1: ma ci fate infuriare, ma figurati, ma noi vogliamo che strabordi l'auditorium.
0: Cos'è che dobbiamo fare?
1: Sai cos'è che io credo che noi non funzioniamo più. Di...
0: No, dobbiamo tornare a portare i remi in barca.
1: Oppure dobbiamo tornare alla genuinità delle origini.
0: Quando non eravamo così famosi.
1: Quando non eravamo kings. Esatto.
0: Forse hai ragione.
1: Forse è proprio per quello. E questa...
0: Forse siamo troppo gasati.
1: Forse anche il movimento... Insomma, No Kings ce l'ha con noi, ce l'hanno con noi anche Tax the Rich, perché ci credono ricchi, e la tassa che ci impongono è il dimenticatoio.
0: Vabbè.
1: Non lo so, c'è qualcosa che non funziona più. Il nostro status di star e celebrità interprovinciali, subcelebrità interprovinciali, scricchiola.
0: I managers iniziano a rassegnare le dimissioni.
1: I nostri numerosi managers. E allora, per fare in modo che in realtà poi tutto torni in equilibrio,
0: che non dobbiamo lasciare a casa dei lavoratori,
1: esatto,
0: del nostro staff,
1: io credo che sia il caso che voi là fuori sottoscriviate gli abbonamenti, e numerosi anche, a Radio Popolare.
0: Ma stiamo facendo due discorsi paralleli,
1: ma chi se ne
0: intrecciati
1: frega? Ma
0: a caso,
1: no, ma questa si chiama convergenza.
0: Vabbè.
1: E in questo modo tutto torna.
0: Pensavo fosse un'altra cosa.
1: No, in questo modo tutto torna e siamo felici, e anche voi. E cosa c'è di più bello della felicità? Niente. Di conseguenza andate su radiopopolare.it e cliccate sul bottone sostienici, compilate il modulo e il gioco è fatto.
0: Ci chiedono una cosa a proposito di grandi produzioni, quel famoso documentario su di voi girato durante le esterne interprovinciali, sì. Che fine ha fatto?
1: È ancora lì.
0: Allora, abbiamo fatto il trailer,
1: sì,
0: che avevamo anche pubblicato.
1: Credo sì, sì. Allora, come sempre, noi ci facciamo un po' influenzare, no? Cerchiamo di capire quant'è l'interesse, lo hype delle nostre produzioni attraverso queste piccole pillole. Ci furono 4 like e lasciamo perdere.
0: No, no, ebbe molto successo.
1: Molto.
0: Ma su quel video avevamo dei problemi di
1: copyright umano,
0: perché non avevamo chiesto delle liberatorie
1: a tutte le persone che comparivano, e ne comparivano alcune centinaia.
0: Infatti, se guardate nel trailer, sono solo le immagini in cui ci siamo solo io e Aluone, vabbè.
1: E quindi abbiamo dei grossi problemi. Il nostro ufficio legale ha detto: no, ragazzi, non esageriamo, va bene la gloria personale, ma qui sono centinaia di milioni di euro che vanno fuori.
0: Io ho nel mio cloud,
1: sì,
0: qualcosa come 30 giga di filmati che non potremo mai utilizzare. E un giorno li dovrò buttare via. Non è che posso.
1: Li giri in 70 mm e poi li mettiamo su una nave spaziale, la spediamo nel cosmo.
0: Ovviamente. Ma abbiamo detto che siamo in campagna abbonamenti.
1: Abbiamo detto sì, ho detto che per aggiustare tutto bisogna andare su radiopopolare.it e sottoscrivere l'abbonamento.
0: Allora, in questo momento gli abbonamenti, come sapete, come sa chi ci ascolta da tempo, ma lo diciamo per chi magari si è connesso per la prima volta proprio in questo momento, incredibile, Radio Popolare. Radio Popolare è una radio fortemente indipendente, completamente indipendente. Si regge esclusivamente su abbonamenti e introiti pubblicitari. Gli abbonamenti ricoprono due terzi circa,
1: all'incirca, sì,
0: dei nostri, del grano che entrano nelle casse. E non abbiamo l'editore, non abbiamo, cioè abbiamo il signorotto, industrialotto di provincia,
1: baronetto,
0: che dice:
1: allora, arriva in elicottero. Sì.
0: E io, oggi io voglio la trasmissione che parla della mia nuova villa. E poi non capisci cosa dice, perché si perde tutte le doppie, eccetera.
1: Sì.
0: E poi ti licenza perché non capisci. Allora, non capisci.
1: No, è terribile. E questa è la condizione, diciamo, delle altre emittenti,
0: tutte,
1: all'incirca,
0: sì, sì,
1: di tutte, anche di quelle nazionali.
0: Esattamente,
1: no?
0: In altri termini. Sì.
1: Eh sì, e invece noi no, perché siete voi che allo 02 33 00 001 telefonate e dite: venite a fare la mia nuova baracca, il video. E noi, sai cosa facciamo? Veniamo, siamo contentissimi di venire.
0: A dove che andiamo?
1: Loro non hanno la villa, hanno la baracca.
0: Ah, ok.
1: E noi veniamo a fare il video.
0: Perché dobbiamo fare il video? Perché siamo una radio.
1: Vabbè, ma appunto, così non andrà mai in onda.
0: Okay,
1: cioè,
0: okay.
1: Che ci frega, no?
0: E quindi tutto ciò è uno dei confusi motivi per cui dovete e potete
1: abbonarvi
0: a Radio Popolare.
1: Allora, poi adesso, dopo questa canzone, vi facciamo un mic up, così ne approfittiamo per parlare con voi e nel frattempo anche chiedervi insistentemente se siete abbonati o se non lo siete.
0: Su cosa è il mic up?
1: Allora, il mic up è questo. Ci dovete dire le volte in cui siete stati costretti a sborsare cifre esorbitanti per un vostro errore.
0: Perché?
1: È come quello della nostra, della
0: liberatoria.
1: Della liberatoria.
0: Ah, okay.
1: Quando vi hanno fatto causa e avete perso.
0: Madonna.
1: Sì, quelle robe lì, quando avete, non so, avete, vi si è rotto un tubo e avete, senza assicurazione, avete dovuto pagare tutte le riparazioni al condominio.
0: Ah, oggi ho scoperto una roba a proposito di tubi.
1: Quando avete fatto un incidente in macchina e l'assicurazione vi ha detto puppa. Perché è una assicurazione patriarcale, ricordiamo,
0: persone
1: che
0: orribili,
1: non si dice, e avete dovuto tirar fuori i soldi voi, insomma, cose di questo tipo. Allo 0233 001001, che cosa, Disma?
0: No, io oggi ho scoperto che potrebbe rientrare in futuro in questa categoria, che lo scarico del vicino di casa entra nei miei scarichi.
1: C'è un merge di merda? In che senso?
0: No, ci sono dei tubi che anziché entrare nella braga condominiale entrano nei miei scarichi. Quindi un domani, qualora ci fosse una perdita dal vicino di casa, dovrebbero rompere il mio pavimento.
1: Perfetto.
0: Vabbè, perché pare che una volta funzionava così. Vabbè, allora 0233 001 001, mettiamo un po' di musica, poi se avete voglia telefonate, potete scrivere anche al 331 62 14 013, ma soprattutto ricordatevi che per abbonarsi il percorso è molto semplice, basta andare sul sito di Radio Popolare e cliccare su Sostienici. Su Sostienici, e poi fare tutto quanto con domiciliazione, PayPal, versamento annuale, insomma, come preferite.

0: Radio Popolare, campagna abbonamenti, ed è entrato in studio un peso da 90
1: qua. Ti ho detto che entravo a sorpresa. Questo è l'effetto sorpresa. Come quando? Prima?
0: Prima, no, pensavo
2: non
0: in onda.
2: Ma il Disma non si vive solo in onda.
0: Io vivo solo in onda. Grazie,
2: però,
0: Gianmarco.
2: Sei così, sei come una specie di...
0: Muppet morto senza una mano nel culo, sì.
1: Cioè, io stavo pensando al professor Shiba che viveva virtualmente solo...
2: No, Muppet morto senza mano.
1: Con la mano nel culo.
0: Sì. Va bene. Va bene. Benvenuto Gianmarco.
1: Che bella immagine che mi hai dato. No, se dovevo stare qua tre minuti perché poi avevate il make-up, potevate...
2: Ma no, ma il make-up può durare molto perché... Tanto sarà dopo il GR, no,
1: se sono di troppo vado a casa.
0: No, ma ti abbiamo invitato noi.
2: Scusa, ti abbiamo invitato perché dobbiamo parlare di questa iniziativa lodevole che tra l'altro ci vedrà... ancora una volta protagonisti in un certo senso.
1: Dobbiamo un po' più farlo.
0: Ma sì,
2: secondo me, no, ma l'iniziativa intera o questa promo?
1: No, quella intera.
2: Facciamola.
1: Cioè,
2: facciamola.
1: Sempre in tempo a tornare indietro, anche perché non abbiamo neanche cominciato. Quindi, se c'è un momento è questo.
2: C'è voglia di bel canto. C'è una voglia di bel canto pazzesca. Cioè, è proprio sgorga da tutti i tombini la voglia di bel canto.
1: Allora,
0: posso dirti una cosa?
1: Prego, sono qua per questo, per ascoltarti.
0: Tu non ci crederai.
1: Ma
0: in questo momento io sto studiando un libro di antropologia che parla esattamente del nesso tra l'antropologia e il canto, e in particolare il canto corale.
2: No, pazzesco.
1: Il passaggio successivo avverrà nel momento in cui tu non leggerai più saggi di antropologia dedicati al canto, ma ne scriverai sulla base dell'esperienza consumata sul campo e che ci vedrà protagonisti.
2: Pazzesco. Ma Disma, ma quando fai queste cose che non sei morto, la mano in cui è la stessa,
1: sì, è la stessa domanda.
2: È la stessa di quando vai in onda o è un'altra?
0: No, cioè, è la stessa.
1: Esattamente la stessa domanda che avevo in mente.
0: Ed è guantata.
1: E sono le domande dell'antropologia.
2: Sì, scusa.
0: Va bene, andiamo avanti. Allora.
1: No, io ho portato molto materiale. Prima di dire che cosa vogliamo fare esattamente, perché ancora non ce l'abbiamo in mente. Cioè, sarà tutto un processo fluido che costruiremo in questi giorni. Bel canto, l'abbiamo detto, cori anche.
0: Sì.
1: Allora, ho sottoposto la questione a tre intelligenze artificiali in parallelo prima di venire in onda. Chiedendo una cosa facile: ditemi le 10 canzoni italiane più belle da cantare in coro tutti insieme.
2: Ah,
1: interessanti risultati.
0: A chi l'hai chiesto?
1: L'ho chiesto allora a ChatGPT, a Gemini e a Copilot.
0: Sì.
1: Non l'ho chiesto a Claude perché quello lo faceva fare a Veltroni.
0: Okay.
1: Sì, cioè. Capitolo 2 gli chiede tutte quelle robe lì. La cosa interessante è che tutte e tre. Delle 10 canzoni ne hanno indicate due. Due sono indicate da tutte le intelligenze artificiali.
0: Vediamo se le indoviniamo.
1: Vai.
0: Bella ciao.
1: No.
2: Volare.
1: Bravo. Volare. E l'altra?
0: Chi co.
1: No, quasi. Pensa a un colore.
0: Azzurro.
1: Bravo. Azzurro. Bravo. Allora, volare e azzurro sono indicate da tutte e tre le intelligenze artificiali. Mentre invece, a proposito di Bella Ciao, attenzione, qua c'è l'elemento interessante, perché sia ChatGPT che Gemini scelgono, ed era facile immaginarlo, la canzone del sole di Battisti.
0: Mm.
1: Ma emerge una coscienza probabilmente profondamente antifascista di Copilot, che è l'unica che indica Bella Ciao e cassa Battisti ritenendolo ancora di destra.
2: No,
1: è venuta fuori così. L'altra cosa interessante.
0: Ma Bella Ciao versione mondine o versione partigiana?
1: Vabbè, adesso bisognerebbe approfondire. Peraltro Copilot mette Bella Ciao accanto a Felicità e Serenata Rap, per cui forse è da rivedere la valutazione.
0: Come fai Serenata Rap in coro? Serenata Rap, Serenata Metropolitana,
1: così?
0: Serenata Rap, Serenata Metropolitana, non viene bene.
1: No, ma è venuta benissimo.
0: Però non in coro, ero da solo, non era in coro.
1: Ma perché non avevi
2: molto,
1: non avevi la mano, sarebbe venuta meglio. No, l'altra cosa interessante, così vi do un altro elemento statistico, è che tutte e tre le intelligenze artificiali invece indicano una canzone di Vasco Rossi, ma ognuna una canzone diversa.
2: No, allora, Una vita spericolata.
1: Bravo.
2: C'è GPT, dice Vita spericolata.
1: Allora, Vita spericolata, no, lo dice Copilot. Gemini e ChatGPT ne indicano altre due invece di Vasco Rossi.
0: Coca-Cola,
1: no,
2: siamo solo noi.
1: No,
0: c'è chi dice no.
1: No, Vabbè, una è prevedibile, l'altra no.
2: Alba Chiara.
1: Sì, Gemini dice Alba Chiara, mentre invece ChatGPT dice Sally, che bella ma difficile.
2: Qua cacchio, ma in coro, è difficilissima.
1: Sì. Attenzione, perché io mi sono già posto un tema. Chi è che ha detto siamo solo noi?
2: Io.
1: Ecco.
3: No, io l'ho detto.
2: Tutte e due. No, io l'ho detto.
1: L'avete detto?
3: Ladro.
2: Insieme.
1: In coro.
2: Sì, l'abbiamo detto in coro.
1: In coro. L'avete detto. Perché siamo solo noi, la classica cosa che in coro viene bene sulla carta, ma in realtà viene bene sulla carta solamente se c'è una parte del coro che fa il giro di basso e gli altri che cantano.
2: Vero.
1: E magari qualcuno che fa la chitarra. Allora, visto che siamo in tre, proviamo a fare le tre parti.
3: Io faccio la chitarra. Però faccio la chitarra, quella dei Rage Against the Machine.
1: Io faccio il giro di basso e tu canti?
2: Sì, fatemi prendere il testo, perché
1: vabbè,
2: diciamo solo noi, va bene, sì, dai. Questi sono gli Rage Against the Machine, però
3: io quello so fare,
1: ma non c'è un cazzo, però tu devi fare na na na na na na na na na na na na na na na, ma non è così.
2: Poi io non lo devo menare? Poi io non devo far andare le mani? Ditemelo voi.
1: Allora, gli ascoltatori
2: abbonatevi, perché io non meni d'isma, okay?
3: Sai quale canzone potremmo fare invece? Te la faccio sentire, una di quelle che a Dale piace.
2: Basta, mi fa infuriare tutte le volte. Adesso toglila, che dobbiamo fare siamo solo noi. Toglila, toglila, dobbiamo fare noi siamo solo noi.
1: Sai che dovrebbero buttarti fuori dall'ordine degli antropologi e anche ancora prima di entrarci,
2: anche dall'ordine dei Muppet ti sbattono fuori, sì. Allora dai, proviamo.
1: Tu la chitarra falla come ti pare, come ti viene.
3: Però faccio il basso.
1: No, lo devi fare io il basso.
2: Tram, tram, tram,
3: tram,
2: tram, tram, tram, tram,
1: tram, tram, tram, tram, ok,
2: tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram,

0: lo semplifico, bam, bam, bam, sì. Perché sennò devo fare
1: no, no, facciamo un paio di giri in meno. Siamo solo noi che ci svegliamo la mattina presto, che non ci sappiamo limitare.
0: Non so se
1: siamo solo
0: noi, non so se è il caso di farlo.
1: Però che non abbiamo più di generazione di sconvolti, che non ha più santi eroi.
0: Siamo solo noi. Però attenzione, perché
2: qua stava facendo Sally, quindi
1: no. Ecco perché
2: adesso ho capito.
1: Era la chitarra di Sally. Lo spartito sbagliato,
0: forse era quella. Allora, ripartiamo dalle cose facili. Non me la ricordo qual era la cosa facile.
2: Che abbiamo scelto di fare Lucio Battisti, se non sbaglio.
0: No, non abbiamo scelto niente. Allora, abbiamo scelto, come dire, intanto partiamo dal modello base, che poi svilupperemo. Di cori ne vogliamo fare almeno 5.
2: Ma certo.
0: Perché 5? Così. Non c'è un
2: motivo. No, perché 5 è una cifra che rimanda alle 5, ai 5 decenni che hanno costituito la storia di Radio Popolare.
0: Bravo, ma non alle 5 tassonomie, alle 5 categorie che noi sceglieremo per comporre la tassonomia complessiva dei nostri cori.
2: Che abbiamo già scelto?
0: No, non le abbiamo ancora scelte.
2: C'è un'idea, c'è un'idea.
0: Vaga. E ognuno di allora ci saranno 5 cori.
2: Ok.
0: Perlomeno vogliamo fare così, 5 cori. In 5 piazze. Tutte a Milano, intanto.
2: Ma
0: ognuna di queste 5 piazze e di questi 5 cori dovrà avere una caratterizzazione.
2: Certo.
0: Che può essere di tanti tipi,
2: Magliette rosse o bianche.
0: No, musicale. Cantautori, canzoni militanti, canzoni milanesi,
2: musica tedesca.
0: Falò. No, musica tedesca no.
1: quella non niente. Non mettiamo
2: musica tedesca.
1: No, la preschi non c'è.
2: Vabbè.
0: E quindi dovremo individuare delle categorie. All'interno di quelle categorie dovremo scegliere dei pezzi che rappresenta quelle categorie. Sì. Lo faremo noi in parte, ma lo faranno soprattutto gli ascoltatori, perché da qui a fine giugno, perché stiamo parlando di fine giugno, è lungo, è un percorso lungo, faremo un super referendum insieme agli ascoltatori per scegliere i pezzi.
2: Okay.
0: Poi gli ascoltatori potranno decidere a quale coro partecipare. Ogni coro avrà una guida, che sono quelli che gli faranno fare il basso, la chitarra, eccetera, che sono dei coristi professionisti.
2: Saranno dei direttori, dei coristi.
0: Esatto, che faranno da base, eccetera. Però intanto, adesso che cosa dobbiamo fare, secondo me?
2: Scegliere le canzoni.
0: No, le basi, sì, cominciare a scegliere agli ascoltatori le canzoni che vorrebbero assolutamente, a quel punto cominciare ad individuare le categorie, scegliere le piazze e poi lavorare sull'espansione. C'è la pubblicità
2: del GR.
0: Ah, urca, è già finita, quindi l'espansione.
1: Vabbè, ma sforiamo un minuto.
0: Non sforiamo. Cioè fare in modo che i cori gemmino anche fuori città,
2: certo, sì.
0: In tutto il territorio della possiamo farlo noi
2: nel contado, come diceva Sala,
1: nei borghi putridi, sì.
2: Nei borghi, sì.
0: Quelli lo possiamo fare noi? No. Noi possiamo accompagnare lo sviluppo di un processo dal basso, per cui ci saranno degli ascoltatori che diranno, come è avvenuto nella 50-50, io ad Abbiategrasso
2: organizzo
0: questo coro,
2: siamo in 70
0: e la caratteristica del nostro coro sarà questa qua,
1: Ok, quindi si accoda dietro i cori capitani, i cori capoluogo che sono i 5 di Milano.
2: Possono essere anche uno territoriali dei 5.
1: Sì, certo.
2: L'ultimo, per esempio, Abbiategrasso possono essere cori delle risaie,
0: per esempio. Io avevo
2: la Martesana, cori degli aperitivi al bar.
0: C'è il GR, però Io avevo delle cose da raccontare sulla Ghidini, non ho avuto tempo.
1: Teniamocene per il resto dell'abbonaggio, scusa.
0: Le
1: succulenze.
2: Se aspetti dopo il grrr, ce la fai.
1: Sì, no? Puoi aspettare, devi andare a casa.
0: No, avete detto voi che avete il microfono aperto.
1: Vabbè,
2: facciamo lo stesso.
1: Abbiamo lanciato un microfono aperto che non faremo mai.
2: Che dovrebbe venire anche la Rihanna dopo a spiegarci. Ah, a proposito, venerdì sera alle 21 c'è l'asta tosta di Radio Popolare con Alone Disma.
1: Sì.
2: e abbiamo una dozzina di cose che metteremo all'asta con rilanci miserabili da 2 euro, tutti noi baraccati.
1: Adesso appena Andrea Cegna ci rimanda il video in formato buono, vi mandiamo il video promozionale di questa imperdibile serata.
2: Gianmarco, hai qualche oggetto fantastico da mettere all'asta per venerdì sera?
1: Un memorabilia di Radio Pop?
0: Ci penso.
2: Pensaci. Dai. Grazie, torniamo tra poco.
1: Ciao!
3: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, come le bollette!
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
14: Popolare Network.
15: Diciassette e trentuno, buonasera, le notizie di Popolare Network. 1700 esuberi su un totale di 4000 lavoratori sono quelli che ha annunciato Electrolux, il colosso svedese degli elettrodomestici. Lo ha fatto sapere oggi nel corso di una riunione. Nessuno stabilimento in Italia sarà escluso da questa riduzione di personale. In particolare è stata annunciata la chiusura dell'impianto di Cerreto Desi in provincia di Ancona, in cui sono impiegati 170 lavoratori. L'operazione si inserisce in un piano per ridurre la produzione e trasferire a terzi la fabbricazione di alcuni prodotti per concentrarsi soprattutto sulla gestione del marchio. Un'operazione inaccettabile per i sindacati metalmeccanici che hanno proclamato lo stato di agitazione in tutto il gruppo e 8 ore di sciopero da declinare in ogni stabilimento.
16: Il focolaio di Antivirus, un altro italiano, è stato messo in quarantena obbligatoria di 45 giorni per essere stato a contatto con una donna deceduta a causa del virus. Si tratta di un 25enne di Villa San Giovanni, Reggio Calabria. Prima di lui, stessa misura era stata decisa per un 24enne di Torre del Greco, nel Napoletano. Il Ministero della Salute sta preparando una circolare per indicare cosa fare in caso di persone con sintomi, ma ha fatto sapere che l'allerta sui rischi resta bassa. Dopo l'evacuazione della nave da crociera, focolaio del virus, altri passeggeri sono risultati positivi. Una donna francese rientrata in aereo da Tenerife, le cui condizioni sono peggiorate, adesso ricoverata a Parigi. Positivi anche 2 dei 17 cittadini americani che erano a bordo della crociera.
15: Non abbiamo chiesto alcuna concessione, abbiamo solo ribadito i nostri diritti, e il commento del Ministero degli Esteri iraniano dopo che Trump ha bollato come irricevibile l'ultima proposta di Teheran per la fine della guerra in Medio Oriente. Gli iraniani hanno chiesto tra l'altro la rimozione delle sanzioni, il controllo su Hormuz, il pagamento dei danni di guerra e la garanzia che non ci siano più attacchi israeliani e americani in futuro. Il Ministero degli Esteri ha precisato che il negoziato sul nucleare comincerà quando sarà il momento giusto. La Casa Bianca vorrebbe invece un accordo sul nucleare in tempi molto brevi.
16: Un nuovo inganno, un diversivo per la sua opinione pubblica, ha commentato così il ministro degli esteri tedesco Pistorius le parole pronunciate nei giorni scorsi da Putin. Il presidente russo aveva parlato, ricordiamo, di un possibile negoziato con l'Europa, suggerendo come controparte di Mosca l'ex cancelliere tedesco Schröder. Già questa mattina la responsabile della politica estera europea, Kaja Kallas, aveva detto molto chiaramente come il coinvolgimento di Schröder, che ai suoi tempi fece diversi accordi anche economici con il Cremlino, sia impossibile. I ministri degli esteri UE hanno invece concordato sanzioni contro i coloni israeliani che hanno commesso violenze. L'accordo è stato possibile dopo che l'Ungheria ha tolto il suo veto.
15: Spari contro l'ONG Sea Watch. Una motovedetta libica ha aperto il fuoco contro la nave della ONG tedesca. L'equipaggio di Sea Watch aveva appena terminato il salvataggio di 90 persone in acque internazionali quando è stata raggiunta dall'imbarcazione libica. I miliziani prima hanno minacciato l'abbordaggio e poi hanno sparato 15 colpi. Un atto di pirateria, ha denunciato l'ONG. La nave di Sea Watch con le persone salvate ora si dirige verso le coste italiane in attesa di un porto sicuro, dell'assegnazione di un porto sicuro di sbarco. 17.35, è tutto per il momento, le notizie di Popolare Network tornano alle 18.30, buon ascolto.
9: Popolare Network.
12: Rimerge dal passato e qualcuno non vuole che io scopra la verità, perché ogni mossa può essere letale.
14: Torna il duo Dante e Colomba, Sandrone Dazieri, La mossa del granchio, Rizzoli, in libreria.
17: Il mal di denti non è un lusso, la cura e la prevenzione devono

0: senti qua che pezzo, vai, cosa ti ho messo? Allora tu canti, io faccio la chitarra e lui fa il basso.
1: Ma no, canta già Vasco, scusa, devo cantare
0: vero,
1: io.
0: Hai ragione. Senti che sei un musicista. Come un'alba.
2: Tanto Salvini le ha cantate tutte queste qua, eh?
0: Ah sì, è vero, possiamo ingaggiare anche lui, eh?
2: Io sto aggiornando costantemente una mia perversione personale, tutte le canzoni che il canta Salvini, ogni tanto lo mando anche in onda, e tendenzialmente le ha fatte quasi tutte queste qua, proposte dalle intelligenze artificiali, che poi sono i grandi classici.
0: E cos'è che ci manca? Delle robe che ha fatto Salvini a noi, cos'è che possiamo portare nei cori? Di fine giugno, insomma, di quando sarà la...
2: Non possiamo fare gli assalti frontali, però nei corsi.
0: Non credo che Salvini faccia gli assalti frontali.
2: Ah no, pensavo di cosa possiamo portare di diverso.
0: No, tra quelle che ha fatto Salvini, che poi saranno le stesse che facciamo noi.
2: E beh, per esempio, c'è GPT, giustamente mette generale De Gregori. Vagabondo dei nomadi, sono tutti classiconi.
0: Generale dietro la collina.
2: Però,
1: Era bello, era un mashup con Alba Chiara, sì.
2: Però sta nelle categorie canzoni militanti, forse, sta nella categoria canzoni pacifiste, un po', sta nella categoria canzoni da falò, sta nella categoria evergreen, sta nelle categorie cantautori, sta un po' in tutte queste categorie, ecco, tutto questo è il grosso lavoro che dovremmo fare, che faremo grazie ai fogli di Excel curati dal collega di Bruno Pestalozzi,
1: che è professionista,
0: la solita mano di prima, ma la questione di generale di De Gregori l'abbiamo discussa a lungo durante una riunione, sì, in cui io e Agostoni sostenevamo che fosse da falò.
1: Ah, tra l'altro, scusa, possiamo dirlo, è una riunione fatta direttamente su un set cinematografico, quello del trailer della Statosta.
0: È vero, è vero.
1: Sì,
0: è vero.
1: Che vedrete tra breve.
2: Sì, hanno fatto tre cose su quel set, la riunione
0: Michael Franti
2: e Dunkirk di
1: Nolan,
2: Christopher Nolan.
0: Vero, vero. E infatti anche il nostro trailer non si capisce cosa che stiamo dicendo. Ah, perché a fine giugno, lo ricapitoliamo per chi non c'era nella prima parte all'ascolto,
2: non si è capito un cazzo di quello che abbiamo detto.
0: Faremo dei cori. Quanti cori? Cinque cori. Dove? Non si sa. Quando? Non si sa.
1: No, si
0: con
1: sa.
0: Che canzoni? Non si sa.
1: Non abbiamo detto quando?
2: Beh, abbiamo detto genericamente l'ultima settimana di giugno.
1: L'ultima settimana di giugno, sì.
2: Ma si comincia da qua.
0: Problemi. No, lo dicevo per chi si è collegato dopo il GR.
2: Allora, siccome ogni coro poi verrà adottato da una trasmissione, e voi siete una di queste trasmissioni, vi competerà poi in questi giorni individuare e promuovere, come dire, il vostro coro,
0: ovviamente,
2: con la vostra categoria, con le vostre canzoni, così come faranno poi le altre trasmissioni che ancora non lo sanno, peraltro.
1: Non lo sanno, scopriranno, bella sorpresa.
2: Siamo in quella modalità che nessuno sa niente. Io però vi avevo promesso di dirvi una cosa sulla Ghidini, importante.
1: Sì, un disvelamento di un passato segreto di Lorenza?
2: No, beh, no. Un passato, un presente e magari anche un futuro parallelo. Voi sapete, lo dico anche all'Arianna che è già qua.
0: Ciao Arianna.
3: Ciao Arianna. Ciao.
2: Se non avesse fatto la direttrice, che cosa avrebbe voluto fare la Ghidini?
0: La caporedattrice. Lo so. No.
2: Cioè, se fosse stata meno ambiziosa, si sarebbe fermata un gradino meno.
1: Capo officina.
2: No. Se non fosse stata direttrice,
0: la cantautrice?
2: No. Se l'hai lasciato sarebbe fermata un gradino meno.
1: Capo officina.
2: No. Se non fosse stata direttrice,
0: la cantautrice?
2: No.

0: Jennifer, sì. No,
1: sì.
0: Come Nanni Moretti.
1: Come Nanni Moretti.
0: No.
1: Avrebbe voluto ballare. Allora,
2: chi è Jennifer Beals?
1: Ma come chi è Jennifer? Io, sai che lo sapevo che saremmo arrivati a chi è Jennifer Beals.
0: Ma si vanta di essere un cineasta poi.
2: Chi è Jennifer Beals?
1: Ma veramente non lo sai.
0: Dai, no? vai, mettilo su Google, mettilo nella Jennifer AI Beals. Overview.
1: La Ghidini lo sai chi è?
2: Sì. La Ghidini lo so che okay. È un'attrice statunitense.
1: Sì.
2: Quella di Flashdance.
0: Ecco. Quindi un po' saldatrice ci stava, un po' capofficina ci stava.
2: Scusa, ma Flashdance, sì. Stiamo parlando di... È questa?
0: Questa.
1: Allora, le canzoni saranno tutte italiane, quelle dei cori.
2: Sì.
1: Ma se facessimo un'eccezione una?
0: Sì.
1: E facessimo un grande coro Flashdance
0: in onore della direttrice?
1: No, in cui le offriamo l'occasione
0: di danzare,
1: di fare il ballo di Jennifer Beals
0: e di finire in ginocchio davanti alla giuria.
2: Sarebbe fantastico.
0: Non in via Ollearo con questi voragini nell'asfalto, perché sarebbe da spaccarsi
2: con delle ferite mostruose
0: le ginocchia.
1: Ci sarebbe quel set in cui abbiamo fatto la riunione, ci sarà l'asta e Christopher Nolan ha fatto Dunkirk.
0: Sì, però non è vero legno, è grass molto duro.
1: Molto porcellanato.
0: Un parecchio porcellanato.
2: Non è neanche grass, è una roba appiccicata.
0: No, era, adesso è grass.
2: È terra con sopra appiccicato
0: Non vorrei che offendesse le ginocchia come in via Ollearo.
1: Va bene, parliamo. Comunque, visto che c'è già l'Arianna,
2: sì.
1: Io non voglio sottrarre tempo all'Arianna.
2: No, ma infatti ti stavamo per mandare via.
1: Ecco, voi cominciate a sentire come tira l'aria.
2: Ok, allora,
1: come risponde il popolo di poveri ma belli?
0: Va bene.
2: Noi però vorremmo, e ne avevamo già parlato, occuparci di
0: una categoria
2: importante. Una categoria importante, quella...
0: La categoria... della Festival della Canzone Italiana.
2: Che brutto affare!
0: Eh sì.
2: Eccezionale. Io purtroppo questa qua è difficile da fare come coro.
1: Cioè, volete fare
0: che brutto affare.

0: non sei neanche un man. Scemo, non sei neanche la metà di un man.
1: Giochiarello,
0: questo è un capolavoro.
1: Sì, insomma,
0: capolavoro.
1: Noi vorremmo fare la categoria Sanremo. Va bene, la lanciamo.
0: È assegnato. Tu sei il... chi è il nuovo? Non si sa neanche chi è. Come si chiama quello lì che fa il direttore artistico?
1: De Martino?
0: De Martino, quello che fa i pacchi.
1: De Martino si chiama.
0: Sei il De Martino dei cori.
1: Madonna.
2: Allora, assegniamo in veste semiufficiale la categoria Sanremo a Poveri ma belli e tendenzialmente la facciamo là.
0: La facciamo là in che senso?
2: In quella piazza là?
0: A Sanremo?
2: No.
0: Ah, quella che qua? Sì, va
2: quella
0: bene.
2: Là che...
0: quella lì,
1: la sì. Facciamo là.
2: Questo poi lo decidiamo.
0: Sì, sì,
1: facciamola
0: sì.
1: Là.
2: Però oggi ufficialmente partiamo da qua, perché da qualche parte bisognava pur partire.
0: Dai.
2: Un coro, categoria, canzoni
0: di Sanremo.
2: Della storia di Sanremo, se ne occuperà
0: Poveri ma belli.
1: E vai.
0: E la piazza potrebbe essere quella di cui conosciamo il sindaco.
1: Sì, sì, qua. Il sindaco?
0: Il sindaco.
1: Marco Schiaffino.
0: È lui.
1: È lui.
0: Il sindaco di?
1: Dergano.
0: Dergano. Va bene?
2: Va bene.
0: Va bene. Allora.
2: Poi domani facciamo una riunione nello stesso posto e valutiamo se andrà bene
1: nel
2: davvero.
1: Set. Sì, a Cinecittà.
2: Oppure no.
1: Va bene.
0: Ma aspetta, ma dobbiamo... ci dicono la giocatrice di pallavolo.
1: Ma era la domanda di prima, ma chi se ne frega?
0: No, Lorenza Ghidini.
1: Appunto, no, voleva fare Jennifer Beals.
2: No, era Zambon che voleva fare la giocatrice.
0: Ah, era Zambon.
1: Sì. Saluto anche a Marta Zambon.
2: C'era anche il coro. C'era anche il coro, non a caso.
1: E com'era?
2: Dagli Appennini alle Ande, un coro si espande, Marta sei grande.
1: Pazzesco.
2: Sì. Vabbè. Però era recitato, non era cantato, quindi non va bene.
1: Però quelli cantati no, c'era anche Spinazzola invece agli europei del 2021.
2: Sì, però finiva lì, cioè durava 6
1: durava
2: secondi.
1: Poco. Beh, insomma, un po' di più, però era corto, sì.
0: Senti, ultima cosa, ma per raccogliere le canzoni, i luoghi...
2: Ma perché fai questa domanda che non abbiamo la risposta?
0: Le cose, eccetera. Dove raccogliamo tutte le proposte?
2: Intanto, vabbè, quelle di Sanremo a Poveri ma belli, visto che è l'unica certezza che ci siamo
0: va
2: dati.
0: Va bene, va bene.

0: in questi giorni saremo in onda in orari diversi, quindi...
1: Quindi poveri ma belli.
0: Vabbè,
1: uguale.
0: Uguale. Grazie, grazie, grazie Gianmarco.
1: Ciao. Poi facciamo un punto.
0: Arrivederci.
2: Ciao.
0: Buona serata.
2: Ci dovremmo fare per forza un punto perché non credo che si sia... Forse no. Abbiamo messo... Un po' troppa carne al fuoco. Abbiamo messo degli interi montoni.
0: Ricordiamo
2: ancora pelosi
0: che questa sera, tutte le sere di questa settimana in radio ci sono aperitivi a partire dalle 19 nel splendido atrio dell'auditorio.
2: No, ma mi sa che si va anche un po' in cortile, no?
0: No, andiamo anche un po' in cortile, poi dipende dalla pioggia.
3: C'è il sole, sì.
0: C'è il sole.
2: Ciao Arianna intanto.
3: Ciao.
0: Ciao. Allora, questa sera DJ set di Davide Facchini e poi subito a seguire, dopo le 20, il microfono aperto dal vivo Radio Popolare, la vostra impresa, il suo futuro con Massimo Bacchetta e Jennifer Beals, ingresso libero, no prenotazioni, poi dalle 21 il suggeritore Night Live, 30 anni di Atir Teatro con Ira Rubini e ovviamente Atir Teatro. E poi ogni sera c'è una cosa, in particolare il 15 maggio, l'asta, venerdì 15 maggio dalle 21, l'asta Povera ma Bella, che è il motivo per cui c'è in studio anche Arianna, con la quale in questi giorni insomma abbiamo un po' tribolato, Alone.
2: Eh no, vabbè, c'era da trovare una quadra sui premi da mettere in premi, insomma, sono premi di questi
0: cimeli
2: incredibili da mettere all'incanto nell'asta tosta di sabato, di venerdì e venerdì 15, ricordiamo, iscrivetevi sul sito, e abbiamo trovato poi tutto un elenco e un equilibrio tra oggetti che possono essere messi all'asta e altra roba invece che deve rimanere in archivio. In particolare Arianna ci ha trovato, diamo un paio di indicazioni, perché secondo me dobbiamo svelare qualcosa.
0: Vai, vai, vai, vai.
2: Allora, io vorrei parlare del set di adesivi.
3: Va bene.
2: Un set di adesivi non qualunque, set di adesivi, la completa collezione di adesivi grossi, insomma, di squadra, per quanto concerne tutte le edizioni del Border Trophy.
3: Tutte
0: le
3: quattro
0: edizioni.
3: Edizioni, sì.
0: Ed adesivi tenuti benissimo.
2: Certo. Belli, sono nuovi.
0: Sono praticamente nuovi.
3: Le scatole.
0: Diciamo che però
2: e sono messi all'asta insieme, cioè un lotto, è un intero lotto, sì,
0: compreso di Wedra. Invece c'è stato però un grosso litigio con l'Arianna da parte della redazione di Poveri ma Belli, in particolare Alone.
2: Ma non è vero, un litigio. È una dialettica.
0: Avete litigato, vi siete accapigliati.
3: No.
0: Io mi sentivo molto in imbarazzo.
3: Perché l'ho vinta io, dai.
2: È una dialettica, abbiamo fatto una contrattazione perché c'era un pezzo che si è ritenuto di tenere in archivio perché era un calendario ottenuto benissimo,
0: sì,
2: tranne gli manca solo un angolino. Però per il resto è perfetto.
0: Del 70?
2: 7 è molto più bello in realtà di quello che abbiamo appeso.
3: Quello che abbiamo appeso è un po' rotto.
2: È stato molto pasticciato. Mentre questo è perfetto, gli manca solo un angolino, potremmo addirittura restaurarlo quasi quasi. E quindi ce lo teniamo in archivio.
0: Quindi quello non c'è, ma c'è il fantastico set di adesivi raccolto dall'Arianna. Come l'hai raccolto?
2: Io dico che il set di adesivi in realtà è molto più appetibile.
0: Meglio, sì.
2: Beh, del Border Trophy, ma sì.
0: Ecco, ma tu se li comprassi questi adesivi, li appenderesti?
2: No.
0: Li attaccheresti?
2: Ma sei fuori, metti in cassetta di sicurezza, ma sei matto?
3: Valgono un sacco di soldi.
2: Appunto, è certo. Infatti...
0: Almeno...
2: Allora, Arianna, proviamo adesso poi là dobbiamo capire un po' le basi d'asta. Secondo te, base d'asta per il set di adesivi, venerdì, quanto potrebbe essere? Tieni conto che i nostri ascoltatori sono dei baraccati, quindi, cioè, poi si va avanti di 2 euro alla volta.
3: Ho sentito 2
2: euro. Sì, 2 euro alla volta. No, più che altro sarà un disastro per noi, perché ci saranno 50 rilanci contemporaneamente e non riusciremo a stargli dietro, ma vabbè. Infatti poi adesso vediamo.
3: La base d'asta delle cose quant'è? Perché poi dopo fai.
2: Dipende dall'oggetto.
0: Dall'oggetto,
2: cioè non lo so.
0: Tipo il kit resistente, la base d'asta è 0.
2: Sì, col kit resistente partiamo da 0.
3: Ma no, dai.
0: Ma sì.
2: Vabbè, partiamo da 2, dai.
3: Fai almeno 5 il kit resistente.
0: Ma 5 non è un multiplo di 2.
2: Ma chi se ne frega, non deve essere un multiplo di 2. Se vai su
0: 4.
2: Di 2, ma no. Ho capito, ma non deve essere un multiplo di 2.
0: Perché poi si fa fatica con i resti.
2: Ma che resto? Questi devono cacciare i grans. Allora, il kit resistente 4-5 euro, va bene.
3: Dai, fai 5. Fratonda,
2: no, ma allora, secondo me il set di adesivi...
3: Molto.
2: 50 almeno.
0: 50.
2: Sì, 50.
0: 50. 50. Sì. Allora, io ho un'idea diversa dalla vostra.
2: Sentiamo.
0: Io sono dell'idea che non ci dovrebbe essere una base d'asta in niente, perché tanto poi, come si insegna su Hat-Trick, il gioco che faccio io di calcio manageriale,
2: il valore viene fuori.
0: Il valore viene fuori.
2: E anche questo è vero, anche questo è vero.
0: Casomai, se dovesse uscire un oggetto che lo vincono a 2 euro e noi riteniamo sia sbagliato,
2: non glielo diamo. Sì, certo. Oh, esatto. Altro oggetto, e questo fa molto ridere perché in realtà è stato già venduto ad un'asta nel 2009, ma poi chi l'ha comprato, l'ascoltatore che l'ha comprato, ce l'ha dato indietro, però non ha voluto i soldi, ci ha semplicemente ridato indietro l'oggetto, ed è una telecamera di telepopolare della fine degli anni 70, quando in via Pasteur
3: pensavano di fare la televisione.
2: È stato fatto per pochi mesi un notiziario. Io mi ricordo che mi raccontava che lo faceva Federico Pedrocchi, sicuramente lo aveva fatto, non vorrei dire una cazzata, ma forse anche Agostino Zappia mi sembra che me ne abbia parlato. E insomma, c'era questo telegiornale all'ultimo piano, mi avevano raccontato, di via Pasteur. Biagio Longo stesso, che era direttore all'epoca, sì. Mi sembra fosse l'anno 79. Allora, c'è questa telecamera di allora, chiaramente è proprio un oggetto di modernariato tecnologico. E lo rimettiamo all'asta perché vogliamo vedere, sarà per battere anche un record, il primo oggetto battuto a due aste,
0: sì, e mai ritirare, magari non verrà ritirato neanche questa volta. Sì. E questi sono due, i pantaloni di Danilo li abbiamo già detti. Intanto vi informo che in questo momento ho appena caricato su Facebook il video promozionale dell'asta di venerdì sera,
2: con il montaggio Cegna Edition,
0: sì, che lo ha ingrandito praticamente.
2: Cegna's Cut,
0: sì. Allora, e poi per esempio abbiamo due oggetti in realtà che ci sono stati dati in mano direttamente dalla AD.
2: Sì. Non esageriamo a dare troppe anticipazioni, perché io darei di giorno.
0: Cazzo, fra 4 giorni.
2: Ho capito, c'è domani, dopodomani diamo tutto, no?
0: Quindi non li diamo gli altri.
2: Ma no, una possiamo darla, allora, dai.
0: Diamone un altro che invece ci ha dato la Arianna. Così raccontiamo anche il lore,
2: sì,
0: che è il sapone operazione Mani Pulite. Che quindi arriva da Mani Pulite, dal tribunale, direttamente dai bagni dei tribunali, del tribunale di Milano.
3: No, sì. Non arriva da lì, ma quando ci fu Mani Pulite decidemmo di fare le saponette. Quindi ci sono queste saponette, quelle che si trovano negli hotel, piccoline.
2: Quelle piccole.
0: Con l'incarto, giusto?
3: Sì, sì, sì, tutta bella incartata, operazione Mani Pulite.
0: Radio Popolare, il logo.
3: Radio Popolare, tutto. E poi facemmo anche il torneo di Ruba Mazzetto.
0: Ah, quello sì. Sì.
2: C'è all'ingresso di Radio Popolare, c'è il cartello.
3: C'è il cartello, sì. Torneo di Ruba Mazzetto in Piazza Santo Stefano. Prepariamo tutto, arrivano gli ascoltatori, iniziamo il torneo, tutti seduti per terra. E poi il diluvio universale.
2: No.
3: Sì, non l'abbiamo mai finito.
2: Potremmo rimetterlo in sesto per finirlo a 40 anni di distanza, 37 anni di distanza, era 91, 35 anni fa.
3: 92.
0: No, domanda, ma forse mi ricordo male, il busto di Craxi che girava in redazione fino a qualche anno fa era legato.
3: Forse c'è ancora da qualche
2: premio
3: parte.
2: Faccia di bronzo.
3: Premio faccia di bronzo.
0: Ma sì, c'è ancora da qualche parte. Mazzetto? No.
3: No.
0: Era un'altra cosa.
3: Un'altra cosa, adesso non me la ricordo. Ma
0: che fine ha fatto sto busto?
2: Allora, l'abbiamo usato per alcuni anni come serratura della porta del bagno in fondo, che non aveva la serratura, ma un po' di anni fa. Poi, quando è stato ristrutturato il bagno, ha perso la sua funzione ed è finito da un'altra parte.
3: Ma è stato per un sacco di tempo
2: qua.
3: La scrivania in redazione.
0: Di Bosio, su quella di Bosio.
3: La scrivania di Bosio.
2: Sì,
3: sì.
0: E chi lo sa che fine
2: ha fatto? E sarà in qualche stanza giù.
0: E poi, no, di cose che ci ha dato l'Arianna ci sono anche... bandiere
3: facili, però le bandiere
0: facili?
3: Beh, sì.
2: Base d'asta bassa? Prezzo
3: posso,
2: non
3: posso
2: base
3: dire che bandiere?
2: Sì, certo. Sì, vale.
3: Palacucco.
2: Anno?
3: 98 mi sembra.
0: No,
3: 98 e 2004.
2: Ah, ok.
0: 2004-98, brava, sì.
3: 98 e sì. 2004.
2: C'ero in tutte e due,
0: anch'io,
2: sì, mi ricordo le eliminazioni tutte e due dell'Italia, una nel 98 con la Francia ai rigori e nel 2004 vincendo, ma mi sembra che ci fu un biscottone tra squadre scandinave che ci sbatté fuori.
0: Scusami, l'Italia quando è che ha vinto i mondiali?
2: 2006.
0: No, allora è 2006.
2: È degli europei 2004.
0: Ah, degli europei. Pensa che io tutte le volte che c'era il pelo cucco rubavo le bandiere della radio.
2: E le hai?
0: Forse a casa le ho da qualche parte.
2: Se n'è una del 94 magari.
0: Potrei vedere.
2: Del 90.
0: Ce l'ho.
2: Cioè del 90.
3: No, del 90
0: non lo so. No, del 90 no.
2: Non c'erano,
3: forse.
0: Non le abbiamo fatte. Beh, il 94
3: abbiamo fatto il palacucco in Piazza Santo Stefano.
0: Sì. 94 è stato il mio palacucco preferito in assoluto, perché è stato il mondiale più bello degli ultimi.
2: Peccato perso in finale, insomma.
0: Ma è stato bello anche per quello.
2: Ma insomma, io preferisco vincere.
0: Ah, vabbè, ma chi se ne frega.
2: Vabbè,
0: comunque, allora abbiamo detto: sapone delle operazioni mani pulite, le bandiere del palacucco. E gli adesivi.
2: Il border trophy.
0: Poi c'è stata un'altra cosa, la Arianna. Diciamo domani quello.
2: Diciamolo domani.
0: Diciamolo domani.
2: Diciamo domani.
0: Va bene, Arianna, grazie mille.
3: Grazie a voi.
2: Grazie.
0: E...
3: No, ciao.
0: Ciao, grazie, Arianna.
2: Pubblicità. C'è la pubblicità? Sì, tra poco sì. Ricordate di andare su radiopopolare.it. Dai, che adesso siete uscite dal lavoro, siete in magana. Andate sul bottone sostienici. Scrivete un abbonamento. O con domiciliazione bancaria, che è molto bello, ci piace, le banche apprezzano, ma va bene anche il versamento ricorrente su PayPal, va bene il versamento annuale, va bene che ci diate i soldi. Tra un po' stiamo lavorando anche alla ricorrenza con carta di credito, che finora non era tra le possibilità, però ci stiamo lavorando. E a breve, probabilmente ad abbonaggio finito.
0: Com'è l'abbonaggio finito? Prima bisogna.
2: Ma bisogna fare un po' di prove. Non so se facciamo in tempo a farle.
0: Va bene.
2: Bisogna essere sicuri, insomma.
0: Torniamo tra poco.
2: Aspetta, ci dice Gianluigi che Trenord è bloccata tra Bovisa e Saronno a causa di un investimento.
0: Porca.
2: Ci dice questo. Adesso lo verifichiamo, perché magari ci
0: per investimento, punto di domanda.
2: Ci prende in giro. Sì.
0: Allora, pronto?
4: Pronto, sono io.
0: Hey,
2: ciao.
0: Dici.
4: Ciao. Guarda, io ho una domanda per Gisma.
0: Ma vai.
4: Questa qua la domanda. Per caso ultimamente ti è capitato di vedere qualche contenuto mostruoso?
0: Qualche?
4: Contenuto mostruoso, qualche mostruosità. Tra, che ne so, su qualche canale social, in giro, insomma.
0: No,
4: come? Questo non mi risulta dalle informazioni che ho in mano mia, dalla mia intelligence.
0: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Ma cosa stai dicendo?
4: No, mi risulta che Dirma abbia commentato una mail dicendo questa cosa è mostruosa.
0: Ah, una mail che tu ci hai mandato.
4: Può darsi, non è vero.
0: Se no, chi cazzo lo sa? Lo sai solo tu che me l'hai mandata la mail.
4: C'è una rete di intelligence che ti...
0: Ma ricordami cos'era la mail, che poi non è una roba social la mail. Che cos'era la mail?
4: No, vabbè, era un link ad un social. Era la mail che ho mandato una canzone.
0: La canzone tedesca, la canzone della Preschi. Ok, che
4: sì.
0: però era molto brutta e registrata anche molto male.
4: Però la trovi anche sulle piattaforme di streaming musicale.
0: Ok,
2: ma
0: vabbè.
2: Tutto questo per abbiamo la pubblicità
0: per rivendicare il fatto che non ho messo in onda la canzone
2: che ti ha mandato.
4: Esatto, va bene,
0: grazie.
2: Allora aspetta, se la mettiamo in onda tu sei già abbonato, fai un ritocco all'abbonamento?
4: Potrei pensare a fare un ritocco.
0: Com'è che si chiama? Non mi ricordo più come si chiama sta canzone.
4: Di Woody's, il nome del gruppo è Di Woody's.
0: Vabbè, la cerco. Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao, ciao.
0: E ci siamo ancora noi dopo?
2: Siamo ancora noi. Siamo solo noi.
0: Ma c'è solo la pubblicità?
2: Sì.
0: Torniamo tra pochissimo.
5: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Ah. e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
8: Sorridi. Si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
7: e risolviamo. Buona idea.
8: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
7: E la qualità la trovi in ogni stagione.
8: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
9: Brico OK, più vicino a te.
7: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
10: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario, il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.
11: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.

0: Allora, campagna abbonamenti 2026, siamo a ottobre, no, maggio,
1: maggio di
0: Vabbè, io ormai vado in...
1: È un mese che non c'entrano niente tra di loro.
0: Pilota automatico, no.
1: Il pilota automatico che ti porta a schiantarti contro una montagna, però. Il pilota è...
0: Oddio, vabbè, abbiamo avuto una richiesta prima della pausa pubblicitaria di Asdrubale, che voleva che mettessimo un suo brano in cambio del... non suo, fatto da lui,
1: sì, un suggerito da lui in cambio di un ritocco,
0: un brano che io ho già definito mostruoso, ma che per il ritocco vi mandiamo...

0: Non è male.
1: Ma cantano? Tu stai vedendo anche il video, però.
0: No, non c'è. Cioè, c'è il video, ma non in questa versione.

0: Sdrubale, è il momento di un ritocco. Come si fa a fare il ritocco, Sdrubale, ci stai chiedendo? Lo so che ce lo chiedi. Allora si va su radiopopolare.it, si va sempre nella pagina Sostienici, il bottone giallo in alto, e poi si scende un pochino e dopo l'indicazione per la tessera annuale c'è un capitolo che dice: vuoi aumentare la tua sottoscrizione? Se hai un abbonamento tramite domiciliazione bancaria, quello che una volta chiamavamo SEPA, compila questo modulo, altrimenti se hai un abbonamento tramite PayPal, lì è un po' più complicato, insomma è un po' una rottura, perché devi revocare il vecchio ordine di pagamento, quindi chiuderlo, e procedere con uno nuovo alla nuova cifra. Se siete abbonati a Sdrubalu a 90 euro all'anno o meno, o poco più, il consiglio che vi diamo, come abbiamo fatto nella campagna di ritocco di un paio di mesi fa, è di insomma riabbonarsi o ritoccare a euro 107,6 in onore della nostra frequenza.
1: Questo è il pezzo che ci ha chiesto Sdrubale, e in tanti vogliono ascoltare ancora tanta musica tedesca, ma dopo, perché è entrata Jennifer Beals, benvenuta.
0: Sì. E andiamo. Allora, hai finito il turno in saldatura?
2: Esatto, sì. Ero di là a preparare l'articolo che sul sito a breve Alone metteremo per raccontare del concorso destinato ad Under 35 per una trasmissione ambientata nel 2075, quando Radio Popolare compirà 100 anni. Ne abbiamo parlato stamattina con Gianmarco, per l'appunto, che ogni tanto dice anche cose serie e che aprirà a breve. No, beh, l'ha raccontato abbastanza seriamente la cosa del concorso, sì. È una cosa abbastanza seria. Quando Radio Popolare compirà 100 anni, come sarà il mondo? Come sarà Radio Popolare?
0: Fra l'altro,
2: come saranno le vite?
0: Anche Dismealone compieranno 100 anni in quell'anno.
2: È vero?
1: Sì. Tu forse
0: saremo
1: sì.
0: Forse ancora in onda. Se va ancora così,
1: l'IPG.
0: Delle pensioni, sì. IPG.
1: Beh, anche la Lorenza, siamo sì. Coetanei.
2: No,
1: quindi.
2: Veramente no, ma comunque.
0: Vabbè, più o meno sì.
2: Più o meno.
1: Dai,
2: sì.
1: Dimostri meno.
2: Comunque, questo concorso destinato a autori, autrici, giornaliste Under 35 aprirà a breve sul nostro sito e chiuderà a ottobre, e si tratta di inventarsi una trasmissione che poi verrà premiata con un premio in denaro e messa in onda e realizzata qui da noi. Insomma, vedrete tutto sul sito fra poco. Questo stavo facendo, non stavo saldando.
0: No, però no, scusami, quegli scaldamuscoli però sono inequivocabili.
2: Gli scaldamuscoli.
1: Scusa. Oggi era una giornata
2: si
1: un
2: nota,
1: po' così.
2: No?
1: Ebbene, stai molto bene, fucsia, molto belli.
2: Comunque, Gianmarco, poverino, perde colpi di memoria. Io
1: senso,
2: lo so da dove viene questa cosa. Io e Gianmarco ci conosciamo da quasi 30 anni. Mm-hmm. Perché quando io sono arrivata in radio lui era già qua, quindi insomma, ormai è quella cifra lì. Però giustamente tutti andiamo avanti con l'età e perdiamo un po' colpi.
0: Secondo me lui dando del rimbambito.
2: Sì, nella sua memoria c'è questa cosa. E io lo so da dove viene. Perché io poi non dovrei raccontargli niente, perché poi lui si rivende tutto in onda, in chiave. Che io quando ero piccola mi piaceva andare al karaoke, si usava il karaoke.
0: Ma ancora anche
2: che
0: adesso.
2: Mi piace cantare,
1: cioè,
2: no?
1: Hai vinto anche il premio.
2: Sapete,
1: premio,
2: in quanto conduttore di Ugo Le d'Horror.
0: Chiaro.
2: E c'è stato un periodo che al karaoke cantavo sempre What a Feeling. Hai capito?
0: Quindi al prossimo Ugo Le d'Horror.
2: Vabbè, non so se ci arrivo più con la
0: puoi
2: voce.
0: Proporre.
2: L'età poi incide anche sulla voce. E quindi forse in una qualche malaugurato cazzeggio fra me e Gianmarco gli ho raccontato questa cosa e quindi...
1: Ma Gianmarco sosteneva che tu l'avessi detto questa mattina in onda.
2: Ma non è vero.
1: E quindi ci ha detto...
2: Cioè anche la memoria corta gli è saltata.
0: Ha canzonato anche noi,
1: canzonato
0: forse,
1: noi.
0: Sì.
1: Mm.
0: Metteremo sul sito insieme l'articolo che spiega, andrà oggi, stasera. E invece poi verso forse tra qualche giorno dovremo avere anche proprio il form di iscrizione, dove i candidati, le candidate, insomma questi... giovani radiofonici aspiranti tali Under 35 potranno mettere dentro gli estremi del loro progetto, che ovviamente non ruberemo loro. No, state
2: no, anzi, premieremo. C'è premieremo, una signora giuria. Sì. Adesso vedrete poi. Guarda, se lo pubblichiamo tra oggi e domani, Alone, ci sì. sono anche tutti i nomi dei giurati e delle giurate. E quindi ci sarà una selezione. A fine ottobre scade il bando. Quindi selezione, esame, tutto quanto. E poi premiazione, credo, nei dintorni della chiusura del nostro 50° compleanno. No? Quindi, insomma,
0: verso fine anno, verso autunno.
2: Verso
0: diciamo.
2: L'autunno.
1: E andrà in onda?
2: Torna inverno. E poi dopo decidiamo in base a cosa arriva. Perché potrebbe arrivare una cosa in 5 puntate, potrebbe arrivare una cosa in un'unica, insomma il format è abbastanza ampio per dare spazio un po' alla creatività di tutti, alle capacità, alle possibilità di tutti. Naturalmente poi si realizza qua con i nostri studi tecnici e tutto quanto, cioè deve arrivare
1: ci dovranno pagare
2: il progetto,
1: l'affitto per usare gli studi,
2: ma no,
0: i nostri tecnici dovranno pagare l'affitto.
2: Esatto.
0: Sì.
2: Vabbè, comunque insomma basta.
0: Dai, butta dentro un paio di barre, dai.
2: Non ci arrivo. Oh,
1: vedi che ci arriva,
0: grande.
1: Ma che brava.
0: È intonata la direttrice.

0: che la canta questa, l'originale? Ma no, la canta lei.
1: Aspetta, la cantante. Chiama, te lo dico.
2: Irene Cara.
1: Irene Cara.
2: È bravo, c'è scritto.
0: No, è vero, ho capito.
1: Irene Cara.
0: Sì.
2: Senti, a proposito di Youngster, mercoledì 13 maggio, Radio Popolare e i Giovani con Chiara Manetti e Matteo, il super giovane Matteo Villaci.
1: Il non giovane.
2: Sì. Ecco, è ancora in giro.
1: È ancora in giro.
2: Tra le 20 e le 21, un microfono aperto dedicato e parlato solo da Under 35.
1: Allora,
2: insomma,
1: intanto
2: più o meno.
1: Però sgombriamo il campo dai equivoci. Non è un microfono aperto che va in onda.
2: No,
1: certo. È una chiacchierata con ascoltatori e ascoltatrici dal vivo che si svolge. Adesso vediamo se in auditorium o in redazione al tavolone di là, vediamo insomma un po' come funziona. Perché è un po' una novità che abbiamo lanciato per questo abbonaggio dei 50 anni. Quindi il confronto con gli ascoltatori su vari temi. Stasera c'è Massimo Bacchetta come responsabile abbonamenti con la sottoscritta per parlare proprio della comunità, del rapporto con gli abbonati e le abbonate, delle nostre iniziative, la partecipazione, il grado di coinvolgimento, il grado di scambio. Insomma, venite perché è un po' la prima volta che lo facciamo, siamo curiosissimi. Io e Bacchetta prima ci confrontavamo un po' sulle domande da buttare sul tavolo e può venire fuori una cosa bella, sicuramente per noi utile. Poi insomma, venite a farci un po' un favore, onestamente, a darci delle opinioni per i prossimi 50 anni di Radio Popolare. E quello che dicevi, mercoledì è un appuntamento con gli ascoltatori e le ascoltatrici under 35. Noi ne abbiamo contattati alcuni che sono abbonati, di cui abbiamo il numero di telefono. Ho mandato un WhatsApp, poi un recap, eccetera. E c'è stata una risposta, cioè è stata una cosa molto gradita. Ciao, verresti a dirci la tua su cosa funziona e cosa no nella proposta di Radio Popolare per le orecchie dei tuoi coetanei? Cioè anche per, no?
2: E ti hanno bombardato di WhatsApp?
1: Sì, comunque, insomma, abbiamo scritto a quelli che abitano a Milano e provincia, perché comunque sono quelli che possono venire qua fisicamente mercoledì. Chiara Manetti e Matteo Villaci condurranno un po' le danze, faranno girare appunto un po' di domande e lì appunto vediamo cosa viene fuori. È del tutto evidente che se dobbiamo pensare ai prossimi 50 anni di Radio Popolare dobbiamo guardare avanti anche cercando un ascolto,
2: cioè.
1: Sì, un ascolto più giovane, e, portandoci dietro il nostro ascolto di adesso, ma anche aggiungendone di nuovo e più giovane, per forza, no? Quindi è una, direi, una serata strategica per noi. Tutti quelli che ci stanno ascoltando adesso e hanno meno di 35 anni o giù di lì e hanno tempo di regalare un'ora a Radio Popolare, venite mercoledì sera dalle 20 alle 21. C'è anche l'aperitivo prima, come abbiamo detto mille
2: volte.
0: Abbiamo un cortile allestito in maniera molto elegante, con delle piantine anche sui tavoli.
1: Sì, prima ho sbirciato un po' e poi giù ci sono tutte le lucine, così sì, quando viene buio poi è carino. E poi ci sono le serate in auditorium.
2: Se ne occupate Elisa Graci oggi, comandando a Bacchetta Giulio Ambrosio, il tecnico che trasportava piante, mentre lei diceva: mettila lì. No, non mi convince, 2 metri più in là, però alla fine è
1: molto Lady Graci.
2: Molto
0: sì. Povero Giulio con la sua schiena.
1: No, ma anche però devo dare atto anche a Diana Santini, che anche lei trasportava piante su e giù.
0: Non comandava Bacchetta,
1: ha fatto
0: Giulio,
1: la sua parte.
2: Comandata da Lady Graci.
1: Ha sfacchinato.
2: Allora, poi facciamo un po' una carrellata. Martedì abbiamo Radio Popolare e Milano con Roberto Maggioni e Alessandro Braga, quindi la relazione tra Radio Popolare e Milano e le parole degli ascoltatori. Stiamo parlando sempre di questi microfoni aperti dal vivo, non in onda, in auditorium dalle 20 alle 21, e qua ce l'abbiamo uno dei due.
1: C'è Maggioni,
2: poi dopo magari gli chiediamo qualcosa, però magari tu, Lorenza, puoi già anticipare qualcosa.
1: Ma guarda, aiuto, scusate, non è che c'è molto da immaginare, cioè la radio da quando è nata ha un rapporto strettissimo col suo territorio, cioè non è che noi ci siamo inventati Falla con noi una volta al mese, ma c'era il Border Trophy, c'era l'Extra Festa, voglio dire, da sempre il territorio dell'FM, adesso noi diciamo Milano per semplicità. E poi perché è vero che ci occupiamo più di Milano che del resto,
2: città metropolitana,
1: del territorio, però comunque insomma il rapporto fra la radio e il suo territorio, e a partire da lì come si immagina il futuro. noi appunto le iniziative in esterna le facciamo da sempre, adesso le fanno tutti, cioè non è che noi possiamo smettere di farle, noi dobbiamo sempre di più aggiungerne e sempre di più curare l'attenzione e il rapporto con il territorio in cui ci si ascolta. Poi è ovvio che adesso con lo streaming ci ascoltano da Tunisi alla Nuova Zelanda, cioè non è che, però chi può partecipare fisicamente perché abita nel nostro territorio qui vicino deve poterci sentire attenti e competenti, no? E presenti, cioè. E con un ruolo. Quale ruolo? Quale ruolo culturale, quale ruolo politico, no? Nel territorio in cui ci si ascolta. Questo è un po' il tema di cui si parlerà mercoledì.
2: Senti, vuoi ricordare...
1: Martedì Milano, mercoledì giovani, giovedì la musica, maestri di cerimonie, Claudio Agostoni e Nicolo Vecchia. Venerdì ci sono nuovamente io con Sciauchi Senussi, che da 2 anni è un po' è il nostro direttore dei programmi, quindi tutto quello che affianca l'informazione news, l'informazione giornalistica, come la cultura, l'intrattenimento, la musica, quindi un enorme diciamo comparto della proposta di Radio Popolare. Si parlerà del palinsesto attuale, di quella che è oggi la proposta in onda e del futuro, perché comunque non è che i palinsesti restano sempre gli stessi, si sono fatte delle scelte. Io e Sciauchi, quando abbiamo diciamo preso la direzione della radio, abbiamo fatto delle scelte, ci andava di confrontarci per le scelte da fare in futuro con gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Venerdì prima dell'asta tosta.
1: Venerdì prima dell'asta.
2: Asta tosta, sì. Ne abbiamo già parlato prima dell'asta. Sì.
0: Vabbè, ma sempre, va sempre bene a ricordarla.
2: Se volete, potete iscrivervi agli appuntamenti delle 21, cioè l'asta, il live pop del giovedì, l'armadillo presenta Zampa Liberi Tutti del mercoledì, eccetera, eccetera, andando sul sito di Radio Popolare e sottoscrivendo i vari moduli che ci sono per iscriversi. L'ingresso ovviamente è sempre libero.
1: Diciamo i primi due che arrivano, visto che li hai detti da venerdì indietro solo fino a mercoledì, però già stasera c'è una specie di festa, chiamiamola così, possiamo dirlo, per un altro compleanno importante nella nostra città, cioè i 30 anni di ATIR, sì. La compagnia teatrale fondata da Serena Sinigaglia con un gruppo di giovani appunto 30 anni fa, saranno nell'auditorium questa sera per un'edizione appunto abbonaggio del Suggeritore Night Live. Domani sera ci sono niente po' di meno che Claudio Iampaglia e Cinzia Poli, come diceva Cinzia stamattina, tardi tardi.
2: Cioè,
1: sì. Perché comunque per loro dalle 21 alle 22:30 è tardi, i ragazzi vanno a letto presto,
2: però te lo
1: come
2: dico,
1: potete immaginare.
2: Te lo dico io perché martedì possono andare a letto tardi, perché mercoledì la facciamo io e Alone l'apertura.
1: Ragazzi, sì, è un po' per uno.
2: Eh sì.
0: Madonna, ce la faremo?
2: Vabbè.
1: Ma speriamo. Sì,
2: devi passarmi a prendere.
1: Ma scusa, due leggende viventi come voi.
0: Legende viventi, come dicono i
2: Tirol Crew. Viventi dalle 11.
0: Prima due sarcofagi umani, due mummie.
1: È sempre bello mettersi alla prova, no?
2: In realtà io la faccio l'apertura ogni tanto.
1: Sì, infatti. Poi la fai anche sabato. Ammazza, oh.
2: Vabbè, no, ma Lorenza, volevo dirti una roba. Questo mese, non so se si può già dire, ma immagino di sì, visto che manca poco, avremo poi, l'hai citata tu, Falla con noi, saremo fuori in zona...
0: Fuori in 30 secondi?
1: zona Viale Laveto, Monza, potremmo dire Nolo, per tirarcela un po', però ancora non abbiamo la certezza del posto che ci ospiterà, quindi comunque sì, mercoledì 27 come tutti gli ultimi mercoledì del mese. Abbiamo saltato il 25 aprile perché tra la giornatona del 25 e il ponte del 1° maggio, insomma,
2: era un po' un casino.
0: Beh, l'abbiamo saltato tradizionalmente,
1: sì,
0: direi,
1: l'abbiamo saltato
0: aprile.
1: Anche gli altri anni, sì. Infatti, quindi adesso abbiamo maggio e giugno, le ultime due uscite. Poi in realtà bollono in pentola tante cose, sì. Adesso non si possono tanto dire perché no, devono ancora essere finalizzate, ma altre cose belle da proporre, altre serate, non qui, in giro.
0: Una possiamo dirla, Disma, diciamo da mesi,
2: la
0: 12 giugno.
2: 12 giugno, sì, l'abbiamo già annunciata.
1: Ah certo, la festa di Poveri Mabelli,
2: sì, okay. A Zam, sì, con la birra occupata, autogestita, fatta con le nostre mani dentro dei pentoloni comunque puliti,
0: bollenti, e sì, mani non lavate, che tanto si puliscono
2: con l'alcol.
1: Che gioia.
0: È l'ingrediente segreto.
1: Ma che bontà.
2: Julius, che è un giovane di 27 anni, il nostro ascoltatore, ci dice: ragash, ma
0: scusa, cioè, direttrice inclusa, scusa.
1: No, posso dire, io non ci credo che uno di 27 anni ancora dice ragash. Madonna, si diceva al Parco Sempione quando eravamo piccoli noi.
2: È la mia traduzione.
1: Ah, ecco, vedi.
2: È la mia traduzione.
1: Ci avrei scommesso.
0: Lui è stato così, tu. Buongiorno. Salutiamo Giulio.
1: E tu perché devi dire ragash?
2: Vabbè, per vivacizzare un po'. Insomma, ci chiede se abbiamo bisogno di un fotografo per l'evento dei giovani. Julius, vieni, poi fai delle foto, poi se servono le usiamo, se no non le usiamo.
0: Se no vieni, comunque, vieni in quanto under giovane, 35, 27,
1: ah, certo.
0: È molto giovane. Sì.
1: No, ma le cose, questi microfoni aperti in presenza delle 20, non bisogna prenotarsi, eh?
2: No.
1: Venite tranquillamente.
2: Alla grande, grazie direttrice.
0: Ciao.
1: Grazie a voi. Ciao.

0: Siamo in chiusura di prima parte. No, di prima
1: no,
0: parte,
1: di terza, di terza parte, parte. Poi abbiamo quarta. La quarta parte fino alle 19. Adesso c'è il giornale radio alle 18.30. Però, allora, non ho dietro qua il computer, non posso vedere come
0: stanno... Vai a prenderlo adesso, che c'è i titoli.
1: Vado a prendere, poi dopo diciamo come sono andati, come stanno andando gli abbonamenti.
0: Sì.
1: No, allora, no, perché stanno andando male.
0: Per
1: definizione vanno male,
0: sempre.
1: Cioè sempre male, perché sono sempre troppo pochi. Quindi dovete andare là sul sito e farli. Ok, chi siete già abbonati, sia, chi lo è già, vada sul sito, faccia il ritocco. Faccia un ritocchino, dia qualche euro in più in modo tale che noi siamo più felici. Ve l'avrete sentito stamattina, se eravate già collegati nel corso della giornata, insomma, se ne è parlato tanto e ne parleremo continuamente da qui a domenica per questa settimana di raccolta fondi. Il fatto che siamo in una fase di picco di abbonamenti, cioè storicamente non sono mai andati così bene, non è un buon motivo per non farlo.
0: Perché ricordiamo che c'è un break event che non mi ricordo qual è.
1: Che, di che? Break even break per even cosa?
0: Di che la radio non ha più bisogno della pubblicità.
1: No, ma quella, la pubblicità non potremmo mai farne a meno. Perché
0: se arriva
1: ma, e la pubblicità 100.000... fa 600.000 euro all'anno, cioè guarda quanti abbonamenti sono, scusa.
0: Quanti sono?
1: 600.000 euro? 6.000 abbonamenti?
0: Se arrivassimo a... 24.000 abbonamenti, 25, cifra tonda, 25.000 abbonamenti, diventiamo una radio senza pubblicità.
1: No, diventiamo una radio che fa anche ancora la pubblicità, ma così...
0: Poca.
1: No, poca ne facciamo già poca.
0: Bella.
1: Così bella, che potremmo anche magari forse dire, ma in realtà dire di no non lo so, perché le pubblicità locali...
0: La facciamo gratis.
1: Già le facciamo mega selezionate, la pubblicità nazionale che non può essere troppo
0: facciamo
1: selezionata.
0: Brutta e gratis.
1: No, una radio così... benestante,
0: diciamo,
1: che farebbe
0: pubblicità.
1: Delle cose incredibili, bellissime, fantastiche, ma che ne so, riapriamo il bar, mettiamo il pavé al posto dell'asfalto nel cortile,
0: aumentiamo i ticket restaurant,
1: aumentiamo per Disma, ci dotiamo tutti di uno smoking per andare in onda,
0: esatto.
1: Belli eleganti noi maschi e le sciure della radio in abito abito che scelgo loro.
0: Noi smoking e loro possono scegliere.
1: Noi sì, perché noi abbiamo sempre la scelta libera nella vita.
0: Io voglio lo smoking.
1: Per una volta invece, anzi, decideranno le colleghe come ci vestiamo.
0: Io voglio
1: va
0: lo
1: bene?
0: Smoking bianco.
1: Basta con questo patriarcato anche del look.
0: Ma che c'è il GR?
1: Vabbè, la ringa continua dopo.
0: Dopo con adesso il GR con i titoli e poi torniamo. Ciao.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: Popolare Network.
8: Buonasera dalla redazione di Popolare Network, queste le principali notizie di oggi. 1700 esuberi e chiusura delle fabbriche, Electrolux annuncia un drastico piano di tagli, il colosso svedese degli elettrodomestici vuole spostare all'estero la produzione, inaccettabile per i sindacati che proclamano sciopero e stato di agitazione, l'ennesimo esempio dell'assenza di politiche industriali in Italia, dicono. La tregua è molto debole, ma un accordo con l'Iran è ancora possibile, lo ha detto Donald Trump. Il presidente americano ha respinto l'ultima proposta di Teheran per mettere fine alla guerra. Gli iraniani chiedono, tra l'altro, il riconoscimento della loro sovranità su Hormuz e la rimozione delle sanzioni. Gli Stati Uniti vorrebbero subito un accordo sul nucleare. Putin non era mai stato così debole, è il commento dell'Unione Europea dopo che il Cremlino aveva parlato di un possibile negoziato sull'Ucraina. Nessuno però crede alla buona fede di Mosca. I ministri degli esteri UE hanno concordato sanzioni contro i coloni israeliani violenti. Nessuna intesa però sui dazi ai beni prodotti nelle colonie in Cisgiordania. Antivirus, l'OMS conferma 7 casi dopo il focolaio in crociera. I passeggeri sbarcati rimpatriati con voli sanitari in 23 diversi paesi. Sequenziato il virus, 4 italiani in quarantena, tutti asintomatici. Il governo prova a silenziare la guerra interna. Fratelli d'Italia, il ministro della cultura Giuli è stato 2 ore a colloquio con Meloni e alla fine Palazzo Chigi fa uscire una nota per dire che c'è piena fiducia in lui. La decisione di Giuli di licenziare 2 dirigenti del ministero per avere mani libere lo ha messo in linea di collisione col potente capo di gabinetto Fazzolari. Spari e minacce in mare contro la Sea-Watch 5, una motovedetta libica donata dall'Italia, apre il fuoco contro la nave umanitaria per costringerla a fare rotta su Tripoli. L'organizzazione è fuggita verso nord, a bordo 90 migranti salvati da una barca alla deriva. Queste altre notizie tra poco meno di un'ora nel giornale radio delle 19.30, a più tardi e buon ascolto.
7: Popolare Network.
9: Lunedì 11 maggio vi aspettiamo in auditorium a Radio Popolare nell'ambito della campagna abbonamenti 2026. Dopo l'aperitivo, l'incontro con gli ascoltatori dalle 21, diretta e spettacolo in presenza per celebrare i 30 anni di Atir Teatro, una compagnia milanese che tanto ha fatto al Teatro Ringhiera e ancora speriamo farà. Ci saranno tantissimi di loro con estratti dagli spettacoli, musica dal vivo e molto altro. Prenotatevi sul sito di Radio Popolare. Lunedì 11 maggio, ore 21.
10: Ci hanno detto, devi scegliere, madre o in carriera, grassa o bella, moglie o indipendente, sexy o rispettabile, single o completa. Noi diciamo e, perché noi siamo unite e plurali. E al WeWord Festival faremo sentire tutte le nostre voci. Parleremo di corpi, femminismi, consenso e libertà. Meglio parlarne prima che mai. Ti aspettiamo a Base Milano dal 15 al 17 maggio. Unisciti a noi.
11: Camminare. Il Festival del Social Walking ti aspetta a Milano il 16 e 17 maggio. Appuntamento in Cascina Nascosta, al Parco Sempione. Direzione esperienza. Talk, workshop, intrattenimento, trekking e forest bathing. Tutto il programma su festivalsocialwalking.it.

0: Rap è una canzone che ci suggerisce un ascoltatore come noi,
1: grandissimo,
0: fan
1: della Preschi. Grandi Apreschi Rules.
0: Scusa, ma i cori non facciamo, dobbiamo fare
1: un coro Apreschi?
0: Che ne dica Gianmarco? Cioè, facciamo un controcoro.
1: È canzone da cori.
0: Musica tedesca è
1: perfetta. È molto in tedesco.
0: Cado, musica tedesca. Quella è perfetta. Sì. L'abbiamo messa oggi, non l'abbiamo messa?
1: Sì, l'abbiamo messa.
0: Ma va.
1: Sì, all'inizio.
0: La rimettiamo.
1: Ma no, davvero?
0: È bellissima quella lì.
1: Certo.

Guardami come mi muovo con i miei moon boot. Sul tavolo. Gioco di bacino.

0: E allora, e se anche voi ascoltate solo musica tedesca, fate l'abbonamento a Radio Popolare al www.radiopopolare.it.
1: Ad andare a casa.
0: Minchia, senti che flow.
2: Questo è Chris Laway.
0: Non l'avevo mai ascoltata la parte.

0: E allora, se anche come voi, come noi, siete della gente che si sballa
1: sulle piste da sci anche d'estate, sul fango, sulle pietraie.
0: Perché pensi che se sei talmente sballato, pensi che se sci invece ti scarlighi giù tutte le gambe. Sulle sassi,
1: queste pietraie moreniche, sì. Che sono terribile.
0: Perché il cambiamento climatico ci devasta.
1: E ci toglie lo sci, sì. E la vodka e la neve fresca. E noi odiamo il cambiamento climatico. E cosa potete fare per combatterlo? Beh, un abbonamento a Radio Popolare, perché Radio Popolare racconta i problemi della società, tra cui quelli legati al global warming, che è il climatico. E cosa potete fare per combatterlo? Beh, un abbonamento a Radio Popolare, perché Radio Popolare racconta i problemi della società, tra cui quelli legati

0: l'ha fatta ripartire adesso pensando che fosse in onda ancora Facchini e ci mandava dei messaggi. Infatti non capivamo, ma perché ci scrive Facco?
1: Vabbè,
0: comunque ha fatto l'abbonamento.
1: Si è abbonato, grandissimo Jacopo, un abbonamento che proprio vedo qua davanti nel database.
0: L'ha fatto?
1: In tempo reale, sì sì.
0: Grande.
1: Un bel 90 euro, grande, grazie Jacopo, sei un... entri nel novero dei benemeriti, nella rosa dei santi.
0: E entrateci anche voi andando sul sito di Radio Popolare, facendo l'abbonamento... l'abbonamento essenziale, grandissimo Disma, grazie. Mi è piaciuta una mia battuta precedente che tu non avevi colto.
1: Forse ho fatto finta di non cogliere.
0: Che è piaciuta molto. Allora, no, stavo dicendo, sul sito di Radio Popolare ci sono tutte le strategie, le tattiche per abbonarvi a Radio Popolare, ma soprattutto potete venire qui in questi giorni per dire adesso, tra pochi minuti, parte questo primo aperitivo e DJ set di Davide Facchini dalle 19 alle 20, poi dalle 20 alle 21 tutte le serate di questa settimana, questi microfoni aperti al vivo che non sono in onda ma sono chiacchierate, quindi in auditorium su determinati temi, e poi dalle 21 alle 22:30 le serate, chiamiamole, di spettacolo. Oggi c'è Suggeritore, Night Live con Ira Rubini, 30 anni di Atir Teatro. Domani dalle 21 Cinzia Poli e Claudio Iampaglia con live degli One Droppers, e poi vari eventi, pop, parole e musiche contro la guerra. Mercoledì, c'hai l'elenco? Così non lo faccio tutto io.
1: Ce l'ho sul sito.
0: Sarebbe anche il caso di tirarlo
1: un momento
0: fuori.
1: Che ci vado
0: avanti io intanto. Mercoledì dalle 21 l'Armadillo presenta Zampa Libera Tutti, un altro mondo è possibile, wow. Questo l'ho aggiunto io.
1: Ok.
0: E giovedì?
1: Giovedì dalle 19 alle 20 aperitivo DJ set, bere e mangiare con la Pebed. Allora, i DJ soliti, poi i nostri, i colleghi. Radio Popolare e la musica, il dibattito che chiamiamo microfono aperto dal vivo con Nicola Vecchia e Claudio Agostoni. Non c'è la prenotazione, quindi venite se volete parlare della musica di Radio Popolare, se vi piace, cosa non vi piace, se volete dare dei suggerimenti, se volete dire la vostra, raccontare la vostra esperienza, fatelo, venite dalle 20 alle 21. E poi c'è il live pop, perché il giovedì è la giornata che normalmente vede la musica dal vivo, non solo la musica, insomma la performance dal vivo sul palco del Demetrio Stratos. Ci sarà Roberto Colella in concert, conduce ancora una volta l'instancabile Claudio Agostoni, e la serata è in diretta dalle 21. Le serate dell'auditorium di quel giorno, di quella settimana, vanno dalle 21 alle 22:30, quindi sono più lunghe rispetto ai live pop consueti. Venerdì 15 maggio poi il microfono aperto dal vivo dalle 20 alle 21 con Lorenza Ghidini e Sciocchi Senussi, i nostri direttori, parla di palinsesto e trasmissioni di Radio Popolare, come ha ricordato la direttrice prima, quindi una meta discussione sul tipo di produzione radiofonica e di uscita che Radio Popolare vi ha proposto in questi anni e che vorrà proporvi in futuro, quindi potete anche qui dare dei suggerimenti. E poi attenzione, l'evento clou di tutto questo abbonaggio, cioè l'asta povera ma bella con i cimeli di Radio Popolare, condotta, battuta, bandita e anche
0: recitata,
1: un po' recitata da Di Smacchione e Alone, i due qua in diretta in questo momento. Avremo una serie di una dozzina di importanti cimeli storici di Radio Popolare,
0: sì,
1: che metteremo all'asta. Ve ne abbiamo descritto qualcuno circa un'ora fa con Arianna Masera, che ce ne ha forniti alcuni direttamente dalle teche delle segrete di Radio Popolare, degli archivi segreti, dove ci sono questi armadi all'incontrario, stanza delle vergogne, in realtà non è vergogna, ma è una stanza delle meraviglie, e i rilanci di quest'asta saranno di 2 euro alla volta. Poi magari ci riserveremo di mettere dei prezzi di riserva su alcuni oggetti che riteniamo particolarmente pregiati, e se voi baraccati non arriverete a offrire abbastanza,
0: basta avere un
1: gesto dell'India che vi diamo il premio.
0: Basta avere qualcuno tra il pubblico, il classico truffatore che fa alzare il prezzo. Sul gruppo Facebook di Poveri Mabelli trovate anche l'incredibile video promozionale dell'asta, che adesso vi facciamo ascoltare un pezzettino, ma in parte è un video mimico.
1: Eh sì, infatti è un po' inutile farlo sentire, va visto
0: l'inizio, facciamo sentire l'inizio.
2: Giustizia sociale all'asta, giustizia sociale all'asta.

0: Sai che è molto bello?
1: Allora sì, e tra l'altro racconta malissimo come andrà l'asta, perché qua non si va avanti di 2 euro alla volta.
2: E voi venerdì sera ci sarete alle 21 in auditorium dell'Elettrostratos all'asta 10 pezzi fondamentali della nostra e della vostra storia, della storia di Radio Popolare.

0: Ho sbagliato versione, ho messo quella hardcore.
1: Sì, è una versione di merda, sì. Non si capiva niente.
0: Non è di merda, è hardcore.
1: Vabbè, ho capito, ma non è Radio Edit.

0: Grazie, grazie. Quanti sono arrivati i due abbonamenti?
1: Allora, oltre a quello di Jacopo, ne sono arrivati altri due, di due Alessandri. Grazie, ragazzi, avete un nome bellissimo. Un milanese e un varesino, e siamo a un numero sempre basso, perché per noi è sempre troppo basso il numero degli abbonamenti, ma diciamo che stiamo andando un pochino verso delle quote ragionevoli, ecco, per la giornata.
0: Beh, in questa ora in pratica abbiamo fatto tanti abbonamenti quanti ne sono stati fatti nel resto della giornata.
1: All'incirca, perché sai perché? Perché spacchiamo. Vorremmo anche che ci mandaste degli screenshot del vostro avvenuto abbonamento o del vostro avvenuto ritocco con una dedica.
0: Sì,
1: e
0: sì.
1: Se nelle note del form sul sito ci mettete dentro dedicato a Dismaialone, noi siamo solo felici. Okay? Potete farlo, grazie.
0: Ci chiedono un nostro vecchio successo, lo chiedono per una bimba.
1: E allora come si fa a dire di no?
0: Brian ce lo chiede.
1: Sì. Tra l'altro, Brian, che è un antesignano del ritocco a 107.6, perché vedo che nella cronologia del Telegram che ci ha mandato, lui fece il ritocco a 107.6 il 16 ottobre.
0: E là.
1: Ben prima che facessimo la campagna di ritocco a 107.6, che è stata fatta a febbraio.
0: Grazie, Brian. E allora eccoti ciò che chiedi.
1: Cosa mi dici mai?
2: Ciao Topolino!
1: Ma cosa mi dici mai?
2: Ciao Topolino!
1: Sono Topo Gig!
2: Chi sei?
1: Sono Topo Gig!
2: Ah, ma non sei Topolino!
1: Ciao! Ciao! Ma cosa mi dici mai?
0: Che caldo, ragazzi, che fa qua dentro. Quanto ci manca? 6 minuti.
1: Ma perché c'è l'atmosfera hot, quella dell'abbonaggio, l'atmosfera più calda dell'anno, l'atmosfera che non riesci a resistere, devi denudarti, devi mettere te stesso di fronte alla domanda: ma io, ma Radio Popolare cosa fa per me? Cosa faccio io per Radio Popolare?
0: Questo non era Kennedy.
1: Sì, vabbè.
0: No, non era Kennedy.
1: Era non domandarti quello che tu puoi, che fa te per te la
0: America.
1: America. Domandati quello che puoi fare tu per l'America.
0: Era Kennedy o sto dicendo una cazzata?
1: Era Kennedy.
0: Era Kennedy,
1: non
0: no?
1: Non lo so, erano i Dead Kennedy.
0: No,
1: beh,
0: non era.
1: Che cazzo, era morto, sì, era ancora vivo, ma poi dopo no.
0: No, ma tu parlavi della banda musicale.
1: Ha perso la testa.
0: Lo so. Che macabro.
1: Era vero. La domanda, sì, possiamo traslarla su voi, ascoltatrici, ascoltatori, ascoltatrici, e noi Radio Pop, cosa potete fare per noi? Noi cerchiamo di fare la migliore informazione e l'intrattenimento più simpa possibili, e voi sostenete l'indipendenza di questa emittente che da 50 anni, ma è incredibile, non ha padroni, perché poi c'è il modello di business di Radio Popolare, cioè l'abbonamento, la cosiddetta membership, come si dice oggi, è stata mega copiata da tutti, ormai lo fanno tutti, negli ultimi anni proprio c'è stata un'esplosione di questo tipo di scelta. Radio Pop lo fa dal primo minuto, non esisteva l'abbonamento, che è stato creato nel 91, ma prima c'era il tesseramento,
0: sì.
1: Dal primo giorno. Noi abbiamo rifatto qualche anno fa la maglietta, quella bianca, con il simbolo rosso del conduttore con in mano il microfono che lo tiene nel pugno. E beh, quella era l'effigie della prima tessera di Radio Popolare, quella del fine anni 70, che poi era una di quelle tessere tipo kebab, no? Che mettevi i bollini.
0: Sì, è vero, fantastico.
1: Non era come quelle annuali di adesso.
0: Però non avevi neanche un kebab in cambio.
1: No, però avevi Radio Popolare che ti informava su tutto quello che succedeva, e che non doveva sottostare alle veline di regime.
0: Gli unici che hanno la tessera con i bollini sono il kebab e l'ordine dei giornalisti. Perché l'ordine dei giornalisti ha ancora i bollini da incollare, tra l'altro non adesivi, ma con la colla.
1: Allora, sai cosa ho fatto
0: con
1: io
0: la
1: quest'anno?
0: Colla,
1: li ho stampati su carta adesiva.
0: Ah, genio.
1: Sì, e fra l'altro carta adesiva lucida, quindi sembrano veri.
0: Che top.
1: Tranne uno.
0: Perché sono veri.
1: Due, no, sì, è vero, sono veri. No, due, me ne manca, perché ne ero rimasto indietro di tre. non li avevo stampati.
0: Comunque,
1: li ho messi a posto tutti, e due dei tre sono così.
0: Comunque, baraccati quanto noi.
1: Sì.
0: Allora, sì, non ho detto una cazzata. Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Meno male, ho paura di essere completamente fuso.
1: Anche il CAI ha i bollini adesivi annuali.
0: Ah, vedi, però l'ordine dei giornalisti, quando esaurisci la pagina, li incolli sopra quelli precedenti.
1: Esattamente, che cosa che ho fatto. Avevamo detto circa due ore fa che avremmo fatto un microfono aperto, e questo è bellissimo perché nella nostra tradizione più cristallina il microfono aperto non l'abbiamo fatto. Cioè, non abbiamo avuto tempo, perché abbiamo avuto mille ospiti che ci hanno raccontato aspetti vari dell'abbonamento, o meglio della campagna abbonamenti, dell'abbonaggio, e quindi non abbiamo fatto il microfono aperto, e ciò resterà sospeso per sempre, come la partita di Rubamazzetto, del torneo di Rubamazzetto del 1992 in Piazza Santo Stefano, sospeso per pioggia torrenziale.
0: E allora aspetta che ci scrive Mirella, vale la pena leggere il suo messaggio, perché è una giovane e credo ci dice: siete riusciti a fregare, vabbè questo è un'altra storia. Ci dice: comunque tra pochi mesi mi laureerò e avrò un lavoro vero, così potrò abbonarmi, sarà la prima presa dello speso dello stipendio.
1: Bah, bravissima Mirella, quando succederà ricordati di scrivere, mandare uno screenshot, così noi ti elogeremo in maniera magniloquente.
0: Mi raccomando, ovviamente la dedica ad Ismaialone, perché poi ci teniamo, andiamo a controllare. E soprattutto speriamo, ma forse l'ha già trovato il suo impiego dopo l'università, perché poi insomma purtroppo non è sempre così.
1: Speriamo che sia un impiego remunerato faraonicamente.
0: Sì.
1: Per te e per noi anche, perché per te...
0: poi ci fai assumere anche a noi.
1: Beh, ci dà un abbonamento pazzesco, incredibile.
0: No, dico, ci fa assumere là dove lavora lei, dico. Ci mette una buona parola.
1: Ah no, ma noi restiamo qua, ma tu vorresti cambiare lavoro, ma sei matto? Ma come fai a sottostare ai diktat
0: del potere,
1: dei padroni? Ma figurati, qua senza padroni.
0: Meglio poveri ma belli.
1: Ma certo, gli unici diktat sono quelli dei nostri ascoltatori e noi li ascoltiamo tutti.

0: E allora abbiamo finito Alone per oggi.
1: Abbiamo finito, allora anche la tessera ampia, i bollini ci scrivono via SMS, ce lo dice, chi è che lo dice, non mi ricordo.
0: Vabbè, grazie per tutto.
1: Grazie ad Asdrubale che grazie. Ha fatto un ritocco, ha disdetto il suo abbonamento su PayPal da miseri pochi euro e ne ha fatto uno da, minchia, ottimo, 11 euro al mese.
0: Quella! Hai capito?
1: Importante, eh?
0: Grazie Asdrubale.
1: 11 per 12 fa 132.
0: Complimenti.
1: Grandissimo, grazie, Asdrubale.
0: Sei un matematico di prima cotta.
1: Io e Fibonacci, uguali.
0: A domani.
1: Ciao!
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
4: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
3: e risolviamo. Buona idea.
4: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
3: E la qualità la trovi in ogni stagione.
4: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
5: Brico OK, più vicino a te.
3: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
6: Caesa è diversa dalle altre assicurazioni, un consorzio basato su mutualità, solidarietà e trasparenza, grazie alle quali tutti possiamo far fronte a situazioni di criticità, con soluzioni dedicate ad enti del terzo settore, persone e imprese. Chiedi un preventivo gratuito su consorziocaes.org e inserisci il codice Radio Pop. Caes, più solidali insieme. Consorziocaes.org.
7: Generation must write its own chapter and define its own legacy.
8: Heba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
9: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
10: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
11: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
12: Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network.
13: Sommario della puntata. La guerra in Iran sembra senza soluzione. Trump definisce la risposta iraniana alla sua proposta di accordo inaccettabile e parla di un cessate il fuoco debolissimo. Commercio, Medio Oriente e Taiwan. Il presidente degli Stati Uniti si prepara al viaggio a Pechino e all'incontro con Xi Jinping. Il mondo in allarme antivirus. I paesi coinvolti dal virus arrivato dall'Argentina rivivono un déjà vu. In esteri, il caso francese. Regno Unito. Dopo la sconfitta alle elezioni locali, Starmer cerca di salvare la sua leadership con un discorso in Parlamento. Sarà sufficiente? In Messico una partecipazione allarmante dello Stato nelle sparizioni forzate. Il nuovo rapporto conferma ciò che le famiglie dei desaparecidos dicono da tempo. Serie TV, un episodio a sorpresa di The Bear prima dell'ultima stagione. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
12: Partiamo dagli ultimi sviluppi della guerra tra Stati Uniti e Iran. Il cessate il fuoco continua a sembrare molto fragile. Intorno allo stretto di Hormuz sono continuati anche nel fine settimana gli attacchi reciproci su piccola scala, ma soprattutto i negoziati si sono nuovamente arenati. Poco fa Trump ha detto che il cessate il fuoco è debolissimo e attaccato alle macchine per sopravvivere dopo quella proposta spazzatura che ci hanno mandato gli iraniani, ha aggiunto il presidente, a l'1% di chance da tenere. Trump ha infatti definito inaccettabile la risposta iraniana alla proposta statunitense di accordo. Ma che cosa contengono le due proposte? Quali sono le due posizioni? Lo chiediamo a Roberto Festa, che è in diretta con noi. Buonasera Roberto.
14: Buonasera Martina e buonasera agli ascoltatori. Allora partiamo Martina dalla proposta iraniana che Donald Trump ha definito totalmente inaccettabile. Il piano di Teheran prevede riparazioni da pagare all'Iran per i danni subiti per i bombardamenti americani e israeliani e ancora sovranità iraniana sullo stretto di Hormuz e cancellazione delle sanzioni. Allora, se su quest'ultimo punto gli americani sono possibilisti in cambio di concessioni sul nucleare, i primi due punti, e cioè riparazioni di guerra e sovranità iraniana su Hormuz, sono per l'amministrazione statunitense inaccettabili. accettabile. La proposta americana è molto diversa. Una sola pagina in 14 punti, tra cui una moratoria all'arricchimento del nucleare da parte dell'Iran per 20 anni e ancora il trasferimento all'estero, possibilmente negli Stati Uniti, delle scorte iraniane di uranio altamente arricchito, ancora lo smantellamento degli impianti nucleari iraniani e la riapertura dello stretto di Hormuz. Come si vede, le posizioni delle parti restano al momento molto lontane.
12: Ecco Roberto, oggi pomeriggio Trump, parlando dalla Casa Bianca, ha anche detto che l'Iran pensa che io senta pressione, ha detto ma non ho nessuna pressione, avremo una vittoria completa. Considerando tutti questi elementi, che cosa possiamo aspettarci che succeda?
14: Donald Trump parla di vittoria completa dal primo giorno di guerra, così non è stato. Allora entrambe le parti sono sotto pressione, possiamo dire. Trump deve mettere fine al più presto a questo confronto, a questo conflitto, la campagna elettorale per il midterm incombe. Stessa cosa vale per gli iraniani, la guerra ha sconvolto il paese, la sua economia. Il problema è che il cessate il fuoco dichiarato l'8 aprile non ha appunto prodotto nulla. Il governo iraniano definisce le sue proposte ragionevoli e generose, così appunto non pensa Donald Trump. Donald Trump, come dicevi tu Martina, poco fa ha definito la situazione estremamente fragile. Il cessate il fuoco è in terapia intensiva, ha affermato il presidente americano. Presidente americano che pensa anche di far ripartire l'operazione Project Freedom, quindi la scorta militare alle navi commerciali che attraversano Hormuz. Gli attacchi su piccola scala sono ripresi intorno allo stretto. Ieri gli Emirati Arabi Uniti hanno dichiarato di essere stati nuovamente attaccati da droni iraniani. La settimana scorsa navi da guerra americane avevano aperto il fuoco contro installazioni militari lungo la costa iraniana. Siamo direi ad uno stallo che potrebbe rapidamente spezzarsi e condurre ad una ripresa del conflitto. Martina.
12: Grazie Roberto Festa.
15: Esteri, Radio Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.

0: anche della guerra in Iran sicuramente parleranno questa settimana Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping. Questa infatti è la settimana in cui il presidente degli Stati Uniti si prepara a questo storico viaggio in Cina. Sentiamo Emanuele Valenti.
1: Sono passati quasi 10 anni dall'ultimo viaggio di un presidente americano in Cina. L'ultimo fu Trump nel 2017, durante la sua prima presidenza. La trasferta di questa settimana arriva in un passaggio storico completamente diverso rispetto ad allora, quando la polarizzazione del sistema internazionale, così come la fine del multilateralismo, non si erano ancora manifestate per come le conosciamo oggi. Washington e Pechino sono le due superpotenze. Per questo il dialogo tra loro è obbligatorio per evitare ulteriori squilibri in un sistema globale già in notevole sofferenza. Il primo punto in agenda è il dossier commerciale. Lo scorso ottobre, in Corea del Sud, proprio durante un incontro Trump-Xi, Cina e Stati Uniti concordarono una specie di tregua. Sospesi i dazi americani, riprese le esportazioni di terre rare cinesi in America. Secondo alcuni funzionari dell'amministrazione Trump, la tregua dovrebbe essere prorogata, anche se non necessariamente questa settimana. Le due parti hanno bisogno una dell'altra. Probabilmente il negoziato sul dossier commerciale proseguirà anche nelle prossime settimane. Ovviamente Trump e Xi discuteranno anche di stretta attualità, a partire dalla guerra in Iran. Sappiamo bene come Pechino, pur avendo diversificato le importazioni energetiche, sia il principale acquirente del petrolio iraniano e sappiamo anche che l'amministrazione Trump abbia chiesto più volte ai cinesi di fare pressioni su Teheran affinché accetti un accordo. Era avvenuto qualcosa di simile per quanto riguarda la Russia. Gli Stati Uniti hanno appena approvato nuove sanzioni contro compagnie cinesi che avrebbero fornito strumentazione varia alle forze armate iraniane. La guerra in Medio Oriente sta anche testando la vera influenza globale di Pechino, quindi la sua capacità di influenzare eventi lontano dalla sua tradizionale sfera di influenza. Tra giovedì e venerdì i due presidenti parleranno anche di altre questioni: Taiwan, nucleare, intelligenza artificiale. La Cina continua a non gradire il supporto finanziario e militare americano a Taipei e negli ultimi anni ha aumentato la sua presenza militare intorno a Taiwan. Washington ha fatto sapere che non farà marcia indietro. Gli altri due dossier, dicevamo, saranno il nucleare e l'intelligenza artificiale. Gli Stati Uniti vorrebbero coinvolgere la Cina in un accordo sulle armi atomiche, ma finora Pechino ha risposto di non essere interessata a una trattativa di questo tipo e al controllo del suo arsenale. Stesso approccio, seppur in un contesto completamente diverso, quando si parla del timore americano per lo sviluppo in Cina di alcuni modelli di intelligenza artificiale.
2: Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.

0: E adesso parliamo di un grande déjà vu mondiale, l'antivirus. L'Organizzazione Mondiale della Sanità oggi ha informato che sono 7 i casi confermati di contagio tra i passeggeri della nave da crociera Ondius, dopo aver aggiornato i dati con l'ultimo caso positivo della francese rimpatriata ieri. La donna francese che è risultata positiva oggi all'antivirus con sintomi da ieri è in terapia intensiva e il premier francese Sébastien Lecornu incontrerà oggi a Parigi tra poco meno di mezz'ora un gruppo di medici specialisti in virologia per fare il punto della situazione legata appunto a questo virus. Sentiamo da Parigi Veronica Gennari.
1: In Francia l'inquietudine è tangibile. Siamo forse davanti ad una nuova epidemia, come nel 2020 con il coronavirus? Stavolta non è di Covid che si parla, ma di hantavirus, un'infezione virale che si trasmette dall'animale all'uomo. L'origine del focolaio e del timore che si respira è la nave da crociera Ondius, su cui si sono registrati 8 casi di infezione e 3 decessi da hantavirus. Dopo settimana d'errare in mare, la nave ha potuto attraccare ieri alle Isole Canarie, da dove sono iniziati i rimpatri dei 94 passeggeri di 19 nazionalità diverse. I 5 cittadini francesi sono arrivati ieri sera in un ospedale nel nord di Parigi, dove resteranno in una strettissima quarantena. Proprio sul volo dalle Canarie a Parigi, infatti, una cittadina ha mostrato sintomi che poi si sono dimostrati essere dell'antivirus e le sue condizioni sono peggiorate stanotte, nonostante per il momento non si abbiano più informazioni. In totale, 6 paesi sono stati toccati da casi di antivirus confermati: i Paesi Bassi, la Germania, la Francia, il Regno Unito, la Svizzera e gli Stati Uniti. Tra i passeggeri della crociera non erano presenti italiani, ma il paese ha attivato una speciale sorveglianza sui passeggeri a bordo di un volo KLM sul quale era salita per pochi minuti una donna che si trovava sulla nave Ondius, poi ricoverata e morta a Johannesburg, in Sudafrica, a causa del virus. Presenti sullo stesso volo, 22 francesi sono stati messi sotto sorveglianza. I governi di tutto il mondo stanno ora seguendo gli sviluppi da vicino. Ogni paese metterà in atto le proprie direttive sanitarie. La Francia è uno degli stati con le procedure più strette. Sono infatti previsti 45 giorni di quarantena, in parte in ospedale, in parte a domicilio. Altri paesi, invece, come gli Stati Uniti, non prevedono una quarantena obbligatoria se non sono previsti sintomi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità rassicura: non siamo davanti ad un altro Covid, il rischio antivirus è basso. Nonostante ciò, l'attenzione deve restare alta e gli sforzi sanitari da parte della comunità internazionale sono necessari. La nave Ondius partirà ora in direzione dei Paesi Bassi. A bordo, l'equipaggio, le valigie dei passeggeri e la salma di una delle prime 3 persone contagiate. Una volta arrivata, la nave sarà messa in sicurezza.
2: Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.

0: Ora in Regno Unito il premier britannico Keir Starmer ha pronunciato questa mattina il cosiddetto discorso del reset, un discorso fatto col tentativo di imprimere una svolta in extremis al programma di governo per convincere i deputati del suo partito laburista a dargli ancora tempo dopo la devastante sconfitta elettorale subita dai Labour nelle elezioni amministrative che si sono tenute la scorsa settimana in Inghilterra, Galles e Scozia. Sentiamo dal Regno Unito Daniele Fisichella.
1: La domanda che circola da stamattina a Westminster è se Keir Starmer abbia detto abbastanza da salvare la sua leadership. Il premier è apparso combattivo e risoluto, come da suo stile, d'altronde.
2: I know I have my doubters, and I know I need to prove them wrong, and I will.
1: Starmer non vuole mollare proprio adesso, in un periodo critico in Gran Bretagna e nel mondo, ma il suo discorso è stato accolto molto tiepidamente dai laburisti stessi. I critici sostengono che quel cambio di rotta tanto desiderato non sia stato annunciato per le famiglie britanniche che lottano contro il carovita e che probabilmente hanno già voltato da tempo le spalle alla sinistra, non ci sono state nuove promesse.
2: We will be better and do better in the months and years ahead.
1: Persino gli annunci principali, come la nazionalizzazione delle acciaierie, sono stati mitigati dalla caratteristica cautela di Starmer e la sua posizione sull'Europa, alla quale vuole riavvicinarsi, è una semplice riaffermazione della politica già esistente. L'umore interno alla sinistra rimane molto ostile al Premier. Circa 44 deputati laburisti hanno chiesto pubblicamente le dimissioni di Starmer, ma per iniziare una corsa alla leadership ne servono almeno il doppio. L'attenzione si è ora spostata sui potenziali successori. Oltre ad Andy Burnham, il sindaco di Manchester, il ministro della sanità, Wes Streeting, resta una figura chiave. Rimane il dubbio per questi potenziali candidati su quando convenga uscire allo scoperto per non bruciarsi. Il discorso dunque non ha posto fine alla crisi di Starmer, l'ha semplicemente trasformata in un prolungato periodo di speculazioni e manovre interne ad un partito con una popolarità in netto calo.
3: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.

0: Adesso andiamo in Messico dopo un weekend di manifestazioni. Un rapporto pubblicato oggi parla di una partecipazione allarmante dello Stato nelle sparizioni forzate, qualcosa che le famiglie dei desaparecidos dicono da tempo. Sentiamo Andrea Cegna.
1: Mentre continua l'indagine dell'ONU sul Messico per verificare il coinvolgimento dello Stato nel fenomeno delle sparizioni forzate, arriva ora il rapporto della Commissione Interamericana dei Diritti Umani. Un documento durissimo che parla apertamente di una partecipazione allarmante di attori statali nelle desapariciones. Secondo la Commissione, molte delle sparizioni attribuite ai gruppi criminali vedono in realtà il coinvolgimento diretto di pezzi dello Stato, polizie municipali, apparati di sicurezza, funzionari pubblici, esercito, politici. Non si tratta quindi soltanto di omissioni o complicità passive, ma spesso di partecipazione attiva e coordinata. In alcune aree del paese, sostiene il rapporto, le sparizioni compiute da agenti statali arrivano quasi a eguagliare quelle operate dai gruppi criminali. Un dato enorme se si considera che in Messico ci sono oltre 133.000 desaparecidos, una tragedia umana esplosa soprattutto a partire dal 2006 con l'inizio della mal chiamata guerra alla droga, una strategia che avrebbe dovuto ridurre la violenza e che invece ha militarizzato il paese, moltiplicato i conflitti armati e rafforzato la disputa per il controllo dei territori. La Commissione Interamericana denuncia inoltre un livello di impunità pressoché totale. Dal 2014 a oggi le condanne per sparizione forzata sono pochissime rispetto all'enormità dei casi denunciati e nel paese ci sono circa 70.000 corpi senza identità conservati negli obitori e nei centri forensi statali. Tutto questo non fa altro che confermare ciò che al di fuori della narrativa dominante della politica e dei media mainstream viene denunciato da anni. La violenza in Messico non è un'emergenza, ma un elemento strutturale del sistema, una violenza che attraversa la politica, gli apparati militari e le polizie, fino ad arrivare ai gruppi criminali, in relazioni che cambiano da zona a zona, ma che rispondono sempre alla stessa logica, il controllo delle aree strategiche per estrarre ricchezza, in forma legale o illegale, e dove la presunta forza dei gruppi criminali è l'alibi usato dallo Stato per nascondere la verità. Ed è anche per questo che ieri, il 10 maggio, la festa della mamma in Messico è stata una giornata di mobilitazione, denuncia, ricerca. Migliaia di madres buscadoras hanno sfilato in decine di città del paese. A Città del Messico il corteo ha attraversato il centro, dal monumento alla madre fino all'angel dell'Indipendenza. Per tutta la giornata si sono alzati slogan come «Questo maggio non è di festa, è di lotta e di protesta». «Messico campione delle sparizioni». Figlio, ascolta, tua madre in lotta. Al posto dei fiori e dei regali, le madri hanno portato striscioni, fotografie dei figli e delle figlie scomparse, al posto dei mariachi e delle canzoni romantiche, tamburi, batucadas e cori di protesta.
2: Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
0: Domani inizia l'Eurovision Song Contest, un'edizione che ancor più delle passate è stata segnata dalle proteste contro la partecipazione di Israele, che ha portato anche 5 paesi a boicottare la partecipazione al contest musicale europeo. E ora un'inchiesta del New York Times mostra come e quanto Israele abbia investito nell'Eurovision Song Contest. Sentiamo Riccardo Stoppa.
3: Può un governo appropriarsi dell'Eurovision? Secondo Stefan John Hafstein, presidente del consiglio di amministrazione della TV pubblica islandese, sì. Basta vedere il caso di Israele. Dal 2018 il governo israeliano avrebbe speso almeno $1 milione per la sponsorizzazione dei propri artisti in gara all'Eurovision. Lo rivela un'inchiesta del New York Times che fa anche luce sui retroscena che hanno portato al boicottaggio di 5 paesi per l'edizione di quest'anno, rendendola una delle più tese di sempre nonostante l'anniversario che celebra. 70 anni e sentirli, viene piuttosto da dire, ma se l'evento culturale più visto al mondo zoppica è soprattutto per l'ambiguità che i suoi organizzatori, l'Unione Europea di radiodiffusione, hanno mantenuto nei confronti di Israele nel corso degli anni. Bisogna partire dal 2018. In gara per Israele c'è Toi, di Netta Barzilai. È qui che il New York Times riesce a identificare i primi investimenti, pari a circa $100,000. Soldi spesi per pubblicizzare Barzilai e la sua canzone, che quell'anno trionfano e vincono il festival. E così Israele inizia a investire stabilmente sul soft power della canzone. Si arriva fino agli €800,000 spesi per l'edizione del 2024, la prima con Gaza di nuovo sotto assedio. Molti chiedono l'esclusione di Israele, così come la Russia è stata esclusa dopo l'invasione dell'Ucraina. Ma a Tel Aviv l'evento viene visto come occasione per far vedere al mondo di avere ancora una folta schiera di sostenitori in Europa, come ammettono funzionari anonimi intervistati dal New York Times. Finisce che Eden Golan arriva seconda al televoto della finale e prima in paesi come la Spagna, dove i sondaggi davano Israele come grande sfavorito. Alla Slovenia la cosa puzza e chiede agli organizzatori una revisione dei voti, ma non gli verrà mai concessa. È solo l'anno dopo che si capisce com'è stato possibile l'exploit al televoto, grazie anche a un post di Benjamin Netanyahu. Per l'Eurovision 2025, infatti, il premier israeliano pubblica una foto che invita ciascuno a votare 20 volte per Yuval Rafael. Così anche poche centinaia di persone sono in grado di influenzare il televoto di un paese intero. E così è stato, con Israele primo al televoto in 12 paesi e anche nella classifica generale. Quell'estate montano le tensioni tra gli ultimatum delle emittenti nazionali e le proteste degli artisti, ma gli organizzatori blindano la posizione di Israele, semmai si dicono disposti a rivedere le regole su finanziamenti e promozioni. Così quest'anno sono cambiate un po' di cose. Tra le più importanti, da adesso ogni persona può votare massimo 10 volte invece che 20, ed è stato anche messo un freno alle campagne promozionali finanziate da terzi. Ma la settimana scorsa gli organizzatori sono dovuti intervenire. Un artista in gara con una campagna in 12 lingue finanziata dall'emittente pubblica nazionale chiedeva ai suoi fan di votarlo ognuno 10 volte. Si tratta di Noam Bettan, in gara per Israele con la sua Michelle.
0: E chiudiamo con la nostra rubrica dedicata alle serie TV, ma prima di sentire Alice Cucchetti, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
4: Non se lo aspettava nessuno, perché nessuno aveva idea che fosse in lavorazione, e invece lo scorso 5 maggio nella sezione Hulu di Disney Plus è apparso dal nulla un episodio inedito della serie The Bear. E non un episodio qualunque, ma un mediometraggio della durata di un'ora. Le puntate della serie hanno ormai durata variabile, ma tendenzialmente si aggirano tra la mezz'ora e i 40 minuti, ambientato diversi anni prima rispetto all'inizio delle vicende che conosciamo. A scriverlo inoltre sono stati gli stessi attori che ne interpretano i protagonisti, Ibn Mosbach-Ra, ovvero il cugino Richie, e John Bernthal, cioè Michael, il fratello del protagonista Carmi, il cui suicidio inaspettato è il motore narrativo di tutta la storia e che fino a questo momento era stato soprattutto una presenza fuori campo, salvo qualche apparizione sfuggente in flashback. The Bear, lo ricordiamo, racconta la parabola di un giovane talentuoso chef, Carmi Berzatto, interpretato dal bravissimo Jeremy Allen White, l'attore che l'anno scorso si è calato anche nei panni di Bruce Springsteen per il biopic Liberaci dal nulla. Nella primissima stagione lo conoscevamo dietro i fornelli di una malandata incasinata tavola calda di Chicago e scoprivamo che aveva abbandonato l'impiego in uno dei ristoranti stellati più celebri del mondo per tornare a casa a gestire il diner di famiglia lasciatogli in eredità dal fratello Michael, che si era tolto la vita. Nel corso delle stagioni successive, insieme a colleghi vecchi e nuovi e ad altri membri della sua famiglia, l'abbiamo visto tentare di trasformare il The Original Beef of Chicagoland, questo è il nome della tavola calda specializzata in tipici sandwich della cucina italo-americana di Chicago, in un locale di fine dining con ambizioni da stella Michelin, chiamato The Bear. Il prossimo 26 giugno, è stato recentemente annunciato, sempre su Disney Plus arriverà la quinta stagione, che sarà anche quella conclusiva. Soprattutto nel corso delle sue prime due annate, The Bear è stato un vero fenomeno, uno di quei rari casi in grado di mettere d'accordo spettatori e critica, guadagnandosi un pubblico trasversale e una quantità record di nomination agli Emmy. Ne ha vinti 21, inclusa miglior serie comedy, riconoscimento in parte contestato dal momento che la serie ha moltissime venature drammatiche. Il racconto della quotidianità delle cucine dei ristoranti, più o meno di lusso, se da un lato si faceva forza dell'attenzione al realismo e alla specificità di quell'ambiente professionale, dall'altro rivelava anche una condivisione universale delle dinamiche che contraddistinguono il lavoro oggi. Ritmi estremi, ansie, precarietà, il tempo che non basta mai, la sostenibilità economica quasi impossibile, il burnout sempre incombente. Dalla seconda stagione in poi, uscendo dalla cucina e presentandoci più nel dettaglio la famiglia di Carmi, The Bear ha abbracciato anche il racconto degli effetti dei traumi, professionali, personali, familiari, in modo sfumato e lontano dagli stereotipi. In Gary, l'episodio speciale a sorpresa pubblicato il 5 maggio, i due protagonisti sono, si diceva, Richie e Michael, impegnati in una misteriosa trasferta di lavoro, in realtà una consegna losca per lo zio Jimmy, a Gary, Indiana, la città di Michael Jackson, un tempo centro industriale della Rust Belt e oggi trasformata dalla crisi economica e dallo smantellamento delle fabbriche quasi in una ghost town, con le strade deserte, i negozi chiusi, gli stabilimenti in disfacimento. Girato in pellicola, con una fotografia volutamente ruvida e pastosa, l'episodio soprattutto inizialmente sposa un tono quasi documentaristico, seguendo Richie e Michael nel loro vagabondare in un'America ai margini, working class e post industriale. Chiacchierano con i lavoratori di una tavola calda come la loro, si mettono a giocare a basket con un pugno di ragazzini, si infilano in un bar aperto di giorno che ospita l'umanità più varia. Gli spettatori di The Bear sanno che qualcosa ribolle sotterraneamente nel rapporto tra i due amici fraterni, segnato dalle dipendenze e soprattutto dalla depressione di Michael, e infatti l'esplosione arriva, amara e dolorosa, segno anche della disperazione esistenziale di due persone che faticano a trovare il proprio posto in un mondo che non li prevede. Nonostante il dramma, Gary resta un piccolo regalo, un road movie sincero a nervi scoperti, che illumina un'America che sullo schermo non si vede quasi mai e che non è neppure troppo lontana dalla nostra provincia.
2: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, come le bollette!
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
5: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tasse di soggiorno, registrazione dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
6: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
5: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
6: Affitti brevi, tranquillità lunga.
7: Popolare Network.
8: Settecento esuberi e chiusura delle fabbriche. Electrolux annuncia un drastico piano di tagli in Italia. Il colosso svedese degli elettrodomestici vuole spostare all'estero la produzione. Inaccettabile per i sindacati che proclamano lo sciopero in tutti gli impianti. L'ennesimo esempio dell'impoverimento industriale del paese. La tregua è molto debole, ma un accordo con l'Iran è ancora possibile, lo ha detto Trump. Il presidente americano ha respinto l'ultima proposta di Teheran per mettere fine alla guerra. Gli iraniani chiedono tra l'altro il riconoscimento della loro sovranità su Hormuz e la rimozione delle sanzioni. Gli Stati Uniti vorrebbero subito un accordo sul nucleare. Antivirus, l'OMS conferma 7 casi dopo il focolaio in crociera. I passeggeri sbarcati sono stati rimpatriati con voli sanitari in 23 diversi paesi. Sequenziato il virus, 4 italiani in quarantena, tutti asintomatici. Il governo prova a silenziare la guerra interna. Fratelli d'Italia, il ministro della cultura Giuli è stato 2 ore a colloquio con Meloni e alla fine Palazzo Chigi fa uscire una nota per dire che c'è piena fiducia in lui. La decisione di Giuli di licenziare 2 dirigenti del ministero per avere mani libere lo ha messo in linea di collisione col potente capo di gabinetto Fazzolari. Varie minacce in mare contro la Sea-Watch 5, una motovedetta libica donata dall'Italia apre il fuoco contro la nave umanitaria per costringerla a fare rotta su Tripoli. L'organizzazione fugge verso nord a bordo 90 migranti salvati da una barca alla deriva. 19:31 minuti, buonasera, benvenuti al giornale radio di Popolare Network. Electrolux, colosso svedese degli elettrodomestici, ha annunciato, lo sentivate, un drastico piano di tagli in Italia. 1700 esuberi su circa 4500 addetti e la chiusura di uno dei suoi impianti, quello di Cerreto d'Esi in provincia di Ancona, dove sono occupati 170 lavoratori. L'operazione coinvolgerà tutti gli stabilimenti, la produzione verrà dimezzata e spostata all'estero, negli Stati Uniti e in Polonia. La notizia è stata data oggi dal gruppo nel corso di un incontro coi sindacati. Le sigle dei metalmeccanici hanno definito inaccettabile il piano e hanno abbandonato il tavolo, proclamato lo stato di agitazione e 8 ore di sciopero da declinare in ogni fabbrica a partire da domani. Barbara Tibaldi della segreteria nazionale della FIOM CGIL.
9: Non ci aspettavamo che un'azienda europea scaricasse così i lavoratori e l'Italia. 1700 esuberi e il 40% degli addetti. Si chiude uno stabilimento delle Marche che fa le cappe e si portano via un sacco di produzioni, si mandano fuori dall'Europa e in Polonia. Tutto ciò è inaccettabile e noi domani e dopodomani avremo tutti gli stabilimenti in sciopero. Quei 1700 lavoratori distribuiti nei diversi stabilimenti significano posti di lavoro e fabbriche che saltano anche nell'indotto, un impatto enorme anche sulle aziende intorno. La ragione per questo piano è ufficialmente le difficoltà di mercato comprensive dei costi dell'energia. La verità è che ci si organizza diversamente perché Electrolux ha fatto una joint venture con la cinese Midea e investe negli Stati Uniti, dove ci saranno due nuovi stabilimenti. Allora la scelta è quella di svuotare l'Europa e il nostro paese, di spostare produzioni dove costa meno e investire oltreoceano.
8: Il Ministero delle Imprese ha fatto sapere che segue con attenzione la vicenda. Quello della Electrolux è però solo l'ultimo caso di aziende che lasciano l'Italia, segno del fallimento delle politiche industriali del governo. Sentiamo ancora Barbara Tibaldi della FIOM CGIL.
9: Noi chiediamo da mesi che il governo si impegni sul settore dell'elettrodomestico. Questo governo ha cambiato il nome al ministero da sviluppo economico a Made in Italy. Oggi sembra quasi ironico il titolo di quel ministero. Senza politiche industriali, che significano investimenti pubblici insieme a quelli privati, le aziende andranno via senza intervenire sul costo dell'energia, non del lavoro, che è quello che strozza le aziende e le strozzinerà sempre di più. Le aziende andranno via. È bene che questo ministro si svegli. Noi abbiamo interrotto e abbandonato il tavolo dichiarando gli scioperi e chiediamo una convocazione urgente in sede di ministero, dove andremo con i sindaci delle città coinvolte. Ci aspettiamo una convocazione entro 15 giorni.
8: Ora la guerra tra Stati Uniti e Iran. Non abbiamo chiesto alcuna concessione, abbiamo solo ribadito i nostri diritti. Il commento questo dell'Iran dopo che Trump ha bollato come irricevibile l'ultima proposta di Teheran per la fine della guerra in Medio Oriente. Negoziato quindi in stallo con il prezzo del petrolio nuovamente in aumento. In studio Emanuele Valenti. Emanuele.
3: La tregua non è mai stata così debole, a Teheran c'è un gruppo di lunatici che vuole combattere all'infinito, speriamo prevalgano i moderati. Così Donald Trump, commentando gli ultimi sviluppi della crisi in Medio Oriente. Tra le richieste iraniane c'erano la rimozione delle sanzioni, il controllo su Hormuz, il pagamento dei danni di guerra, la garanzia che non ci siano più attacchi israeliani e americani in futuro, le stesse richieste sostanzialmente che abbiamo sentito più volte. Il Ministero degli Esteri di Teheran precisato anche che il negoziato sul nucleare comincerà quando sarà il momento giusto, ennesima conferma che tra le richieste americane ci fosse anche un accordo sul nucleare in tempi molto brevi, anche perché è quello che la Casa Bianca dice dal primo giorno di guerra, senza il quale Trump oltretutto non potrà mai dire di avere vinto. Ma sappiamo che un accordo sul nucleare in tempi brevi, in tempi stretti, sia impossibile. Questa settimana Trump andrà in Cina, giovedì e venerdì gli incontri con Xi Jinping, i due parleranno ovviamente anche di Iran, entrambi vorrebbero la fine della guerra e lo sblocco di Hormuz. Washington, ricordiamo, chiese il rinvio del summit che si sarebbe dovuto tenere tra fine marzo e inizio aprile, convinta che entro metà maggio, quindi adesso, tutto si sarebbe risolto, ma non è stato proprio così. Mattia.
8: Grazie Emanuele. Putin non era mai stato così debole, lo ha detto la responsabile della politica estera europea, Kaya Kallas, commentando le parole del presidente russo su un possibile negoziato con l'Europa. UE e paesi europei però non hanno preso sul serio le dichiarazioni del Cremlino, un nuovo inganno, un diversivo per la sua opinione pubblica, così ha commentato per esempio il ministro degli esteri tedesco Pistorius. Putin aveva anche fatto il nome dell'ex cancelliere Schröder come sua controparte preferita. Ipotesi irrealizzabile, ha risposto Bruxelles. I ministri degli esteri dei 27 hanno invece preso delle decisioni nei confronti di Israele. Sentiamo il servizio.
7: I 27 governi europei alla fine sono riusciti a prendere la prima vera decisione politica contro Israele. Ma gli stessi limiti di questa decisione spiegano più di mille parole quanto Bruxelles sia ancora lontanissima ad assumere una posizione dura contro Tel Aviv, nonostante le dure proteste arrivate oggi dal governo Netanyahu in risposta alle misure europee. Alla prima prova di un consiglio con l'Ungheria rappresentata dal nuovo governo Magyar, i 27 ministri degli esteri hanno dato il via libera all'unanimità alle sanzioni contro i coloni violenti in Cisgiordania, che proprio l'Ungheria sotto Orbán teneva in stallo. Accordo politico vuol dire, come spiegano fonti UE a Radio Popolare, che la lista definitiva deve ancora essere approvata dagli ambasciatori, ma da ora in poi andrà tutto liscio. La lista, appunto. Le stesse fonti precisano che sono stati depennati i due ministri più estremisti del governo Netanyahu, quello della sicurezza nazionale Ben-Gvir e quello delle finanze Smotrich, perché si vuole procedere gradualmente. E poi non c'è ancora consenso su un'altra misura che non sarebbe comunque radicale come la sospensione dell'accordo UE-Israele, cioè l'imposizione di forti dazi sui prodotti che arrivano dai territori occupati in modo illegale in Cisgiordania. Qui basterebbe la maggioranza qualificata, ma con governi come Germania, Italia e anche l'Ungheria di Magyar poco propensi a spingersi oltre le sanzioni contro i coloni violenti, l'alta rappresentante Callas ha valutato che la Commissione non ha ancora spazio di manovra necessario per presentare una proposta che non venga subito bocciata. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
8: Sono al momento 8 i casi di antivirus collegati al focolaio sviluppatosi nelle scorse settimane sulla nave da crociera Ondius. 7 sono stati ufficialmente confermati dall'OMS. Le vittime sono per ora 3, il paziente 0, sua moglie e un'altra donna di origine tedesca che era a bordo della nave. Ieri tutti i passeggeri di 23 diverse nazionalità sono stati fatti sbarcare a Tenerife e in queste ore vengono reimpatriati con voli sanitari. Quarantene sono state imposte anche ai passeggeri del volo su cui una delle vittime, prima di essere ricoverata, aveva tentato di salire per fare ritorno a casa in Olanda. Tecnicamente si tratta di contatti di una persona positiva al virus e sono dunque sotto osservazione. Tra loro ci sono 4 italiani, sono tutti asintomatici, 2 di loro sono in quarantena fiduciaria e 2 in quarantena obbligatoria per decisione dei sindaci dei rispettivi comuni. Il Ministero della Salute ha annunciato che sta lavorando ad una circolare. Che cosa potrebbe e dovrebbe includere questa circolare? Sentiamo l'infettivologo Massimo Andreoni.
10: Quello che in questo momento diciamo si deve fare, che probabilmente la circolare ministeriale darà seguito, è quello di attenzionare persone che provengano da zone o abbiano avuto in qualche modo contatto con persone che hanno poi manifestato la malattia, debbano essere in qualche modo attenzionate a livello di pronto soccorso, a livello di medicina generale. Quindi tutte le persone che presentassero dei sintomi e che riferissero di aver avuto contatti o abbiano avuto provenienza da zone in cui è stata descritta la malattia devono essere attenzionate. Questo ovviamente in questo momento è un evento estremamente poco probabile, perché i casi di malattia da antivirus polmonare sono stati estremamente pochi, sono stati molto ben tracciati e quindi evidentemente la possibilità che qualcheduno abbia avuto contatti con queste persone è quanto mai remota. Credo che la circolare sostanzialmente servirà anche a tranquillizzare, quindi a dire sì che bisogna fare attenzione, ma non certamente allarme.
8: Dopo aver licenziato 2 funzionari del Ministero della Cultura, oggi Giuli è stato un'ora a Palazzo Chigi a colloquio con Meloni e l'ultima tappa di uno scontro interno a Fratelli d'Italia che è cominciato con la gestione della Biennale di Venezia e continua ora con il tema del finanziamento del docufilm dedicato a Giulio Regeni. Ma il tema sono gli equilibri di potere dentro al partito. Al termine del colloquio di oggi, Palazzo Chigi con una nota ha provato a smorzare le tensioni. Da Roma, Anna predice.
11: Normale dialettica politica, ricostruzioni senza fondamento, le fonti del governo usano parole precise per ricondurre tutto a fatti non molto rilevanti, ma la tempistica di questo caso dice il contrario. L'intervento immediato di Palazzo Chigi, l'incontro di un'ora tra Meloni e Giuli, la nota da cui traspariva l'irritazione di Fazzolari, l'intervento di Lollobrigida, tutti esponenti di primissimo piano di Fratelli d'Italia che nulla sapevano dell'improvvisa decisione del ministro di defenestrare il Palazzo Chigi, l'incontro di un'ora tra Meloni e Giuli, la nota da cui traspariva l'irritazione di Fazzolari, l'intervento di Lollobrigida, tutti esponenti di primissimo piano di Fratelli d'Italia che nulla sapevano.

0: collegamento tra il comando dei meloniani e i ministeri, una forma stretta di controllo, unica garanzia che il passaggio tra San Giuliano e Giuli potesse avvenire senza terremoti. Ora qualcosa è saltato. Nelle note ufficiose dopo l'incontro, Meloni fa sapere che le polemiche sono nate anche dal contesto internazionale. Il riferimento è alla lite tra Giuli e Salvini, sia sulle competenze per gli edifici storici, ma soprattutto per la Biennale. Il ministro della Cultura sembra, proprio ora che il governo vive il momento di maggiore crisi, voler conquistare una libertà di azione maggiore, staccarsi dalla stretta vigilanza del partito, forse per non finire nella polvere come gli altri se il governo si trascinerà per un altro anno. Il caso del film di Regeni su Regeni è stato il motivo, forse anche il pretesto per agire, licenziando chi accusa di essere responsabile di quel no. Linea allo studio.
1: Spari e minacce contro la nave della ONG Sea-Watch. Alcune motovedette libiche hanno aperto il fuoco contro l'imbarcazione della ONG tedesca. L'equipaggio di Sea-Watch aveva appena concluso il soccorso di 90 persone in acque internazionali quando è stata raggiunta dalle imbarcazioni libiche. I miliziani prima hanno minacciato l'abbordaggio se la Sea-Watch 5 non si fosse diretta verso Tripoli, poi hanno sparato 15 colpi, un atto di pirateria finanziato dall'Italia, ha denunciato Sea-Watch, secondo cui una delle motovedette libiche era stata donata dal governo italiano nell'ambito del memorandum con il paese nordafricano. La nave di Sea-Watch con le persone salvate è fuggita verso le coste italiane in attesa che venga assegnato un porto sicuro di sbarco. Giorgia Linardi, portavoce di Sea-Watch.
2: Dopo gli spari ci hanno intimato di abbordare la nave se non avessimo fatto rotta verso Tripoli per essere arrestati, contro le indicazioni della Germania, lo stato di bandiera della nave, che invece ci ha indicato di fare rotta verso nord a tutta velocità per metterci in sicurezza. In questo contesto l'Italia non ha risposto alle nostre richieste di supporto, salvo dopo varie pressioni assegnare un porto di sbarco lontano ben 4 giorni di navigazione. Questo episodio di violenza non è un caso isolato e si inserisce nel quadro degli accordi tra Italia e Libia con il pieno supporto dell'Unione Europea. Purtroppo la violenza perpetrata dai libici in mare è la quotidianità per le persone in fuga, come documentiamo da anni con le nostre operazioni di monitoraggio aereo. Abbiamo testimoniato e documentato nel dettaglio almeno 70 episodi di violenza dall'entrata in vigore degli accordi nel 2017 ad oggi, e purtroppo il conto non è esaustivo. L'episodio inoltre avviene poco dopo l'intercettazione e cattura violenta da parte dell'Israele degli attivisti della flottiglia ben 1200 km dalla striscia, in un contesto in cui il Mediterraneo è diventato di fatto un parco giochi per criminali, protetto dagli interessi e dalla complicità europea che garantisce loro totale impunità.
1: Le unioni civili compiono 10 anni. L'approvazione della legge che le ha introdotte nell'ordinamento italiano al termine di un dibattito infuocato in Parlamento e nel Paese avvenne proprio l'11 maggio del 2016. Tra ripensamenti, polemiche e modifiche dell'ultimo minuto, il risultato fu molto inferiore alle attese della comunità LGBT. Ma soprattutto da allora non si è più fatto un solo passo avanti. Marilena Grassadogna, già presidente delle famiglie Arcobaleno, oggi è un membro della direzione nazionale di Sinistra Italiana.
3: Non è successo assolutamente nulla, anzi possiamo dire che le promesse che c'erano state fatte da parte di quegli stessi partiti che non riuscirono ad approvare la legge così come l'avevano promessa non furono mantenute. Si era parlato di una riforma del diritto di famiglia, si era parlato di una nuova legge sulle adozioni, nulla è stato fatto. L'unica possibilità che c'è stata è stata l'approvazione della legge Zan contro l'omofobia, e anche quella non vide la luce, e poi è arrivato il governo Meloni, con cui invece dobbiamo fare i conti al contrario, cioè quello di provare a proteggere quei pochi stracci di diritti che abbiamo.
4: Concretamente che tipo di interventi servirebbero?
3: Ma servirebbero degli interventi che diano veramente la possibilità di poter dire che in un paese democratico come l'Italia le persone LGBT siano allo stesso livello delle persone eterosessuali, cosa che invece non accade. Oggi siamo un gradino più in basso, abbiamo un'unione civile che non è il matrimonio, non possiamo adottare se lo vogliamo, non possiamo fare percorsi di affermazione di genere a meno che non ci sottoponiamo a procedure invasive, devastanti, psicologiche e processi giudici infiniti. Servirebbe un'iniziativa parlamentare e politica che guardi la realtà, che lasci da parte le ideologie e le ipocrisie politiciste e che invece guardi ai reali bisogni dei cittadini e delle cittadine.
1: Ed è tutto per questo GR condotto da Mattia Guastaferro, in redazione di Anna Santini, Alessandro Principe, Emanuele Valenti e Luigi Ambrosio. Le notizie tornano alle 22:30, una buona serata.

0: Popolare Network.
1: Un cadavere rimerge dal passato e qualcuno non vuole che io scopra la verità, perché ogni mossa può essere letale.
2: Torna il duo Dante e Colomba, Sandrone Dazieri, La mossa del granchio, Rizzoli, in libreria.
3: La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 60 68, oppure info@lafrancesca.it.
4: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario, il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.
5: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
6: Le 19.49, buonasera, la seconda edizione di Metro Regione. Ho subito un abuso di potere a Milano davanti ai miei figli minorenni. La denuncia di Jalakant, orafo italiano fermato dalla polizia fuori da un ristorante in via Tadino e portato in questura insieme ad altre tre persone. Le immagini del fermo sono finite sui social. Ai nostri microfoni il suo racconto. Denuncerò con un avvocato perché queste cose non accadano più. L'area migrazione torna a Milano dopo il flop della manifestazione della Lega in piazza Duomo. All'Hotel dei Cavalieri il 17 maggio arriverà la proposta di legge dell'estrema destra. Sergio Mattarella accolto tra gli applausi alla Scala in occasione degli 80 anni dai lavori di restauro dello storico teatro. Jalakant è un orafo italiano con un negozio nella zona di Città Studi a Milano. Sabato pomeriggio è stato fermato in via Tadino fuori dal ristorante Baobab e portato in questura insieme ad altre tre persone. Ne è uscito con una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. Lui stesso però ora dice che denuncerà il poliziotto che ha condotto quella operazione in via Tadino. Un video pubblicato sul profilo social di Serena Peroloa mostra alcuni momenti di quel fermo. Si vede un ragazzo buttato da alcuni agenti sul cofano di una delle auto della polizia e Jalakant a sua volta buttato faccia a terra e poi portato via in manette davanti ai figli di 13 e 10 anni. In lacrime. È stato un abuso di potere, ci ha detto Jalakant.
7: L'ho guardato, l'ho riconosciuto perché abbiamo già avuto altre discussioni, perché io vado sempre a mangiare lì anche in pausa pranzo. E lui è sempre lì a cacciare la gente via, non vuole vedere nessuno per strada, anche camminando. Ti dice non puoi stare qua, vai via. Una volta ha usato anche una parola molto forte, voi senegalesi siete peggiori. Io non ho nessun problema con uno che fa controllo, perché per carità ci vuole la sicurezza anche in questo paese. Io ci vivo, i miei figli ci vivono, quindi ben venga per questo. Ma è il modo in cui parla la gente, il modo in cui si presenta. Io sono entrato, l'ho guardato e ho detto ma sei ancora qui? Sei sempre qui? Mi dice facciamo un controllo. Ho detto ok, va bene, fate il controllo, ma con tutti i locali, non solo un locale dove ci sono i ragazzi di colori. Tu ho detto ok, ma controlli con tutti, non soltanto per senegalesi, perché tu sembra che ce l'hai con i neri. E non mi ha risposto e poi un altro poliziotto è arrivato e mi ha detto dammi il documento. Io ho tirato il mio portafoglio di fretta, non l'ho dato la carta d'identità, ma l'ho dato la patente. Non me ne sono accorto neanche. E ho guardato la patente e mi dice io ti porto via. Anche gli altri due amici che li hanno arrestati, che non c'entrano niente, sono arrivati per mangiare. Appena sono arrivati hanno visto la scena, stavano cercando di capire cosa è successo. Uno l'ha buttato, come vedete nel video, l'ha buttato sulla macchina con una violenza che non ci voleva tutto questo. E lì uno mi metteva le manette, io dicevo ma che cavolo fai? E in 3-4 mi hanno saltato addosso per mettermi giù. Ma io non ho fatto nessuna resistenza, mi sono lasciato perché hai visto il video, mi hanno portato in macchina e me ne portato in questura.
6: La cosa che mi fa più male è che l'hanno fatto davanti ai miei due figli minorenni, ci dice ancora Kant. Farò denuncia, lo faccio per i miei figli che cresceranno in questo paese e non voglio che capiti anche a loro. La questura per il momento non rilascia una ricostruzione ufficiale di quanto successo. Sentiamo ancora già la Kant, l'intervista completa la trovate sul sito internet di Radio Popolare.
7: Vabbè, la cosa che mi fa più male è che si scena davanti ai miei figli, che mia figlia è rimasta traumatizzata di questo, che il giorno dopo, quando mi ha visto, ho detto: sei andato a mangiare baba? Mi ha detto sì. Mi fa: c'erano poliziotti? Ho detto no, non c'erano. Quindi non so che trauma può causare questo nella testa dei miei figli. Andrò in via legale a vedere cosa la giustizia può fare su questo, ma non la lascerò passare di sicuro.
6: Vuoi fare una denuncia?
7: Sicuramente sì. Per forza.
6: Per te è stato, che cosa è stato?
7: Un abuso di potere, una violenza che non ci voleva, una mancanza di rispetto, un trattamento disumano, il razzismo, tutto, c'è tutto in questo caso. Neanche rispetto per i bambini.
6: Quanto tempo siete stati in questura?
7: Io sono stato 12 ore lì. Io sono già là, di origine senegalese con la cittadinanza italiana. Sono arrivato in Italia nel 2011. Ho fatto la scuola a Valenza, tecnico di oreficeria. Dopo che ho finito, ho aperto la mia attività nel 2013. Quindi nel 2013 io ho la mia attività, pago le tasse, sono a posto su tutto, neanche una multa pagata, non pagato non ce l'ho, perché non mi piace essere fuori legge.
6: Dopo la manifestazione dei patrioti europei del 18 aprile in Piazza Duomo, ora Milano dovrà subire una nuova giornata all'insegna della remigrazione. Sentiamo Alessandro Braga.
0: Il posto preciso dove si terrà l'evento è stato comunicato solo questa mattina, l'Hotel Cavalieri in Largo Missori, domenica 17 maggio alle 15.30. A presenziare tutti i big del movimento Remigrazione Riconquista, a partire dal presidente Luca Marsella, leader di Casa Pound, che insieme a Fronte Veneto Skinheads, Brescia e Bresciani in Rete dei Patrioti, dà vita al comitato che sta girando l'Italia per raccogliere firme con l'obiettivo di introdurre nel nostro ordinamento, tramite una proposta di legge popolare, la remigrazione, che altro non è se non una deportazione di massa per i migranti. Se la manifestazione dei patrioti dello scorso 18 aprile, a parte che fu un flop con poche migliaia di partecipanti, alla fine altro non fu che una manifestazione della Lega e degli alleati europei, sovrastata dalla contrarietà di migliaia di contromanifestanti e dall'indifferenza degli stessi alleati di governo, quella di domenica prossima, per bocca degli stessi organizzatori, sarà tutt'altra cosa. Poche settimane fa, spiegano i remigrazionisti, c'è stata una manifestazione che ha purtroppo visto alcuna ambiguità sul tema delle migrazione, prima perorato come tematica chiave della mobilitazione, ma poi sminuito e persino rinnegato esplicitamente da alcuni partecipanti di punta. Questa volta non sarà così, che osano, con una frecciatina nemmeno troppo velata a Matteo Salvini. Insomma, l'intenzione è chiara e netta: portare a Milano, città medaglia d'oro della Resistenza, una tematica razzista e xenofoba con esponenti neofascisti. Sarà il caso che chi di dovere faccia qualcosa per evitare uno sfregio del genere.
6: Dopo la tappa al Politecnico di Milano per assistere a una lezione dell'architetto e senatore a vita Renzo Piano con una ventina di studenti, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è andato al Teatro alla Scala in occasione della celebrazione degli 80 anni dai lavori di restauro dello storico teatro. A seguirlo per noi c'era il nostro Michele Migone.
8: L'arrivo di Sergio Mattarella è stato salutato con due minuti di applausi. Se 80 anni fa il concerto diretto da Arturo Toscanini non solo fu l'omaggio alla rinascita del teatro colpito dalle bombe alleate, ma anche il momento simbolo della ricostruzione anche dal punto di vista civile e morale di una città che si lasciava alle spalle la dittatura e la guerra e che presto avrebbe scelto la Repubblica nel referendum del giugno successivo, oggi la platea ha salutato nel capo dello Stato il depositario e il custode di quello spirito e di quella storia. Non è la prima volta che la Scala riserva un tale trattamento a Mattarella, ma l'odierna occasione è stata particolarmente sentita proprio a causa della ricorrenza. Il sindaco Sala lo ha detto con chiarezza nel breve discorso introduttivo.
9: Celebrare 80 anni dunque non è un esercizio nostalgico, è un interrogativo urgente. Cosa significa oggi ereditare quella ricostruzione? La responsabilità di difendere, e non si tratta di difendere soltanto la Scala o l'arte, oggi si tratta di difendere la democrazia.
8: Per la Scala è stata una festa, concerto, sono stati invitati gli artisti che hanno fatto parte dei corpi di ballo dell'orchestra, gli ex dipendenti, accanto a loro la Milano delle istituzioni, della cultura, della politica, dell'economia e della finanza, con i volti dei personaggi conosciuti anche al grande pubblico che con la loro presenza hanno scandito una sorta di calendario vivente degli ultimi decenni di storia di questa città. Prima di allora Sergio Mattarella aveva preso parte a un incontro con Renzo Piano al Politecnico, una conversazione davanti agli studenti, durante la quale Mattarella ha parlato dell'elogio, dell'errore e del coraggio dell'avere dubbi.
6: Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 14.40, un uomo di 34 anni è rimasto ferito in via Gola a Milano, avrebbe riportato ferite da arma da taglio al torace. Sul posto sono intervenuti ambulanza, automedica, eli soccorso e polizia. L'uomo è stato trasportato all'ospedale Niguarda in codice rosso. L'accoltellato è un tunisino, l'aggressore egiziano. Secondo quanto riferito da alcuni presenti e vicini di casa, entrambi vivono nello stesso edificio a pochi numeri civici di distanza dal luogo dell'aggressione. Nonostante le rassicurazioni della presidente Attilio Fontana, che ha parlato di netti miglioramenti per le liste d'attesa nella nostra regione, in Lombardia un cittadino che vuole curarsi attraverso il sistema pubblico deve aspettare mesi e mesi, tanto che gli ultimi dati parlano di un numero sempre crescente di persone che rinunciano alle cure. Le opposizioni da tempo chiedono l'introduzione di un CAP unico, un centro di prenotazioni che snellirebbe le procedure. Invece l'assessorato al welfare si è inventato una novità, le liste di galleggiamento, in pratica delle liste di attesa prima di essere inseriti nelle liste d'attesa. Nella nostra trasmissione 37.2 è intervenuto il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Pirellone, Nicola Di Marco.
10: Dopo la segnalazione di alcuni cittadini che non riuscivano a prenotare le prestazioni sanitarie e che si sono visti rispondere sostanzialmente di essere stati inseriti in un'ulteriore lista di attesa, abbiamo voluto interrogare Regione Lombardia per comprendere meglio questo fenomeno. Quindi abbiamo depositato questa interpellanza per chiedere appunto di spiegarci quelli che sono i numeri. Regione Lombardia ci ha risposto che quindi esistono circa 150.000 prestazioni che sono state in qualche modo parcheggiate in questa cosiddetta lista di galleggiamento, dove sostanzialmente le aziende si prendono dell'ulteriore tempo per ricontattare i cittadini, i pazienti e per provare poi a dargli quella che dovrebbe essere la prestazione. Purtroppo però dai numeri emerge anche che solo il 59% riescono poi ad avere realmente quella che è la visita, la prestazione, mentre non si sa dove finisce l'altro rimanente 40%. Di fatto noi creiamo ancora una volta all'interno del nostro servizio sanitario regionale un ulteriore livello di appesantimento, un ulteriore livello anche direi di opacità per il cittadino, che non capisce più a quale riferimento deve rivolgersi per semplicemente avere la possibilità di curarsi.
6: Forte grandinata tra Lodigiano e Cremasco, una grandinata con chicchi molto grandi che si è abbattuta oggi pomeriggio nell'area fra Lodi e Crema. Si registrano diverse cantine allagate, grossi rami caduti anche sulle strade. Le previsioni meteo complete per questa sera e domani con Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
11: A tutti buonasera. Nelle prossime ore avremo cielo dapprima irregolarmente nuvoloso, con alcuni rovesci temporali localmente anche intensi sulla pianura e che andranno gradualmente esaurendosi in serata. Domani avremo cieli sereni e limpidi, salvo ancora qualche passaggio di nubi alte nella notte al mattino. Vento forte da nord-ovest in montagna e dalle prime ore del mattino raffiche di favonio in intensificazione fin sulla pianura, in particolare tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio sulle province di Varese, Como, Lecco e sulla Brianza. In seguito nel pomeriggio graduale attenuazione del fenomeno che si esaurirà poi in serata. Le temperature minime in pianura da 10 a 12 gradi, mentre le massime attese da 17 a 21 gradi. È tutto, vi saluto e vi auguro una buona serata.
6: Ed è tutto anche per questa edizione di Metro Regione, condotta da Roberto Maggioni, redazione Chiara Manetti. Le notizie da Milano e dalla Lombardia tornano domani mattina alle 7.15.
12: Io sono un fratino, un uccello piccolo, sì, ma molto coraggioso. Vivo tra le dune di sabbia e il mare. Il mio nido è una conca, difficile da vedere, così fragile che a volte basta poco per distruggerlo.
13: Per fortuna ci sono tanti volontari che lo proteggono, lo difendono e mi fanno volare. Da oltre 60 anni la Lipu difende decine di migliaia di uccelli e il loro ambiente naturale. Fai volare la speranza. Scegli la Lipu per il tuo 5 per 1000.
14: Il sorriso è un diritto. È il principio che da 10 anni muove l'Accademia Dentale Italiana. Per questo vogliamo ringraziare tutti gli ascoltatori che in questi 10 anni hanno apprezzato con il sorriso le nostre cure. Accademia Dentale Italiana, odontoiatria sociale per tutti, 800 08 94 82.
15: Dal 12 al 17 maggio al Teatro Carcano di Milano, Neri Marcore racconta Giorgio Gaber in Gaber, mi fa male il mondo. Un viaggio tra canzoni e monologhi per riscoprire l'ironia, l'intelligenza e la libertà di un artista unico che ha letto il nostro tempo con acume e passione. Biglietti, teatrocarcano.com.
16: Martedì 12 maggio, ore 21.
17: Nell'auditorium di Radio Popolare.
16: Con lo Sky Jamaican Boogie dei One Droppers.
17: Con Giorgio Monti di Emergency da Gaza.
16: E Massimo Malara, coordinatore Emergency Milano.
17: E una sorpresa allo stand-up comedian Edoardo Conforto.
16: E poi ci siamo noi.
17: Sì, Claudio Iampagli e Cinzia Poli.
16: Per una volta, non presto presto.
17: Sì, ma neanche tardi tardi. Dai, si può fare. Allora ti porti il pigiama da casa ed

0: E riprendiamo la diretta per la campagna abbonamenti 2026 dopo questa ora intensa di informazione. Esteri, il giornale radio, Metro Regione. Io sono Luigi Ambrosio, ogni tanto mi sentite a quest'ora per l'Orizzonte delle 20, invece oggi è abbonaggio anche con Martina Stefanoni, voce di Esteri. Ciao Martina.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Ma Martina, siccome noi siamo qua a tirare su abbonamenti come se non ci fosse un domani, ci giochiamo subito le carte, quelle pesanti.
1: La prima carta è la più... la carta bambino.
0: La carta bambino è forse la più disonesta di tutte, eh? Bambino Giovanni, ciao.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: Come ti piace stare qua in studio con noi?
2: Ma è divertentissimo.
0: E devi dire di sì per forza, anche
2: sì,
0: perché sennò c'è la mamma fuori che la prende. E l'altra carta che ci giochiamo è Ascoltatore Fabrizio.
1: Ascoltatore da fuori Lombardia.
3: L'assenso fiorentino, buonasera,
0: e
3: bentrovati a voi conduttori e agli ascoltatori, sono venuto apposta.
0: Parlate veramente così?
1: Non è una posa?
3: Sì, diciamo, adesso non ho preso alcuna posa.
0: Ok, ok.
3: Ma spero che non sia, insomma, troppo forte, ecco, troppo...
0: No, assolutamente no, perché sei arrivato, hai fatto... quanti chilometri hai fatto? Parecchi, 300?
3: Entro 300 e qualcosa, sì.
0: Per venire qua stasera?
3: Eh sì. Sono venuto in automobile con l'autostrada perché è una decisione un po' last second, e poi anche perché ho in mente di tornare dopo l'incontro, dopo la serata, per cui mi sarebbe stato difficile col treno, non ci sono collegamenti sulla linea dell'alta velocità durante la notte su.
1: Quindi linea. Fai l'abbonaggio e poi torni a Sesto Fiorentino.
3: Ma ho questa idea, almeno al momento questa è l'idea.
0: Vabbè, allora fai un appello ad abbonarsi, perché se l'amore per noi è tale da farti fare sto viaggio, convinci qualcuno ad abbonarsi.
3: Sì, ora non so se sarò in grado di convincere, però posso dire che mi sono affezionato a Radio Popolare, sono fino a divenire un ascoltatore assiduo, insomma. Effettivamente la potenza della redazione vostra si capisce, almeno dal mio punto di vista, è una grande professionalità, riscontro una grande intelligenza anche nelle vostre conduzioni, e io mi trovo anche nell'area culturale che esprimete come orientamento, insomma, di base delle vostre conduzioni. Poi ci sono... Io sono entrato attraverso il demone del tardi, perché io da Firenze ascoltavo Controradio, poi sentì Gianmarco Machi, che era divertentissimo, diversi anni fa, e poi da lì ho scoperto tutti quanti, un po' Lorenza, Alessandro Braga, Massimo Pacchetta.
0: Tutti quanti, le voci.
1: Per me con questo accento può dire quello che vuole.
0: Assolutamente sì, ma puoi ripetere soprattutto abbonatevi.
3: Sì.
0: E fallo però.
3: Senz'altro, sì, abbonatevi come ho fatto io, ma voglio dire, per se uno segue le trasmissioni, se uno si abbona a qualunque sciocchezza di palinsesto, di pay TV, spende un botto, ma qui invece si spende giusto, ma si spende, si contribuisce anche.
1: Sì, infatti questo è il grande tema, no? Se uno dà 10 euro a Netflix può dare anche 10 euro al mese a Radio Popolare.
0: E che sanno 120 l'anno, perché sappiamo che il minimo rimane 90, però dai, andiamo a 120 e non ne parliamo più.
1: Meno di Netflix, anzi, e più buona di Netflix.
0: Assolutamente sì. Come si fa per abbonarsi, Martina? Vediamo, ti interrogo.
1: C'è sul nostro sito www.radiopopolare.it c'è un bottone sostienici, lo schiacci e lì spiega tutto. Ci si può abbonare con il bonifico ricorrente oppure con PayPal, basta, credo.
0: Sì, però il bonifico ricorrente è quello che ci piace di più, come dici te. C'è naturalmente il numero per chiamarci in diretta questa sera qui, che è lo 02 33 001 001, e vedo già una chiamata. La prendo al volo per non fare aspettare questa persona che è al telefono, poi però c'è bambino Giovanni.
4: Sì, pronto.
0: A parlare con noi, ciao.
4: Ciao, ciao.
0: Attento Massimo, che ci sono dei minorenni in studio.
4: Sì, va bene, ok.
0: Okay.
4: Due cose veloci.
0: Vai.
4: La prima, io darò il 5 per 1000.
1: Bene. Okay.
4: La seconda, sono un ascoltatore dagli anni 80.
1: Bene.
4: Più o meno saltuario, ma permettetemi di dire la mia, il fatto che dissento totalmente dalla posizione che ha preso Radio Popolare sulla questione di Venezia.
0: Della Biennale.
4: La Biennale.
0: Guarda, io sono contento di questo che tu dici, sai perché? Perché oggi pomeriggio dicevo alla Diana, oh, ma non chiama nessuno per criticarci, questa cosa è preoccupante, vuol dire che la cosa va male. Invece se chiama qualcuno per criticare, oh, siamo un po' più nella tradizione, diciamo.
4: Sì, questa è l'ultima cosa forte su cui dissento veramente, okay, in modo molto drastico, perché io sono convinto che l'arte serve per unire, per creare pace.
0: Mm.
4: Se ci sia.
0: Quindi anche il padiglione di Israele ti sta bene?
4: Sì, anche, okay, il padiglione di Israele, perché leggevo ieri, c'era una bellissima intervista, credo su uno degli inserti di un quotidiano, a uno scrittore israeliano. Lui illustrava molto bene che comunque ci sono persone anche all'interno dell'arte che contraddicono, che sono in opposizione.
0: Oh. Ma infatti il tema non è il padiglione, secondo me, se posso esprimere l'opinione personale, ma è che cosa ci metti dentro. Cioè, se al padiglione russo ci fossero stati gli artisti dissidenti, ma quella è un'esposizione di regime.
4: Non unicamente, non totalmente. Non del tutto proprio, sì, principalmente purtroppo sì, ma tra le righe c'era anche altro.
0: Senti, ma tu sei abbonato?
4: Io non sono abbonato, però...
0: Fai quel famoso 5 per 1000.
4: Io faccio questo 5 per 1000 dandolo alla Radio Popolare.
0: Sì.
4: Io non vivo nell'Interland milanese, non vivo, io sono cittadino del mondo, ma...
0: Beh, da qualche parte abiterai, ci avrai una casa.
4: Da qualche parte abito, mi sposto parecchio e un tempo quando non riuscivo a prendere anche la linea vi ascoltavo col telegiornale.
0: Cioè, c'è l'ascoltatore di Sesto Fiorentino, gli viene da ridere Fabrizio.
5: Ah no, vabbè, sì, no, ma sì. Ci sta, è una bella conversazione, c'è anche un livello di ironia, è simpatico, dai. Poi, insomma, su questo fatto di Venezia è interessante, perché poi è un argomento divisivo, e taglia in due sia la parte di sinistra e la parte di destra, cioè sono tutti un po' divisi.
0: Abbiamo guadagnato un editorialista questa sera con Fabrizio da Sesto Fiorentino. Grazie, ascoltatore, non mi ricordo come ti chiami.
4: Mi chiamo Massimo.
0: Ciao Massimo, continua ad ascoltarci.
4: Va bene, vi ringrazio, vi saluto.
0: Ciao, grazie. È il momento dei complimenti per Roberto Mangioni, che intanto ci ha raggiunto in studio. Ciao Roberto.
6: Buonasera a tutti.
0: Perché scrive Federico, bravi GR Metroregione a denunciare ad altissima voce l'abuso di potere dei poliziotti di Milano contro il dignitosissimo giovane padre e orafo senegalese. Va tirato presto su un muro di indignazione che protegga la brava gente dagli abusi della polizia. E poi continua, non lo leggo tutto perché è lungo.
6: Una persona mi ha scritto candidato sindaco subito, perché questo è un momento
1: il senegalese?
6: No, il senegalese che è italiano.
1: Sì.
6: Perché questo è un momento in cui si stanno candidando tutti a Milano. Milano è
0: Filippo,
6: la città
0: Champagne,
6: delle tantissime possibili candidature, ma di nessun candidato ancora, tranne Filippo Champagne, che onora Milano mentre abbiamo, com'è che si chiama, Ermonezza lì, quello di Roma che conosci anche tu,
0: il brasiliano
6: a Roma, questo grande scontro nelle due città più importanti d'Italia è veramente notevole. Però a Milano tantissimi possibili candidati ma nessun candidato vero tranne Filippo Champagne. Io, appunto, durante Metroregione è arrivato un messaggio dicendo candidiamolo sindaco questo signore.
0: Senti, la facciamo sentire, non tutta, perché sono 9 minuti l'intervista con Diana.
6: No, tutta, tutta è importante.
0: Tutta. Non lo so se abbiamo tempo. Comunque, di Alacante la facciamo sentire tutta, quasi tutta, un pezzetto. Vediamo, trattiamo quella che hai già mandato a Metro Regione. Ti annoi molto, bambino Giovanni?
2: No.
0: No, ti piace stare in... cioè ti piace la radio come strumento?
2: Sì, molto.
0: Cioè anche voi giovani, diciamo, avete un interesse per questo mezzo un po' del Novecento?
2: No, è divertente.
0: Scorso, un po' di vecchi come siamo
6: anche
0: noi.
6: Anche voi giovani interisti.
1: Ma vecchio sarai tu.
6: Voi giovani interisti.
0: Beh, rispetto a lui.
1: Rispetto a lui sono vecchia, sì.
6: Interisti, no?
2: Sempre Forza Inter comunque, eh.
0: Vabbè, ti
6: se
0: piace,
6: non
0: ti piace,
6: non entrano in questa radio.
0: No, guarda che lì adesso con lo stagista Matteo le cose si stanno un po' tornando a riequilibrare, quello è milanista.
6: Ah. Eccezione.
0: Sei, forse è sfuggita la cosa.
6: Sì. È tenuta, infatti viene tenuta sotto silenzio, non deve dirlo
0: troppo. Giovanni,
6: troppo.
0: Però non fare quella faccia, qualche milanista ci vuole. Sai che è comunque la prima squadra di Milano.
2: Beh, Milan. Non proprio, non proprio.
0: Femmini di nobiltà, diciamo, di storia, di tradizione. Poi,
6: vabbè. La prima squadra è il Sant'Ambrose, poi sì. Ci sono l'Inter e il Milan.
2: Sì, è vero, perché
6: ecco,
2: comunque...
6: Vedi,
0: senti, Giovanni, prova a dire agli ascoltatori abbonatevi.
2: Abbonatevi!
0: Usiamo questo strumento veramente bieco, no? È importante Radio Popolare. A te, tu l'ascolti a casa, sì, per forza.
2: Sì.
0: Non ascoltate niente altro che questo?
2: No, solo questo.
0: Questo ti annoia molto?
2: No.
0: Cosa ti piace?
2: Ma... cioè non è che l'ascolto così tanto mentre faccio colazione, magari sento
1: la sente in sottofondo.
2: Esatto.
6: Sei obbligato tuo malgrado, senti queste voci che parlano tutto il giorno.
2: A volte ascolto qualcosa ma non è che capisco tantissimo.
6: La musica ti piace?
2: Sì, sì, sì, spesso.
6: Bene, vedi, anche la musica.
0: Senti, io adesso faccio una doppia operazione. Uno, prendo un'altra chiamata e poi facciamo una chiamata, andiamo a vedere a Fabriano che succede. Pronto?
7: Pronto, ciao.
0: Ciao.
7: Ciao, io sono bambino Nino.
0: Ok. Di anni. Quanti anni hai, bambino Nino?
7: Un po', dai.
6: Il giusto.
7: Il giusto, giusto, giusto. Il giusto per ricordarmi Radio Popolare da molto tempo. Mettiamola
0: ok. Così.
7: Allora, volevo fare questa proposta. Allora, io ho vissuto per 2 anni a Sesto Fiorentino, proprio sotto Montemorello.
0: Fabrizio, quindi, tu hai capito dov'è?
5: Montemorello,
0: sì.
5: È un'istituzione bella, un bel posto. Ti piaceva Montemorello? Ci sono tutti i sentieri, è bello andare.
7: Esatto, ero proprio sotto Montemorello. E a Sesto Fiorentino si scopre che Sesto Fiorentino è un comune profondamente antifascista.
0: Beh, come tutta la Toscana.
5: Certamente, no, ma Sesto Fiorentino no, veramente...
0: Di più.
7: Fiorentino no. Di più, con no. Un sindaco bravissimo. Ora, io invece vivo a Sesto San Giovanni. Che con Sesto Fiorentino condivide una storia di passato resistente, partigiano importantissima, ma il presente è radicalmente diverso perché la giunta di Sesto San Giovanni, già medaglia d'oro della resistenza, è una giunta fascista. Allora a questo punto io dico, facciamo una sottocampagna abbonamenti, ci cerchiamo e stimoliamo un abbonato da Sesto Calende e un abbonato da Sesto Ulteriano.
0: A tutti i sesti italiani.
7: Tutti i sesti.
5: Pusteria.
7: Tutti i sesti purché antifascista.
1: Vai, cerchiamo alla ricerca dei sesti.
7: La ricerca dei sesti, però, già che ci siamo, un abbonamento da 107,6 e non da 90.
0: Io ti ringrazio di questo. Senti,
7: ascolta. Le cose per bene.
0: Io, ascoltatore, ma perché, cioè, se ho capito bene, non consideri più Sesto San Giovanni un posto antifascista, diciamo?
7: No, allora, ovviamente Sesto San Giovanni, grazie al cielo, è ancora un posto antifascista e nel 2027 vediamo di farla ritornare antifascista come è sempre stata. Però al momento attuale, rispetto all'aria che si respira a Sesto Fiorentino, qui è più brutto, decisamente.
0: E vabbè, lì è successo qualche cosa un giorno
6: qualche anno fa.
0: Qualche anno fa.
7: Qualche anno fa, ma esatto.
6: Credo di sì, non ho capito. Sei anche abbonato?
7: Ovviamente, abbonato, ritoccato.
0: È caduta.
6: E questa è la censura fascista delle esatto. Linee telefoniche di Sesto San Giovanni che all'altezza di Sesto Marelli zaccano interrotto.
1: Comunque c'è anche Sestu.
0: Sestu
1: a 6 km da Cagliari, ci dice Gius.
6: E poi Sestri, Levante.
1: Vabbè.
0: Non lo so, non c'è niente.
5: C'è Sesto di Pusteria, Sexten per i tedeschi, è nel Val Pusteria.
0: Ah, va bene, ok. C'è un sacco di Sesto.
6: Un ascoltatore lo troviamo anche lì.

0: Allora, questa è una delle sigle dell'abbonaggio che ci ricorda, come ci diceva Martina prima, che se andate sul sito radiopopolare.it trovate tutte le istruzioni per abbonarvi, giusto Martina? Il sito rimane, diciamo, la guida, la nostra
1: sito
0: guida.
1: È sempre lì e c'è tutto.
0: Ok, ci piacerebbe un abbonamento, la base 90, ma se fate 120 non ci offendiamo, naturalmente, come Fabrizio da Sesto Fiorentino, giusto? 620, ok, si annuisce. E ci piacerebbe arrivare, visto che questo è l'anno del 50° anniversario di Radio Popolare, che nacque nel 1975 alla fine, quindi noi contiamo il 76 come inizio delle emissioni, arrivare a 1976 nuovi abbonati entro la fine dell'anno. Ce ne mancano alcune centinaia, quindi forza, c'è
2: si
0: anche
2: può fare.
0: Sesto Imolese, dice Donatella Bartali, Sesto al Raghena in provincia di Pordenone.
1: Ma tantissimi,
0: diciamo.
1: Sesti, dobbiamo veramente fare la raccolta
0: lo sai
1: dei
0: perché?
1: Sesti.
0: Perché era il Sesto Miglio, era la distanza dal centro, il Sesto Miglio. Erano i romani questi qua, che erano precisini. Resta la lotta per l'uguaglianza. Anche Sesto Fiorentino è a 6 miglia da Firenze, ci dici.
3: Dai tutti insieme. Sì, ho fatto un cenno di assenso.
0: È così. Siamo insieme 50 e 50. Però adesso noi ci occupiamo di una cosa seria con Pierpaolo Pullini della FIOM CGIL di Fabriano. Buonasera.
4: Buonasera a voi.
0: Perché tra le cose che noi raccontiamo qua, ci sforziamo di fare anche con i soldi dell'abbonaggio, servono queste, servono a tenere in piedi questa redazione che sta dietro il vetro qua dello Studio 2, che cerca di fare un'informazione che purtroppo in Italia si va un po' diradando. Ad esempio, oggi la notizia più importante per noi, quella con cui abbiamo aperto il giornale radio, lo faremo con tutta probabilità anche domani mattina, se non succedono cose naturalmente di la guerra, che sono queste cose che sono le emergenze, no? Che poi ti fanno cambiare la scaletta, è quello che è successo là a Electrolux con 1700 licenziamenti su 4500 lavoratori, Pullini.
4: Sì, dovevano presentarci un piano industriale e ci hanno presentato un piano di desertificazione industriale. È l'ennesimo atto delle multinazionali dell'elettrodomestico in maniera particolare, ma di tutti gli asset produttivi che stanno praticamente distruggendo e destrutturando il tessuto industriale italiano, senza che la politica faccia azioni veramente degne di nota, se non tamponare le emergenze con degli ammortizzatori sociali. Ma politiche industriali che possano andare nella direzione di mettere le aziende nelle condizioni di continuare a lavorare in Italia non li vediamo. Sembra quasi che ci sia, adesso non voglio dire una sorta di connivenza, ma un accompagnamento sicuramente ai processi di desertificazione industriale, anche perché non è scollegato da quello che si diceva prima, quando si è fatta la battuta, a meno che non ci siano delle guerre, diciamo che una forte conseguenza dell'aumento dei costi che mettono le imprese, o quantomeno danno alibi alle imprese di fare operazioni di chiusure, di desertificazioni piuttosto che di delocalizzazioni, è proprio l'aumento dei costi dell'energia, che è uno dei fattori più importanti. Chiaramente vediamo anche che uno degli scopi delle guerre, per cui i grandi potenti del mondo scatenano guerre, sembra essere anche quella del controllo energetico.
0: Sì, anche se poi lì in quella zona d'Italia, che è la provincia di Ancona, sono le Marche, no? La crisi industriale la vediamo già da prima, naturalmente, insomma, sono problemi che si trascinano da tempo. Cosa vuol dire 1700 licenziamenti in quel territorio, in provincia di Ancona?
4: Allora, in 1700 licenziamenti sono in tutta Italia, su un gruppo di 4.400 persone, 4.500, fanno parte dei 3.000 esuberi annunciati nella zona EMEA, cioè Europa, Nord Africa, tutti i paesi, tutto il mercato dei paesi bagnati dal Mediterraneo, e significa che nei fatti l'azienda sta disimpegnando completamente le produzioni dall'Italia. Sono impattati tutti gli stabilimenti del gruppo. Abbiamo uno stabilimento a Solaro dove si fanno lavastoviglie, abbiamo lo stabilimento a Susegana in provincia di Treviso dove si fanno frigoriferi, a Porcia si fanno lavatrici, a Forlì tutto ciò che riguarda il mondo cottura, e a Cerreto d'Esi nel Fabrianese si fanno le cappe. Significa che ogni fabbrica verrà più o meno dimezzata della propria parte produttiva, e lo stabilimento di Cerreto d'Esi, appunto nella provincia d'Ancona, verrà completamente chiuso. Quindi 170 persone, nello specifico, è un di cui di questo 1700, saranno completamente senza lavoro in un territorio dove i processi di desertificazione industriale avanzano da un ventennio. Perché è vero, adesso ci sono dinamiche che hanno acuito in una maniera impressionante la crisi, però è altrettanto vero che i processi di desertificazione per quello che riguarda l'elettrodomestico sono cominciati intorno al 2005-2007 con il fallimento dell'Antonio Merloni, poi tutte le riorganizzazioni che sono seguite, la vendita di Indesit a Whirlpool degli americani, poi Whirlpool a Beko, tutta la vertenza Beko che c'è stata adesso. Teniamo conto che è un territorio dove ci sono su 30.000 abitanti scarsi più di 3.000 disoccupati.
2: Solaro, la sede di Solaro, siamo qui in provincia di Milano, domani mattina sentiremo anche noi i lavoratori e le lavoratrici di quello stabilimento che hanno annunciato un'ora di sciopero e poi dopodomani 8 ore di sciopero, dunque si rischia il dimezzamento anche lì?
4: Dimezzamento produttivo da tutte le parti più o meno. Adesso sui vari asset produttivi è difficile entrare nello specifico perché non ci siamo entrati più di tanto. La discussione sicuramente è stata rimandata al Ministero, quindi dei numeri ce l'hanno dati, però forti ricadute occupazionali ci saranno da tutte le parti. Questo significa mettere gli stabilimenti nelle condizioni di non essere più sostenibili. Noi abbiamo la paura e l'impressione che anche le operazioni che le multinazionali fanno di dire tagliamo delle parti per essere sostenibili adesso, quantomeno nel medio-lungo periodo, siano dei fatti delle dismissioni in due tempi, quindi il rischio è molto concreto. Il problema è che se non ci saranno nel giro di brevissimo tempo delle politiche industriali vere, soprattutto aprendo una discussione sui costi dell'energia, della logistica, della ricomposizione della filiera, soprattutto per quello che riguarda la componentistica ad alta gamma, tanti asset europei, asset industriali rischiano di andare in forte crisi in Europa e l'elettrodomestico, vista anche la reattività che ha nei confronti dei mercati, rischia di scomparire dall'Italia
0: nel qualche anno. Pierpaolo Pollini Fiom, CGL di Fabriano, una buona serata, un buon ritorno a casa, visto che, se ho capito bene, eravate in uno stabilimento e dovete
4: Sì, fermare. Siamo in viaggio e siamo pronti domani mattina alle 6 per essere davanti alla fabbrica. Noi domani a Cerreto sciopereremo tutto il giorno e vedremo le iniziative per le prossime giornate.
0: Grazie.
4: Avremo anche momenti di visibilità verso l'esterno. Grazie a
0: Ci
4: voi,
0: sentiamo
4: alla
0: ancora.
4: Prossima.
0: A presto.
2: Tu Luigi non lo vedevi perché era dietro di te, un pallone da calcio che si alzava con delle mani che picchiava subito, credo fosse il fratello di
1: Era un
2: di
1: richiamo.
0: Era il richiamo della foresta.
2: Eccolo lì il pallone.
1: Eccolo, è ricomparso il pallone.
2: Queste mani che agitano un pallone.
0: Bambino Giovanni, vuoi andare a giocare a pallone? Vuoi rimanere qua con noi?
5: No, rimango qua.
0: Bene. Senti, ma tu di che cosa vorresti sentir parlare in radio? O di che cosa vorresti parlare tu? Se domani ti diciamo fai una trasmissione, di cosa vuoi parlare?
5: Non ho idea.
0: No, ci devi un po' pensare.
5: Rimarrai lì tutta la notte a pensare che poi domani forse qualcosa viene fuori.
0: Ma qualcosa di serio o qualcosa di divertente?
5: Ci devo pensare anche a quello.
0: Anche a quello. La musica?
5: La musica metto quella che trovo.
2: Dai, non hai già un cantante preferito, un gruppo preferito?
5: No.
2: A casa cosa ti fanno ascoltare?
5: Ma a casa più cose.
2: Oltre a Radio Popolare.
5: Oltre a Radio Popolare.
0: Allora, anche per Bambino Giovanni il suo futuro, il suo equilibrio, futuro, la crescita, abbonatevi a Radio Popolare, così Radio Popolare continuerà a esistere nei prossimi decenni, non soltanto nei prossimi anni. Radiopopolare.it, lì si trova il sito, lì si trova tutto, le istruzioni per farlo velocemente, bastano i dati bancari un attimo. Mentre c'era un ascoltatore che faceva una domanda tecnica relativa all'abbonaggio, però io adesso la devo recuperare.
1: Quella
0: questa domanda.
1: IBAN.
0: Sì, com'è che era?
1: No, è un abbonato Silvano che chiede, la banca gli ha cambiato l'IBAN e vuole sapere cosa deve fare.
0: Allora, per questa domanda si fa una mail a abbonamenti@radiopopolare.it, lo ripeto, abbonamenti@radiopopolare.it, scrivilo lì e ti rispondono le persone competenti, perché noi adesso rischiamo di
1: dire non siamo cazzate. Competenti
0: no. Hai alzato la mano, Bambino Giovanni?
5: No, che lì mio fratello che fa il credito.
0: Ah, ok. Ma pensavo volessi dare la risposta sull'IBAN.
2: Forse voleva dare la risposta sull'IBAN.
1: Voleva veramente
2: avvicinando.
5: No.
2: Ogni volta che senti IBAN si avvicina un po' al microfono. Forse diventerà
5: un
2: bancario.
0: O un bancario o uno che fa la radio, le due.
5: Guarda, ma adesso voi puntate ai 100 o ai 70 anni?
0: Noi puntiamo ai 100 anni.
5: Ok, e poi 150.
0: E poi 150, si va avanti di 50 e 50, poi 200.
5: E arriva a 1000, no?
0: Sì. Fra 1000 anni chissà dove saremo, saremo tutti digitali?
5: Può essere.
0: Però comunicheremo lo stesso tramite qualcosa di simile a una radio.
2: Da Marte forse, ci sarà una radio popolare Marte.
0: Marte rossa, d'altronde. 20 e 29, ci fermiamo un minuto e due secondi per la pubblicità, poi torniamo.
6: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario, il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.
7: Ti piacerebbe un mondo nuovo dove possiamo convivere con gli altri animali ma con giustizia e rispetto?
8: Allora vieni mercoledì 13 alle 21 al nostro auditorium di Via Ollearo 5. Dalla filosofia all'etica vegan, passando per gli animali salvati a quelli da salvare, fino alla psicologia per capirci meglio.
7: Ti aspettiamo alla serata Zampa Libera Tutti con tanti ospiti. Garantisce Considera l'Armadillo.
8: Ingresso gratuito con prenotazione sul sito di Radio Popolare.

0: Rientriamo, bambino Giovanni è andato via, peccato perché poi col fratello era iniziato un interessantissimo discorso su quale sia il cibo di Milano più importante, pare sia il kebab.
1: No,
2: il sushi.
1: È il sushi.
3: Ma quello era cibo e geopolitica, perché cosa ci ha detto bambino Guglielmo? Che futuro sarà dell'Asia e quindi il sushi, Stati Uniti in declino perché il panino con l'hamburger scende.
2: Però comunque batte la pizza panino con l'hamburger.
3: Esatto, e questa è la cosa un po' particolare. Quindi declino anche comunque italiano, perché hamburger e kebab in salita. Quindi l'area medio orientale sale.
0: Però non è primo, perché è un po' pesante, no. Ti rimane sullo stomaco, c'è la cipolla.
3: Vabbè, del resto forse in questo momento il cibo milanese per definizione è proprio il sushi.
0: 0233 001 001 per chiamarci in diretta in questa altra mezz'ora, dove anche ascoltatore di Sesto Fiorentino Fabrizio se n'è andato, ma non se n'è andato mica per altro, perché è sceso di sotto dove c'è la DJ set tutte le sere a partire dalle 19, da qua a venerdì facciamo un DJ set e poi ci saranno anche un sacco di incontri e dibattiti.
2: No, poi adesso fino alle 21 c'è il microfono aperto dal vivo, che c'è anche quello tutte le sere dalle 20 alle 21. Stasera si sta parlando della Radio Popolare, la vostra impresa, il suo futuro. E
3: stasera ci sono Lorenza Ghidini, esatto, e Massimo Bacchetta a parlare del rapporto con gli abbonati. Domani sera, mi raccomando, non perdetevelo, non perdervelo, dovete venire qui, il sottoscritto e Alessandro Braga per parlare del rapporto tra Milano e la radio.
2: Dovete venire perché non è in onda questo microfono aperto, è solo dal vivo. Poi dopo ci sono le serate, dalle 21 ci sono le serate in auditorium.
3: Sì, è la prima volta che facciamo, credo da un po' di anni, questo momento di confronto, ascolto con voi ascoltatori e ascoltatrici su vari temi. E appunto domani dalle 20 alle 21, se avete voglia di chiacchierare un po' su come facciamo informazione riguardo la città di Milano, in generale del territorio, però in particolare a Milano, appunto ci saremo io e Alessandro Braga a parlarne con voi.
0: Quale occasione migliore portare la critica dal vivo a
3: Metro Regione? Ma tu ce l'hai su con questa
0: critica? Ma io la
3: critica.
0: Voglio, io
3: stai
0: la
3: chiamando
0: desidero.
3: Le telefonate critiche, ma
0: sì,
3: non arriverà.
0: Allo 02 33 001 001, la mia regola non scritta da sempre è: se non arrivano chiamate critiche io mi preoccupo, perché se sembra che in apparenza vada tutto bene, forse chissà che cosa sta succedendo.
3: Se non litighiamo un pochino, siamo contenti.
0: La pubblicità, la politica, oltretutto qua questa sera abbiamo Roberto Mangione che si occupa di Metro Regione, io che mi occupo più che altro di temi di politica interna, Martina Stefanoni che è la voce di esteri, quindi proprio
2: possiamo
0: l'informazione
2: sulle critiche
0: al gran completo.
3: Il prima... local per definizione, come si diceva negli anni 2000.
0: La prima ce la siamo presa noi, cioè noi, uso il plurale, maiestatis, sulla Biennale di Milano, di Venezia,
3: sì.
0: Venezia, questione giù, il padiglione russo, eccetera, eccetera. Ma vuoi che vada tutto bene a Metro Regione?
3: O alla Triennale di Milano?
2: Figuriamoci.
0: Comunque, a parte gli scherzi, se volete parlare con noi, lo 02 33 001 001 è il numero per la diretta. Il 331 62 14 013 è il numero che invece si usa per Telegram, per WhatsApp e per gli SMS. In questa mezz'ora insieme, dove tra poco vi facciamo sentire anche una intervista importante che magari avete già ascoltato in parte a Metro Regione, Roberto, con chi?
3: Sì, abbiamo intervistato già la Kant, che è quel signore orafo italiano, ha un negozio nella zona di Città Studi qui a Milano, che suo malgrado è rimasto protagonista sabato pomeriggio di quello che lui stesso ha definito un abuso di potere, perché era con i suoi due figli minorenni, 13 e 10 anni, in via Tadino, fuori dal ristorante Baobab. Quando arriva lui al ristorante ci sono già delle volanti della polizia con dei poliziotti che stanno discutendo, insomma anche lui fa delle domande, in particolare al poliziotto che stava gestendo quell'operazione di polizia, e la situazione in fretta degenera, nonostante lui abbia consegnato anche, avesse consegnato anche i documenti a uno dei poliziotti, finisce con la faccia a terra, un altro con buttato su una delle auto della polizia, insomma alla fine ne portano via 4, si fanno 12 ore in questura per poi scoprire che appunto 12 ore dopo già la canta un cittadino italiano, l'hanno portato anche all'ufficio immigrazione per fare tutte le verifiche del caso, però come dice lui nell'intervista stavolta hanno beccato la persona sbagliata, perché appunto lui è italiano, ha un negozio piuttosto noto nella zona di Città Studi e ha deciso di denunciare anche questi poliziotti che hanno partecipato all'operazione, quindi insieme agli altri 3 fermati adesso stanno sentendo un avvocato e così dice insomma che probabilmente farà una denuncia, lui dice, perché insomma idealmente vorrei che non ricapitasse più, i miei figli, dice nella nostra intervista, cresceranno qui in Italia, io amo l'Italia, se no non sarei qui, non avrei preso la cittadinanza, ma vorrei che certe cose su base etnica non accadessero più.
0: Allora a questo punto, visto che l'hai lanciata, dobbiamo sentirla, perché è inutile cambiare di nuovo argomento, sentiamo questa intervista con Gianla Canta. L'hai fatta tu?
3: L'ho fatta io, sì.
1: Allora, sabato è il giorno in cui anche lavoro, quindi dopo il lavoro
3: finisco alle 7 dal lavorare. Sì, però è bella, si ascolta.
1: E vado a prendere i miei figli per andare a mangiare insieme cibo africano. Essendo mulati, che loro mamma è italiana, quindi cerco anche ogni tanto di dargli un po' la cultura africana tramite il cibo o altre cose. Ecco, siamo arrivati, c'erano già poliziotti lì, da quello che ho capito dopo che mi ha raccontato il proprietario, che stava già litigando con altri 2 senegalesi che avevano ordinato il cibo da portare via e stavano aspettando davanti al ristorante, e lui arriva, li caccia via, non potete stare qui. E io sono arrivato, questi non c'erano già, non già andati. E ho arrivato, c'erano almeno 7-8 poliziotti davanti al locale con questo tizio qua che si chiama Angelo De Simone. E da lì sono venuto, sono entrato, l'ho guardato, l'ho riconosciuto perché abbiamo già avuto altre discussioni. Perché io vado sempre a mangiare lì anche in pausa pranzo. E lui è sempre lì a cacciare la gente via, non vuole vedere nessuno per strada, anche camminando. Ti dice non puoi stare qua, vai via. Una volta ha usato anche una parola molto forte, voi senegalesi siete peggiori, quindi per me sono delle proposte razziste per me.
3: Ma cosa vuol dire sempre lì? Farai controlli di polizia che deve fare per lavoro?
1: E lì dice che fa questo, io non ho nessun problema con uno che fa controllo, perché per carità ci vuole la sicurezza anche in questo paese, io ci vivo, i miei figli ci vivono, quindi ben venga per questo, ma è il modo in cui parla la gente, il modo in cui si presenta, questo che fa la differenza. Un controllo, un poliziotto viene, si presenta, un documento, ti chiede il documento, lui lo dai e ci fa il controllo e basta.
3: E tu, ma quando sei arrivato, tu eri con i tuoi figli anche?
1: Sì, sì, io.
3: Quanti anni hanno i figli?
1: Uno è più grande, maschio, ha 13 anni e la piccola 10.
3: Quindi, e quando sei arrivato lì sul posto, che cosa hai detto? Che cosa hai fatto?
1: Allora, io sono entrato, l'ho guardato e ho detto, ma sei ancora qui? Sei sempre qui? Mi dice, facciamo un controllo. Ho detto, ok, va bene, fate il controllo, ma con tutti i locali, non solo un locale dove ci sono i ragazzi di colori. Perché non ti ho mai visto fare controllo in un locale dove c'è un bianco, un cinese, un qualcosa del genere. Perché in questo via lì ci sono tanti ristoranti italiani anche, che è abbastanza vicino al coso, ma non c'è mai stato controllo, non l'ho mai visto fare controllo.
3: Quindi sei arrivato e hai detto, ma sei ancora qui? E lui cosa ha risposto?
1: Ho detto, sei ancora qui? E lui mi dice, facciamo controllo. Ho detto, ok, va bene, controllo, però per tutti, non solo per tanto i senegalesi oppure gli africani solo, perché io ti vedo sempre qua, che stai disturbando questa signora, perché la sua attività funziona di più il sabato sera. Quindi se tu sabato sera ti presenti così davanti al locale, vuol dire che non vuoi che questa persona lavora. È una persona che lavora seriamente, paga le tasse, non merita questo trattamento. Quindi ha già mandato tanti controlli lì per fare dispetti, per trovare qualcosa che non va, ecco. Ma questo è apposta, con tutti i documenti, con tutti i regolamenti di un locale che vende cibo. E quando gli ho chiesto, mi ha detto facciamo il controllo. Ho detto ok, ma controlli con tutti? Non soltanto per senegalesi, perché tu sembra che ce l'hai con i neri. E non mi ha risposto, e poi un altro poliziotto è arrivato e mi ha detto: dammi il documento. Io ho tirato il mio portafoglio di fretta, non l'ho dato la carta d'identità, ma l'ho dato la patente. Non me ne sono accorto neanche. E ho guardato la patente e mi dice: io ti porto via.
3: Ah, tu gli hai dato la patente e loro ti hanno detto allora ti portiamo in questura.
1: Sì, l'ho dato la patente mentre che ho girato, ho detto: ma tu sai che in Africa ci sono tanti italiani che stanno lì, hanno la loro attività e stanno bene, nessuno li rompe. E sento un poliziotto, quello lì va identificato, non so il suo nome, uno con la barba, è stato molto violento con tutti, anche gli altri due amici che li hanno arrestati, che non c'entrano niente, sono arrivati per mangiare, appena sono arrivati hanno visto la scena, stavano cercando di capire cosa è successo, uno l'ha buttato, come vedete nel video, l'ha buttato sulla macchina con una violenza che non ci voleva tutto questo. E lì uno mi metteva le manette, io dicevo: ma che cavolo fai? E in 3-4 mi hanno saltato addosso per mettermi giù. Ma io non ho fatto nessuna resistenza, mi sono lasciato una sella menotta e poi, quello che hai visto il video, mi hanno portato in macchina e me ne portato in questura. E poi è arrivato altre tre miei amici. Uno è stato, tra l'altro, il marito della proprietaria del ristorante, perché ha visto la scena, ha detto: non è giusto quello che fate. Hanno detto: ti portiamo via anche tu. Così.
3: Ma alla fine in questura eravate in quanti? E
1: In quattro. In quattro.
3: gli altri avevano dato i loro documenti, che tu sappia, oppure no?
1: Ma sì, ma non era controllo di documento. Loro usano questa parola, ma non era controllo di documento, te lo dico io. Controllo di documento, uno si ferma, ti chiede i documenti, lo dai, ti controllo e poi ti lascia andare. Se c'è qualcosa che non va, ti dici: devi seguirci, seguirci in macchina. Ma nessuno ti ha detto. Ma in questo momento lì, vedendo i miei figli, almeno potevano avere l'intelligenza di dirmi: puoi seguirci in macchina, così almeno io li seguo, oppure si dicono no, possono dire che ho fatto resistenza.
3: E i tuoi figli, i
1: Ma in questo caso
3: minorenni, sono rimasti.
1: si è detto: ma in questo momento lì, vedendo i miei figli, almeno potevano avere l'intelligenza di dirmi: puoi seguirci in macchina, così almeno io li seguo, oppure si dicono no, possono

0: Ho visto il video che piangevano.
1: Cioè, è una cosa bruttissima. La cosa che mi fa più male è che ci sono scene davanti ai miei figli, che mia figlia è rimasta traumatizzata di questo, che il giorno dopo, quando mi ha visto, ha detto: sei andato a mangiare baba? Mi ha detto sì. Mi fa: c'erano poliziotti? Ho detto: no, non c'erano. Quindi non so che trauma può causare questo nella testa dei miei figli. Andrò in via legale a vedere cosa la giustizia può fare su questo, ma non la lascerò passare di sicuro.
0: Vuoi fare una denuncia? Per
1: Sicuramente sì, per forza.
0: te è stato... Che cosa è stato?
1: Un abuso di potere, una violenza che non ci voleva, una mancanza di rispetto, un trattamento disumano, il razzismo, tutto, c'è tutto in questo caso. Neanche rispetto per i bambini.
0: Quanto tempo siete stati in questura?
1: Io sono stato 12 ore lì, senza che riescano a neanche identificarmi.
0: Ecco, tu chi sei?
1: Io
0: Raccontiamolo.
1: sono già là, di origine senegalese con la cittadinanza italiana. Sono arrivato in Italia nel 2011, ho fatto la scuola a Valenza, tecnico di oreficeria. Dopo che ho finito, ho aperto la mia attività nel 2013. Quindi nel 2013 io ho la mia attività, pago le tasse, sono a posto su tutto, neanche una multa pagata, non pagato non ce l'ho, perché non mi piace essere fuori legge.
0: In zona città
1: Quindi,
0: studi.
1: sì, città studi, via Filippino Lippi numero 3. Quindi, cioè, hanno beccato la persona sbagliata perché...
0: Quindi non è che tu non volevi dare il documento perché magari non avevi il
1: No, ma
0: permesso di
1: va.
0: soggiorno.
1: No, no, no. Ma io ce l'avevo anche la mia carta d'identità con me, ma me l'ha chiesto di modo che di fretta ho tirato il portafoglio, ho preso la carta, pensavo che l'aveva dato la carta d'identità, invece era la patente. Ma anche se la patente è un documento anche. Io dopo 12 ore ho dovuto dirgli: ma io sono cittadino italiano. E tutti loro mi guardano così con la bocca aperta. Ah, come mai? Perché dopo che 12 ore hanno voluto portarmi in ufficio immigratorio. Ho detto: ma perché mi portate in ufficio immigratorio? Io sono un cittadino italiano e mi guardano, ma come mai? Ho detto sì, ho detto, ma con 12 ore voi non potete identificare che io sono cittadino italiano. E da lì hanno voluto farmi firmare un verbale che hanno raccontato delle cavolate, che ho fatto resistenza di cose del genere, ma io non l'ho voluto firmare, non l'ho firmato.
0: Prima
1: Questo.
0: dicevi che da un po' che vanno avanti questi controlli di questo tipo, da quanto, secondo
1: Ma
0: te, da quello che
1: sì, ma
0: sai,
1: io
0: da
1: sono
0: quanto
1: d'accordo.
0: tempo?
1: Allora, da un po' di mesi, secondo me. Quindi da un po' di mesi, sono un anno che vedo questo signore qua. Però da un po' di mesi si è intensificato questo coso qua, che li vedo quasi tutti i giorni lì. Quasi tutti i giorni. Però il modo in cui fa non è così che si lavora. Dispiace.
0: Qual è la cosa che ti lascia più amarezza di quanto ti è successo?
1: La cosa più amarezza ovviamente è questa scena che hanno visto i miei figli, questa scena qua a me che mi umiliano, ma non c'è problema, che mi mettono le manette, ma farlo così davanti ai bambini per me è una cosa molto brutto, ecco, molto non umano. Potevano soltanto chiamarmi, vieni seguici in macchina e l'avrei seguito senza problema, perché io, come ti ho detto, sono pulito 100%. E questa scena qua, quindi per... Quello, devo fare questa denuncia non solo per me, ma per anche i miei figli, per questo coso qua, perché loro vivono qua e crescono qua e un domani diventeranno anche grandi. Quindi non vorrei che succeda o capita a qualcun altro questo coso qua.

0: Roberto, era l'intervista con Gia Lacante, il cittadino italiano di origine senegalese che è stato fermato in maniera un po' brutale, diciamo, arrestato malamente. Si sono viste queste immagini di poliziotti che gli mettevano il ginocchio sulla schiena per terra mentre lo ammanettavano, lo portavano via a Milano. Alcuni dicono si tratta di profilazione razziale quando la polizia agisce così, no?
1: Il sospetto è quello, perché appunto in questi controlli che principalmente vengono

0: vengono fatti nelle zone rosse, ma via Tadino non è specificamente una zona considerata come tra quelle rosse, poi spesso viene fatta in quel modo, quindi negozi gestiti da persone straniere, in particolare africane, perché poi su altre tipologie di stranieri invece vanno meno. Una cosa che non ho detto prima, abbiamo sentito insomma anche la questura che per il momento però non rilascia una ricostruzione ufficiale su quanto accaduto, quindi vedremo magari anche domani.
1: Tu hai detto un sacco di roba, c'era il microfono aperto, però non si è sentito, pare, perché gli ascoltatori...
0: All'inizio c'era il mio microfono aperto.
1: Mentre tu commentavi, però pare che non si sia sentito.
2: Per fortuna che ci sono gli ascoltatori che ce l'hanno detto.
1: E per fortuna che non si è sentito.
0: No, ma figura.
2: Ha detto niente.
0: Più che altro che stavo rovinando la mia stessa intervista.
1: Infatti. Che trovate anche sul sito, perché tra naturalmente la quantità di prodotti che noi realizziamo... Ormai da tanti anni non c'è più solo la radio, c'è il digitale, c'è la newsletter per chi è abbonato, che tutti i giorni fa una sintesi del lavoro giornalistico della redazione, c'è il sito con le pubblicazioni di diverse notizie, ci sono i social che servono per veicolare tutto questo.
0: Sarebbe magari anche interessante sentire, magari adesso non c'è nel tempo, magari qualcuno l'ascolto invece c'è e ci vuole chiamare, sentire qualcuno che, come dire, magari in un certo senso c'è anche, non dico scoperti del tutto tramite i social o il sito, però magari ha una idea di Radio Popolare, ha una lettura, non solo un ascolto di Radio Popolare, una conoscenza che magari si basa molto su quello che carichiamo sui social network, Instagram e Facebook, e su quello che pubblichiamo sul nostro sito internet radiopopolare.it. Magari qualcuno all'ascolto c'è che ha un ascolto di questo tipo, una lettura di questo tipo.
1: Chiamare in diretta, il numero è lo 0233 001 001, mentre per scrivere il numero è il 331 6214 013. Tutte le piattaforme, quindi Telegram, WhatsApp, SMS, beh, ci sono altre, cioè Signal, così noi non le usiamo ancora per il momento, Martina. Vabbè.
2: Non abbiamo i nostri canali della radio, li usiamo.
0: Abbiamo Telegram, un gruppo Telegram.
2: Sì, no, Telegram sì.
1: C'è un gruppo Telegram, un gruppo WhatsApp.
2: Beh, su Telegram arriva anche la newsletter.
0: Dove arriva la newsletter, dove vanno alcune notizie. E
2: anche su Substack c'è la newsletter.
0: Su Substack, che per noi è anche, come dire, anche giornalisticamente è una novità, perché noi siamo abituati a parlare e invece il linguaggio sui social soprattutto è molto diverso rispetto a quello parlato. Noi siamo abituati a scrivere, cioè a scrivere anche poco, a fare sintesi, a semplificare, e sul web si scrive in un altro modo, quindi anche per noi a volte, anche per noi è un misurarsi con un qualcosa di diverso rispetto a quello al quale eravamo abituati a fare soltanto con la radio.
1: Sì, poi la scrittura della radio va bene sui social, secondo me, invece magari se ti devi confrontare appunto con questi altri strumenti tipo Substack, allora magari le cose,
2: vabbè, ma Substack
1: non cambiano, però
2: solo per le newsletter praticamente, cioè una piattaforma di newsletter, però è utile, cioè si raccolgono tutte le newsletter in uno stesso posto sostanzialmente, meglio rispetto all'email che poi si ingolfa di cose.
0: Io lo vedo su alcuni temi anche locali, che a volte c'è quasi più percezione di quello che mettiamo sui social rispetto a quello che finisce in onda, perché magari non tutti sentono il notiziario locale, metro, regione, e quindi pensano che di quella cosa non ne hai parlato, poi magari quando ne parli vedono soltanto sui social una cosa che è stata fatta, che magari non è il totale della produzione che abbiamo fatto, ma magari una parte soltanto, e allora non avete parlato di
2: ma infatti
0: parte.
2: I social andrebbero visti come la vetrina della radio, che poi ti fa vedere una cosa che abbiamo fatto e poi ti spinge ad ascoltare la radio, perché chiaramente non è che possiamo mettere sui social o sul sito tutto quello che poi mandiamo in onda,
0: come una bella torta fuori dalla pasticceria.
2: Esattamente,
1: tutto no, molto si potrebbe mettere, naturalmente servono risorse, perché è una cosa che va come sottolineata, è che tutto questo lavoro non è gratis, ci sono una serie di persone che sono applicate a questo, che lavorano su questo progetto, e quindi sono state delle nuove assunzioni, il che è un bene in un'epoca insomma in cui il lavoro è un bene sempre più scarso, però costa naturalmente il lavoro, è per questa ragione ulteriore. È il caso che vi abboniate se volete che tutto questo rimanga, e magari si sviluppi anche, e per abbonarsi la cosa più semplice da fare è andare sul sito radiopopolare.it e lì seguire immediatamente le istruzioni. Vogliamo arrivare quest'anno, ed è la prima volta che facciamo così, lo dichiariamo, qual è l'obiettivo, a una cifra che è simbolica, 1975, entro la fine dell'anno. Perché? Perché nel dicembre del 75 da un notaio a Milano si firmò l'atto di nascita di Radio Popolare, poi le trasmissioni iniziarono nel 1976, per questo che si calcolano 50 anni da oggi. E come diceva Bambino Giovanni, ma voi volete arrivare a 100?
2: Sì. Allora fate 1000.
0: E poi 150 e poi 1000, sì sì sì.
1: E allora ci vogliono i soldi. Oggi sono gli euro, fra 500 anni chissà che cosa si userà.
0: Le cripto.
1: Beh, quelle già, però già
2: non sono già passate le cripto.
1: Infatti, è già roba vecchia. Ci bastano 90 euro l'anno, anche se, insomma, 90 euro l'anno comincia a essere una cifra un po' strettina, anche perché è da un sacco di tempo che c'è questa cifra qua.
2: Sì, l'unica cosa che non è aumentata è l'abbonamento alla radio.
1: È aumentato tutto, tranne questo, quindi se...
0: Tranne...
1: Cosa non è aumentato?
0: Gli stipendi, forse.
1: Gli stipendi non sono aumentati.
2: Gli stipendi e l'abbonamento alla radio popolare.
1: Quindi noi non mettiamo un aumento così di imperio, decidiamo noi che si va a 120, naturalmente, perché molte delle persone che ci finanziano hanno ancora gli stipendi di prima, se non peggio. Però sì, chi può fa da sé e arriva dai 120 in su, noi siamo felici.
0: Avevamo fatto poche settimane fa una mini campagna per un ritocchino a 107,6, era stata l'idea di un ascoltatore durante l'ultima campagna abbonamenti, che aveva detto: cavoli, ma se tutti noi abbonati a 90 euro lo portassimo a 107,6, beh, non sarebbero, insomma, sarebbero un buon quantitativo di soldi in più che ogni anno vi entrerebbero. E quindi abbiamo poi raccolto questa idea, e devo dire che in diversi si sono,
2: sì, perché poi per
0: sono riusciti ad alzarselo.
2: Per il singolo non sono neanche 50 centesimi al mese praticamente in più rispetto a quello che già è. Quindi è una cosa fattibile.
0: È sempre meno di un caffè in più.
1: Però il caffè è importante.
0: Senti, sul sito, io dico senti così come se mi stessi riferendo a un mio amico, però insomma chi ci ascolta tutto sommato un po' lo è, almeno lo speriamo.
1: Sentite, usiamo il plurale, sul sito non c'è naturalmente soltanto il modulo dove abbonarsi da compilare, quello con i dati bancari, ma c'è anche l'elenco di tutte le iniziative. Prima Martina e Roberto spiegavano che quest'anno c'è questa formula del microfono aperto dal vivo tutte le sere da qui a venerdì, dalle 20 alle 21. Domani c'è proprio Roberto insieme a Braga, Alessandro Braga, su Milano. Poi sul sito vedo che mercoledì ci sono Chiara Manetti e Matteo Villacci in Radio Popolare e i giovani. Perché non ci sei anche tu, Martina, tra i giovani?
2: Perché io ormai vengo anche sulla stessa età di Chiara, però basta, ormai sono considerata vecchia.
1: Lei è giovane, tu invece sei un po', diciamo, passata ormai. Dalle 20 alle 21 di giovedì invece ci sono Nicola Vecchia con Claudio Agostoni, Radio Popolare e la musica, uno di quei nodi, no, importantissimi. E poi invece il venerdì dalle 20 alle 21 all'Auditorium sempre il microfono aperto dal vivo è con Lorenza Ghidini e Sciocchi Senussi, quindi la direttrice e il direttore dei programmi, il palinsesto e le trasmissioni Radio Popolare. E qui vi potete scatenare, naturalmente.
0: E qui possono arrivare le critiche finalmente, ma neanche una critica ti è arrivata, Luigi. Ma come?
1: Zero!
2: Ma non sei, no, io Luigi una l'ho vista di una da volta. Qualche parte.
1: Allora, una l'ha vista.
0: Andavi in onda, incendiavi queste frequenze, adesso manco una critica.
2: Non c'è più il sangue di una volta.
1: Beh, vogliamo parlare dell'antivirus? No! Non
2: no,
1: attualmente. Allora,
2: comunque non hai detto che oltre al microfono aperto dal vivo, poi dopo dalle 21 ci sono le serate, quindi si può anche venire per le serate.
1: Un momento, allora ci arrivavo. Allora.
2: Mancano 3 minuti.
1: E ricominciamo, vai Martina, le serate, a cominciare da questa.
0: Questa è di Lecco, è precisa.
1: Sì.
0: Siamo in due di Lecco in questo studio.
1: Sono
0: occhio.
1: In minoranza. Sì. Vai Martina, le serate, a cominciare da stasera.
2: Vabbè, stasera inizia tra 3 minuti, quindi se siete qua vicini potete ancora venire. C'è il suggeritore Night Live, 30 anni di Atir Teatro con Ira Rubini che conduce. Ma diciamo domani, per chi non è proprio lì che sta per venire, allora domani c'è Parole e Musica contro la guerra, condotto da Cinzia Poli e Claudio Iampaglia, una serata di musica live dei The One Droppers, la band più ska e jamaican boogie della penisola, mi dicono.
0: Queste sono parole tue.
2: Mie, tutta farina del mio sacco, con gli interventi di Giorgio Monti, vabbè, lo conosciamo, coordinatore medico di Emergency dalla Striscia di Gaza, Simonetta Gola, responsabile comunicazione di Emergency, che ci raccontano la campagna Ripudia, dedicata all'articolo 11 della Costituzione. Poi mercoledì, dopo il microfono aperto sui giovani, c'è l'Armadillo Live, che propone Zampa Libera Tutti, un altro mondo è possibile? Punto di domanda, con ovviamente Cecilia Di Lieto, ma anche tanti altri ospiti come Gianfranco Mormino, docente di filosofia morale all'Università Statale, Anna Maria Manzoni, psicologa, psicoterapeuta e scrittrice, e Sara D'Angelo, presidente della Rete dei Santuari degli Animali Liberi, e Paolo De Giuli di Extinction Rebellion. Queste serate dalle 21 bisogna prenotarsi, mentre quella dalle 20 alle 21 non c'è l'obbligo di prenotazione, dalle 21 meglio prenotarsi.
1: C'è il modulo sul sito, c'è sempre il modulo sul per sito. Prenotarsi anche.
2: Esatto. E poi giovedì live pop Roberto Colella in concerto, conduce Claudio Agostoni, autore, compositore, polistrumentista, per 12 anni frontman della band napoletana La Maschera. Roberto Colella.
1: Che è La Maschera?
2: La maschera.
1: No, magari è La Maschera e noi non lo sappiamo.
3: Abbiamo 50 secondi, qualcuno all'ascolto sicuro lo sa.
2: No, effettivamente La Maschera sarà.
1: Sarà La Maschera,
2: probabilmente
1: così.
2: Il napoletano mi ha tratto in inganno, pensavo di leggere con
1: La Maschera.
2: La Maschera.
1: Andiamo a chiudere con l'ultimo, Martina, quello di venerdì.
2: Asta povera ma bella, coi cimeli di Radio Pop, conducono ovviamente Alessandro Diegoli e Disma Pestalozza, quindi un'asta con tutti i reperti che arrivano dai magazzini di Radio Pop.
1: Questa è bellissima, io vorrei partecipare all'asta per recuperare quella incredibile radio di cartone che realizzammo una volta, cioè tu compravi il gadget, spendevi una quantità di soldi senza senso e dentro c'era una radiolina di cartone grande, cioè 5 centimetri da comporre, e era una cagata pazzesca, e la gente ci dava tantissimo per quella roba.
0: Cioè poi avevi una radio di cartone.
1: Sì, finta di carta da mettere sulla mensola.
2: Che fregatura.
1: Insieme a tutti i monili della nonna.

0: Questa è la sigla dell'abbonaggio 2026 che vi accompagnerà nelle prossime ore, nei prossimi giorni, ascoltatrici e ascoltatori, per dirvi la cosa più semplice del mondo: abbonatevi a Radio Popolare. Ciao da Luigi Ambrosio,
1: Martina Stefanoni,
2: Roberto Maggioni, ciao.

0: Oh, buonasera, buonasera, buonasera, benvenute, benvenuti a tutti coloro che sono, a tutte che sono all'ascolto da casa o da dove vogliono loro. In realtà si dice da casa, ma mi rendo conto che anche questa è una definizione limitante. Adesso poi ne parlerò con i nostri ospiti, con le nostre ospiti, ma prima di tutto io devo chiedervi, ascoltatori che siete qui, ascoltatori che sono in cortile a bere le cose dell'Ape Bedda come se non ci fosse un domani, ma ci sarà un domani se vi abbonate a Radio Popolare, mamma mia, proprio veramente i salti mortali, che mangiate le cose dell'Ape Bedda e così via. Benvenute, benvenuti al Suggeritore Night Live versione extra large, perché siamo in abbonaggio. Le serate, che vanno tutte in diretta, come vi diceva Lorenza un attimo fa, vanno dalle 21 alle 22:30. Ogni serata avrà degli ospiti importanti. Prima di tutto però, dicevo, a voi che siete in sala chiedo un applauso per il nostro tecnico Zacca, perché ha fatto un miracolo. Ve lo posso dire, perché noi vi diciamo sempre tutto, però dovete tenere, per favore, fatemi vedere che tenete le dita incrociate, oppure fate altri scongiuri che non voglio vedere, grazie. Teniamo tutti le dita incrociate, perché pochi minuti fa è saltato completamente il mixer dello studio Acquario, rischiavamo di non andare in diretta, e Zacca è riuscito a montare una nuova regia e farla funzionare in minuti 6,30 secondi circa. Altro. Dato che noi usiamo tanto questo auditorium, come sapete, insomma, ci facciamo i live, quelli che sentite al pomeriggio, ci facciamo le serate, facciamo un sacco di cose, non potevamo trovare compagni di strada migliori per aprire questa nostra settimana di abbonaggio, che è cominciata oggi. Quindi se conoscete qualcuno che non ha l'abbonamento stasera, me lo potete dire, così io lo dico in diretta, e magari ci ascolta secondo il vecchio sistema della delazione. Ma perché questa sera noi vogliamo davvero festeggiare una compagnia che ha, direi, dei tratti addirittura epici nella sua storia, perché quello che hanno fatto al Teatro Ringhiera è qualcosa che non ha fatto nessun altro a Milano, questo lo possiamo dire chiaramente, cioè il loro impegno sul territorio con tutte le persone che vivevano nella zona intorno al teatro, la piana, le mille cose che hanno fatto, ma anche quello che hanno fatto dopo, cioè itinerando in attesa che questo teatro, e noi continuiamo a sperarlo, venga ristrutturato e restituito alla compagnia ATIR. Loro hanno compiuto 30 anni, un applauso. Allora, dal giorno in cui hanno cominciato, nel lontano 96, forse quasi anche un po' per scommessa, uscendo dalla Paolo Grassi e decidendo di provare, no, a entrare in un sistema teatrale che, me lo ricordo bene anch'io, allora era ancora molto piegato su spettacoli anche di grande rilievo, ma molto legati a un teatro di regia, inteso come lo si intendeva nei decenni precedenti, molto poco aperto alla nuova drammaturgia, agli esperimenti, ai collettivi, che sembravano una cosa del passato, invece sono molto necessari, noi insomma un po' ce ne intendiamo, e quindi tutto questo è cominciato nel 96. Loro sono usciti in gran parte dalla scuola, la civica scuola Paolo Grassi, altro luogo che in questo momento ha, come dire, delle minacce che incombono, e noi speriamo tanto, ne parliamo spesso, che insomma queste minacce si dissolvano. Scuola che ha determinato la creazione di tante compagnie, di tanti collettivi e anche di tanti singoli che poi sono diventati molto importanti. Fra loro questo esperimento, questo progetto che continua tuttora. E allora le prime cose io vorrei farmele raccontare da Serena Sinigaglia. Voi quasi certamente avete visto dei suoi spettacoli, so che i nostri ascoltatori e ascoltatrici la conoscono bene. Benvenuta, benvenuti.
1: Grazie, grazie. ma sono emozionata, è una festa, Ira, una festa.
0: Ho capito, dimmi qualcosa di quel 96, un po' me l'hai già
1: mamma
0: raccontato.
1: Mamma mia, il 96.
0: Non lo so, è impettinato ancora così? Eri ancora pettinata così o avevi
1: avevo i capelli, ma insomma sempre corti perché non so trattare i capelli, quindi...
2: Sempre rossi comunque li
1: Sì, rossi, quello è vero, ho i capelli rossi, dato, insomma, carino, non lo so se è carino o no. Comunque, innanzitutto bisogna dire che è molto importante, età media di quel 96 nostra, 22 23 anni, eravamo proprio dei
2: pischelli.
1: Bimbi, dei pischelli, e se penso adesso che vedo i miei nipoti, cioè visto che la festa dei 30 anni penso ai miei nipoti.
0: I nipoti artistici intendi o i nipoti veri?
1: No, i nipoti veri. Penso, caspita, che roba. Anche artistici, In effetti.
0: Alla Paolo Grassi avete fatto recentemente una cosa con.
1: Sì, abbiamo fatto figli, con tutti i più giovani, anche siamo così vecchi. Io mi sento vecchissima.
0: Noi
1: però...
0: abbiamo 50 anni, quindi più vecchi siamo noi. Per cui insomma poi puoi rallegrarti.
1: Ma che mi ricordo, scusami, faccio una parentesi, ricordo che quando ero appunto questa giovanissima regista, lessi un articolo, il giovane regista, andai a informarmi, aveva 50 anni e io mi domandai, ma porca miseria, se capisci?
0: Capisco.
1: Comunque, noi abbiamo avuto la fortuna e il privilegio di incontrarci,
0: ecco.
1: Perché questo è importante.
0: Presentiamo la banda.
1: Vai tu. No, fanno loro da soli, guarda, perché qua vige l'anarchia. Pronti? Passo il microfono via.
3: Vai. Sandra. E Sandra Zoccolan. Ecco. Io sono Pilar Perez.
2: Aspa è lei, Maria Pilar Perez Aspa, in questo senso. Io sono Mattia Fabris.
4: Io sono Virginia Zini.
3: Arianna Scommegna e Matilde Facheris.
2: E poi ce n'è tanti altri che oggi non sono qui, ma sono... Quanti sono? Quanti
5: 22,
2: sono quelli?
3: 22.
2: Tantissimi, esatto, che non sono qui, ma sono qui col cuore, dai.
0: Allora, sì, adesso addirittura due microfoni. No, quello è vostro. Quello è vostro. Allora... Loro lavorano anche, e li avrete visti in tanti teatri italiani, sia come ATIR, sia come interpreti, attori, registi, scenografi, insomma, perché poi c'è tutta quella parte lì che è molto importante. Hanno ricevuto tanti riconoscimenti, hanno fatto tanti spettacoli importanti, quindi evidentemente da quel nucleo che aveva un obiettivo come collettivo, sono nate però anche, ed è di solito il segno della salute maggiore, delle possibilità individuali, perché sennò ci si ripiega troppo su no? Lo sappiamo per esperienza, quindi complimenti anche per questo, insomma, stare uniti ma essendo liberi. È un po' quello che tentiamo di fare noi in ogni riunione di redazione, dove però volano, cioè sembra il villaggio di Asterix, dove qualcuno ogni tanto viene legato perché non possa cantare, no? Cioè, per cui non è... Quindi, cosa succederà questa sera? Chiacchiereremo un po' come stiamo facendo adesso, ma non solo, perché ATIR ha portato con sé estratti dai loro spettacoli più famosi, alcuni vi riecheggeranno anche di cose che avete visto magari un po' di tempo fa, altre magari più recentemente. E poi c'è anche della musica, e noi intanto ti ringraziamo preventivamente. Allora, Massimo Betti, grazie.
2: Con la chitarra qua di fianco a noi, che ci accompagna da sempre. E Roberta Faiolo. Alla console, che
3: Socia ATIR, che sta dietro a darci le musiche.
0: Come no, e prima voleva addirittura offrirmi da bere, quindi sono veramente molto carini tutti. Adesso, Serena, se tu vuoi, ti chiederei di introdurre il primo estratto della sappiamo qual è?
1: Se sapessi qual è, però io credo che abbia a che fare con le lacrime.
0: Ecco.
1: Lacrime, estremamente lacrime, ed è questo è come un cammello in una grondaia, che poi è un LP, dillo tu di chi è, vediamo se sei
0: no,
1: pronta.
0: No, dai, dillo tu, di tutto tu, perché io sto controllando l'andirivieni dei microfoni.
1: Di Battiato. È un LP di Battiato, lo stesso LP dove c'è Povera Patria, insomma, dove ci sono un po' di
0: Come no, conoscete canzoni? Ascoltatori, immagino.
1: Sì, E questo è uno spettacolo del 1900, cioè pensato dentro la testa 1995,
0: prima della vostra fondazione.
1: Eravamo ancora a scuola. E poi fatto nel 1998, credo, 97.
0: Forse 7,
1: è proprio un cavallo di battaglia. E ti racconta chi siamo, forse chi eravamo.
0: O chi volevate
1: essere.
0: Non
1: sono così sicura, Mattia.
0: Va bene, ormai è una seduta psicanalitica collettiva, questa di Atir, un po' come quelle che facciamo a Radio Popolare, appunto come nei microfoni aperti. Vi ricordate quanti eravate? No? Sì.
5: All'inizio sei.
1: All'inizio eravamo in sei.
0: Ok.
1: Adesso 22,
0: c'è ancora un microfono da aggiustare. Allora, quando siete pronti mi fate un segno, se no noi continuiamo a chiacchierare.
1: Allora, questo va così. Questi siamo o eravamo noi. Lacrime.
6: Di lacrime non ce n'è mai abbastanza quando vien su.
7: La scoglionatura.
1: È inutile dire, cuore mio, spaccati a mezzo come un uovo, ma mandalo via al vischioso male.
6: Quando ti prende lei, la bestia, non c'è da fare proprio niente.
7: Solo stare ad aspettare.
8: Un giorno ha preso l'altro.
6: E quando arriva, incomincia ad attaccarti la bassa pancia.
1: Ma poi sale su allo stomaco e lo agita come se fosse un frullatore.
8: E poi diventa ansia,
1: che è come un sospiro
6: trattenuto
1: che ti dice vengo su.
6: E poi
1: non viene
7: mai.
8: E il nostro amico Angelo, questa scoglionatura che dà sul neuro duro, la chiamava
7: scolamenti.
1: Eh sì, perché quando arriva non arriva mai in solitudine.
8: No,
1: si porta appresso nevralgie d'ossa,
6: i brufoletti sulle labbra
9: e sul fondo schiena.
8: Ma poi i più gravi mali, quelli della vocina dentro, che ti dice:
7: Chi sei?
9: Dove vai?
7: Cosa fai?
1: Qual è il tuo posto nel gran troiaio?
6: E poi, che farai?
1: Dove vai? Qual è il tuo posto nel gran troiaio?
6: E poi, i mali più deleteri, quelli del non so già mai perché veni al mondo.
8: Né cosa sia il mondo.
1: Né cosa io stesso mi sia.
6: E quando sono davvero gravi, persino?
1: Non so quale sia il mio sesso. Né il mio corpo.
8: Né
7: la cacca mia.
8: Insomma, i disturbi dubitativi della decadenza. E contagia.
7: Ostia se contagia.
1: Eccoci qua, questi eravamo noi, o siamo noi, chissà.
8: Forse un po' lo siamo ancora questi qua,
1: sì, per come va il mondo,
8: per un po' sì.
1: Come va il mondo.
8: Scoramenti a bomba.
0: Cosa è cambiato?
8: Niente, assolutamente niente. Beh, no, ma quello lì è quel sentimento di spaesamento, di non sapere cosa vuoi fare della tua vita, un po'. Lo risolvi e un po' ti accompagna sempre, secondo me. Cioè, poi noi come Atir, tra le mille sfighe che ci sono capitate, questa domanda ce la siamo fatta in continuazione. Dove vogliamo andare? Chi siamo? Qual è il nostro posto? Qual è il nostro posto nel gran troiaio? È una domanda che, se Dio vuole, forse non ti abbandona mai, nel senso che ti tiene sempre... Certo, sarebbe bello
0: trovare
8: delle risposte, ma vabbè, insomma, piano piano, si trovano e si perdono.
0: Su questo sono molto d'accordo. Allora, io vorrei chiedere un po' da questa parte di proseguire, quindi, no, ti do questo. Il 96, e poi, insomma, finisce la scuola, vi formate, c'è tutto il meccanismo anche di scoprire come si fa, insomma, a creare... una nuova realtà. Voi siete stati tra i primi a farlo in questa maniera, poi tanti sono seguiti, appunto. Dimmi un po' com'è andata.
5: Allora, i luoghi. Allora, intanto la prima riunione l'abbiamo fatta in Paolo Grassi, nel cortile della Paolo Grassi, perché noi ci siamo uniti il 17 maggio del 96 e la scuola finiva di lì a pochi giorni. E non sapevamo chi eravamo, sapevamo che volevamo stare insieme, perché eravamo, diciamo, parte, la maggioranza faceva parte di uno spettacolo che era il saggio di regia di Serena dell'ultimo anno della scuola, che era Romeo e Giulietta, e quello spettacolo ci unì talmente tanto con quella passione che dicevamo, vabbè, facciamo il gruppo, ma non sapevamo chi eravamo piccolini, e quindi piano piano abbiamo detto, vabbè, partiamo con questa follia. Facciamo questa riunione, ci uniamo, facciamo lo statuto e poi abbiamo bisogno, andiamo in tournée, perché è stato uno spettacolo fortunatissimo. Immaginati dei ragazzini di 22 anni che vanno in giro a fare Romeo e Giulietta e a farlo col testo originale, con la traduzione di Quasimodo. Quindi era una cosa sorprendente all'epoca, questi ragazzi, che poi facevamo tutto, lo diciamo dopo, infatti. E quindi diciamo, quei primi anni sono stati un entusiasmo pazzesco, dove poi piano piano cominciavamo a capire che avevamo bisogno di un luogo, piano piano, dove mettere la scenografia, dove mettere i costumi, dove anche ritrovarci, perché noi ci eravamo ritrovati a scuola. Sto andando a nastro che vado troppo veloce? Eh? No. Ci siamo ritrovati a scuola, quindi avevamo un luogo che ci aveva unito. E il fatto della scuola è una cosa molto importante, perché la scuola è stato il luogo che ci ha permesso di incontrarci e anche di vedere delle altre realtà che erano di esempio per noi, come poteva essere Teatro Settimo, come poteva essere il Teatro di Parma, come potevano essere delle altre realtà. Gigi Dall'Aglio soprattutto, che è stato il nostro
10: collettivo. Sì.
5: Nostro maestro che ci ha diplomati col terrore miseria. E quindi quella situazione collettiva era un'esperienza che noi avevamo fatto in tutti gli anni, perché poi in Paolo Grassi c'è il corso di drammaturgia, il corso di regia, il corso attori, il corso di danza, il corso di organizzatori. Adesso faccio la pubblicità alla Paolo Grassi. Però questa cosa, che ci sono tante realtà tutte insieme, fa sì che queste persone cominciano già a capire che si possono unire. E questa è una cosa importantissima per dei giovani che cominciano a mettere insieme i pezzi. E quindi da lì in poi la nostra ricerca è stata quella, appunto, di avere un luogo nostro. Non so se andare avanti su questa cosa.
0: Chiedo da questa parte, chi vuole intervenire, qualcosa in più sulla ricerca del luogo, che è appunto importante, no? Perché non lo so, per esempio, quando abbiamo celebrato i 50 anni dell'Elfo, abbiamo proprio parlato di come loro, dopo essere stati itineranti all'inizio, avevano trovato il vecchio cinema, per poi, no? Cioè il vecchio, quello che adesso è il Teatro Menotti, e tutto il meccanismo per cui poi in realtà la cosa importante era poter togliere le poltroncine ogni volta che era possibile, per creare spazi altri. Il luogo per voi come si è palesato?
11: Beh, da subito è stata una necessità, cioè non avevamo i mezzi, però abbiamo cercato in tutti i modi. Per dire, il primo posto dove ci ritrovavamo a provare era una sorta di magazzino che aveva il padre di Sandra.
10: Il macellaio,
11: amico del padre, che affittavamo a Cisliano. E quindi noi andavamo lì a fare le prove, ma era un posto che abbiamo sistemato, che abbiamo fatto, perché comunque hai bisogno di un luogo fisico dove poter ritrovare le tue cose, dove poter lasciare, dove poter creare un ambiente anche, perché l'ambiente poi dopo, negli anni di itineranza che abbiamo fatto, di transumanza, no? di chiamiamolo, perché giravamo, era un periodo un po' diverso, c'era più stanzialità, andavi in un teatro, restavi 2 settimane, addirittura 3 settimane, cioè ti dava anche una sensazione di casa il luogo dove andavi. Adesso sono tutti di butti secchi, quando fai 2 giorni di seguito in un teatro è tanto, quindi è più difficile avere quella sensazione. Invece noi diciamo che trovavamo un po' casa lì dove andavamo, facevamo delle residenze, anche abbiamo fatto diverse residenze, siamo andati anche in Albania a fare uno spettacolo, e lì dove andavamo cercavamo di ricreare un po' il nostro luogo, finché a un certo punto sei in affitto, nel senso, cioè come quando sei giovane, no? Che giri una casa, una stanza, due stanze, condividi e poi dici vuoi il tuo posto. E abbiamo fatto questo passo, veramente questo salto nel vuoto, perché era una cosa molto grossa per noi prendere in, cioè un luogo che era un luogo, un teatro comunale, però di cui ti dovevi fare carico delle spese e di una stagione che all'inizio è stata faticosa, perché comunque appunto siamo partiti con 10 spettatori e andavamo letteralmente a prenderle a casa. Una signora, mi ricorderò tutta la vita, scesa in pigiama a lamentarsi del rumore ed è rimasta dentro, è entrata. E quello è stato una cosa
0: dentro.
11: Entrata dentro, sì, non l'abbiamo legata, no, era però in pigiama. E da lì, da quel momento è tornata. C'era questo nostro socio storico Fabio che andava a portare la spesa alle signore a casa, e in modo che poi gli raccontava anche la stagione, tutto quanto, poi venivano
0: le amiche.
11: Sì, no, ne abbiamo fatto uno a uno. Infatti questo è stato un po' traumatico, quando dopo 10 anni di tante bellissime fatiche, però è arrivata questa sorta di terremoto, perché sembrava che fosse crollato, no? Non potete più entrare, non potete più. E questo ci ha lasciato senza casa dopo aver avuto la sensazione di casa. È questo che è stato un po'. Quindi non vogliamo, non vediamo l'ora di avere di nuovo una terra sotto i piedi e delle mura su cui appendere delle foto vecchissime di 30 anni fa.
0: Allora, questa è un'immagine, voi sapete insomma che qualunque tipo di moral suasion può passare di qua, dai nostri microfoni se serve, insomma ce lo facciamo con grande piacere, perché ci terremmo anche noi molto che tornaste lì. Io credo che adesso sia, dillo tu.
8: Adesso c'è Massimo Betti che ci fa sentire un brano che ha suonato in uno spettacolo che abbiamo fatto io e Arianna Scommegna, tratto dal libro di Carrère V13.

0: Allora, siamo alla Paolo Grassi. Selena, cosa vuoi fare come saggio di regia? E hai nuovi attori a disposizione? Io vorrei fare Romeo e Giulietta, ma che bello! Ma che bello Romeo e Giulietta, l'amore, l'amore. Poi voi siete giovani, i personaggi sono giovani, insomma tutto bellissimo, l'amore sì, carica, scarica, carica, scarica. Perché è andata benissimo e 5 anni di tournée abbiamo fatto, più 2 anni qualche anno dopo. Insomma siamo alla radio, ci vedono in pochi qua gli spettatori che ci stanno vedendo, ma tutta questa fatica si vede sulle nostre schiene. Perché? Perché allora non c'erano i LED come ci sono adesso, così leggerini, no, dei par, dei sagomatori, che erano delle armi di distruzione di massa. Cioè, diciamo che anche le casse foniche dentro avevano l'amplificazione a mattoni, perché pensavano come, e non c'erano neanche i microfoni, no, il sound check te lo facevano ai polmoni direttamente. Cioè tu avevi, i nostri diaframmi erano come dei pneumatici dei carri armati. Comunque noi facevamo lo spettacolo ed era tutto bellissimo, ci divertivamo un casino, facevamo tutto bellissimo, poi bisognava smontare, come si diceva prima. Allora Sandra faceva i cavi, che come arrotolava lei i cavi, non lo faceva, un capolavoro. Poi Stefano e Mattia tiravano giù gli americani e iniziavano con i fari, e Nadia faceva l'attrezzeria, che faceva proprio un altarino, e Arianna e io ci occupavamo dei costumi, e io quando avevo finito poi andavo anch'io alle luci, l'Arianna si occupava anche di tutte le lenzuola, poi anche lei dei cavi, e poi c'erano le corde, sì. Le corde. Allora, la nostra scenografa Maria Spazzi aveva fatto queste corde che andavano da fondo palco fino a fondo teatro, qualsiasi teatro. Anche il Duca della Verdura, che sono a Palermo, non so se avete presente i chilometri in fondo. Credo che ci siano ancora dei moschettoni in giro per l'Italia di quelle corde lì. Comunque lì si è fregata da sola, perché ha fatto una scenografia bellissima con 2 lire che le avevamo dato. E quindi lì abbiamo capito che era capace di farlo, non gli abbiamo mai dato più di 2 lire naturalmente. Allora, prima prova di lettura alla Paolo Grassi, dove si decidevano anche le parti. Io mi presento con la treccia lunga perché volevo fare Giulietta, la balia, Serena, io vorrei fare la balia, e va bene, la balia mi è toccata questa che vedete qua, e la Giulietta l'ha fatta l'Arianna benissimo, e poi c'era anche Mattia, che dopo un po' ha fatto Romeo. Una volta eravamo, dov'è che eravamo, all'Elfo, mi sembra, sì, e nella scena del letto sotto le lenzuola si è emozionato il ragazzo, lì si è incastrata la mascella e lì è rimasta così bloccata, non potevamo andare avanti, e quindi abbiamo chiesto, c'è un medico in sala? E uno si è alzato e ha detto, io sono medico ma sono un ginecologo. È andata così, ragazzi, capita. Un'altra volta invece eravamo al Valle, al Teatro Valle, figuratevi, sì, a Roma, e quindi eravamo in scena con frate Lorenzo, che lo faceva Stefano, e dalle quinte hanno detto a Stefano che era diventato padre. Non capivamo più niente in scena, non capivano più niente gli spettatori, non si capiva più niente, per una felicità, perché voi immaginatevi. Comunque, insomma, Serena, tu ci hai fregato proprio per bene, perché voglio dire, dopo un'esperienza così, cosa si fa? Non è che poi tornate di salute e te ne vai a casa, stai lì e continui a lavorare, no? E non ti rendi conto, e passano 30 anni. E noi quell'amore lì, quello del Romeo e la Giulietta, quell'amore lì, dopo 30 anni, continuiamo a cercarlo in ogni palco. In ogni palco.
1: Grande. Ma insomma, io non sapevo che la balia fosse anche la storiografa e biografa dell'arte. La balia sa far tutto alla fine.
2: A un certo punto, in una Grottazzolina, credo che sia stato, un topo si è mangiato i cavi dell'alimentazione del comune, e quindi è andata via la luce. E allora ci siamo ritrovati in camerino, perché noi abbiamo detto, la smettiamo qua, finisce qua, Romeo e Giulietta restano vivi a Grottazzolina. No, continuate! E quindi abbiamo deciso di fare un riassunto del Romeo e Giulietta. E quindi c'erano le scene più importanti e la balia faceva il racconto tra una e l'altra.
1: Cioè,
2: perché
1: la
2: non
1: sinossi,
2: potevamo... con le torce, avevamo delle torce, ci illuminavamo, insomma ne abbiamo passate.
3: Fino alla fine l'abbiamo fatto tutto e la gente non se ne andava. Pazzesco, nel buio più totale.
4: Perché stava dormendo probabilmente. No, ma lì quel periodo lì è un periodo dove potremmo stare, cioè, a fare tutta la trasmissione di aneddoti. Ce n'è uno che secondo me racconta bene l'incoscienza, cioè veramente la disperata vitalità proprio. Un giorno eravamo in un paesino delle Marche, in questi paesini che hanno il centro strettissimo, avevamo un grande camion perché ci portavamo affari, come diceva lei, tutto qua, Monte San Pietrangeli. Insomma, finisce lo spettacolo dopo un'ora e mezza di smontaggio, perché noi montavamo, facevamo 2 ore di spettacolo e 1 ora e mezza di smontaggio. Finalmente andiamo a cena. Prima di cena il nostro tecnico che guidava il furgone, un personaggio su cui si potrebbe fare uno spettacolo, ci dice: ma devo andare giù di là. Ho detto sì, va, andrai lì. Poi ci separiamo, andiamo a mangiare. Dopo 30 minuti ci chiama e ci dice che si è incastrato il furgone. Panico generale, ammogliamo tutta la cena lì, una di notte, e andiamo nel vicoletto in cui lui si era infilato nel centro e era in discesa, e il furgone si è incastrato con i muri della via. Quindi lui ha cominciato a provare a salire in retro, ma non ce la faceva perché il furgone era ipercarico, ovviamente molto più carico di quello che si poteva. Quindi andiamo lì. Nel delirio iniziamo a provare a tirare a mano, ma pensa come eravamo messi male, a tirare a mano il furgone in su, che ovviamente non si è schiodato di un centimetro. Quindi decidiamo, a quel punto un odore di frizione, cioè di bruciata proprio, finalmente scarichiamo tutto il furgone fino alle 3:30 del mattino, portandoli in cima alla via. Quindi c'era tutta questa via piena di bauli, vestiti, scenografie, tutte. Intanto sorgeva il sole e niente, non siamo riusciti a farlo venire su. Quindi io e Stefano siamo andati alle 5 di mattino a prendere un carro a 3.
2: Abbiamo scaricato il furgone perché così pesava meno, così un carro attrezzi è riuscito a portarlo su, hanno portato un altro furgone che abbiamo caricato, si sono fatte le 5 del mattino e cosa avevamo il giorno dopo? Una matinée.
1: Senti, ma ti sei mai sentita in colpa perché facevi tu Giulietta?
3: No, io ero in paranoia di fare Giulietta. Io non volevo fare Giulietta. Io avrei preferito forse la balia all'inizio. Infatti dicevo: Serena, ma perché hai scelto? Perché mi sentivo bruttissima. Non ero per niente un'icona della Giulietta. Solo Serena poteva farmi fare a me Giulietta. Ma io ero in un imbarazzo totale. Quando facevamo le matinee, le famose matinee, i ragazzini delle scuole, tremendi, balordi, quando arrivava Giulietta, boom, erano dei maledetti. Io odiavo le scolastiche.
2: Sì, ma poi le conquistava tutti.
3: Sì, però è stata un'iniezione. Serena ci ha insegnato anche a guardare le cose da un altro punto di vista. È stato bello, è stato educativo, uscire dai cliché anche che tu stesso ti metti addosso.
1: Allora, qui vorrei un commento di Serena, perché questa è proprio una cifra di Atir, no? Cioè quella di spostare il pallino rispetto a quello che sarebbe, no, la convenzione, soprattutto rispetto ai classici, no? Un avvicinamento al presente che però non è didascalico, viene da dentro, no?
5: Ma sai, cioè il tentativo è cercare sempre un senso che ti riguardi intimamente e che ti sembra che abbia una prospettiva, però ad esempio nel Romeo e Giulietta io sono una studiosa, quindi di fatto innanzitutto ho letto Romeo e Giulietta e mi sono domandata perché tutti i Romeo e Giulietta che avevo visto fossero caratterizzati soprattutto dalla bellezza dei protagonisti. E di fronte alla quale, no, mi ricollego. No, ma sai, l'iconografia tradizionale, ma no, perché poi cosa succedeva? Aspetta, fatemi finire, mamma mia, questo è proprio Atir, cioè non riesco a finire. Voglio dire che tu prendi una bellissima versione, che è quella di Zeffirelli, che peraltro regista che non sempre io proprio Però è bellissima. Ma qual è il problema? Ma anche Baz Luhrmann, quello con DiCaprio, c'è questa versione angelica di Giulietta. E ma in maniera banale, se tu leggi il testo, se ti prendi la briga di leggere il testo, questa versione da Madonna, da donna evangelica, non corrisponde minimamente alla scrittura. E quindi innanzitutto questo è stato il primo in questo caso, sì, perché ho detto non è vero. E allora lì ho cominciato da persona veramente ingenua quale ero, ho cominciato a dire ma perché ci impongo, perché? Che è così facile, basta leggerlo. Non è così. Adesso non mi dilungo, mi appassiona questo argomento, ma e quindi e lì cominci a sentire un potere che arriva al di là di te, ti precede, che crea stereotipi, crea cliché, crea immaginari e quindi poi li domina e quindi poi va bene. Comunque il secondo è che volevo identificarmi, cioè ma perché uno se non è
1: non è DiCaprio oppure se non è
5: sì e poi per di più DiCaprio funziona, cioè nel senso perché Romeo Shakespeare lo scrive già un pochino come uno stereotipo di se stesso, è incontrare è l'incontro con la vita, l'incidente che gli capita gli fa capire chi
1: sì,
5: è
1: sì, sì.
5: Gli fa capire chi è. Invece era, sai, il principino della famiglia Montecchi, tutto regolare. E questo, scusa.
1: No, assolutamente. Mi stavo voltando in questa direzione perché quello fu uno spettacolo rivelatore di tante cose, non solo per chi lo vide, ma per voi che lo facevate, no? Credo per tutti quanti, sempre perché appunto poi tutto passa anche da una percezione collettiva, non è come dire la scrittura in senso antico classico che uno viene, fa la sua parte e poi va, no? Cioè, nel vostro caso non è mai stato così. È venuto il momento di un altro estratto che so che riguarda Sandra, e allora prima che tu vadi vorrei che però tu ci raccontassi qualcosa di come è andata avanti dopo questi momenti che ci sono stati raccontati, e poi dopo vai anche solo ricordi sparsi che sono i migliori.
3: Guarda, fai parlare una persona che è timidissima a parlare,
1: no,
3: in
1: però
3: pubblico.
1: Qui devono parlare tutti e quindi adesso io ho unito tutto, sia la cosa che farai dopo sia i tuoi ricordi. Cioè per esempio avete mai litigato?
3: Ah certo, sì. Allora noi siamo, guarda, allora noi siamo, abbiamo caratteri diversi, quindi ci sono stati un sacco di volte dei momenti di tensione, conflitti, poi invece lacrime, gioia, feste, riappacificazioni eccetera, e a volte diciamo, se dovessi parlare anche solo per me, io ero una anche che menava le mani,
1: non ci posso credere.
3: Allora,
1: cioè vedo quindi, segni adesso, non ecco. So se possiamo dirlo perché c'è Pilar che mi sta facendo
3: no infatti sì, ma adesso
1: ci sono
3: stati cambiata,
1: anche dei pugni,
3: sì, sono cambiata, ho proprio fatto un lavoro su me stessa e loro mi hanno comunque amata lo stesso e niente però questa diciamo alla fine di questo discorso di tutte queste cose il fatto che noi siamo diversi è una ricchezza enorme proprio che ci ha aiutato a crescere personalmente, a confrontarci con il diverso e a aggiungere delle cose a noi stessi. È stata una scuola di vita questo, quello di stare insieme e vivere, proprio vivere esperienze quotidiane anche. Abbiamo passato tanto tempo insieme, tante esperienze, e quindi è veramente una cosa che ci portiamo dentro profondamente. Con il cuore,
1: grazie,
3: con l'amore.
1: Grazie di questo sforzo, perché so che per te parlare in pubblico, lo sapevo, non è facile. Allora, se ti vuoi preparare, io volevo. Ma è la Spazi quella là? No,
5: non
1: somiglia?
5: Credo proprio che Maria Spazi.
1: Qualcuno che conosce? Non c'è? Ci ascolta?
5: Forse ci ascolta. Maria, se ci ascolti, telefona.
1: Però dove? Chi risponderà?
3: A
1: però
3: me.
1: Questo
3: a, me.
1: A te, a te. Okay, a me, okay,
3: a me.
1: Va bene, va
3: Maria,
1: bene.
3: Se ci stai ascoltando, telefona.
1: Se no, ti salutiamo così dovunque tu sia. Insomma,
3: assolutamente, cioè, starà facendo le statue delle Eumenidi.
4: Maria Spazia, la scenografa, per chi non lo sa. No? Quella insomma, delle quella, corde del Romeo e Giulietta.
1: Quella che
4: esatto.
1: ha inventato anche tanti dispositivi con, no? anche con strumenti impensabili, no?
3: Certo, no, volevo fare una dedica, non volevo...
1: Vai.
3: Che quella, la canzone che canterò sì. adesso, la voglio proprio dedicare all'Atire, a tutti gli anni che abbiamo passato insieme.
1: Oh, ecco. Grazie, la riconoscerete subito, Massimo Betti, che torna ovviamente... ma no, scusa, no, chi è che chiama?
6: Maria,
1: Maria, beh, allora metti il microfono, poi, aspetta, fermi tutti,
6: no,
1: Zaccaria, accendi le luci.
6: Non ha avuto. Allora stava aspetta, riproviamo
1: richiamala.
6: Due secondi.
1: Scusami, no, Sandra, cioè, però insomma la diretta
6: no,
1: vince
6: no,
1: su qualunque cosa.
6: Chiamata vocale, aspetta, facciamo. Ok, sto chiamando.
1: Dirà delle parolacce.
6: No. Aspetta,
1: ma va.
6: Ma
1: niente, Maria, tanto non... l'abbiamo dette. Maria?
6: Maria,
7: no.
6: sei in diretta.
7: In diretta, che emozione, io ho ancora 100 volte più timida di Sandra.
8: Spegni la radio.
7: Ok.
1: Spegni la radio.
7: Eccomi, ciao.
1: Vai, di qualcosa.
4: Cosa ci vuoi dire, Mary?
7: Beh, che sono felice che voi siate lì e sono felice di essere lì con voi, sono ecco. Sorpresa che mi abbiate scovato anche da remoto, ecco.
3: Speravi di
4: noi cavartela, ti scoviamo ovunque, Maria.
7: Mi avete scovato.
4: Dacci un'immagine, una scenografia che in questo momento ti attraversa la più difficile, dice Ira. Vabbè, io ce l'avrei, ma non voglio suggerirtela. La più difficile, quella da incubo.
7: Ma semplicemente un piccolo ricordo, il più emozionante, stando in tema di Romeo e Giulietta, una delle primissime repliche che abbiamo fatto, non so com'è successo, ero dal pubblico dove stavo guardando lo spettacolo, all'intervallo sono venute dietro le quinte, eravamo al teatro Olmetto, ma è stato... durante l'intervallo, poi lo spettacolo stava ricominciando e mi è caduto l'occhio su un moschettone, quindi il pubblico era di nuovo in sala, le prime battute ricominciavano, io stavo per uscire dal dietro le quinte per tornare passando dietro dai cunicoli laterali per ritornare seduta tra il pubblico, mi cade l'occhio, come il tempo, come se fosse rallentato al rallentatore.
4: Dai.
7: Vedo sfilarsi al rallentatore uno dei due moschettoni centrali che reggevano tutta la scenografia, che è una scenografia sospesa sulle corde.
3: E cosa hai fatto?
7: Io vedo che lentamente si sfila e sta per crollare tutto, però io ero lì e lo chiappo al volo.
3: È vero.
7: E passo tutto il secondo tempo seduta praticamente in scena reggendo corde.
3: E cosa hai fatto?
7: Io vedo che lentamente si sfila e sta per crollare tutto, e però io ero lì e lo chiappo al volo.
3: È vero.
7: E passo tutto il secondo tempo.

0: mano per dare le musiche, perché all'epoca io ero più piccolina, cioè non di età, più piccolina come esperienza. Io stavo in regia a dare le musiche e ero felicissima di poter dare le musiche per questa compagnia, no? Che era per me la compagnia che io volevo essere, alla quale volevo
1: partecipare. E adesso sei presidente.
0: E adesso sono presidente. E tutto torna. E mi ricordo che eravamo lì a tenere queste corde che si erano sganciate e con una mano dovevi mettere la musica, con l'altra dovevi tenere le corde, sudavamo sette camicie e poi una volta ho anche sbagliato una musica.
2: E vabbè.
0: Metropolis! Nessuno sbaglia.
1: Grazie, salutiamola.
3: Ciao Maria!
2: Ciao Maria, grazie!
4: Ciao,
2: ciao,
0: ciao! Ciao Mary!
1: Allora, un collegamento avventuroso si fa anche così, qualche volta capita anche nelle trasmissioni, ascoltatori, posso svelarvelo quando non si riesce a trovare una persona attraverso le linee consuete, dobbiamo fare in questo modo, quindi siamo molto contenti di aver salutato anche Maria Spazi. Finalmente è arrivato il momento della canzone da dedicare ad Atir, Sandra Zoccolò.

0: Grazie. Grazie. Brava Sandra, adesso potremo riascoltarla in podcast quando vogliamo, cioè senza farti tornare ogni volta in auditorium per cantarla. Davvero grazie di questo regalo, grazie ovviamente come sempre, anche perché tu resti lì dietro fra le quinte, ma adesso tocca a te condividere con noi un tuo ricordo. E quindi prego Pilar, che è sempre un passo avanti a tutti,
1: Eccoci. Allora, un ricordo, vediamo, posso ricordare una cosa del 68?
0: Sì.
1: È uno spettacolo che abbiamo fatto un po' di anni fa.
0: Certo.
1: Dunque, eravamo tre musicisti e quattro attrici, tra cui Sandra. C'era stata una sorta di unione tra noi e i tecnici.
0: In che senso?
1: Beh, nel senso che a un certo punto ci facevamo di tutto per farci ridere i musicisti, no? Quindi una volta c'erano queste loro quattro attrici che facevano un movimento tutto meccanico con la canottiera, no? Perché facevano gli operai, e i tecnici, che erano quattro, due del teatro e due tecnici, li abbiamo visti quattro sopra al Teatro Verdi che facevano esattamente gli stessi movimenti e noi eravamo piegati dal ridere, insomma. C'era anche Giordano del Teatro Verdi.
0: Giordano, sì. Ecco, grande, sì, sì. Lo salutiamo se sta ascoltando, perché anche lui bisogna sempre salutare. Sì, naturalmente, ma dipende chi chiamerà. E quindi alla fine com'è finita? Insomma, siete riusciti? Aspetta.
1: No, alla fine è finita male, cioè nel senso ci siamo messi a ridere come sempre.
0: Cioè,
1: ma poi anche le attrici, insomma, facevano delle cose che per cui noi eravamo molto distratti, diciamo.
0: No, invece la, come dire, un momento magico tuo proprio personale, qualcosa che ricordi in cornici, te lo terrai.
1: Un momento magico è, dunque, questa canzone è tratta, una parte della musica di questa canzone è tratta dallo spettacolo su Che Guevara che abbiamo fatto, e che è stato il primo a cui ho partecipato. E quindi sono molto legato a quello spettacolo, insomma, ricordo bene ogni volta che magari sento recitare Sandra o Pilar, mi ricordo un po', diciamo, le cose che facciamo sul palco, mi si riaccendono dei flash, insomma. Sia che facciamo altri spettacoli, però diciamo quello spettacolo lì è stato particolarmente importante.
0: Grazie a Massimo Betti anche per essere qui stasera, perché poi ci torneremo. Parliamo un po' del Ringhiera.
2: Dai, parliamo un po' del Ringhiera.
3: Dov'è? Vai Virgi!
2: Ma io quando sono arrivata nell'ATI erano ormai 15 anni fa, secondo me. Sono arrivata a metà della loro storia, e c'era il Ringhiera, era un luogo, c'era già il Ringhiera e non c'è stato per tanto, in realtà.
3: Noi l'abbiamo preso nel 2007 e ce l'hanno chiuso nel 2017.
2: Esatto.
3: 10 anni.
2: E secondo me io sono arrivata 15 anni fa, quindi adesso non
3: 2014,
2: quindi 3 anni di Ringhiera, sì. E per me era un luogo, cioè finalmente uscita, io ho fatto l'Arsenale, per cui un'accademia un po' diversa, perché poi volevo laurearmi, volevo fare teatro, ma volevo farlo in modi, come dire, anche già pensandolo sul territorio. Quindi quando ho visto il Ringhiera ho detto, ma qui stanno facendo tutto quello che voglio fare io, cioè stanno facendo teatro coi cittadini, con la diversità, chiamiamolo teatro sociale giusto per capirci, poi è un termine che in realtà non ci piace neanche più usare, no? Un teatro integrato, ecco, chiamiamolo teatro integrato, ma con una qualità artistica altissima, no? Quindi quando io ho visto questo luogo ho detto no, adesso in qualche modo ci devo entrare
0: e magari anche restare.
2: E restare, questo non l'avevo pensato, ho detto ci voglio entrare, ho bussato, poi devo dire mi hanno dato...
0: No, ma perché di solito quando ci si trova bene, insomma, uno magari pensa, no, di rimanere.
2: No, io lo pensavo, lo speravo.
3: Volevo dire una cosa sul Ringhiera. Noi quando siamo arrivati, il Ringhiera era un luogo desolato, era una piana dove c'era anche microcriminalità, adesso non entro nei dettagli, ma dopo 10 anni quel luogo era cambiato e non è soltanto una cosa che ci dà orgoglio perché ci sentiamo parte di un progetto culturale, ma proprio io penso che può essere un manifesto per la città il fatto che i luoghi di cultura, i luoghi di aggregazione, le case dei cittadini, nel senso che sono luoghi dove i cittadini possono stare insieme e condividere dei momenti collettivi, sono luoghi preziosi e bisogna curarli e tenerli vivi, non perché noi andiamo a fare il nostro teatro e gli spettacoli, perché quel luogo lì, il Teatro Ringhiera, che sia vivo il Teatro Ringhiera, è un bene per tutta la città, ma può essere un esempio di convivenza, risparmi in medicine, risparmi in polizia. I ragazzi sulla piana che facevano la microcriminalità, alla fine entravano in teatro
4: a rubare.
3: No, scherzo. Scusate, Nadia Fulco, se ci senti,
0: chiama me.
3: Sì, perché così, a proposito, Nadia Fulco, dai, assolutamente.
0: A proposito di questo, Nadia Fulco è, diciamo, la paladina di questo progetto e di questa idea che abbiamo imparato insieme. Noi, ognuno di noi aveva lo spirito, scusa se prendo troppo la parola, ognuno di noi aveva lo spirito che voleva fare non solo teatro, ma voleva farlo in comunione con i compagni, ma in comunione con gli spettatori, perché il teatro non è quanto sei bravo, il teatro è quella cosa che succede insieme, quando quella cosa che sta in mezzo, quella cosa che in tutto lo schifo che sta succedendo nel mondo ti fa sentire che noi siamo umani e che possiamo fare qualcosa di buono, e quando tu ti ricordi che puoi fare qualcosa di buono, magari non hai solo la rabbia che quando guidi in macchina non hai voglia, solo il pensiero di insultare la persona vicino a te o il tuo collega di lavoro. Se pensi che puoi fare qualcosa di buono, è uno spirito che può rinnovare il nostro paese. Uno spirito coraggioso, uno spirito
5: contagioso.
0: Può contagiare nel bene. Fai parlare gli altri.
6: Fai parlare a Virginia, dice Serena.
2: Cosa devo dire? No, del Ringhiera, no? E poi dopo 3 anni che io bazzicavo, finalmente sono entrata, la compagnia mi ha accolto, bababom, è arrivata la notizia che il teatro non era più a norma e che bisognava fare dei lavori. E quindi noi abbiamo deciso di fare una festa di addio. E che festa, no? Adesso, visto che siamo in argomento di festeggiamenti, ecco, se devo dire uno dei ricordi più belli e più vividi è stata questa notte bianca dove noi abbiamo fatto teatro fino all'alba. Quindi abbiamo fatto tanti spettacoli. In quel momento io ero entrata sì anche in una produzione che era Le Allegre Comari di Windsor, che è stata fatta a mezzanotte, e dopo c'è stato Come un cammello in una grondaia alle 4 del mattino con il teatro pieno a quell'ora. Ogni tanto sbadigliavamo, ma eravamo lì con le tende sulla piana, un vero presidio culturale.
6: Ricordiamolo a chi è all'ascolto e anche a chi è qua, che per chi non lo conoscesse, il Ringhiera, perché ahimè purtroppo è chiuso dal 2017, era in via Boifava, vicino a Piazzale Abbiategrasso, non esattamente, come dire, nel quadrilatero della moda. Quindi un posto che loro, come dire, hanno progressivamente...
5: Nadia Fulco, il telefono!
2: Nadia. Eccola!
6: Stanno ascoltando Nadia. Tutti.
5: Ecco, allora, si sente, cosa dobbiamo fare? Come prima.
7: Aspetta, Nadia, aspetta un attimo che provo a metterti in viva voce.
5: Aspetta, metto in viva voce, aspetta. Arriviamo,
7: bravi, eccoci.
5: Eccola.
6: Bravi.
8: Vai, eccoci, vai. Ciao.
7: Oh. Ciao, Gnagna.
8: Ciao.
7: Poverina, Nadia voleva riposarsi un po' stasera, l'abbiamo chiamata.
8: No, ma in realtà io sono tornata da pochissimo dal laboratorio integrato con il gruppo misto di cittadini con abilità, senza abilità, cioè tutti
5: senza
8: i nostri...
5: abilità, Nadia!
8: Io sono la cittadina senza abilità.
6: Nadia, un ricordo anche tu, dai, stiamo parlando del Ringhiera e ci hai sentiti.
8: Sì, vi ho sentiti, vi ho sentiti. Allora, il mio ricordo è una volta che sono venuti a fare dei controlli a Ringhiera, c'erano dei personaggi del comune in giacca, cravatta, molto rigorosi, insomma, che mettevano un po' in soggezione. C'era una riunione nel foyer in cui si discutevano cose delicatissime, dove tu, sai, eri sempre un po' sul chi va là, che magari ti dicevano che qualcosa non andava e ti buttavano fuori o dovevi rimetterci i soldi, e arriva Toma, una delle nostre allieve degli spazi del teatro, dei laboratori integrati, che adesso qui chiamerò Melina. Melina, che è un personaggio identico a Tina Pica, cioè prendi Tina Pica, era uguale, viene e si siede in mezzo ai signori con le giacche, le cravatte, tutti intollettati, che stanno parlando di sicurezza, con la sua faccia da Tina Pica, tutti la guardano con sospetto, e lei rimane per tutto il corso della riunione sulla sicurezza a Ringhiera.
7: Grazie Nadia.
0: Grazie Nadia. Tanto
5: amore. Ciao.
4: Ti amiamo Nadia.
5: Tanto amore, ciao.
0: Va bene, vi baciate poi quando vi vedete. Però no, va bene.
3: Ci esprimiamo.
0: Ok, va bene. Noi siamo
3: non abbiamo rinunciato ancora, nonostante no.
0: Ma perché dobbiamo
3: c'è qualcosa di
0: nessuno?
3: Retaggio antico, novecentesco quasi.
0: Novecentesco.
3: Di cui non mi vergogno.
0: Ma ci mancherebbe.
3: Ah, è perfetto.
0: Ci mancherebbe. No, era semplicemente perché stavamo perdendo la voce di Nadia nella conversazione. La mia preoccupazione era del tutto acustica. Allora, è deformazione professionale. Ora, perché ragazzi, quello è il cantante.
7: Meno 28,
0: abbiamo ancora due pezzi e un po' di cose da raccontare. E quindi io a questo punto passerei al prossimo estratto. Vi ricordate?
7: Lo introduciamo, lo vuoi introdurre tu, Mata? Vai.
9: Sì, magari lo introduciamo, vista l'ansia del pezzo, preferirei introdurlo giusto per sciogliere un attimo. Allora, è un pezzo che è tratto da una delle ultime produzioni, forse l'ultimissima, che si intitola Bravissime, lo spettacolo, e nasce, come dicevamo prima, da un'urgenza, da un bisogno, da una ricerca di senso.
0: Tutti fanno tutto,
9: Che è quella di raccontare di queste di ragazzine costrette alla performance. È una cosa che esiste da sempre, però ultimamente è molto molto accentuata, no? In diversi
0: infatti
9: ambiti.
0: Ci sentiamo proprio così adesso, un po'.
9: Ma da morire proprio.
0: Scherzo.
9: Comunque, soprattutto per esempio nel mondo dello sport. Noi abbiamo partecipato a un bando Olimpiadi della Cultura, siamo riusciti a vincere questo bando e abbiamo prodotto questo spettacolo, ma non solo, anche nel mondo dello spettacolo. Insomma, qual è il ruolo delle figure di riferimento, che siano genitori, che siano allenatori, che siano manager, no? E qual è il confine fra il desiderio sano e anche, no, dell'eccellenza e l'abuso e la difficoltà, no, per arrivare lì. E forse nasce dal fatto che io e Virginia siamo tutte e due mamme, abbiamo due bambini piccoli, avevamo voglia di mettere le mani dentro quella roba lì. Ecco, a proposito di urgenza e di senso, no? Poi volevamo renderlo naturalmente non solo ai fatti nostri, ma
0: bene,
9: i bambini stanno benissimo.
0: Stanno bene.
9: Sono a casa che dormono loro, beati.
2: In scena con noi poi c'è anche Giulia Bertasi, che tu con...
0: Se non stanno dormendo possono chiamare Serena.
2: No, devono essere già a letto. No, dicevo, in scena con noi c'è anche Giulia Bertasi, altra socia di ATIR, e la regia di Marcella Serli. E ringrazio ancora Roberta, che è lì, che sta per darci i go, quindi un applauso a Roberta Faiolo. E dopo devi venire qui, Roby.
3: Sì, intanto che aspettiamo le nostre compagne.
0: Volevo dire che Roberta può anche parlare al microfono di Zacca, giusto? Cioè, puoi aprirle il microfono della tecnica quando servirà. Sì, fammi un segno, Zacca. Sì, puoi, dopo. Ha detto sì. Allora, adesso ti va bene così, poi però quando superiamo questa fase in cui sei concentrata, torno da te, guarda, te lo dico, preparati.

0: qualche nota non è proprio giusto giusto, ma però io sono certa che così nessuno sa cantare. Sono come un uccellino, senti il trillo, stato può sentire queste note così basse che so far. E poi vado su, vado su, vado su.
1: Alleno la resistenza cardiovascolare, le articolazioni, l'ossigenazione del sangue, la pressione arteriosa, coniugo, lavoro, casa, sport, lavoro, casa, sport, lavoro, casa, sport, lavoro, casa, sport.
0: State un po' sentendo quelle note così basse che so fare. Poi vado su, vado su, vado su.
2: Ho comprato i lassativi in sconto. Il corpo dopo un po' si abitua. Devo aumentare le dosi. Ne ho presi 3 alle 11. Coordino tutto. Controllo. Analisi del sangue. Parametri vitali nella norma. Frequenza cardiaca 52 bpm. Capacità polmonare superiore alla media.
0: Poi vado su, vado su, vado su.
1: Mi stringono i pantaloni. 3 etti di pasta sono troppi? Vabbè, ormai li ho mangiati. Coordinazione oculo-manuale precisa. Tono muscolare elevato, struttura ossea simmetrica, livelli ormonali regolari, percentuale di grasso corporeo perfetta, taglia perfetta.
0: So fare, poi vado su, vado su, vado su. Cazzo.
2: Torno in bagno.
0: Ho ancora fame.
2: Magari ce la faccio.
1: Pupille reattive alla luce.
2: Domani metto la pancera.
0: Nessun segno di dolore percepito.

0: libero è fondamentale. Prendo lo specchio.
1: No.
2: No.
1: Si è rotto.
2: No, si è rotto.
1: E adesso è... Quando ne compro uno nuovo?
2: Ai. Provo a raccogliere i pezzi, ma...
1: Anche perché al brico non lo vendono più.
2: Ma come si mettono insieme?
1: Oh, come si chiama quella cosa giapponese?
2: Si incollano?
1: Quella dove si attaccano i pezzi con l'oro.
2: Ma c'era un pezzo grosso, ma dov'è finito?
1: Non ho il tempo di comprarne un altro.
2: Non posso camminare scalza.
1: Aia.
2: Ci si fa male.
3: 10 giorni alla gara. Finalmente ci siamo. Credo di essere a buon punto. 40. Il mio peso ideale. Il body nuovo mi sta bene. Mi stringe solo un po' lì. Mamma dice di smettere di grattarmi,

0: Grazie, grazie. Pezzo complesso dal punto, grazie anche alla tecnica. Roberta, ora ti puoi un attimo rilassare, dacci il tuo ricordo al microfono di Zacca. Intanto grazie anche a Zacca che continua a mescolare i linguaggi anche lui, ecco.
1: Allora, anch'io sono un po' come Sandra, faccio un po' fatica.
0: Non l'avevamo capito, però avvicinati al microfono. Così
1: eccomi, eccomi. Io credo che il mio passaggio fondamentale sia stato dall'arrivare lì proprio giovanissima, pivellissima, senza sapere fare nulla, e con delle persone che mi hanno dato una fiducia pazzesca nell'aspettare che io imparassi un mestiere, nell'insegnarmelo e nel... gestire insieme un luogo, gestire insieme una comunità di persone ampissima e molto bella. Ma il passaggio vero è stato quando ho avuto l'opportunità, che facendo il tecnico per gli spazi del teatro e tutta la parte sociale, di avere l'opportunità di provare a decidere dove mettere le luci, non so come dire. E quindi di imparare a fare un mestiere diverso da quello del tecnico e basta, ma di poter avere una parte creativa. E a quello si sono aggiunto il fatto che magari avevo interesse a mettere le musiche, e quindi mi è stata data grandissima fiducia e grandissime opportunità. E...
0: dici un momento o particolarmente comico, di, insomma, quello che abbiamo chiesto un po' a tutti, un ricordo così, una diapositiva.
1: Ma no, c'è stato, sì sì, assolutamente, abbiamo fatto uno spettacolo in cui io dovevo dare un buio assoluto in attesa che Lucia Lopez, una delle nostre attricissime degli spazi del teatro, doveva dare una battuta, ed era una battuta di chiusura di un buio importante, e lei, da grandissima attrice qual era, ovviamente davanti al pubblico godeva nell'attesa di questa battuta, e l'ha tirata per le lunghe, credo, non so, per me sono sembrate ore, ma probabilmente minuti, e chiudendo perché è un bravo ragazzo, perché è un bravo ragazzo, credo sia durata, non lo so, 2-3 minuti, e io al termine di quello dovevo dare un buio, e questo buio non è arrivato mai, ovviamente l'ho sbagliato 10 volte in 10 repliche, ma era bellissimo ascoltare il suo canto, quindi appunto l'ascolto, molto bello quello.
0: Ecco, ecco. Bene, perfetto, immagino, grazie, grazie.
1: Insomma, grazie a voi.
0: Sempre ai tecnici, sempre, senza i quali niente accadrebbe, o quasi, almeno a noi sicuramente. Invece, insomma, diciamo che siamo quasi perfettamente in linea. Guarda un po', abbiamo improvvisato tanto, eppure in qualche modo questa cosa ci aiuta, come io sono molto convinta. Io però devo lanciare un elemento importante, cioè quello dell'abbonamento di Radio Popolare. Ho visto apparire un vocale della direttrice, non lo ascolto nemmeno. Lorenza, vuoi che io mandi in onda il tuo vocale? Rispondimi sul telefono, perché poi vediamo, perché effettivamente siamo nella campagna abbonamenti, e allora io chiedo agli amici di ATIR, e poi ricominciamo a parlare di voi, di dirci, voi ci conoscete da tanto tempo, insomma molti addirittura sono nostri sostenitori con tutto quello che hanno da fare, con tutti i loro problemi, insomma, e li ringrazio moltissimo. Diteci sinceramente, secondo voi, perché vale la pena sostenere Radio Popolare. Noi continuiamo a raccontare anche invece quanto è stato importante il lavoro di ATIR e quanto lo sarà, perché nell'ultima parte racconteremo anche dell'oggi. Parto da Serena, così si toglie il dente.
2: Ma guarda, io seguo Radio Popolare da quando ero bimba, ancora la sede in via Festa del Perdono. Una radio indipendente, Piazza San, sì, vabbè, sì, lì vicino all'università. Andavo all'università, però stavo più vicino stavo lì a Radio Popolare, quindi un posto dove si cerca, si prova ad avere un pensiero libero è aperto verso il mondo, come non difenderlo con tutta me stessa. E questo pensiero è continuato ora Sarà più di 30 anni, 40 anni che praticamente la seguo e non mi ha mai delusa da questo punto di vista. E quindi è come dirmi: Serena, non sei più di sinistra? È anche questo un termine novecentesco. Ma io sono di sinistra, lo ero, quindi non segui Radio Popolare? Ma certo.
0: Grazie, questa ce la campioniamo. Qualcun altro vuol dire qualcosa?
3: Beh, l'informazione oggi è una delle cose più preziose, perché c'è talmente tanta confusione. Sapere che c'è una radio della quale ti puoi fidare, che ci mette intelligenza, passione, che investe tutto quello che può per dare delle notizie che siano notizie studiate, notizie ponderate, notizie è una cosa rarissima nel mondo dell'informazione oggi, per cui grazie che esiste Radio Popolare, abbonatevi a Radio Popolare e viva Radio Popolare.
4: Aggiungo anche che è una radio che è riuscita negli anni, e lo fa tuttora, e questa serata lo dimostra, a costruire comunità intorno ad essa, e non è per niente scontato che una radio faccia questo, cioè sia in grado di riunire poi persone fisicamente in un sacco di occasioni, no? Questo è encomiabile, per cui non mi resta che aggiungere: abbonatevi.
0: Grazie, allora grazie. Io sempre chiedo, insomma, gli artisti, insomma, le persone che fanno un lavoro così bello, di raccontarci un po' il loro rapporto con la radio. Credo, vedo che a questo punto Serena Sinigaglia mi ha perdonata per una recensione che feci di 1968, in cui lo facevo a pezzi, con una furia omicida che era tipica di quel periodo della mia vita. Quindi non so, stringiamoci la mano un momento.
5: bacio.
0: Te la ricordavi? Sì, perché ci siamo poi sentite, ti ricordi?
2: Sì.
0: Ci siamo telefonate.
2: Terribile. Terribile. Una roba.
0: Non so se ce l'ho ancora. Cioè, potrei tirarla fuori e leggerla.
2: Dovevi portarla.
0: Mi sono dimenticata. Cioè, nel senso che non ho nessuno a casa che mi possa telefonare per leggerla in questo momento, se no lo farei. Il tempo, hai ragione, Mattia. Dunque, diciamo, facciamo una cosa. Facciamo l'estratto, che è importante, e chiudiamo dicendo che cosa è l'adesso e soprattutto il futuro. Dovete dire qualcosa?
3: No, non ci eravamo preparati a dire qualcosa.
0: Allora noi in diciamo intanto che il...
3: Una cosa che abbiamo fatto molto bella, possiamo dirlo,
0: sì.
3: Che abbiamo fatto l'altro giorno in Paolo Grassi, abbiamo fatto un convegno per festeggiare i nostri 30 anni, abbiamo fatto un convegno dove abbiamo invitato 9 compagnie nate
0: giovani.
3: Dopo il 2000, giovani, alcune non è che sono proprio dei bambini, però giovani. Dal 2000 in poi,
0: che potrebbero essere in qualche modo i prosecutori di un certo tipo di modo di stare insieme.
2: Avere anche uno sguardo verso chi decide di proseguire questo lavoro nell'arte in ensemble e non individualmente. In un mondo come il nostro, diciamo, la scelta dell'ensemble è una scelta, credo, abbastanza particolare, e quindi abbiamo ascoltato questi giovani gruppi, è stato veramente molto toccante e bello.
0: Siamo pronti?
3: Ci siamo
0: pronti, forse. Adesso diciamo altre cose. Diciamo altre cose che arredano. Siete pronti?
4: Sì.
0: Perfetto.
4: La storia di Dumia Sakina. La storia di Dumia Sakina è la storia di un sogno. Il sogno si generò un giorno nel cuore e nella mente di Bruno Hussar. Bruno Hussar era un frate domenicano.
3: Che poi non è esatto dire che era un frate domenicano, perché i genitori di Bruno Hussar erano ebrei. Quindi, dato che la tradizione vuole che se sei di madre ebrea sei ebreo, Bruno Hussar era un frate domenicano ebreo.
4: Sì, che poi non è esatto dire che Bruno Hussar era un frate domenicano ebreo, perché Bruno è nato e cresciuto fino ai 18 anni ad Alessandria d'Egitto, ha frequentato scuole arabe, parla arabo, e quindi, dato che in qualche modo Bruno Hussar è anche arabo-egiziano, Bruno Hussar è un frate domenicano ebreo arabo-egiziano.
3: Che poi non è esatto dire che Bruno Ussar è un frate domenicano ebreo arabo egiziano, perché in seguito, dopo i 18 anni, la famiglia di Bruno si è trasferita in Francia e ha ottenuto la cittadinanza. E dato che Bruno Ussar è diventato cittadino francese, Bruno Ussar è frate domenicano ebreo arabo egiziano cittadino francese. Che poi non è esatto,
4: perché Bruno si è convertito al cattolicesimo solo a 24 anni, quindi per rispettare l'ordine cronologico degli accadimenti, Bruno Ussar è ebreo
3: arabo-egiziano, cittadino francese, frate domenicano.
4: Oh, quante identità in un solo uomo, quante. Bruno è un crocevia. Si tiri due linee, una dall'alto verso il basso e una da sinistra verso destra, si formano quattro quadranti. Bruno è il punto di intersezione e se la linea verticale la prolunghi solo un po' di più verso il basso, ottieni una croce. Ed ecco allora che Bruno, sotto il segno di quella croce che porta al collo, all'età di 40 anni circa, viene spedito dalla curia a Gerusalemme.
3: Bruno, vorrei aprire nella parte ebraica di Gerusalemme un centro studi sull'ebraismo. Ho pensato a te, ebreo di nascita, per questa fondazione.
4: Il padre provinciale Albert Maria Avrila chiedeglielo e Bruno accetta.
3: Che poi non è esatto dire che accetta, perché Bruno, quando era di fronte a una decisione importante, chiedeva sempre a Dio. Vedi tu, gli diceva, se mi dai un segno, anche piccolo, io lo vedrò e saprò leggerlo. Il segno arrivò e Bruno, era il 1953, a più di 40 anni partì.
4: Gerusalemme, città amata, città sacra, ecco l'ombelico del mondo, il centro nevralgico di ogni religione, città santa, qui è custodito il sepolcro del Cristo.
3: Il Cristo, nato ebreo e cresciuto nel Tempio.
4: Quello antico, quello ebraico, eccolo il muro del pianto che sorge laggiù sotto la spianata delle moschee.
3: Qui sorge la moschea di Omar con la cupola d'oro.
4: Pellegrinaggio di ogni pio musulmano,
3: qui si può camminare tra i vicoli
4: della città vecchia al suono del muezzin che canta dei minareti
3: e intanto contemporaneamente
4: si può passare a fianco della sinagoga da cui emerge la liturgia ebraica
3: e intanto contemporaneamente
4: si può per caso girando l'angolo ascoltare la liturgia ortodossa cantata che filtra dalla porta socchiusa di una chiesa
3: che nemmeno ti eri accorto di avere accanto.
4: Qui si può, certo. Ma qui si può, qui le linee si incontrano e formano il crocevia dello spirito, quello perfetto, il triangolo equilatro, il terzo occhio, qui si può.
3: Si potrebbe. E Bruno lo scopre ben presto. Tutti i conflitti, dopo poco, vengono a galla, si vedono subito, dopo poco.
4: Altro che centro di studi ebraici, qui serve altro.
3: Qui non c'è pace.
4: Qui c'è guerra.
3: C'è conflitto.
4: Conflitti
3: tra arabi ed ebrei.
4: Che poi non è esatto anche tra ebrei e arabi.
3: Che poi non è esatto anche tra ebrei e cristiani.
4: E che poi non è esatto anche tra arabi musulmani e arabi cristiani.
3: Che poi non è esatto anche tra cristiani e cristiani.
4: Che poi non è esatto anche tra ebrei e ebrei.
3: Che poi non è esatto.
4: Niente è esatto. Qui niente è esatto. Tutto è guerra.
3: E Bruno?
4: Bruno sta lì e osserva dalla terrazza della casa di Sant'Isaia, il centro di studi ebraici che alla fine ha fondato. Sta lì. E la terrazza della casa di Sant'Isaia volge verso sud, verso Tel Aviv, e lì tra Tel Aviv e Gerusalemme c'è deserto, terra arida, brulla, sassosa. E lì in mezzo a quei ciottoli cotti dal sole c'è una collina, proprio a metà via, a una trentina di chilometri da Gerusalemme, una collina arida, brulla, che non vuole nessuno, schifata da tutti. Cosa ci fai in una terra così? Chi vuoi che la voglia una terra? Chi vuoi che ci vada?
3: Bruno ci va con la sua due cavalli, scalcagnata, senza strade battute, si arrampica fino lassù in cima e da lassù, dalla cima, Bruno vede un luogo, un'oasi di pace, dove possano convivere in pace musulmani, ebrei e cristiani.
4: Ma dove?
3: Qui, su questa collina che non vuole nessuno.
4: Ma quando?
3: Adesso. Perché Bruno non è uno che perde tempo e ha già convocato tre amici una notte lassù, un musulmano, un ebreo e un cristiano.
4: Dai, sembra una barzelletta, c'era una volta un ebreo, ma per favore, ma qui in Israele, ma quando...
3: E invece venite, ma non è possibile. Esiste quel luogo, è fantastico, non potete perdervelo, è un posto dove convivono in pace musulmani, ebrei e cristiani.
4: Ma... E così i tre ci vanno lassù, perché li vogliono bene a Bruno Ussar, al sognatore, ci vanno... E non trovano nulla, solo vento, sole, sassi spezzati, non c'è un albero, non un arbusto, non un filo d'erba.
3: C'è solo Bruno.
4: Non c'è niente, c'è solo Bruno lassù, seduto su una pietra ad aspettarli. Ma Bruno, Ma dov'è il villaggio?
5: È qui?
4: Ma qui, Bruno, non c'è nulla.
5: Beh, risponde Bruno, prima non c'era nulla, ora ci siamo noi. Eccolo, è questo qui il villaggio, dunque.
4: E Bruno allora celebra una messa. Lì, così, prende del pane e del vino e celebra l'Eucarestia. È il 1974 e qui a questo punto bisogna prendere tutti gli anni che seguono. Tutti quegli anni che seguono fino ad oggi bisogna prenderli e schiacciarli in mezzo a quell'Eucarestia, a quel pane che Bruno spezza in due. Il corpo di Cristo, questo è. Il corpo di Cristo che Bruno spezza in due, non ne esce sangue, no, che di sangue in quella terra ne scorre fin troppo, ne esce acqua, una goccia che cade su quel terreno arido e quella goccia diventa poi rigagnolo, torrente, acqua e tanta acqua e mi fanno cenno di tagliare, ma come faccio a tagliare? Perché quell'acqua diventa fiume, tanta acqua portata su da quei primi pionieri, i tre della Barzelletta, che ora non sono più pionieri, ma padri fondatori del villaggio. Neve, Shalom,
3: Wahat al Salam, oasi di pace nelle due lingue,
4: ebraico
3: e araba.
4: Che oggi il villaggio conta tante persone, case e famiglie, c'è anche una scuola e c'è anche la scuola per la pace, la prima e unica fino ad allora nel mondo. La scuola per la pace, dove gruppi e studenti di tutto Israele, ma anche di tutto il mondo, arrivano per esercitare il difficile gioco della gestione del conflitto. Neve Shalom,
3: Wahat al Salam.
4: È l'unico luogo al mondo dove le tre confessioni convivono e pregano pacificamente.
0: Avete fatto un miracolo, ma ti sei... Guarda che 5 minuti sono tanti.
3: Lo sappiamo.
0: Grazie lo stesso, ma vorrei tranquillizzare tutti quanti, sì, e ringraziarvi per questo pezzo che arriva da...
4: Questo è un pezzo che arriva da l'ultimo spettacolo, una delle ultime produzioni di Atir, che si chiama A Sragionar di Guerra, che è un lavoro sostanzialmente sulla pace.
0: Benissimo, però ripeto, 4 minuti e 41 sono tantissimi, cioè non sta
4: sono tantissimi, ma qui mi dicevano tutti taglia, il pubblico era sconcertato, non ce la faceva più.
0: Allora, facciamo una cosa, poverini. Facciamo una bella litigata sul fatto che dovevamo farlo o finirlo il pezzo per chiudere, come dire, la diretta, che è una cosa molto vera.
4: Mancavano giusto 5 minuti, ma c'è dell'altra roba.
3: Scusa, abbiamo appena fatto il discorso sulla pace, adesso ci mettiamo a litigare, ma io ci sono sempre. Per litigare, cioè, no, una cosa importante prima di chiudere: noi festeggiamo 30 anni e di solito si fa un bel regalo quando qualcuno compie gli anni. Lo so che non si dovrebbe fare, ma noi abbiamo bisogno del vostro sostegno per proseguire per altri 30, 40, 50, 60 anni con i giovani che ci seguono. E c'è un mezzo bellissimo per poter regalare a noi dei soldi. Si chiama Art Bonus. Voi donate, ok, a noi, però avete la possibilità di recuperare il 65% di quello che avete donato in 3 anni come credito d'imposta. Quindi ci date 100 euro, ne ricevete 65. Mi sembra bellissimo, giusto? Noi ne riceviamo 100 e a voi tornano. Grazie, grazie di cuore se avrete voglia di sostenerci, perché ne abbiamo veramente bisogno, perché 30 anni sono duri, difficili, volevo dirlo, perché qua sembra tutto che è rose e fiori. No, è tutto molto difficile, bellissimo e difficile.
6: Bene, e io aggiungo un altro modo per sostenerci, che sabato e domenica prossima tengo un laboratorio di canto e improvvisazione corale. Se volete partecipare e cantare insieme a me, io sono contentissima. Grazie.
0: Ma abbiamo lanciato oggi tutta l'iniziativa sui cori per il nostro abbonaggio. Parliamoci. Va bene, comunque, ascoltatori che siete qua in sala, grazie, un applauso a voi che siete sicuramente abbonati. Un applauso a Roberto e Zacca alla tecnica. Grazie a tutti i membri e le componenti di Atir. Dimmelo pure
7: no,
0: nel microfono.
7: No, che poi ci dimentichiamo, dobbiamo invitarvi alle nostre feste di compleanno,
0: certo. Naturalmente.
7: Allora, questa è una. Poi ne abbiamo fatta una il 9 maggio, ma ne abbiamo, sì, altre due, visto che, sì, siamo in tanti. Allora,
0: vai.
7: La prossima è il 2 giugno sulla Piana, anzi sulla Piazza Fabio Chiesa.
0: Ecco. Il consueto che volevamo ricordare
7: è la consueta festa della Repubblica di Fabio. Quest'anno sarà ancora più sentita perché appunto dopo 30 anni, 2 di giugno. La prossima è invece quella dopo, è il 5 settembre, quindi tutti freschi, abbronzati. Vi aspettiamo al piccolo teatro studio, con una festa dentro il teatro, ma anche poi fuori sul sagrato fino a notte. E sarà un revival. Vai, Sere, spiega un attimo. spezzoni?
2: No, quella il 2 giugno è la celebrazione dell'anima più forte e potente, quella del territorio, quella del senso di un operatore culturale. Sì. Cosa fai? Cultura innanzitutto. E poi è Fabio. Quella del piccolo è un revival. Cioè, quindi finalmente ci concediamo alla fine di tutti questi festeggiamenti il 5 settembre, se volete venire a vedere dei pezzi, tipo un pezzo di Romeo e Giulietta, un pezzo di Baccanti, sarà un revival, e poi chiederemo agli amici e ai maestri che ci hanno accompagnato di farci una dedica, ai musicisti che ci sono stati accanto di suonare.
0: Grazie.
2: Con noi, e insomma basta.
0: Grazie a tutti voi, davvero, per essere stati qui questa sera. Mi pare che abbiamo fatto una bella dedica al teatro quello vero, insomma, quello con la T maiuscola e non quello fatto tanto per fare. Grazie davvero ad Atir. Io spero che la prossima volta che ci vedremo così in tanti, e anche a chi ha chiamato da casa, chi ci sta ascoltando di voi, ci ritroveremo al Teatro Ringhiera. Grazie a tutti, grazie. Ciao, ci vediamo fuori per il bicchiere della staffa.

0: AESA è diversa dalle altre assicurazioni. Un consorzio basato su mutualità, solidarietà e trasparenza, grazie alle quali tutti possiamo far fronte a situazioni di criticità, con soluzioni dedicate ad enti del terzo settore, persone e imprese. Chiedi un preventivo gratuito su consorziocaes.org e inserisci il codice Radio Pop. CAES, più solidali insieme. Consorziocaes.org.
1: Io sono un fratino. Un uccello piccolo, sì, ma molto coraggioso. Vivo tra le dune di sabbia e il mare. Il mio nido è una conca, difficile da vedere, così fragile che a volte basta poco per distruggerlo. Per fortuna ci sono tanti volontari che lo proteggono, lo difendono e mi fanno volare. Da oltre 60 anni la Lipu difende decine di migliaia di uccelli e il loro ambiente naturale. Fai volare la speranza. Scegli la Lipu per il tuo 5 per 1000.
2: Popolare Network.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. La tregua è molto debole, ma un accordo con l'Iran è ancora possibile. Così ha detto oggi Donald Trump, che ha respinto l'ultima proposta iraniana per mettere fine alla guerra. Teheran vuole il riconoscimento della sovranità su Hormuz e le rimozioni delle sanzioni, mentre gli Stati Uniti continuano a volere un accordo sul nucleare. Electrolux annuncia 1700 esuberi e la chiusura di una fabbrica in Italia. L'azienda produttrice di elettrodomestici vuole spostare all'estero la produzione, una decisione inaccettabile per i sindacati. Intanto, in serata, il Ministero della Salute ha pubblicato una circolare sulla gestione dell'antivirus, che parla di quarantena fiduciaria, monitoraggio quotidiano e isolamento in caso di comparsa dei sintomi, mentre in Spagna è stato registrato un nuovo caso positivo. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Non abbiamo chiesto alcuna concessione, abbiamo solo ribadito i nostri diritti. È il commento questo dell'Iran dopo che Donald Trump ha bollato come irricevibile l'ultima proposta di Teheran per la fine della guerra in Medio Oriente. Negoziato quindi in stallo, con il prezzo del petrolio nuovamente in aumento. Sentiamo il servizio di Emanuele Valenti.
1: La tregua non è mai stata così debole. A Teheran c'è un gruppo di lunatici che vuole combattere all'infinito, speriamo prevalgano i moderati. Così Donald Trump, commentando gli ultimi sviluppi della crisi in Medio Oriente. Tra le richieste iraniane c'erano la rimozione delle sanzioni, il controllo su Hormuz, il pagamento dei danni di guerra, la garanzia che non ci siano più attacchi israeliani e americani in futuro, le stesse richieste sostanzialmente che abbiamo sentito più volte. Il Ministero degli Esteri di Teheran precisato anche che il negoziato sul nucleare comincerà quando sarà il momento giusto, ennesima conferma che tra le richieste americane ci fosse anche un accordo sul nucleare in tempi molto brevi, anche perché è quello che la Casa Bianca dice dal primo giorno di guerra, senza il quale Trump oltretutto non potrà mai dire di avere vinto. Ma sappiamo che un accordo sul nucleare in tempi brevi, in tempi stretti, sia impossibile. Questa settimana Trump andrà in Cina, giovedì e venerdì gli incontri con Xi Jinping, i due parleranno ovviamente anche d'Iran, entrambi vorrebbero la fine della guerra e lo sblocco di Hormuz. Washington, ricordiamo, chiese il rinvio del summit che si sarebbe dovuto tenere tra fine marzo e inizio aprile, convinta che entro metà maggio, quindi adesso, tutto si sarebbe risolto, ma non è stato proprio così.
0: Putin non era mai stato così debole, lo ha detto la responsabile della politica estera europea Kaya Kallas, commentando le parole del presidente russo su un possibile negoziato con l'Europa. Unione Europea e paesi europei, però, non hanno preso sul serio le dichiarazioni del Cremlino. Un nuovo inganno, un diversivo per la sua opinione pubblica, ha commentato per esempio il ministro degli esteri tedesco Pistorius. Putin aveva anche fatto il nome dell'ex cancelliere Schröder come sua controparte preferita. Un'ipotesi irrealizzabile, ha risposto Bruxelles. Intanto i 27 paesi membri hanno deciso di sanzionare i coloni israeliani in Cisgiordania. Aspettarsi che l'Unione antisemita prenda una decisione morale è come aspettarsi che il sole sorga a Occidente. È stato questo il commento del ministro israeliano Itamar Ben-Gvir. Sentiamo il servizio di Federico Baccini.
2: I 27 governi europei alla fine sono riusciti a prendere la prima vera decisione politica contro Israele. Ma gli stessi limiti di questa decisione spiegano più di mille parole quanto Bruxelles sia ancora lontanissima ad assumere una posizione dura contro Tel Aviv, nonostante le dure proteste arrivate oggi dal governo Netanyahu in risposta alle misure europee. Alla prima prova di un consiglio con l'Ungheria rappresentata dal nuovo governo Magyar, i 27 ministri degli esteri hanno dato il via libera all'unanimità alle sanzioni contro i coloni violenti in Cisgiordania, che proprio l'Ungheria sotto Orbán teneva in stallo. Accordo politico vuol dire, come spiegano fonti UE a Radio Popolare, che la lista definitiva deve ancora essere approvata dagli ambasciatori, ma da ora in poi andrà tutto liscio. La lista, appunto. Le stesse fonti precisano che sono stati depennati i due ministri più estremisti del governo Netanyahu, quello della sicurezza nazionale Ben-Gvir e quello delle finanze Smotrich, perché si vuole procedere gradualmente. E poi non c'è ancora consenso su un'altra misura che non sarebbe comunque radicale come la sospensione dell'accordo UE-Israele, cioè l'imposizione di forti dazi sui prodotti che arrivano dai territori occupati in modo illegale in Cisgiordania. Qui basterebbe la maggioranza qualificata, ma con governi come Germania, Italia e anche l'Ungheria di Magyar poco propensi a spingersi oltre le sanzioni contro i coloni violenti, l'alta rappresentante Kallas ha valutato che la Commissione non ha ancora spazio di manovra necessario per presentare una proposta che non venga subito bocciata. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Electrolux, colosso svedese degli elettrodomestici, ha annunciato oggi un drastico piano di tagli in Italia. 1.700 esuberi su 4.500 addetti e in più la chiusura di uno dei suoi impianti, quello di Cerreto d'Esi, in provincia di Ancona, dove sono occupati 170 lavoratori. L'operazione coinvolgerà tutti gli stabilimenti e la produzione verrà dimezzata e spostata all'estero, negli Stati Uniti e in Polonia. La notizia è stata data oggi dal gruppo nel corso di un incontro con i sindacati. Le sigle dei metalmeccanici hanno definito inaccettabile il piano e hanno abbandonato il tavolo. Proclamato lo stato di agitazione e 8 ore di sciopero da declinare in ogni fabbrica a partire da domani. Sentiamo Barbara Tibaldi della segreteria nazionale della FIOM CGIL.
3: Non ci aspettavamo che un'azienda europea scaricasse così i lavoratori e l'Italia. 1.700 esuberi e il 40% degli addetti. Si chiude uno stabilimento delle Marche che fa le cappe e si portano via un sacco di produzioni. Si mandano fuori dall'Europa e in Polonia. Tutto ciò è inaccettabile e noi domani e dopodomani avremo tutti gli stabilimenti in sciopero. Quei 1.700 lavoratori distribuiti nei diversi stabilimenti significano posti di lavoro e fabbriche che saltano anche nell'indotto, un impatto enorme anche sulle aziende intorno. La ragione per questo piano è ufficialmente le difficoltà di mercato comprensive dei costi dell'energia. La verità è che ci si organizza diversamente perché Electrolux ha fatto una joint venture con la cinese Midea e investe negli Stati Uniti, dove ci saranno 2 nuovi stabilimenti. E allora la scelta è quella di svuotare l'Europa e il nostro paese, di spostare produzioni dove costa meno e investire oltreoceano.
0: Il Ministero delle Imprese ha fatto sapere che segue con attenzione la vicenda. Quello della Electrolux è però solo l'ultimo caso di aziende che lasciano l'Italia, segno del fallimento delle politiche industriali del governo. Sentiamo ancora Barbara Tibaldi della FIOM CGIL.
3: Noi chiediamo da mesi che il governo si impegni sul settore dell'elettrodomestico. Questo governo ha cambiato il nome al ministero da sviluppo economico a Made in Italy. Oggi sembra quasi ironico il titolo di quel ministero. Senza politiche industriali, che significano investimenti pubblici insieme a quelli privati, le aziende andranno via senza intervenire sul costo dell'energia, non del lavoro, che è quello che strozza le aziende e le strozzinerà sempre di più, le aziende andranno via. È bene che questo ministro si svegli. Noi abbiamo interrotto e abbandonato il tavolo dichiarando gli scioperi e chiediamo una convocazione urgente in sede di ministero, dove andremo con i sindaci delle città coinvolte. Ci aspettiamo una convocazione entro 15 giorni.
0: In serata il Ministero della Salute ha pubblicato una circolare con le indicazioni sulla gestione dei casi di antivirus. Il rischio rimane molto basso, ma si mantiene un approccio di massima cautela, si legge nel documento, che parla di quarantena fiduciaria per 6 settimane, monitoraggio quotidiano da parte delle autorità sanitarie e isolamento in caso di comparsa dei sintomi. Queste le misure per i contatti ad alto rischio, cioè persone che si trovavano a bordo della nave Ondius e che hanno avuto contatti con casi probabili o confermati di antivirus. Durante la quarantena fiduciaria si raccomanda di utilizzare una camera propria e mantenere una distanza di 2 metri dagli altri membri della famiglia. Sarà possibile in quel caso uscire, ma con l'utilizzo di una mascherina medica. Poco fa, inoltre, è risultato positivo anche un passeggero spagnolo della nave da crociera, arrivato in Spagna insieme ad altre 13 persone che si trovavano sulla Ondius. Per il momento è asintomatico e in buone condizioni di salute. Così i casi collegati al focolaio della Ondius salgono a 9. Mentre in Italia sono 4 le persone che hanno avuto contatti con una delle 3 vittime, anche se non si trovavano a bordo della nave. Sono tutti asintomatici per il momento. 2 di loro si trovano in quarantena fiduciaria e gli altri 2 sono in quarantena imposta dai comuni di residenza. Dopo aver licenziato 2 funzionari del Ministero della Cultura, oggi Giuli è stato 2 ore a Palazzo Chigi a colloquio con Meloni. È l'ultima tappa di uno scontro interno a Fratelli d'Italia che è cominciato con la gestione della Biennale di Venezia e continua ora con il tema del finanziamento del docufilm dedicato a Giulio Regeni. Ma il tema sono gli equilibri di potere all'interno del partito. Al termine del colloquio di oggi, Palazzo Chigi, con una nota, ha provato a smorzare le tensioni. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
4: Normale dialettica politica, ricostruzioni senza fondamento, le fonti del governo usano parole precise per ricondurre tutto a fatti non molto rilevanti, ma la tempistica di questo caso dice il contrario. L'intervento immediato di Palazzo Chigi, l'incontro di 1 ora tra Meloni e Giuli, la nota da cui traspariva l'irritazione di Fazzolari, l'intervento di Lollobrigida, tutti esponenti di primissimo piano di Fratelli d'Italia che nulla sapevano dell'improvvisa decisione del ministro di defenestrare il suo staff e ora devono rimettere a posto i cocci per non rendere troppo evidente una faida interna al partito di maggioranza. Emanuele Merlino, capo della segreteria tecnica, era stato messo al Ministero della Cultura da Fazzolari, il sottosegretario a Palazzo Chigi, di cui Meloni si fida ciecamente. Merlino, come altri in diversi ministeri, rappresentava il collegamento tra il comando dei meloniani e i ministeri, una forma stretta di controllo, unica garanzia che il passaggio tra San Giuliano e Giuli potesse avvenire senza terremoti. Ora qualcosa è saltato. Nelle note ufficiose dopo l'incontro, Meloni fa sapere che le polemiche sono nate anche dal contesto internazionale. Il riferimento è alla lite tra Giuli e Salvini, sia sulle competenze per gli edifici storici, ma soprattutto per la Biennale. Il ministro della Cultura sembra, proprio ora che il governo vive il momento di maggiore crisi, voler conquistare una libertà di azione maggiore, staccarsi dalla stretta vigilanza del partito, forse per non finire nella polvere come gli altri se il governo si trascinerà per un altro anno. Il caso del film di Regeni su Regeni è stato il motivo, forse anche il pretesto per agire, licenziando chi accusa di essere responsabile di quel no. Linea allo studio.
0: Le unioni civili compiono 10 anni. L'approvazione della legge che le ha introdotte nell'ordinamento italiano, al termine di un dibattito infuocato in Parlamento e nel Paese, avvenne proprio l'11 maggio del 2016. Tra ripensamenti, polemiche, modifiche all'ultimo minuto, il risultato fu molto inferiore alle attese della comunità LGBTQI+. Ma soprattutto da allora non si è più fatto un solo passo avanti. Marilena Grassadonia, già presidente nelle famiglie Arcobaleno, oggi è un membro della direzione nazionale di Sinità LGBTQI+. Ma soprattutto da allora non si è più fatto un solo passo avanti. Marilena Grassadonia, già presidente nelle famiglie Arcobaleno,

0: c'è stata è stata l'approvazione della legge Zan contro l'omofobia, e anche quella non vide la luce. E poi è arrivato il governo Meloni, con cui invece dobbiamo fare i conti al contrario, cioè quello di provare a proteggere quei pochi stracci di diritti che abbiamo.
1: Concretamente, che tipo di interventi servirebbero?
0: Ma servirebbero degli interventi che diano veramente la possibilità di poter dire che in un paese democratico come l'Italia le persone LGBT siano allo stesso livello delle persone eterosessuali, cosa che invece non accade. Oggi siamo un gradino più in basso, abbiamo un'unione civile che non è il matrimonio, non possiamo adottare se lo vogliamo, non possiamo fare percorsi di affermazione di genere a meno che non ci sottoponiamo a procedure invasive e devastanti, psicologiche e processi giudici infiniti. Servirebbe un'iniziativa parlamentare e politica che guardi la realtà, che lasci da parte le ideologie e le ipocrisie politiciste e che invece guardi ai reali bisogni dei cittadini e delle cittadine.
2: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi. Popolare Network.
3: Il mal di denti non è un lusso. La cura e la prevenzione devono

0: Il libro della notte. Ecologo della sostenibilità, insegna biologia marina all'Università Politecnica delle Marche, presidente della Fondazione Patto con il Mare per la Terra e del Consiglio Scientifico del WWF, scienziato ed esploratore, ha condotto oltre 300 spedizioni scientifiche che dall'Antartide all'Atlantico, dall'Oceano Indiano al Pacifico, al Mediterraneo al Mar Nero, considerato tra i massimi esperti mondiali di biodiversità degli oceani, non stiamo a parlare dei premi che hai vinto. Roberto da Novara, il suo ultimo libro Oceano Futuro, come sono cambiati i mari e come cambieranno le nostre vite, Carrocci è l'editore. In 140 pagine tu fai una straordinario ricostruzione della vita dell'oceano.
1: Sì, perché in qualche modo dobbiamo anche capire, per capire dove stiamo andando, dobbiamo capire da dove siamo venuti e come siamo arrivati fino a qua. E poi penso che magari non tutti sappiano che la vita è nata effettivamente negli oceani, che la maggiore diversità di organismi a livello dei grandi fila, non di specie, ma di grandi fila, quindi di genomi, se vogliamo, di proprietà, si è evoluto in quasi 4 miliardi di anni grazie agli oceani, e quindi siamo partiti da là, ma poi siamo arrivati anche ai giorni nostri e guardiamo anche al futuro, ovviamente.
0: Molto folgorante nella tua premessa proprio l'incipit, che dice: se il tempo della vita sulla Terra fosse paragonato a un calendario annuale, i mari apparirebbero a gennaio-febbraio, i primi batteri intorno a marzo-aprile, la vita pluricellulare complessa a novembre, i dinosauri compaiono intorno al 13 dicembre, sei molto preciso su questo, mentre la comparsa dell'uomo avverrebbe il 31 dicembre, negli ultimi minuti prima della mezzanotte.
1: Sì, perché serviva proprio a darci la dimensione del fatto che noi siamo anche noi ospiti di questo pianeta, non lo abbiamo creato noi, e siamo proprio gli ultimi arrivati, è proprio come quelli che arrivano suonando il campanello pochi secondi prima del rintocco della mezzanotte di Capodanno, e però decidono di scombussolare un po' tutti gli equilibri della casa dove entrano, no? Ed è un po' questo. Noi abbiamo cambiato, diciamo, gli oceani come non era riuscito, diciamo, il cambiamento di tutti gli equilibri

0: del nostro pianeta in centinaia di migliaia di anni. E ancora prima, se vuoi, che facciamo piccolo riferimento a quando il mare ha salvato proprio la vita degli europei, in particolare quando durante le grandi ghiacciazioni, parliamo di oltre 15.000 anni fa, non c'era più cibo perché le terre erano completamente ghiacciate e quindi l'uomo si è spostato a mare per sopravvivere lì, è sopravvissuto raccogliendo magari lumache di mare piuttosto che patelle o prendendo dei pesci. Quando arriviamo ai Fenici c'è la prima testimonianza vera di una, diciamo, estinzione locale causata proprio dal commercio e, se vogliamo, dalla vanità, perché all'epoca il rosso era un colore, che lo sappiamo poi anche per i romani che l'hanno ereditato dai Fenici, un colore di particolare levatura, no? Sociale, molto ricercato, e veniva fatto proprio estraendole da queste lumache di mare, quello che chiamiamo un seggio o insomma questo mollusco, che tra l'altro è quello, la ragusa, ecco, quello che noi usiamo anche per fare degli ottimi sughi, delle pasta asciutte o degli aperitivi. E lì la raccolta era stata così intensiva che addirittura dalle coste del Mediterraneo non se ne trovavano più, sono andati in Africa, addirittura nell'Africa Atlantica, a cercarlo.
1: Roberto da Novara, Oceano Futuro, come sono cambiati i mari, come cambieranno le nostre vite, Carrocci è l'editore.

Buona serata alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Popolare Network, un saluto da Marcello Lorrai e ben ritrovati all'ascolto di Jazz Anthology. Nella nostra perlustrazione degli album caratterizzanti 70 anni fa le annate discografiche del jazz, ci è rimasto ancora indietro qualche album importante uscito nel 1955. Uno è certamente In The Wee Small Hours di Frank Sinatra.

Prima di venire a In the Wee Small Hours, vi ricordo che proprio stamattina Radio Popolare ha avviato la sua campagna abbonamenti, diciamo così, primaverile, visto che solitamente la campagna abbonamenti viene effettuata due volte all'anno. Radio Popolare fonda il proprio lavoro, la propria possibilità di esistere, la propria indipendenza, quella indipendenza che difende ormai da 50 anni sul vostro sostegno. Questo sostegno è prezioso quindi per assicurare a Radio Popolare la possibilità di svolgere un lavoro sull'informazione che sia di qualità, di spessore, appunto indipendente. E quanto sia importante una informazione indipendente in un momento complesso in Italia e nel mondo come quello attuale non c'è bisogno di dirvelo, basti pensare a Gaza, su cui Radio Popolare ha avuto un impegno che l'ha certamente distinta dal panorama mediatico complessivo. Ma il vostro sostegno consente a Radio Popolare di essere indipendente anche su altri piani che non sono in effetti meno importanti. Per esempio anche su scelte che riguardano più in generale i suoi programmi e per esempio un programma come questo che è piuttosto fuori dal mainstream per il tipo di musica che propone e di idea di jazz che comunica. Come vi abbiamo detto già altre volte, ma è importante ripetere, un programma come questo viene gestito in assoluta autonomia, senza nessuno che ci dica che cosa far ascoltare o che ci chieda di rispettare determinate regole. Una trasmissione come Jazz Anthology può scegliere di occuparsi di quello che vuole, e questa sera è Frank Sinatra, ma tante volte è musica, come sapete, improvvisata della più bell'acqua, non esattamente quello che capita di ascoltare normalmente per radio. Grazie quindi a chi ci sostiene e a chi deciderà di farlo.

Pubblicato nell'aprile del 55, In the Wee Small Hours è il nono album della carriera di Frank Sinatra e il terzo per la Capitol. I primi due erano stati Songs for Young Lovers e Swing Easy, di cui ci eravamo occupati in una puntata dell'ottobre 2024 che naturalmente potete trovare in podcast. Prima di cominciare a collocare questo album del 55, ascoltiamo il brano di apertura, che è anche quello da cui l'album prende il titolo. In the Wee Small Hours era un brano nuovo composto da Bob Hilliard e da David Mann, che arrivati a New York per incontrare un editore musicale, riuscirono a sottoporre la canzone a Sinatra e a Nelson Riddle, l'arrangiatore dell'album, e a Sinatra il brano piacque subito. A parte un brano registrato un anno prima, l'album viene registrato in quattro sedute tra febbraio e marzo del 55. In the Wee Small Hours è uno dei brani registrati con una compagine d'archi, violini, viola e violoncelli, più ritmica. Al pianoforte c'è Bill Miller, che è al piano in tutte le sedute di questo album.

cominciamo a vedere a che punto è Frank Sinatra quando incide questo album. Sinatra era nato nel New Jersey nel 1915 ed era emerso da un contesto jazzistico, quello delle grandi orchestre dell'era dello swing, che negli ultimi anni 30 è al culmine. Nel 1939 Sinatra è ingaggiato da Harry James, che però già alla fine dell'anno lo cede a Tommy Dorsey, perché Dorsey è molto più popolare con la sua orchestra di Harry James. Nell'arco di 2 anni Sinatra incide con Dorsey la bellezza di una 80ina di brani, con i quali la sua carriera decolla. Ma già nel 1942 Sinatra decide di proseguire da solo la sua carriera e si separa da Dorsey. È nel 1942 che la carriera di Sinatra esplode. Poi però, a cavallo tra anni 40 e 50, la carriera di Sinatra attraversa una fase molto negativa, più o meno tra il 1948 e il 1952. A partire dai primi anni 50 Sinatra diventa anche un personaggio dello spettacolo a Las Vegas, ma spesso si esibisce davanti a platee mezze vuote. E nel 1952 la casa discografica Columbia chiude il rapporto con lui. Sinatra tocca il fondo con la separazione annunciata ufficialmente nell'ottobre del 1953 da Ava Gardner, che aveva sposato nel 1951, una separazione che lo lascia sentimentalmente e psicologicamente a pezzi. Ma è proprio quando è al punto più basso che inizia il suo rilancio. Nel marzo del 1953 Sinatra ha firmato con la Capitol, che ha preso il rischio di proporgli un contratto per 7 anni. La Capitol è stata fondata una decina d'anni prima da Johnny Mercer, grande autore del Great American Songbook, e lascia a Sinatra maggiore libertà artistica. Nell'agosto del 1953 esce Da qui all'eternità. Il successo del film e della partecipazione di Sinatra alla pellicola saranno la principale molla del ritorno in auge del cantante. Per il suo ruolo in Da qui all'eternità, nel 1954 Sinatra vince l'Oscar come migliore attore non protagonista. Per la Capitol Sinatra comincia a registrare con Nelson Riddle, affermato arrangiatore e direttore d'orchestra della Capitol, che era il direttore musicale di Nat King Cole e aveva lavorato fra gli altri per Bing Crosby. Sinatra lo apprezzava già per il suo lavoro con Nat King Cole e l'intesa è immediata. Tranne che per un brano di cui è anche l'arrangiatore, Nelson Riddle è soltanto il direttore di Songs for Young Lovers, che viene inciso a Hollywood all'inizio di novembre del 1953, cioè poco dopo che è stata annunciata la separazione tra Sinatra e Ava Gardner. L'album è un successo immediato e rimette definitivamente in sella Sinatra come cantante. Poi Nelson Riddle è sia arrangiatore che direttore dell'album successivo di Sinatra, Swing Easy, inciso a Hollywood nell'aprile del 1954. E Nelson Riddle, per il quale Sinatra nutre una grande considerazione, col quale lavorerà per 20 anni, è sia l'arrangiatore che il direttore anche di In the Wee Small Hours, terzo album di Sinatra per la Capitol. Al brano di apertura segue una originale, sentita interpretazione di Mood Indigo di Ellington, in cui Sinatra è accompagnato da una formazione in cui ci sono degli archi, ma oltre alla ritmica ci sono anche sax e alla tromba c'è il grande Harry Sweet Edison. Segue Glad to be Unhappy, un brano di Rodgers e Hart degli anni 30, che poi non era stato molto battuto e che proprio questa interpretazione di Sinatra rilancerà. Si noti che è uno dei brani dell'album in cui Sinatra è accompagnato solo da un piccolo gruppo. L'arrangiamento è di Nelson Riddle, ma nel caso dei brani col piccolo gruppo la direzione è affidata a Bill Miller, che siede al pianoforte. E si tratta di una particolarità perché in genere gli arrangiamenti di Nelson Riddle erano per compagini ampie e non per piccoli gruppi.

Come avevamo raccontato nella puntata che avevamo dedicato ai primi due album di Sinatra per la Capitol, nel 1954 Songs for Young Lovers viene pubblicato come LP a 10 pollici con 8 brani e come raccolta di extended play a 45 giri. È il primo album di Sinatra a non essere pubblicato come album che raccoglie diversi dischi a 78 giri. Sempre nel 1954 poi anche Swing Easy viene pubblicato originariamente come LP a 10 pollici con 8 brani. E nel 1955 i due album furono riunificati in un unico LP a 12 pollici per poi, ma alcuni anni dopo, essere ripubblicati distintamente ciascuno con 4 brani in più, passando dunque da 8 a 12 brani. E nel 1955 In the Wee Small Hours costituisce un momento molto significativo di questa fase di transizione di formati discografici. Nell'idea di Sinatra, In the Wee Small Hours avrebbe dovuto essere il suo primo album a 12 pollici. Originariamente non lo fu, ma fu pubblicato, oltre che come raccolta di extended play a 45 giri, come doppio 10 pollici, che comprendeva ben 16 brani. E quindi, diciamo, la direzione del 12 pollici di un album con maggiore respiro era ormai presa con decisione e l'album fu poi, in effetti, pubblicato come 12 pollici. La cosa è ancora più interessante se consideriamo che, come vedremo tra poco, l'album aveva un carattere tematico che si estendeva per un ampio numero di brani. Noi procediamo con l'ascolto con I Get Along Without You Very Well, canzone composta da Augie Carmichael alla fine degli anni 30 e non molto battuta, ma che era stata interpretata in maniera certo meno persuasiva da Chet Baker in Chet Baker Sings, uscito nel 1954. Sinatra è accompagnato dalla formazione con archi. C'è poi Deep in a Dream, un brano del 38 di Delange Van Heusen, che era stato inciso per primo da Bing Crosby. Qui la formazione è con archi, ma anche corni francesi e flauti. Quindi I See Your Face Before Me, un brano, siamo sempre agli anni 30, del 37 di Dietz e Schwarz, registrato nel 38 da Mildred Bailey e da Bing Crosby, e che nel 55 viene inciso anche da Miles Davis per The Musings of Miles, che esce nello stesso 55 ed è il primo 12 pollici del trombettista. I See Your Face Before Me era il brano prediletto da Nelson Riddle fra quelli scelti per questo album. In questo brano Sinatra è accompagnato dall'orchestra con Harry Edison alla tromba.

Dicevamo che In the Wee Small Hours è significativo rispetto alla fase di transizione dei formati dal 10 al 12 pollici, ma è anche molto significativo rispetto al suo contenuto. E le due cose si tengono. Infatti l'emergere del formato dell'LP fa emergere anche, come abbiamo visto in queste puntate di Jazz Anthology dedicate alle annate discografiche del jazz di 70 anni fa, l'idea del disco con una unità tematica. Pensiamo all'album di Louis Armstrong dedicato a William Christopher Handy che esce nel 54. In effetti già Songs for Young Lovers, il primo album di Sinatra per la Capitol nel 54, era una sorta di album tematico di Sinatra, con un assortimento di brani che ne faceva un album sulle vicissitudini di un giovane innamorato. Qui il tema è più focalizzato e si estende su una dimensione più ampia. All'origine Songs for Young Lovers conteneva 8 brani, qui siamo al doppio, 16. Le Wee Small Hours sono in sostanza le ore piccole e il tema della perdita in una vicenda sentimentale, della malinconia, della depressione, sono anche molto declinate in una dimensione notturna. Si noti comunque che questo tema non è mai affrontato in termini di rivalsa, di vendetta, ma piuttosto di una elaborazione del lutto che porterà poi a superare la sofferenza per aprirsi di nuovo alla vita e all'interesse per altre donne. Con questa tematica a guidarlo, In the Wee Small Hours è uno dei primi battistrada del concept album. Rispetto ai due album precedenti per la Capitol, In the Wee Small Hours è un album più maturo per quanto riguarda le interpretazioni di Sinatra, e ricorderemo cosa c'era alla base, e più interessante e più articolato sul piano degli arrangiamenti. Proseguiamo con l'ascolto. Can We Be Friends era una canzone di James Swift del 29, che nel 29 viene registrata tra gli altri da Bing Crosby. È uno dei brani in cui Sinatra è accompagnato dal piccolo gruppo. Poi When Your Lover Has Gone era una canzone del 31 di Aaron Aaron Swan che Armstrong aveva inciso già nello stesso anno e che era diventata uno standard del jazz. Nel 55 la incide anche Billie Holiday. L'interpretazione di Sinatra in questo disco colpì molto il sassofonista Lester Young che incise il brano nel 56. È registrata da Sinatra con l'orchestra a base di archi. E poi What Is This Thing Called Love, grande canzone del grande Cole Porter. Sinatra si prese alcune libertà rispetto ai versi scritti da Porter. La registrazione del brano richiedette ben 21 incisioni per arrivare al risultato ritenuto ottimale.

La profondità interpretativa di Sinatra era cresciuta già nella seconda metà degli anni 40. Nei primi anni 50 poi Sinatra era ulteriormente maturato come cantante anche grazie all'esperienza che aveva accumulato con le esibizioni nei locali di Las Vegas. Ma ci si era messa anche la sua vita privata. Sinatra sta vivendo la delusione sentimentale e la crisi che deriva dalla rottura del rapporto con Ava Gardner. Abbiamo visto che quando alla fine del 53 incide Songs for Young Lovers è appena stata annunciata ufficialmente la sua separazione dall'attrice e Sinatra non fatica certo a immedesimarsi nei patimenti d'amore delle canzoni dell'album. Qui è passato più di un anno, intanto Sinatra ha avuto dalla sua carriera delle conferme importanti, è ritornato al grande successo come cantante e come attore, ma non è fuori dai suoi tormenti amorosi. La vicenda sfortunata con Ava Gardner ha continuato a macerarlo e sembra essere diventato ancora più consistente come interprete. C'è una analogia tra la copertina del primo album per la Capitol, Songs for Young Lovers, e quella di In the Wismo lato a macerarlo, e sembra essere diventato ancora più consistente come interprete. C'è una analogia tra la copertina del primo album per la Capitol, Songs for Young Lovers,

È completamente solo nell'immagine, in una strada deserta, con l'aria sofferente di un uomo che si sta struggendo. Malgrado il tema fosse stato quello dei patimenti sentimentali, Songs for Young Lovers era stato un disco di grande successo. Tuttavia i responsabili della Capitol temevano che un album di ben 16 brani, tutto improntato alla malinconia e alle atmosfere notturne di sofferenza amorosa, avrebbe potuto essere un problema. Non fu così. L'album volò per settimane nella classifica di Billboard. Il repertorio allestito per questo album di Sinatra è stato considerato così tanto il riflesso della sua sfortunata vicenda con Ava Gardner che le canzoni sono state chiamate Ava Songs. Fu Sinatra a selezionare i brani e a provarli via via a casa con il pianista Bill Miller, che poi sarebbe stato in tutte le formazioni impegnate nell'album. Secondo Nelson Riddle, la fine della relazione con Ava Gardner diede a Sinatra la capacità di affrontare questo repertorio in maniera emotivamente più profonda. Tra l'altro, in coerenza con la tematica notturna dell'album, le sedute di registrazione si tennero a partire dalle 8 di sera, prolungandosi nel corso della notte. Dopo aver registrato il master take di un brano così bello e dal titolo così emblematico per lui come When Your Lover Has Gone, Sinatra ebbe un crollo nervoso e scoppiò a piangere. Nelson Riddle ha testimoniato della professionalità di Sinatra e anche del suo carisma, che spingeva i musicisti impegnati nelle sedute a tirare fuori il massimo. Riusciamo ad ascoltare una buona parte dei brani. Il decimo brano è Last Night When We Were Young, inciso nel 54, un anno prima di tutti gli altri brani. Brano anche questo degli anni 30 di Harlan Harburg, che torna in grande auge proprio alla metà degli anni 50 con l'interpretazione di Sinatra. Nel 55 lo incide anche Carmen McRae. La registrazione del brano richiedette circa 30 prese. Sinatra entrò nel merito del solo di chitarra, che riteneva dovesse essere rallentato e di cui discusse personalmente con il chitarrista. L'undicesimo brano è I'll Be Around di Alec Wilder del 42, che Sinatra aveva già inciso nel 43. L'arrangiamento è particolare e utilizza la celesta. Accanto a Sinatra c'è il piccolo gruppo. Il dodicesimo è El Wind, un brano del 34 di Harlan e Koehler. L'arrangiamento include significativi soli strumentali, tra cui di Harry Edison alla tromba. Il tredicesimo, se avremo il tempo di arrivarci, è It Never Entered My Mind, brano del 40 di Rodgers e Hart, che Sinatra aveva inciso già nel 47. È registrato con la formazione con flauti e corni francesi. Possiamo concludere ricordando che fu Sinatra a stabilire la scaletta dei brani per l'album, di cui parlò come del Ava Album. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorrai con Jazz Anthology, appuntamento a lunedì prossimo alle 23 o quando vi viene più comodo in podcast.

con Genesis to Revelation, la trasmissione di rock colto e progressivo in onda da Radio Popolare, Popolare Network. Renato Scuffietti in studio con la collaborazione di Mattias Scheller, ogni lunedì, da mezzanotte a luna di martedì sui 107.6 e in streaming dal sito di Radio Popolare www.radiopopolare.it. Potete ascoltare, riascoltare e scaricare From Genesis to Revelation anche in podcast. Basta cercare tra le trasmissioni del sito e cliccare sulla data di messa in onda o sull'argomento che interessa. From Genesis to Revelation, il progressive a Radio Popolare, Popolare Network dal 1992. Buon ascolto.

Beh, è veramente notevole. Mi sono un po' perso perché stavo guardando un'altra cosa. Stavo guardando la pronuncia di una parola inglese che vi voglio far ascoltare, di un disco che vi voglio far ascoltare nuovo, che ho scoperto adesso. Si chiama Cappero e non sapevo come, non so come si pronuncia, quindi mi sono un po'. Vabbè, dopo lo vedo. Intanto, va bene, questa è una puntata 11 maggio 2026. Abbiamo ancora una settimana per ricordare venerdì 22 maggio e sabato 23 maggio il festival Prog and Frog alla Cascina Caremma. Ci avviciniamo tranquillamente. Ovviamente la prossima puntata sarà più dedicata alla presentazione del festival. Però a proposito di vecchie glorie, abbiamo sentito i Froop con Decision da Future Legends, sempre un bel ascoltare, e ci ascoltiamo anche un vecchio brano adesso degli Arti Mestieri, brano che li ha portati a successo negli anni 70 col bellissimo disco Tilt. Il brano è Gravità 981. Sono gli Arti e Mestieri.

Beh, non a caso, vabbè, questo è un vecchio classico, 981, gravità 981, che è la gravità della Terra. Bellissimo brano che ha definito lo stile di Arti Mestieri, che sono ancora fuori con un nuovo disco che presenteranno, ma guarda caso, al Prog and Frog nella giornata di sabato 23. Quindi ci saranno loro sabato 23. Vi ricordo, Prog and Frog, assolutamente gratuito la partecipazione. C'è un problema, io ve lo dico francamente. C'è un problema che al Prog and Frog non ci sono mezzi che arrivano. A Cascina Caremma è un posto bellissimo, nel Parco del Ticino, dalle parti di Morimondo, però è un posto isolato. C'è una strada praticabilissima, ce ne sono un paio che arrivano alla Cascina Caremma, diciamo da diverse direzioni, è praticabilissima, non ci sono problemi ad arrivarci, però ci vuole l'auto o comunque un mezzo di trasporto. Poi c'è un ampio parcheggio, ci sono un paio di ristoranti, c'è anche il ristorante del festival stesso, quindi si può cenare, pranzare guardando il festival e ascoltando la musica. Se volete, prima del festival c'è la spa, quindi una nuotata, c'è anche la vasca all'esterno riscaldata. Cioè, più di così, ragazzi. Tutto questo non è gratuito, però gratuito è il festival alla Cascina Caremma. Tra i vecchi classici che comunque ci saranno alla Cascina Caremma, io lo considero un classico perché il disco di Crista d'Oro, che è il gruppo di Mox, che anche è dentro nello staff del Prog and Frog, è presentatore e tra i presentatori del Prog and Frog. E lui ha fatto un disco un po' di tempo fa, una decina di anni fa se non vado errato, molto molto molto bello. Il titolo dell'album porta il nome della band, quindi Crista d'Oro, e da questo disco ascoltiamo un brano stupendo, un disco un po' strano perché si tratta di cover, ma di cover rielaborate in chiave progressive. E io veramente lo stambecco ferito di Venditti non me l'aspettavo così. Lo rifarà sul palco, fra l'altro il Crista d'Oro si è rimesso insieme proprio per il decennale del Prog and Frog, quindi è un'occasione speciale. Un'occasione speciale, veramente, se non conoscete Crista d'Oro, questo bellissimo disco, perché è stato un qualcosa di speciale, perché dopo la band si è sciolta, non si sono più rimessi insieme, hanno suonato, hanno fatto una tournée con una decina di date, però l'occasione è veramente speciale di risentirli. Grandi musicisti, e questo è lo Stambecco Ferito, Crista d'Oro, nel quale sentirete, oltre alla cover dello Stambecco Ferito, dell'altra musica. Andrà a ripescare un altro gruppo.

è la donna biondissima e nuda che cammina di fianco. Non c'è dubbio, è la sua segretaria che porta sulla schiena bianchissima delle autofatture.

poi due fari al limone attraversano il buio e una luce azzurrina sul tetto che gira fa capire

Beh, è il caso di dire che musica e che brano, veramente. Io li ho visti una volta sul palco, devo dire che Cristadore è veramente un'esperienza totale, magica. Loro sono bravissimi musicisti pescati dalle varie esperienze prog. Mox suona la batteria. Insomma, ha messo insieme questo gruppo che si esibisce eccezionalmente per i 10 anni della Festival Prog and Frog alla Caremma. Ma proseguiamo con le novità? No, proseguiamo. No, cominciamo con le novità che ci sono adesso nei negozi dischi. No, comunque sul web. Si sta rifacendo vivo Peter Gabriel, lo facciamo partire. Non so se l'ho già detto, non amo particolarmente queste ultime uscite di Peter Gabriel. Comunque lui rifà il solito progetto, il progetto da un paio d'anni, ovvero un singolo ogni mese in doppia versione per finire verso luglio-agosto, mi sembra, con l'edizione dell'intero nuovo disco. Till Your Mind Is Shining. Questa è la versione scura.

Oddio, ne possiamo anche parlare, eh. Se volete potete scrivere a scuffia@radiopopolare.it. Però, insomma, a me mi sembra che, vabbè, dopo 50 anni di carriera, anzi di più, mi sembra che Peter Gabriel si possa anche permettere di aver perso, vabbè, non dico smalto, ma comunque di aver perso la vena poetica, mettiamola giù così.

Siete all'ascolto di From Genesis to Revelation, Radio Popolare Popolare Network, Renato Scuffietti ai microfoni, con la collaborazione di Mattia Scheller. La mail di riferimento è scuffia@radiopopolare.it. Forse mi state ascoltando in diretta tutti i lunedì. Anzi, sarebbe meglio dire tutti i martedì dalle 0 all'una. No, vabbè, diciamo lunedì notte, da mezzanotte all'una del mattino, oppure in podcast quando volete dal sito www.radiopopolare.it. Trasmissione varia, la prossima invece sarà completamente dedicata alla 10ª edizione del Prog & Frog. Avevo un po' di novità da farvi sentire. È uscito un bellissimo disco doppio dei French TV, un gruppo a quale io e Mattias siamo molto affezionati. Li abbiamo visti anche in un posto oscuro, eravamo in una decina di persone, incredibile. Un teatro tenda dalle parti di Sesto San Giovanni, non mi ricordo bene. Comunque French TV, qui c'è il titolo del brano del disco che sono andato a vedere la pronuncia, The Spanish Caper, che voleva dire il cappero spagnolo, penso nel senso del cappero da mangiare, non certo quella, il cappero come si dice del naso, quindi il cappero spagnolo. Due brani in sequenza, Entrance of the Small e Who is X35. Boh, vabbè. Grande musica sono i French TV, un brano uno dietro l'altro, dal loro nuovo disco, The Spanish Caper.

Ci vado un po' sopra un minuto alla fine di questo Who is X? Come si dice? 13.5. Who is X13.5? Boh, non lo so. French TV, grande gruppo. Purtroppo questi gruppi molto molto bravi del nostro circuito è abbastanza difficile che intraprendano una tournée in Europa, una tournée vasta. A proposito di prossime uscite, a luglio ci sarà una uscita di Steven Wilson, del solista di Steven Wilson, dopo Overview dell'anno scorso, un altro disco. Non ho ancora feedback, come si dice. Non ho ancora opinioni di ritorno per quanto riguarda, non so se sia già stata l'esibizione di alcuni brani, non di lui, ma del si sentivano alcuni brani particolari di questo disco che uscirà in luglio, fra le altre cose. Vabbè, darò tempestiva notizia, anche perché Steven Wilson è uno dei miei artisti preferiti. Purtroppo non posso, per, come ho già detto, per motivi di salute, andarlo a vedere a Londra, alla Carnegie Hall, e mi dispiace tantissimo perché è un posto molto bello e avrei fatto volentieri una gita per andarlo a vedere. Purtroppo ho un piccolo problema di salute che non mi permette, ecco, in questo momento di stare in piedi. Vabbè, alla schiena penso che passerà comunque. Un'altra novità di questi giorni che verrà come mai presentata alla Prog & Frog, anche loro ritornano dopo tanti anni, Cellar Noise. Un'altra novità di questi giorni che verrà come mai presentata alla Prog & Frog, anche loro ritornano dopo

Cellar Noise, che vedremo al Prog and Frog, che si terrà il 22 e 23 maggio. Prossima puntata di From Genesis, l'elenco dettagliato, la musica, i servizi, eccetera, eccetera, eccetera.

Eh beh, anche questi ce li vedremo senz'altro e vedrò con piacere, ne rivedrò con piacere perché sono già stati ospiti del Prong and Frog in anni passati. Anche loro, come i Cristadoro, si rimettono insieme con un nuovo disco, fra l'altro, questi sì, per appunto festeggiare i 10 anni del Prog and Frog. Questa che vi presento ora, che faccio partire sottofondo, è veramente una novità notevole. Lui si chiama Rob Orbison, il disco è

Superflow appena uscito. In particolare mi è stato segnalato, io non lo conoscevo come artista, 8 brani di un prog innovativo che compongono un concept album che parla di natura, soprattutto rivolgendosi all'acqua. C'è una strumentazione insolita, percussioni ad acqua e bottiglie di vetro. Un brano lungo con il quale vi saluto, che vi porterà al termine di questa trasmissione. Rob Orbison, il disco che vi consiglio si intitola Overflow. Il brano, fra l'altro, mi sembra sia l'ultimo, quindi Tributaries. Veramente consigliato, insolito e a tratti anche molto molto toccante. Rob Orbison, grazie per l'ascolto, alla prossima, mi raccomando, 22 e 23 maggio, segnatevi la data, ingresso gratuito. Progan.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. La tregua è molto debole, ma un accordo con l'Iran è ancora possibile. Così ha detto oggi Donald Trump, che ha respinto l'ultima proposta iraniana per mettere fine alla guerra. Teheran vuole il riconoscimento della sovranità su Hormuz e le rimozioni delle sanzioni, mentre gli Stati Uniti continuano a volere un accordo sul nucleare. Electrolux annuncia 1700 esuberi e la chiusura di una fabbrica in Italia. L'azienda produttrice di elettrodomestici vuole spostare all'estero la produzione, una decisione inaccettabile per i sindacati. Intanto, in serata, il Ministero della Salute ha pubblicato una circolare sulla gestione dell'antivirus, che parla di quarantena fiduciaria, monitoraggio quotidiano e isolamento in caso di comparsa dei sintomi, mentre in Spagna è stato registrato un nuovo caso positivo. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Non abbiamo chiesto alcuna concessione, abbiamo solo ribadito i nostri diritti. È il commento questo dell'Iran dopo che Donald Trump ha bollato come irricevibile l'ultima proposta di Teheran per la fine della guerra in Medio Oriente. Negoziato quindi in stallo, con il prezzo del petrolio nuovamente in aumento. Sentiamo il servizio di Emanuele Valenti.
1: La tregua non è mai stata così debole. A Teheran c'è un gruppo di lunatici che vuole combattere all'infinito, speriamo prevalgano i moderati. Così Donald Trump, commentando gli ultimi sviluppi della crisi in Medio Oriente. Tra le richieste iraniane c'erano la rimozione delle sanzioni, il controllo su Hormuz, il pagamento dei danni di guerra, la garanzia che non ci siano più attacchi israeliani e americani in futuro, le stesse richieste sostanzialmente che abbiamo sentito più volte. Il Ministero degli Esteri di Teheran precisato anche che il negoziato sul nucleare comincerà quando sarà il momento giusto, ennesima conferma che tra le richieste americane ci fosse anche un accordo sul nucleare in tempi molto brevi, anche perché è quello che la Casa Bianca dice dal primo giorno di guerra, senza il quale Trump oltretutto non potrà mai dire di avere vinto. Ma sappiamo che un accordo sul nucleare in tempi brevi, in tempi stretti, sia impossibile. Questa settimana Trump andrà in Cina, giovedì e venerdì gli incontri con Xi Jinping, i due parleranno ovviamente anche d'Iran, entrambi vorrebbero la fine della guerra e lo sblocco di Hormuz. Washington, ricordiamo, chiese il rinvio del summit che si sarebbe dovuto tenere tra fine marzo e inizio aprile, convinta che entro metà maggio, quindi adesso, tutto si sarebbe risolto, ma non è stato proprio così.
0: Putin non era mai stato così debole, lo ha detto la responsabile della politica estera europea Kaya Kallas, commentando le parole del presidente russo su un possibile negoziato con l'Europa. Unione Europea e paesi europei, però, non hanno preso sul serio le dichiarazioni del Cremlino. Un nuovo inganno, un diversivo per la sua opinione pubblica, ha commentato per esempio il ministro degli esteri tedesco Pistorius. Putin aveva anche fatto il nome dell'ex cancelliere Schröder come sua controparte preferita. Un'ipotesi irrealizzabile, ha risposto Bruxelles. Intanto i 27 paesi membri hanno deciso di sanzionare i coloni israeliani in Cisgiordania. Aspettarsi che l'Unione antisemita prenda una decisione morale è come aspettarsi che il sole sorga a Occidente. È stato questo il commento del ministro israeliano Itamar Ben-Gvir. Sentiamo il servizio di Federico Baccini.
2: I 27 governi europei alla fine sono riusciti a prendere la prima vera decisione politica contro Israele. Ma gli stessi limiti di questa decisione spiegano più di mille parole quanto Bruxelles sia ancora lontanissima ad assumere una posizione dura contro Tel Aviv, nonostante le dure proteste arrivate oggi dal governo Netanyahu in risposta alle misure europee. Alla prima prova di un consiglio con l'Ungheria rappresentata dal nuovo governo Magyar, i 27 ministri degli esteri hanno dato il via libera all'unanimità alle sanzioni contro i coloni violenti in Cisgiordania, che proprio l'Ungheria sotto Orbán teneva in stallo. Accordo politico vuol dire, come spiegano fonti UE a Radio Popolare, che la lista definitiva deve ancora essere approvata dagli ambasciatori, ma da ora in poi andrà tutto liscio. La lista, appunto. Le stesse fonti precisano che sono stati depennati i due ministri più estremisti del governo Netanyahu, quello della sicurezza nazionale Ben-Gvir e quello delle finanze Smotrich, perché si vuole procedere gradualmente. E poi non c'è ancora consenso su un'altra misura che non sarebbe comunque radicale come la sospensione dell'accordo UE-Israele, cioè l'imposizione di forti dazi sui prodotti che arrivano dai territori occupati in modo illegale in Cisgiordania. Qui basterebbe la maggioranza qualificata, ma con governi come Germania, Italia e anche l'Ungheria di Magyar poco propensi a spingersi oltre le sanzioni contro i coloni violenti, l'alta rappresentante Kallas ha valutato che la Commissione non ha ancora spazio di manovra necessario per presentare una proposta che non venga subito bocciata. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Electrolux, colosso svedese degli elettrodomestici, ha annunciato oggi un drastico piano di tagli in Italia. 1.700 esuberi su 4.500 addetti. E in più la chiusura di uno dei suoi impianti, quello di Cerreto d'Esi, in provincia di Ancona, dove sono occupati 170 lavoratori. L'operazione coinvolgerà tutti gli stabilimenti e la produzione verrà dimezzata e spostata all'estero, negli Stati Uniti e in Polonia. La notizia è stata data oggi dal gruppo nel corso di un incontro con i sindacati. Le sigle dei metalmeccanici hanno definito inaccettabile il piano e hanno abbandonato il tavolo. Proclamato lo stato di agitazione e 8 ore di sciopero da declinare in ogni fabbrica a partire da domani. Sentiamo Barbara Tibaldi della segreteria nazionale della FIOM CGIL.
3: Non ci aspettavamo che un'azienda europea scaricasse così i lavoratori e l'Italia. 1.700 esuberi e il 40% degli addetti. Si chiude uno stabilimento delle Marche che fa le cappe e si portano via un sacco di produzioni. Si mandano fuori dall'Europa e in Polonia. Tutto ciò è inaccettabile e noi domani e dopodomani avremo tutti gli stabilimenti in sciopero. Quei 1.700 lavoratori distribuiti nei diversi stabilimenti significano posti di lavoro e fabbriche che saltano anche nell'indotto, un impatto enorme anche sulle aziende intorno. La ragione per questo piano è ufficialmente le difficoltà di mercato comprensive dei costi dell'energia. La verità è che ci si organizza diversamente perché Electrolux ha fatto una joint venture con la cinese Midea e investe negli Stati Uniti, dove ci saranno 2 nuovi stabilimenti. Allora la scelta è quella di svuotare l'Europa e il nostro paese, di spostare produzioni dove costa meno e investire oltreoceano.
0: Il Ministero delle Imprese ha fatto sapere che segue con attenzione la vicenda. Quello della Electrolux è però solo l'ultimo caso di aziende che lasciano l'Italia, segno del fallimento delle politiche industriali del governo. Sentiamo ancora Barbara Tibaldi della FIOM CGIL.
3: Noi chiediamo da mesi che il governo si impegni sul settore dell'elettrodomestico. Questo governo ha cambiato il nome al ministero da sviluppo economico a Made in Italy. Oggi sembra quasi ironico il titolo di quel ministero. Senza politiche industriali, che significano investimenti pubblici insieme a quelli privati, le aziende andranno via senza intervenire sul costo dell'energia, non del lavoro, che è quello che strozza le aziende e le strozzinerà sempre di più, le aziende andranno via. È bene che questo ministro si svegli. Noi abbiamo interrotto e abbandonato il tavolo dichiarando gli scioperi e chiediamo una convocazione urgente in sede di ministero, dove andremo con i sindaci delle città coinvolte. Ci aspettiamo una convocazione entro 15 giorni.
0: In serata il Ministero della Salute ha pubblicato una circolare con le indicazioni sulla gestione dei casi di antivirus. Il rischio rimane molto basso, ma si mantiene un approccio di massima cautela, si legge nel documento, che parla di quarantena fiduciaria per 6 settimane, monitoraggio quotidiano da parte delle autorità sanitarie e isolamento in caso di comparsa dei sintomi. Queste le misure per i contatti ad alto rischio, cioè persone che si trovavano a bordo della nave Ondius e che hanno avuto contatti con casi probabili o confermati di antivirus. Durante la quarantena fiduciaria si raccomanda di utilizzare una camera propria e mantenere una distanza di 2 metri dagli altri membri della famiglia. Sarà possibile in quel caso uscire, ma con l'utilizzo di una mascherina medica. Poco fa, inoltre, è risultato positivo anche un passeggero spagnolo della nave da crociera, arrivato in Spagna insieme ad altre 13 persone che si trovavano sulla Ondius. Per il momento è asintomatico e in buone condizioni di salute. Così i casi collegati al focolaio della Ondius salgono a 9. Mentre in Italia sono 4 le persone che hanno avuto contatti con una delle 3 vittime. Anche se non si trovavano a bordo della nave. Sono tutti asintomatici per il momento. 2 di loro si trovano in quarantena fiduciaria e gli altri 2 sono in quarantena imposta dai comuni di residenza. Dopo aver licenziato 2 funzionari del Ministero della Cultura, oggi Giuli è stato 2 ore a Palazzo Chigi a colloquio con Meloni. È l'ultima tappa di uno scontro interno a Fratelli d'Italia che è cominciato con la gestione della Biennale di Venezia e continua ora con il tema del finanziamento del docufilm dedicato a Giulio Regeni. Ma il tema sono gli equilibri di potere all'interno del partito. Al termine del colloquio di oggi, Palazzo Chigi, con una nota, ha provato a smorzare le tensioni. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
4: Normale dialettica politica, ricostruzioni senza fondamento, le fonti del governo usano parole precise per ricondurre tutto a fatti non molto rilevanti, ma la tempistica di questo caso dice il contrario. L'intervento immediato di Palazzo Chigi, l'incontro di un'ora tra Meloni e Giuli, la nota da cui traspariva l'irritazione di Fazzolari, l'intervento di Lollobrigida, tutti esponenti di primissimo piano di Fratelli d'Italia che nulla sapevano dell'improvvisa decisione del ministro di defenestrare il suo staff e ora devono rimettere a posto i cocci per non rendere troppo evidente una faida interna al partito di maggioranza. Emanuele Merlino, capo della segreteria tecnica, era stato messo al Ministero della Cultura da Fazzolari, il sottosegretario a Palazzo Chigi, di cui Meloni si fida ciecamente. Merlino, come altri in diversi ministeri, rappresentava il collegamento tra il comando dei meloniani e i ministeri, una forma stretta di controllo, unica garanzia che il passaggio tra San Giuliano e Giuli potesse avvenire senza terremoti. Ora qualcosa è saltato. Nelle note ufficiose dopo l'incontro, Meloni fa sapere che le polemiche sono nate anche dal contesto internazionale. Il riferimento è alla lite tra Giuli e Salvini, sia sulle competenze per gli edifici storici, ma soprattutto per la Biennale. Il ministro della Cultura sembra, proprio ora che il governo vive il momento di maggiore crisi, voler conquistare una libertà di azione maggiore, staccarsi dalla stretta vigilanza del partito, forse per non finire nella polvere come gli altri se il governo si trascinerà per un altro anno. Il caso del film di Regeni su Regeni è stato il motivo, forse anche il pretesto per agire, licenziando chi accusa di essere responsabile di quel no. Linea allo studio.
0: Le unioni civili compiono 10 anni. L'approvazione della legge che le ha introdotte nell'ordinamento italiano, al termine di un dibattito infuocato in Parlamento e nel Paese, avvenne proprio l'11 maggio del 2016. Tra ripensamenti, polemiche, modifiche all'ultimo minuto, il risultato fu molto inferiore alle attese della comunità LGBTQI+. Ma soprattutto da allora non si è più fatto un solo passo avanti. Marilena Grassadonia, già presidente nelle famiglie Arcobaleno, oggi è un membro della direzione nazionale di Sinistra Italiana.
5: Non è successo assolutamente nulla, anzi possiamo dire che le promesse che c'erano state fatte da parte di quegli stessi partiti che non riuscirono ad approvare la legge così come l'avevano promessa non furono mantenute. Si era parlato di una riforma del diritto di famiglia, si era parlato di una nuova legge sulle adozioni, nulla è stato fatto. L'unica possibilità che c'è stata è stata l'approvazione della legge Zan contro l'omofobia e anche quella non vide la luce, e poi è arrivato il governo Meloni, con cui invece dobbiamo fare i conti al contrario, cioè quello di provare a proteggere quei pochi stracci di diritti che abbiamo.
6: Concretamente che tipo di interventi servirebbero?
5: Ma servirebbero degli interventi che diano veramente la possibilità di poter dire che in un paese democratico come l'Italia le persone LGBT siano allo stesso livello delle persone eterosessuali, cosa che invece non accade. Oggi siamo un gradino più in basso, abbiamo un'unione civile che non è il matrimonio, non possiamo adottare se lo vogliamo, non possiamo fare percorsi di affermazione di genere, a meno che non ci sottoponiamo a procedure invasive, devastanti, psicologiche e processi giudici infiniti. Servirebbe un'iniziativa parlamentare e politica che guardi la realtà, che lasci da parte le ideologie e le ipocrisie politiciste e che invece guardi ai reali bisogni dei cittadini e delle cittadine.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi. Popolare Network.

0: le 23 minuti Radio Popolare Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20. Allora, questa sera arriveremo a parlare della legge elettorale, che è un tema forse un po' noioso, mi rendo conto, ma fondamentale, perché stanno preparando nella maggioranza una legge elettorale che rischia di, insomma, falsare gli attuali equilibri politici. Insomma, c'è tutto un mondo che chiede un progressivo, se non radicale, ritorno a un proporzionale. Qui invece si va a stringere ancora di più sui premi di maggioranza, su queste cose. Dicevo che ci arriviamo per gradi, perché in realtà la notizia da cui parliamo è quella di un sondaggio che dà il generale Vannacci con il suo movimento politico piuttosto ben piazzato, con una cifra non eccessiva, però un bel 4%, così, come elemento di partenza. E sappiamo quanto questo fattore rischi, da un lato, di preoccupare tutti noi, dall'altro anche però di creare problemi dentro la coalizione di centrodestra. Allora, con noi c'è Matteo Pucciarelli di Repubblica. Buonasera Matteo.
1: Ciao, buonasera.
0: Tu sei stato il primo che ha parlato di Vannacci come fenomeno anche politico, no? Attraverso la recensione del suo libro che circolava già in certi ambienti, poi è diventato famoso. Lui lì non si è fermato. Oggi ha questo partito Futuro Nazionale. Ti sorprende il dato del 4%?
1: No, non mi sorprende assolutamente. Anzi, ti dirò, noi con i colleghi ci incontrammo il giorno in cui lui praticamente fece la prima iniziativa a Parma, ufficiale del partito, dopo la scissione. Abbiamo fatto una scommessa con i colleghi, il Corriere, Stampa, Il Fatto. La mia scommessa è stata il 5, per dire che, vedendo e seguendo un po' il fenomeno e anche la capacità che questo messaggio politico ha comunque di calamitare l'attenzione in un determinato pubblico che si presenta con numeri, insomma, che fanno impressione, alle sue iniziative, viene da pensare che in effetti un consenso di questo genere sia assolutamente alla sua portata.
0: Allora, dicevo nell'introduzione che questo è un elemento importante rispetto agli equilibri delle due coalizioni, visto che non pare ci sia l'intenzione di derogare a questa logica del maggioritario. Quindi, quando un partito che sta a destra comincia a avere quelle percentuali, insomma, è un po' come i centristi dall'altra parte, no? Sono piccoli, ma possono creare dei problemi. Ma a chi prende i voti Vannacci?
1: Allora, una parte sicuramente li prende dalla Lega, e un'altra parte però maggiore da Fratelli d'Italia. Cioè, lui pesca proprio il voto post Missino, post Alleanza Nazionale, il voto nostalgico duro e puro. Sicuramente pesca la gran parte, lo pesca là, e qualcosa anche nell'astensionismo. Però ecco, è un voto di destra radicale che, insomma, in questi anni ha dimostrato di avere anche un radicamento ideologico nel nostro paese, quindi non mi stupisce questa percentuale. Oggi lui incarna la destra dura e pura, che non vuole piegarsi alla realpolitik, come ha fatto prima Salvini e poi Meloni, no?
0: E questa cosa che dici Matteo, questa cosa che dici Matteo dovrebbe, se ci fosse una coerenza, no, tra pensiero e azione da parte sua, preludere al fatto che poi lui se ne sta fuori dalle coalizioni.
1: Lui oggi sta puntando tanto della sua propaganda tutta contro la destra, che non è coerente, quindi contesta, faccio l'esempio, Vigevano, la Lega scopre nazionale, ovviamente, che ci sono due candidati musulmani nelle liste leghiste, e loro cominciano a fare post social contro la Lega, che alla fine cede al multiculturalismo. Quindi oggi loro tentano di fare quelli più puri, però certo se tiri troppo la corda, poi anche sotto elezioni sì, quei voti servono, ma il centrodestra non può imbarcarsi vannacci alle condizioni attuali. Io penso che la scelta possa essere quella consapevole di andare da soli, di far perdere il centrodestra probabilmente, ma per poi lavorare all'OPA sulla coalizione dopo le elezioni dall'opposizione.
0: Beh, questo vuol dire avere una idea di sé molto grande.
1: Sì, però i fatti ci hanno anche insegnato, secondo me, in questi anni, se pensiamo alla destra, Berlusconi dal nulla crea un partito e diventa il partito egemone del centrodestra.
0: Addirittura fai questo parallelo con Berlusconi?
1: Beh, no, il senso è vedere come l'elettorato di centrodestra è molto mobile. Dopo aver dato fiducia per tanti anni a Berlusconi, Salvini prende un partito al 3-3,5%, dato per morto, lo porta al 30%. Finita la spinta di Salvini, il nome forte della destra, passano a Meloni, che a sua volta aveva il 3-4%. Cioè, ciò che a noi oggi sembra impossibile erano le stesse cose che ci sembravano impossibili anni fa, e poi sono accadute. Quindi, se tanto mi dà tanto, anche a me sembra impressionante che Vannacci possa avere percentuali a doppia cifra, però pensavo lo stesso di Salvini, pensavo lo stesso di Meloni, e poi è successo.
0: Con una radicalizzazione progressiva della proposta politica,
1: Vannacci tra l'altro
0: parla di rimigrazione, no? Ad esempio esplicitamente, ma poi è una radicalità la sua. Poi veniamo anche alla questione della decima, no? Su cui hai scritto un libro
1: profondamente ideologica.
0: Molto ideologica, ma è un argomento a chiappavoti o è una prospettiva reale?
1: Quella della decima?
0: Quella della sua radicalità, no? No, la decima naturalmente è un riferimento ideale, ma quando parla della remigrazione, ad esempio.
1: Beh, è sicuramente un argomento che fa presa nell'elettorato, nel senso, dopo che te per anni punti la tua propaganda sul respingiamo, facciamo i blocchi navali, cose che sono inattuabili, ma comunque hai già spostato in avanti l'asticella, diciamo, il passaggio successivo, anche per non ricordare i fallimenti di questi anni, per fortuna mi verrebbe da dire, anche per certi versi, ma qual è il passaggio successivo? Allora, non siamo riusciti a rispedirli indietro, non siamo riusciti coi centri in Albania, non siamo riusciti coi blocchi navali, adesso la nuova prospettiva è rimandarli tutti a casa con le deportazioni, perché poi la remigrazione questo è qualcosa che difficilmente si può realizzare. Però noi stiamo vedendo negli ultimi anni una continua radicalizzazione del discorso di destra e sovranista, tra l'altro non solo nel nostro paese ma anche altrove. Cioè, le cose che aveva promesso Trump sulla deportazione degli immigrati poi purtroppo in parte si sono anche realizzate con una violenza che noi non credevamo possibile in un paese come gli Stati Uniti. E questo purtroppo è un po' anche lo spirito del tempo che stiamo vivendo, che ti fa anche rendere conto della pericolosità di questo tipo di proposta politica.
0: Anche tu pensi, beh, quello dicono molti analisti, naturalmente a partire dalle ultime elezioni europee, che sia questo il tema dell'immigrazione quello che sposta i voti?
1: Allora, io credo che ancora oggi, complice anche un discorso pubblico mediatico di quali siamo, non Radio Popolare sicuramente, in parte assolutamente minore Repubblica chiaramente, ma insomma in generale ancora oggi questo è un tema che sembra essere il problema del nostro paese, quando in realtà è uno dei tanti problemi, se vogliamo presentarlo come un problema e non come un'opportunità. Sì. Però è vero che, diciamo, le classi sociali subalterne hanno più facilità nell'individuare, no, nello straniero, nel diverso, il problema, piuttosto che nel grande imprenditore evasore o nel datore di lavoro che lo sfrutta. Questo purtroppo è un problema culturale di vecchia data e che non vedo all'orizzonte una risoluzione, un discorso pubblico diverso.
0: Senti, tu hai scritto questo libro per PM, La decima massa, la vera storia, e nella prefazione dici chiaramente che tutto nasce proprio da questo anche rapporto, no, difficile, complesso con Vannacci, visto che è stato lui a sdoganare addirittura questo corpo speciale della Repubblica Sociale Italiana guidato da Junio Valerio Borghese, che si è macchiato dei peggiori crimini di guerra durante la Repubblica Sociale Italiana, quell'esperienza tra l'8 settembre e il 25 aprile. Allora ti chiedo due cose. La prima riguarda il sottotitolo, no? La vera storia, che cosa è stato omesso fino a oggi?
1: Ecco, io non avrei mai, quando avevo 20-25 anni, e non erano tanti anni fa, non avrei mai pensato che in politica si potesse sdoganare come qualcosa di figo o di virale il ricordo di un corpo della Repubblica di Salò. Ma la storia ci dice che, tra l'altro, la decima massa fa un accordo con i nazisti prima che nascesse la Repubblica di Salò, quindi diciamo una scelta ancora più filo nazista e filo tedesca da parte di Borghese, che si è macchiato appunto di crimini enormi in tutto il nord Italia, il centro Italia, durante l'esperienza di Salò, ma non solo, perché poi quell'esperienza, quei vincoli politici che si sono creati tra Borghese e i suoi collaboratori si è poi protratto negli anni successivi in tutti quei movimenti che hanno tentato nel nostro paese di sovvertire l'ordine democratico.
0: Certo, fino al tentativo suo di colpo di Stato, no?
1: Certo, ma un altro esempio è Portella della Ginestra, dove anche lì ci sono stati delle persone della decima massa che furono mandate a istruire il bandito Giuliano. Ecco, per dire che la storia, purtroppo quella storia eversiva non finisce il 25 aprile del 45, ma poi ha ancora una lunga esperienza successiva, e io penso che Vannacci in un qualche modo sia, diciamo, l'erede anche, come posso dire, spirituale di quel mondo a metà tra estremismo e mondo militare, sul quale c'è veramente poco da cui fare affidamento, e anzi c'è molto da temere. Una cosa che fa paura di Futuro Nazionale è il fatto che sia il partito di riferimento di ampi pezzi dell'esercito e dei militari e delle altre forze di polizia, e questo è qualcosa che inquieta se uno conosce la storia del nostro paese.
0: Matteo Pucciarelli, Repubblica, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a te, grazie a tutte e a tutti.

0: E con noi adesso Simona Bonafè, deputata del Partito Democratico. Buonasera.
1: Buonasera a lei.
0: Buonasera. Allora, se non lei non ci sentiva prima, stavamo discutendo di questo sondaggio che dà il Partito Futuro Nazionale di Vannacci ben messo, insomma, anche se per il momento è appena nato con il 4%, e ci chiedevamo quanto questo possa influenzare il centrodestra nella sua azione, perché in discussione c'è la legge elettorale. Allora, ancora una volta si va verso la direzione di rendere più rigide le coalizioni e di puntare su ampi premi di maggioranza, oltretutto con una riforma fatta appunto, se la fanno da soli sostanzialmente. Voi che possibilità di interdizione avete?
1: Infatti il punto è proprio questo, che intanto parliamoci chiaro, una legge elettorale c'è che può essere migliorata, ma oggi di fatto abbiamo una legge elettorale. Devo dire che stupisce un po' che la priorità per questa maggioranza sia mettere le mani sulla legge elettorale e non affrontare i problemi seri che stanno vivendo le famiglie e le imprese. Ma detto questo, c'è intanto un problema di metodo, vero? Che la legge elettorale fa parte delle regole del gioco, e le regole del gioco, come dire, sarebbe auspicabile che si scrivessero insieme, che si coinvolgesse e che si avesse la più ampia maggioranza possibile. Qui invece vediamo che si va avanti invece a colpi di maggioranza, che è purtroppo una così è una, diciamo, un film che abbiamo già visto con la riforma sulla separazione delle carriere, quella, non so se lo ricorda, ma uscì dal Consiglio dei Ministri, così come uscì dal Consiglio dei Ministri uscì dal Parlamento dopo 4 passaggi parlamentari. Qui abbiamo davanti una legge ordinaria, ma il metodo è sempre lo stesso: se la sono confezionata, ce l'hanno presentata e su questa stanno procedendo spediti, addirittura con vertici di governo che decidono, insomma, come si deve procedere. Noi abbiamo detto più volte che è irricevibile, lei ha fatto riferimento al premio di maggioranza, e oggettivamente il premio di maggioranza, così per come è congegnato, è un premio del tutto fuori controllo, e che da una parte può creare le condizioni per dare il 60% del Parlamento alla coalizione vincente, e qui insomma rientra dalla finestra quello che gli italiani hanno appena buttato fuori dalla porta e con il referendum sulla separazione delle carriere, cioè lo strapotere a chi governa. E che non è, insomma, la filosofia della nostra Costituzione, perché la nostra Costituzione prevede che per eleggere il Presidente della Repubblica, o comunque, insomma, anche solo per fare una modifica delle leggi costituzionali, ci vogliono maggioranze qualificate. Ecco, con la legge elettorale che ha in testa la destra oggi si arriverebbe al 60%, e quindi di fatto molto diciamo vicini al quorum che serve per gli organismi di garanzia previsti dalla Costituzione.
0: Vabbè, però loro dicono, l'ha detto Gasparri ancora oggi, magari poi vincete voi, centro-sinistra.
1: Sì, ma qui il punto non è chi vince, cioè qui il punto è dare una buona legge elettorale al paese. Peraltro noi siamo un paese nel quale a ogni governo, cioè a ogni legislatura, si fa una legge elettorale nuova, e già questo, diciamo, non va bene. Però ecco, noi siamo interessati a fare una buona legge elettorale, non una legge elettorale che metta in mano a chi governa uno strapotere, perché ripeto, questa non è la filosofia della nostra Costituzione, non è quello che gli italiani hanno chiesto col referendum. Perché insomma, se si vuol far finta che 15 milioni di italiani non si siano andati a recare alle urne recentemente, la destra lo può anche fare. Noi insomma abbiamo preso con molta attenzione invece il segnale che ci è arrivato da quei milioni di elettori e da tanti giovani che appunto hanno voluto dire che la Costituzione in quel caso non si tocca, e soprattutto che non si devono fare forzature, e questa purtroppo è un'ulteriore forzatura che noi ci troviamo davanti.
0: Ma non sarà che la forzatura non sta soltanto oggi, considerando il contesto attuale, naturalmente glielo dico buona fede, nel fatto che una legge elettorale venga votata a maggioranza, ma anche proprio che si continui a insistere su questo spirito del maggioritario che forse ha fatto un po' i suoi tempi?
1: Ma questa è sicuramente una domanda interessante. Io guardi, più che altro a me viene da fare questa considerazione. È che adesso c'è la preoccupazione che questa legge elettorale, la legge elettorale attuale, possa portare a un pareggio, posto che non è così, nel senso che nel 2018 abbiamo visto che non c'è stato, cioè, certo, questo giro potrebbe esserci coi sondaggi, ma abbiamo visto che non è sempre stato così. Nel 2022 non c'è stato un pareggio perché c'è stata una maggioranza che ha avuto i numeri per governare anche nel 2018. E a proposito della maggioranza del 2022 che ha avuto i numeri per governare, che è quella che sta governando attualmente, appunto, aveva i numeri per governare, eppure, ecco, da adesso entriamo nel quarto anno, non nel quinto anno, insomma, entriamo nell'anno definitivo di questo governo e ci domandiamo tutti quei numeri che cosa abbiano prodotto, perché avevano i numeri per fare cose importanti per il paese e hanno avuto la stabilità dei 5 anni di governo e che cosa hanno prodotto? Insomma, a me par di poter dire che forse produrranno una legge elettorale che peraltro ha le forzature che abbiamo visto, però ecco, quindi il tema forse ecco, andrebbe un po' allargato. Poi io voglio tornare anche un po' a quello che dice la nostra Costituzione, cioè il nostro sistema di governo è un sistema di governo parlamentare, quindi i governi si fanno in Parlamento. Fare una legge come questa, come dire, una legge come quella che è in testa al centrodestra, insomma, non c'è dubbio che produrrebbe quelle forzature, produrrebbe, per così per come è scritta, produrrebbe un sistema nel quale non c'è solo un maggioritario, cioè qui c'è proprio, come dire, un'esondazione anche per quanto riguarda la garanzia degli organismi previsti dalla Costituzione.
0: Grazie, onorevole
1: Grazie.
0: Bonafè, buona serata.
1: A voi, arrivederci.

0: Saluto adesso il professor Gianluca Passarelli, buonasera. Le
1: Buonasera a lei, radioascoltatori.
0: ripeto la stessa domanda che ho fatto alla precedente ospite, solo che lei era una deputata del PD, Simona Bonafè. Lei insegna invece scienza politica all'Università La Sapienza di Roma, quindi ha, diciamo, un punto di vista di osservazione, quantomeno sicuramente diverso e altrettanto interessante. Non sarà che il maggioritario ha fatto il suo tempo?
1: Perché c'è stato un maggioritario in Italia?
0: Beh, qualcosa di simile che gli somiglia.
1: Direi che non c'è stato, non c'è stato, è stata una costruzione, non c'è stato un vero sistema maggioritario, tranne nel periodo della legge elettorale Mattarella tra il 93 e il 2005, che però aveva una componente importante di un quarto di deputati recuperati con il premio proporzionale, con la parte proporzionale, pardon. Quindi diciamo, un sistema maggioritario all'inglese, per intenderci, non c'è mai stato. Non che debba esserci, però, siccome la domanda era c'è stato un sistema maggioritario, la risposta è no.
0: La prospettiva futura lo vediamo nel dibattito in Parlamento, insomma, nell'intenzione della classe politica è quello di continuare, della maggioranza politica è quello di continuare su questa strada di forti premi di maggioranza, poi vedremo fino a dove riusciranno a spingersi, soprattutto in un quadro politico dove noi questa sera siamo partiti, no, con il nuovo fenomeno Vannacci che cresce nei sondaggi, un quadro politico che è molto frammentato è diviso anche all'interno delle coalizioni. Dove ci può portare tutto questo?
1: Beh, intanto quest'idea del premio è veramente indegna e indecorosa. Se non fosse che siamo in una repubblica e che siamo, diciamo, tenuti a analizzare questi fatti, andrebbe semplicemente derubricata a un appunto sbagliato di qualcuno in un bar mentre scrive delle cose su un fazzoletto del caffè. Perché il premio non esiste al mondo. Ci sarà un motivo se questo premio non esiste al mondo. Anche la Grecia lo ha abolito, l'ha ricambiato, quindi non esiste al mondo. Solo l'Italia dovrebbe avere questo premio. Tra l'altro confondendo l'idea della stabilità e della governabilità. Se il governo Meloni è il secondo più stabile nella storia della Repubblica, non ha bisogno del premio, giusto? Quindi si confonde stabilità con governabilità. Governabilità vuol dire per i nostri radioascoltatori la capacità di governare senza problemi con i negoziati che ci sono all'interno della coalizione. Quindi, siccome pensando male si fa peccato, ma ci si prende, io penso che ci sia un disegno un pochettino più ambizioso, che è quello di tacitare le opposizioni e di avere un uomo o una donna sola al governo, perché la parte diabolica di questo sistema elettorale, che è sbagliato e incostituzionale, lo ripetiamo insieme, sbagliato e incostituzionale, soprattutto per la nomina, cioè noi avremmo 70 deputati su 400 nominati, cioè neanche si candidano, stanno con un listino, stanno un nome, Gianluca Passarelli sta nel listino e dopo viene nominato deputato senza nemmeno presentarsi agli elettori. Gli altri 230 sarebbero altrettanto nominati perché all'interno di liste bloccate, chiuse e lunghe. Quindi siamo di fronte praticamente allo stesso scenario che si ebbe nel 1929 con il listone del regime fascista, cioè in cui gli elettori potevano decidere sì oppure sì. Tra i 400, anche lì erano 400 nomi scelti dal Partito Nazionale Fascista. Mi sembra una discussione lunare. Tra l'altro, la Commissione di Venezia, la battuta sarebbe che questo governo ha qualche problema con Venezia. La Commissione di Venezia, quella del Consiglio d'Europa, ha ammonito per 3 volte l'Italia perché, non solo questa volta, ma in passato, ha modificato il sistema elettorale nell'anno precedente le elezioni, cosa che non si fa per ragioni, diciamo, di opportunità, di uguaglianza. Poi vogliono mettere un ballottaggio, anche questo non esiste al mondo. Io mi sono andata a documentare, c'è solo un caso nemmeno tanto simile in Bhutan. Ora, con tutto il rispetto per il Bhutan, però mi sembra che l'Italia abbia una storia istituzionale un po' diversa. È incostituzionale perché, tra l'altro, esclude alcune regioni, il Trentino Alto Adige e la Valle d'Aosta le esclude dal premio. Lo stesso dicasi per il Senato, per il Molise e la Basilicata.
0: Insomma, gli elementi sono
1: Sente?
0: Tanti. Sì, no, la sto sentendo.
1: No, ma questa è una cosa agghiacciante, per quello dico, non dovremmo, talmente strampalata che non dovremmo parlarne.
0: Senta, abbiamo finito il tempo, però mi dia una risposta telegrafica. Okay.
1: Sì.
0: Saremo mai maturi per tornare a un proporzionale, ad esempio, in questo paese?
1: Ma sì, basta scegliere le persone giuste e discuterne in maniera seria. Certo che si può fare, perché i sistemi elettorali proporzionali possono essere forti e dare stabilità. Vedasi Germania, vedasi Spagna.
0: Grazie, professor Passarelli, per essere stato con noi. Una buona sera. Sono le 20:29, mi fermo qui, Luigi Ambrosio quindi vi saluta, l'appuntamento con l'Orizzonte è per lunedì, sia quello del pomeriggio alle 18 che quello della sera alle 20. Rimanete con noi con i programmi di Radio Popolare, Popolare Network.
2: State ascoltando Radio Popolare.
3: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
4: Heba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
5: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
6: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
7: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
8: Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
9: Sommario della puntata. La guerra in Iran sembra senza soluzione. Trump definisce la risposta iraniana alla sua proposta di accordo inaccettabile e parla di un cessate il fuoco debolissimo. Commercio, Medio Oriente e Taiwan. Il presidente degli Stati Uniti si prepara al viaggio a Pechino e all'incontro con Xi Jinping. Il mondo in allarme antivirus. I paesi coinvolti dal virus arrivato dall'Argentina rivivono un déjà vu. In esteri, il caso francese. Regno Unito. Dopo la sconfitta alle elezioni locali, Starmer cerca di salvare la sua leadership con un discorso in Parlamento. Sarà sufficiente? In Messico una partecipazione allarmante dello Stato nelle sparizioni forzate. Il nuovo rapporto conferma ciò che le famiglie dei desaparecidos dicono da tempo. Serie TV, un episodio a sorpresa di The Bear prima dell'ultima stagione. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
8: Partiamo dagli ultimi sviluppi della guerra tra Stati Uniti e Iran. Il cessate il fuoco continua a sembrare molto fragile. Intorno allo stretto di Hormuz sono continuati anche nel fine settimana gli attacchi reciproci su piccola scala, ma soprattutto i negoziati si sono nuovamente arenati. Poco fa Trump ha detto che il cessate il fuoco è debolissimo e attaccato alle macchine per sopravvivere dopo quella proposta spazzatura che ci hanno mandato gli iraniani, ha aggiunto il presidente, ha l'1% di chance di tenere. Trump ha infatti definito inaccettabile la risposta iraniana alla proposta statunitense di accordo. Ma che cosa contengono le due proposte? Quali sono le due posizioni? Lo chiediamo a Roberto Festa, che è in diretta con noi. Buonasera Roberto.
10: Buonasera Martina e buonasera agli ascoltatori. Allora partiamo Martina dalla proposta iraniana che Donald Trump ha definito totalmente inaccettabile. Il piano di Teheran prevede riparazioni da pagare all'Iran per i danni subiti per i bombardamenti americani e israeliani e ancora sovranità iraniana sullo stretto di Hormuz e cancellazione delle sanzioni. Allora, se su quest'ultimo punto gli americani sono possibilisti in cambio di concessioni sul nucleare, i primi due punti, cioè riparazioni di guerra e sovranità iraniana su Hormuz, sono per l'amministrazione statunitense inaccettabili. La proposta americana è molto diversa. Una sola pagina in 14 punti, tra cui una moratoria all'arricchimento del nucleare da parte dell'Iran per 20 anni e ancora il trasferimento all'estero, possibilmente negli Stati Uniti, delle scorte iraniane di uranio altamente arricchito, ancora lo smantellamento degli impianti nucleari iraniani e la riapertura dello stretto di Hormuz. Come si vede, le posizioni delle parti restano al momento molto negli Stati Uniti, delle scorte iraniane di uranio altamente arricchito, ancora lo smantellamento degli impianti nucleari iraniani e la riapertura dello stretto di Hormuz.

0: giorno di guerra, così non è stato. Allora entrambe le parti sono sotto pressione, possiamo dire. Trump deve mettere fine al più presto a questo confronto, a questo conflitto, la campagna elettorale per il midterm incombe. Stessa cosa vale per gli iraniani, la guerra ha sconvolto il paese, la sua economia. Il problema è che il cessate il fuoco dichiarato l'8 aprile non ha appunto prodotto nulla. Il governo iraniano definisce le sue proposte ragionevoli e generose, così appunto non pensa Donald Trump. Donald Trump, come dicevi tu Martina, poco fa ha definito la situazione estremamente fragile. Il cessate il fuoco è in terapia intensiva, ha affermato il presidente americano. Presidente americano che pensa anche di far ripartire l'operazione Project Freedom, quindi la scorta militare alle navi commerciali che attraversano Hormuz. Gli attacchi su piccola scala sono ripresi intorno allo stretto. Ieri gli Emirati Arabi Uniti hanno dichiarato di essere stati nuovamente attaccati da droni iraniani. La settimana scorsa navi da guerra americane avevano aperto il fuoco contro installazioni militari lungo la costa iraniana. Siamo, direi, ad uno stallo che potrebbe rapidamente spezzarsi e condurre ad una ripresa del conflitto. Martina.
1: Grazie, grazie Roberto Festa.
2: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.

0: anche della guerra in Iran sicuramente parleranno questa settimana Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping. Questa infatti è la settimana in cui il presidente degli Stati Uniti si prepara a questo storico viaggio in Cina. Sentiamo Emanuele Valenti.
1: Sono passati quasi 10 anni dall'ultimo viaggio di un presidente americano in Cina. L'ultimo fu Trump nel 2017, durante la sua prima presidenza. La trasferta di questa settimana arriva in un passaggio storico completamente diverso rispetto ad allora, quando la polarizzazione del sistema internazionale, così come la fine del multilateralismo, non si erano ancora manifestate per come le conosciamo oggi. Washington e Pechino sono le due superpotenze. Per questo il dialogo tra loro è obbligatorio per evitare ulteriori squilibri in un sistema globale già in notevole sofferenza. Il primo punto in agenda è il dossier commerciale. Lo scorso ottobre, in Corea del Sud, proprio durante un incontro Trump-Xi, Cina e Stati Uniti concordarono una specie di tregua. Sospesi i dazi americani, riprese le esportazioni di terre rare cinesi in America. Secondo alcuni funzionari dell'amministrazione Trump, la tregua dovrebbe essere prorogata, anche se non necessariamente questa settimana. Le due parti hanno bisogno una dell'altra. Probabilmente il negoziato sul dossier commerciale proseguirà anche nelle prossime settimane. Ovviamente Trump e Xi discuteranno anche di stretta attualità, a partire dalla guerra in Iran. Sappiamo bene come Pechino, pur avendo diversificato le importazioni energetiche, sia il principale acquirente del petrolio iraniano. E sappiamo anche che l'amministrazione Trump abbia chiesto più volte ai cinesi di fare pressioni su Teheran affinché accetti un accordo. Era avvenuto qualcosa di simile per quanto riguarda la Russia. Gli Stati Uniti hanno appena approvato nuove sanzioni contro compagnie cinesi che avrebbero fornito strumentazione varia alle forze armate iraniane. La guerra in Medio Oriente sta anche testando la vera influenza globale di Pechino, quindi la sua capacità di influenzare eventi lontano dalla sua tradizionale sfera di influenza. Tra giovedì e venerdì i due presidenti parleranno anche di altre questioni: Taiwan, nucleare, intelligenza artificiale. La Cina continua a non gradire il supporto finanziario e militare americano a Taipei. E negli ultimi anni ha aumentato la sua presenza militare intorno a Taiwan. Washington ha fatto sapere che non farà marcia indietro. Gli altri due dossier, dicevamo, saranno il nucleare e l'intelligenza artificiale. Gli Stati Uniti vorrebbero coinvolgere la Cina in un accordo sulle armi atomiche, ma finora Pechino ha risposto di non essere interessata a una trattativa di questo tipo e al controllo.

0: controllo del suo arsenale. Stesso approccio, seppur in un contesto completamente diverso, quando si parla del timore americano per lo sviluppo in Cina di alcuni modelli di intelligenza artificiale.
1: Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.

0: E adesso parliamo di un grande déjà vu mondiale, l'antivirus. L'Organizzazione Mondiale della Sanità oggi ha informato che sono 7 i casi confermati di contagio tra i passeggeri della nave da crociera Ondius, dopo aver aggiornato i dati con l'ultimo caso positivo della francese rimpatriata ieri. La donna francese che è risultata positiva oggi all'antivirus con sintomi da ieri è in terapia intensiva e il premier francese Sébastien Lecornu incontrerà oggi a Parigi tra poco meno di mezz'ora un gruppo di medici specialisti in virologia per fare il punto della situazione legata appunto a questo virus. Sentiamo da Parigi Veronica Gennari.
1: In Francia l'inquietudine è tangibile. Siamo forse davanti ad una nuova epidemia, come nel 2020 con il coronavirus? Stavolta non è di Covid che si parla, ma di hantavirus, un'infezione virale che si trasmette dall'animale all'uomo. L'origine del focolaio e del timore che si respira è la nave da crociera Ondius, su cui si sono registrati 8 casi di infezione e 3 decessi da hantavirus. Dopo settimana di errare in mare, la nave ha potuto attraccare ieri alle Isole Canarie, da dove sono iniziati i rimpatri dei 94 passeggeri di 19 nazionalità diverse. I 5 cittadini francesi sono arrivati ieri sera in un ospedale nel nord di Parigi, dove resteranno in una strettissima quarantena. Proprio sul volo dalle Canarie a Parigi, infatti, una cittadina ha mostrato sintomi che poi si sono dimostrati essere dell'antivirus e le sue condizioni sono peggiorate stanotte, nonostante per il momento non si abbiano più informazioni. In totale, 6 paesi sono stati toccati da casi di antivirus confermati: i Paesi Bassi, la Germania, la Francia, il Regno Unito, la Svizzera e gli Stati Uniti. Tra i passeggeri della crociera non erano presenti italiani, ma il paese ha attivato una speciale sorveglianza sui passeggeri a bordo di un volo KLM sul quale era salita per pochi minuti una donna che si trovava sulla nave Ondius, poi ricoverata e morta a Johannesburg, in Sudafrica, a causa del virus. Presenti sullo stesso volo, 22 francesi sono stati messi sotto sorveglianza. I governi di tutto il mondo stanno ora seguendo gli sviluppi da vicino. Ogni paese metterà in atto le proprie direttive sanitarie. La Francia è uno degli stati con le procedure più strette. Sono infatti previsti 45 giorni di quarantena, in parte in ospedale e in parte a domicilio. Altri paesi, invece, come gli Stati Uniti, non prevedono una quarantena obbligatoria se non sono previsti sintomi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità rassicura: non siamo davanti ad un altro Covid, il rischio antivirus è basso. Nonostante ciò, l'attenzione deve restare alta e gli sforzi sanitari da parte della comunità internazionale sono necessari. La nave Ondius partirà ora in direzione dei Paesi Bassi. A bordo, l'equipaggio, le valigie dei passeggeri e la salma di una delle prime 3 persone contagiate. Una volta arrivata, la nave sarà messa in sicurezza.
2: Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.

0: Ora in Regno Unito il premier britannico Keir Starmer ha pronunciato questa mattina il cosiddetto discorso del reset, un discorso fatto col tentativo di imprimere una svolta in extremis al programma di governo per convincere i deputati del suo partito laburista a dargli ancora tempo dopo la devastante sconfitta elettorale subita dai Labour nelle elezioni amministrative che si sono tenute la scorsa settimana in Inghilterra, Galles e Scozia. Sentiamo dal Regno Unito Daniele Fisichella.
1: La domanda che circola da stamattina a Westminster è se Keir Starmer abbia detto abbastanza da salvare la sua leadership. Il premier è apparso combattivo e risoluto, come da suo stile, d'altronde.
2: I know I have my doubters, and I know I need to prove them wrong, and I will.
1: Starmer non vuole mollare proprio adesso, in un periodo critico in Gran Bretagna e nel mondo, ma il suo discorso è stato accolto molto tiepidamente dai laburisti stessi. I critici sostengono che quel cambio di rotta tanto desiderato non sia stato annunciato per le famiglie britanniche che lottano contro il carovita e che probabilmente hanno già voltato da tempo le spalle alla sinistra, non ci sono state nuove promesse.
2: We will be better and do better in the months and years ahead.
1: Persino gli annunci principali, come la nazionalizzazione delle acciaierie, sono stati mitigati dalla caratteristica cautela di Starmer e la sua posizione sull'Europa, alla quale vuole riavvicinarsi, è una semplice riaffermazione della politica già esistente. L'umore interno alla sinistra rimane molto ostile al Premier. Circa 44 deputati laburisti hanno chiesto pubblicamente le dimissioni di Starmer, ma per iniziare una corsa alla leadership ne servono almeno il doppio. L'attenzione si è ora spostata sui potenziali successori. Oltre ad Andy Burnham, il sindaco di Manchester, il ministro della sanità, Wes Streeting, resta una figura chiave. Rimane il dubbio per questi potenziali candidati su quando convenga uscire allo scoperto per non bruciarsi. Il discorso dunque non ha posto fine alla crisi di Starmer, l'ha semplicemente trasformata in un prolungato periodo di speculazioni e manovre interne ad un partito con una popolarità in netto calo.
3: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.

0: Adesso andiamo in Messico dopo un weekend di manifestazioni. Un rapporto pubblicato oggi parla di una partecipazione allarmante dello Stato nelle sparizioni forzate, qualcosa che le famiglie dei desaparecidos dicono da tempo. Sentiamo Andrea Cegna.
1: Mentre continua l'indagine dell'ONU sul Messico per verificare il coinvolgimento dello Stato nel fenomeno delle sparizioni forzate, arriva ora il rapporto della Commissione Interamericana dei Diritti Umani. Un documento durissimo che parla apertamente di una partecipazione allarmante di attori statali nelle desapariciones. Secondo la Commissione, molte delle sparizioni attribuite ai gruppi criminali vedono in realtà il coinvolgimento diretto di pezzi dello Stato, polizie municipali, apparati di sicurezza, funzionari pubblici, esercito, politici. Non si tratta quindi soltanto di omissioni o complicità passive, ma spesso di partecipazione attiva e coordinata. In alcune aree del paese, sostiene il rapporto, le sparizioni compiute da agenti statali arrivano quasi a eguagliare quelle operate dai gruppi criminali. Un dato enorme se si considera che in Messico ci sono oltre 133.000 desaparecidos, una tragedia umana esplosa soprattutto a partire dal 2006 con l'inizio della mal chiamata guerra alla droga, una strategia che avrebbe dovuto ridurre la violenza e che invece ha militarizzato il paese, moltiplicato i conflitti armati e rafforzato la disputa per il controllo dei territori. La Commissione Interamericana denuncia inoltre un livello di impunità pressoché totale. Dal 2014 a oggi le condanne per sparizione forzata sono pochissime rispetto all'enormità dei casi denunciati e nel paese ci sono circa 70.000 corpi senza identità conservati negli obitori e nei centri forensi statali. Tutto questo non fa altro che confermare ciò che al di fuori della narrativa dominante della politica e dei media mainstream viene denunciato da anni. La violenza in Messico non è un'emergenza, ma un elemento strutturale del sistema, una violenza che attraversa la politica, gli apparati militari e le polizie, fino ad arrivare ai gruppi criminali, in relazioni che cambiano da zona a zona, ma che rispondono sempre alla stessa logica, il controllo delle aree strategiche per estrarre ricchezza in forma legale o illegale, e dove la presunta forza dei gruppi criminali è l'alibi usato dallo Stato per nascondere la verità. Ed è anche per questo